0: rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione, organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbono essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadre e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere estremamente la passione dei propri sostenitori con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell'attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la S Roma.
1: Questo è tutti quanto... questi sono gli effetti di tutto, sì, quello che... C'è Sarri che dice, se di meglio non mi presento, se fossi inlodito ritirerei la squadra. Qui c'è il comunicato ufficiale della Roma che affianca il disappunto dei tifosi, soprattutto della curva, credo, di alcuni gruppi. Hanno già annunciato che non ci saranno, no? Tu l'hai letto ieri?
0: Sì, l'ho letto ieri sera.
1: E quindi, Marco, siamo in un caos completo.
0: Se si gioca di lunedì non ci saranno.
1: Io, guarda, allora l'errore è a monte, perché insomma poi c'è un'azione e una reazione. C'è una cosa che crea questo disagio e chi lo subisce deve prendere delle decisioni. Magari il buonsenso, la sensibilità da parte, non lo so, non so come può andare a finire, però insomma mi sembra che sia irremovibile la prefettura sull'orario, sul giorno. Dall'altra parte si cerca un compromesso, sta mezz'ora poi bocciata dall'ATP, anche dalla Presidente della Federazione. Sì. Che poi tra l'altro credo, insomma, come correttamente ha riportato ieri Lorenzo Beccarisi, che l'ATP è internazionale. Certo. Tu sei Presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi, ma non è che può fare...
0: Quello che...
1: Perché il torneo è una cosa organizzata, certo. Non può incidere. L'ATP dice, guarda, non ce ne frega niente, no? Cioè, per dirti, la partita comincia alle 17, questa mezz'oretta che avrebbe potuto aiutare il deflusso.
0: Cioè, abbiamo
1: anche...
0: un leggero ritardo.
1: No, ma poi
0: mezz'ora.
1: Voglio dire, anche una valutazione tecnica, cioè chi decide prefettura per lunedì, tu fai, esprimi un merito, cioè voglio dire, dai un'opinione, ma una mezz'oretta in deflusso, ma sì, magari in basta questa mezz'oretta. Cioè, anche lì un cortocircuito di dichiarazioni clamorose. Abbastanza contraddittorie, quindi è questo, giustamente... o non giustamente, insomma, la Roma, ognuno va a tutelare i propri interessi.
0: E certo, certo.
1: Quindi la Roma ha fatto bene a fare questo comunicato tutelando gli interessi dei tifosi, che dice no, noi lunedì non ci andiamo. Dall'altra parte, Sarri, domenica giocate voi. Capisci che caos. E tra l'altro ci sono altre quattro partite, altre squadre coinvolte in questa lotta Champions League che stanno guardando così.
0: Ci stanno prendendo in giro tutti. Stanno prendendo in giro tutti.
1: Quando deciderete?
0: Va bene, andiamo a sentire un po'. Anzi, facciamo una cosa, una sorpresa per Stefano. C'è una sorpresa per Stefano, perché ieri in tribuna stampa ho trovato una persona che ci teneva a mandarti un messaggio, e quindi io ho detto vabbè, domani lo porto a Stefano in Pallomeni. Guarda un po' chi è, guarda.
2: È terminata la partita, ci sono i festeggiamenti alle nostre spalle, naturalmente dei tifosi dell'Inter. Sono qui con Gianluca, ci sta guardando anche in Pallomeni, salutiamolo.
3: E come no, salutiamo in Pallomeni. Chissà se in Pallomeni avrebbe mai detto che alla prima chance in una grande squadra Kivu si portava a casa questo, ma non solo, pure la coccarda. Ragazzi, io sono apprezzatissimo. Non volete straordinario, non c'era dai tempi di Mourinho, che però era più esperto. Straordinario, straordinario.
2: Però guarda, iniziare così.
3: Poi
2: veramente...
3: il Pallomeni dirà: sì, però in Europa bisogna. Ho capito, ragazzi.
2: No, io non lo so, perché lo sai.
1: Ho sempre sostenuto che Kivu.
3: Sport, ragazzi, cioè, quindi anche se arrivavi ai quarti, ai semifinali, poi tiravi le cuoia e magari non vivevi queste due cose qua. Io sono conscio dei miei limiti.
2: No, però calcio, insomma, italiano, iniziare ragazzi, così, Gianluca, con due trofei,
3: no, straordinario,
2: è un grande inizio.
3: Il problema è che adesso l'asticella, perché questi sono mai contenti, questi no, questi qua erano quelli, non questi della curva, però molti dei miei cosiddetti intertristi erano quelli che dicevano arriveremo ottavi, arriveremo settimi. Diciamo la verità, chi vuole andato oltre qualsiasi aspettativa. Conosco bene Marotta e nemmeno lui si aspettava. Ecco, l'unico che secondo me un po' si aspettava di essere molto competitivo è stato Ausilio. però di vincere lo scudetto con distacchi siderali, mettendo dietro Allegri e Conte, ragazzi, cioè non me l'aspettavo, io non se l'aspettava nessuno. Con questo non è che pensavo di arrivare ottavo, pensavo di essere competitivo, e lui è molto bravo, Cristian, questa è la verità.
2: Senti, che cosa ti aspetti dal mercato adesso? Bisogna rigenerare un po' la squadra, che reparto ti chiedo?
3: Ma no, allora davanti va abbastanza bene, se non parte Thuram, però certamente dietro Francesco Acerbi è stato un perno di questa squadra, vedrai, magari resta perché comunque puoi fare numero alla sua esperienza, però è chiaro che i vari Mkhitaryan. Stasera credo che Pepo Martinez si sia giocato la possibilità di mettere i soldi altrove, cioè di poter fare il titolare. E io dico solo una cosa, finora l'Inter ha dato molto a Oktri, perché gli ha dato due trofei, perché la seconda stella era di Zang. E quindi sarebbe il momento che Oktri desse qualcosa all'Inter.
2: Sei stato molto chiaro. Senti, c'è una cosa che ti chiedo, insomma, così ne condividiamo con Stefano Impallomeni. Ma il derby quando si gioca? Hai saputo?
3: Quale derby?
2: Cioè, no, il derby Roma-Lazio, si gioca o non si gioca?
3: No, non fanno giocare. Pensavo il nostro, perché... No. I rossoneri hanno vinto, sì, gira, vabbè, questo patch trofeo due derby, vabbè, sai, io il derby, sì, per me a Milano, che ancora non riesco a capire come abbiamo potuto perderli, ma per, vabbè, carità di Dio.
2: Ma di questa faccenda?
3: Non lo so, qua mi sa che vince il prefetto però alla fine, no? E di solito per quelli che sono i miei studi
2: hanno fatto ricorso al TAR,
3: ho capito, ragazzi, ma il prefetto secondo me spazza via tutti,
2: anche io sono d'accordo con te e pure Stefano, perché ne parlavamo in questi giorni.
3: Secondo me si fanno 5 partite all'ora in cui decide il prefetto Roma-Lazio, poi la cosa è incredibile che per non so quanti sono, ma che il paese debba essere tenuto in scacco ancora da questa storia qua, perché è per gli incidenti.
2: Ma no? L'ultima cosa, sì, ma la Roma ci va in Champions? Perché, insomma,
3: guarda, io me lo auguro tantissimo, perché
2: e chi sta fuori, però?
3: Indovina, cioè per me, per essere la stagione completa,
2: chi deve andare fuori?
3: Ma i cugini nostri di campagna magari fanno una sana Europa League, no? E la Roma va in Champions, io sarei molto contento, per la verità.
2: Sarà contento anche Stefano nel settore.
3: Credo di sì, Stefano, mi raccomando, che quelli sono in caduta libera. Il Genoa è pericoloso, fai terrorismo psicologico sui rossoneri. Il Genoa cede Rossi, già fa terrorismo psicologico.
2: Ciao Gianluca.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Vabbè, ci tenevo a mandarti questo messaggio simpatico, Gianluca Rossi,
1: psicologico, poi tra l'altro io ho sempre sostenuto di chi avrebbe potuto far bene,
0: ci prendeva un
1: nessuno,
0: po' in giro.
1: Nessuno immaginava una cosa del genere, dai, due Coppa Italia e Scudetto, poi con questi distacchi siderali.
0: Io non me lo immaginavo, devo essere sincero.
1: No, così no, però che potesse giocarsela con il Napoli, sì. Io ho individuato queste due squadre, no?
0: Sì, sì, ma un po' tutti avevano detto Napoli-Inter.
1: Però è vero quello che dice Gianluca, molti dicevano, ah, ma quest'Inter ormai è un po' bollita, squibrata, no? Fine ciclo, l'avevano messa fuori dalle prime quattro, addirittura qualcuno, era proprio per... No, io invece l'ho messa sempre tra le prime quattro, anzi, addirittura in questo duello con il Napoli, poi è venuto a mancare tanto a Conte, e si è generata una stagione in cui tutti gli inseguitori, tutti quelli che volevano dare fastidio all'Inter, si ritrovano molto distaccati, molto, e con tanti problemi,
0: ma tanti, perché oggi poi ci sono delle situazioni che andiamo a analizzare, sta venendo fuori un po' di tutto oggi, tra ad esempio nel Milan c'è questa situazione che poi andremo ad analizzare, ma tensione tra Allegri e Ibrahimovic, e questo potrebbe avere delle conseguenze. Poi invece in casa Roma ci sono i Friedkin che incontreranno Gasperini, sono arrivati, e quindi per pianificare un po' il futuro, e vediamo da dove si riparte. Senti, ho fatto una domanda, me la tengo per dopo, che la voglio fare a te con gli altri amici, però facciamo una cosa, sentiamo qualche audio perché ne arrivano veramente tanti, dai, sentiamo al 331 82 00 213, vai.
4: Ah sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon giovedì a tutti, per me è un'ottima giornata, finalmente è finita questa stagione calcistica per me molto difficile. E con questo vi saluto, e anche al signor Impallomeni, anche ieri come al solito ci ha preso nelle sue previsioni, come regolare. Va bene buon lavoro a
0: ciao
4: tutti.
0: Carlo.
1: Buona giornata
0: Carlo.
1: Vabbè, ma mica avevo detto che l'Inter perdeva, ho detto che la Lazio avrebbe potuto mettere in difficoltà l'Inter, stavamo analizzando adesso, certo. Poi Carlo subito dice che insomma,
0: ma Carlo è tremendo, è tremendo,
1: la Lazio poteva vincere, ho detto non si sa mai. Poi certo, se ti fai due gol da soli, insomma, Marusic ci ha fatto un bel colpo di testa là. Sì. Anche Tavares che ha fatto lì?
0: Gli ha fatto l'assist.
1: Cioè, caro Carlo, la tua internazionale di Milano ha segnato grazie a delle disattenzioni, chiamiamolo così, utilizziamo un eufemismo, della Lazio, insomma. La Lazio è superata ieri, oh. Ha fatto due gol. Chi l'ha fatto? L'Inter o la Lazio, secondo te?
0: Sì, però sì, io ho visto, ho una
1: capito,
0: superiorità,
1: però, ho capito, gli dai due doppio vantaggio così.
0: No, no, ma questo è chiaro, partita, non puoi fare un errore, perché se fai un errore è finita.
1: Ma anche il campionato è la stessa cosa, sì. 3-0, quindi.
0: Dammi un altro audio, dai.
5: Ciao, sono Nini da Torino. Io volevo dire una cosa, ma tutto sto casino per fare il derby di Roma, io sono tifoso della Roma, ma ma non era più semplice spostare di una settimana la finale di Coppa Italia e far giocare di sabato in contemporanea tutte le partite di campionato? Forse era la cosa più semplice, si spostava di una settimana la finale di Coppa Italia. Avevamo risolto tutti quanti.
0: Non era anche questa, anche questa poteva essere una soluzione.
5: Come sempre, forza TMV Radio.
0: Grazie, caro. Però io sono d'accordo. È una soluzione che si poteva. Però te la dovevi prendere prima di far spostare tutto quanto l'apparato. Capito?
1: Ma già sapevi.
0: E certo che lo sapevi.
1: Non c'era un'italiana in finale. Cioè, non,
0: certo
1: non
0: che lo sapevi. Queste, ma lo sapevi assolutamente. Già dai primi, subito dopo le semifinali, sapevi questa cosa e potevi intervenire immediatamente. Sono d'accordo su questa cosa che dice l'ascoltatore. Forse è la soluzione più logica, che non avrebbe causato traumi a nessuno, ecco. Vai con un altro audio, però ci vuole, sai.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Rudy, io farei una proposta. Perché non li facciamo giocare la domenica mattina alle 10, come i bambini? Mi sembra una brutta idea. Alla fine alle 10 ti svegli e vai a giocare. Grazie. Rudy.
0: Ciao Rudy. Ciao Rudy, mi sembra poco praticabile questa. Dai. Un altro audio, dai.
7: Stefano da Roma.
0: Stefano da Roma.
7: Marco, una cosa, no? Ma se mettiamo caso che il TAR leva il ricorso, no? E se gioca domenica a mezzogiorno.
0: No, lunedì.
7: Ma ammetti che poi succedono dei tafferulli, perché non succede mai niente. Però succede il casino fuori dallo stadio. E che fanno le persone che vanno a vedere il tennis?
0: No, però aspetta,
7: dopo,
0: aspetta.
7: Se blocca tutto, bombe, tutte queste cose che poi non capitano.
0: No, fermo, però no, c'è un errore, perdonatemi. Il ricorso è stato fatto perché la Lega vuole giocare alle 12, ok? E invece il prefetto è stato chiaro, ha detto non si può giocare, si gioca lunedì alle 20.45. Se il ricorso al TAR viene respinto, si gioca lunedì alle 20.45. Facciamo confusione, eh? Cioè, nel senso, è la Lega che vuole giocare in domenica, quell'orario, domenica. Il prefetto gli ha detto: no, signori, non si può giocare, c'è un motivo di ordine pubblico. Se volete giocare, si gioca lunedì alle 20. Quindi il ricorso viene fatto perché la Lega vuole giocare per forza domenica.
1: Però noi non sappiamo ancora esattamente se in questa situazione mediata, cioè, avevano trovato perché. Il presidente della Lega parla in quel modo perché forse c'è stato un incontro, c'è stato un colloquio, lui parla di un contatto con il ministro dell'interno, forse ecco l'ATP e la FIT che si è messa dentro, ha detto no, non si può, neanche quella mezz'ora non la possiamo concedere, quindi saltate l'orario delle 17.30, magari, forse, non lo so, non lo sapremo dopo la decisione del TAR, un po' di retroscena per capire un po' la posizione della prefettura. Cioè, ieri sembrava che si poteva trovare un punto di incontro, no Marco, a un certo punto nel pomeriggio.
0: Allora, ci vado un attimo su tutto Mercato Web, perché naturalmente, ripartendo dal fatto che è stato presentato questo ricorso al TAR, come probabile decisione in questo, dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, le parti però ci fanno sapere che sono in stretto contatto, quindi Lega, Serie A e Prefettura. Al momento sta riprendendo piede, questa arriva in descrizione da Sky Sport, la strada diciamo a cui ieri il prefetto di Roma aveva detto no, quindi quella di giocare alle 12. Quindi attenzione, quindi monitoriamo ancora, perché ci potrebbe essere un altro colpo di scena. Staremo un po' a vedere, ecco. Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha detto al riguardo il presidente della Lega Simonelli, a margine di Social Football Summit che appunto è in corso qui a Roma.
1: Diciamo che tutto questo pasticcio può essere risolto soltanto dalla prefettura, che va incontro all'errore,
0: esatto,
1: che è stato fatto a monte. Non facciamo confusione, perché se no non possiamo prendercela con la prefettura, non secondo me, io questa è la mia opinione, ma non perché però è stata fatta un errore di valutazione clamoroso nei calendari, quindi c'è stato un cortocircuito, questo pasticcio magari può essere risolto dal buon senso, ma ti vengo incontro, vabbè, alle 12 e facciamo gli straordinari, non lo so, con tutte insomma le difficoltà del caso, perché poi la finale non è che la puoi sospendere quella.
0: No, assolutamente.
1: Voglio dire, non è che la puoi rinviare a data da destinarsi.
0: Un altro audio, vai, 331-8200-213. Tra poco andiamo in break.
8: Buongiorno, sono Francesco Mercurio da Botricello, provincia di Catanzaro. Io sono tifoso juventino. Io ho pagato 500 euro tra stadio, alberghi e aerei. Ma l'avvocato lo sa, a me chi me ne rimborsa questi soldi? Si gioca la Juve Fiorentina di lunedì sera. A me l'aereo mi parta lunedì, mezzogiorno. Cosa devo fare?
0: No, ma c'ha ragione, piena solidarietà. Io che vi devo dire, la prima cosa che mi verrebbe in mente è proprio questa.
1: Cioè, io adesso non ho idea di che cosa può succedere, ma cioè sti tifosi chi li rimborsa?
0: No, ma loro devono sicuramente agiranno attraverso le vie che hanno a disposizione, ma è giusto, questo è un messaggio che prendo e che mi dispiace molto, perché come il nostro amico ce ne saranno tanti altri.
1: Dipenderà anche dalla sensibilità delle società
0: di fare qualcosa,
1: sì,
0: in questo
1: secondo
0: senso.
1: Me sì, perché sono stati penalizzati. Noi stiamo parlando di Roma-Lazio, ma ci sono altre quattro
0: partite. Certo, ci sono altre partite, questo infatti è il tifoso della Juventus, che appunto in un'altra città si deve spostare per andare a vedere la sua squadra del cuore, quindi avrà organizzato il viaggio, l'aereo, l'hotel.
1: È un danno.
0: È un danno clamoroso. Prendiamo l'ultimo audio e ci fermiamo, dai.
9: Sono allibito del comportamento della Lega sulla situazione del derby e con conseguente danno per tutte le altre squadre che si giocano la Champions. È veramente qualcosa di abominevole. Era un campionato dove è andato tutto liscio, è filato tutto liscio, grazie a Dio. Non ci sono state situazioni di rinvii per maltempo, questo o quant'altro, e l'hanno combinata grossa alla fine. Perché è inaccettabile che nessuno di questi signori sapeva che coincideva, che sì, la gara sì. Coincideva con la finale del tennis. È qualcosa di veramente così poco professionale, e si dovrebbero dimettere in tronco tutti quanti. Ciao.
0: Bene, accogliamo anche lo sfogo del nostro amico, lo salutiamo. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Tanto diamo un'occhiata sempre a Sinner che sta cercando di resistere un po'.
1: Si sta allenando.
0: Si sta allenando, vero?
1: Sta provando i colpi.
0: Per andare dritto anche a Roland Garros.
1: Beh, sì.
0: Allenamento sì.
1: Allenamento.
0: Va bene, allora diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao,
1: ciao Antonio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Ma sei contento che ti chiamiamo sempre nei momenti di grande euforia? Insomma, ci devi dire.
2: Voi siete dei fenomeni, perché mi chiamate sempre quando succede qualcosa di positivo.
0: Lo vedi. Io ieri sera, quando sono. Tra l'altro, ho incontrato anche tuo fratello, che l'ho salutato con grande affetto. E ho detto: domani dobbiamo chiamare Antonio, perché insomma, l'abbiamo chiamato pure dopo Inter Parma. Chiamiamolo pure dopo Lazio Inter, va bene?
2: Grazie mille per il pensiero. Bella soddisfazione, dai. Bella soddisfazione, penso. Meritata, certo. A mio modo di vedere.
0: Sì, quasi a senso unico. Allora, Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net.
1: Ciao,
0: ciao Fabrizio, ben trovato.
3: Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
1: Bello risentirti.
3: Ciao,
2: allora, buongiorno.
0: Partiamo così, faccio questa domanda a tutte e tre. Troppo forte l'Inter o troppo, diciamo così, non so, atteggiamento rinunciatario della Lazio? Come la mettiamo, Stefano?
1: Sai, ti ho detto ieri, secondo me il piano gara di Sarri è stato che era quello. Poi uno può dire, qualcuno ha deluso, non ha deluso, certamente poi l'Inter è stata molto aggressiva nell'approccio, in tutto, nell'accorciare il campo, per averlo insomma più vicino, diciamo, la distanza per accorciare verso la porta avversaria. Insomma, poi ci sono stati due errori gratuiti
0: che hanno pesato,
1: clamorosi, hanno pesato, hanno fatto la differenza. Poi magari l'Inter l'avrebbe vinto ugualmente, perché è più forte. Però col senno di poi non possiamo dire, insomma, Marusi ci ha fatto un qualcosa di clamoroso, insomma, un gol strepitoso ha fatto di testa. E sì, poi Tavares cosa fa? Fa un errore, e qui abbiamo insomma Fabrizio che ne sa più di noi, appunto. Ma che cosa fai? Vai con l'interno? Ma che può fare un allenatore? Cioè, Sarri stava in tribuna e diceva: ma questo che fa?
0: Stava sopra di me, lo sai.
1: Ma che fa? Ma non lo può fare, Marco. Una cosa del suo, un giocatore del suo livello non può fare un errore. Sembrava distratto, sembrava. Ah, mamma mia, che fa? All'interno vai con. Guarda che ha fatto un errore blu.
0: Sì. Gravi, beh, mi hanno dato tutti quattro.
1: Poi una palla l'ha messa pure male. Dumfries, lì, Motta. Perché la mette male.
0: Motta mi ha spaventato coi piedi da vicino.
1: Poverino, ora questo ragazzo è stato l'eroe a Bergamo. Però insomma, alla fine sei un allenatore
0: piedi,
1: esperto come Sarri, ti dice insomma che piedi per terra.
0: No,
1: dai.
0: Assolutamente.
1: Ma insomma, che cosa si può rimproverare? Nulla, è questa la Lazio. C'ha 3.000 problemi. Ieri sono usciti fuori tutti. Il rammarico è che l'hai persa male e l'hai giocata peggio. Però secondo me Sarri ha poche responsabilità. Inter è troppo forte.
0: Vado, visto che ti ha citato Fabrizio, vengo subito da te.
3: No, secondo me, diciamo, il limite, è uno dei limiti del giocatore, insomma, sul secondo gol, che diciamo nella fase di non possesso lascia molto a desiderare, commette errori di questo tipo. Se no magari è un giocatore, uno spesso dice: ma come mai non giocava in determinate situazioni? Ma adesso magari una risposta c'è. Poi Marusic, come dice un mio amico, è un gol da ufficio inchieste, insomma, un autogol da ufficio inchieste. Però secondo me il divario fra l'Inter e la Lazio l'avevamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri, tant'è vero che guardavo anche la differenza da quando arriva Spalletti, praticamente dalla decima giornata in poi. L'Inter ha fatto 67 punti, la Juventus ne ha fatti 14 in meno, 53, e dopo la Juventus ci sono Como, Napoli e Milan che hanno fatti 49 e la Roma 46. Quindi insomma l'Inter quest'anno ha ammazzato il campionato. Cioè, secondo me chi ha fatto quello che magari avrebbe dovuto fare l'anno scorso Inzaghi, ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate, perché dicevo nelle prime 8 giornate la Roma e il Napoli erano in testa con 18 punti, poi c'era il Milan a 17 e l'Inter era a 15 punti. E insomma qualcuno iniziava a dire, soprattutto dopo la sconfitta con l'Udinese, oddio era meglio Inzaghi. Invece la società ha dato il tempo a Kiev per poter lavorare, e adesso si vedono i risultati. Poi magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però il Bodø/Glimt forse è stato un po' sottovalutato, perché anche la vittoria della Juve, cioè lì a certe temperature, con certe condizioni, se ci ha perso il Manchester City, se ci ha, insomma, in passato anche Roma,
0: diciamo che qualche cosa avrà pagato anche come esperienza, no? in questo avvio Kiev in Champions, quindi potrebbe anche aver fatto l'errore lì in quella partita di certo. gestione. Ritorno Fabrizio, voglio sentire anche Antonio Paganin su questa cosa: troppo più forte l'Inter, oppure diciamo la Lazio così ha fatto degli errori che hanno spalancato praticamente la strada, non so come. Qualcuno ha rimproverato anche l'atteggiamento in campo alla squadra, avrebbe voluto avere una squadra un po' più non so, aggressiva,
2: non sarebbe cambiato poco nel modo di vedere
0: pure per me.
2: Ma non per mancanza di rispetto alla Lazio, ma perché in questo momento l'Inter manifesta un'organizzazione, una qualità di gioco, ma anche proprio una consapevolezza in questo momento. Ho visto nel momento in cui hanno voluto gestire, ho contato qualche cosa come 6-7 minuti di possesso, sì, sterile, però proprio dettato dal fatto quando tu hai piena coscienza della forza e dei tuoi mezzi. E questa squadra, che quando va sopra, quando va nel campionato, come è successo, prende vantaggio, diventa difficile da poter contrastare. Cioè, i numeri che avete citato prima, cioè, denotano che questa squadra, quando ha voluto accelerare, ha accelerato. E ricordiamoci che ha dovuto, per carità, sono successe anche altre squadre, mancare per molto tempo del miglior Dumfries, ha avuto l'apporto non costante di Çalhanoğlu, lo stesso Lautaro e Thuram hanno avuto diciamo così un po' a singhiozzo anche loro qualche piccolo problema che ne ha magari un po' minato le rotazioni. Abbiamo avuto la piacevole scoperta di Pio Esposito. È una squadra che è stata costruita bene, gestita molto bene, perché mi è piaciuto tantissimo la comunicazione. Ascoltavo anche ieri quando ha fatto riferimento al famoso 10 di Nadia Comaneci, e proprio denota che in questo momento lui ha in mano l'ambiente Inter, no? Cioè, si permette in senso buono di poter anche scherzare. Vedi che adesso è molto più a suo agio, è molto più rilassato. Ma
0: tanto scusa Antonio, ma Sinner ha vinto, quindi ha liquidato Rublev in due set, e quindi match point avanti Sinner, quindi scusami, vai.
2: Nessun problema, bene. Per cui gli ho detto, penso che in questo momento Kiev si goda tutto quello che fatto, specialmente da novembre in poi, ed ripeto, va a merito tutto l'ambiente che ha saputo credere in lui, anche quando all'inizio stagione noi stessi, io per primo, qualche dubbio lo nutrivo.
0: È vero, mi ricordo. Anche io nutrivo dei dubbi, quindi voglio dire, ci può stare.
2: Era più che lecito.
0: Non è che dobbiamo scappare perché uno c'aveva un dubbio, insomma.
2: No, ci mancherebbe. Però, ripeto, lui ha dimostrato che poi effettivamente aveva le caratteristiche per poter guidare una squadra come l'Inter.
0: Sì, sì. Poi, ieri vi devo dire, rimanere un attimo sulla partita, la cosa che mi ha colpito è stata, prima di tutto, in alcuni tratti la pressione che riesce a esercitare l'Inter è veramente mostruosa, cioè ti sovrasta, è come un'onda che ti viene addosso con i giocatori. E poi notavo, Stefano, che in fase di possesso palla c'erano sì Lautaro Martinez e Thuram davanti, ma poi salivano altissimi Di Marco, Dumfries, saliva Zielinski, veniva a fare quasi il trequartista, si allineava con l'altra, con le punte, diventavano quasi cinque giocatori lì davanti, che era, e poi c'era Bissek che a un certo punto faceva l'esterno, veniva in sovrapposizione, si entrava dentro Dumfries.
1: Primo tempo l'ha presa poco Zielinski, però
0: sì, lo schermava molto Patrick, lo seguiva molto,
1: ma era quello il tema tattico. Poi la Lazio non è mai andata una volta, soltanto sul finire del tempo Isaksen,
0: sì
1: secondo me lì poteva far meglio, poteva fare 2-1. Lì l'occasione è stata grande, il bastone l'ha deviata andando in calcio d'angolo, solo un'occasione fatta, gli si è fatta due gol da solo contro un Inter così, ma non puoi, cioè non puoi giocare una finale così, Marco, dai.
0: Io sono d'accordo, per carità, però
1: dai, su, non puoi giocarla sopra, cioè, esci a pezzi adesso da questa finale perché c'è il rimpianto di non averla giocata. Il primo tempo non ha giocato la Lazio, cioè è vero che dovevi star là, poi ripartire, l'Inter te lo ha impedito. Ma non è che ha fatto sta partitona l'Inter che ti ha martellato. È stata superiore, è stata logica, come hai detto tu, questa aggressione, è stata armonica, è stata forte. Ma non è che ha fatto, te dici, Lautaro quanti tiri in porta ha fatto? quel colpo di testa che ha sorpreso, che se lì gli fa la foto a Motta, se la prende, che prende l'anticipo a Marusic, va via, gli fa il contromovimento, fa una giocata da campione lì sul cross di Barella al primo tempo. Poi non ho contato grandissime e clamorose occasioni dell'Inter, perché questi due errori clamorosi della Lazio, ripeto, hanno aperto la strada, hanno spianato la strada a una squadra molto più forte. Cioè tu hai il rammarico di aver... esci fuori dal campo, Antonio ha giocato, ne ha fatte mille, ma dice, ma che finale abbiamo giocato? Cioè, hai fatto due errori clamorosi.
3: Io credo che Sarri abbia fatto una partita diversa dal solito, perché si aspettava...
1: Ma secondo me ha fatto bene Fabrizio, ma che doveva fare?
3: Di controllo e poi dopo di...
1: Vabbè, ma non parti mai e ti fai due gol da... Ho capito, ma se ti fai due gol da soli, no? Cioè, la Lazio ti ha fatto due gol da solo o no?
3: Certo,
1: ma allora finita la partita là, è finita, perché salta il banco.
3: Sono due singoli che commettono degli errori gravi e...
1: L'obiettivo lì, Fabrizio, era stare più in partita possibile nell'equilibrio.
0: Ma l'ha detto dopo alla fine, lui voleva arrivare ai supplementari.
1: Vabbè, ma che fai contro quella? Se ti metti a giocare a calcio, Fabrizio, finiva tanto a poco.
3: Dall'altra parte Chivu invece ha fatto la sua partita.
1: Ha fatto la sua partita, bravo.
3: Giocando equilibrato, senza rischiare di avere dei cali magari nella seconda parte della partita. Cioè, non gli ha dato modo alla Lazio di giocare. Per esempio la Lazio vista a Napoli era un'altra Lazio, cioè

0: stagione c'è stato un altro allenatore prima di me, è un po' diverso che l'anno prima ho perso lo scudetto perché alla fine l'ha perso a favore del Milan di Pioli, e il secondo come parto le prime 8 giornate che il Napoli prende il largo e dopo ciao, non l'hai più ripreso, ma è stata l'Inter a perdere quella stagione lì. E cioè Chivu ha avuto insomma anche secondo me la fiducia di Marotta e della società, perché hai dato fiducia a un allenatore dopo 4 anni con Inzaghi che ti ha portato 2 volte in finale di Champions, però alla fine ha vinto soltanto uno scudetto e per 4 però... volte lui è partito da favorito. Non so se Pagarini è d'accordo con me.
1: Antonio, glielo faccio dire subito. Intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Allora, ci sono Antonio Paganin e Fabrizio Ferrari. Antonio, se vuoi rispondere a Fabrizio, vai pure, però aggiungo a tutto questo, così vi risento anche a tutti. Mi dite se c'è un tratto special, noi abbiamo il tratto special di Chivu in questa stagione, qual è?
3: Ti rispondo sì.
1: Vai, vuoi rispondere subito al volo?
3: Sì, qual è
1: il tratto special?
3: Il tratto special è che sta col gruppo, è molto molto simile alla gestione del gruppo a Mourinho.
1: Quindi questa connessione con il gruppo.
3: Mourinho ha dato una stretta, la mia era molto più forte della tua, il triplete, le cose. Tra l'altro lui ha fatto parte del triplete, insomma se la poteva risparmiare, certo. Devo dire la verità. Avrebbe dovuto dire bravo Cristian, sei stato uno dei
1: però ne ha vinti due. Cioè,
3: perché anche Papelito José Mourinho vede qualcosa.
1: Quindi lui dice questo.
3: Questa partecipazione, secondo gruppo. Me non lo so, poi Antonio... lo dirà meglio, ma credo che l'interista si sia rivisto un po' in quell'Inter, quella compattezza di gruppo, quella forza, quella no? personalità che sprigionava la squadra di Mourinho, certamente facendo le debite proporzioni, però mi ricorda ecco come gestione molto Mourinho.
1: Sì. Antonio, così dopo facciamo un giro anche di te la vostra. Antonio.
3: Non nei principi di gioco.
4: Per leadership direi di sì, perché come ho detto prima, no? In questo momento dà proprio l'impressione di avere il mondo Inter in mano. Cioè io quello che percepisco dall'esterno nel momento in cui, ripeto, si permette fra virgolette di scherzare in conferenza stampa, no? Ci ricordiamo Mourinho che disse ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito lui dice sì, dice la Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione, che per il mondo del giornalistico ha una valenza importante, ti dà sempre qualche cosa da scrivere, ti dà sempre il motivo, lo spunto. Su quello che è la gestione di Mourinho, però due mondi differenti. Chivu molto più dentro in quello che è la gestione e lo sviluppo della parte tattica. Avete un po' detto anche voi prima, ha toccato, no? Mi collego anche al passaggio fra Inzaghi e Chivu, no? Inzaghi sì, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più nella sua gestione, e Chivu che ha iniziato adesso, però vedi già che c'è qualcosa di più. L'avete detto prima, il fatto di portare gli esterni dentro, che i braccetti non si limitano solo alla costruzione, ma tante volte li trovi quasi a fare le mezzali, spesso e volentieri mi piace curiosando un po' così quello che è il suo modo proprio di costruire, perché in questo momento il 3-5-2 di Chivu fa scuola abbastanza in giro, no? Al netto che dopo ha delle caratteristiche nei singoli giocatori che gli permettono anche di poter sviluppare in quella maniera, però nel momento in cui la società in accordo con te li va a scegliere, perché poi ricordiamoci che in questa sessione di mercato sono presi dei giocatori funzionali all'Inter che magari ai più erano un po' sconosciuti, no? C'era la scommessa più Esposito, Bonny, Susic, per cui c'era stato un po' rimescolamento di quello che erano, diciamo così, è stato un primo diciamo così restauro di quello che sarà dopo probabilmente il mercato dell'Inter in questa fase estiva. Certo. Per cui però ci ha messo molto del suo, cioè, riconosco che lui ci ha messo molto del suo.
1: Lorenzo Di Benedetto, vengo da te, c'è un tratto special di Chivu e quale? Se ne vedi qualcuno?
2: No, c'è un tratto special di Chivu sicuramente, perché comunque venire fuori da una stagione come quella dell'anno scorso non era semplice. Io però sono tra quelli che non esalta troppo l'Inter, vi dico la verità, perché... cioè, secondo me l'Inter ha fatto il suo, perché in Italia è nettamente la più forte, soprattutto se ci mettiamo che il Napoli non ha avuto tutta la squadra a disposizione per gran parte della stagione. Quindi secondo me aveva fatto molto male Simone Inzaghi a non vincere gli scudetti, a regalare gli scudetti agli altri negli ultimi anni. Chivu ha fatto molto bene, certo, non è che dico che ha fatto una stagione da 0-0, però per me non si va né sul 10 né sul 9,

0: ma fatico anche a dare un 8 perché non posso dimenticare i 5 gol presi dal Bodo Glimt, che con tutto il rispetto non è una squadra che dovrebbe impensierire l'Inter. Quindi secondo me la stagione dell'Inter è una stagione buona, ma niente di più, perché è vero, ha vinto due trofei, sì, ma ha vinto due trofei che doveva vincere, secondo me. Poi
1: Però Lorenzo, stavolta mi permetto di non essere d'accordo per una cosa,
0: no, cioè
1: ok?
0: ci mancherebbe.
1: No, nel senso, ok che sicuramente è la squadra forte, però c'era questa incognita dell'arrivo di un allenatore che veniva comunque dal Parma, 13 panchine. Onestamente, io, se tu mi all'inizio dell'anno, se uno mi chiedeva, ma vince due titoli l'Inter quest'anno, Scudetto e Coppa Italia, io gli avrei detto, io non ci credo. Sono sincero, io
0: No,
1: non ci
0: no,
1: credevo.
0: certo.
1: Ma non per
0: Però
1: la squadra, perché veniva da tutto il disastro delle sconfitte l'anno scorso, il malumore, le tensioni interne, arriva un allenatore giovane. Io ti devo dire la verità, non ci credevo, sono sincero.
0: no, va bene, però io non dico che non ha fatto una buona stagione, assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. Però non vedo neanche un Chivu che è arrivato all'Inter e ha fatto bene a fare quello che sto per dire. E ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato niente e ha fatto bene a non rivoluzionare niente. Però ha preso una squadra che andava avanti col 3-5-2, l'ha rimessa col 3-5-2. Quest'anno aveva due attaccanti di riserva che l'anno scorso non aveva, perché se l'anno scorso si fosse fatto male Lautaro, quanto è stato fermo quest'anno, l'Inter non arrivava in fondo a niente. Perché Thuram comunque sia, è stato fermo, è stato senza segnare per tanto tempo, ma all'inizio stagione c'erano i gol di Bonny, ci sono stati i gol di Pio Esposito, quindi è arrivato un difensore che, con tutto il rispetto per Pavard, ma ha cambiato totalmente la faccia della difesa dell'Inter, perché Akanji ha fatto una stagione strepitosa. Quindi io dico, l'Inter ha fatto una buona stagione, sì, l'Inter ha vinto due trofei, sì, ma non ha fatto niente di eccezionale, secondo me, perché dovrebbe essere la base vincere questi due trofei per l'Inter fino a quando non ci sarà una squadra forte quanto l'Inter, perché il Napoli, che l'anno scorso ha vinto il campionato, l'ha vinto con 82 punti, e vincere un campionato con 82 punti perché l'Inter ne fa 81 con la rosa che ha a disposizione, non è un fallimento totale dell'Inter l'anno scorso.
1: Ferrari, mi manca il tuo tratto speciale di Chivu. Quale sarebbe a tuo giudizio? Qual è la
2: Allora,
1: cosa speciale di questa squadra?
2: con tutte le cose che ha detto Antonio Paganin, io aggiungerei anche la valorizzazione di alcuni giocatori che erano finiti in ombra con Inzaghi, mi viene in mente Zielinski, perché per me, se io guardo il giocatore in assoluto, è più forte di Çalhanoğlu, perché può fare sia la mezzala che il vertice, è uno dei centrocampisti più
1: Forte.
2: forti che ci sono in Italia. E insomma, per tante caratteristiche era un giocatore che rischiavi di perdere. Invece, con lui è tornato il giocatore che avevamo visto con Spalletti a Napoli. Perché secondo me è più forte tecnicamente, come visione, come dinamismo, rispetto a Çalhanoğlu, per carità, vertice, anche perché lo fa da qualche anno, però quando magari è uno che è più forte nei calci piazzati. Vede molto meglio la porta, però secondo me, se vai a vedere, Zielinski è un giocatore completo, no? Questo lui l'aveva perso, anche perché poi alla fine giocavano quasi sempre i
1: Cioè, scusami,
2: soliti.
1: non voglio fare il polemico pure con te. Ve lo chiedo a tutti quanti qua. Tra Zielinski e Çalhanoğlu, chi scegliete? Stefano.
2: Se io
1: Sono due
2: lo
1: giocatori
2: devo scegliere
1: diversi, però.
2: come completo, allora
1: Tu
2: uno
1: scegli.
2: può fare sia la mezzala che
1: Ok,
2: il
1: tu dici più
2: vertice.
1: completo, perfetto. Tu,
2: È un
1: Stefano?
2: giocatore universale, perché può fare
1: Zielinski.
2: tutti e due i ruoli, mentre Çalhanoğlu magari
3: Ma anche
2: come
3: Çalhanoğlu li
2: mezzala
3: potrebbe
2: qualcosa lascia.
1: fare. Te in Palomeni?
3: Secondo me anche Çalhanoğlu li potrebbe fare, quindi non è un discorso di Çalhanoğlu, insomma, è un punto di riferimento più completo nel tiro da fuori. Forse però non ha tutti i torti Fabrizio, insomma, la rivelazione della stagione
1: È stato Zielinski, questo è
3: è stato
1: vero.
3: lui, è stato Zielinski,
1: Lorenzo,
3: anche
1: tu
3: se
1: chi
3: sono d'accordo anch'io.
0: preferisci? Io Çalhanoğlu tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, perché Çalhanoğlu è un giocatore che fa tanti gol, che comunque ti batte punizioni, rigori, c'ha il tiro da 30 metri, ti mette ordine, fa girare la squadra. Io prendo Çalhanoğlu sempre, tra Çalhanoğlu e Zielinski.
1: Antonio Paganin.
4: Çalhanoğlu, per i motivi che sono stati appena detti, è un giocatore che per quel ruolo lì è determinante. Capisco le motivazioni, ma io sono l'Inter e devo avere il miglior giocatore in quel ruolo, che poi dopo Zielinski possa fare ambi due ruoli, ma io voglio lì il giocatore migliore che mi faccia la differenza lì, c'è la Nogu, lì te la fa la differenza. Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con Stefano quando ha sottolineato che quest'anno c'è stata la grande rivisitazione di Zielinski, perché era scomparso, insomma, quindi
3: ma sono d'accordo
1: questo,
3: con quello che ha detto Fabrizio,
1: Fabrizio
3: cioè, ha sostenuto anche prima
1: questo
3: di
1: giocatore.
3: Fabrizio,
1: su questo non c'è dubbio,
3: tanto
1: non c'è
3: tempo.
1: Dubbio su questo,
3: secondo me è stata l'invenzione di
1: sì sì
3: di...
1: non c'è dubbio
3: cioè,
1: su questo.
3: C'è
1: era un giocatore che sembrava
3: finito, un mese
1: finito
3: e mezzo fuori
1: sì sì sembrava finito,
3: Zielinski l'ha sostituito bene.
1: Questo
3: poi
1: sono
3: sulla valutazione complessiva sono d'accordo con
1: Lorenzo, poi sul paragone ci giochiamo ed è bello.
2: E poi con Lorenzo sono d'accordo anche sul fatto che ha detto le stesse cose che ho detto io di Inzaghi, che nei 4 anni alla fine partiva sempre da favorito, ma ha vinto soltanto uno scudetto. Magari sono meno d'accordo sul discorso del Bodo Glimt, perché l'Inter nella partita di ritorno ha dovuto anche gioco forza subire quello che era successo all'andata e giocare su quel campo, l'hanno dimostrato la Roma in passato, ma soprattutto il Manchester City, il Tottenham, certo. Non è facile, quindi quest'anno si è sottovalutato il risultato, la vittoria della Juventus in quel campo, perché si gioca a temperature a cui quei giocatori sono abituati, mentre tu arrivi anche a respirare un'aria diversa, se vogliamo, no? Quindi lì abbiamo vinto in pochi.
3: Ma ritorno?
2: Ecco, quel ritorno tu parti con un risultato, insomma.
3: Ma
2: che
3: no, dai, non l'ha fatta bene, dai, su.
0: L'ha sottovalutato l'Inter.
3: No, ma non è riuscita proprio.
0: Siccome
3: un poco furore l'ha affrontata, l'affrontò ritorno.
0: Ma le due finali in 3 anni hanno portato l'Inter a dire, ah vabbè, ma tanto Bodo Glimt, anche se perdiamo all'andata, chi se ne frega, vinciamo al ritorno. Cioè io ci ho visto questo nella
1: è portarsi anche nella gestione di quella punta. Però ragazzi,
0: ed è un po' quello che è stato anche nell'andata di Coppa Italia col Como, perché anche lì tutte le riserve, vabbè, tanto che se perdiamo vinciamo al ritorno. Poi lì le è andata bene, perché in 7 minuti, a proposito di Çalhanoğlu, insomma, è venuto un Çalhanoğlu insieme a Sučić, che hanno ribaltato una partita che sembrava veramente chiusa. Però anche lì c'era stato uno sbaglio, secondo me, nell'approccio al doppio confronto.
1: Senti, proprio in 30 secondi, perché devo chiudere. Lorenzo, a questo punto Sarri dovrà valutare un po' il suo futuro. Ma è forte la pista Atalanta?
0: Ma guarda, sono diverse piste ci sono per Sarri. Allora, prendiamo per buono che alla fine Giuntoli vada all'Atalanta.
1: Okay.
0: Ancora l'accordo non c'è, ma comunque insomma l'ha detto anche per Cassi, che Giuntoli è uno dei migliori. Quando un dirigente che ha un ruolo importante come per Cassi, sia nell'organigramma ma anche come personalità all'interno dell'Atalanta, vuol dire che insomma strizza l'occhio. Quindi prendendo per buono Giuntoli all'Atalanta, insomma, Sarri è un uomo di Giuntoli, quindi assolutamente potrebbe starci. Però attenzione che non lo possa richiamare il Napoli. Sarri è un po' il nome che vale per tanti, perché comunque è quell'usato tra virgolette sicuro, no? Che anche quest'anno con quello che aveva secondo me ha fatto il massimo.
1: Chiedo a voi due e poi vi saluto, Antonio, dove lo vedresti meglio Sarri se dovesse chiudere il rapporto con la Lazio? Non so, Atalanta, Fiorentina, Napoli?
4: Fiorentina, Atalanta, un po' per come gioca, come si propone l'Atalanta, sarebbe una mezza rivoluzione. Non ho qualche dubbio che voglia proporre la stessa idea di gioco che aveva Gasperini e quella di Palladino. Sì. Sarebbe la mezza rivoluzione dal punto di vista proprio del modo di proporsi dell'Atalanta. A Firenze, onestamente, penso sia il suo habitat quasi naturale. Lui poi dopo toscano, penso che questione anche di orgoglio nel voler allenare la Fiorentina. Se non ho letto male qualche volta, lui mi sembra davvero che l'aveva esternato più di qualche volta.
1: Sì, sì, sì, è vero, verissimo. Fabrizio, chiedo a te, non so se sai...
2: L'Atalanta, è per lo stesso motivo che diceva Antonio, mi sembrava strano quando è uscito il suo nome l'anno scorso, dopo 9 anni di Gasperini, perché chiaramente significava...
1: Magari vogliono cambiare qualcosa.
2: Oddio, però è comunque un po' difficile perché comunque insomma Palladino lo stesso, però tutto può essere. A Firenze sapevo che insomma il rapporto con Paratici alla Juve non era stato idilliaco, anzi tutt'altro. Per cui mi sorprenderebbe per quello, dico Paratici
1: quindi, Napoli, quindi tu voti Napoli.
2: In Napoli io vedo che comunque con De Laurentiis lui ha mantenuto certi rapporti e la vittoria di qualche mese fa insomma con la Lazio, con una squadra che ha avuto tante difficoltà senza un mercato vero e proprio, andare a vincere lì secondo me a De Laurentiis gli ha dato più di un'idea. Se non dovesse rimanere Conte potrebbe essere una possibilità, anche se io non credo molto ai ritorni, cioè alle
1: pure
2: io, riscaldate, no?
1: Pure io,
2: cioè,
1: vediamo, sono del tuo avviso anch'io. Vabbè, staremo a vedere. È stato veramente un piacere come sempre. Grazie ad Antonio Paganin. Antonio, a presto, un abbraccio.
3: Ciao, Antonio.
1: Alla prossima. Grazie anche a Fabrizio Ferrari. Ciao, Fabrizio, un abbraccio. Lorenzo, a presto.
3: Ciao Lorenzo.
0: Ciao ciao ragazzi.
1: A domani. A domani a Lorenzo, con Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, allora andiamo, proseguiamo nel pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Abbiamo in collegamento con noi, allora mi dicono che è pronto, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Benvenuto, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati. Enzo. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Poi con noi c'è un bomber, Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
0: Va bene se ti dico bomber?
2: Vai Gianni, numero uno Gianni.
0: Prima che parla è meglio dirglielo prima, Enzo, perché dopo, quando dopo dice le cose, magari non siamo d'accordo.
2: Quindi, certo. Almeno messo le mani avanti.
0: Certo, ci tuteliamo subito. Allora, stavamo parlando un po' del, poi ritorniamo magari sull'Inter, però anche della Lazio, di questa partita che ha perso. Gianni, volevo un tuo pensiero, ma aspetta che c'è anche Antonio Sabato con noi. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: Che buongiorno, sta ancora festeggiando Antonio. Stai festeggiando?
3: Ah,
0: tu sei abituato ormai, eh. Vabbè, adesso.
3: Quest'anno il triplete mancato, quest'anno è
0: doblete, hai capito?
3: Oh no.
0: Vabbè. Grande Kivu, ha fatto veramente un inizio travolgente di questa sua carriera.
1: Sto rivedendo i gol adesso.
0: Stai rivedendo i gol e che dici?
1: Qualcosa di
0: imbarazzante.
3: Ma quali gol?
0: Sta rivedendo i gol di ieri sera adesso. Noi abbiamo il monitor che rivanno i gol di ieri sera dell'Inter. E giustamente il Pallomeni sottolinea
1: due clamorosi infortuni.
0: Sì.
3: Hai ragione stessa.
0: Questo è vero, però bisogna dire.
1: In una finale.
3: Secondo gol ancora peggio.
0: Secondo gol ancora peggio, sì. Peggio. Veramente. Gianni.
2: Però quando giochi con una squadra che ti pressa, che ti sta lì.
1: Ho capito, Enzo, ti pressa.
0: Io sono d'accordo. Io sono d'accordo
1: con un errore blu lì, dai, su, non è che ti pressa, sei pressato da solo là.
2: Sì, però è tutta una squadra in difficoltà,
1: sì,
2: dall'inizio.
1: Sì. Beh,
2: questi,
1: ma Marusic, che cosa?
2: Parti, si muovevano senza
1: ma papà. Ma il gol di Marusic è stata una cosa, dai, insomma, come, che fa? Ma non lo so, cioè, ragazzi, poi per carità, ma l'Inter è molto più forte, però se regali due gol così, Gianni, cosa ne pensi, insomma, capisci?
3: Ma io penso che la Lazio ieri ha avuto l'occasione per cercare di giocare una partita, come chiedeva Sarri, anche un po' folle, per salvare una stagione da incubo, dove ha navigato praticamente, sempre dalle parole di Sarri, nel deserto senza acqua. E ovviamente si sapeva della difficoltà, vista l'importanza dell'avversario, dell'Inter, che è ovviamente 10 volte superiore, 35 punti di differenza in campionato, insomma, dicono tutto. Poi se da una parte c'hai Lautaro, dall'altra c'hai Noslin e ODA, capisci qual è la differenza. Ma detto questo, devo dire che io non mi aspettavo una prova così incolore. Ho qualche dubbio pure su alcune scelte che ha fatto l'allenatore,
0: pure io.
3: Con Patrick e Noslin contro, voglio dire, il 5 dell'Inter, insomma, dove c'hanno 5 giocatori di altissimo livello, insomma. E poi comunque il modo in cui è scesa in campo, così timorosa, si è fatta rimbalzare sempre indietro, mi è sembrata una partita, io non me l'aspettavo così, pensavo una partita molto diversa rispetto a quella che avevamo visto in campionato. Questo senza togliere nulla ovviamente alla grande qualità dell'Inter, che ieri però, insomma, oltretutto è stata anche facilitata da due episodi che sono clamorosi, che non ci devono stare. Cioè, da una, che Marusic che va a fare bingo sulla palla e la palla va dentro, l'altra è Tavares che si incarta e doveva tenere a freno Dumfries, invece gli fa anche un assist, a questo punto che c'è da dire niente, cioè, nel senso,
0: ma non
3: che...
0: si ferma Dumfries, che gli vuoi fare? Ma ieri Dumfries l'ha sovrastato,
3: non si ferma, ma non puoi neanche,
0: ma sì,
3: dire,
0: ma no, io sono d'accordo con Bucchioni, che vuoi fare, ma arrivavano da tutte le parti ieri, dai.
3: Adesso per la Lazio è il buio più profondo, praticamente non c'è più niente.
0: Ecco, finito, tutto finito.
3: Anche questa cosa folle che hanno combinato tra Lega. Io poi ieri sera, voglio dire che sono innamorato del tennis, ho fatto le 2:30 di mattina per vedere e la partita di Dardelli che è stata interrotta per 20 minuti perché c'erano tutti i fumogeni che entravano in campo, no? E quindi i due giocatori, no? Come qualcuno oggi ha ironizzato, ha detto sembrava la partita tra Fantozzi e Ragionier Filini, che lei veda, mi veda, non si vedevano più neanche.
1: Batti lei, Gianni, batti lei,
3: capito? E quindi dopo tutte queste cose folli, l'incertezza dell'orario del derby,
0: secondo
3: me la frase più giusta l'ha detta Sarri, che se accade un determinato fatto, dice io non mi presento, e se fossi il presidente, tanto se prendo un punto.
0: Vabbè, qua mi sembra un po' esagerato.
1: Poi magari ne parleremo.
2: Una provocazione, dai.
3: Ma esagerato è quello che combinano le istituzioni.
0: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Poi
0: siamo
3: non
0: d'accordo,
3: riconoscono mai di aver fatto dei gravi
0: bravo, non c'è mai nessuno che dice abbiamo sbagliato. Vabbè, comunque, Enzo, però voglio dire, rimango un attimo sulla partita.
2: Sì.
0: Io sono un po' d'accordo anche sul fatto, forse, che ecco, certe scelte di Sarri, l'Inter è più forte, non c'è dubbio, ieri secondo me lo ha dimostrato, perché non solo ieri, però insomma dai, ma Patrick centrale io mi auguro di non vederlo più.
2: No, io Rovella me lo sarei giocato,
0: lo so sincero,
2: perché è vero che non hai 90 minuti, però il cambio poteva essere più produttivo, tanto comincia con quello che mi dà maggiori garanzie, che è più regista. E poi casomai metto Patrick se devo conservare. Certo, questa squadra ha dei valori talmente poco alti, se vogliamo dire bassi, un Cataldi, e ti manca da morire per fare questo gioco. Se non hai gli altri due interni di centrocampo, ieri sera hanno giocato malissimo tutte e due. E come fai a concedere tutto questo a una squadra come l'Inter? Non è possibile. Ma guarda l'azione di Nuno Tavares. È vero che lui ha sbagliato, si è messo male col corpo, tutto, non ha protetto la palla, ma gli sono arrivati in due, prima uno e poi un altro, con un'aggressività. Se non è l'Inter, se non è questa capacità, magari la sfanga, riesce a recuperarla quella palla lì. Invece sono quelle squadre dove, contro le quali non puoi sbagliare niente, ma anche Noslin, che vuoi. Tra l'altro è stato uno dei meno peggio come impegno, come mi ha fatto più incavolare Cancellieri è stato in un modo veramente, veramente inguardabile. C'è uno che entra in campo e lo risolve.
3: No, bravo, ha detto una grande verità. Imbarazzante, Cancellieri, imbarazzante.
0: Vabbè.
2: C'è uno che entra in campo e dice ora lo risolvo da solo, vuol dire che non ha capito dove sta.
0: Certo. Antonio!
4: Concordo con tutto quello che
0: hai detto.
4: Però ti dico una cosa, io la partita le voglio giocare, non le voglio mettere dietro a difendere per 45 minuti e non passare a metà campo. Cioè, me la gioco, posso prendere due gol, posso farne uno, ma così alla fine corri dietro, corso continuamente a vuoto, sempre. Quando poi la palla ce l'hai, che la perdi subito, ti cavoli, non fa male così. Ma giocati la partita, come va, prendi tre gol e fai
0: tanto
4: due.
0: Perdi uguale, vedi, questa ma è la dimostrazione, però perdonatemi, questa è la dimostrazione che nel calcio non c'è una scelta che poi ti fa, vedi, ieri aveva letto la partita, l'ha detto Sarri a fine partita, aveva letto di aspettare, ha detto vediamo di arrivare il più lontano possibile, l'obiettivo era di arrivare ai tempi supplementari e poi
1: Marco,
0: vedere,
1: lo so che
3: ma non è così,
0: perché non c'è una scelta,
1: non mi sento di condannare questo tipo di scelta.
0: Ma io per dire che non c'è una scelta giusta, capito?
1: No,
0: non c'è una scelta che ti fa vincere la partita.
1: Possiamo discutere su chi avrebbe potuto giocare a centrocampo, no, eccetera, che... eccetera. Però se avesse giocato a calcio, Antonio, la Lazio avrebbe forse preso le imbarcate di quelle proprio storiche.
0: Dicevi, Antonio?
4: Non quindi con le scelte, perché in allenamento magari vede dei giocatori che sono più in forma di un altro, io credo con l'atteggiamento è sbagliato,
1: ma era quello il piano di sopravvivenza,
4: vado anch'io a prestare l'arco,
2: lo sai,
1: poi ha detto bene Gianni, è uscito fuori una prova in colore, perché quello si distrae, l'altro butta la palla dentro, ma insomma si è fatto due autogol. La Lazio era sotto 2-0 per due autogol, ragazzi. Due autogol,
0: Due autogol.
3: Volevo aggiungere solo una cosa, perché poi comunque la Lazio con Sarri ha fatto anche ultimamente delle buone partite con l'Atalanta,
1: ma con l'Inter però
3: con il Napoli, con l'Inter è un'altra cosa, è vero, però ieri questo io non ho capito, ho visto una squadra che era estremamente timorosa. cioè mentalmente è entrata in campo nel modo
2: peggiore. Lo sai Gianni, Gianni lo sai, secondo me ha inciso anche la partita del campionato,
0: sì,
2: perché quando prende quegli schiaffi a ridosso di tre giorni quanti sono passati, è dura recuperare, perché ce l'hai due nella testa,
0: ne ha presi in altri due. Due sono quattro.
1: Cioè, sì, ma se, è come sereno, Jimmy Fenola, quello che si prendeva schiaffi, ma anche al campionato si è fatto
0: a 2-2 finché diventano dispo. Come era
1: cioè, voglio dire, ma anche Enzo, ma anche nel prendere la partita di campionato, la Lazio si è fatta due gol da solo. Sono quattro.
0: Ho capito, sì, Stefano, ma sono più forti, dai.
1: Ma sono più forti, nessuno
0: mette in dubbio. Ma ieri era un mare nero azzurro quando decideva di sovrastava, dai.
1: Un po' un dubbio che, insomma, si è fatta, aiutato, agevolato l'Inter, no, a farla entrare in partita in maniera facile. Una squadra già forte, l'aiuti, è finita.
2: Sì, ma questo è vero, se non ci fosse stata la partita del campionato così a ridosso, secondo me entravano un pochino con maggiore autostima. Invece sono entrati in campo veramente con la paura. Li vedevi?
1: Se pensava che Turam avesse incornato quella palla, invece
2: no,
1: poi il replay scopri che
2: a guardare le facce prima della partita.
0: Che facce ci avevano?
2: Erano impauriti ancora prima di giocare.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Il piano gara è saltato subito.
0: Ma senti, Enzo, mi dici qual è secondo te la qualità migliore, speciale di Chivu? In questo, dopo che vince due trofei alla prima botta con una grande squadra.
2: Al di là dell'aspetto calcistico, dal punto di vista umano lo trovo una persona con una serenità enorme.
0: Non è isterico, cioè lo vedi in panchina, non è le cose.
2: No, una serenità è quasi distaccato. Nel senso buono, cioè, perché se somatizzi tutto quello diventi pazzo. L'eliminazione dalla Champions League poteva essere una ferita difficile da rimarginare, no? Se somatizzi, perché gli errori l'ha fatti, l'abbiamo anche rimarcati.
0: Sì.
2: Lui è stato fortunato di avere una grande società alle spalle che l'ha comunque protetta. E questo suo atteggiamento di grande serenità, di grande realismo anche. Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo, le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza. E probabilmente, anzi sicuramente, l'essere stato un grande giocatore,
0: possiamo
2: dire un campione, perché l'ho aiutato, perché quelle esperienze lì è la passata. Poi mi hanno detto che è cambiato molto anche da quando ha avuto l'incidente, nel rapporto con la vita, con le cose, ha fatto un salto di maturità complessiva, di persona.
0: Certe cose poi ti lasciano il segno, no? Ti fanno,
2: esatto,
0: anche crescere.
2: Che non a tutti riesce, no? A fare questo salto.
0: Assolutamente.
2: Vedere con un metro di distanza anche le cose, anche i successi, no?
0: Certo.
2: Anche ieri sera, se fate caso, nei festeggiamenti, e chi vorrà sempre un passo indietro, cioè godersela in un modo così,
0: mette davanti la squadra. Antonio, tu quale pensi sia il tratto speciale di questo allenatore?
3: Ma è, come diceva Enzo, la serenità, cioè, ha portato tranquillità e serenità all'interno del spogliatoio. È un allenatore che dal punto di vista tattico non ha cambiato niente, perché gioca allo stesso modo, magari i braccetti non salgono come salivano con i Zaghi, però ha dato tranquillità. La squadra ha bisogno di tranquillità, di serenità, di un allenatore che non, diciamo, prendesse le difese dei giocatori, ha sempre difese, sempre la difesa, cioè, come diceva Enzo, anche quando le cose non andavano bene.
0: Certo.
3: Quindi la cosa importante per un giocatore è giocare, sentirsi coperto e protetto dal proprio allenatore. Lui non ha fatto, l'idea tattica non l'ha fatto niente. Cioè, a livello tattico ha messo la squadra come era prima. E ha dato soltanto,
0: però mi sembra una squadra molto, io vedevo una squadra molto alta, molto i braccetti sulla linea mediana del campo.
3: Ha ricucito i rapporti in termini spogliatoio,
0: sì, sì.
3: Ricordiamoci quando ci fu il mondiale, diciamo, quei contratti che ci furono fra Cianogo e
0: vero. Gianni, questo alla prima uscita da allenatore vince lo scudetto e la Coppa Italia, come hanno fatto Lippi, come ha fatto Capello.
3: È un grande sognare, perché lui praticamente
0: era un grande sognare, però
3: era un debuttante, perché ha fatto 13 panchine con il Parma, salvando il Parma.
0: Tu non avevi grande fiducia, dai.
3: Beh, più che fiducia, diciamo, eravamo tutti, almeno
0: dubbiosi.
3: Abbastanza perplessi, ovviamente pur conoscendo la qualità della rosa, però quando tu ti affidi comunque è stato anche un grande giocatore, per carità, però allenare è un altro conto. E quindi devo dire che l'intuizione di Marotta è stata veramente indovinata, e tra l'altro Chivu ha saputo gestire appunto sempre con calma tutte le situazioni. Non ci dimentichiamo che all'inizio del campionato ha aperto subito una partita importante, mi sembra, con l'Udinese.
0: Sì, era partito male.
3: E quindi era partito male, poi c'è avuto il problema, forse l'unica macchia in una stagione assolutamente rosa, quella del Bodo.
0: Quella del Bodo è pesante, non va giù.
3: Non si può dire niente a un allenatore che praticamente è stato quello che ha fatto meglio dai tempi. Comunque sia,
0: ha fatto meglio di Conte e Inzaghi al primo anno, ragazzi.
3: Al primo anno, esatto, che ha portato lo scudetto.
0: Qualcuno però vorrebbe dire grazie, c'è uno squadrone. No.
3: E oltretutto, io quello che vorrei aggiungere
0: aiuta, vero?
3: È che rispetto, per esempio, a quello che era l'Inter di Inzaghi, che ci piaceva molto e tutto, però secondo me Chivu ha portato una squadra che è molto più aggressiva,
0: vero,
3: e al tempo stesso sa gestire tutte le situazioni, ma con grande aggressività, nel senso, ed è quello che prima dicevamo, prima non mi ricordo chi lo diceva, ma dell'azione di Tavares, cioè che riconquistare la palla in pochi secondi è un fatto determinante. Certo. Tavares l'ha subito, poi ha sbagliato,
0: però intanto
3: si è trovato accerchiato col predatore, capito?
0: Trovavo
3: dei predatori intorno e la preda è rimasta lì. E quindi questo, secondo me, è la qualità di questa Inter, che poi dovrà essere adesso un pochino ritoccata, è logico. Vabbè, però
0: tu già sei arrivato al mercato. Aspetta, fai finire. C'era Stefano, che volevi dire?
1: No, stavo ascoltando.
0: Ma
1: già
0: la preda, non ho capito.
1: Un Inter cacciatore,
0: insomma, voglio dire, assolutamente.
1: No, anche se Enzo, per me l'errore rimane di Tavares.
2: No, qualche cambiamento dal punto di vista tattico, però si è visto rispetto a Inzaghi. Nella difesa più alta, questa aggressività maggiore, le rotazioni dei centrocampisti, soprattutto. Se non c'è Çalhanoğlu, il regista fisso non c'è più, e tutti e tre i centrocampisti, anche ieri sera,
0: pure ieri Susi ci ha fatto un
2: bel lavoro. Vado a giocare davanti alla difesa.
0: Però c'è Gianluca che ci scrive. Gianluca scrive che state incensando un allenatore normale come Chivu. Ma non è possibile, ha detto questa cosa qui. Come un allenatore
2: normale? Se è normale, vince il campionato
0: del Coppa Italia. Uno che gli deve dire a un allenatore? Scusa, ma a me mi sembra veramente. Ma perché non c'è uno che vince scudetto e Coppa? Avrà fatto qualcosa, sì o no? Scusa, se no, che dobbiamo dire oggi? Ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia.
1: Bisogna riconoscere che ha fatto una cosa normale. Un grande lavoro.
0: Per me ha fatto un grande lavoro.
1: Poi, però, il nostro ascoltatore, magari lui voleva dire: sì, non incensiamo troppo, perché il prossimo anno vedremo.
0: Ho capito, il prossimo anno arriviamo.
1: No, per lui è buona
2: natura.
1: Nulla toglie
2: anche Bigon ha vinto lo scudetto con il Napoli. Torniamo sempre a questo parallelo.
0: Ho capito, ragazzi, però. Carità, però insomma
1: bisogna avere rispetto delle vittorie.
0: Sono d'accordo,
1: però anche bisogna avere rispetto dell'opinione di questo nostro amico.
0: Per carità,
1: questo nostro amico mica ha detto è un allenatore normale, è un buon allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Inter, la Coppa Italia, che è la squadra più forte, cioè ha un po' ridimensionato.
0: No, per carità,
1: la figura di Chivu. Io non sono d'accordo, però insomma è rispettabile anche la sua opinione, perché quante squadre forti sono allenate magari da allenatori normali che hanno vinto?
0: Certo.
1: Possiamo anche condividere in parte l'opinione del nostro ascoltatore. Cioè adesso stiamo incensando, noi incensiamo calciatori che fanno una doppietta, il nuovo Baggio, il nuovo Del Piero, il nuovo Totti, poi stanno al palo là da 10 giornate e scopri che ci siamo sbagliati un po', capisci? Ad esaltare.
3: L'Inter ha una grande rosa, una grande squadra, però anche saperla gestire, saper gestire i grandi giocatori non è semplice. Quindi sicuramente
1: ha fatto un super lavoro, certo.
3: Esatto, e quindi non è che lo stiamo elogiando, è stato bravo a gestire al primo anno una squadra di grande livello come l'Inter.
2: La differenza, come per i giocatori, la farà la continuità. Un grande giocatore può fare una grande partita, poi fa 10, 20,
1: ma ha fatto, fatto un super lavoro. Dai, all'inizio dell'anno nessuno scommetteva su chi è un protagonista.
0: Ma siamo sinceri,
1: dobbiamo essere onesti.
0: Dimmi, Antonio, dimmi.
3: Al di là
4: livello giovanile, lui il primo anno, il primo aveva vinto il campionato.
1: Bravo.
4: Quindi voglio dire, quindi non è che ha vinto, insomma, alla fine chi vince un campionato il primo anno anche a livello giovanile vuol dire che qualcosa ha, insomma. È andato a Parma, la squadra l'ha salvata e l'ha messa male.
0: Allora ascolta, allora guarda, io ti dico una cosa, anche Inzaghi veniva dal settore giovanile quando è stato preso la Lazio, eppure su Inzaghi c'erano, lui lo prende in corsa la Lazio, c'erano anche lì dei dubbi, no? Che erano, cioè, secondo me all'inizio quando tu ti presenti con una novità così, io credo che sia pure normale avere un dubbio, però devi iniziare tra i dubbi, poi iniziare tra i dubbi, cioè nel senso poi dopo sei tu che...
4: Ma i dubbi non ci fai, perché lo vedi a livello giovanile...
0: Ho capito, però passare da giovanile, dai, da giovanile alla prima squadra, e poi devi prendi una squadra che... Sì, però Antonio...
4: Subito sei un allenatore bravo, no, a livello giovanile...
0: Vabbè, io...
1: Però possiamo dire, Antonio, che la scelta, cioè, allora, diciamo così, che chi vuoi è stato straordinario, è stato innegabilmente bravo, però secondo me anche la società capisce di calcio.
0: Ma certo, ma
1: perché se no tu non riesci,
2: è tutto lì.
1: Voglio dire, Marotta, Ausilio, per loro, là, hanno detto, sai che c'è, questo bravo, diciamo, cioè, come capiva di calcio 30 anni fa il Milan, mi ricordo quella scelta, ricordi Enzo? Capello allenava la primavera. Certo. Berlusconi ha detto, sai che c'è, tu prendi il posto di Sacchi, vinciamo ugualmente. Ha vinto tutto, che ha vinto? Ha vinto quattro scudetti consecutivi, sembravano tutti finiti momenti. Lì al Milan, ma vi ricordate? Quindi queste sono scelte, il talento sta nelle scelte, e la scelta migliore la fece Berlusconi, e questa volta l'hanno fatta Marotta e compagni,
0: certo.
1: fiducia a questo ragazzo.
2: Ci sono anche dei momenti in cui capisci se la società è forte,
1: ritorno alla società, la società è forte.
2: In quel momento lì l'Inter non stava benissimo neanche in campionato. Avete sentito una parola? L'allenatore è stato rafforzato, la squadra è stata protetta. Hanno creduto ancora di più nella scelta che avevano fatto. Questo vuol dire che c'è una catena di comando. Marotta, Ausilio.
1: Poi è questa cosa, che Enzo, tutto. Che scusami, tu hai detto la quarta scelta, ma Marotta dice qualcosa di diverso. Ho ascoltato male io. Lui dice, Inzaghi ci dice che va via. Va bene, benissimo. Ci comunica che
0: Fabbri che ho contattato io.
1: No, però dice che dopo due giorni avevano scelto Chivu. Questo ha detto Marotta. Dopo tre giorni avano fatto già la scelta su Chivu. Questo.
2: Ma a me in estate ha detto.
1: Io ho sentito questo.
0: A noi ci risulta diversamente.
2: Marotta in estate ha detto vi meraviglierà tutti, perché questa è una persona straordinariamente intelligente. Questo mai.
0: No, vabbè, siamo stati meravigliati.
1: Cioè, non è piacevolmente. No, abbiamo scoperto che non è stato un ripiego.
3: Comunque, a proposito degli allenatori, ricordiamoci quando il Napoli è stato in difficoltà, che prese Mazzarri e lì ha sbagliato completamente. A proposito di Mazzarri, lo volevo citare perché è diventato l'allenatore del Iraklis, squadra greca.
1: È saltato l'accordo. È ritornato. Era andato via,
3: è ritornato.
1: Gianni, scusa, mi perdona, mi è saltato tutto. È tornato senza contratto, senza niente, nella stretta di mano, si è andato.
0: Vabbè, quindi in bocca al lupo.
2: In Grecia si sta bene.
0: Bocca all'uomo, vabbè.
1: Facciamo tutto, se n'è andato.
0: C'è un audio e poi ci dobbiamo fermare, dai. Vai. Sentiamolo un attimo, dai.
5: Grazie Andrea da Vicenza. Chi vince ha sempre ragione e bisogna incensarlo, perché vincere è una cosa straordinaria. Quindi Chivu, vincendo sia il campionato che la Coppa Italia, quest'anno ha fatto un'annata straordinaria. Come l'ha fatta Conte quando ha vinto lo scudetto, e come l'ha fatto anche Spalletti con Napoli quando è stato incensato, e anche Pioli allo stesso tempo. La cosa che dà fastidio però è che quando la Juve vinceva 9 campionati di fila e 5 Coppa Italia, si parlava, che era una cosa super straordinaria, si parlava semplicemente di una cosa normale, anzi la si criticava perché non vinceva la Champions per il gioco che
1: c'era una assuefazione all'abitudine
0: perché vinceva sempre a un certo punto,
1: però ha ragione, cioè nessuno metteva Allegri metteva in colpo una tacca, però ha fatto pure una doppietta, però diceva sono tutti bravi, sono pure io se vado sulla macchina. Non dicevano così, è vero,
0: dicevano
1: chi lo dice sa la Juventus, no perché è bravo. Adesso incensiamo magari delle prodezze isolate, ma insomma quello ha fatto Allegri resta lì scolpito sulla pietra.
0: Ma chi dice il contrario?
1: Ma tutti molti dicevano vabbè, ma chiunque può andare sulla panchina della Juve, me lo ricordo, vabbè, è tutto facile, secondo me non è niente facile, quindi tutto devi vincere facile. Perché vabbè. Quando vinci
0: di qualcosa, Enzo, prima di chiudere.
2: No, in quel periodo lì l'unica cosa che possiamo dire è che le due grandi milanesi erano in difficoltà per ragioni societarie, sia il Milan che l'Inter.
0: Cioè, c'erano avversari, diciamola così, insomma.
2: Vabbè. Sì, l'Inter ha rischiato il fallimento se non arriva a Toir e tutto quello che è successo. Il Milan ha cambiato proprietà, Berlusconi, Yongong, Lich, sono anni veramente che
0: sì, non però quando arrivi in fondo, ragazzi, quando vinci così consecutivamente, certo, cioè fai la storia delle... io voglio vedere adesso se ci sarà una squadra che vince tutti questi titoli consecutivi.
1: La Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi, dice vabbè, ma perché non c'era nessuno, pure che sono stati magari saranno stati bravi, magari saranno stati bravi, no?
4: Italiana vinceva, questo è importante, perché aveva una base italiana importante.
0: C'era una base importante.
1: Però Antonio, ma non è mica facile vincere 9 scudetti.
0: Ma che stai scherzando? Ma è una cosa storica, ragazzi. Ma di che stiamo parlando?
1: Possiamo svilire queste prudenze, che però ha detto bene il nostro ascoltatore, passano nel secondo piano perché ma ci stiamo annoiando, vincono sempre gli stessi, e vai a vincere 5 scudetti consecutivi, cioè capisci?
0: Vighi ci scrive degli allenatori in Serie A chi avrebbe fatto meglio, come Chivu, fate i nomi. Un saluto, Giampiero da Roma.
1: Nessuno, ha vinto lui,
0: ha vinto lui.
2: Scusa, possiamo dire roba della Juve, chi c'era la Juve quando ha costruito quel ciclo lì, chi c'era? La solita persona che adesso all'Inter è il solito, ha costruito il ciclo della Juve e poi lo sta costruendo all'Inter e si chiama Rotta.
0: Bravo, sottolineiamo pure il lavoro dirigenziale, certo,
2: ci sono dei grandi dirigenti e Marotta ha portato Conte, gli ha fatto mettere le basi.
1: Ma Enzo, sei stato corretto e perfetto quando hai detto dietro un allenatore bravo c'è una grande società, c'è competenza. Chivu probabilmente ha fatto una cosa strepitosa, ma probabilmente altrove non sarebbe riuscito, secondo me.
0: Certo, vabbè,
1: all'Inter
4: è una grande squadra.
0: Va bene, mi devo fermare che sennò sforo. Sì. Ci fermiamo, grazie ad Antonio Sabato che saluta con affetto. Ciao Antonio. Enzo rimangono perché al rientro c'è il caso Allegri Milan da trattare. Tieniti pronto, Bucchioni, arriviamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano,
1: eccoci,
0: ben trovato.
1: Qua. Ciao a tutti.
0: E dunque, andiamo a ricomporre un po' la squadra che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, perché abbiamo in collegamento con noi Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ben ritrovati a voi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è Gianni Bezzi, ciao, bomber Gianni. Gianni Bezzi, ciao Gianni, ben trovato.
3: Sì, ben trovati voi, e ribadisco che a Stefano, che Mazzarri è il nuovo allenatore.
0: Ho capito, va bene, adesso ne facciamo
4: una ragione.
0: Passa a rullo.
4: Allora Enzo pure, era saltata, poi era saltata, se, poi se tu l'hai sentito nel frattempo ti ha detto sono là e
0: ma no,
4: siamo
0: facciamo
4: contenti,
0: un bocca
4: quindi...
0: al lupo a Mazzarri.
3: Ci sono anche le foto che arriva in aeroporto.
0: Vabbè, bocca al lupo.
4: Ma quello è... sapevo, non lo so Enzo, hai qualcosa su... Chiamiamo Mazzarri, facciamoci dire... Iraclis, non lo so, insomma, mi sembra un po'.
0: Buon pomeriggio anche al direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao,
4: ciao Antonio.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Antonio, parto subito anche mettendo in video la schermata di tutto Mercato Web. Guarda qui, Allegri clamoroso addio al Milan, al terco durissimo con Ibra. Volano parole grosse, situazione riportata questa mattina dal Corriere della Sera, quindi Antonio, avete avuto qualche informazione in più, situazione un po' delicata, ecco.
5: No, molto delicata, ecco. Pure perché al Milan è un far west, al Milan è un tutto con tutti contro tutti, sì ragazzi, no, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza del grande club che è il Milan, no? E quindi quando hai una dirigenza debole hai anche poi uno spogliatoio, una squadra debole. E tutto quello che c'è di, diciamo così, di marcio in dirigenza si ripercuote poi sul campo. E tra l'altro la curiosità è che oggi il Corriere della Sera fa una ricostruzione di questa lite tra Ibra e Allegri, coincide con il match perso a Napoli, e guarda caso il Milan da Napoli in poi è crollato totalmente. Evidentemente non è solamente un calo psicologico, fisico, ma c'è qualcosa di più grosso sotto, no? Perché tutti in queste settimane ci siamo chiesti: ma com'è possibile che il Milan dal match col Napoli in poi non ha praticamente più vinto mezza partita? Evidentemente c'era qualcosa sotto di molto più grosso. Secondo me la cosa grave non è neanche la lite tra Allegri e Ibra, perché le liti ci possono anche stare nel calcio, no? Tra dirigenti e allenatori, ma è l'interferenza di Ibrahimovic che va a chiamare i giocatori per metterli contro l'allenatore. Secondo me questa è una cosa gravissima, e cosa che tra l'altro viene scritta anche all'interno del Corriere della Sera, dell'articolo di Monica Colombo. E quando si arriva a fare una cosa del genere, secondo me si antepone gli interessi personali al bene del club, ed è un po' quello che è il problema principale del Milan degli ultimi anni, che ognuno pensa ai propri interessi, al proprio orticello, piuttosto che il bene di un club che purtroppo sta facendo molto male nelle ultime stagioni.
0: Questo è il quadro, quindi voglio sentire un po' che cosa ne pensate, ragazzi. Stefano, Enzo, Gianni, insomma, è una situazione un po' delicata questa.
4: Enzo, volevi... vai.
0: Vai.
2: No, no, anche dopo non è un problema.
0: Vai, parti, Enzo.
2: Ma guarda, io non sapevo tutti questi particolari che ha scritto stamattina Monica Colombo sul Corriere.
0: Ma tra l'altro vi dico che abbiamo provato a contattarla, ma aveva un impegno, non poteva intervenire. Magari la sentiremo anche domani, se possibile, però ci abbiamo provato. Vai.
2: Ma domenica sera, mentre dovevo scrivere l'editoriale su tutto Mercato Web e mi sono un po' informato, l'avevo percepita da alcune cose che mi hanno detto, tant'è che sono uscito lunedì mattina su tutto Mercato: Allegri sarà esonerato.
0: Sì, è vero,
2: perché
0: mi ricordo.
2: Questa è l'aria da fine stagione, perché questa guerra all'interno della società dura da tanto tempo. Poi lì ci sono episodi, circostanze, ma che la guerra fosse in atto, che l'idea è quella di liberarsi di Allegri a fine stagione, era forte e chiara anche con alle persone con le quali io ho telefonato e ho parlato domenica sera. Quindi, perché c'è una doppia anima, tutto deve ritornare all'estate scorsa, perché niente arriva per caso. Quando tu vai a cercare uno come italiano e offri la panchina del Milan a italiano, vuol dire che vuoi cambiare calcio, vuoi fare un certo tipo. Poi se vai a finire su Allegri, all'interno della società molti di quelli che volevano italiano e non erano d'accordo, perché Allegri porta...
0: Ma chi l'ha scelto Allegri, scusa?
2: All'inizio.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma chi l'ha scelto?
2: Ma chi poi l'ha... è stato bravo ma lui all'inizio, ha compattato la squadra, ha fatto risultati,
0: ma Enzo,
2: anche
0: andando... ma chi l'ha scelto?
2: Questa è la realtà della stagione.
0: Ma chi l'ha scelto? Ma Enzo, non mi sente, non ci sente più Enzo. Enzo,
2: a fare a volte perché non arriva più risultati. Sì.
0: No, ma non ci senti Enzo? Perché prima provavo a interromperti e non... Ci senti?
3: Fai un gesto con la mano, Marco, magari ti capisce.
0: Ecco, adesso si è fermato. Gianni, Gianni, tu che dici? Insomma? No, però voglio dire, chi ho fatto la domanda a chi l'ha scelto Allegri. Alla fine.
4: Gianni lo sa, chi l'ha scelto.
0: Gianni. Cioè. No, poi sento anche Antonio. Se...
3: Ah, guarda, io credo che non ha importanza adesso chi ha scelto Allegri. Per me la cosa più importante da dire è che il Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibrahimovic, succedono... Dei contraccolpi interni che portano soltanto dei guai, perché io dico una cosa, che all'inizio con Ibra c'era anche, ricordando lo scudetto del 2011, c'era un ottimo apporto con Allegri, e poi comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao, eccetera eccetera, però voglio dire Allegri non ha fatto male in questa stagione. Arrivati a un certo punto poi cosa accade? Che se la squadra perde terreno, l'Inter vince lo scudetto, se ne va via, ecco che il capro espiatorio diventa l'allenatore. Però quello che ho sentito prima è tutto vero, cioè praticamente a un certo punto Ibrahimovic ha cominciato, prima di tutto voleva portare Thiago Silva che ha 41 anni, poi voleva portare Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri, ha creato una spaccatura interna che adesso io non so se questo è sanabile.
2: Ma perché non lo voleva dall'inizio? Non lo voleva dall'inizio.
3: Va bene, ok, l'ha accettato, non lo voleva dall'inizio, però a questo punto io ho l'impressione che Ibrahimovic dentro questo Milan non riesce a creare un ambiente. Prima parlavamo che la fortuna di un allenatore la fa prima di tutto la società. Non mi sembra che in questo momento nel Milan con Ibrahimovic si possa andare troppo in avanti, cioè io credo che rappresenti un problema proprio Ibrahimovic, questa è la mia impressione.
0: Stefano, io sono d'accordo con Gianni, perché per me è sempre stato un personaggio difficile da gestire all'interno di questa società, da quando poi abbiamo dato questo
2: divisivo, è
0: troppo divisivo, ragazzi.
4: Non so lo stato delle cose, insomma, Antonio ci ha raccontato che qualcosa sta accadendo all'interno, anzi qualcosona sta accadendo all'interno del Milan, mi sembra che ci siano anime diverse, questo l'avevamo un po' intuito dall'esterno. Credo che sia una situazione di disagio completo.
3: Comunque questa cosa
4: salta tutto, cioè non puoi pianificare, pianifichi.
0: Sì, l'ha dichiarata lui. No, dicevi Stefano?
4: No, nel senso che ho dato un'occhiata anch'io all'articolo sul Corriere della Sera scritto da Monica Colombo e quindi sono rimasto senza parole. Poi scopri perché Milan sta faticando ancora di più.
2: Certo.
4: Cioè quello che ha detto Antonio dopo Napoli. C'è stata la discesa libera,
0: quindi adesso mi aspetto negativo. Che i giocatori contro il Genoa giocano, fai poi tutti a braccia Allegri, siamo tutti con Allegri, quindi daranno una risposta di questo tipo.
4: Siamo
0: adesso,
4: proprio
0: no?
4: Al capolinea,
0: Antonio...
4: sembra la cronaca di una storia annunciata triste, cioè nel senso che
0: vedrai,
4: il Milan deve superarsi.
0: Quanto la quotate il gol e l'abbraccio tutti
4: Allegri? No, ma
0: la quotiamo.
4: Adesso siamo curiosi di capire come reagirà sul campo, perché conta questo adesso,
0: Antonio. E qui vai.
5: Innanzitutto deve segnare il Milan, mi sembra che negli ultimi tempi è un po' complicato
0: e deve anche non prendere i gol, perché pure quello è diventato un problema, insomma, un po' tutte e due, però
5: No, però vorrei aggiungere che ora è chiaro che oggi il focus è su questa lite Ibra Allegri, però io ci butterei dentro anche una gestione fallimentare di Giorgio Furlani, che negli ultimi 3 anni ha cambiato, pensate, 100 giocatori, 100 operazioni di mercato in 3 anni tra entrate e uscite per collezionare ogni anno 20 punti dal primo posto. E quindi anche la sua gestione non mi sembra che sia una gestione perfetta. Mettiamoci dentro anche un proprietario che chiaramente se ne frega del Milan e pensa solamente al business, e quindi il quadro si completa, il puzzle si completa. Quindi sono un po' tutti i componenti dell'attuale Milan che hanno portato il Milan in questa situazione di deriva totale. Allegri ha le sue responsabilità per il campo, non lo neghiamo, non piace come gioco, va bene, però poi dietro ci sono tante problematiche, anche perché i problemi che il Milan ha quest'anno li aveva anche l'anno scorso, quando Allegri non c'era, ma c'erano Fonseca e Consensao, l'anno prima con Stefano Pioli.
0: Però come
5: Pioli,
0: punti il girone di ritorno ha fatto peggio di tutti,
5: Sì, ok, però mi piace l'andata migliore, quindi alla fine secondo me se ci riduciamo a parlare di campo non ne usciamo, perché secondo me il problema non è il campo, ragazzi, il problema è la società, il problema è tutto
2: questi giochi di potere. Non c'è un'idea di calcio.
5: Esatto, che ci sono dietro al Milan. Se l'anno prossimo arriva Vincenzo Italiano o qualche altro allenatore, se ci sono diverse anime all'interno del Milan, accadrà la stessa cosa, come un loop infinito.
0: Ma e quindi rischia l'esonero?
5: No, io penso che senza Champions sia abbastanza scontato, perché fallisci proprio l'obiettivo minimo stagionale senza Champions. Con la Champions bisogna capire se il Milan vorrà licenziare Allegri, però attenzione, perché quando Allegri conquista la Champions in automatico scatta un altro anno di rinnovo del contratto, quindi sono 3 anni che dovresti pagare Allegri a circa 5 milioni netti a stagione, sono un bel po'. L'unica salvezza per il Milan, tra virgolette, è che bravissimo Allegri va in nazionale, a quel punto va a decadere il suo contratto. Quello può essere un po' il modo per uscirne, diciamo così. Altrimenti io non escludo neanche che Allegri a fine stagione saluti, perché poi
0: questa situazione...
5: Sì, però dico in generale, lavorare in questa condizione secondo me è complicato per chiunque, anche per uno esperto come Massimiliano Allegri.
2: Non c'è dubbio.
3: Beh, comunque io volevo, dimmi. Anche se facciamo un bel passetto indietro, visto che Antonio...
0: C'è un ascoltatore che dice, Gianni, che non è che Allegri litigava pure con Cassano Ibrahimovic nel 2011, c'è un ascoltatore.
2: Certo, vabbè, questo è vero.
3: Lui stava, l'ascoltatore stava nello spogliatoio. No, io volevo dire ad Antonio che mi sembrerebbe giusto, ancora una volta, che ricordare gli errori commessi da questa proprietà del Milan... Perché il Milan ha fatto molto bene con Maldini e Mazzara,
5: poi
3: da quel, è cominciato da lì il problema del Milan.
5: Dallo scudetto del 22 in poi, certo. Sì, dallo scudetto del 22.
2: Perché quelli facevano calcio, quelli avevano un'idea precisa di calcio, cosa dovevano fare, e tutti in quella direzione. Dopo è bomba libera tutti, ognuno è andato per conto suo. Con Pioli non ha più lavorato in maniera serena, avete visto quello che è successo. Ma comunque il 2011,
0: ma non era Maldini che voleva sostituire Pioli, scusate.
5: Sì, però
2: dopo se Pioli non è stato
0: no
2: più
0: domanda perché io mi ricordo che girava questo, no, che Maldini avrebbe sostituito Pioli.
5: È lecito sostituire un allenatore magari a fine ciclo, cioè lo fanno tutti, no? Anche Inzaghi all'Inter è andato via, hanno preso Chivu, ma una cosa è ragionare diciamo con l'obiettivo di vincere e fare calcio, una cosa invece è ragionare con l'obiettivo di fare business e di non fregartene del risultato sportivo. Quello è il vero problema del Milan.
0: Ok, aspetta che c'è Stefano, dimmi.
1: Io poi mi accorgo che
0: ti accorgi?
1: Che i giocatori fanno la differenza, insomma. Perché Milan campione d'Italia, che sì, Teo Hernandez, Tonali, Leao,
0: quando era Leao,
1: Giroud, Maignan. Quando era Leao? Ho capito, Calulu c'era.
0: Lo stesso Leao.
1: C'era Calulu, eh?
2: Sì, c'era.
1: Di che cosa vogliamo parlare?
0: Beh, Teo Hernandez, no,
1: ma
0: però...
1: di che cosa vogliamo parlare?
0: Si è sgretolato.
1: Ma compra
0: pian
1: i giocatori buongiusti, poi vedi che sei
2: competitivo. C'era anche Benasser.
1: Benasser, bravo, che giocava con la tuta, me lo ricordo.
0: Perché giocava?
3: Bisogna parlare, giocava sempre con la società che d'estate, stava a fare bene il proprio lavoro in quel momento.
1: Mi accorgo che ci sono, che sì, Hernandez, Tonali, Tomori. C'era Tomori. Come non c'era, certo. Tomori? Un ottimo Tomori.
2: C'era anche giocare. Ciao in difesa.
1: No.
0: Ha lasciato segni proprio.
1: Ciao non c'era nel titolo.
0: Vabbè, dai. Aspetta che c'è un audio, 331 82 0.

0: gli investitori che adesso sono a capo di questa società devono prenderne atto solo di questo. Il resto, quello che viene dopo, è solo la conseguenza.
1: C'era pure Florenzi.
2: Bene, dai.
1: No, Antonio, nel 22. Cioè, è uno
3: anche lui.
1: squadrone. È uno squadrone, dai, su. E allora poi parliamo sempre delle. Allora ci sono magari delle eccezioni, prendi
2: Ha
1: dei
2: vinto
1: buoni giocatori.
2: squadrone, eh? Uno l'ha vinto, non è che dopo ne ha
1: Ma
2: vinti
1: oh, allora ti. Maignan, Tomori,
2: dietro l'altro.
1: Calulu, Giroud, Leao, Tonali. Oh, Tonali,
3: No,
1: Teo Hernandez, che sì.
3: l'anno dopo ha
1: Ed è, ma
3: fatto la
1: non è una squadra
3: semifinale di Champions
1: forte.
3: League.
1: Oh, adesso dai, facciamo il gioco della rosa, degli organici. Antonio segue passo passo le vicende del Milan, no, Antonio? Cioè, poi scopri che questa è una squadra da campione d'Italia, ha vinto il titolo, o no?
3: Sì, no, ma il problema è che poi man mano questa squadra l'hanno smantellata,
1: Beh, quello è il problema.
3: che anno dopo anno hanno
1: Ma
3: tolto
1: c'erano le frizioni, Antonio, con questo voglio dire che c'erano le frizioni anche allora. Non commettiamo questo errore di dire che Massara e Maldini. Massara e Maldini è stato un eroe, anche Massara. Hanno resistito poi
2: è un po'
1: dopo hanno
2: sfortunato, un po'
1: no, ma hanno
2: sfortunato.
1: lavorato nelle mille difficoltà di questa
3: Sì,
1: società
3: no,
1: che
3: ma
1: no,
3: nessuno
1: è
3: sta dicendo il
1: imprendibile.
3: contrario, nessuno sta dicendo il
1: Sono
3: contrario,
1: stati
3: anche lì
1: bravi.
3: c'erano, esatto, anche lì c'erano dei problemi,
1: Esatto,
3: però
1: bravo.
3: sono riusciti a tenere in piedi l'impalcatura e arrivare fino alla fine e vincere lo scudetto.
1: Però
3: Invece
1: scusami, noi diamo la responsabilità alla società e siamo d'accordo, i tifosi fanno i cori contro, perfetto. Però se la società ti mette a disposizione i soldi e poi dopo a gennaio non prendi la punta, prendi Fulkrug, Kunku, cioè Leao e Pulisic che non hanno fatto bene. Cioè, alla fine diamo la colpa sempre alla società. Però, come dice giustamente Marco, ci sarà una responsabilità di chi fa il mercato in tutte queste difficoltà che hai descritto benissimo, Antonio. Cioè, ti puoi
2: 150
1: muovere.
2: milioni di
1: Invece, no, mi sembra di capire che ognuno qui c'ha un ruolo.
3: euro.
1: Ognuno c'ha un ruolo all'interno della società. Dice: ah, vabbè, ma la società non funziona. Cioè, è come se fosse
3: La colpa
1: un
3: è di
1: attenuante.
3: Tale,
1: Mentre
3: certo,
1: Massara e
3: avendo finito.
1: Maldini. Massara e Maldini e
3: Facciamo i
1: Massara
3: nomi, la
1: non
3: colpa è di
1: hanno
3: Tale.
1: trovato alibi in quel,
2: Cioè,
1: pur avendo
2: però
1: delle
2: ti
1: difficoltà, centrando la campagna acquisti.
2: sta dicendo una
3: No, ma
2: cosa,
3: la
2: Gianni.
3: colpa è di
2: Beh,
3: Tale.
2: quindi la colpa è di Tare, dice Gianni.
1: No, ti sto dicendo che.
3: No,
1: Se,
3: quello sto
1: no, io sto
3: dicendo, la
1: dicendo che le
3: colpa è di
1: responsabilità
3: Tale.
1: vanno suddivise, no? La società, diciamo, ma una società che. E sono d'accordo con quello che dice Antonio, è un loop, ci ritroveremo sempre lì, non è il campo. Però perché? Spiegatemi l'eccezione del duo Massara Maldini. Spiegatemela.
3: Ma
1: C'erano
3: no,
1: anche
3: ma te lo
1: allora le
3: dai,
1: frizioni.
3: scusa. No,
1: C'era una società, mi ricordo un'intervista di Paolo,
2: ti
1: l'intervista di Paolo,
2: ricordi? Al
1: in Champions
2: Champions, no,
1: League, disse,
2: Champions League.
1: Bravo.
2: L'aveva
1: spaltati
2: spaltati tutti.
1: E poi l'hanno mandato via.
2: Aspetta, Enzo, poi Antonio a chiudere.
3: Bisogna intendersi sul concetto di società. Società sono tutti, non è soltanto quello che paga o il
1: Per carità,
3: padrone.
1: però si sono
3: E allora
1: disimpegnati
3: perché non funziona la
1: bene.
3: società? No, perché non c'è un'idea di calcio comune, cioè la società poi può sbagliare nei quadri intermedi, cioè deve dire io voglio fare questo tipo di calcio, voglio questo allenatore, voglio comprare questi giocatori e tutti devono remare in quella direzione. L'abbiamo detto per l'Inter prima, con Barotta, Ausilio, Baccin e tutti remano in quella direzione. Poi sbagliano anche loro, gli scudetti non l'hanno vinti tutti gli anni, però nel Milan
1: Enzo,
3: la
1: perdonami.
3: società,
1: Allora, qui
3: ognuno va per conto suo,
1: abbiamo
3: se il
1: Vitiello.
3: direttore
1: Enzo,
3: generale
1: perdonami.
3: va a
1: Io mi
3: comprare
1: ricordo
3: un
1: una cosa.
3: giocatore.
1: Mi ricordo titolo rossonero, Milan campione d'Italia. Marco, sarò breve. Maldini, correggetemi se sbaglio, non sapeva se c'era il rinnovo del contratto o no. Vi ricordate quell'estate o no, Antonio?
3: Sì, però
1: Ricordo male.
3: l'idea di calcio era comune e
1: Sì, ma
3: remavano
1: era la
3: tutti in quella
1: società, secondo
3: direzione.
1: me, anzi, stava in una posizione anche più difficile di quanto si possa trovare un Ibra o un Tare adesso
2: Ti
1: in questo
2: ricordo che il
1: momento.
2: mercato
1: Cioè,
2: successivo, correggimi
1: oh,
2: se
1: ma
2: Antonio,
1: Maldini che è stato l'artefice, l'architetto insieme a
2: perdonami
1: Massare,
2: Antonio, vengo un attimo da te,
1: non
2: scusa
1: sapeva
2: Antonio.
1: di avere
2: Il
1: il
2: mercato
1: nuovo contratto.
2: successivo allo scudetto lo fece Maldini.
3: Sì.
2: Insomma, anche lì ci sono state qualche scelta non proprio
3: Ma no,
2: indovinata.
3: ma ragazzi, ma gli
1: Sì,
3: errori
1: ma
3: sul mercato li
1: non
3: fanno
1: sapeva
3: tutti.
1: di.
3: Gli errori sul mercato
1: Certo.
3: li fa anche Marotta, li fa anche
1: Ma
3: Galliani, li fanno tutti. Ma una cosa è sbagliare un giocatore, due giocatori. Una cosa invece è
1: sbagliare
3: avere.
1: 40.
3: No, a parte sbagliarne 40, ma non avere un'idea di cosa
1: Sì, ho
3: si
1: capito,
3: sta
1: Antonio.
3: facendo.
2: Sì,
3: E al
2: chiaro.
3: Milan, se vai o non vai in Champions, al proprietario non gliene frega niente, perché l'importante è rimanere lì, galleggiare e sfruttare il brand del Milan. Cioè, qui stiamo parlando
1: Ma Antonio,
3: della
1: ma
3: filosofia.
1: ricordo
3: Sì,
1: bene
3: dentro,
1: che
3: ma anche
1: Maldini non aveva il
3: dentro. Va
1: contratto
3: anche detto che la situazione
1: dopo il
3: non era
1: titolo.
3: così disastrosa.

0: cosa, scusate. Fin quando il Milan poi ha perso la partita che poteva essere quella del rilancio contro la Lazio,
1: io infatti pure quello è un altro discorso, perché per tutto quello che stiamo dicendo è bellissimo,
2: sempre,
1: però
2: la situazione è sempre stata così, una però Lazio chiaramente quando non arrivano i risultati le problematiche vengono fuori e si amplificano.
1: No, no, giusto. Certo.
3: Antonio, però scusami, ho detto un'inesattezza, o Maldini era, diciamo così, in attesa di rinnovo il contratto dopo il Milan campione d'Italia, dopo il titolo vinto?
2: Assolutamente sì,
3: ecco. E non era la situazione peggiore, vero. Insomma, voglio dire, non stava più in difficoltà Maldini allora che non i dirigenti attuali, per dirti che nel Milan sta storia dura da tanti anni, però
2: sì,
3: si è vinto,
2: nonostante tutto si è vinto. Certo, con Maldini pure si è vinto, certo.
1: Allora mi devo fermare, saluto e ringrazio tantissimo Antonio Vitiello per essere stato con noi. Ciao Antonio, grazie, buon lavoro, a prestissimo. Enzo, oggi Friedkin si incontrano con Gasperini, mi dici qual è la prima cosa che Gasperini deve chiedere ai Friedkin? La prima cosa, si mettono seduti e adesso devo chiedere questa cosa. Qual è?
4: Direttore sportivo.
1: No, Gasperini è a Friedkin, no? Gasperini che deve chiedere?
4: Il direttore sportivo che lavori in sintonia con lui.
1: Chi? Fammi un nome,
4: Ma è questa storia di Paratici che alleggia, io me la tengo lì, però non so come andrà a finire.
1: Hai capito.
4: E perché Manna dovrebbe rinnovare con il Napoli.
1: Eh sì, mi giungono voci in questo senso di un rinnovo, sì. E Bezzi, che cosa deve chiedere Gasperini e Friedkin? Arrivano
0: il potere.
1: Mi hanno dato, ci sta solo lui adesso.
0: Lo so, quello secondo me è quello che vuole Gasperini, deve avere la certezza di questa cosa per evitare che si possa venire a creare di nuovo una situazione per lui, diciamo, che non sopporta, come è stato anche con Ranieri, per cui io credo che sia questo. Poi credo che chiederà anche la squadra che possa lottare ovviamente per lo scudetto.
1: Va bene, staremo a vedere. Vi ringrazio a tutti e due, un abbraccio,
3: ciao,
1: a presto.
3: Enzo, ciao Gianni.
1: A presto.
4: Ciao a tutti, ciao.
1: Poi torno adesso, lo voglio chiedere a Stefano questa cosa dell'incontro. A tra poco.

0: Poi c'è Massimo che dice: ma tutto questo perché, caro Stefano? Siamo ritornati, no? Tutto questo perché? Maldini cacciato, ma come si fa? Ma perché Ibrahimovic fa questo? Vabbè, insomma, domande dei nostri ascoltatori che al momento possiamo così.
1: Ibra mi ero scordato nello scudetto del 22,
0: che ha giocato, però è stato importante pure lui. Senti, voglio ritornare all'argomento che avevo un po' accennato, vediamo se riusciamo poi a contattare anche il prossimo amico che starà con noi. Però Stefano, che cosa questo face to face che ci sarà, abbiamo titolato così, questo face to face tra Gasperini e Friedkin. Però aspetta, perché è pronto il collegamento con Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimo, ben trovato. Allora vi coinvolgo un attimo su un argomento tutte e due, anzi un paio di argomenti, e approfitto anche della presenza di Massimo. Il primo, ci sarà questo faccia a faccia tra Friedkin e Gasperini, questo face to face dove appunto si getteranno le basi per il prossimo anno. Cosa deve chiedere Gasperini ai Friedkin in questo momento? Qual è la priorità, ecco, Stefano?
1: Prima di entrare nel dettaglio, secondo me sincerarsi di...
0: Tra l'altro, scusami, ci sarà anche l'agente di Dybala,
1: di non ripetere gli equivoci della passata stagione, cioè quindi conoscersi meglio da questo punto di vista, che secondo me è la base per poi immaginare un altro tipo di rapporto di lavoro, no? Poi dopo ci saranno le varie fasi del mercato, siamo nella fase dei rinnovi, in attesa di creare una plusvalenza. Credo che un sacrificio, un giocatore partirà entro il 30 giugno, quella famosa, insomma, devi trovare un ricavo importante per il fair play.
3: Che la tragica finale di Coppa dei Campioni del 1985, quando la Juventus ha battuto il Liverpool dopo che sugli spalti 39 persone morirono schiacciati negli scontri tra tifoseria. Il giornalista ha dichiarato di aver commentato per un'ora e mezza gli scontri prepartita con le lacrime agli occhi.
0: Anche di tutto mercato,
1: fatto bene, perché siamo incontro nella prima fase del mercato, dove non è una priorità, però insomma alla fine che cosa può pensare adesso, che posso immaginare questo confronto, caro Friedkin, da parte di Gasperini, la situazione che possiamo immaginare, il budget adesso prima di stabilire quanto possiamo investire eccetera eccetera. Io ti chiedo soltanto una cosa, insomma ti faccio tre nomi, due, una lista di nomi, almeno questi cerchiamo di confermarli. Poi si ferma lì.
0: Quali sono questi nomi?
1: Perché Massimo sa perfettamente che l'aspetto economico è appannaggio del procuratore e della società. E lui lo ha detto sempre, correttamente, Gasperini: io non entro nelle sfere economiche perché non mi compete, io faccio l'allenatore. Quindi io ti dico, Piccari va confermato, basta.
0: Cerchiamo. E quali sono i giocatori che
1: Dybala,
0: chiederà?
1: Pellegrini, Celik, credo che Sharawi parta. Poi vabbè, Mancini e Cristante mi sembra che ormai siano in elaborazione, in fase di, siamo addirittura d'arrivo là, diciamo, credo che i rinnovi siano stati definiti, e quindi sono questi i nomi, almeno questo, perché mi garantisco la qualità, intanto meglio avere la qualità. Pellegrini e Dybala per Gasperini rappresentano questo tipo di garanzia da questo punto di vista, e quindi io cerco di conservare, almeno di difendere tecnicamente la squadra, insomma, no? Con delle prospettive diverse che poi il mercato ci offrirà. Io credo che questo sia un contatto. E Ryan Friedkin è tornato con, credo, due giorni di anticipo a Roma.
0: Allora,
1: quindi è un segnale molto positivo.
0: Molto positivo. Massimo, che cosa deve chiedere? La prima cosa che dovrà chiedere Gasperini e Friedkin. Proviamo a giocare così, dai.
2: Ma io sai che sono un po' basito dal fatto che qui non si parla di direttore sportivo. Cioè, scusate, Massara è andato via?
1: No,
0: ancora sì.
2: No, ok. Ma Massara cosa conta? Conta 0, conta 1, conta 10? In una scala da 0 a 10, conta 0. Perché qui se fa tutto Gasperini, allora diciamo, Gasperini, fai una cosa. Scegli il direttore sportivo che vuoi tu, con cui vai d'accordo, che può essere solamente il braccio operante, e tutto il resto lo fai tu. Fai tutto tu. Fai il manager, fai l'allenatore, decidi tu i giocatori. A me non sembra che in altri club, peraltro anche vincenti, sia mai funzionato così. Non mi sembra, perché poi quando, diciamo così, indirizzi tutto sull'allenatore, poi dopo, quando l'allenatore va male, cosa succede? Quando la squadra va male, cosa succede?
0: Si prende le sue responsabilità.
2: No, ho capito. Ma chi va dall'allenatore a dirgli, oh, adesso tu che fai? Chi è la proprietà? Secondo me no. Ci deve essere un direttore sportivo che ha una valenza, una che conta qualcosa all'interno di una società.
0: E ti faccio questa domanda, e se gli chiedesse proprio un direttore sportivo che deve lavorare in sintonia con lui?
2: Io prima di parlare dei giocatori, io parlerei, ma il direttore sportivo resta, va via, il Massara che c'è, resta, va via, gli fai fare il mercato, o ridiventerà uno scontro perché non condividi come vede le cose che Massara?
0: Certo.
2: Vorrei capire, io credo che da lì si deve partire. E io penso che, spero che Fredkin, anche se non è un uomo di calcio, abbia capito che il direttore sportivo barra generale è importante in un club. È importante perché deve comunque condividere qualcosa. Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene. Se no poi è vero, poi paga lui, ho capito che paga lui, poi però lo mandi lì con tutti i pezzi che ha preso lui, e poi cosa fai? Scusa, la casa l'ha arredata tutta lui, arriva all'architetto, non gli piace, devi cambiare tutto. Ragazzi, attenzione,
0: ma credo
2: perché
0: che
2: io so, scusate,
0: sì,
2: ho visto un po' come si muovono grandi club, c'è un insieme di intenti, poi vanno smussate certe situazioni, ma poi alla fine ci deve essere un intento comune di arrivare a comprare quel giocatore, perché siamo d'accordo noi sul prezzo, siamo d'accordo noi con quello che dice il procuratore, siamo d'accordo noi a livello tecnico. Ci deve essere un insieme di tutte queste cose, se no se fa tutto lui, allora ci le chiave a lui, mandegli a tutti e fanno lui e Fredkin.
0: Io credo che comunque il direttore sportivo sia un argomento molto importante.
1: Credo che l'avranno affrontato.
0: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro ci sono dei nomi in lizza che potrebbero, insomma, qualcuno anche che ha già lavorato con Gasperini. Quindi D'Amico è uno di questi, per esempio. Si parla molto anche di lui.
1: Si parla di D'Amico al Milan, quindi bisogna vedere.
0: Però D'Amico, esatto, c'è da capire che succede pure al Milan, perché pure lì altro bel casotto. Massimo, dicevi, scusami.
2: No, io non ho detto niente. Quando hai detto casotto, ho pensato che veramente non è un casino, è un casotto. No. Casotto più grosso, casone.
0: Sì.
2: No, io... Anche perché se non arriva in Champions, non solo è un casone, ma è problemone da tutti i punti di vista. Perché insomma l'obiettivo poi del mio era quello di arrivare in Champions, e quindi sarebbe una grande delusione. Ecco, devo dire una cosa, che questa la devo raccontare, che Allegri, con cui io ho avuto un contatto quando mancavano 8 partite, 9 partite alla fine, aveva dato la sensazione molto tangibile di essere già preoccupato all'epoca. Non vi posso naturalmente trasferire le parole, ma vi dico che già all'epoca, 8-9 partite fa, era e aveva, se non mi vorrei sbagliare, 8-9 partite fa aveva 8-9 punti dalla quinta, era bello distanziato, ok, dalla quinta, eppure aveva una preoccupazione barra sentore, attenzione, una preoccupazione barra sentore.
0: 8 partite fa era prima della partita con la Lazio, quindi stiamo parlando
2: la data mi sembra 9 aprile.
0: Sì, 9 aprile. 15 aprile, quindi 9 aprile è dopo il derby, dopo il derby vinto e mancavano partite fa.
2: Allora un pochino più avanti, forse dopo la partita che ha perso con la Lazio. Forse dopo la partita che era sulla Lazio.
0: Qui 15 aprile.
2: Ricordo il posto dove ero io. Esatto, bravo. 15... Bravo. Sì, più o meno lì.
0: 15 marzo, pardon.
2: Più o meno lì. Sì.
0: Marzo. La partita persa con la Lazio, sì, il 15 di marzo.
2: Quante partite mancavano lì, scusami?
0: Aspetta che te lo dico, che qui si apre tutto. Allora, mancavano, dopo, tu dici partita persa, mancavano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite, dai, 7 partite mancavano.
2: Allora sì, allora lì.
0: No,
2: allora
0: però...
2: Lì.
0: Oggi prima ne parlavamo però con Stefano, Massimo, c'è questa, è stato riportato di questo alterco con Ibrahimovic, Allegri Ibrahimovic.
2: Ma io per esempio
0: io sono parole grosse qui,
2: ma io ti dico, io per esempio sono venuto giù dalla pianta, come si suol dire, nel momento in cui mi sono incontrato con un direttore sportivo e un allenatore qualche giorno fa in un ristorante a Milano. E quando siamo entrati nel discorso Milan, io quando ho sentito il nome Ibrahimovic ci ho detto: ma tanto non conta più niente. Queste due persone si sono girate, mi hanno guardato anche male, come per dire: ma non sai niente allora. Mi hanno detto: come? Ibrahimovic conta tutto, mi hanno detto. Passano qualche giorno, una settimana, e viene fuori questa roba. Quindi è evidente che allora Ibrahimovic ha ancora un grande peso.
0: Ma ragazzi, ma Ibrahimovic non è l'uomo messo da cardinale, quindi stiamo parlando di uno che è referente.
2: Però era una figura che io ho visto un po' scomparire ultimamente.
0: È vero, si era sentito
2: perché
0: poco.
2: Se è una figura di, anche perché io dico, scusate, ma la faccia che la metta anche pure qualcun altro, non solo Allegri. Io capisco che vanno date delle spiegazioni tecniche, vanno date delle spiegazioni di situazioni che sono venute meno da tutti i punti di vista, dalla gamba, dalla forma, dall'essere performante da parte di parecchi giocatori e soprattutto da questo, guarda, ti dico la verità, sposo tantissimo le parole di Ciccio Graziani, che ha detto ultimamente sul Milan, ha detto: l'ho vista senza anima questa squadra. Ecco, io per esempio con l'Atalanta l'ho vista veramente, Sara ha detto: l'ho vista senza anima questa squadra. Ecco, io per esempio con l'Atalanta l'ho vista veramente spenta, non solo dal punto di vista diciamo così puramente atletico, ma anche dal punto di vista nervoso, l'ho vista spenta. Poi si è riacceso un attimino nel finale, ma forse quasi più perché l'Atalanta ha spento i motori.
0: È vero.
2: Credo.
0: Sì, sì. Ma Stefano, ad oggi quanta percentuale dai di permanenza di Allegri? Dovessimo fare un
1: poche.
0: Percentuale bassa?
1: Oggi, dopo quello che sta uscendo fuori, che abbiamo letto questo articolo, questo presunto insomma,
0: litigio, eccetera.
1: In attesa di...
0: Poi ma c'è il campo, vorrei... perché poi è una partita...
1: poi c'è il campo. Poi c'è il campo. Prima c'è altro, poi c'è il campo, quindi poche.
0: Poche percentuali, percentuale bassa.
1: Sì, prima pensavo il contrario, adesso mi sto facendo un'altra idea.
0: Un'altra idea, dopo lo scenario che abbiamo...
1: Così Champions o non Champions.
0: Ah, quindi a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo.
1: Diventa difficile, secondo me, dopo quello che abbiamo letto, diventa difficile. Diventa un po' difficile.
0: Sì, sì.
1: Insomma, già è stata una convivenza, mi sembra complicata, quindi tu... vada in Champions o no, i problemi restano.
0: Massimo, tu che hai un'idea, un percentuale di permanenza?
2: Sai, lui ha un contratto, poi io non so, non credo che sia lui che vorrà andarsene, non lo so, però se non arrivando in Champions poi ci sarà una decisione da parte della società, perché non viene raggiunto, diciamo così, l'obiettivo che era stato prefissato all'inizio dell'anno. Io penso anche che comunque il Milan e la Juve hanno nelle loro mani il loro destino, non nelle prossime sette partite, nelle prossime due.
1: Sì, sì.
2: Non capito? Cioè, quindi continuo a sostenere che un percento di vantaggio rispetto alle altre ce l'hanno. Le altre possono anche rivincerle tutte, ma devono sperare tutte, quelle due.
0: Sì, ma devono sperare sempre che una.
2: Esatto. La Juve e Milan non devono sperare niente. Quello è la cosa.
0: Devono fare il loro punto e basta. Certo.
2: Esatto, il filo di vantaggio ce l'hai.
0: Però
2: anche se giochi.
0: Prego. No, però pensando al momento attuale, propendo più penso più che possa fare il suo la Juventus rispetto al Milan. È vero che c'è il derby nell'ultima giornata.
2: La Juventus per me c'ha le partite più complicate che poteva avere.
0: Anche questo è vero.
2: Come finale di stagione. Però poi
0: anche questo è vero.
2: Anche le partite che sulla carta sembrano semplici, le pareggia, perché con Verona ha pareggiato. Quindi io l'altra volta parlavo con un ex giocatore e dicevo: continuo a sostenere da anni che quando guardi i calendari a 6-7 partite alla fine e dici qua faccio 3 punti, qua ne faccio uno, qua me ne bastano un'altra, non ne fa, esatto, bravo. Io l'ultime 7-8 partite io dico non fate programmi, perché arriva la squadra che è già retrocessa. Anche lo stesso Verona,
0: no, ma il Verona ragazzi,
2: complimenti a Sogliano, complimenti a Sogliano, io voglio fare complimenti a Sogliano che comunque fa battaglia dappertutto.
0: No, ma poi il Verona si gioca tutte le partite pure adesso.
1: Come è giusto che sia.
0: Come giusto, veramente.
2: Come giusto che sia. Sì, ma pure il Pisa, pure il Pisa se le gioca, attenzione. Quindi sono squadre che giustamente lottano e mi fa piacere, perché questo accade in Inghilterra da sempre.
1: Vero.
2: E mi piacerebbe che questo pensiero venisse trasferito anche in Italia.
1: Anche a me, sì.
0: Assolutamente, sì, che molto spesso invece abbiamo visto cose diverse. Invece bisogna dire, il Verona ha dato battaglia...
1: Ma anche col Como.
0: Sì, ha dato battaglia, anche porca miseria, ha dato battaglia a tutti, è stato in partita nonostante sia una squadra ormai retrocessa, quindi questo...
2: Il Como dopo i primi 45 minuti meritava di essere in vantaggio.
0: Ha voglia.
2: E anche di un paio di gol.
0: Sì. Precisamente. Dunque 331 82 00 23, abbiamo un audio, lo prendiamo proprio al volo, vai.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto anche a Brambati. Ecco perché poi si fa male da fuori a giudicare l'andamento di una squadra quando c'è un netto cambiamento come è successo a Milan, perché succedono cose che da fuori non si può sapere. Per amor di Dio, Allegri ha le sue colpe, perché questa squadra non ha un gran gioco, ma è inspiegabile l'andamento delle ultime 5 partite. Se c'è un dirigente che dovrebbe pensare al bene del Milan,
0: però è una cosa grave questa.
4: Sul giornale che chiama giocatore per mettere contro l'allenatore, per me.
0: E quindi che fanno? I giocatori giocano contro l'allenatore?
4: È allucinante, e credo che lo stesso Allegri sia vittima di questa situazione che non funziona.
0: Io ci andrei piano, insomma.
1: Ma sì, no.
0: Perché insomma, se questo che è uscito è vero, vuol dire allora che questi risultati, attenzione, questi risultati negativi siano dovuti ai giocatori che hanno dato retta ad Ibrahimovic per giocare contro Allegri, e quindi i giocatori si stanno facendo del male da soli per non andare in Champions League. A me, ci andrei molto piano, insomma, sinceramente, mi sembra. Vediamo, insomma, ci sarà un clima, magari forse le divergenze, non lo so, però mi sembra grave questa cosa. Chiedo a voi, Massimo.
1: Io neanche l'ho mai pensato questa cosa. Però magari è un rapporto non idilliaco, ci può stare.
0: Sì, un rapporto non idilliaco ci può stare.
1: Visto Gasperini e Ranieri.
0: Esatto.
1: Quindi non sarei meravigliato, però insomma, da qui a dire che giocare contro oppure no, tutte fantasie.
0: Massimo.
2: No, giocare contro assolutamente no. Che comunque nel gruppo, come in tanti gruppi, anche gruppi che vanno bene e che fanno risultati, ci sia qualcosa che non va, io l'ho avvertito già da un po' di tempo.
0: Certo.
2: E quindi c'è qualcosa che non va nel gruppo. Magari quello che non va d'accordo con quell'altro, però a volte succede,
1: Massimo,
2: anche quando vinci.
1: Ma è così.
2: Ma certo.
1: Quando perdi 3 partite...
2: Stefano, ma è la verità, però, è questa.
1: I risultati fanno il gruppo.
2: Bravo,
1: non il gruppo
2: quando vinci, pure quelli là che non si guardano in faccia, si guardano in faccia. Nel senso che vanno in giro a dire, no, il gruppo è dell'Ego, tu... Quando vai 3 risultati negativi, ecco perché quello là non la passa a quello perché ci ha litigato l'altro giorno, è logico, enfatizza tutto la sconfitta, enfatizza tutto la vittoria a seconda di dove devi portare le attenzioni.
1: Ma Massimo, scusami, quando giocavi? E che hai visto mai sempre spogliatoi uniti? Ci sono state anche dei rapporti tra calciatori che non andavano, no? Nelle grandi squadre che hanno vinto. Però poi c'era l'interesse comune in campo, c'era il risultato da prendere, più vincevi e più le cose poi non uscivano fuori, perché poi, ha detto, io sono d'accordo con quello che dice Massimo. Cioè, è vero che il gruppo è importante, ma guarda Marco, i risultati fanno il gruppo.
0: Certo, ma io l'ho sempre detto che poi alla fine...
1: E poi dice, ma il gruppo fa, il gruppo, l'ottimo gruppo fa i risultati. Sì.
2: I risultati non fanno solo il gruppo, i risultati fanno tutto. Perché si spostano i giudizi.
0: Esatto.
2: I giudizi di un allenatore, di una squadra, di un giocatore, a seconda che se vinci, io mi ricordo, ma lo sai anche tu Stefano, tu vincevi, facevi una partita di merda, 6.5. Ma come, ho giocato di merda? Facevi una partita straordinaria, perdevi 2-0, 5. Ma come 5? Ho marcato Bruno Giordano, non ha toccato palla, per dire una. che non si offende Bruno, però
1: per anche dire, perché non, è per vero, dire, non era vero, non è stato vero.
2: No, su una cosa, no, invece sì, invece mi è venuta a
1: ma io ti provoco, Massimo.
2: Invece no, lo so, ma ti porto questa testimonianza.
1: Ma no, ma ci credo.
2: Viene a vedermi in un Napoli-Empoli dove noi perdiamo 4-0, ma Giordano, bisogna dirlo, non la struscia, giocavano davanti Carnevale,
1: adesso,
2: Maradona e Giordano.
1: E adesso lo chiamiamo. Aspetta, un giorno, dai.
2: Andiamo. Mio padre prende il volo di ritorno e torna a Milano e si siede nella sala all'epoca, nella sala d'attesa con Bianchi, Ottavio Bianchi. E chiede, naturalmente non gli dice sono il papà di Massimo Bambani, gli dice scusi mister, oggi ho visto Giordano un po' spento, gli ha detto mio padre, e lui gli ha risposto Bianchi, che peraltro poi è uno sempre ma è stato marcato bene da Massimo, da Brambati. Questa me la ricorderò per sempre, questa roba che mi disse mio padre. Oh, m'ha detto una cazzata.
0: Voto quanto t'hanno messo?
1: 5, perché hai perso 4-0.
2: No, non mi ricordo. No, in quell'occasione lo vado a rivedere perché mio padre si è ritagliato.
1: Che ha fatto degli archivi
0: grande
1: immemoriali.
2: No, vabbè, io c'ho, avrò grande 45 album di articoli, foto.
0: Che bello, Massimo. Però. Che bello
1: perché era bello. Trasuda passione, Massimo.
2: Era
1: bello,
2: sportivo, sì. L'intrepido.
1: Oh,
2: tutto.
1: Ma ieri lo sai che c'è stato Giacomo?
0: Giacomo Ferri.
1: Gli ho detto, Giacomo, ma a memoria sei il Torino campione d'Italia del a memoria ci ha messo 3 secondi.
2: Sì.
1: Castellini, Santini,
2: Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: Grande, grazie. Domenica fa 50 anni l'ultimo scudetto del Toro.
2: Lasciamo stare.
1: Senti Massimo, a proposito di Toro,
2: speriamo di non vedere
1: perché Giacomo era allora facciamo una parentesi granata, Giacomo
2: è il tifoso dell'Inter, punto. Ma andiamo avanti, vai.
1: Vabbè, dimmi tu, vai avanti, pure tu però.
2: Giacomo è tifoso dell'Inter,
0: dai, di che dici? Aspetta, devo leggere
1: parentesi granata. Ieri abbiamo parlato sul futuro della posizione tecnica di D'Aversa, lui era favorevole a riconfermarlo, mentre si sta così
2: vociferando Gattuso,
1: facendo stare De Rossi, il nome di De Rossi. E Cairo vorrebbe portare De Rossi. Tra l'altro, considerando che ieri non abbiamo analizzato questo aspetto, che Petraghi è direttore
2: sportivo. Io ho sentito De Rossi pure per la Fiorentina.
1: Tu saresti per la riconferma di D'Aversa o opteresti per una cosa, diciamo, più di rottura e quindi andare altrove?
2: Allora, opto per, siccome sono amici tutti e due, opto per De Rossi alla Fiorentina e D'Aversa riconfermato al Toro, io sono contento così.
1: Hai fatto 0-0.
0: Hai fatto proprio un pareggiotto bello tosto.
2: Un pareggiotto.
0: Grande. Va bene. Massimo, ci dobbiamo fermare, ti mandiamo un abbraccio, a presto.
2: Un abbraccio, grazie.
0: Massimo Brambati, ci fermiamo, poi apriamo una parentesi con della Fiorentina e torniamo da Radio Firenze Viola con il direttore Tommaso Loreto che ci dice un paio di cose. Tra poco.

0: Bene, bene. Ci siamo, Stefano, con l'ultimo tratto di trasmissione. Poi daremo la linea a tutta C che proseguirà la programmazione del pomeriggio. Dunque, Stefano,
1: eccoci.
0: È pronto il collegamento, mi dicono. Andiamo da Tommaso Loreto, il
1: direttore. Ciao, Tommaso.
0: Di Firenze Viola. Ciao, Tommaso.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
0: Come stai? State? Bene, bene, tu?
2: Io insomma, perché mi che fate venire in mente i collegamenti con voi dalle città della Conference League, siccome ancora non mi sono ripreso, stavo domandando se ero in ritardo nel collegarmi con voi, ma ahimè l'avventura europea della Fiorentina è finita.
0: Siamo noi in ritardo con te perché ci siamo allungati nel blocco precedente, caro Tommaso. No, però Tommaso, senti, ti riporto io invece ad una cosa che volevo capire un po', perché sono un po' di giorni. Allora, ieri abbiamo parlato di un po' della Fiorentina, su quello c'è incontro, c'è stato, non c'è stato, arriva, si incontrano, decidono, che fa Paratici con Vanoli. Oggi leggo Vanoli più sì che no. Ma come siamo messi in questa cosa?
2: Guarda, io l'ho definita un po' una partita a scacchi, anche perché insomma Paratici ce lo hanno raccontato essere comunque uno stratega, e quindi in questo momento che è un po' una via di mezzo chiaramente tra la fine della stagione e la programmazione della prossima, sta lavorando molto molto sotto traccia anche e soprattutto sul fronte dell'allenatore, quindi poi grandi novità sostanzialmente non ce ne sono, al di là poi degli incontri che tra Paratici e Vanoli sono quotidiani, forse solo perché sono insieme al Viola Park, al centro sportivo della Fiorentina. E la conferma di Vanoli è un aspetto che ad ora non possiamo ancora del tutto escludere, e questo è evidentemente quello che sta facendo ancora credere Paratici nei confronti del suo stesso allenatore, un po' perché la stagione deve ancora finire, ma un po' perché anche le primissime scelte sono chiaramente obiettivi per niente semplici da raggiungere. Noi sappiamo che per esempio Iraola è probabilmente il nome in cima alle preferenze del DS Viola, è però oltre che essere stato fresco di nomina di allenatore dell'anno in Premier League, un obiettivo di club come il Chelsea, ma lo stesso Crystal Palace chiaramente mettono sul piatto obiettivi e orizzonti che la Fiorentina non può offrire, quantomeno anche solo a livello di partecipazione nelle competizioni europee. E anche in Italia, dove il nome più gettonato resta quello di Grosso, insomma, osservando il valzer di allenatori che potrebbe partire in estate, con Grosso che per quel che abbiamo capito piacerebbe anche al Bologna se italiano dovesse partire, io credo che Paratici in questo momento stia
0: dal Bologna, di la verità,
2: allungando, credo che stia allungando il discorso con Vanoli per vedere poi le evoluzioni, perché poi ci sarebbe anche De Rossi, che è un altro nome che non possiamo depennare. Quindi è un momento in cui la sensazione che la Fiorentina stia prendendo tempo, poi probabilmente Paratici la soluzione ce l'ha già in testa, l'ha già
0: ma di la verità, tu Grosso lo manderesti al Bologna, di la verità.
2: Io, se vuoi un parere personale, sì, se ti devo dire in questo momento dei vari nomi
0: lo sai che quando parliamo adesso...
2: Io prenderei De Rossi, va bene, ve lo dico.
0: De Rossi,
2: io preferirei De Rossi a Grosso.
0: Vedi
2: perché la Fiorentina quest'estate perché è più... dovrà avviare un percorso di richiamo.
0: Scusate, perché però tifosi. perdonatemi, mi piace questa cosa che tira fuori Tommaso. Allora vi chiedo a tutte e due, perché è più credibile De Rossi De Grosso?
1: No, ma secondo me Firenze è una piazza calda, Daniele, insomma, sta facendo
0: Grosso
1: bene.
0: Grosso sembra uno freddo?
1: No, però insomma, dal punto di vista mediatico, anche della, insomma, Daniele credo che a Firenze piaccia di più, non ti so dire il motivo, però insomma poi sono bravi entrambi, non è che posso fare stilare una classifica di merito rispetto a quello che hanno fatto vedere. Grosso sta allenando da parecchio tempo, ha fatto molto bene in B, ha fatto promozioni importanti, ha fatto bene quest'anno col Sassuolo, De Rossi ha fatto bene con la Roma, ci lo dimentichiamo. Poi dopo è stato sollevato all'incarico giornate, si ricorda l'esonero lì, ma poi tra l'altro voglio dire, folle, senza proprio giustificazione, senza motivi.
0: Vero, verissimo.
1: Proprio realistici. Però ha fatto un pezzo quando ha preso il posto di Mourinho, a Roma. Sì, è vero, lui è romanista, quello che ci pare, però insomma ha fatto un ottimo lavoro. A Genova ha dimostrato di saperci fare, e quindi Firenze, quando lui dice non mi va di prendere il 100%, non dico adesso De Rossi a fine partita, ci ha tenuto un po' i tifosi del Grifone lì, però insomma è stato corretto, perché non devi mai illudere, magari sai, ci sono strade, corteggiamenti anche, voglio dire,
0: certo,
1: importanti,
0: certo,
1: ma... e secondo me ha detto bene Tommaso, la Fiorentina forse nel suo destino, non lo so, perché io pensavo che Grosso fosse fatta, invece mi sembra di capire dalle parole di Tommaso, da quello che si sta, dei fatti che si stanno sviluppando negli ultimi giorni, che ancora sta panchina è vacante.
0: Beh sì.
1: Sì, dicono Manoli, sì, ma insomma io non ci credo tanto che Manoli possa.
2: Sì, io poi credo che su De Rossi, al di là del passato, è stato comunque già molto vicino a questa,
1: esatto,
2: panchina.
1: Il passato, sì.
2: Però rispetto a Grosso, De Rossi incarna quel concetto di identità che la piazza fiorentina in questo momento anela, se mi passate il termine, perché veniamo da una stagione dove, al di là di tutti i problemi che abbiamo sempre segnalato, la società, la proprietà, gli errori sul mercato, tutto quello che volete, ma poi chi è andato in campo ci ha messo veramente poco. E prendo ad esempio anche una delle ultime partite, il 4-0 di Roma ha confermato come questo gruppo sia lontano anni luce dal concetto di attaccamento alla maglia e ai colori che si aspetta questa tifoseria, perché la Fiorentina era sostanzialmente salva e ci sta di perdere a Roma, non ci sta di arrendersi, di uscire dalla partita dopo mezz'ora, e questo ha sancito proprio un'annata in cui veramente questa squadra in campo raramente la si è vista provare a difendere i colori e la maglia che indossava. Sotto questo profilo, un allenatore come De Rossi, secondo me, potrebbe assolutamente ricostruire quel concetto di identità che a Firenze è venuto meno, per la personalità, per quella che è la storia di De Rossi, che è sempre stato l'emblema, no, dell'identità giallorossa a Roma. È Grosso, è un ottimo tecnico, però forse non so spiegarvi nemmeno io perché non scaldi più di tanto in questo momento, forse perché rispetto ad altri allenatori giovani, non mi permetto di dire, non si vede quel marchio indelebile nel gioco. E forse
0: no, sai invece
2: questo,
0: qual è?
2: Ecco.
0: No, beh, però il Sassuolo ha giocato buone partite, Il Sassuolo ha fatto un buon calcio, però forse... Che ti posso dire? De Rossi buca il video, è uno che te grosso meno, è meno
1: tira
0: persona,
1: di più,
0: capito, però magari è molto più allenatore. Questo non possiamo sapere.
2: Questo è vero.
1: Molto più allenatore, non lo so.
2: Vero.
0: Non lo possiamo sapere.
2: Noi comunque
0: come carriera d'allenatore è stato più allenatore di De Rossi. De Rossi è in confronto a Grosso all'inizio.
1: De Rossi ha allenato la Roma.
0: Però
2: sì,
0: insomma,
2: sì, no, poi
1: è allenata bene. Ha fatto una semifinale d'Europa League. Grosso l'ha fatta? Ha allenato la Roma, ha allenato
0: mai l'opportunità, però.
1: Però noi non commettiamo questo errore, molto più allenatori di De Rossi. E perché? Parliamone, no, mi interessa sto dibattito. Perché?
0: No.
1: Perché ha fatto
2: comunque,
1: portare la in Serie A?
2: Credo...
1: Perché ha portato il Sassuolo in Serie A? Perché ha fatto un ottimo
2: non
1: campionato al Sassuolo dove in precedenza credo che nessun allenatore abbia fallito. Attenzione nelle valutazioni,
0: cioè, garetta,
1: Ma De Rossi, ho capito, ma De Rossi ha salvato il Genoa. Ha sostituito José Mourinho, cioè non che probabilmente adesso andrà a Real Madrid, è stato ormai diciamo liquidato in 4-4-8, ma insomma sta ritornando in auge, ha fatto bene con Benfica. Ha preso il posto di Mourinho, amato dai tifosi della Roma, ha fatto bene, ha portato la semifinale, portata quinta, sesta in Europa League e in semifinale di Europa League a Roma.
2: Sì, sì.
1: Cioè non è che ha allenato, sai, con tutto il rispetto, una squadra provincia. No, ho capito, ma insomma, perché Grosso dovrebbe essere più preparato di De Rossi?
0: Ma perché deve essere meno preparato di De Rossi? Domanda
2: che
0: faccio, perché deve
2: aspetto...
0: essere meno preparato?
1: No, meno preparato, però non più preparato. Perché prima, ecco perché sono intervenuto, dice, perché Grosso è più preparato di De Rossi? Io non lo so. Bravo, sono tutti e due bravi, però perché De Rossi deve essere inferiore a Grosso?
0: No,
1: perché ha fatto meno esperienza. Secondo me ne ha fatta una che vale per tutte le esperienze. Cioè, allora, che pareggia tutto il percorso professionale, perché ha allenato 8 mesi a Roma. Tu dici, vabbè, è facile allenare a Roma. Secondo me no.
2: Sai, c'è anche da dire, ripensando al passato qui a Firenze, che per esempio Italiano arrivava con una scia di successi, no? Le varie promozioni e la salvezza dello Spezia.
1: Sì,
2: Forse su
1: certo.
2: Grosso il lavoro è
1: Ma
2: stato
1: Grosso è bravissimo,
2: meno
1: Tommaso, non sono
2: evidente,
1: mettendo
2: meno
1: in dubbio.
2: conosciuto. Dopodiché, fatemi dire una cosa fondamentale, io non mi aspetto che Paratici poi alla fine scelga in base alle sensazioni o ai giudizi della piazza. Mi viene da dire che la scorsa estate probabilmente la Fiorentina, ai tempi Pradè, c'erano anche Ferrari e Goretti, probabilmente scelsero Pioli anche e soprattutto per andare incontro alla
1: La
2: piazza
1: piazza,
2: dopo
1: sì.
2: l'addio di Palladino.
1: Ma per me la
2: Pioli era
1: piazza non ci deve mai
2: l'ex,
1: andare incontro, io la vedo così.
2: era gradito ai
1: Sono
2: tifosi, aveva
1: d'accordo,
2: tutta
1: ma
2: una serie,
1: mai,
2: no?
1: mai, è un
2: Sono
1: errore,
2: d'accordo,
1: un però dico una cosa, per Firenze, cioè Firenze quest'anno ha vissuto un incubo continuo, è stata una
0: sì.
1: depressione, cioè, no, Tommaso, cioè, voglio dire, sei
2: No, un
1: ultimo,
2: incubo,
1: ti spera a dicembre,
2: un'annata
1: cioè, ti stavi
2: disastrosa. Quindi,
1: centenario, una cosa che, e tu ti ripresenti con la riconfermina?
0: non lo
1: Non
0: so,
1: va, ma
2: questo è
1: no,
2: vero.
1: devi accendere. Magari Vanoli andava bene se arrivava, che ne so, settimo, ottavo, dice, vabbè, fai un altro anno con Vanoli. Adesso, secondo me devi cambiare, ma non per Vanoli, che secondo me è un ottimo allenatore, ma devi
0: No, no, ma.
1: cambiare. Firenze, cioè, ha bisogno di un'area diversa. Poi, sbagliato giusto che sia, lo stabilirà il campo e il tempo, ma secondo me, da un punto di vista proprio della scelta, Marco, è il momento proprio, no? Che non
0: Sì.
1: puoi, è il momento in cui tu non puoi riconfermare e riproporre lo stesso allenatore, che sia Vanoli, che sia XYZ, come si chiama, non lo puoi riproporre a Firenze in questo momento.
0: No,
1: Io
0: poi
1: sono d'accordo poi con
0: Stefano.
1: te che non è che deve decidere la piazza,
0: No, mai, mai.
1: però
0: Una società che segue la piazza è una società che non va lontano, non può mai seguire l'umore della piazza. Deve seguire
1: però
0: un'idea, un progetto che poi può corrispondere con
1: sono d'accordo,
0: un
1: bravo, sì,
0: volere della piazza è un altro discorso,
1: però
0: ma se
1: Firenze
0: vai
1: secondo me in
0: dietro la
1: questo
0: piazza
1: momento
0: vuol
1: non
0: dire che
1: può,
0: sei
1: sì,
0: societario.
1: ma dopo un anno così devastante, per tutti, per Firenze, per la società, per i tifosi, per tutti, te ti ripresenti un'altra volta con chi
0: E
1: allenato l'anno prima, cioè non c'è, non è il momento, non è
0: mi
1: il
0: correggerà
1: momento.
0: Tommaso, a questo punto tu non ti puoi presentare né con De Rossi né con
1: No,
0: Grosso.
1: ma
0: Devi
1: con,
0: allora presentarti con un allenatore che per
1: no,
0: forza deve
1: perché?
0: avere un
1: Ti puoi
0: nome.
1: presentare con Grosso, con De Rossi, ma che, ma non perché
0: Ma perché
1: sembra che
0: non.
1: Vanoli, secondo me, non è che è, dal
0: No,
1: punto di
0: ma io.
1: vista
0: Ma
1: della
0: nemmeno
1: preparazione, è
0: io. Ma
1: inferiore
0: nemmeno
1: sia
0: io
1: allenatore.
0: confermerei Vanoli,
1: Oh, ma
0: attenzione.
1: in questo
0: Nemmeno
1: momento
0: io.
1: Firenze vuole altro, non so come dirti.
0: Sì. So, però.
2: Più che
1: Tu dici
2: altro, ragazzi,
1: giustamente, non deve
2: il
1: decidere la
2: problema
1: piazza,
2: che
1: però.
2: si sta creando e che vi riferisco anche, per esempio, in virtù delle dirette di oggi e di ieri, quindi vedendo messaggi, interventi e la tifoseria, si sta creando uno scenario che non è troppo piacevole nemmeno per i protagonisti, Vanoli in primis, perché la sensazione è che se Paratici avesse veramente voluto credere
1: L'avrebbe
2: in
1: riconfermato
2: Vanoli, lo
1: subito.
2: avrebbe già
0: Certo,
2: confermato.
0: d'accordo, sono
2: Cioè, la
0: d'accordo, sono
2: Fiorentina
0: d'accordo.
2: avrebbe fatto
1: E
2: quello che ha
1: perché non
2: fatto
1: l'ha
2: la Juventus
0: fatto?
2: con
0: Sono d'accordo.
1: Spalletti. E perché
2: Sono
1: non l'ha
2: d'accordo. Prima
1: fatto?
2: ancora di capire se la
0: Perché
2: Juve
0: vuol dire che
2: sarà
0: non lo
2: in
0: conferma,
2: Champions o
0: dai.
2: meno. A
0: Ma non
2: noi
0: lo
2: piace
0: conferma.
2: Spalletti, andiamo avanti con
0: Ma non
2: Spalletti.
0: lo
2: Allora,
0: conferma,
2: esatto.
0: Tommaso. Non lo conferma, secondo me. È questo. No, però
2: Però,
0: ti voglio. Vai,
2: siccome
0: vai.
2: questo non è avvenuto, tanti si domandano, ma non è che siccome poi magari Grosso può finire a Bologna, Iraola non lo raggiungi, De Rossi alla fine resta al Genoa, e allora per non ritrovarsi il cerino in mano, la Fiorentina
1: Ma
2: tiene aperta
1: sarebbe,
2: la
1: ma
2: porta
1: Tommaso,
2: a
1: perdonami,
2: Vanoli
1: ma
2: per
1: sarebbe il
2: ripartire da
1: modo,
2: lui.
1: ma Tommaso, perdonami, sarebbe il modo peggiore per ripartire.
2: Assolutamente, ma è per questo che poi ci interroghiamo sul perché
0: Certo.
2: ancora la vicenda poi si è aperta.
0: Guarda, due cose velocissime, Tommaso, che siamo in chiusura e ti chiedo una cosa, ma gira anche la voce, anche prima abbiamo raccolto che qualcuno si tiene sempre un po' la finestra aperta sul futuro di Paratici, che potrebbe
2: Sì.
0: anche. Ma sta cosa a Firenze come viene vissuta, affrontata?
2: Male,
0: Beh, ho capito,
2: ovviamente
0: ma
2: male.
0: ci sono voci in questo senso?
2: Allora, per quel che abbiamo capito, che ci siano degli interessi è reale, e
0: Di chi?
2: quindi
0: Di chi?
2: del Milan, ma anche della Roma. E la riflessione da fare è come mai sul mercato due club come Milan e Roma pensano che si possa fare un discorso con Paratici appena arrivato da 3 mesi alla Fiorentina. Questo è l'aspetto principale. Sul fronte Fiorentina-Paratici ovviamente non arriva nessuna conferma
0: Certo,
2: all'ipotesi
0: certo.
2: clamorosa. di andarsene. Io credo che lo stesso Parati ci tornerà un po' a parlare di queste vicende, anche perché prima di Roma-Fiorentina lui smentì, ma come dire, fu anche abbastanza morbido sulla Roma, disse è un grande club, fa piacere che ci siano queste voci, come potete immaginare i tifosi non hanno fatto grandi salti di gioia. È purtroppo anche questa un po' la conferma di come ancora la ripartenza viola non sia avvenuta e di come si debba un po' riassestare il tutto con l'arrivo di Paratici, perché poi per esempio il presidente in questo momento è ancora in America, lo si sente, lo si vede meno, e quindi è ancora un limbo quello della Fiorentina, come vi dicevo, tra la fine di un'annata disastrosa e un lavoro ampio di ristrutturazione, tutto ancora da programmare.
1: Mi sembra di capire, insomma,
0: non è facile,
1: come situazione... recitava Leonardo da Vinci, del domani non c'è certezza, invece... del Paratici non c'è certezza, cioè non c'è certezza che rimanga Paratici, non c'è certezza sul nome del nuovo allenatore, quindi la situazione si complica.
2: Bisogna attendere, in questo momento davvero c'è poco da fare in casa Viola se non se non attendere. È chiaro che qui il ritornello è che Paratici potrebbe vedere, come dire, dei margini di manovra e di intervento limitati all'interno del club, e allora potrebbe anche prendere in considerazione guardare altrove, ma ad ora conferme a questo non ci sono.
0: Va bene, seguiremo un po' il tutto. Tommaso, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro a te e a tutta Radio Firenze Viola. A ciao, prestissimo
1: ragazzi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: ancora no. Grazie ancora. Allora,
1: ho sbagliato Lorenzo De Medici, una cosa clamorosa. Non era Leonardo, domani non per certezza. Lorenzo De Medici, tra l'altro, una delle famiglie a Firenze. Ma comunque Firenze è incredibile, non, cioè, secondo me merita un po' di serenità, perché
0: un bel casotto.
1: Secondo me Paratici è richiestissimo. No,
0: vabbè, vediamo,
1: non
0: vediamo.
1: Ti sei fatto quest'idea?
0: Se c'è questa situazione intorno, sì, sì. Però vedi. Vediamo, perché credo che ci sarà anche il mercato dei direttori sportivi quest'estate, c'è un bel movimento anche lì, quindi cioè, bisogna seguire anche questa faccenda.
1: Intriga di più, lo sai.
0: Sì, è molto interessante. Ad esempio Manna va verso la conferma a Napoli.
1: Tutte queste cose, queste sirene gli hanno fatto anche incrementare, capito certo, come funziona? Capito.
0: Ma pure i direttori sportivi cominciano a fare... Allora ci dobbiamo fermare, perché siamo arrivati al termine.
1: Domani.
3: Da no, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho una potenza nei bracci.
0: Grazie, saluto.
1: Ciao Andrea domani,
0: Maglioca,
1: ciao Marco, ciao a
0: Gabriele Latini, ciao Stefano, vi lasciamo a tutta a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata, non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa, diciamo, gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo, diciamo, te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in Conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo mi sembra 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è un

0: e adesso rischia grosso, veramente grosso.
1: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
0: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Ti dico questa cosa, io non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che se messi in contesti di Serie A su 10 un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male del nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
1: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
0: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e ha avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che sia abbastanza, si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
1: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
0: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato, dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
0: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.

0: adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Ildiz, che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
1: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister.
2: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
1: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche il mister se è sempre con noi e parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
2: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
1: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
3: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, la cosa si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
1: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto e per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, pardon, in questa prima puntata giornaliera di questo giovedì 14 maggio 2026, giornata di post per quanto riguarda i playoff promozione di Serie C, perché ieri sono andate in scena, ieri sera, praticamente in contemporanea con la finale di Coppa Italia delle Big, che ha visto l'Inter trionfare in casa della Lazio, insomma sul prato dell'Olimpico per 2-0, andare in scena appunto le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff con risultati assolutamente interessanti. Vi ricordo che potete seguirci tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale o tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Saluto Giorgio Sorani in cabina di regia, che come di consueto al mattino ci assiste e ci permette di tenerci in contatto sul mondo della Serie C. E adesso do il benvenuto, il buongiorno e ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Luca.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, Luchino, sono uscite le qualificate per il secondo turno della fase nazionale, si è concluso ieri con le gare di ritorno il primo turno, andiamo velocemente a riepilogare i risultati per chi non avesse avuto modo di seguire le gare di ieri sera, le cinque gare di ieri sera: Lecco-Pianese 1-1 con il Lecco che passa in virtù del miglior posizionamento in classifica. Sorani è meraviglioso, ci propone anche la grafica. Ravenna-Cittadella 1-1, passa il Ravenna sempre in virtù del miglior posizionamento in classifica. Il Casarano ribalta il 2-0 dell'andata, Renate si era imposto in casa del Casarano 2-0, Casarano che vince 3-0 a Meda ed elimina il Renate. Salernitana-Casertana finisce 1-1 dopo il 3-2 dei Granata al campo del Pinto di Caserta nella serata di domenica, e poi si conclude con la seconda vittoria in due gare del Potenza sul campo basso. L'andata era finita 3-0, il ritorno è finito 3-1 per la formazione rossoblu. Quindi Lecco, Ravenna, Casarano, Salernitana e Potenza raggiungono Ascoli, Union Brescia e Catania nel secondo turno. Vi ricordo che oggi a mezzogiorno e 30, alle 12:30, è in programma il sorteggio degli accoppiamenti e poi successivamente anche gli accoppiamenti per le semifinali e la finale. Luca, sorprese a tuo modo di vedere ce ne sono state?
2: Sì, il Casarano, che avevamo detto proprio ieri che il 2-0 era comunque, sembrava il Renate che giocasse poi in casa, doveva giocare in casa, forte 2-0 dell'andata proprio a Casarano, chiaramente poteva far presagire un passaggio, no, ai quarti del Renate. Così non è stato, perché il Casarano è la squadra che in questo momento è più in forma di tutte, l'ha dimostrato con un 3-0, quindi, perché il 2-0 non bastava, Renate comunque serviva anche il pareggio, poteva bastargli anche il pareggio. Invece il Casarano, con sempre il Gandolfo, che comunque è il giocatore che oltre a Chirico ha portato avanti i pugliesi nei playoff, però va sottolineato addirittura che per ben 40 minuti il Casarano ha giocato in 10 uomini, quindi il 57esimo l'espulsione di, mi sembra, di Bessienti, per cui una lode particolare quindi al Casarano, che in questo momento è la squadra che sta dimostrando di aver capito come funziona i playoff. Conta molto, al di là dell'aspetto fisico, giocare ogni 3 giorni, ma anche quello mentale. Quindi credo che la squadra diciamo di Pugliese, la squadra di Vito Di Bari, che se ne parla poco di questo allenatore, ma ne sentiremo parlare, sta davvero facendo molto bene.
1: Mentre chiedo al buon Stefano in cabina di regia di alzarmi un po' il volume della mia voce perché non sento, mentre Luca lo sento perfettamente, mi sento un po' basso in cuffia. Ecco, perfetto, va già decisamente meglio. Stefanone è un drago assoluto quando c'è da risistemare le situazioni. A Salerno, Luca, dicevamo ieri nel collegamento proprio di ieri mattina come quel blackout sul finire della gara d'andata al Pinto potesse costare tanto alla formazione di Serse Cosmi perché la Casertana si era portata sul 3-2. Che gara è stata ieri quella invece alla Rechi?
2: Ma basta leggere il mio articolo su tutto Mercato Web, una brutta Salernitana, a me è piaciuta moltissimo la Casertana che è uscita dal confronto, dalla contesa, a testa altissima, quindi la Casertana non ha gioco, la Casertana vive di individualità, come ecco, la Scirchia è entrato, ha spaccato la partita, ha fatto gol, ha regalato l'1-1, ricordiamo Proia, poteva il calciatore attaccante che per la seconda volta ha segnato la Salernitana, poi c'è stata una super parata di Donnarumma su Butic, poteva essere 2-0 al 90esimo e chiudere i discorsi, perché la Salernitana in bambola, quando, ecco, ne abbiamo parlato ieri, la squadra che quando prende gol va in difficoltà. Invece poi ci ha pensato Schick, giocatore che invece era stato inspiegabilmente assente, anche perché, ripeto, questa squadra non ha gioco, è inutile che ci giriamo intorno. Serse Cosmi non ha fatto più del suo predecessore. È una squadra che gioca con lanci lunghi, non c'è un fraseggio, è un dato di fatto. Però ecco, in questo momento la fortuna sta aiutando la Salernitana, la fortuna di cui parlava, ricordiamo, Machiavelli, che è una componente importante. Però oltre alla fortuna ci deve essere anche il principe, deve avere l'abilità a condurre la nave in porto e quindi Cosmi non ci sta mettendo granché, anche perché cambi tardivi, non capisco, anche se lui in conferenza stampa ha detto non per forza devo fare cinque cambi, però che quando c'è la necessità bisogna pur farle. Quindi una Salernitana rimandata, adesso vedremo, non è, anzi i tifosi della Salernitana speravano in un passo falso del Ravenna, perché avrebbe significato che avrebbe comportato alla Salernitana come miglior terza, e quindi testa ancora a testa di serie.
1: Esatto.
2: Non sarà così, adesso bisognerà affrontare, bisognerà capire dal sorteggio, dall'urna, cosa uscirà tra appunto le squadre che le migliori seconde, che sono appunto, ricordiamo, oltre a Ravenna che è la migliore terza, poi c'è il Catania, l'Union Brescia e pure l'Ascoli di Tomei, che ha ben fatto nel girone, si è ben comportato nel girone B.
1: Se il Casarano continua a sorprendere, io a questo punto dal Potenza mi aspetto tutto il contrario di tutto, perché la formazione rossoblù ha vinto con merito la Coppa Italia, si è guadagnata l'accesso diretto alla fase nazionale di questi playoff e ha eliminato di fatto un Campobasso che comunque finora aveva assolutamente ben figurato, non solo nel corso della stagione regolare, ma anche nelle prime partite dei playoff. Secondo te questo Potenza con, diciamo, quella fortuna che citavi tu, magari nell'accoppiamento del tabellone da qui alla fine, può davvero essere una variabile impazzita? Mi viene in mente il Cosenza di Braglia di qualche anno fa che arrivò da nono, da decimo ai playoff e poi arrivò addirittura in Serie B.
2: No, da quinto era il Cosenza di Braglia, perché erano cinque
1: Quinto, ok.
2: le quinto, da
1: È
2: ultimo,
1: vero,
2: diciamo,
1: è
2: per
1: vero, è vero.
2: intenderci.
1: Sì,
2: Sì,
1: giusto, giusto,
2: sicuramente,
1: giusto.
2: sicuramente Luca, il Potenza anche lì sta facendo abbastanza bene, quindi è come il Casarano, sono le sorprese se voi guardate un po' le squadre che sono nel girone C, sono ben il Casarano, c'è la Salernitana, mentre dal Catania c'è il Potenza, quindi significa che il girone C davvero quest'anno è stato difficile, un campionato tosto, e quindi anche il Potenza, come detto prima del Casarana, è una squadra che non ha pressioni, non ha quella pressione di vincere il campionato, non deve vincerlo, però si stanno, diciamo, anche si sono ambientati, diciamo così, hanno capito come funziona, come detto anche per il Casarano, quindi copia e incolla, hanno capito come funziona funziona. Quindi Potenza è un'altra bella squadra con De Giorgio che fa giocare bene la squadra. L'abbiamo vista anche durante la regular season. Una squadra davvero che mette in difficoltà, ha messo in difficoltà anche le big del girone C. E poi bravo anche Di Bari che. Quando c'è stato il blackout, si era parlato anche di un esonero, ha difeso a spada tratta il tecnico e quindi ha fatto bene perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e si stanno vedendo.
1: Tra l'altro, giustamente lo facevi notare come 4 delle 8 formazioni sono del girone C ed è, a mio modo di vedere, anche una bella rivincita per quanto riguarda il girone C, che solitamente quando arriva ai playoff le componenti, le formazioni che partecipano al girone del Sud si perdono un po' per strada, probabilmente perché la stagione regolare è talmente stressante. Anche sul piano emotivo, ambientale, molto di più rispetto agli altri due gironi che le squadre spesso arrivano un po' in debito d'ossigeno. Abbiamo detto il Casarano, Salernitana, Potenza, Catania. Per il girone C c'è una graduatoria, secondo te, che possiamo stilare, diciamo, delle formazioni più credibili per centrare la Serie B. Chiaramente il Catania ha dimostrato nella stagione regolare di essere la più continua, la più forte, ha tenuto testa al Benevento per un buon tratto di campionato, però è ferma oramai da 20 giorni e questo può incidere.
2: Luca non si sente, il microfono si sente disturbatissimo, ha problemi forse al microfono, la cuffia del microfono, però poi penso di aver capito che nel girone C se può uscire una squadra vincente, può essere l'anno del girone C, se ho capito bene Luca. Sì, diciamo, hai detto anche bene tu, ci sono quattro squadre che sono ancora lottano, sperano, e entra anche il Catania, un'altra squadra che va per la maggiore, c'è la Salernitana che ieri davvero è stata spinta. Da un pubblico c'erano ben 20.000, 19.000 e qualcosa sugli spalti, davvero un bel colpo d'occhio con una squadra che milita in Serie C, quindi entrerà anche il Catania, anche lì non scherzano i tifosi, quindi sicuramente il Girone C dopo tantissimi anni, abbiamo prima parlato del Cosenza, da allora mi sembra che il Girone C non ha più vinto i playoff, tra Girone B e Girone A, noi ci auguriamo, noi che seguiamo un po' la Serie C, ma in particolar modo il Girone C, spero che davvero che quest'anno sia una delle squadre meridionali dell'aggruppamento meridionale a tagliare il traguardo.
1: Non so se mi senti come mi senti, ma ti volevo coinvolgere anche sulla questione play-out di Serie B, che potrà decidere una delle ultime, cioè la quarta retrocessa dalla B alla C. Bari su Tirol, il Bari secondo te rischia e quanto rischia di tornare dopo tanti anni con la gestione De Laurentiis in Serie C? Te lo chiedo perché siamo alle porte del play-out.
2: Ma secondo me rischia più il su Tirol, su Tirol che non, da un mese a questa parte non vince più una partita, è andata in difficoltà, sembrava un mese fa, si parlava di playoff, si è ritrovato adesso imbischiato nella zona bassa e non lo so, sinceramente il Bari. È vero anche il Bari, non che stia psicologicamente, anche mentalmente, non è che messo meglio, però almeno ha vinto l'ultima partita a Catanzaro, ha dato maggiore consapevolezza alla squadra di Mister Longo, di Moreno Longo, di potersela giocare. Chiaramente bisognerà adesso affrontare su Tirol, è una squadra, ripeto, non facile, però ripeto, mentalmente, a livello mentale, secondo me la squadra di Longo ha qualcosa in più rispetto a Castori, che ha perso quella compattezza, ha perso quella fluidità del gioco, ha perso quella consapevolezza di squadra, del gruppo che aveva comunque ben fatto nella prima parte del campionato, ricordiamo addirittura tanti risultati importanti, però ripeto, è crollata nella seconda parte e oggi deve cercare di mantenere la categoria. Però se tu mi chiedi quale tra le due squadre, vedo il Bari favorito.
1: Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon lavoro Luca.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Speriamo, anzi siamo sicuri di aver risolto i problemi audio che avevamo nella prima parte con il collegamento con Luca Esposito, Giorgio Sorani, Stefano Carlesi, Sara Mastrosimone, il piccolo Stewie, insomma sono tante le persone che ci permettono e lavorano anche fuori, lontano dal microfono, lontano dalle telecamere per permetterci di andare in onda. Bentornati alla seconda parte di A Tutta Ci, sempre Luca Pargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Cambiamo però il nostro ospite. Se prima avevamo Luca Esposito di TuttoC.com, adesso diamo il benvenuto e ringraziamo di aver accettato il nostro invito a Mister Stefano Cuoghi. Buongiorno, Mister.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato, mister. Allora, è terminato il primo turno nazionale dei playoff. Vengono promosse al turno successivo Ravenna, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza, a cui si aggiungeranno Unión Brescia, Ascoli e Catania. Le chiedo queste otto società, quali sono le sue prime impressioni? Ci sono sorprese? Si aspettava qualche altra squadra? Quanto le seconde qualificate, quindi Brescia, Ascoli e Catania, dovranno sudare per arrivare fino in finale, fino alla promozione?
1: Sicuramente dovranno sudare anche perché la sosta delle volte può produrre effetti non benefici, ecco. Però credo che siano arrivate le squadre sulla carta più meritevoli, ecco. Anche se è vero che il Casarano ha fatto un'impresa, perché dopo che aveva perso 2-0 all'andata, riuscire a ribaltare il risultato con Renate non era cosa assolutamente semplice. Però diciamo che le 4 seconde, diciamo le 4 che sono qualificate, le 5 sono qualificate adesso, sono squadre importanti che possono dare veramente fastidio alle seconde arrivate.
0: Allora, se per
1: Anche
0: il
1: se
0: Lecco il due. Prego.
1: Ravenna, poi penso che sia Ravenna, no? Che fa parte del gruppo come miglior classifica, se non sbaglio, assieme alle
0: Sì,
1: tre
0: è
1: che sono
0: testa di
1: arrivate
0: serie.
1: seconde. Ecco, testa di serie,
0: È testa
1: quindi.
0: di serie insieme a Brescia, Ascoli e Catania. Sì, esatto. Il
1: Esatto.
0: Ravenna superando il Cittadella. Dicevo, la formazione romagnola, quindi appunto quella di Mandorlini e il Lecco hanno portato a casa, diciamo, il bottino previsto contro una Pianese che ha sorpreso e probabilmente è andata anche oltre le attese, eliminando la Ternana e la Juventus Next Gen. Il Cittadella non è riuscito a superare il Ravenna. Il Cittadella quest'anno è stata quanto di più discontinuo si potesse immaginare. Io da questo primo turno si evince come le formazioni del girone C la stiano facendo da padrone, perché il Casarano passa il turno ed elimina il Renate del girone A, il Potenza passa il turno ed elimina il Campobasso dal girone B, poi c'è stato il derby campano Salernitana-Casertana con i Granata che passano il turno. Tradizionalmente, lo dicevamo anche prima, mi riallaccio al discorso fatto con Luca Esposito, ai playoff le squadre del girone C hanno sempre avuto qualche difficoltà in più, probabilmente per la competitività del raggruppamento nell'arco della stagione regolare. Queste quattro squadre, quindi Casarano, Salernitana, Potenza e Catania, al netto che ancora dobbiamo scoprire gli incroci, secondo lei tutte e quattro hanno la possibilità davvero di arrivare fino in fondo, arrivare a quella promozione che per soprattutto Casarano e Potenza sarebbe qualcosa di pazzesco?
1: Sì, avere il girone C al 50% delle squadre nelle ultime 8, quindi vuol dire che almeno quest'anno è stato un girone molto molto competitivo, ecco, e portarne 4 su 8 non è assolutamente semplice. Potenza sta facendo un ottimo percorso, il Casarano altrettanto, quindi a Salernitana molto discontinua, però adesso sembra che abbia trovato un pochettino la quadra. Di Catania si aspettava probabilmente che lottasse un po' di più per vincere, ma ha fatto un campionato importante. Quindi direi che, e questo dà anche molto più merito ancora al Benevento per aver vinto il campionato, ecco. Però sì, sicuramente, però io diffiderei di questa cosa perché abbiamo già visto tante altre volte che anche squadre di altri gironi hanno dato qualcosa di importante. Secondo me l'Ascoli è una squadra che e Mesi che sta facendo veramente molto molto molto bene, quindi è da prendere veramente un po' le molle. Io l'ho visto giocare qualche volta e mi hanno fatto un'ottima impressione, però è chiaro che ci sono, cioè, il Catania e la Salernitana a livello di pubblico, a livello di forza della rosa, sono due squadre veramente importanti. Però non dimentichiamo che sono curioso di vedere cosa fanno le altre due, perché mi hanno dato un'ottima impressione sia durante l'annata che anche in questi playoff.
0: Tra le squadre ci sono in questi playoff, tra le squadre che sono già state eliminate, una formazione da cui si attendeva qualcosa di più, perché di vittime eccellenti ovviamente ce ne sono già state. Mi viene in mente il Crotone, mi viene in mente la Ternana, che poi purtroppo aveva altre cose per la testa, mi verrebbe da dire. C'è una squadra che è già fuori dai giochi, da cui si aspettava qualcosa di più?
1: Il Cittadella, dico la verità, è stato troppo discontinuo, perché okay, io considero una società modello con un direttore veramente molto molto bravo, e ha avuto un campionato veramente con degli alti e dei bassi incredibili, e anche se in questa semifinale, diciamo in questa partita, in queste due partite con Ravenna, ha dimostrato di essere all'altezza, però purtroppo secondo me è stata un'annata, e sono convinto che la pensano anche loro, e forse non lo diranno mai, sotto assolutamente alle aspettative, che io credevo che Cittadella lottasse fino alla fine per vincere il campionato, la stagione regolare, e oltretutto poteva anche non farcela, questo ci sta benissimo, perché Vicenza è stato veramente stratosferico. Però pensavo che riuscisse ad andare molto più avanti e lottasse per vincere questi playoff. Ecco, io direi, non è che sia rimasto deluso, però sono rimasto, cioè pensavo, perché c'ha dei giocatori che per la categoria, come capitano, eccetera, sono sprecati, fra virgolette, e quindi credevo, certo, con la società che ha, col direttore che c'è, che riuscisse a fare qualcosa di più, e sono convinto che anche loro sono molto delusi.
0: Mister, per quanto riguarda i playoff, c'è sempre l'eterna diatriba che non si risolverà mai, tra chi dice è meglio fare qualche partita in più ma non staccare la spina, e chi invece, io i 10, 5, 20 giorni di riposo dopo 38 giornate me li prendo e li uso per fare un richiamo di preparazione, recuperare gli infortunati e tutto il resto. Le chiedo di quale partito è, e nel caso quanto potrà incidere, per esempio, su Brescia, Ascoli e Catania, l'essere fermi da 20 giorni. Con il Catania, mi viene in mente, ha fatto un amichevole con l'Inter Under 23, ma poco, poco altro.
1: Guardi, io sono del parere che dipende sempre dai casi. Se c'è una squadra che hanno qualche infortunato o qualche giocatore che ha tirato la carretta veramente tanto, questi 10, 12 giorni, 15 giorni fanno veramente bene per recuperare tutto. E anche perché chi gioca, sì, ha un vantaggio che gioca, ma c'è anche poi le scorie di 90 a 180 minuti.
0: Mister, non la sentiamo. Chiedo al buon... Oh, mister, ci siamo?
1: Io vi sento benissimo.
0: Ok, pronto? Adesso l'abbiamo recuperata, adesso l'abbiamo recuperata, mister.
1: Ecco, allora, io stavo dicendo che tante volte avere i giorni di riposo...
0: No, niente, non la sentiamo, mister. Chiedo al buon Giorgio Sorani di ripristinare un secondo il collegamento con mister Stefano Cuoghi, che ci stava facendo un po' il punto, ci stava dicendo un po' il suo punto di vista per quanto riguarda l'eterna lotta tra il bene e il male, mi verrebbe da dire, tra chi preferisce fare gare in più e iniziare i playoff dall'inizio per non perdere il ritmo della stagione, e chi invece preferisce fermarsi, recuperare un po' di energie, recuperare magari qualche infortunato. Mi verrebbe da dire oggi, caro Giorgio, che se c'è qualcosa che tecnicamente poteva andare storto, la stiamo affrontando tutte. Speriamo di aver finito il giro ripristinando il collegamento con mister Stefano Cuoghi. Tra l'altro vi ricordo che il sorteggio per il secondo turno nazionale e i successivi accoppiamenti per le semifinali e la finale dei playoff si terranno oggi in diretta su Sky Sport, sul canale 200, a partire dalle ore 12:30. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere per capire quali saranno gli accoppiamenti. In attesa di ripristinare il collegamento con Mister Cuoghi, vi leggo alcune dichiarazioni di Antonio Filograna Sergio, il presidente del Casarano, che ha commentato il passaggio del turno della sua formazione dopo aver ribaltato con un clamoroso 3-0 la sconfitta per 2-0 incassata nel primo turno. Dovremmo aver ripreso il mister. Mister, ci sente?
1: Io vi sento bene, spero di farmi sentire anch'io.
0: Chiaro e cristallino, mi verrebbe da dire, mister, se stavamo dicendo la differenza tra entrare a gara entrare a playoff in corso e iniziare da subito.
1: Stavo dicendo che se c'hai giocatori infortunati, se hai giocatori un pochettino stanchi per aver tirato la carretta tutto il campionato, questi 15 giorni fanno veramente bene. È chiaro, se invece vieni da un momento di massima produzione a livello di gioco, a livello di risultati, eccetera, può dare fastidio. Quindi sono via vedere da caso a caso, ecco, non tanto che una regola fissa per tutti. Ecco, io credo che ognuno ha le proprie problematiche e quindi vedere come risolvere nella miglior maniera possibile. Ecco, io credo che dopo un campionato così importante, così difficile, così lungo, avere qualche giorno in più possa fare bene per recuperare energie sia a livello fisico che a livello mentale e anche qualche acciacco.
0: Allora, considerando, mister, che Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza saranno le squadre non testa di serie, mentre testa di serie saranno ovviamente Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna, che era la miglior classificata, diventa testa di serie perché è stata la migliore tra tutte nell'arco della stagione regolare. Qual è a questo punto, tra queste otto, la sua favorita per la promozione in Serie B?
1: Adesso dico, così si toccano tutti.
0: Io tanto credo... siamo in radio, mister, non ci vede nessuno.
1: Tanto, se no è troppo facile dire tutte hanno le stesse possibilità. Io penso che Ascoli e Catania abbiano qualcosa in più per vincere questi playoff. Poi dopo, se ci devo mettere una sorpresa, io in questo momento mi intriga il Potenza.
0: Ok, il Potenza di Mister De Giorgio. Perfetto, mister, l'ultima domanda, poi la saluto e la ringrazio, la porto fuori dai confini della Serie C, perché con 4 anni da calciatore a Pisa, 107 presenze, insomma è uno che la piazza nerazzurra la conosce. 34 anni per raggiungere la Serie A, 34 partite purtroppo per abbandonarla. Quanto rimpianto ci deve essere per il Pisa, inteso come società, soprattutto per aver affrontato in questa maniera la stagione di Serie A, o se insomma alla fine il Pisa ha fatto la stagione che un po' ci si poteva attendere?
1: No, credo che ci siano tantissimi rimpianti, perché non è possibile che una squadra, una società, una città come Pisa sia stata per tutto il campionato con l'acqua alla gola, che abbia vinto 2 partite in tutto il campionato, che abbia speso anche soldi senza riuscire a trovare la quadra, quindi vuol dire che non sono stati spesi bene. E mi dispiace anche sentire poi da qualche dirigente dire, così mi hanno detto, forse l'abbiamo sottovalutato il campionato. Beh, questo sarebbe, se fosse vero, sarebbe veramente una cosa molto triste, ecco. E quindi a me personalmente dispiace molto. Io sono molto attaccato alla piazza, sono molto attaccato alla tifoseria, ma vedere una squadra che riesce a fare pochissimi gol in casa, che vince 2 partite in tutto il campionato, che praticamente hanno retrocesso quasi a metà campionato, è brutto, ecco, dopo aver fatto tanta fatica e tanti anni passati per tornare nella massima serie. Ecco, questo dispiace.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, arrivederci. Grazie.
0: Salutiamo mister Stefano Cuoghi, con il quale ci siamo permessi anche di uscire un po' dal recinto, dal perimetro della nostra Serie C, per un commento sulla stagione del Pisa. Prima di recuperare il mister, stavo però per leggervi le dichiarazioni del presidente del Casarano, Antonio Filograna, intervistato da Antenna Sud, dopo appunto la clamorosa vittoria per 3-0 del Casarano su Renate, che ha di fatto cancellato il KO per 2-0 dell'andata a favore delle Pantere Nerazzurre. È stata una partita memorabile. Questa sera abbiamo scritto una grande pagina di storia, ieri sera ovviamente, perché le dichiarazioni sono della nottata. Giocare in 10 uomini nell'ultima mezz'ora di partita non è stato facile, è una grande impresa di questi ragazzi straordinari. Superare questo tipo di ostacoli è davvero qualcosa di bello. Non so cosa stia accadendo in questi momenti in città, adesso anche la festa di San Giovanni avrà un sapore migliore. Qui si unisce insomma anche il bello del campanile, del folklore, delle piccole realtà della nostra Serie C. Prima di andare in fascia andiamo a proporvi, grazie al lavoro del buon Giorgio Sorani, parlavamo del Casarano, quindi mi sembra perfetto darvi appuntamento a dopo la pausa per la terza e ultima parte di A Tutto C, andandoci a sentire le parole di Vito Di Bari, il tecnico del Casarano, dopo la vittoria per 3-0 sul Renate.
2: Fabrizio Vendiero, Antenna Sud. Mister, complimenti non per il risultato ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità, il capolavoro tattico, la grinta che ha trasmesso ai suoi ragazzi. Non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
3: Sì, intanto grazie, sì, è stato... Se pensavamo che Monopoli è potenza... È un film fantastico, questo non so come definirlo così. Io avevo detto in cerchio a fine partita che non era finita, perché io dico sempre che fin quando si respira bisogna vivere. Bisogna vivere, bisogna crederci. E la mia roba è tutta Casarano, non ho fatto il trasloco, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario. Ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io alleno un gruppo di uomini veri. Un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi tifosi. E poi la partita dell'andata, secondo me, non meritavamo di perdere 2-0. L'abbiamo analizzata bene, eravamo convinti che qui potevamo avere delle possibilità. Non pensavo di andare 2-0 in vantaggio il primo tempo, però poi abbiamo sofferto. Dispiace per Leo e per Carlo. Questa vittoria la dedico a Bersenti e a Lulic, perché Leo piangeva in uno spogliatoio, si sentiva in colpa, e Carlo, speriamo di no, ma sembra che abbia avuto un brutto infortunio, quindi la dedico a loro perché lo meritano.
4: Mister Antonio Garofalo, per supportazione Serrano, buonasera, intanto complimenti.
3: Grazie.
4: Le do una notizia che sicuramente non la sorprenderà: a Casarano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
3: Ma io... c'è una frase di Fulvio Navone che a tavola, prima della partita in casa, mi ha detto: non si respirava quest'aria a Casarano nei tempi miei. Quindi io, quando sono arrivato a Casarano, si parlava sempre degli anni 80, quando giocava Fulvio. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra. Questa è storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque, al di là dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presentemente in un campo stracolmo, e abbiamo regalato un'altra partita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, un viaggio, coso, e mi sa che decimo gol, 10 gol in 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0, a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria, non c'è tanto da dire, e questo per un allenatore è molto gratificante.
4: Quanto pagherete per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
3: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia del playoff, però non so quante squadre da ottave hanno fatto 3 vittorie consecutive fuori casa facendo 10 gol. Secondo me nessuna. È normale che ora ci temono, però... Noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre questa settimana: stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi, perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
5: Buonasera, mister. Buonasera, avete parlato per Sport Scatenano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo, a nome di tutti i tifosi catalanesi al nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
3: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo. E quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche a loro che non vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio. Gioca a calcio, non butta mai la palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa noi abbiamo avuto un indice di tiro velocità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol, quindi io su quello ho battuto, ho detto che avremo delle possibilità, abbiamo battuto anche oggi tanti calci d'angolo dell'andata 12, quindi quando sono questi numeri perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le puntate, quando una squadra crede come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
6: Ciao,
3: ben ritrovato.
6: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento di questa squadra in trasferta, perché hai citato prima la Tina Tamura, poi altre tre vittorie qui ai playoff sono 5 di fila, era forse una delle difficoltà imposti sui campi delle avversarie durante il campionato. Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
3: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque noi a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa e fuori casa gioca comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, mi sa che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che speculava tanto, che comunque andava molto in verticale, con 2 giocatori forti in avanti. Però se penso che questa squadra ha fatto la quarta partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati miei. Quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale, se va la testa le gambe vanno. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1. Per dire anche di io stavo giocando poco, è fatto bene. Io dico sempre ragazzi, Jake che non stava giocando, io dico sempre ragazzi di allenarsi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronto. Però questo è un gruppo talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina. Quello è anche la fortuna di avere un presidente come il nostro, perché quella è una fortuna. E quindi stiamo sognando, non ci sembra, a volte mi sembra tutto così surreale, però è giusto sognare. Ora pensare che domenica c'è un'altra partita diventa impegnativo anche a studiarla, a pensare che ora dobbiamo capire domani chi è la nostra diretta concorrente, però è il bello del calcio. Io sono un allenatore giovane, quindi è anche una grande possibilità per me ed è un'altra pagina bella della mia vita.
7: Grazie mister.

0: Terza e ultima parte di A tutta Cina, la sua versione mattutina dalle 9.45 alle 10.45. Sempre Luca Bargellini al microfono, sempre Giorgio Sorani in cabina di regia su tmvradio.com, sulla nostra applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre, per raccontarvi il day after delle gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Abbiamo sentito le parole del tecnico del Casarano, rivelazione Vito Di Bari. Arrivano anche ovviamente dalla sala stampa dello stadio di Ravenna, dal Benelli di Ravenna, quelle di Manuel Iori, tecnico del Cittadella, Cittadella escluso, eliminato dalla run playoff. Rimane tanto rammarico, dice Iori, soprattutto per aver trovato questa compattezza e questa coesione, forse soltanto nel finale di stagione, a riprova, insomma, che avevamo detto nella prima parte di stagione come, di trasmissione, pardon, come il Cittadella sia stato discontinuo a livelli epici quest'anno. Anche stasera, secondo me, abbiamo fatto una prestazione molto seria. Poi Iori ovviamente si porta in avanti, parla anche di futuro. Io sono tranquillo, non sto dietro alle voci o a quello che viene scritto, ho pensato soltanto a lavorare nel miglior modo possibile con i miei ragazzi. Adesso parleremo con la società e faremo tutte le valutazioni del caso con serenità. Che il Cittadella sia una delle delusioni, possiamo dirlo, credo, in maniera abbastanza onesta e oggettiva di questa stagione. È un dato oramai di fatto, cioè è passato in archivio. Bisognerà capire se il Cittadella deciderà di ripartire da Manuel Iori oppure da un altro allenatore. Si è parlato, insomma, anche di un ex giocatore del Cittadella, adesso allenatore romano, Perticone. Andiamo adesso a sentire un altro contributo, poi torniamo per gli ultimi 2 minuti, così diamo anche tutte le coordinate di quello che succederà nella prossima parte dei playoff promozione. Adesso però ci riserviamo qualche minuto per andare a sentire Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, uscito con prima una vittoria all'andata in casa della Casertana e poi il pareggio ieri alla Rechi. Nel match di ritorno ci sentiamo Cosmi e poi preannuncio al buon Sorani che mi lasci un paio di minuti in chiusura prima della fine per riepilogare, insomma, tutto quello che succederà da oggi in poi, da ora in poi nei playoff.
1: Un po' questa sintesi, questa doppia sfida, la sintesi è un po' la bellezza anche del calcio, no? Si rischia di andare a fondo, poi arriva il guizzo del giocatore entrato dalla panchina, una qualificazione sofferta che può dare ulteriore slancio ad una Salernitana che regala comunque emozioni in un modo oppure in un altro. Complimenti alla Casertana, ma complimenti anche alla Salernitana.
2: Ma guarda, io ho premesso dando un grande valore alla nostra qualificazione per un semplicissimo motivo, che abbiamo affrontato, a mio giudizio, la squadra più forte di tutte quelle che potevamo affrontare. Lo sapevo e ero sorpreso dal primo tempo a Caserta dove abbiamo sbagliato niente e dove molto probabilmente la Casertana contemporaneamente non si è espressa secondo quelle qualità che gli riconosco. Come nella mezz'ora finale non riconoscevo la Salernitana, invece la Casertana aveva ritrovato le proprie qualità. Casertana è una squadra che ti mette in difficoltà perché ha tante risorse tecniche e di giocatori, quindi mette dentro due giocatori alti, già giocatori veloci, giocatori esperti, sono allenati bene, per cui ripeto, questa qualificazione ha un valore enorme per me. Io ho fatto finta di accettare quei due gol di Caserta come un evento naturale, ma sapevo benissimo che avrebbero a livello psicologico creato due situazioni. A, che la Casertana aveva capito che non eravamo dei mostri, cioè non eravamo quelli del primo tempo, e che loro erano una squadra che poteva metterci in difficoltà. Questo a livello psicologico conta, perché se tu giochi la partita di ritorno, non voglio dire con un 3-0, ma anche con un 3-1, è diverso. La loro partita era molto chiara, cioè aggredirti e trovare il gol per metterti in una condizione psicologica di non sapere come giocare, perché noi è inutile che si dice quando hai un vantaggio ottenuto dalla vittoria in trasferta, da un lato giochi in casa con questo pubblico, vorresti vincere, dall'altro è mio figlio, tante volte. dall'altro invece c'è l'attenzione al risultato e quindi di conseguenza non è facile, lo sapevo. Ho cercato di convincere la squadra di stare attenti e tatticamente noi abbiamo cercato di riproporre il primo tempo tatticamente, di andare ad aggredirli alti. Errore gravissimo, non la ricerca. Loro erano molto più bravi a venire fuori. All'andata noi eravamo sui punti di riferimento e non recuperavamo palla in ogni zona del campo. Invece oggi eravamo alti e loro uscivano. E insieme ai tre attaccanti c'era Tascone e De Boer che seguivano troppo gli attaccanti. E dietro c'era un vuoto davanti ai nostri difensori. E quindi lì loro si buttavano molto bene. Io mi sono sgolato dal 25esimo del primo tempo, 30esimo diciamo così, per fargli capire che bisognava giocare più bassi. Quando non riesci ad andare alto, perché gli avversari in quel momento sono bravi, devi giocare più bassi. Uno, perché fai meno corse, perché quando sei saltato gli attaccanti poi devono ritornare e recuperare e fare 30-40 metri. E quindi stare compatti. Devo dire che il secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anzi quando abbiamo subito il gol eravamo, penso, in completa gestione della partita, per quanto si può parlare di gestione, perché sapete benissimo che può succedere qualcosa. Il gol era il minuto peggiore che puoi subire in gol, perché il 31esimo, 32esimo ti dà il tempo giusto per poter fare il 2-0 e a te il tempo per poter aver paura. Devo dire che è stato decisivo Donnarumma, ma prima allora è stato anche il portiere loro decisivo, perché se no noi guardiamo sempre, cioè su Tascone ha fatto una gran parata, Donnarumma sono felice perché Antonio è giusto che venga criticato, come è giusto che venga criticato l'allenatore, come è giusto che vengano criticati i dirigenti, e fa parte del nostro mestiere. La sensazione è che su Antonio ci sia una piccolissima prevenzione in più, è sbagliato perché va detto che è un ragazzo d'oro e ci aiuta moltissimo e questo per me è fondamentale. E poi quando conta sa parare. Oggi parlare di uno solo dopo una qualificazione così è forse ingiusto, però mi sento di farlo perché Antonio se lo meritava e se lo meritava di fronte a 18, 15, 20 mila persone, non lo so quante erano.
3: Mister, buonasera.
2: Buonasera.
3: Partiamo alla fine, che abbiamo visto una scena un po' che ci ha ricordato un po' quello che era il vecchio Cosmi. Sul gol di Aschik l'abbiamo vista correre.
2: Il giovane Cosmi.
3: Esatto, il giovane Cosmi, esatto. L'abbiamo vista correre verso...
2: Ma non arrivavo mai, guarda.
3: Verso la...
0: E il buon Serse Cosmi, l'ironia grazie al cielo non la perderà mai, non arrivavo mai in merito alla corsa di ieri al gol di Aschik, credo che si rappresenti al meglio il personaggio Serse Cosmi, che è diventato iconico soprattutto per chi come il sottoscritto e il buon Sorani se lo ricorda anche nelle imitazioni della Jalappas, con quel richiamo a Fabio Liverani. Vabbè, questi sono un off topic da nerd televisivi che era assolutamente inutile. In chiusura di trasmissione però, che cos'è che non è inutile? Riepilogare quello che succederà. Allora, ricordiamo le 8 formazioni che parteciperanno al sorteggio che andrà in scena oggi 12.30 diretta su Sky Sport canale 200. Teste di serie Union Brescia, Ascoli e Catania, le 3 formazioni arrivate al secondo posto nella stagione regolare dei 3 rispettivi gironi, più la miglior classificata delle qualificate dal primo turno nazionale, ovvero il Ravenna. Teste di squadre, non teste di serie, Lecco, Casarano, Salernitana e Potenza. Secondo turno fase nazionale, le gare di andata domenica prossima 17 maggio, ancora non sono ufficiali gli orari ma tendenzialmente andremo sul serale come accaduto nel primo turno, ritorno mercoledì 20 maggio, poi si passa alla Final Four. Semifinali, domenica 27 l'andata, domenica 24 maggio l'andata, mercoledì 27 maggio il ritorno, poi la finale, la finalissima anche questa da giocarsi tra andata e ritorno, l'andata martedì 2 giugno 2026, il ritorno domenica 7 di giugno. Nel sorteggio che andrà in scena oggi alle 12.30 capiremo non solo gli accoppiamenti del secondo turno nazionale, ma anche tutto il tabellone, quindi semifinali e finale, compresa quindi chi ipoteticamente sarà chi sarà in casa, chi sarà in trasferta anche nella doppia sfida di finale. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare TV Radio con tutto il palinsesto che seguirà dopo di noi, ovviamente partendo da Maracanà, Stefano Impallomeni e Marco Piccari in conduzione. A tutta ci torna oggi pomeriggio con l'appuntamento pomeridiano dalle 17 alle 18. In conduzione ci sarà Claudina Marrone, per l'appuntamento invece mattutino 9.45 10.45 nella mattinata di domani, in cui ci interfacceremo, cercheremo di raccontare l'avvicinamento, l'analizzeremo gli accoppiamenti e l'avvicinamento poi alle gare d'andata di domenica. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio, anche da Luca Bargellini. Ciao ciao.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con

0: funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello Scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito con Sarri, che ricorderete bene appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Campionato, anzi calcio italiano, che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa del prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli, Simonelli ha detto vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati a Bete e Malagò per quanto riguarda la poltrona della FIGC. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale. E l'inchiesta arbitri, che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno intanto da Vincenzo Maranggio, buongiorno da Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega,
1: sì, ma io pronto a ricorrere al TAR,
0: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo, cominciamo dal campo. Fabri, tu c'hai un papà interista peraltro che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
1: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo vista insieme, e devo ammettere che insomma
0: non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
1: Non c'è stata proprio partita, nel senso che troppo evidente la differenza, di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio, devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me. E questo, da un certo punto di vista, è sorprendente, perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
0: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio, però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli, penso a Lucca, penso allo stesso Nualanga che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno da Napoli, si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale.

0: e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione al di là degli infortuni. Penso al Milan che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico, e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma che parte con questa coppia mirabilante, Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio troppo rispetto agli altri.
1: Allora, sicuramente gli altri ci ha messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso: sbagliato il mercato sicuramente, ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi inventarti qualcosa di diverso, e quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano, è una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo, sì. Però è un altro concetto, mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo una squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte, e quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli, ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè, non è che sì, ci siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché, che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità. La qualità dell'Inter è eccelsa.
0: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Grint. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio, qualcuno, insomma, chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bel YouTube, mi sono andato a vedere. È caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto. Allora, prima di dirglielo, aspetto di recuperarlo. Però, insomma, tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo il suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'aveva una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora, abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia, eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabio, che non puoi capire. C'è quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
1: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Cioè, sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire, anche il Paris Saint-Germain, ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè, noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde, o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro e attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto, esatto, all'inizio collegamento.
0: E adesso ne parliamo. Allora, c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso? Magari riusciamo a capirlo, no, si sente proprio male. Allora chiedo al nostro amico eventualmente di rimandarcelo. E parliamo delle altre problematiche che non sono da poco. Allora, questione calendario, cominciamo da qua. Questione calendario, qua c'è il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbagliano il calendario e viene fuori addirittura, noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che sì, quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia, queste, ok, va bene, allora mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. Sbagliato anche questo, cioè mi sembra che manca la parrocchia, organizzano le cose così, manca il fantacalcio, si organizzano così. Fatto sta che si arriva al pastrocchio. Il presidente di Lega dice ok, allora anticipiamo, no, dobbiamo giocare per forza alla mezza. La prefettura dice no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima, noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio, la data la sapevate. Ah no, vabbè, allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis. E il tennis anche ti dice no, amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto, evidentemente, il prefetto dice non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare. Fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice l'ANSA che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah, non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
1: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
0: Certo,
1: primo.
0: Certo.
1: Secondo, certo. Assurdo il tentativo di mediare. No, 12 e mezza, ok, 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'Internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno, ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu, che giochi una giornata di campionato? Quindi, allora, spavalderia. Secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12 e mezza, a me è sembrato strano, ho pensato, boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati. Terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera, però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
0: Perché siamo, i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo, perché ai tifosi non se ne fregano nulla, che i tifosi hanno pagato biglietti perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico, poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
1: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente. La prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire. Ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa. Che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto: guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì. Lavoro la mattina, poi parto. Cioè, ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
0: non è più così.
1: Non è più così, ragazzi. Ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando. Però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira. Ci sono sport che stanno veramente facendo passi da giganti. Colpa del calcio, che invece fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli. Perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
0: Sì.
1: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
0: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire, anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per il rimborso di biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
1: Quella era la seconda parte da dire. Invece, no, giochiamo alle 12, non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
0: Appunto.
1: Ci sono delle
0: note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri, vai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera. Ma io dico, Può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals. Derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
0: Guarda, io sono d'accordo con il nostro amico. Ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinando, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno... Parla anche per questioni non sue, Sarri, qua. E tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo. E lui ribadisce... Ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
1: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo, appunto, capisca che qui siamo veramente... Ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
0: Sentiamoci un'altra nota vocale.
3: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe e vada avanti e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio. Sono contento che lo titolo non intascherà un euro dalla qualificazione in Coppa e sono contento e spero che i tifosi gli daranno un colpo di grazia finale con gli abbonamenti. L'unica cosa, direi che Sarri ha fatto il suo, non ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto il suo.
0: Questo ti fa capire un altro aspetto. In questo calcio, al di là delle istituzioni, ci sono anche appunto le responsabilità dei club che stanno allontanando i tifosi. C'è un tifoso della Lazio, ieri sera si è messo a tifare Inter quasi quasi. Dice: non voglio che lo Tito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
1: Io la penso come te e devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai. Mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai, perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso a Milan,
0: a Torino.
1: Ci sono... Assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, e quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, Io, sapete, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile. Molto simile, quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri, ed è la cosa che mi fa più male.
0: Sentiamo un'altra nota vocale, mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante. Vai.
4: Buongiorno, scusate se mi intrometto, manca la competenza, ragazzi, manca la competenza, le big. Il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti. Una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere. Una Juventus che, oddio, dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus, non so cosa ha vinto, 40 scudetti? Cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza. Non è vero per me che sono finiti i soldi. I soldi sono spesi male per un discorso di player trading ormai, e non più di obiettivi di campo. Questa è la verità.
0: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice, non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi due anni per portarti a casa con Miners, Open Day, David, e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli, dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
1: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, prima di qualità, no?
0: Facciamo una bella
1: anche
0: selezione.
1: Anche questo intervento è molto significativo, e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale, l'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare, perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale, cioè se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio è un 6 meno meno, ok, tanto sì, per essere chiari. Cioè, è una sufficienza proprio tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto, e la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirla questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass. Però funziona così attualmente, e quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento. Cioè, veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica festeggiamo perché siamo in Champions, festeggia tu.
0: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
1: Alla prossima.
0: Ciao Fabri, allora termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Allora, che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca. Non c'è niente per Maiocca, però sta lavorando attivamente a Maracanà per... Ah, ok, perfetto, va bene così. Diamo il buongiorno intanto alla redazione di Tutto Mercato, dalla redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, insomma, sono tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, cominciamo ovviamente dal campo, dalla vittoria dell'Inter della Coppa Italia, doblete centrato, record per un allenatore che per la prima volta siede su una panchina, vince subito due trofei importanti, Chivu che sorprende tutti. Ma quello che è emerso ieri è la stragrande maggioranza tecnica, strapotere tecnico rispetto alla Lazio di un Inter che dimostra di essere, di aver vinto meritatamente il campionato della Coppa Italia, perché semplicemente in Italia è quella che è più strutturata, che ha più qualità, che funziona meglio di fronte a altre squadre che invece, chi per un motivo, chi per un altro, e allude ai rapporti Sarri-Lotito, e allude a quello che è venuto fuori tra Allegri e Ibrahimovic, in generale il Milan, e allude agli errori di Como lì sul mercato, e allude al cortocircuito Claudio Ranieri Gasperini alla Roma, e alludo a tutto quanto il resto che potremmo continuare a fare, ti racconta che c'è una struttura che funziona e che vince, non a caso, altre strutture che non funzionano e che restano parecchio dietro.
3: Sì, ma è oggettivo, è una fotografia giustissima. Cioè, l'Inter dal 2016 o 2017, sono un po' impreciso, ha sempre andato in crescendo e ha sempre fatto bene. Con Spalletti è tornata alla Champions, è tornata a giocare in Champions, poi ha cambiato altri tre allenatori, Conte, Inzaghi e Chivu, con tutti ha vinto lo scudetto, ha fatto le due finali di Champions, cioè non ha mai avuto un anno totalmente negativo in questo lasso di tempo. Cioè, ci sono stati degli anni diciamo da non incorniciare, ovviamente l'anno scorso con la sconfitta in finale di Champions e diciamo di zero titoli, il primo di Inzaghi con lo scudetto perso con il Milan, però sempre nel contesto di una squadra che raggiunge l'obiettivo minimo, cioè la qualificazione in Champions, che se la gioca fino all'ultimo, cioè non trovi un anno negativo. E cioè, questo qualcosa vuol dire per le altre società, le trovi tutte, la Juventus diciamo quasi tutti gli anni in questo lasso di tempo, facendo anche i complimenti per esempio ad Allegri per quando comunque c'entrò la Champions in un contesto difficilissimo. Napoli ha vinto due scudetti, per carità, ma poi tra uno scudetto e l'altro ha fatto anche l'annata da decimo posto. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli e poi, insomma, abbiamo visto per esempio l'anno scorso finire all'ottavo posto. Cioè tutte le altre hanno fatto hanno avuto alti e bassi, in quantità sono più bassi che alti. L'Inter no, l'Inter è sempre rimasta lì. Questo dice molto sulla struttura, ovviamente, da Marotta in giù. E poi ovviamente c'è Chivu, a cui credo sia giusto tributare i complimenti, perché non ci avrebbe scommesso nessuno oggettivamente a inizio campionato, e invece ha fatto qualche cosa di storico. Resta la pecca Champions, però se vince scudetto e Coppa Italia, secondo me anche quella pecca va sfumando un po' oggettivamente.
1: Sì, però in realtà è un indice anche quello, ne parlavo prima con Fabrizio Poncirolo, Ivan, perché se in Italia basta e avanza per creare vuoto, in Europa non basta neanche per superare gli ottavi praticamente, o comunque per arrivare alle fasi più interessanti della Champions League. Quindi questo che significa? Che se l'Inter è dietro lì, pensa a tutte le altre quanto sono indietro. Non è una tautologia semplice da fare, però è lo specchio di un calcio italiano che sta letteralmente collassando dal punto di vista tecnico, qualitativo, non solo dei giocatori ma anche delle strutture societarie. Perché poco fa il nostro amico giustamente ci diceva, in un messaggio estremamente lucido: io non me la bevo la storia che non ci sono i soldi, perché i soldi ci sono ma non li sanno spendere. Pensa al Milan, pensa alla Juve. Quindi probabilmente ci sono anche delle problematiche strutturali dei club.
3: Sì, il messaggio dell'ascoltatore mi sembra corretto. Secondo me allora, non ci sono così tanti soldi, però secondo me è vero che li spendono molto male quelli che hanno, e in molti casi. La tautologia è complicata da fare, come hai detto anche tu, perché se prendiamo solo quest'anno sì, però non possiamo dimenticarci che comunque l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale di Champions superando Barcellona e Bayern, quindi non con un percorso neanche particolarmente facile, quindi l'Inter è una squadra di quel livello lì. Secondo me quest'anno in Europa è inciampata, non è una questione, non è una questione di valore assoluto. Per me l'Inter è una squadra che è comunque tra le prime 5-6 d'Europa, secondo me ci sta tranquillamente in quel livello lì. Quest'anno si è concentrata molto sul campionato ed è inciampata in Champions. Poi la fotografia del calcio italiano è abbastanza disarmante, quello vero, quello non te lo sto certo a negare. Tra l'altro sono molto curioso, l'ho detto più volte, sono ripetitivo su questo, di vedere anche cosa farà il Como con i paletti del fair play finanziario, perché io quello che ha detto l'ascoltatore penso che sia molto vero, cioè non li sanno spendere i soldi e molto spesso si sono nascoste alcune big negli anni dietro questa Europa che ce lo chiede e che non ci fa far nulla, mentre io ho visto all'estero dei club che col fair play finanziario hanno comunque fatto delle cose. Cioè, non dico che se ne sono fregati, in qualche caso sì, perché il Paris Saint-Germain per esempio è un caso emblematico, però hanno comunque mercato e riescono comunque ad avere dei risultati. Io sono curioso di vedere come lo gestirà il Como, perché se il Como che ha soldi sicuramente riesce a fare determinate cose senza violare il fair play finanziario, vuol dire che in realtà ci hanno detto delle bugie nel corso degli anni e semplicemente si sono nascoste dietro le regole dell'Europa per non dire che non erano in grado alcuni dirigenti, alcuni club di fare determinate cose.
1: Esattamente. E arriviamo alle incompetenze invece di chi gestisce il calcio in Italia, perché ancora non abbiamo l'ufficialità, ma di fatto ce l'abbiamo, immagino, no? Si giocherà il prossimo turno lunedì sera alle 20:30, decisione del prefetto che non guarda in faccia a nessuno. Anche ieri abbiamo parlato, no? Anche la prefettura ha sicuramente le sue colpe, probabilmente ha tirato le corde, perché prima diceva non si poteva giocare alle 18, poi comunque non si possono giocare il derby, non si può giocare la sera, poi però dice si può giocare soltanto la sera. Però fatto sta che chi ha combinato il problema principale, lo sappiamo, da ab origine è Simonelli e la Lega di Serie A, tant'è che ieri c'è stata una prima parziale piccolissima ammissione di colpa da parte di Simonelli, che ha provato a spingere per anticipare il turno di campionato a mezzogiorno. Tra poco si gioca alle 10, così veramente torniamo alla parrocchia, e di posticipare il tennis. E ieri, poco prima della finale di Coppa Italia, continuava a dire noi abbiamo fatto questa proposta, dobbiamo venirci incontro. No, veramente Lanza ha ribadito che il prefetto conferma come data le 20:30 di lunedì, quindi andate al TAR. Non lo so, vediamo, non vediamo. Di che cosa stiamo parlando? Che cosa stiamo guardando?
3: Intanto vabbè, come se c'è una lancia a favore del presidente Simonelli, nel senso che non li fa lui, quindi non è direttamente responsabile. Poi l'errore qui, il problema grosso, cioè l'ha creato la Lega Calcio, l'errore grosso è della Lega Calcio e se lo deve piangere e gestire lei.
1: Esattamente.
3: Io ho trovato molto bizzarro chiedere di posticipare di mezz'ora all'inizio della finale del
1: singolare. Ma ci rendiamo conto oppure no?
3: Degli internazionali. Tra l'altro è una richiesta che non si fa alla Federazione Italiana Tennis, perché quello è un evento organizzato dall'ATP.
1: Esatto.
3: Cioè, come se tu vai...
1: Devi andare da Seferin a dire mi sposti alla partita di Champions League.
3: No, è come se vai alla... Esatto. Come se vai,
1: cioè, però io lo vai a chiedere alla Lega di Serie A.
3: Lo vai a chiedere alla UEFA, scusate, mi spostate la semifinale di Champions, ma la UEFA ti dà in faccia.
1: Ma cioè, certo,
3: non ti prende nemmeno in considerazione, il livello è quello. Quindi l'ho trovata molto molto bislacca come proposta.
1: E sei buono.
3: Sì, non mi ha sorpreso per niente che sia stato risposto picche. Il problema è Marchiano, il errore è Marchiano, la dimenticanza è inspiegabile, quindi l'errore è oggettivo, cioè il pasticcio l'ha creato la Lega Serie A, e non puoi, quando parla di buonsenso non può farlo, perché la data delle finali, cioè non è neanche, poi io ho avuto l'impressione che si sia anche tentato un po' un braccio di ferro per dire chi è più forte tra il calcio e il tennis, a parte il fatto che il tennis è cresciuto molto negli anni e il calcio forse non può fare la voce grossa più rispetto ad altri sport, per quanto sia vero che tutto sommato li paga il calcio, perché poi non dobbiamo nemmeno prenderci in giro, li paga ancora il calcio gli altri sport, certo, in Italia, però non è neanche un rapporto di forza, cioè è una questione oggettiva. Quella data si conosceva da 2 anni, non hai evitato di piazzare una partita temuta, perché il derby di Roma è una partita temuta in quella data, e l'errore l'hai fatto tu, punto. Poi, certo, per me si possono anche fare dei ragionamenti su una città che non può, che non è in grado di ospitare 2 eventi sportivi importanti, su degli organi di pubblica sicurezza che spesso, quando si tratta di, anziché gestire l'ordine pubblico, cioè fare il loro lavoro, preferiscono rinunciare a determinate cose, e questa, diciamo, come cittadino non mi sembra la cosa, l'impostazione migliore. Io vorrei che chi è deputato a gestire l'ordine pubblico faccia in modo che le cose si facciano, non dica che non si possono fare, perché altrimenti lo facciamo io e te, ci siamo bravi tutti, appunto. Quindi quel discorso c'è il discorso del fatto che siamo schiavi degli ultras, perché qui il problema non sono certo i tifosi del tennis, il problema sono quei gruppi di tifosi di Roma e Lazio che vanno al derby per picchiarsi e non per vedere una partita di calcio. Quindi ci sono dei problemi generali che non dipendono dalla Lega e di cui la Lega in qualche modo schiava anche di incapacità altrui. Però poi non è che li risolvi dall'oggi al domani, questi bastava poco per evitare che si proponesse un problema oggettivo, e questo era compito della Lega.
1: Sì, poi per non parlare di come vengono utilizzati invece i tifosi come scusante, perché non se ne frega niente nessuno di quelli che hanno buttato soldi, eccetera, però poi dopo li utilizzano e dire ma si devono spostare anche 300.000 tifosi, tutto a posto, me ne siete accorti adesso però.
3: Sì, no, è trovato una vicenda brutta, cioè noi siamo a giovedì e ufficialmente non sappiamo ancora quando si giocano le partite. Cioè è un settore, il calcio, che si definisce professionistico, e qui in ballo ci sono parecchi milioni di euro, perché da quelle partite dipende la qualificazione alla Champions, e gli allenatori non sanno come devono preparare la partita, i tifosi non possono prenotare nulla, ripeto, ci sono delle altre responsabilità, perché la prefettura di Roma, che prima diceva una cosa poi ne dice un'altra, poi decide sull'ordine pubblico suo e non e anche di altre 4 città, perché io credo che le prefetture di Genova, Torino, Pisa, Como non siano proprio entusiaste di giocare lunedì sera in un giorno lavorativo con problemi di altra natura, tra l'altro con uno sciopero generale che insomma non è che ci sono dei dettagli, però fanno il 5, il 10, vogliamo dire il 15% del problema. Tutto il resto, cioè il grosso, l'ha creato una Lega che è il vertice del calcio italiano, che ricorda spesso ha ragione di essere professionistica, di trainare tutti, però poi qua si è persa in un bicchiere d'acqua, cioè questa è una roba di una sciatteria allucinante e indifendibile.
1: No, veramente, guarda, no, non ho parole da questo punto di vista. Ci sono ancora note audio, chiedo a Giorgio Sorani, allora andiamoci a leggere un attimo anche dei testuali che sono arrivati, perché qualcuno dice no, hanno pestato una, diciamo, cacca enorme a terra, e all'estero si sarebbero dimessi tutti dalla Lega nell'arco di 24 ore, e poi mi dicono che è calcio del popolo e che il pezzotto rovina il calcio, succede solo da noi in Italia certe cose. Ci sono tanti amici che si stanno ribellando a quella che è la situazione, eccetera. Io ti chiedo se, ovviamente non si dimetterà Simonelli per questo errore, perché lo etichetterà come un errore normale, banale, in mezzo a tante altre cose. Però le società non potrebbero chiedere qualcosa, chiedere spiegazioni, e come, soprattutto se vuoi andare incontro ai tifosi, non dovrebbero essere le leghe a dire ci mettiamo noi i soldi, diamo una mano alle società, rimborsiamo chi ha i tagliandi, che aveva i viaggi, o comunque le cose che già aveva pagato, magari rimborsiamo un biglietto, gli facciamo un biglietto omaggio per la prossima stagione.
3: Ma vabbè, questa sarebbe una bella iniziativa, proviamo
1: a proporlo. Portavoce.
3: Sì, cioè da dire che comunque io il problema secondo me è di chi ancora non può organizzarsi, perché di fatto gli orari delle partite, cioè non è che lo sapevi da tempo. L'altro ieri la Lega aveva detto domenica alle 12:30, quindi, però si sapeva già che c'era un problema di ordine pubblico, quindi non so quanti tifosi si siano effettivamente già organizzati. Il problema è che non si possono ancora organizzare, secondo me, fondamentalmente. Non è che lo sapevi da un mese, non l'hai mai saputo quando c'era questa partita, il problema è quello. Quindi non so, spero non siano tanti ad aver preso il biglietto, perché se l'hanno fatto in una fase comunque di incertezza, questo va detto. Poi sul resto, ripeto, cioè, il presidente non ha competenze sugli orari, non credo, cioè, non mi aspetto nemmeno che si dimetta, francamente non vedo il motivo per cui si dovrebbe dimettere. C'è chi ha competenze sugli orari, che secondo me, tra l'altro, io sono il primo a difendere gli uffici della Lega quando alcune persone vengono additate per delle robe francamente ridicole, perché sui social girano delle robe francamente ridicole, girano le foto dei dirigenti della Lega insieme a quelli di alcuni club, come se fosse una cosa strana, quando invece assolutamente, cioè, mi sembra di fare il contrario. In questo caso invece, ripeto, c'è stata una dimenticanza, c'è stato un errore enorme, e questa è una roba seria. Cioè, a volte attacchiamo dei dirigenti per delle robe assurde, e ripeto, su cui sono prima a difenderli. Questa invece mi sembra una cosa che potrebbe portare qualcuno a fare delle riflessioni, ma non Simonelli.
1: Direi proprio di no. Senti, ultime battute le facciamo anche sull'inchiesta arbitri, perché dopo le parole del direttore Zazzaroni, se quelle fossero le basi su cui ci si è mosso il PM Ascione, lì poi ci sarebbe da aprire un'altra finestra. Cioè, sarebbe da domandare, ma è possibile che apriamo un'inchiesta e facciamo delle accuse così importanti su una roba del genere?
3: Penso, la prima volta che ne abbiamo parlato, credo che ti ho sempre detto che avevo i dubbi per quello che...
1: Certo, ed eravamo qui infatti a dire aspettiamo i fatti, perché senza i fatti non possiamo parlare, ma se fossero questi...
3: Io credo che siano, io ci credo molto che siano quelli, anche per altre cose che ho raccolto già prima, per tante stranezze che abbiamo raccontato anche su tutto il mercato web di questa inchiesta, perché è un'inchiesta che nasce strana, nasce da un esposto di un tifoso per una partita, che poi ha proprio degli episodi strani. Ci sono zero intercettazioni note, noi abbiamo sempre avuto tante intercettazioni su tutte le inchieste che ci sono sempre state, tanto materiale, qua praticamente non ne sappiamo nulla, e ti viene il sospetto che non ci sia, nulla. Anche il sistema delle bussate, ammesso che esista, non mi sembra sicuramente una cosa da codice penale, potrà essere un elemento di valutazione disciplinare
1: sicuramente,
3: quando quello, però,
1: una regolamentazione, peraltro c'era già da un anno i rappresentanti della Procura federale a guardare, quindi insomma.
3: Però sostenere l'illecito penale su quella roba lì, ho sempre pensato che fosse
1: un po' eccessivo,
3: abbastanza improbabile.
1: Ciò dicevamo, o c'è qualcosa che deve venire fuori, oppure non possiamo esprimerci. Senti, invece.
3: Sul discorso delle presunte designazioni pilotate per l'Inter. Io ricordo sempre, l'ho fatto prima anche con Giulia Borletto su Radio Bianconera,
1: sì,
3: che Calciopoli ha fissato un principio purtroppo chiaro per tutti, cioè il risultato non conta, perché non è stato dimostrato.
1: La Cassazione la stabilì che bastava la volontà di...
3: Esatto, quindi quello è purtroppo un precedente sbagliato con cui dobbiamo convivere oggi. Poi, certo, ragioni di buon senso, e dici, qua si parlava di due partite dell'Inter presuntamente pilotate, entrambe perse, di cui una con un errore arbitrale, e l'arbitro più sgradito è quello che ha arbitrato di più l'Inter negli ultimi due anni. Cioè, o il PM Ascione ha qualche cosa di una bomba misteriosa che non conosciamo, oppure, cioè, è buon senso dire che quello che sappiamo ci fa pensare che, insomma, sia un po' bislacca con inchiesta.
1: Sì, anche qui sei stato buono. Per chiudere, lo so che abbiamo sforato, ma ci tenevo a sapere anche il tuo pensiero su questo.
3: Volentieri con te.
1: Grazie, Ivan. Allora, è emerso a Open VAR il famoso fuorigioco fischiato a Vlahovic, ora detto nella partita con Lecce. Ora, detto che per fortuna di tutti quello non è stato decisivo per il risultato, ma poteva esserlo qualora il Lecce avesse, diciamo, pareggiato. Che idea ti sei fatto? Perché oggettivamente si continua a non capire, perché all'inizio si diceva il frame di partenza è uno e solo uno, e lo stabilisce il computer. Invece, ancora una volta, registrazioni, vediamo che il computer ti fa partire da un punto e poi lì ci si avvicina a un impatto del pallone che è più o meno realistico, con una roba millimetrica per cui non si riesce a capire se ci si può fidare di questo tipo di analisi tecnologica?
3: Beh, allora, su quel punto l'analisi, diciamo, del fuorigioco è semi-automatico, quindi comunque lo sappiamo che può avere giusto, e diciamo
1: ci stiamo perdendo.
3: Sì, insomma,
1: ecco, ora bene,
3: forse un problema di cuffie.
1: Ora
3: no,
1: bene.
3: Dicevo, nel momento in cui c'è il fuorigioco semi-automatico, in realtà lo sappiamo che non è automatico, quindi ci può essere il correttivo umano. È un'azione che mi lascia comunque un po' di dubbi. Se ne è parlato però poco, perché la Juve ha vinto, quindi altrimenti ne avremmo parlato credo molto di più.
1: Sì.
3: Purtroppo ti dico, sono contento che Open VAR non andrà avanti,
1: perché peggiora le cose invece di...
3: Perché per me, io dico purtroppo, perché è un'ottima cosa che gli arbitri parlino e spieghino, secondo me. È diventata il giustificatorio del processo, tutte giuste, tutte corrette, anche quando poi non è così, e lì francamente ti viene da dire vabbè, ma allora che c'è? Se deve essere il giustificatorio non ci interessa, non è quello il punto. Se deve essere un momento di formazione e di conoscenza per tutti e di trasparenza, quella perde, però deve ammettere anche gli errori. Certo. Mettere gli errori, siamo tutti più contenti.
1: Certo.
3: Così andare in TV a fare la giustificazione di episodi dubbi, tra l'altro sempre molto tecnici, senza andare sulla sostanza, a me non interessa più, onestamente. Sono contento che chiuda, cioè, mi dispiace perché era un'occasione persa, però quello non ci interessa proprio.
1: Non è vero. Ivan, grazie davvero, buon lavoro a Ivan Cardia, Automercato Web. A proposito, colgo l'occasione per coloro i quali avessero riscontrato difficoltà nell'aggiornamento delle notizie sulle app di tutto il gruppo, che sono ripartite, quindi problema tecnico che purtroppo alle volte arriva risolto. Noi ritorniamo invece tra pochissimo e quindi continuiamo con le nostre analisi, vi aspetto.

0: Allora, visto la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia, anticipiamo il collegamento con Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Caro Enzo, buongiorno a te, ti abbraccio forte e saluto gli amici in ascolto.
0: Direi che non c'è stata assolutamente partita. Da una parte un progetto che funziona, una squadra con tanta qualità, come magari poca ce n'è nelle altre squadre di Serie A, un progetto che poi ha portato l'Inter a vincere meritatamente lo scudetto, peraltro anche piano piano scalando un solco con le inseguitrici, e poi a vincere una partita contro la Lazio che praticamente non c'è mai stata.
1: Beh, Enzo, intanto di te apprezzo, sai cosa? Quella razionalità giornalistica, che è una qualità rara che purtroppo mi capita di non vedere spesso tra qualche collega, no? Questa è una cosa che ti ho già detto in privato, però ci tengo a dirla, dire in diretta. Grazie. Perché gli amici che ascoltano radio come TMV Radio devono capire la professionalità di Enzo Marangio, che è tifoso di una squadra, ma dà spazio sempre alla razionalità e gestisce bene l'emotività. Quindi da giornalisti come Enzo Marangio bisogna solamente imparare, io per primo.
0: Troppo buono.
1: Per quanto riguarda la partita, io ho visto la Lazio più volte allo stadio quest'anno e ho visto una squadra che soffre le squadre fisiche.
0: Sì.
1: Da un punto di vista fisico l'ho vista andare in sofferenza contro l'Udinese, andare in sofferenza contro il Torino e contro l'Inter, naturalmente, perché il più piccolo dei nerazzurri paradossalmente è Lautaro, che è quello che svetta meglio di testa. Hanno sofferto la fisicità, questo aggiungici che comunque ci hanno messo del loro, perché al di là dell'autorete lì Marusic si è trovato avvolto, coinvolto, schiacciato da Turam e da Kanji alle sue spalle. C'è stato anche quell'errore colossale di Tavares che ha spianato la strada sul 2-0, poi l'Inter ha addormentato la partita e devo dirti che l'ha meritata, ma mi è piaciuta molto l'intuizione di Susic in cabina di regia, che avevamo già visto contro la Lazio nello scorso weekend, e secondo me, come ho detto all'inizio dell'anno, è quello il suo ruolo, perché per fare la mezzala a mio avviso serve un altro passo e un'altra fisicità. Lui invece ha proprio quel tipo di caratteristiche che servono per fare il regista. È chiaro che ogni tanto c'ha qualche amnesia, ma è giovane e la migliorerà.
0: Quanto c'è di, a questo punto lo possiamo dire, chiusa la stagione di Chivu nella crescita dell'Inter? Se hai visto una crescita o di Chivu nelle vittorie che ha raggiunto l'Inter, che non sono mai poi scontate, perché il cammino straordinario l'ha fatto anche l'anno scorso, poi però all'ultima tappa si è un po' persa, forse nelle scelte, forse nelle energie, forse anche nelle letture delle gare in corso.
1: Beh, insomma, le energie l'anno scorso hanno fatto tanto, perché considera che il Napoli, che ha vinto lo scudetto per un punto di vantaggio, ha disputato 20 partite in meno dell'Inter, più o meno. Quindi è chiaro che le energie, soprattutto quando affronti squadre come il Bayern Monaco, il Barcellona, e tu lo sai benissimo perché la Juventus sappiamo quale cammino importante europeo ha fatto negli anni recenti, visto che è arrivata come l'Inter due volte in finale, e in finale bisogna arrivarci, perché poi a chiacchiere sono tutti bravi. Quindi dispendio energetico soprattutto c'è stato, però Chivu è stato bravo, per tornare alla tua domanda, nella componente psicologica rivitalizzata, perché dicono, ieri ascoltavo Panucci, non mi trovavo d'accordo con le sue dichiarazioni, perché da un punto di vista del profilo psicologico, quando si perde in quel modo, come ha perso l'Inter di fatto praticamente non giocando la finale, quando si arriva a perdere lo scudetto per un punto, devi recuperare non tanto il talento, perché il talento dei calciatori ce l'hai, ma quella consapevolezza che viene attraverso le vittorie. Ed è chiaro che Chivu è stato bravo dopo il mondiale per club, io lo dico sempre, dopo l'eliminazione contro il Fluminense, a ricalibrare la mente di calciatori importanti, a sgombrare il campo da equivoci fastidiosissimi come sono quelli che si erano creati tra Çalhanoğlu e Lautaro, e a ripartire. Ha vinto un campionato contro allenatori più smaliziati, Conte, lo stesso Allegri, perché poi Spalletti è arrivato dopo, quindi secondo me bisogna vedere poi l'anno prossimo la Juventus con Spalletti dall'inizio. Però insomma è stato bravo sul versante psicologico, e queste sono vittorie anche sue e del gruppo che comunque l'ha seguito, e l'ha seguito con l'umiltà che deve caratterizzare un gruppo che ha fame di vincere.
0: La Juventus che ha sbagliato tanto nell'impostazione della stagione dal mercato, gli errori di Comolli poi rimediati con l'arrivo di Spalletti, la Roma che aveva scelto il binomio tra appunto Ranieri e Gasperini, che poi è diventato un conflitto, una volta risolto si è vista ripartire un pochettino la Roma, il Milan, ci raccontano di questo alterco molto forte tra Ibrahimovic e Allegri in una stagione in cui senza coppia poteva fare molto di più. ti ho fatto soltanto alcuni esempi. Quali di questi progetti, e il Napoli anche, che avrebbe dovuto fare molto di più con i soldi spesi sul mercato, ma qualche errore di gestione forse di Conte, qualche acquisto anche sbagliato, vedi quello di Luca, eccetera. Quale di queste squadre secondo te poteva fare molto meglio e quale ha fatto gli errori peggiori?
1: Ma allora ti dico, il Milan aveva un vantaggio più unico che raro quest'anno: giocare fino almeno febbraio una partita a settimana rispetto alle avversarie. Quindi Allegri ha overperformato finché ha potuto, quando però poi le squadre hanno cominciato a giocare lo stesso numero di partite, parlo di Inter, Juventus e Napoli, non c'è stata storia, perché la Juventus ha recuperato un sacco di punti al Milan e l'Inter l'ha distaccato con un distacco notevole, che insomma 18 punti sono veramente tanti per una squadra che fa una partita a settimana. Quindi il Milan secondo me è in palese ritardo e Allegri ha giochicchiato, ha quasi bluffato un po', no? Come fanno i giocatori di poker, dicendo che puntava alla Champions League. Se questo è l'obiettivo, non devono piangere a Milanello, ma devono essere contenti perché lo stanno raggiungendo. La Juventus, a mio avviso, ha trovato un allenatore straordinario, deve fare qualcosa sul mercato in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto in questi anni, perché se io penso ai soldi che hanno speso per Openda, David, e poi ti giri e ti rigiri e vedi che il migliore della cucciolata è sempre Vlahovic, allora vuol dire che qualcuno in dirigenza non ha svolto al meglio il suo compito, e qui forse la proprietà deve porre in essere delle attente valutazioni, e mi riferisco all'eventuale conferma di Comoli, perché per me Chiellini non si tocca. Per quanto riguarda la Roma,

0: lui non c'è l'ufficialità di quando si giocherà il prossimo turno, presumibilmente ed è ormai sicuro, diciamo al 99%, si giocherà lunedì sera alle 20:30. Dopo tutto quello che hai visto che è successo, quindi dall'errore primordiale, l'errore principale commesso da Simonelli e da chi ha fatto i calendari, senza contare appunto il fatto che si sarebbe potuto coincidere con il derby, poteva coincidere con l'internazionale di tennis, a quello che è emerso ieri dalle parole di Simonelli, non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, che è una cosa di per sé abbastanza mortificante anche per la Lazio, e tu comunque sei un tifoso, anche hai una passione anche per la Lazio, e quindi immagino possa averti dato fastidio anche questo, per non parlare del fatto che volevano con quel comunicato pesante insegnare il mestiere alla prefettura di come gestire l'ordine pubblico quando magari loro non sono riusciti a organizzare il calendario, fino poi a ieri sera quando poco prima della finale Simonelli che continuava a dire troveremo un accordo a metà strada, e gli riportarono guarda invece l'ANSA ha ribadito che la prefettura è tassativa, si gioca lunedì alle 20:30, ah, ok allora vediamo, poi non vediamo il ricorso al TAR oppure no, insomma che figura sta facendo il nostro paese dal punto di vista istituzionale?
1: No, da un punto di vista istituzionale non si può parlare che di figuraccia, perché fondamentalmente intanto non si può parlare della Lazio in questi termini. Non ci aspettavamo la Lazio in finale, secondo me è un'affermazione che mi fa dispiacere, perché ho visto i sacrifici della Lazio per arrivare in finale, ho visto veramente, io sfido qualsiasi allenatore, no? Mi piacerebbe vedere Mourinho, che Mourinho ama sempre diciamo dire la sua su tutto, sulla panchina della Lazio quest'anno, perché io penso che quello che ha dovuto sopportare Maurizio Sarri non è da tutti. Ricordiamoci che è andato via Castellanos, e gli hanno preso Sakhov e Maldini, nessuno di due un centravanti, Sakhov è un oggetto misterioso. È andato via Guendouzi e ha dovuto insegnare da un punto di vista tattico la fase di non possesso a Taylor, che nell'Ajax faceva un altro tipo di gioco, perché il calcio olandese è differente. Gli avevano venduto Romagnoli, poi per questioni burocratiche è rimasto alla Lazio, ha dovuto giocare senza tifosi, quindi la Lazio non se l'aspettava, chi non se l'aspettava, perché evidentemente la gente non conosce bene Maurizio Sarri e il carisma che ha. E poi quando ci sono gli internazionali di Roma, secondo me da un punto di vista anche di ordine pubblico, proporre il derby a un orario del genere significa in qualche modo avere delle difficoltà, cioè, di natura organizzativa, che non sono state poi valutate in maniera adeguata ai tempi della formulazione dei calendari. Io spero che si giochi in tarda serata, perché lo spettacolo come il derby di Roma merita certamente un altro tipo di palcoscenico. Mi spiace solo che i tifosi della Lazio sciopereranno il derby, perché
0: probabilmente anche quelli della Roma dopo la decisione del prefetto, quindi si rischia di vedere una derby senza curve. Pensano che anche questo,
1: c'è uno dei derby più belli d'Italia, lo vediamo senza curve per queste cose che sono successe. Questo mi lascia parecchio amaro in bocca, perché comunque la Lazio, è vero come ha detto Sarri, non si sta giocando tanto, ma tanto si sta giocando la Roma da un punto di vista della qualificazione in Champions League. Sarebbe bello vedere una partita combattuta, e soprattutto visto che il campionato è chiuso da 10 giorni, la lotta per la salvezza si è ridotta a Lecce e Cremonese, che si deciderà tutto secondo me in questa penultima giornata. La lotta Champions si deciderà all'ultima giornata ed è avvincente gustarsela con il pubblico.
0: Peraltro, per far capire a chi non è di Roma e magari non sa quanto sia vicino l'Olimpico al Foro Italico, comunque in generale ai campi dove si gioca l'internazionale di tennis, ieri durante i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter si era creato un effetto nebbia sui campi, e quindi questo per far capire quanto vicino sono e quanto sia stato incauto non riuscire a calcolare una cosa del genere. Prima hai citato un attimo Mourinho, ti porto un attimo all'estero, perché nel frattempo sai benissimo quello che sta accadendo al Real Madrid, secondo anno senza vincere trofei, la rabbia di Florentino Perez, le polemiche con la stampa, anche abbastanza accese, in particolare con una giornalista da parte di Florentino che ha detto non so neanche se ne capisce di calcio, e lei che diceva forse quello che dovrebbe dare maggiori spiegazioni dovrebbe essere proprio Florentino in termini di decisioni prese quest'anno, le liti, le scazzottate tra Valverde e Tchouaméni, qualcuno dice che c'è stato qualcosa anche tra Rudiger e altri giocatori, insomma una situazione molto ai limiti, per il quale sappiamo che lì c'è l'azionarato nella gestione del club, però Florentino Perez ha scelto di proporre Mourinho, si sta ragionando su questa idea. Mm.

0: Mourinho potrebbe essere l'uomo giusto per riportare ordine e vittoria al Real Madrid.
1: No, ti ho risposto secondo me no. Allora, intanto al Real Madrid si allenano con la musica di Mortal Kombat, perché qui ogni giorno esce fuori una lite. Io non vorrei mai trovarmi in quello spogliatoio. Detto questo, scherzando, naturalmente aveva ragione Carletto Ancelotti. Quando fu acquistato Mbappé, Carletto Ancelotti aveva trovato quell'equilibrio meraviglioso con Bellingham supportato da Vinicius e da Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé, il Paris Saint-Germain ha cominciato a vincere Champions e ha continuato a vincere in campionato, quindi evidentemente, insomma, siccome Mbappé ha bisogno di spazio per giocare, ha bisogno di essere, secondo me, la prima donna, mal si addice, mal si sposa con la personalità di altri calciatori, Vinicius e altri che sono in squadra. Quindi questo già di per sé è difficile da gestire se non hai l'esperienza che aveva in qualche modo Carletto Ancelotti. E lo ha dimostrato, visto che è l'allenatore più vincente attualmente che esiste. Non ho mai amato Mourinho, lo dico da interista, e non per i successi che sono senza dubbio indimenticabili, parlo del triplete, ma per uno che ama Gigi Simoni e considera Gigi Simoni l'allenatore ideale dell'Inter per la personalità, per uno che ha amato l'Inter. Perdonatemi, ma quando parlo di Gigi Simoni mi emoziono sempre, scusatemi.
0: E vabbè, è
1: Ma
0: stato comunque un.
1: quando parlo mi sono innamorato di Giovanni Trapattoni, vedere Mourinho sempre con queste dichiarazioni, talvolta che non condivido, dico che secondo me non è l'allenatore giusto per il Real Madrid, serve un uomo diverso anche nelle dichiarazioni, un uomo forse un po' più pacato nelle dichiarazioni, anche le dichiarazioni nei confronti di Chivu, quell'intervista a Sportweek non l'ho apprezzata molto.
0: E quindi insomma il tuo è un no abbastanza netto,
1: No,
0: verrebbe da dire.
1: perdonatemi per l'emozione di Simoni, io l'ho visto a Gubbio, Gigi Simoni, e quando conosci una persona del genere, poi te la ricordi, mi ricordo lui, mi ricordo Mario Mariano, è difficile non emozionarsi, perdonatemi.
0: Avevamo un audio, Giorgio, da ascoltare ancora, mi pare che mi avevi detto. Vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi di Novara. Mi
0: Ciao.
2: potete togliere un dubbio, per favore? Solo una cosa volevo chiedere. Allora, prima una domanda per il discorso del derby. Non si poteva anticipare, invece di domenica farlo giocare di sabato, anche perché adesso ho visto che comunque
0: No.
2: la sera le fanno giocare la partita, quindi o non si poteva comunque in ogni caso, indipendentemente dalla finale che ci sarebbe stata, che c'è alla domenica, per il tennis. E la seconda cosa invece è la cosa proprio più semplice, secondo me, proprio detta da un bambino, però vorrei capire se c'era qualche impedimento. E invertire le due giornate, cioè giocare
0: No.
2: la 37esima con la 38esima, diciamo invertirle, non sarebbe stato possibile? Un saluto.
0: Allora, rispondo io, ma poi faccio rispondere anche a te. Apprezzo tantissimo poi i messaggi dei nostri amici che cercano di trovare soluzioni. Il problema è che le soluzioni le doveva trovare la Lega Calcio e ormai il pastrocchio era fatto. Allora, non si poteva anticipare di sabato, si sarebbe potuto anticipare di sabato qualora non fosse andata a giocare la Lazio,
1: Esatto.
0: la finale di Coppa Italia. Di qui quella puntualizzazione stonata e sbagliata di Simonelli che ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Uno. Invertire le giornate no, perché chiaramente ne
1: No,
0: va
1: no.
0: la regolarità del campionato stesso. Quindi, una volta che commette l'errore la federazione, è la federazione che se lo deve piangere, come si dice in questi casi, no, Raff?
1: Esatto, sì, no, è assolutamente non bisognava pensarci prima, cioè devi prevenire e prevedere certe cose, perché non si può arrivare a 2 giorni dal derby, 3 giorni dal derby e non sapere quando si giocherà il derby. Cioè, proprio è un discorso che fa bene Sarri quando dice: se si gioca domenica, io non mi presento. Anzi, fossi nel presidente Lotito, neanche presenterei la squadra. Tanto un punto di penalizzazione, due, non ci cambia niente a questo punto.
0: Multe nemmeno, perché più che altro ci sono squadre che rischiano che si mettono in gioco per 70, 80, 90 milioni per partecipare
1: Esatto.
0: in Champions, se tu mi hai creato un danno del genere. Ma è l'unico ad aver alzato la voce, guarda, lo rispetto tanto da questo punto di vista, anche se non
1: Sì.
0: era il mio allenatore preferito. Ti voglio far parlare un attimo di Milan, perché nel frattempo il crollo con l'Atalanta, il ritiro pre-partita col Genoa, l'alterco violento di cui ci raccontano tra Allegri e Ibrahimovic e la necessità di vincere una partita che sarà complicata, peraltro senza Salemaker, Stupinian, Leao, Pulisic probabilmente. Il Milan rischia grosso?
1: Il Milan rischia grosso perché comunque, ti dico una cosa, a Genova sarà complicato, perché gli mancherà Leao, che è vero che è in crisi, ma è un giocatore che ti crea comunque quell'imprevedibilità, e la difesa del Genoa, che è una difesa abbastanza fisica, soffre l'imprevedibilità che mancherà anche per via dell'assenza di Saelemaekers. C'è anche Stupignan squalificato, Bartesaghi infortunato, non si sa se recupera, Modric non c'è, quindi bisogna fare affidamento su Nkunku, che è una delusione. Su Fulkrug, che a mio avviso sta facendo rimpiangere Matetà infortunato, e su Rabiot, che è l'unico giocatore che secondo me ogni tanto, guardando indietro agli anni torinesi, dice: ma perché ho lasciato la Juventus? È la stessa domanda. Io mi sarei fatto questa domanda nei panni di Rabiot: perché ho lasciato la Juventus, no? Per andare poi al Marsiglia, che è un'ottima squadra, ma la Juventus per me è un'altra cosa, per tornare in Italia al Milan, che è una meravigliosa squadra, per Raffaele Garinella la Juventus è un'altra cosa. Detto questo, si rischia perché De Rossi, è un allenatore che tanto bene sta facendo, che non mollerà nulla, né domenica contro il Milan, né nell'ultima giornata, a Lecce, per onorare il campionato fino alla fine. È un allenatore che secondo me va attenzionato perché ha delle ottime qualità, e il Milan soffre. Se non dovesse vincere a Genova, il Milan rischia la Champions. Allora poi lì, al di là di tutto, al di là di Allegri, al di là di Ibrahimovic, al di là di Tare, bisognerà capire chi è che comanda al Milan, perché io ancora non ho capito chi comanda al Milan.
0: Questa è una bella domanda, alla quale probabilmente un giorno riusciremo a dare una risposta. Intanto, grazie a Raffaele Garinello, un grande abbraccio, Raff.
1: A te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Breve e ultima pausa per noi, ritorniamo tra pochissimo, vi aspetto.

0: Allora adesso andiamo nella Torino bianconera da Camillo De Michelis, Radio Bianconera, Tuo Mercato Web. Ciao Cami, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Altre due porte da aprire per andare in Champions League, una è quella in casa contro la Fiorentina, l'altra in casa del Toro, ma comunque vada illuminato dalla mole antonelliana, perché insomma tutto succederà a Torino per quanto riguarda la Juventus. La prossima non si sa ancora, cioè, dovrebbe essere lunedì alle 20:30, però io ti faccio partire chiedendo anche un rapido parere da parte tua su questo caos che ha portato avanti ancora la Lega. Ieri ancora, prima della finale, Simonelli continuava a dire magari troviamo un accordo a metà strada, poi i giornalisti gli riportano invece il dispaccio ANSA in cui si fa presente che il prefetto ha ribadito che si gioca inderogabilmente lunedì sera alle 20:30 e lui insomma è rimasto un po' così. Quindi si giocherà lunedì sera, tutto quello che può succedere in casa Juventus dal punto di vista dei disagi per i tifosi, e ti chiedo anche se questo ha creato un po' di nervosismo in ambiente bianconero, se ti aspetti qualcosa anche nella conferenza stampa di presentazione, che immagino sarà affidata a Spalletti, ma a volte può anche esserci una sorpresa.
1: Ma sai Vincenzo, è una situazione vergognosa, drammatica, è lo specchio del calcio italiano, no? È un fallimento totale, sempre con persone nei ruoli apicali sbagliate in qualsiasi altro ambito. Dopo una roba del genere, tutte le cariche, le nomine sarebbero state mandate via subito, perché c'è un calendario fatto malissimo, gli internazionali di tennis ci sono tutti gli anni e la data si conosceva molto tempo fa. Le dichiarazioni di Simonelli sono orribili, perché dice addirittura che non si aspettava la Lazio in finale di Coppa Italia. Ma che frase è, Vincenzo? È De Siervo che fa la voce grossa con il prefetto di Roma, e altro atteggiamento che non concepisco. E poi siamo qua giovedì a non sapere bene quando si giocherà, come si giocherà, e le società sono anche in difficoltà, perché adesso ne abbiamo parlato veramente poco, oltre che i tifosi, perché Vincenzo, certo, il fatto di aver ufficializzato un calendario e una giornata di campionato il lunedì e aver bloccato tutto il martedì, in quel lasso di tempo la gente ha comprato biglietti, ha organizzato trasferte, ha speso soldi e rischia di dover buttare via tutto. Quindi insomma una roba vergognosa, ma anche le società sono in difficoltà, perché ci sono squadre che devono organizzare una trasferta, perché ci sono squadre che devono organizzare una settimana. Oggi la Juventus non si sa ancora, cioè ieri non sapeva se doveva riposare o se invece si doveva allenare, perché era tutto legato alla partita di non so quando, ma con la Fiorentina. Perciò sono tutte cose che generano problematiche. Poi se ci sono gli scioperi dei tifosi, questo è un segnale allucinante, ma fatto di un sistema calcio arrogante. E la prova c'è stata anche ieri sera, Vincenzo, perché una finale di Coppa Italia che fa fuochi d'artificio e tutto, e impedisce una partita di tennis di andare avanti, vuol dire che, come sempre, ci sta pensando di prevaricare tutti. E, sì. ed è successo
0: atteggiandosi anche a sport nazionale quando non lo è più, tra l'altro.
1: Non lo è più, non è assolutamente più, perché non stiamo primeggiando, il nostro campionato non è il migliore al mondo, e invece nel tennis abbiamo il giocatore migliore al mondo. Perciò ecco, una mancanza totale di rispetto di chi invece sa fare le cose, come la Federtennis, perché il torneo è molto bello, però è stato rovinato e abbiamo fatto una figura pessima in giro per il mondo, perché il calcio se n'è fregato, tutti gli anni fa i fuochi d'artificio, e anche ieri ha fatto i fuochi d'artificio, però le immagini della partita sospesa di Darderi ha fatto il giro del mondo.
0: Esatto, invece chi sarà in conferenza stampa e quando soprattutto? Perché poi anche la conferenza stampa dipende da quando si gioca fondamentalmente. Dovrebbe essere stata sabato se si giocava domenica, sarà a questo punto domenica se si gioca lunedì.
1: Sì,
0: ultimo dei problemi, sia chiaro, però ti aspetto che se ne parli anche in conferenza stampa, tutti zitti, tutti tranquilli, che poi ci vedo anche colpe dei club che non si sono opposti o che non chiedono chiarimenti alla Lega.
1: Ma io credo che alla fine dipenderà tutto da, io penso domenica, perché io immagino che il prefetto abbia preso una decisione e quella sarà. quindi in questo caso io immagino che la conferenza stampa possa essere domenica, poi vedremo se troveranno un accordo, perché si riparla di una possibilità di accordo per giocare domenica, e allora a quel punto sono anticipata sabato, però penso possa davvero essere fatta domenica, e capiremo se parlerà Spalletti o se non parlerà Spalletti. Però sì, mi aspetto che da un punto di vista delle domande si toccherà questo tema, perché non è stata una settimana come le altre, perché Vincenzo, sai, la Juventus ha giocato sabato, quindi lunedì ha avuto un giorno di riposo, ed eventualmente giocando lunedì poteva fare anche altro, ovvero un altro giorno di riposo, delle terapie in più, una gestione dei carichi su qualche giocatore. E così invece tu devi continuare a preparare una partita come se si giocasse domenica, ma in verità potrebbe giocarsi anche lunedì. Questo non è semplice, questo è un danno. Però siamo nelle mani sbagliate, delle persone sbagliate, e credo che in questo ci sia anche grande responsabilità della politica, perché con uno scempio del genere non è possibile che Abodi abbia fatto delle dichiarazioni talmente semplici da sembrare fatte da un'altra persona e non da un ministro dello sport, perché dire non si doveva arrivare a questa situazione qua, beh, poteva dirlo chiunque, non il ministro dello sport.
0: Appunto, sono d'accordissimo con te. Senti, invece, prima breve parentesi che riguarda il mercato: si parla di un entourage di Vlahovic che l'avrebbe proposto all'Atletico di Madrid, quindi è un po' un indizio che le due parti, Juventus e Vlahovic, si stanno allontanando?
1: Ma io credo che la Juventus farà poi alla fine questo tentativo ancora con Vlahovic a fine campionato, e credo che la Juventus alla fine proverà in tutti i modi a rinnovare Vlahovic, perché Spalletti ha lanciato un messaggio chiaro più e più volte, e dopo Lecce è stato ancora più chiaro, no, il messaggio di Spalletti. Dalle parole del tecnico non riesco a pensare a un attacco diverso da Vlahovic più uno, però la Juve ha un budget per gli ingaggi ben chiaro, un tetto ingaggi chiaro. Vlahovic non può pensare adesso, dopo aver fatto gol col Verona e con il Lecce, di poter richiedere la luna. La Juventus ha questo tetto ingaggi, che è più o meno quello di Kenan Yildiz sarà il giocatore più pagato della rosa, e a quel punto, se Vlahovic vorrà firmare, dovrà stare a queste determinate condizioni. Se riuscirà a trovare un ingaggio ancora più alto e che possa soddisfarlo, a quel punto probabilmente le parti si separeranno. Però io credo che alla fine Vlahovic e la Juventus si siederanno a un tavolo a parlare, e vedremo se arriverà la fumata bianca.
0: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami. Buon
1: Ciao Vincenzo, grazie a te.
0: lavoro. Alain Vallegri, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Alain. Senti Alain, voglio partire proprio prima di parlare della finale di ieri, voglio partire proprio da quest'ultima considerazione. Potrebbe far comodo, detto che è stato l'entourage a proporlo all'Atletico Madrid, per adesso e non il contrario, Vlahovic all'Atletico Madrid, o è un giocatore che secondo te tutto sommato all'Atletico non serve? Così come curiosità personale.
2: L'Atletico perderà con molta probabilità Julian Alvarez. Qua ha bisogno di un top.
0: Direzione Julian Alvarez.
2: Come?
0: Direzione di Julian Alvarez.
2: Ma dicono tra Parigi, Barcellona o Arsenal. Il
0: Ok.
2: PSG avrebbe fatto un'offerta molto interessante con Ramos e Lee Kang-in, conosciuto anche in Spagna perché lui è cresciuto, vabbè, ha fatto una parte della primavera, ha giocato nel Valencia, e più un conguaglio che sarebbe un 150 milioni
0: Beh,
2: sul valore proprio economico.
0: non poco.
2: Adesso bisogna capire bene come si muoverà il Barça. Il Barça prenderà un centravanti, questo è poco ma sicuro. Ieri qua in Spagna comunque è uscito che Lewandowski sia molto vicino all'Arabia, che
0: Quindi niente
2: dovrebbe
0: Italia per
2: annunciarlo.
0: lui, dici?
2: Niente Italia per lui, secondo cosa ho sentito, non
0: Sì,
2: è
0: certo, non è ancora
2: il
0: nulla
2: pedisco
0: ufficiale.
2: delle voci di mercato avanzate dai mezzi e i colleghi spagnoli.
0: Quindi Vlahovic, se potrebbe a quel punto tornare utile all'Atletico Madrid, dici tu?
2: Beh sì, cerca un top, è libero Vlahovic,
0: Sì, al momento sì.
2: cioè vai su un giocatore libero dei pari età. Vlahovic è top 5 in Europa, se sta bene con giocatori della sua età, per me è top 5 in Europa.
0: Torino.
2: Dunque, a partire da lì, come prima punta, prima punta, certo, proprio 9. Certo. Niente, l'Atletico fa sempre comunque dei mercati dove spende tanto, lì farebbe una bella operazione, secondo me. È differente a Julián, è chiaro, però farebbe una bella esperienza, secondo me una bella operazione. Comunque Vlahovic in Spagna lo vedrei molto bene.
0: Parliamo della finale di ieri, invece, ha senso letteralmente unico, no? Ti aspettavi qualcosina in più da parte della Lazio? È stata troppo più forte l'Inter?
2: Beh, l'Inter ha fatto capire il suo dominio sul calcio italiano ieri.
0: Sono d'accordo.
2: Nella gestione dei momenti chiave, la gestione del risultato. Ha rischiato poco. Parte quel tiro di Isaacson, quella parata con la faccia di Martinez, poi poca Lazio, sinceramente. Poca Lazio dovuto a un Inter comunque tosta, un Inter competitiva, un Inter con tanti modi di attaccare. È stato comunque, ieri abbiamo capito anche la ricchezza che ha questa squadra, al di là di un'assenza importante a centrocampo. Ieri ho visto Sugi giocare ad alti livelli. Altrimenti solita squadra competitiva e questa volta concentrata con la voglia di fare le cose per bene, e alla fine ha portato a casa una vittoria strameritata.
0: Si parla nel frattempo dall'altra parte di Milano, in casa Milan, di uno scontro abbastanza forte tra Allegri e Ibrahimovic. Se tu immaginassi un confronto tra Allegri e dirigenti dell'Inter, ti immagini più un Allegri che possa chiedere spiegazioni alla società su quali tipi di investimenti è disposto a fare, su quali sono le intenzioni per il futuro, o più una società a chiedere a Allegri su cosa lui può dare? E in sostanza di chi sono le colpe maggiori di questo momento?
2: Beh, sinceramente, io andrei più sul mettere la lupa su Allegri, perché
0: Dai più responsabilità a lui, quindi.
2: non ha una brutta rosa, dai, non è costruita bene, manca qualcosa sugli esterni, come ti dico dall'inizio, però a centrocampo è una squadra che comunque ha tanta qualità. In attacco, quanti soldi ha speso il Milan in attacco? Tra Nkunku, Jimenez, conservare Leao c'è un costo pure. Vogliamo dire che il Milan è quello che vediamo? No, non ci credo. Secondo me è Allegri che comunque fa fatica. Già nel suo ritorno a Torino faceva fatica, ma proprio sul calcio che offriva. Fa fatica e basta. Io spero solo che non vada in nazionale, sinceramente. E il Milan deve pensare a tornare ad essere almeno un Milan che voglia giocare a qualcosa, perché lì
0: Quale potrebbe essere l'allenatore ideale per valorizzare questo gruppo
2: io
0: già del
2: andrei
0: Milan?
2: su Vincenzo Italiano.
0: Credi che
2: Poi
0: sia
2: non è che
0: pronto?
2: hai un grande budget comunque, eh. Io andrei su Italiano, perché Italiano ti porta freschezza, forse non vinci subito, ma ti porta freschezza. Il Milan deve cambiare proprio le energie degli ultimi anni, perché è una squadra che non gioca a nulla proprio. Cioè, l'abbonato a San Siro si annoia, ma anche se il Milan vince, si annoia lo stadio. Guardando il Milan, è una delle squadre più noiose di questo campionato. Non fa parte della storia del Milan, soprattutto nostra generazione. Sempre visto un Milan con delle idee, con voglia di fare, un Milan che giocava a calcio. Questo non gioca a calcio. Sta sempre speculando. Guarda con chi ha perso punti quest'anno. Cioè, se il Milan non entra in Champions, sinceramente Allegri si può fare tante domande, ma non solo una domanda, tante domande, perché col vantaggio che aveva, era vantaggio numerico, matematico, vantaggio logistico, perché non hai fatto le coppe, arrivi nel momento chiave della stagione con sinceramente un rendimento molto basso. Con chi ha perso dei punti il Milan? Fai il calcolo da cioè,
0: Intanto con tutte
2: le squadre
0: le
2: della parte
0: neopromosse,
2: di
0: intanto.
2: destra contro chi ha perso punti, ma pure a San Siro. Dunque, alla fine fai il calcolo e vedi che negli scontri diretti non è poi così, non è andato così male, perché alla fin fine individualmente è una squadra che ha qualità, a centrocampo in attacco ha qualità, forse manca qualcosa in difesa, sugli esterni, però so, il centrocampo, che è comunque la linea per me che regge la squadra, è un centrocampo molto ben assortito. Però niente, c'è una dinamica, te lo dico da settimane che ha perso lo spogliatoio Allegri, adesso ci sono tanti segni comunque che ci fanno capire che lì si è rotto qualcosa. Poi si arrabbia con Ibra, ma Ibra cosa fa in questa società?
0: Ah boh, altra bella domanda.
2: Chi fa il mercato? Dunque, lì bisogna far piazza pulita, perché Tare che libertà ha? Gli danno un budget, non gli danno un budget, Cardinale ogni tanto fa una qualche dichiarazione, però è lì, non è lì. Furlani, sinceramente, questo ruolo gli viene troppo grande a Furlani, sarà anche un uomo di economia brillante, ma per una società di calcio non può gestire il Milan, non può avere queste responsabilità, sinceramente. E se poi gli dai pure le responsabilità anche a livello calcistico, non ci siamo. Dunque lì c'è un problema di gerarchie già nella struttura societaria, e poi a livello sportivo Allegri non è stata una scelta azzeccata. Si è cercato di andare su un allenatore che normalmente ti porta in Champions, che compie gli obiettivi, ma a Milano con la sponda Milan devi anche guardare l'estetica, il calcio che offri, e su questo non ci siamo. E ti mostra bene che con i fondi americani, sinceramente, se non si affidano a gente molto competente, come ha fatto l'Inter, che conosce il calcio italiano, che ha influenza nel sistema, altrimenti non vai da nessuna parte. E il Milan al giorno d'oggi, e mi dispiace dirlo, perché il Milan è la squadra per eccellenza di Champions in Italia.
0: Sì, è vero.
2: Però non storia. Merita di andare in Champions. Sulla stagione non merita quest'anno di andare in Champions.
0: Quindi tu alla fine credi che pagherà questo andazzo e il
2: campionato. Lì bisogna pulire, bisogna portare gente, cioè Maldini con tre soldi comunque ha vinto lo scudetto con una squadra che era modesta, però non andava bene. Perché non andava bene? Bisogna farsi anche le domande pertinenti. Perché non andava bene Maldini? Hai vinto lo scudetto, è rispettato da tutto, stimato da tutti nel mondo del calcio italiano, non solo nel mondo Milan. Vincenzi, lo mandi a casa per prendere questi farlocchi? Sinceramente c'è qualcosa che non funziona,
0: Cosa che non funziona. Guarda, approfondiremo molto questa tematica, soprattutto sulle possibilità, qualità di Allegri e sulla scelta che è stata fatta su di lui. Tempo però a nostra disposizione per ora è scaduto, quindi ci aggiorniamo domani, cioè c'è una bella chiacchierata. Ciao Len, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: È pronto Maracanà, e allora vi lascio in ottime mani come sempre col direttore Piccari. Tanti approfondimenti sulla finale di ieri, ma anche soprattutto su quello che è la situazione critica per quanto riguarda la Lega Calcio, e immagino che in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità anche dalla Lega della data del prossimo turno di campionato, del derby e di tutte le altre quattro partite che si giocheranno in contemporanea, quindi per lunedì sera alle 20:30. Intanto io vi saluto, ringrazio Giorgio Sorani,
3: mangia il pollo con le mani,
0: e appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro diciamo prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare. Per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima, sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in Conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce, onestamente mi sorprende un po'. E poi ripeto, questo piazzamento, non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato. Poi, visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente, non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, ragazzi, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato, poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse, perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere al risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei, dalla Serie C, dalla Serie B. Io guarda, ti dico questa cosa, non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B, ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che se messi in contesti di Serie A, su 10 un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male nel nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime 2 partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere 1 euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche duro. Ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche il mister se è sempre con noi e parla con noi. E gli dico sempre andate 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non hai ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo. Scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto e per la Champions.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono i due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo, diciamo, te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta, secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio, con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro, diciamo, prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio è una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi annunciato. Adesso sembra che la figura di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento, non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, con tutto rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, nello zoccolo duro, giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, la sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione, ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, è stato costruito, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse. Perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato. Qui bisogna capire chi fa la squadra, perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi, o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere al risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei.

0: troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
1: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
0: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese. Pane al pane, vino al vino, ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e si è avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che sia abbastanza si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
1: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
0: Beh, sai, il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
0: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
1: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo è.
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: No, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche Mister se è sempre con noi, parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi, questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: No, questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
2: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto. È per la Champions.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

Va Di Marco verso Thuram. L'Inter la sblocca, ci mette la testa Tikus Thuram con deviazione per l'1-0. L'ultimo tocco è di Marusic.

0: azzurri. Nuno Tavares, occhio perché arriva Dumfries e la porta via. Dumfries da Lautaro Martinez, due volte in pochi giorni nella stessa porta.
1: È una gioia infinita che dura una vita, pazza intera mala.
0: Un'altra stella per l'Inter che vince la decima Coppa Italia e doblete storico per Christian Kivu. Nessun allenatore c'era riuscito alla stagione di debutto sulla panchina interista.

Sucic minaccia di andare all'assalto, libera sul destro di Zielinski che trova Thuram. Thuram nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo, Thuram scatena la festa a San Siro, 1-0 per l'Inter, ha segnato ancora.

sgancia Bissek che trova anche il corridoio per Lautaro Martinez. Lautaro guarda Mkhitaryan e lo serve Mkhitaryan. Inizia ufficialmente la festa scudetto per l'Inter che raddoppia a 10 dalla fine.

Fischia tre volte Bonacina, con tre giornate d'anticipo, con 82 punti, con 82 gol, con 26 vittorie e con un dominio sensazionale, l'Inter è per la 21esima volta campione d'Italia.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio. Copertina dedicata all'Inter che ha racchiuso la Coppa Italia di ieri sera, la decima Coppa Italia della storia della formazione nerazzurra e lo scudetto conquistato appunto in questa stagione. Quindi, come si dice?
1: Doppietta, come vuoi. Abbiamo spagnolo, inglese, vabbè, diciamo in italiano.
0: Doppietta nazionale dell'Inter che si aggiudica appunto anche la Coppa Italia ieri sera allo Stadio Olimpico e quindi grande inizio di Christian Kivu da allenatore di una grande squadra, quindi complimenti a lui. Adesso avremo tutto il modo di parlare della partita e non solo, che chiude insomma di fatto la stagione per quanto riguarda l'assegnazione dei trofei in ambito nazionale, quindi
1: sì, però internazionale non ci riguarda, quindi noi abbiamo dato
0: il 30 maggio guarderemo gli altri,
1: sì, anche nelle altre competizioni,
0: però in Italia festeggiamo e riconosciamo i meriti alla squadra che ha conquistato ieri sera anche la Coppa Italia. Allora, per quanto intanto salutiamo tutti, Lucio.
1: Sì, ciao Marco, eccoci.
0: Ringrazio anche la copertina realizzata da Andrea Magliocca e sempre Giorgio Sorani in cabina di regia. Adesso andiamo subito ai titoli, poi apriamo naturalmente il dibattito, abbiamo tanti temi da tante situazioni da seguire, perché sì, l'Inter che vince la Coppa Italia, la decima Coppa Italia, poi c'è da guardare un attimo in casa Lazio, perché insomma adesso da qui in avanti si aprono dei giorni importanti per quanto concerne il futuro di Sarri, poi c'è la situazione del derby che è ridicola.
1: Quando si gioca?
0: Ridicola, io non ho altri termini, è una situazione ridicola, irrispettosa. Aggiungete quello che volete voi, scandalosa, perché non si trova una soluzione.
1: E poi forse oggi dovrebbe arrivare, speriamo, anche perché ormai siamo a ridosso del fine settimana.
0: Sì,
1: quindi
0: tra poco avremo anche un avvocato che ci dà le ultimissime su questo ricorso al TAR che, attenzione, ce lo dirà l'avvocato, non accenno nulla. Lo dice lui, non voglio accennare, perché già mi ha anticipato qualcosa, ma non voglio dire nulla.
1: Io non so niente, sono all'oscuro anche io.
0: Ce lo dirà lui tra poco e poi naturalmente c'è il caso Milan, perché c'è questa situazione, questa tensione tra Allegri e Ibrahimovic, che è stata riportata anche dal Corriere della Sera. Poi insomma andremo anche su questa questione qui. Molto probabilmente potrebbe essere veramente le ultime partite di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, staremo a vedere. Insomma, ci sono tante situazioni da analizzare. I Friedkin che sono arrivati a Roma, quindi incontreranno Gasperini. Ragazzi, ci sono tanti temi che dobbiamo affrontare oggi, quindi si parte subito con i titoli.

0: Inter da 10, perché 10 come prestazione, 10 la Coppa Italia, 10 per questa stagione, avendo conquistato due titoli, insomma, tanta tanta Inter. Kivu tratti special. Oggi proveremo un po' con i nostri, ma anche con voi, a capire quali sono i tratti speciali. Special, naturalmente richiamando un po' un grande special one.
1: Riferimento chiaro.
0: Esatto, però qual è il tratto speciale? Se c'è un tratto speciale di questo allenatore, proveremo così ad individuarlo insieme ai nostri ospiti, ma anche insieme a voi. Lazio Sarri, delusione per la sconfitta, adesso si guarda al futuro. Ci siamo tra i Friedkin e Gasperini face to face per pianificare la prossima stagione. Il Diz fa un assist a Vlahovic, praticamente gli ha detto ma resta qui. Ritrovare la max difesa, che è un tema per il Milan, ma c'è da capire anche che futuro ci sarà in casa Milan per quanto concerne appunto la panchina. Manoli oggi è più sì rispetto a ieri, sì. C'è un sì che avanza, quindi attenzione, perché potrebbe essere ancora lui l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Ieri si è aperto un dibattito sugli allenatori, proprio su Vanoli, ma anche su D'Aversa.
1: Sì, tra l'altro, quello che hanno fatto quest'anno.
0: Esatto, tra l'altro sembra che Gattuso abbia rifiutato l'offerta che gli è stata Torino? Presentata da Cairo, sì, per motivi di ingaggio, un ingaggio più basso rispetto a quello che lui avrebbe chiesto. Vabbè, poi ci andremo. Allora, partita di ieri, caro Lucio, che noi abbiamo raccontato, eravamo all'Olimpico, sì. Fammi dire intanto una bellissima atmosfera, sia quella che ha portato praticamente allo stadio, perché me la sono goduta tutta ieri, perché è stato bello, è vero che c'è un gemellaggio tra le due tifoserie e quindi questo facilita naturalmente.
1: Certo, però rivedere gli spalti pieni a tutti gli effetti,
0: esatto,
1: all'Olimpico.
0: Non solo, ma anche l'arrivo con i tifosi insieme che andavano con colori opposti mischiati. A me questo tipo di atmosfera piace molto.
1: Anche dopo,
0: anche dopo,
1: passando per lo stadio.
0: Anche dopo, devo dire, e poi all'interno bellissima atmosfera con appunto vedere uno stadio sold out fa sempre un effetto pazzesco, poi diviso proprio con i colori delle due squadre, è magnifico. Tra l'altro mi sembra che abbiamo anche delle immagini, chiedo ad Andrea, che possiamo far vedere subito, molto belle quelle relative alle due curve che si sono affrontate anche con delle coreografie bellissime. Adesso lasciatemi dire, quella della Lazio è stata clamorosa, qui stiamo vedendo quella dell'Inter, molto bella, che è partita subito dopo, qualche istante dopo quella della Lazio, in curva sud appunto c'erano i tifosi dell'Inter, e dall'altra parte un'aquila che praticamente prendeva tutta la curva, bellissima, diciamo, questa coreografia, mi sento di dire, veramente molto molto molto bella, molto curata,
1: sì, veramente dettagliata, ma insomma è la presenza che fa la differenza.
0: Quindi
1: poi
0: l'atmosfera bellissima, abbiamo anche, se non erro, poi magari le rifacciamo vedere dopo anche, però le immagini proprio della presentazione della Coppa Italia, dell'inizio praticamente, con uno stadio tutto illuminato, fuochi d'artificio, colori, luci, insomma uno spettacolo, dai, molto molto molto bello. Almeno da questo punto di vista dobbiamo dire bravi, ecco. Poi ci sono tante cose che sono
1: potrebbero andare meglio, ma se ieri abbiamo visto perlomeno la cornice, è stata,
0: sì,
1: bella, è stata
0: molto bella,
1: molto apprezzabile.
0: Per quanto concerne invece la partita, io l'ho detto subito ieri sera, ne abbiamo parlato qui con Lucio, abbiamo raccontato la partita, dominio dell'Inter senza nessun tipo di discussione. Guarda, una cosa che, così adesso poi dopo apriamo le linee, eccetera, però una cosa che guardavo ieri con grandissima attenzione veramente questa forza impressionante che può esprimere l'Inter. Cioè, nel senso, è una squadra che ieri secondo me ha fatto quello che voleva.
1: Ha gestito dall'inizio alla fine, dai.
0: Quando ti va in pressione, c'è stato un momento di una pressione feroce, forte. Sembra una squadra di un altro campionato.
1: L'abbiamo detto ieri.
0: Non di quello italiano. E ha una capacità, diciamo, di pressione che non fa respirare l'avversario. Ieri è stata una cosa. Nel primo tempo, secondo me, si è proprio vista. Non tutto il primo tempo, ma in alcuni momenti una forza impressionante. Tra l'altro, anche la capacità di attaccare con tantissimi uomini, perché è vero che hai le due punte che sono Lautaro e Thuram, ma ieri c'erano i due esterni altissimi, da una parte Dumfries e dall'altra Di Marco. Poi non bastavano questi, c'era Zielinski che praticamente andava quasi a ridosso delle punte, quindi più che trequartista sembrava una punta aggiunta, e questo portava Patrick ad inseguirlo, a cercare di schermarlo, ma
1: si schiacciava molto, non era facile, mi sento di dire.
0: E poi si aggiungeva pure Bissek, mentre Bastoni rimaneva un po' più frenato ieri, è rimasto un po' più dietro, si è sganciato poco. E dall'altra parte invece a un certo punto Bissek faceva l'esterno veramente, perché si stringeva Dumfries e lo portava
1: dentro.
0: È una
1: cosa sì, che si vede molto nell'Inter.
0: E poi vabbè, c'è sempre il lavoro da quinto a quinto, che loro ce l'hanno ormai codificato. Pure ieri hanno avuto anche con Luis Enrique nel secondo tempo questa azione da quinto a quinto di Marco.
1: Sì, ha sfiorato la porta, ma è l'ennesima occasione.
0: Ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, perché quando la vedi da vicino vedi che ci sono ancora tanti principi di Inzaghi, però c'è pure vero che è una squadra con un baricentro molto più alto, perché a un certo punto ieri c'aveva i tre difensori in linea sulla linea di mediana del campo.
1: Sì, anche sul 2-0, infatti la Lazio ha l'occasione che ha avuto, poi una quella con Dian nel secondo tempo, è un'occasione scaturita dalla difesa molto alta dell'Inter. È il dato che è cresciuto tanto di quest'Inter, che tanto insomma... un po' è cresciuto nel corso di questa stagione, è il dato della pressione.
0: Sì, sì.
1: Proprio ci sono le statistiche, la pressione è aumentata perché ha aumentato il baricentro.
0: Esatto, perché sono saliti, salgono sul campo.
1: Chivu ha trovato degli accorgimenti, campo, sì. Poi ha tenuto giustamente le cose che funzionavano, perché sarebbe stata una follia secondo me rivoluzionare una squadra che funziona mantenendo gli stessi interpreti peraltro. Quindi bene, al momento è questa la sintesi che ha portato l'Inter a vincere sia il campionato che la Coppa Italia.
0: La Lazio non, secondo me ha potuto veramente poco. Poi ti devo dire che ha potuto poco, perché c'è una differenza proprio qualitativa, ma del resto insomma la classifica e il campionato lo dice già. Anche dal punto di vista caratteriale ha fatto poco, non c'è stata una reazione, non c'è stata una scossa emotiva, ecco.
1: Sì, una ripresa ha provato a fare qualcosa in più,
0: roba,
1: però
0: guarda,
1: sai, è difficile scalfire. Sì, ma poi è difficile scalfire l'Inter quando è in controllo, è complicato. Ieri
0: però c'è stata una scelta che poi Sarri ha spiegato, che avevano scelto di giocare, diciamo, non andando a prenderli ma più bassi.
1: Sì, con Patrick centrocampista centrale.
0: Io mi auguro di non vede più Patrick centrale di centrocampo. Cioè, noi dobbiamo essere adesso, l'emergenza è una cosa, però quando metti un giocatore che non è il suo ruolo si vede. Ieri ha fatto due appoggi laterali che un centrocampista centrale non può fare. Un conto un difensore stai dietro, appoggi al compagno che sta vicino, ma ha fatto a un certo punto, ha cercato di aprire il gioco con un passaggio in orizzontale, per poco manda in porta il compagno e l'avversario. Non è proprio un giocatore che può stare lì. Mi auguro di non rivederlo più, perché è meglio mettere un centrocampista non al meglio ma comunque di ruolo in quella posizione, che andare a mettere uno che secondo me non ci può stare. Non è perché una volta ti riesce, può essere, diciamo così, una scelta continua.
1: No, ho dimostrato di poterlo fare in emergenza, però è chiaro che certe caratteristiche non ce le potrà mai avere un difensore centrale, quindi quando gli chiedi un certo lavoro può applicarsi, ma non è nelle sue corde. Poi Rovella è entrato nella ripresa, effettivamente Marco, qualche traiettoria in più si è vista, per esempio l'azione di Noslin, l'occasione di Noslin scaturisce proprio da un bel passaggio di Rovella al limite dell'area di rigore. quella è stata una scelta. Poi bisogna anche dire, Marco, che i gol, quando all'Inter, che è già molto più forte, regali gol, no, perché esatto, il primo è un autorete, il secondo è un disastro di Nuno Tavares. No, no, a quel punto rendi, allora, stendi ieri il tappeto rosso alla squadra più forte.
0: Ieri se ne parlava, e quando tu affronti una squadra, quando affronti una squadra che è superiore a te, quando affronti una squadra che è superiore a te, non puoi commettere errori.
1: Gli errori di ieri sono gravi.
0: Non puoi commetterli perché non li puoi concedere. Ieri ha fatto due, ci hai messo anche del tuo, perché hai fatto due errori gravi, e da lì insomma è finita. Quindi quando poi, ripeto, una squadra inferiore deve ridurre al minimo, se non deve togliere completamente, gli errori, le sbavature. Se poi le vai a fare, è chiaro che faciliti. Una squadra che dava proprio la sensazione di una grandissima sicurezza, di una grandissima consapevolezza di quello che faceva, quindi è entrata proprio in campo con un atteggiamento di una squadra che voleva divorare l'avversario, e l'ha fatto, punto. Questo è quanto, ripeto, quando hai di fronte una squadra più forte fai fatica, se poi fai gli errori fai ancora più fatica, e è andata così, insomma. Ripeto, noi dobbiamo mettere in evidenza poi la squadra quando è più forte, perché sennò parliamo di un'altra cosa. Ieri si è vista proprio una squadra che in questo momento, quando diciamo che è la più forte del campionato, o comunque se non la vogliamo ritenere la più forte,
1: vabbè, tra le più forti il Napoli è l'unica, Napoli, perché per valore se la può giocare, ma l'Inter si è costruita però, Marco, un percorso negli ultimi anni, anche molto più abituata a giocare determinate partite. No, ma poi, è vero, l'anno scorso ha perso malissimo la finale di Champions, però le finali si è abituata a giocarle in Italia, sì, non sì.
0: Ma poi bisogna fare i complimenti anche all'allenatore, perché esatto, qualcuno dice ma la squadra è forte, però io infatti oggi chiederò qual è il tratto special di Chivu, perché comunque questo è un allenatore che prende in mano una squadra, una big per la prima volta dopo 13 panchine in Serie A, va a vincere Scudetto e Coppa Italia. Ci avrà pure lui, diciamo così, qualcosa
1: dei meriti
0: in questa vittoria.
1: Ci mancherebbe,
0: quindi,
1: altro.
0: Siccome in passato lo hanno fatto altri allenatori come Capello, come Lippi, Lippi per esempio, mi sembra proprio Rampula raccontava, il primo anno di Juve ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Capello pure al Milan,
1: molto simile, Scudetto praticamente al primo anno dall'inizio.
0: E allora voglio dire, chissà se questo allenatore, è chiaro che adesso verrà il difficile, verrà il bello, perché ripetersi praticamente è sempre più difficile, trovare la continuità è sempre più difficile, continuità di vittorie, però è iniziato veramente bene, andando anche a togliere dei dubbi che qualcuno poteva avere ad inizio stagione su di lui. Il prossimo anno sicuramente ci sarà una sfida, io penso più agguerrita, perché spero insomma che poi le squadre che arrivano dietro possono fare una campagna di rafforzamento per poter competere maggiormente, perché poi ce l'auguriamo per rendere sempre più bello il campionato. Però bisogna essere veramente bravo, perché pure ieri sera anche nell'atteggiamento, nel modo in cui vive le partite, poi quando va in conferenza successivamente, quindi qualche uscita a vuoto l'ha fatta pure lui, perché dobbiamo dirlo, insomma, l'abbiamo già detto nel corso della stagione. Però ripeto, prendere in mano una squadra che ha questi giocatori qui con grandi personalità, che hanno vinto, che hanno fatto un percorso, rigenerarli e andare a prendere due titoli che forse sinceramente inizio anno non ce l'ho.
1: Beh, non erano scontati, come invece un po' sono stati, perché il percorso dell'Inter in campionato è stato dominante. Il Napoli ha tenuto botta fino ad un certo punto, poi l'Inter ha allungato. La Coppa Italia è arrivata in finale, ha vinto praticamente senza appello contro la Lazio, quindi fa capire che non sono stati trofei vinti, sono stati trofei dominati dall'Inter in questa stagione. Poi in Europa si poteva fare meglio, in Champions si è usciti contro il Bodø/Glimt, è l'unica macchia insomma della stagione, però fa capire che ci sono le basi per un percorso ottimo. Ma Marotta lo ha detto veramente tante volte, candida Chivu ad un percorso di lungo corso. Ora sarà lui, come detto prima, confermarsi. Ma secondo me il suo grande merito, il suo grande pregio è che è molto chiaro. Molto chiaro, lo è sempre con la stampa, in un modo o nell'altro, anche quando ha rilasciato delle dichiarazioni che personalmente non, non mi sono piaciute tantissimo, ma è molto chiaro anche con lo spogliatoio, e questo traspare anche dalle parole dei giocatori.
0: Allora, adesso tra poco andiamo a prendere qualche approfondimento di questa giornata, e dunque io andrei a sentire anche qualche audio dei nostri ascoltatori al 331 8200 23, poi recupero un po' di messaggi che ce ne sono arrivati come sempre, e vi ringraziamo della vostra presenza. Vai Andrea.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ieri sera l'Inter ha dimostrato di essere una squadra 2-3 spanne superiore a tutte le altre in Italia. Il primo tempo ha fatto 2 gol per errori della Lazio gravi, e poi ha amministrato la partita come una grande squadra sa fare.
0: Sì.
2: Perché se avesse spinto l'Inter ne faceva 5 come minimo, e con quindi il doblete è servito. Comunque la giocata più bella di ieri sera è stata quella di Luis Enrique, perché caro Pedro, il karma esiste. Buona giornata a tutti. Max Nerazzurro,
1: povero Pedro, l'anno scorso ha fatto il suo. Che doveva fare? Sbagliare il rigore? Quella è una cosa che non ho mai capito. Certo.
0: Che karma c'entra sta
1: no,
0: cosa?
1: Ha
0: fatto
1: povero
0: il suo.
1: Pedro.
0: So che ha fatto male, però ha fatto il suo.
1: Ieri non
0: si
1: è contenuto, bisogna dirlo.
0: No, ieri ha sbagliato quando
1: quell'entrata. Capisco il nervosismo. Però
0: esagerato, perché non c'era motivazione.
1: Rosso, Marco,
0: non c'era motivazione di fare.
1: Secondo me hanno evitato di chiamare il VAR.
0: Diamo un altro audio.
1: Ha rischiato molto.
3: Ciao Marco, Antonio Assamegnato. Contento per la vittoria della Coppa Italia dell'Inter insieme al campionato. Insomma, rafforza la vittoria del campionato. Però sono molto deluso dalla partita in sé per sé, perché è stata una partita veramente brutta, senza ritmo, senza intensità. Sinceramente, se avesse fatto Allegri la partita che ha fatto Sarri, oggi ci sarebbero critiche da ogni lato. Completamente rinunciato a giocarsi la partita. Io posso capire all'inizio, ma se poi mani in svantaggio non puoi continuare a fare quel tipo di partita, secondo me.
0: Sì, però farei un distinguo, che i valori che c'ha Allegri sono diversi da quelli di Sarri come squadra. Sempre, ha sempre avuto valori diversi. Facciamo un distinguo.
1: Beh sì.
0: Da questo punto di vista
1: non è un grande Milan secondo me,
0: no.
1: Questo qui però
0: Sarri,
1: comunque è
0: Sarri,
1: superiore
0: rispetto al passato, dove ha sempre fatto un calcio molto più propositivo, in alcune esperienze si è un po' adeguata alle caratteristiche dei giocatori, che però da una parte potrebbe essere anche un pregio e non un difetto, quando non puoi fare totalmente il tuo calcio. Ieri non mi sono piaciute nemmeno a me la scelta, se poi era quella l'intenzione, perché ha capito che non poteva andarla a aggredire alto. La scelta di Patrick in mezzo al campo a me non mi è piaciuta, ma non ha funzionato, non ha reso ed è andato in difficoltà. Ripeto, a un certo punto ha fatto un paio di passaggi lui da play davanti alla difesa orizzontali che hanno fatto venire i brividi, insomma, quindi non è un giocatore che ha quella caratteristica. Di fronte a dei calciatori più forti è andato in difficoltà. A un certo punto l'Inter attaccava e lasciava soltanto Sucic
1: sì, ma
0: in mezzo al campo,
1: poi quando è la pressione
0: andava Barella, andava Zielinski, andavano tutti.
1: Ma sì, a maggior ragione quando è la pressione alta di un avversario che riesce a riconquistare molto bene il pallone, e se non hai giocatori di palleggio poi uscirne è difficile. Infatti per lunghi tratti la Lazio faticava.
0: Andiamo a sentire ancora qualche messaggio. Ah, dobbiamo andare in break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima con Marco Piccheri e Lucio Marinucci.
1: Eccoci.
0: Allora...
1: Bene,
0: andiamo, intanto stiamo vedendo Sinner che è già 3-1 quindi...
1: Sì, ha breccato subito.
0: C'è anche Maldini a vedere la partita.
1: C'è anche Paolo Maldini in tribuna a godersi questa partita. Peraltro, piccola nota storica: se dovesse vincere Sinner sarebbe il record di vittorie consecutive nei Master 1000, perché ha raggiunto Djokovic a 31 vittorie battendo Pellegrino. Se vincesse questa salirebbe a 32. Mai nessuno ha ottenuto un risultato simile.
0: Allora,
1: giusto per dire, è uno degli innumerevoli record
0: straordinario, proprio veramente number
1: one. Vediamo, ancora lunga.
0: Allora, facciamo una cosa, Lucio, diamo qualche approfondimento subito, che ci sono un po' di cose, che oggi è una giornata dove sì, si parlerà naturalmente della vittoria dell'Inter, di quello che insomma è stato il campo, di quello che poi è il caos su questo derby in attesa della risposta del TAR, che qui guarda, è una cosa...
1: Ne stavamo parlando poco,
0: guarda,
1: fa,
0: veramente. Io non ho parole.
1: Fuori onda.
0: Andiamo e poi seguiamo anche la vicenda Allegri Milan, perché anche lì c'è una situazione.
1: Allora direi
0: da,
1: possiamo
0: da monitorare.
1: Andare, ecco,
0: dai, andiamo un po' sulle ultime
1: spulciare quello che accade in quel di Milano. Perché? Perché effettivamente è uscita fuori questa indiscrezione dal Corriere della Sera, che in cui si parla di una lite, sostanzialmente di una accesa discussione fra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Qui veniva anche ricordato poi un episodio di qualche anno fa. Era la stagione 2011-2012, in Champions League e la Milan rischiò di farsi rimontare un 4-0 contro l'Arsenal, vinse 4-0 all'andata, perdevansi 3-0 alla fine del primo tempo. Fine partita, Allegri ringraziò comunque i giocatori, Ibrahimovic non la prese bene, ci fu un alterco. Ecco, anche in questo caso c'è stato un alterco, poi in realtà scaturito da motivi futili. Perché Ibrahimovic e Allegri si sarebbero insomma attaccati in merito alla questione del terzo portiere della prossima stagione, perlomeno questo
0: Pensate.
1: È ciò che riferisce il Corriere della Sera, un motivo futile sostanzialmente, che però come spesso accade finisce per essere la scintilla che fa esplodere la polveriera. I rapporti tra i due, al netto delle parole di circostanza, non sono mai decollati e la lite che è nata ha portato alla spaccatura totale. Quindi al momento ci sono riflessioni in corso. Ormai è tristemente evidente, viene concluso che al Milan ci siano diverse cose che non vanno, diversi rapporti saturi, e questo ulteriore alterco fra Allegri ed Ibrahimovic mette sotto gli occhi di tutti una situazione
0: molto
1: così,
0: delicata.
1: Io ritengo insostenibile.
0: Poi,
1: se si vuole raggiungere dei risultati.
0: Guarda, io ne parleremo dopo con Stefano e con tutti gli ospiti, perché la figura di Zlatan Ibrahimovic è sempre stata una figura che secondo me... un po', diciamo così, anche difficile da definire. Però ecco, vedi, adesso esce fuori questa situazione e vediamo che quali saranno i risvolti. Ricordiamo che il Milan, tra l'altro, deve conquistare la zona Champions, non ce l'ha ancora, e ci sono due partite molto delicate, soprattutto questa che arriva contro il Genoa di De Rossi. Vediamo, situazione molto delicata, che proveremo così anche con il direttore di Milan News, che sarà ospite nel corso del pomeriggio,
1: per usare un eufemismo, perché...
0: che ci darà qualche indicazione più. Ci siamo sentiti prima e naturalmente anche loro stanno lavorando molto su questa indiscrezione che abbiamo letto questa mattina sul Corriere della Sera. Dunque, andiamo avanti.
1: Sì, altri approfondimenti?
0: Vai. Sì, no, io rimarrei sempre sul Milan, così chiudiamo un attimo
1: la situazione. Sì, perché ci sono poi, Marco, anche i temi di campo. Effettivamente bisogna rimanere concentrati su quelle che saranno le ultime partite, e a breve si attendono insomma i risultati per quanto riguarda le condizioni di Modric. Modric vuole dare una mano in queste ultime due sfide in cui i rossoneri si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Il croato sappiamo che si è infortunato nei minuti conclusivi della partita contro la Juventus a seguito di uno scontro di gioco con Locatelli. Per fare il punto sono previsti per la settimana prossima degli esami strumentali per capire come sta procedendo la guarigione. Dall'esito di questi esami si potrà capire se Modric potrà tornare ad allenarsi per provare ad esserci nella sfida finale contro il Cagliari. Il campione croato è pronto a rischiare indossando eventualmente una maschera protettiva. Contro il Genoa invece pochissime possibilità, qui non ci sono dubbi. In ogni caso il giocatore sarà insieme al gruppo ma non arruolabile, e sappiamo, Marco, che poi senza Modric il Milan ha patito ancora di più quelle difficoltà che già si erano evidenziate nelle ultime settimane. Non averlo neanche nell'ultima sfida contro il Cagliari sarebbe un ulteriore deficit.
0: Saremo a vedere. Allora, recupero anche qualche messaggio al volo al 331-8200-213. Dunque, una finale di Coppa indecente, quella di ieri, specchio di livello basso del nostro calcio. L'Inter era ed è un altro livello rispetto ad una Lazio arrivata lì con coraggio
1: ma anche un po' per caso.
0: Va bene.
1: Beh, è arrivata ai calci di rigore due volte.
0: La differenza tra le due squadre. Dunque, poi ditemi una partita in cui l'Inter ha giocato bene. Quindi ha giocato sempre male l'Inter.
1: Beh,
0: va bene.
1: Questa mi sembra francamente.
0: Sì, ma ripeto, quando uno è tifoso le cose non le vede, dai. Ieri penso qualche tifoso della Lazio mi ha scritto pure che io avevo detto cosa. Hai visto una partita non vera perché ho detto che c'è stato il dominio dell'Inter. Ma io. Vabbè.
1: Allora abbiamo visto male tutti e due, abbiamo Marco, visto male la partita, forse abbiamo visto male migliaia di persone.
0: Dai, molto bene ieri la scelta di Chivu di usare Sucic come play, sì, che ha fatto anche bene.
1: È vero.
0: Sono curioso di vedere i giovani come lui, Pio e Bonny, con uno scudetto, una coppa vinta, che crescita possono avere a livello di personalità. In più spero che si sposi la linea giovane con i fratelli Stankovic di ritorno, e un diamante tipo Pass sarebbe l'ideale, anche se ad oggi è impossibile. Ieri Marotta però ha ribadito ancora una volta che l'idea sarebbe quella di prendere giovani insieme a giocatori esperti. Questo è il
1: piano dell'Inter, già evidente.
0: Continuo a leggere dei messaggi. 331-8200-213, partita strana, per me la Lazio non ha voluto giocare come per dare un messaggio all'Otito. Ma dai,
1: ragazzi, non credo.
0: Ma fate di parolacce che ne voglio dire, dai.
1: Questo mi sembra un po' eccessivo,
0: fammi sentire un audio, Andrea.
2: Ciao Marco, ma penso di aver sbagliato, ma è TMV Radio o Radio Nerazzurra? Grazie del promo. Comunque io volevo soltanto adesso, oggi faccio un po' il bauscia, comunque grande Chivu, bisogna adesso tutti dovranno dire che comunque ha fatto una stagione incredibile, al primo anno ha fatto meglio di Conte e altri allenatori, quindi adesso vedremo poi
0: anche
2: il futuro della sua carriera, vediamo l'anno prossimo. Comunque in un anno ha vinto più di Conte in due anni, quindi riaggiorniamo un attimino le statistiche, dillo. Bene. Anche a Brambatti, ciao, un saluto.
0: No, tra l'altro queste cose le abbiamo fatte gli altri anni anche per le altre squadre, quindi basta
1: sì,
0: tornare
1: chi vince
0: indietro.
1: Viene,
0: chi
1: giustamente,
0: vince viene
1: elogiato,
0: giustamente elogiato. La copertina l'ha preparata Andrea Magliocche, quindi complimenti. Allora, un altro audio, vai.
3: Ciao Marco, Carlo La Perugia, complimenti per la copertina, veramente da brividi sono emozionato, grande Marco.
0: No, grande Andrea.
3: Per gli interisti è veramente una bella cosa, grazie.
0: La realizzazione di Andrea, l'idea l'abbiamo condivisa, la realizzazione di Andrea Magliocca. Vai ancora con un altro audio, Andrea.
4: Marco, ma per quanto riguarda questa buffonata, perché io non ho altri termini, buffonata gestita da persone non competenti, perché mi permette di dire che non sono competente.
0: L'ho detto pure io.
4: Fine settimana della 37esima giornata. Ma queste persone si rendono conto che in 5 partite con la media di 50.000 tifosi a partita ci sono 250.000 tifosi che si dovrebbero organizzare?
0: No, ma
4: a questo punto io trovo, anche se sarebbe ancora peggio forse, trovo il caso di spostare la giornata all'ultima, però c'è il mondiale, non si può fare a mercoledì, a martedì,
0: ma guarda, ieri devo dire che ieri, scusami Antonio, hai ragione,
1: a un certo punto
0: c'è stata un'idea ieri, ti devo dire, qui eravamo con Stefano proprio nel finale di trasmissione, mi sembra Dimitri Conti che era che qui è stato a Roma per seguire la finale, e ha detto ma non era meglio spostare tutta la giornata a martedì, cioè si giocava martedì sera le partite, poi a questo punto avevi dei giorni comunque per recuperare e giocare l'ultima giornata. Ma lo sai che mi è sembrata una proposta alla fine
1: stata un'idea paventata
0: accettabile
1: da qualcuno. Uno,
0: e che forse avrebbe evitato una serie di, anche perché lunedì c'è lo sciopero nazionale dei trasporti e quindi sarà un disastro anche da sto punto di
1: qualora
0: vista,
1: dovesse essere lunedì,
0: se è lunedì, quindi voglio dire, io sono veramente, credetemi, io sono veramente deluso da come stanno da come questa situazione è venuta fuori e viene affrontata. con una superficialità, con una voglia di dimostrare chi è sempre il più forte, fregandosene di tutto, di chi si deve spostare, di chi ha la passione, di chi mette i soldi, fregandosene anche degli stessi atleti, delle stesse squadre che devono preparare delle partite che non sanno ancora oggi al 14 di maggio quando giocano. È una vergogna e noi dobbiamo sottolinearla, questa è una vergogna. È una vergogna tale che chi ha messo in piedi una cosa del genere, chi ha creato una confusione di questo tipo, dovrebbe assumersi tutte le responsabilità.
1: Sì, poi mi sento tutte anche di aggiungere, Marco, che alcune dichiarazioni non sono...
0: No, lascia perdere, guarda, non voglio parlare delle dichiarazioni perché ieri,
1: luogo,
0: ieri
1: ecco,
0: ne abbiamo sentite
1: di
0: altre, ne abbiamo sentite
1: purtroppo
0: altre.
1: Purtroppo non sono le prime.
0: E lasciamo stare.
1: Gli ultimi mesi in
0: facciamo
1: Italia.
0: Un break con l'avvocato Afeltra, perché così ci può dare un'indicazione su questo ricorso al TAR che, diciamo così, stiamo aspettando. Avvocato, grazie come sempre per
1: buon
0: la
1: pomeriggio,
0: disponibilità.
1: Avvocato.
0: Buon pomeriggio.
5: Eccoci, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori. La situazione del TAR è molto semplice. Il TAR viene adito con un ricorso che penso sia stato deposito questa mattina, ma addirittura forse ieri sera tardissimo, quando c'è stata la risposta della Federazione Tennis di non accettare la situazione mediata che era stata proposta da Prefettura e Lega di Serie A. A questo punto, entro la giornata di oggi, andare di corsa, il cosiddetto giudice monocratico, cioè il presidente della sezione cui è assegnato il ricorso, decide sulla sospensiva temporanea del provvedimento del prefetto. Le ipotesi sono due, e ripeto, siamo in una situazione di grandissima straordinarietà, perché nell'ordinario si fa diversamente, ma siccome c'è la straordinarietà che il fatto storico oggetto del provvedimento amministrativo si svolge e finisce tra sabato, domenica e lunedì, è obbligatorio decidere prima.
0: Scusami, scusami avvocato, una cosa sola, hai detto la cosa straordinaria, quindi nell'ordinario che tipo di situazione avremmo avuto?
5: Perché allora nell'ordinario davanti al TAR tu fai oggi il ricorso, sì, domani monocratico, fra un mese fissano la camerale per confermare o smentire.
0: Okay.
5: Questo è impossibile, ma c'è ancora un'altra impossibilità, che questo ricorso al TAR è un ricorso che nasce morto. Perché? Perché dopo la sospensiva al TAR, chi non vince, ripeto, sto ribadendo solo tecnicamente i passaggi, non sto dicendo quello che faranno, ma poi vi dico anche che cosa faranno o non faranno, e cioè la ordinarietà è che dopo che il TAR in sede collegiale si pronuncia sulla sospensiva, chi ha perso può andare al Consiglio di Stato e quindi passa anche lì un altro mese. Poi bisogna decidere il merito, per cui il merito, che è quello finale, che dice se aveva ragione il prefetto o aveva ragione la Lega, bene che va, lo sapremo fra un mese e mezzo, quando tutti sono al mare e quando il problema non si pone. Ma attenzione, attenzione, non è finita così, facciamo un passo indietro. Nel momento in cui il giudice monocratico dovesse sospendere, fissa la Camera di Consiglio non prima collegiale, non prima di lunedì barra martedì. Perché? Perché ci devono essere liberi, cioè non conteggiabili, dal momento in cui c'è il provvedimento a quello in cui si discute la collegiale, 3 giorni, che sono, quindi se decide oggi che è giovedì, venerdì, sabato e domenica, la collegiale è lunedì, quindi avremmo già superato il problema di giocare domenica alle 12:30 eventualmente. Sì. No. Che cosa accade? Facciamo la ipotesi, ecco perché io ho parlato di questione delicatissima. Perché? Perché facciamo la ipotesi che il giudice monocratico sospende l'esecutività del provvedimento del prefetto e fissa a lunedì la Camera di Consiglio, per cui restano ferme le ore delle 12:30 di domenica
0: e quelle
5: dalla
0: di lunedì.
5: Quelle
0: delle 12:30,
5: non confondiamo i nostri ascoltatori più di quanto non li stia confondendo io e chiedo scusa, ma il tecnicismo purtroppo non mi consente di scendere, come si suol dire, terra terra. Allora, se per ipotesi una società, una o due o tutte le società che devono giocare alle 12:30 in contemporanea domenica, non si presentano in campo, la partita viene omologata col 3-0 a tavolino a favore della squadra che si è presentata.
1: Certo. Bene.
5: E se il lunedì il collegio del TAR, come molto spesso accade, smentisce il monocratico e dice no, avevano ragione quelli che volevano giocare alle 20:45, che cosa succede?
1: Non perde più a tavolino.
5: Che si è giocata alle 12:30 viene annullata, le partite vanno rifatte e bisogna trovare il recupero e quando farle.
1: Beh, sarebbe francamente uno scenario.
5: Questa è la situazione tecnica. Come si risolve lo scenario? Da cretino quale sono, ve lo dico, e mi assumo le responsabilità. Il TAR dovrebbe avere il, tra virgolette, coraggio di ritenere il ricorso della Lega non munito di fumus boni iuris, cioè di apparente fondatezza, richiamandosi a dei principi di diritto generali che già in altri casi sono stati richiamati, dicendo che mancando anche nella limitata giurisdizione cautelare e con riserva di decidere al merito, questa è la frase canonica che viene sempre utilizzata, ritiene che non c'è questo fumus, questa diciamo apparenza del diritto, e quindi non sospende. Se non sospende il provvedimento della prefettura, si gioca quando dice la prefettura, cioè se non sospende il provvedimento della prefettura si gioca alle 21:45 di lunedì. Questo è. Che secondo me potrebbe essere l'unica soluzione che non diciamo espone a tutti i passi successivi procedurali che ognuno ha diritto di fare, ma che da lunedì saranno, come si dice tecnicamente, inutili ter dati.
1: Ho capito.
5: Una sentenza che arriva dopo, non puoi rifarlo, no?
0: Certo. Quindi per riassumere, avvocato, diciamo così, ne pensa che verrà respinto questo ricorso?
5: Oggi la sospensiva non venga concessa. Se il TAR non concede la sospensiva, resta valido il provvedimento della prefettura, e quindi che si gioca tutti lunedì alle 20:45.
0: Va bene,
5: attendiamo. Comunque lo vedremo.
0: Sì.
5: Sono molto curioso.
0: Tanto nel pomeriggio dovrebbe arrivare la risposta, giusto?
5: Sì, entro la serata, entro le 18:19 dovrebbe arrivare sicuramente.
0: Sì, perché il ricorso è stato fatto ieri sera.
5: Ieri sera, dopo che sono fallite le trattative.
0: Perché esatto.
5: La Federazione della Tennis ha detto che non era disponibile a spostare alle 17:30 la finale del tennis, il singolare.
0: Avvocato, noi come sempre la ringraziamo, e se ci fossero degli aggiornamenti magari la ridisturbiamo di
5: dubbio.
0: Nuovo. Grazie.
5: Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
0: Grazie ancora all'avvocato Feltra. Quindi questa è la situazione, e a questo punto mi viene da pensare che verrà respinto.
1: Ci avviamo, insomma, pare a vedere le partite disputate lunedì sera.
0: Sì.
1: Quindi Sarri sarà in panchina.
0: Ha
1: minacciato di disertare qualora ci fossero state le partite.
0: Allora, va bene, andiamo avanti nelle nostre cose, soprattutto nei messaggi che arrivano veramente tanti. Allora, facciamo una cosa, rimettiamo un attimo ordine e andiamo a sentire qualche audio. Vai.
6: Ciao Marco, sal da New York. Io non sono completamente d'accordo sui principi di Inzaghi che ancora si vedono, perché anche Inzaghi aveva ereditato qualche principio di Conte, non rivoluzionando appunto l'ideologia della squadra per come si era allenata in quegli anni. C'è intelligenza da parte degli allenatori, in questo caso, a non rivoluzionare l'ambiente. Però devo dire che con Chivu si vede una squadra molto molto più sciolta, che non ha paura di prendere cartellini gialli, che non ha paura di attaccare quando c'è da attaccare, mentre invece con Inzaghi c'era sempre quasi quel timore, no? Ogni volta che un giocatore veniva ammonito sapeva che veniva sostituito. Giocano con più scioltezza.
0: Può essere. Sì, può essere, ma non l'abbiamo detto prima, che è una squadra che ha un
1: certo,
0: baricentro
1: a livello
0: molto
1: di gioco,
0: più alto,
1: anche l'Inter di Inzaghi in realtà ha fatto vedere
0: no, ha fatto vedere
1: nel 2024 no, anche lì dominò
0: ma
1: il campionato.
0: Io continuo a ribadire che dei principi si vedono ancora, ma questo è anche, guardate, io sono convinto una cosa, che il prossimo anno, poi magari lo chiederemo anche a Stefano e a tutti gli altri, che credo che poi il suo, io oggi ho chiesto qual è il tratto special di questo allenatore. C'è un tratto special che ha Chivu? Secondo me il fatto di essere entrato comunque in punta di piedi, rispettando anche quello che la squadra aveva acquisito negli anni, secondo me all'inizio c'è stato un lavoro molto mentale da parte di questo allenatore, cioè di ricompattare il gruppo, perché veniva da una situazione, ricordiamoci, che era una situazione molto delicata. E
1: sì,
0: secondo me ha inciso
1: che
0: più mentalmente. Lo vedi anche in panchina, per esempio ieri io notavo il suo approccio, non è un approccio isterico, con tutto il rispetto per gli altri, non vuol dire che adesso poi ognuno ha il suo modo di vivere la panchina, però mi sembra veramente un allenatore, cioè da fuori, vi dico quello, vedendolo, a me trasmette tranquillità.
1: Sì,
0: cioè,
1: è tenace, molto
0: sta
1: tenace.
0: Sta lì sul pezzo, si vede, perché sta lì sul pezzo, però ti dà quella sensazione che c'è, ma non ti dà quell'ansia forse negativa in alcuni momenti, quell'agitazione negativa. Questo vedendolo, ripeto, ieri mi sono lì fermato a guardarlo,
1: ma
0: nei
1: sì,
0: movimenti, mi dava
1: sì,
0: questo tipo di sensazione.
1: Poi ha lavorato bene anche nel corso dell'anno, perché l'Inter aveva iniziato male.
0: Sì,
1: prime
0: sì,
1: tre giornate, tre punti, due sconfitte, quella con l'Udinese, quella con la Juventus.
0: Certo,
1: lì già molti davano per spacciato Chivu, lui si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nel corso della stagione.
0: Andiamo ancora con un altro audio, dai, oggi diamo spazio agli ascoltatori, vai.
7: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao.
7: Allora, Lazio Inter. Allora, la colpa di questa partita è di Stefano Imballomene.
0: Come? Perché? Che c'entra?
1: Perché attenzione,
7: perché
1: sentiamo
7: lui ha teso la trappola dicendo: io farei giocare Patrick. E questo è quello che è successo.
1: Sarri l'ho ascoltato.
7: Comunque, a parte gli scherzi, Inter
0: sì,
7: fortissimo.
0: Beh, l'aveva già scelto. Dai, un altro audio, l'aveva scelto da...
8: Cemburedio, buongiorno. Volevo dire soltanto che la squadra dell'Inter ha fatto un'impresa e non deve passare come una cosa normale, perché vincere il campionato e la Coppa Italia dopo aver passato una stagione come quella dell'anno scorso, che ti sei giocato tutto fino all'ultimo e non hai portato a casa niente, veramente è tantissima roba. Semplicemente questo. Un saluto a tutti.
0: Sono d'accordo, forse abbiamo il tempo di un altro audio, dai.
9: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io credo che Chivu ieri abbia giocato intanto con un 3-4-1-2 o 2-1, ma comunque la mediana era 2. E la sorpresa è stata proprio lì, perché mentre tutti si aspettavano Zielinski alla Çalhanoğlu, lui ha messo Susic, playmaker, e Zielinski invece trequartista. Non so se siete d'accordo, ma credo che ieri l'Inter abbia giocato col 3-4-1-2.
0: No, non
1: beh,
0: sono molto d'accordo.
1: Mobile.
0: Per me in fase di non possesso era un 3-5-2,
1: ma sì, ma poi
0: anzi,
1: cambia
0: anche
1: poco,
0: 5 dietro. Però la cosa che
1: faceva più la mezzala.
0: Sì, faceva
1: quello
0: la
1: sì.
0: No, ma in fase di possesso palla, perché noi
1: sì,
0: dobbiamo
1: sì, in fase
0: allora,
1: di possesso.
0: Il modulo secondo me insegnano che va visto sempre in fase di non possesso. In fase di possesso c'è lo sviluppo del gioco, quindi c'è una situazione di attività dove non vedi più il modulo, ma vedi i movimenti. E Zielinski faceva quasi il trequartista, ma delle volte si schiacciava proprio sulla linea degli attaccanti. E spesso era Patrick costretto a schermarlo, a seguirlo, quindi usciva fuori dalla sua posizione per andare a prendere. Barella dall'altra parte saliva tanto,
1: come sempre rimaneva
0: Susic solo davanti ai tre difensori. Questo in fase di possesso palla, con i due esterni che si alzavano tantissimo. Di Marco giocava sulla linea del fallo laterale proprio.
1: Ma l'Inter
0: come,
1: lo fa,
0: come
1: quando
0: fa
1: trova
0: sempre,
1: spazio alza tantissimo il baricentro.
0: E la cosa poi che ho visto io, che a un certo punto c'era anche Bissek che saliva, andava proprio a fare l'esterno, e rimanevano dietro Akanji e Bastoni. Bastoni ieri non si è mosso quasi mai, è rimasto nella sua posizione di braccetto.
1: Io credo fosse anche un modo per proteggerlo,
0: certo,
1: perché già ammonito, sai, quando tu perdi palla in avanti poi rischi di fare fallo tattico, è capitato altre
0: poi,
1: volte.
0: Poi nel secondo tempo la cosa che ho visto io,
1: certo,
0: sempre in fase di non possesso, poi ci fermiamo, in fase di non possesso si schiacciava perché giustamente doveva gestire la partita, e dietro era 5, proprio
1: beh,
0: a 5
1: classico,
0: proprio.
1: Vabbè,
0: a 5 classico senza giustamente dice sto 2-0, gestisco la partita e quando serve riparto.
1: Però mai passiva, mai passiva. No, no. Questo è bene sottolinearlo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al break di questa prima ora. Ringrazio come sempre Lucio, grazie Lucio,
1: a te, domani. Marco, a domani.
0: Ci fermiamo, break, arriva Stefano Impallomeni che c'è una sorpresa per lui, tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Allora, caro Stefano, salutiamo tutti coloro che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici che sono adesso sul canale 11 di Gold TV. Non li ho salutati prima e mi scuso, scusatemi, mi sono dimenticato, mi sono fatto prendere naturalmente nel Lazio, ma anche gli amici che si collegano invece adesso sul canale su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo tutti. Allora,
6: meno male, va.
3: Caro Stefano, dunque, prima di andare su tutte le cose che ci fanno un po' arrabbiare, parliamo un po' di campo, dai, parliamo di questa partita, poi dopo andiamo sul resto, perché mi fa arrabbiare.
5: Facciamo un accenno, io ieri ho sbagliato, pensavo che non ci fosse il corso al TAR, che si trovasse una soluzione nella giornata di ieri.
3: Beh, ieri quando ci siamo salutati però c'era prospettiva, insomma,
5: alle,
3: no?
5: Alle tre di pomeriggio era questo,
3: era questo.
5: Con Lorenzo
3: Piccarisi. Quindi non è che abbiamo sbagliato, dopo è cambiato tutto,
5: no,
3: in corsa.
5: No, io mi sono azzardato, non si deve fare mai, pensavo il buonsenso, le cose, invece è uscito.
3: No, ma il buonsenso non esiste, amico mio.
5: No, no, ma è, insomma, mi sembra un vicolo cieco in cui, secondo me, ecco, la parola spetterà al giudice monocratico del TAR trovare, non lo so, qualcosa di giuridico.
3: Ma poi ho sentito prima l'avvocato, ha detto nell'ordinario qui saremmo di fronte ad una situazione molto lunga, quindi devono fare la svelta.
5: Esatto, quindi devono fare
3: per
5: la
3: non
5: svelta.
3: Fare la situazione
5: no,
3: lunga.
5: No, se no è un mese e mezzo, più o meno.
3: No, veramente, guarda.
5: Sospensive, attese, tempi tecnici, sai quando la fai a luglio?
3: Sì. Infatti ho detto, mentre stavamo in vacanza al mare potrebbe arrivare la decisione di qualcosa che ormai non serve più.
5: No.
3: E quindi...
5: È impossibile, almeno questo possiamo dirlo.
3: No.
5: Però sì, è meglio. Dici una cosa, dopo mezz'ora ne succede un'altra.
3: Comunque dai, adesso attendiamo questo ricorso al TAR. La cosa che... Allora dai, vabbè, andiamo
5: un attimo.
3: Per
5: fortuna c'è Sinner, dai.
3: Sì, che sta demolendo,
5: Rublev.
3: Io una roba... No, però la cosa che mi infastidisce, Stefano, veramente profondamente, tu lo sai perché ne parliamo spesso, siamo al 14 maggio, praticamente oggi è giovedì, domani siamo alla vigilia delle partite, no? E qui non si sa ancora niente. Ma ti rendi conto che roba è... Che stiamo vivendo, ma anche non c'è rispetto per niente, per i tifosi che se vogliono spostare, organizzare, magari qualcuno già si era prenotato, fatto gli stessi atleti, perdonami, ma gli stessi atleti che si devono preparare, come si preparano
5: al cioè, buio, per adesso,
3: ma io ma è una roba, dai, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Poi le parole ieri, quando dice anche quella frase, ripeto, a me non mi importa niente, però quando dice non pensavamo che la Lazio andasse in finale, ma come puoi? Ma non le di queste cose, ma pensa di un'altra cosa, guarda. E poi non c'è mai nessuno che chiede scusa, mai nessuno che dice oh ragazzi ho sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una valutazione errata. Perché può capitare di fare una valutazione errata in tutti i lavori, non soltanto chi gestisce queste strutture, ma anche di tutti. Però non c'è mai nessuno che riconosce di aver fatto un errore.
5: Ci sono errori di piccola portata e di grande portata. Qui siamo di fronte a un errore di grande portata.
3: Quindi questo
5: è uno spettacolo insomma triste, molto triste. Quindi,
3: assolutamente.
5: Speriamo che si risolva. Insomma, adesso che le 18, 19. Si deve sapere

0: una cosa americana proprio spettacolare, con tutte luci, colori, eccetera, prima del calcio d'inizio, eccetera.
1: Beh, ma ieri tu stavi allo stadio.
0: Sì,
1: però queste immagini che stiamo vedendo hanno prodotto un imbarazzo, un disagio dall'altra parte, mentre Dardari stava giocando la sua partita, che tra l'altro ha vinto, perché questa coltre di fumo generata dai fuochi d'artificio che stiamo vedendo
0: ha fatto sospendere la partita dall'altra parte.
1: 18 minuti perché non respiravano. Ma, è un...
0: ma non c'è rispetto ma che... per niente, ma lo vedi com'è?
1: È una cosa eccezionale.
0: Ma,
1: che...
0: ma come
1: ci siamo superati.
0: Noi siamo il calcio e facciamo quello che ci pare a noi. Molti sì, facciamo sì. Tutto sto casotto. Ah, veramente, guarda.
1: Che non riesco, non... perché c'era umidità ieri?
0: Sì,
1: e
0: molta.
1: Quindi c'era questa cappa, sembrava che fosse calata la nebbia improvvisamente. Invece era questo fumo che stiamo vedendo qua, generato dai fuochi d'artificio per festeggiare il trionfo dell'Inter. Centrale fuori italico con l'arbitro, tra l'altro di una simpatia unica, che diceva, gli era saltato pure la cosa per le linee, una cosa...
2: Ma che te strilli?
1: Ecco, è lui. Che ha detto a Dardari, adesso vediamo un attimo, mo io lo dico, così ha detto, così, come... e quindi 18 minuti... Tra l'imbarazzo generale e il disagio di due tennisti che tra l'altro si sono anche coperti perché faceva freddino.
0: È vero, era molto umido.
1: Adesso, a parte il derby, anche ieri c'è una finale di Coppa Italia, la piazzi una settimana dell'internazionale, magari poteva essere giocata anche la settimana successiva.
0: La settimana prossima, perché si poteva giocare la settimana prossima, no?
1: Aggiungiamo troppo, quindi...
0: capito, vabbè, dai. Però, dai, avevano immaginato, sai che ti possono dire, non l'abbiamo messa la settimana prossima, non si poteva mettere la settimana...
1: Potevamo pensare che era un...
0: Che una squadra andava in finale di Champions, capito?
1: Ah,
0: allora
1: certo,
0: dopo era troppo
1: vero,
0: attaccata la
1: vero,
0: finale,
1: bravo.
0: Capito? Allora non si poteva fare, capito?
1: Sì, la finale di
0: vabbè,
1: Champions.
0: Sai, che c'è...
1: binocolo la vediamo. Sì,
0: apposta, forse lì era il caso, non ci immaginavamo che una squadra potesse arrivare in finale di Champions, vabbè.
1: Dai.
0: La partita, Stefano, partita
1: bruttina,
0: insomma
1: bruttina.
0: Però l'Inter ha dominato, dai.
1: Sì, ha dominato e ha sfruttato due errori gratuiti proprio per stare un po' in tema fuori italico, stadio olimpico della Lazio, hanno fatto due cose clamorose, dai.
0: Due errori
1: ha fatto Marusic, l'altro Tavares che voleva fare là, cioè, è stato sorpreso. 2-0, dai, un vantaggio, un doppio vantaggio, una squadra
0: che non glielo
1: forte,
0: puoi dare a una squadra così
1: come l'Inter, finisce lì.
0: Però anche l'atteggiamento,
1: però il piano gara
0: stato...
1: era quello, Marco. Sì, no, ho capito, ti ho ascoltato, condivido in parte, però insomma c'è poco da fare. Se l'avesse giocata anche sul piano tecnico, avesse un po' alzato il baricentro, secondo me sarebbe andato anche peggio. L'Inter in grande forma, ha aggredito la partita, l'approccio è stato corretto, quindi dai, una finale vinta con merito, complimenti a Chivu, che come ha detto lui a fine partita non era affatto scontato,
0: no, no,
1: cioè non è sta storia del doblete come viene definito, insomma questa doppietta Coppa Italia e Scudetto, adesso vabbè, ma l'Inter no, grande lavoro di tutti, complimenti a tutti e complimenti soprattutto a Chivu.
0: Allora sentite, c'è un comunicato della S Roma che mi hanno rigirato, comunicato del club che lo leggo subito. Allora, la S Roma, pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore. Sappiamo bene quanto sacrificio, passione, organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbono essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadre e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere estremamente la passione dei propri sostenitori con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell'attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la S Roma.
1: Questo è tutti quanto... questi sono gli effetti di tutto, sì, quello che... C'è Sarri che dice, se di meglio non mi presento, se fossi inlodito ritirerei la squadra. Qui c'è il comunicato ufficiale della Roma che affianca il disappunto dei tifosi, soprattutto nella curva, credo, alcuni gruppi hanno già annunciato che non ci saranno, no? Tu l'hai letto ieri?
0: Sì, l'ho detto ieri sera.
1: Quindi

0: Marco, siamo in un caos completo.
1: Se si gioca di lunedì non ci sarà.
0: Io, guarda, allora l'errore è a monte, perché insomma poi c'è un'azione e una reazione, c'è una cosa che crea questo disagio e chi lo subisce deve prendere delle decisioni. Magari il buon senso, la sensibilità da parte, non so come può andare a finire, però insomma mi sembra che sia irremovibile la prefettura sull'orario, sul giorno. Dall'altra parte si cerca un compromesso, sta mezz'ora poi. Bocciata dall'ATP, anche dal presidente della Federazione,
1: sì.
0: Che poi tra l'altro credo, insomma, come correttamente ha riportato ieri Lorenzo Beccarisi, che l'ATP è internazionale.
1: Certo.
0: Tu sei presidente della Federazione Italiana Tennis, Binaghi, ma non è che può fare
1: quello che...
0: perché il torneo è una cosa organizzata,
1: certo.
0: Cioè, non può incidere. L'ATP dice: guarda, non ce ne frega niente, no? Cioè, per dirti, la partita comincia alle 17, questa mezz'oretta che avrebbe potuto aiutare il deflusso,
1: cioè abbiamo
0: anche...
1: un leggero ritardo,
0: no, ma poi voglio dire anche una valutazione tecnica, cioè chi decide prefettura per lunedì, tu fai, esprimi un merito, cioè voglio dire dai un'opinione, ma una mezz'oretta in deflusso, ma sì. Magari in bassa questa mezz'oretta, cioè anche lì un cortocircuito di
1: clamoroso,
0: dichiarazioni
1: clamorose.
0: Abbastanza contraddittorie, quindi è questo giustamente o non giustamente, insomma la Roma, ognuno va a tutelare i propri interessi,
1: e certo. Certo.
0: Quindi la Roma ha fatto bene a fare questo comunicato tutelando gli interessi dei tifosi, che dice: no, noi lunedì non ci andiamo. Dall'altra parte, Sarri, domenica giocate voi. Capisci che caos? E tra l'altro ci sono altre quattro partite, altre squadre coinvolte in questa lotta Champions League che stanno guardando così.
1: Ci stanno prendendo in giro tutti.
0: Quando deciderete?
1: Va bene, andiamo a sentire un po'. Anzi, facciamo una cosa: una sorpresa per Stefano. C'è una sorpresa per Stefano, perché ieri in tribuna stampa ho trovato una persona che ci teneva a mandarti un messaggio, e quindi io ho detto: vabbè, domani lo porto a Stefano in Pallomeni. Guarda un po' chi è, guarda.
2: È terminata la partita, ci sono i festeggiamenti alle nostre spalle, naturalmente dei tifosi dell'Inter. Sono qui con Gianluca, ci sta guardando anche in Pallomeni, salutiamolo.
3: E come no, salutiamo in Pallomeni. Chissà se in Pallomeni avrebbe mai detto che alla prima chance in una grande squadra Kivu si portava a casa questo, ma non solo, pure la coccarda. Ragazzi, io sono apprezzatissimo. Lo vedete straordinario, non c'era dai tempi di Mourinho, che però era più esperto. Straordinario.
2: Però guarda, iniziare così.
3: Poi il Pallomeni dirà: sì, però in Europa bisogna... ho capito, ragazzi.
2: No, io non lo so, perché lo sai.
0: Ho sempre sostenuto che Kivu...
3: sport, ragazzi, cioè, quindi anche se arrivavi ai quarti, ai semifinali, poi tiravi le cuoia e magari non vivevi queste due cose qua. Io sono conscio dei miei limiti.
2: No, però calcio, insomma, italiano, iniziare ragazzi, così, Gianluca, con due trofei,
3: no, straordinario,
2: è un grande inizio.
3: Il problema è che adesso l'asticella, perché questi sono mai contenti, questi no, questi qua erano quelli, non questi della curva, però molti dei miei cosiddetti intertristi erano quelli che dicevano: arriveremo ottavi, arriveremo settimi. Diciamo la verità, chi è andato oltre qualsiasi aspettativa. Conosco bene Marotta e nemmeno lui si aspettava. Ecco, l'unico che secondo me un po' si aspettava di essere molto competitivo è stato Ausilio. Però di vincere lo scudetto con distacchi siderali, mettendo dietro Allegri e Conte, ragazzi, cioè non me l'aspettavo, io non se l'aspettava nessuno. Con questo non è che pensavo di arrivare ottavo, pensavo di essere competitivo, e lui è molto bravo, Cristian, questa è la verità.
2: Senti, che cosa ti aspetti dal mercato adesso? Bisogna rigenerare un po' la squadra. In che reparto, ti chiedo?
3: Ma no, allora davanti va abbastanza bene, se non parte Turan, però certamente dietro Francesco Acerbi è stato un perno di questa squadra. Vedrai, magari resta, perché comunque puoi fare numero alla sua esperienza, però è chiaro che i vari Mkhitaryan. Stasera credo che Pepo Martinez si sia giocato la possibilità di mettere i soldi altrove, cioè di poter fare il titolare. E io dico solo una cosa: finora l'Inter ha dato molto a Oktri, perché gli ha dato due trofei, perché la seconda stella era di Zang.
2: E quindi
3: sarebbe il momento che Oktri desse qualcosa all'Inter.
2: Sei stato molto chiaro. Senti, c'è una cosa che ti chiedo, insomma, così ne condividiamo con Stefano in Pallomeni. Ma il derby quando si gioca? Hai saputo?
3: Quale derby?
2: Cioè, no, il derby Roma-Lazio, si gioca o non si gioca?
3: Pensavo il nostro, perché...
2: No.
3: I rossoneri hanno vinto, sì, gira vabbè. Questo patch trofeo due derby,
2: vabbè.
3: Sai, io il derby sì, per me a Milano, che ancora non riesco a capire come abbiamo potuto perdere, ma per carità di Dio.
2: Ma di questa faccenda?
3: Non lo so, qua mi sa che vince il prefetto però alla fine, no? Di solito per quelli che sono i miei studi
2: hanno fatto ricorso al TAR,
3: ho capito ragazzi, ma il prefetto secondo me spazza via tutti,
2: anche io sono d'accordo con te e pure Stefano, perché ne parlavamo in questi giorni.
3: Secondo me si fanno 5 partite all'ora in cui decide il prefetto Roma Lazio, poi la cosa è incredibile che per non so quanti sono, ma che il paese debba essere tenuto in scacco ancora da questa storia qua, perché è per gli incidenti.
2: Ma no? L'ultima cosa, sì. Ma la Roma ci va in Champions? Perché,
3: insomma, guarda, io me lo auguro tantissimo, perché
2: e chi sta fuori però?
3: Indovina, cioè per me, per essere la stagione completa,
2: chi deve andare fuori?
3: Ma i cugini nostri di campagna magari fanno una sana Europa League, no? E la Roma va in Champions, io sarei molto contento, per la verità.
2: Sarà contento anche Stefano nel settore.
3: Credo di sì, Stefano, mi raccomando, e quelli sono in caduta libera. Il Genoa è pericoloso, fai terrorismo psicologico sui rossoneri. Il Genoa cede Rossi, già fa terrorismo psicologico.
2: Ciao Gianluca.
3: Ciao a tutti, ciao.
1: Vabbè, ci teneva a mandarti questo messaggio simpatico, no, Gianluca Rosi,
0: psicologico, dai, no, poi tra l'altro io ho sempre sostenuto di chi
1: ma lui
0: avrebbe potuto far bene,
1: ci prendeva un po'
0: nessuno,
1: in giro.
0: Sì, no, nessuno immaginava una cosa del genere, dai, due Coppa Italia scudetto, poi con questi distacchi siderali.
1: Io non me lo immaginavo, devo essere sincero.
0: No, così no, però che potesse giocarsela con il Napoli, sì. Io ho individuato queste due squadre, no?
1: Sì, sì, ma un po' tutti avevano detto Napoli-Inter.
0: Però è vero, però... quello che dice Gianluca, molti dicevano: ah, ma quest'Inter ormai è un po' bollita, sfibrata, no? A fine ciclo l'avevano messa fuori dalle prime quattro, addirittura qualcuno era proprio perché... No, io invece l'ho messa sempre tra le prime quattro, anzi, addirittura in questo duello con il Napoli, poi è venuto a mancare tanto a Conte, e si è generata una stagione in cui tutti gli inseguitori, tutti quelli che volevano dare fastidio all'Inter, si ritrovano molto distaccati, molto, e con tanti problemi,
1: ma tanti, perché oggi poi ci sono delle situazioni che andiamo
0: a
1: analizzare,
0: stanno in ritardo,
1: sta venendo fuori un po' di tutto oggi, tra ad esempio nel Milan c'è questa situazione che poi andremo ad analizzare, ma tensione tra Allegri e Ibrahimovic, e questo potrebbe avere delle conseguenze. Poi invece in casa Roma ci sono i Friedkin che incontreranno Gasperini, sono arrivati, e quindi per pianificare un po' il futuro, e vediamo da dove si riparte. Senti, ho fatto una domanda, me la tengo per dopo, che la voglio fare a te con gli altri amici, però facciamo una cosa, sentiamo qualche audio perché ne arrivano veramente tanti, dai, sentiamo al 331 82 00 213, vai.
4: Ah sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon giovedì a tutti, per me è un'ottima giornata, finalmente è finita questa stagione calcistica per me molto difficile. E con questo vi saluto, e anche al signore Impalloneri, anche ieri come al solito ci ha preso nelle sue previsioni come regolare, va bene buon lavoro a
1: ciao
4: tutti.
1: Carlo.
0: Buona giornata
1: Carlo.
0: Vabbè, ma mica avevo detto che l'Inter perdeva, ho detto che la Lazio avrebbe potuto mettere in difficoltà l'Inter, stavamo analizzando adesso, certo. Poi Carlo subito dice che insomma,
1: ma Carlo è tremendo.
0: La Lazio poteva vincere, ho detto non si sa mai. Poi certo, se ti fai due gol da soli, insomma, Marusic ci ha fatto un bel colpo di testa là. Sì. Anche Tavares che ha fatto lì.
1: Mi ha fatto l'assist.
0: Cioè, caro Carlo, la tua internazionale di Milano ha segnato grazie a delle disattenzioni, chiamiamolo così, utilizziamo un eufemismo, della Lazio. Insomma, la Lazio è superata ieri, oh. Ha fatto due gol, chi l'ha fatto? L'Inter o la Lazio, secondo te?
1: Sì, però
0: sì,
1: io ho visto una
0: superiorità schiacciante. Ho capito, gli dai due doppio vantaggio così.
1: No, no, ma questo è chiaro, partita, non puoi fare un errore, perché se fai un errore è finita.
0: Ma anche in campionato è la stessa cosa, sì. 3-0. Quindi.
1: Dammi un altro audio, dai.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Io volevo dire una cosa, ma tutto sto casino per fare il derby di Roma, io sono tifoso della Roma, ma... ma non era più semplice spostare di una settimana la finale di Coppa Italia e far giocare di sabato in contemporanea tutte le partite di campionato? Forse era la cosa più semplice, si spostava di una settimana la finale di Coppa Italia e avevamo risolto tutti quanti
1: non
5: problemi.
1: Era anche questa, poi, anche questa poteva essere una soluzione,
5: come sempre, forza TMV Radio.
1: Grazie caro, però io sono d'accordo, è una soluzione che si poteva, però la devi prendere prima di far spostare tutto quanto.
0: Tanto,
1: l'apparato, capito?
0: Ma già sapevi da tempo,
1: è certo che lo sapevi,
0: non c'era un'italiana in finale di cioè non,
1: certo
0: non
1: che lo queste, ma lo sapevi assolutamente già dai primi le semifinali sapevi questa cosa e potevi intervenire immediatamente. Sono d'accordo su questa cosa che dice l'ascoltatore, forse è la soluzione più logica, che non avrebbe causato traumi a nessuno. Ecco, vai con un altro audio, però ci vuole, sai.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, io farei una proposta. Perché non li facciamo giocare la domenica mattina alle 10, come i bambini? Mi sembra una brutta idea. Alla fine alle 10 ti svegli e vai a giocare. Grazie Rudy.
1: Ciao Rudy, ciao, Rudy. Mi sembra poco praticabile questa. Dai. Un altro audio, dai.
7: Stefano da Roma.
1: Stefano da Roma.
7: Marco, una cosa, no? Ma se mettiamo caso che il TAR leva il ricorso, no? Se gioca domenica a mezzogiorno.
1: No, lunedì.
7: Ma ammetti che poi succedono dei tafferulli, perché non succede mai niente. Però succede il casino fuori dallo stadio. E che fanno le persone che vanno a vedere il tennis?
1: No, però aspetta,
7: dopo,
1: aspetta.
7: Se blocca tutto, bombe, tutte queste cose che poi non capitano.
1: No, fermo, però no, c'è un errore, perdonatemi. Il ricorso è stato fatto perché la Lega vuole giocare alle 12, ok? E invece il prefetto è stato chiaro, ha detto non si può giocare, si gioca lunedì alle 20.45. Se il ricorso al TAR viene respinto, si gioca lunedì alle 20.45. Facciamo confusione, cioè nel senso... è la Lega che vuole giocare in domenica, quell'orario, domenica. Il prefetto gli ha detto: no signori, non si può giocare, c'è un motivo di ordine pubblico, se volete giocare si gioca lunedì alle 20. Quindi il ricorso viene fatto perché la Lega vuole giocare per forza domenica.
0: Però noi non sappiamo ancora esattamente se in questa situazione mediata, cioè avevano trovato, perché il presidente della Lega parla in quel modo, perché forse c'è stato un incontro, c'è stato un colloquio, lui parla di un contatto con il ministro dell'interno. Forse ecco l'ATP e la FIT che si è messa tanto, ha detto no, non si può, neanche quella mezz'ora non la possiamo concedere. Quindi saltata dall'orario delle 17.30, magari forse non lo so, non lo sapremo dopo la decisione del TAR. Un po' di retroscena per capire un po' la posizione della prefettura. Cioè ieri sembrava che si poteva trovare un punto di incontro, no Marco, a un certo punto nel pomeriggio.
1: Allora, ci vado un attimo su tutto Mercato Web, perché naturalmente ripartendo dal fatto che è stato presentato questo ricorso al TAR, come probabile decisione in questo dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, le parti però ci fanno sapere che sono in stretto contatto, quindi Lega, Serie A e Prefettura. Al momento sta riprendendo piede, questa arriva in descrizione da Sky Sport, la strada diciamo a cui ieri il prefetto di Roma aveva detto no, quindi quella di giocare alle 12. Quindi attenzione, quindi monitoriamo ancora, perché ci potrebbe essere un altro colpo di scena. E staremo un po' a vedere, ecco. Stiamo dialogando con le istituzioni in maniera costruttiva, ha detto al riguardo il presidente della Lega Simonelli, a margine di Social Football Summit che appunto è in corso qui a Roma.
0: Diciamo che tutto questo pasticcio può essere risolto soltanto dalla prefettura, che va incontro all'errore,
1: esatto,
0: che è stato fatto a monte. Non facciamo confusione, perché sennò non possiamo prendercela con la prefettura. Secondo me, io questa è la mia opinione, ma non perché però è stata fatta un errore di valutazione clamoroso nei calendari, quindi c'è stato un cortocircuito. Questo pasticcio magari può essere risolto dal buonsenso, ma ti vengo incontro, vabbè, alle 12 e facciamo gli straordinari, non lo so, con tutte insomma le difficoltà del caso, perché poi la finale non è che la puoi sospendere quella,
1: no assolutamente, cioè, assolutamente.
0: Voglio dire, non è che la puoi rinviare a data destinarsi.
1: Un altro audio, vai, 331 8200 213. Tra poco andiamo in break.
8: Buongiorno, sono Francesco Mercurio da Botricello, provincia di Catanzaro. Io sono tifoso juventino. Io ho pagato 500 euro tra stadio, alberghi e aerei. Ma l'avvocato lo sa, a me chi me ne rimborsa questi soldi? Si gioca la Juve Fiorentina di lunedì sera. A me l'aereo mi parta lunedì, mezzogiorno. Cosa devo fare?
1: C'ha ragione, piena solidarietà. Io che vi devo dire, la prima cosa che mi verrebbe in mente è proprio questa.
0: Cioè, io adesso non ho idea di che cosa può succedere, ma cioè questi tifosi chi li rimborsa?
1: No, ma loro devono sicuramente agiranno attraverso le vie che hanno a disposizione, ma è giusto, questo è un messaggio che prendo e che mi dispiace molto, perché come il nostro amico ce ne saranno tanti altri.
0: Dipenderà anche dalla sensibilità delle società,
1: vabbè, di fare qualcosa,
0: sì,
1: in questo
0: secondo
1: senso.
0: Me sì, perché sono stati penalizzati. Noi stiamo parlando di Roma-Lazio, ma ci sono altre quattro
1: partite. Ci sono altre partite, questo infatti è un tifoso della Juventus che appunto in un'altra città si deve spostare per andare a vedere la sua squadra del cuore, quindi avrà organizzato il viaggio, l'aereo, l'hotel.
0: È un danno.
1: È un danno clamoroso. Prendiamo l'ultimo audio e ci fermiamo, dai.
9: Sono allibito del comportamento della Lega sulla situazione del derby e con conseguente danno per tutte le altre squadre che si giocano la Champions. È veramente qualcosa di abominevole. Era un campionato dove è andato tutto liscio, è filato tutto liscio, grazie a Dio. Non ci sono state situazioni di rinvii per maltempo, questo o quant'altro. E l'hanno combinata grossa alla fine, perché è inaccettabile che nessuno di questi signori sapeva che coincideva, che sì, la gara sì. coincideva con la finale del tennis. È qualcosa di veramente così poco professionale, e si dovrebbero dimettere in tronco tutti quanti. Ciao.
1: Bene, accogliamo anche lo sfogo del nostro amico, lo salutiamo. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Intanto diamo un'occhiata sempre a Sinner che sta cercando di resistere un po'.
1: Si sta allenando.
0: Si sta allenando, vero?
1: Sta provando i colpi.
0: Per andare dritto anche a Roland Garros.
1: Beh, sì.
0: Allenamento sì.
1: Allenamento.
0: Va bene, allora diamo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno.
0: Ma sei contento che ti chiamiamo sempre nei momenti di grande euforia? Insomma, ci devi dire.
2: Voi siete dei fenomeni, perché mi chiamate sempre quando succede qualcosa di positivo.
0: Lo vedi. Io ieri sera, quando sono. Tra l'altro, ho incontrato anche tuo fratello, che l'ho salutato con grande affetto. E ho detto: domani dobbiamo chiamare Antonio, perché insomma, l'abbiamo chiamato pure dopo Inter Parma. Chiamiamolo pure dopo Lazio Inter, va bene?
2: Grazie mille per il pensiero. Bella soddisfazione, dai. Bella soddisfazione, penso. Meritata, certo. A mio modo di vedere.
0: Sì, quasi a senso unico. Allora, Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net.
1: Ciao,
0: Fabrizio, ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco.
1: Bello risentirti.
2: Allora, buongiorno.
0: Partiamo così, faccio questa domanda a tutte e tre. Troppo forte l'Inter o troppo, diciamo così, non so, atteggiamento rinunciatario della Lazio? Come la mettiamo, Stefano?
1: Sai, quello che ti ho detto ieri, secondo me il piano gara di Sarri è stato che era quello. Poi uno può dire, qualcuno ha deluso, non ha deluso, certamente poi l'Inter è stata molto aggressiva nell'approccio, in tutto, nell'accorciare il campo, per averlo, insomma, più vicino, diciamo, la distanza per accorciare verso la porta avversaria. Insomma, poi ci sono stati due errori gratuiti
0: che hanno pesato,
1: clamorosi, hanno pesato, hanno fatto la differenza. Poi magari l'Inter l'avrebbe vinto ugualmente, perché è più forte. Però col senno di poi non possiamo dire, insomma, Marusi ci ha fatto un qualcosa di clamoroso, insomma, un gol strepitoso ha fatto di testa. E sì, poi sì. Tavares cosa fa? Fa un errore, e qui abbiamo, insomma, Fabrizio, che ne sa più di noi, appunto. Ma che cosa fai? Vai con l'interno? Ma che può fare un allenatore? Cioè, Sarri stava in tribuna e dice: ma questo che fa?
0: Stava sopra di me, lo sai.
1: Ma che fa? Ma non lo può fare, Marco. Una cosa del suo, un giocatore del suo livello non può fare un errore. Sembrava distratto, sembrava. Ah, mamma mia, che fa? All'interno vai con. Guarda che ha fatto un errore blu.
0: Sì. Che gravi, beh, gli hanno dato tutti quattro.
1: Poi una palla l'ha messa pure male. Dumfries, lì, Motta. Perché la mette male.
0: Motta mi ha spaventato coi piedi da vicino.
1: Poverino, ora sto ragazzo è stato l'eroe a Bergamo. Però insomma, alla fine, se un allenatore
0: coi piedi,
1: esperto come Sarri ti dice, insomma, che piedi per terra, calma,
0: no,
1: dai.
0: Assolutamente.
1: Ma insomma, che cosa si può rimproverare? Nulla, è questa la Lazio. C'ha 3.000 problemi. Ieri ci sono usciti fuori tutti. Il rammarico è che l'hai persa male e l'hai giocata peggio. Però secondo me Sarri ha poche responsabilità.
0: Okay.
1: L'Inter è troppo forte.
0: Vado, visto che ti ha citato Fabrizio, vengo subito da te.
3: No, secondo me, diciamo, il limite, è uno dei limiti del giocatore, insomma, sul secondo gol, che diciamo nella fase di non possesso lascia molto a desiderare, commette errori di questo tipo, se no magari è un giocatore, uno spesso dice ma come mai non giocava in determinate situazioni, ma adesso magari una risposta c'è. Poi Marusic, come dice un mio amico, è un gol da ufficio inchieste, insomma, un autogol da ufficio inchieste. Però secondo me il divario fra l'Inter e la Lazio l'avevamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri, tant'è vero che guardavo anche la differenza da quando arriva Spalletti, praticamente dalla decima giornata in poi. L'Inter ha fatto 67 punti, la Juventus ne ha fatti 14 in meno, 53, e dopo la Juventus ci sono Como, Napoli e Milan che hanno fatti 49 e la Roma 46. Quindi insomma l'Inter quest'anno ha ammazzato il campionato. Cioè, secondo me ha fatto quello che magari avrebbe dovuto fare l'anno scorso Inzaghi, ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate, perché dicevo nelle prime 8 giornate la Roma e il Napoli erano in testa con 18 punti, poi c'era il Milan a 17 e l'Inter era a 15 punti e insomma qualcuno iniziava a dire, soprattutto dopo la sconfitta con l'Udinese, oddio era meglio Inzaghi, invece la società ha dato il tempo a Chivu per poter lavorare, e adesso si vedono i risultati. Poi magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però il Bodø/Glimt forse è stato un po' sottovalutato, perché anche la vittoria della Juve, cioè lì a certe temperature, con certe condizioni, se ci ha perso il Manchester City, se ci aveva, insomma, in passato anche Roma,
0: diciamo che qualche cosa avrà pagato anche come esperienza, no? in questo avvio Chivu in Champions, quindi potrebbe anche aver fatto l'errore lì in quella partita di certo. gestione. Ritorno Fabrizio, voglio sentire anche Antonio Paganin su questa cosa: troppo più forte l'Inter oppure diciamo la Lazio così ha fatto degli errori che hanno spalancato praticamente la strada, non so come. Qualcuno ha rimproverato anche l'atteggiamento in campo alla squadra, avrebbe voluto avere una squadra un po' più non so, aggressiva,
2: non sarebbe cambiato poco il mio modo di vedere,
0: pure per me.
2: Ma non per mancanza di rispetto alla Lazio, ma perché in questo momento l'Inter manifesta un'organizzazione, una qualità di gioco, ma anche proprio una consapevolezza. In questo momento ho visto, nel momento in cui hanno voluto gestire, ho contato qualche cosa come 6-7 minuti di possesso, sì, sterile, però proprio dettato dal fatto quando tu hai piena coscienza della forza e dei tuoi mezzi, e questa squadra che quando va sopra, quando va nel campionato come è successo, prende vantaggio, diventa difficile da poter contrastare. Cioè, i numeri che avete citato prima, cioè, denotano che questa squadra quando ha voluto accelerare ha accelerato, e ricordiamoci che ha dovuto, per carità sono successe anche altre squadre, mancare per molto tempo del miglior Dumfries, ha avuto l'apporto non costante di Çalhanoğlu, lo stesso Lautaro e Thuram hanno avuto diciamo così un po' a singhiozzo anche loro qualche piccolo problema che ne ha magari un po' minato le rotazioni. Abbiamo avuto la piacevole scoperta di Pio Esposito. È una squadra che è stata costruita bene, gestita molto bene, perché mi è piaciuto tantissimo la comunicazione. Ascoltavo anche ieri quando ha fatto riferimento al famoso 10 di Nadia Comaneci, e proprio denota che in questo momento lui è in mano l'ambiente Inter, no? Cioè, si permette in senso buono di poter anche scherzare, vedi che adesso è molto più a suo agio, è molto più rilassato. Ma
0: tanto scusa Antonio, ma Sinner ha vinto, quindi ha liquidato Rublev in due set, e quindi match point avanti Sinner, quindi scusami, vai.
2: Nessun problema, bene. Per cui gli detto, penso che in questo momento Chivu si goda tutto quello che ha fatto specialmente da novembre in poi, ed ripeto, va a merito tutto l'ambiente che ha saputo credere in lui, anche quando all'inizio stagione noi stessi, io per primo, qualche dubbio lo nutrivo.
0: È vero, mi ricordo. Anche io nutrivo dei dubbi, quindi voglio dire, ci può stare.
2: Era più che lecito.
0: Non è che dobbiamo scappare perché uno c'aveva un dubbio, insomma.
2: No, ci mancherebbe. Però, ripeto, lui ha dimostrato che poi effettivamente aveva le caratteristiche per poter guidare una squadra come l'Inter.
0: Sì. Poi, ieri vi devo dire, rimanere un attimo sulla partita, la cosa che mi ha colpito è stata, prima di tutto, in alcuni tratti la pressione che riesce a esercitare l'Inter è veramente mostruosa, cioè ti sovrasta, è come un'onda che ti viene addosso con i giocatori. E poi notavo, Stefano, che in fase di possesso palla c'erano sì Lautaro Martinez e Thuram davanti, ma poi salivano altissimi Di Marco, Dumfries, saliva Zielinski, veniva a fare quasi il trequartista, si allineava con l'altra, con le punte, diventavano quasi cinque giocatori lì davanti, che era, e poi c'era Bissek che a un certo punto faceva l'esterno, veniva in sovrapposizione, si entrava dentro Dumfries.
1: Primo tempo
0: Bissek
1: l'ha presa poco Zielinski, però
0: sì, lo schermava molto Patrick, lo seguiva molto.
1: Ma era quello il tema tattico. Poi la Lazio non è mai andata una volta, soltanto sul finire del tempo Isaksen,
0: sì.
1: Secondo me lì poteva far meglio, poteva fare 2-1. Lì l'occasione è stata grande, il bastone l'ha deviata, andata in calcio d'angolo. Solo un'occasione fatta. Gli si è fatta due gol da sola. Contro un Inter così, ma non puoi. Cioè, non puoi giocare una finale così, Marco. Dai.
0: Io sono d'accordo, per carità. Però,
1: dai, su, non puoi giocarla. Sopra, cioè, esci a pezzi adesso da questa finale perché c'è il rimpianto di non averla giocata. Il primo tempo non ha giocato la Lazio. Cioè, è vero che dovevi star là, poi ripartire. L'Inter te lo ha impedito. Ma non è che ha fatto sta partitona l'Inter che ti ha martellato, è stata superiore, è stata logica, come hai detto tu, questa aggressione, è stata armonica, è stata forte. Ma non è che ha fatto, te dici, Lautaro quanti tiri in porta ha fatto? quel colpo di testa che ha sorpreso, che se lì gli fa la foto a Motta, se la prende, che prende l'anticipo a Marusic, va via, gli fa il contromovimento, fa una giocata da campione lì sul cross di Barella al primo tempo. Poi non ho contato grandissime e clamorose occasioni dell'Inter, perché questi due errori clamorosi della Lazio, ripeto, hanno aperto la strada, hanno spianato la strada a una squadra molto più forte. Cioè tu hai il rammarico di aver esci fuori dal campo, Antonio ha giocato, ne ha fatte mille, ma dice ma che finale abbiamo giocato? Cioè, hai fatto due errori clamorosi.
3: Io credo che Sarri abbia fatto una partita diversa dal solito, perché si aspettava.
1: Ma secondo me ha fatto bene Fabrizio, ma che doveva fare?
3: Di controllo e poi dopo di...
1: Vabbè, ma non parti mai e ti fai due gol da... Ho capito, ma se ti fai due gol da soli, no? Cioè, Lazio ti ha fatto due gol da solo o no?
3: Certo.
1: E allora? Finita la partita, là è finita perché salta il banco.
3: Sono due singoli che commettono degli errori gravi e...
1: L'obiettivo lì, Fabrizio, era stare più in partita possibile nell'equilibrio.
0: Ma l'ha detto dopo alla fine, lui voleva arrivare ai supplementari.
1: Vabbè, ma che fai contro quella? Se ti metti a giocare a calcio, Fabrizio, finiva tanto a poco.
3: Dall'altra parte Chivu invece ha fatto la sua partita.
1: Ha fatto la sua partita, bravo.
3: Esatto. Giocando equilibrato, senza rischiare di avere dei cali magari nella seconda parte della partita. Cioè, non gli ha dato modo alla Lazio di giocare. Per esempio la Lazio vista a Napoli era un'altra Lazio, cioè la Lazio vista in campionato, no? E, cioè, io dico tanto di cappello a Chivu per essere la seconda stagione, no, diciamo la prima, perché
0: la prima vera, sì,
3: e questo lui ha, io, tra l'altro parlavamo appunto dell'inizio, mi ricordo che con l'Udinese l'Inter aveva sì perso, però comunque la partita aveva provato a giocarla e poi dopo era stata anche sfortunata in determinati episodi, ecco. Quindi cioè, io difatti mi ricordo che dissi andiamo a vedere Inzaghi il secondo anno, che perse 4 delle prime 8 giornate e aveva una squadra anche diversa, e dopo un anno di gestione, perché questo è importante. Io arrivo, la mia prima stagione, c'è stato un altro allenatore prima di me, è un po' diverso che l'anno prima ho perso lo scudetto, perché alla fine l'ha perso a favore del Milan di Pioli, e il secondo come parto, è parto le prime 8 giornate che il Napoli prende il largo e dopo ciao, non l'hai più ripreso. Ma è stata l'Inter a perdere quella stagione lì. E Chivu ha avuto insomma anche secondo me la fiducia di Marotta e della società, perché hai dato fiducia a un allenatore dopo 4 anni con Inzaghi che ti ha portato due volte in finale di Champions, però alla fine ha vinto soltanto uno scudetto e per 4 però... volte lui è partito da favorito. Non so se Pagani è d'accordo con me.
0: Antonio, glielo faccio dire subito. Intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, ci sono Antonio Paganini e Fabrizio Ferrari. Antonio, se vuoi rispondere a Fabrizio, vai pure, però aggiungo a tutto questo, così vi risento anche a tutti. Mi dite se c'è un tratto special, noi abbiamo un tratto special di Chivu in questa stagione, qual è?
1: Ti rispondo sì.
0: Vai, vuoi rispondere subito al volo?
1: Sì, qual è
0: il tratto special?
1: Il tratto special è che sta col gruppo, è molto molto simile alla gestione del gruppo a Mourinho.
0: Quindi perché questa connessione con il gruppo.
1: Mourinho ha dato una stiletta, la mia era molto più forte della tua, il triplete, le cose. Tra l'altro lui ha fatto parte del triplete, insomma se la poteva risparmiare, certo. Devo dire la verità. Avrebbe dovuto dire bravo Cristian, sei stato uno
0: però ne ha vinti due già, dai.
1: Perché anche Papelito José Mourinho vede qualcosa.
0: Anche quindi lui dice questo.
1: Questa partecipazione, secondo me non lo so, poi Antonio lo dirà meglio, ma credo che l'interista si sia rivisto un po' in quell'Inter, quella compattezza di gruppo, quella forza, quella no? Personalità che sprigionava la squadra di Mourinho, certamente facendo le debite proporzioni, però mi ricorda, ecco, come gestione molto Mourinho.
0: Sì. Antonio, così dopo facciamo un giro anche di te la vostra. Antonio.
1: Non nei principi di gioco.
2: Per leadership direi di sì, perché come ho detto prima, no, in questo momento dà proprio l'impressione di avere il mondo Inter in mano. Io quello che percepisco dall'esterno nel momento in cui, ripeto, si permette fra virgolette di scherzare in conferenza stampa, no? Ci ricordiamo Mourinho che disse ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione, che per il mondo del giornalistico ha una valenza importante, ti dà sempre qualche cosa da scrivere, ti dà sempre il motivo, lo spunto. Su quello che è la gestione di Mourinho, però due mondi differenti. Chi va molto più dentro in quello che è la gestione e lo sviluppo della parte tattica. Avete un po' detto anche voi prima, ha toccato, no, mi collego anche al passaggio fra Inzaghi e Chivu, no? Inzaghi sì, poteva ottenere sicuramente qualcosa di più nella sua gestione, e Chivu che ha iniziato adesso, però vedi già che c'è qualcosa di più. L'avete detto prima, il fatto di portare gli esterni dentro, che i braccetti non si limitano solo alla costruzione, ma tante volte li trovi quasi a fare le mezzali, spesso e volentieri mi piace curiosando un po' così quello che è il suo modo proprio di costruire, perché in questo momento è il 3-5-2 di Chivu fa scuola abbastanza in giro, no? Al netto che dopo ha delle caratteristiche nei singoli giocatori che gli permettono anche di poter sviluppare in quella maniera, però nel momento in cui la società in accordo con te li va a scegliere, perché poi ricordiamoci che in questa sessione di mercato sono presi dei giocatori funzionali all'Inter che magari ai più erano un po' sconosciuti, no? C'era la scommessa più Esposito, Bonny, Susic, per cui c'era stato un po' rimescolamento di quello che erano, diciamo così, è stato un primo diciamo così restauro di quello che sarà dopo probabilmente il mercato dell'Inter in questa fase estiva. Certo. Per cui però ci ha messo molto del suo, cioè, io riconosco che lui ci ha messo molto del suo.
0: Lorenzo Di Benedetto, vengo da te, c'è un tratto special di Chivu e quale? Se ne vedi qualcuno?
4: No, c'è un tratto special di Chivu sicuramente, perché comunque venire fuori da una stagione come quella dell'anno scorso non era semplice. Io però sono tra quelli che non esalta troppo l'Inter, vi dico la verità, perché... cioè, secondo me l'Inter ha fatto il suo, perché in Italia è nettamente la più forte, soprattutto se ci mettiamo che il Napoli non ha avuto tutta la squadra a disposizione per gran parte della stagione. Quindi secondo me aveva fatto molto male Simone Inzaghi a non vincere gli scudetti, a regalare gli scudetti agli altri negli ultimi anni. Chivu ha fatto molto bene, certo, non è che dico che ha fatto una stagione da 0-0, però per me non si va né sul 10 né sul 9, ma fatico anche a dare... un 8, perché non posso dimenticare i 5 gol presi dal Bodo Glimt, che con tutto il rispetto non è una squadra che dovrebbe impensierire l'Inter. Quindi secondo me la stagione dell'Inter è una stagione buona, ma niente di più, perché è vero, ha vinto 2 trofei, sì, ma ha vinto 2 trofei che doveva vincere, secondo me.
0: Poi, però Lorenzo, stavolta mi permetto di non essere d'accordo per una cosa.
4: No, cioè, ci mancherebbe.
0: No, nel senso, ok che sicuramente è la squadra forte, però c'era questa incognita dell'arrivo di un allenatore che veniva comunque dal Parma, 13 panchine, onestamente io, se tu mi all'inizio dell'anno... Se uno mi chiedeva, ma vince 2 titoli l'Inter quest'anno, Scudetto e Coppa Italia, io gli avrei detto, non ci credo. Sono sincero, io non ci credevo. Certo. Ma non però... per la squadra, perché veniva da tutto il disastro delle sconfitte l'anno scorso, il malumore, le tensioni interne, arriva un allenatore giovane. Io ti devo dire la verità, non ci credevo. Sono sincero.
4: Va bene, però io non dico che non ha fatto una buona stagione, assolutamente sì, ma ci mancherebbe altro. Però non vedo neanche un Chivu che è arrivato all'Inter e ha fatto bene a fare quello che sto per dire, e ha rivoluzionato tutto, non ha rivoluzionato niente e ha fatto bene a non rivoluzionare niente, però ha preso una squadra che andava avanti col 3-5-2, l'ha rimessa col 3-5-2, quest'anno aveva 2 attaccanti di riserva che l'anno scorso non aveva, perché se l'anno scorso si fosse fatto male Lautaro, quanto è stato fermo quest'anno, l'Inter non arrivava in fondo a niente. Perché Thuram comunque sia è stato fermo, è stato senza segnare per tanto tempo, ma a inizio stagione c'erano i gol di Bonny, ci sono stati i gol di più Esposito, quindi è arrivato un difensore che, con tutto il rispetto per Pavard, ma ha cambiato totalmente la faccia della difesa dell'Inter, perché Akanji ha fatto una stagione strepitosa. Quindi io dico, l'Inter ha fatto una buona stagione, sì, l'Inter ha vinto 2 trofei, sì, ma non ha fatto niente di eccezionale, secondo me, che dovrebbe essere la base vincere questi 2 trofei per l'Inter fino a quando non ci sarà una squadra forte quanto l'Inter, perché il Napoli che l'anno scorso ha vinto il campionato l'ha vinto con 82 punti, e vincere un campionato con 82 punti perché l'Inter ne fa 81 con la rosa che ha a disposizione non è un fallimento totale dell'Inter l'anno scorso.
0: Ferrari, mi manca il tuo tratto speciale di Chivu, quale sarebbe a tuo giudizio? Qual è la cosa speciale di questa
3: cosa? Con tutte le cose che ha detto Antonio Paganin, io aggiungerei anche la valorizzazione di alcuni giocatori che erano finiti in ombra con Inzaghi, mi viene in mente Zielinski, perché per me se io guardo il giocatore in assoluto è più forte di Çalhanoğlu, perché può fare sia la mezzala che il vertice, è uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia, e insomma per tante caratteristiche era un giocatore che rischiavi di perdere. Invece con lui è tornato il giocatore che avevamo visto con Spalletti a Napoli, perché secondo me è più forte tecnicamente, come visione, come dinamismo, rispetto a Çalhanoğlu, per carità, è vertice, anche perché lo fa da qualche anno, però quando magari è uno che ha più, è più forte nei calci piazzati, vede molto meglio la porta, però secondo me, se vai a vedere, Zielinski è un giocatore completo, no? Questo è, lui l'aveva perso, anche perché poi alla fine giocavano quasi sempre
0: i soliti. Scusami, non voglio fare il polemico pure con te, ve lo chiedo a tutti quanti qua, tra Zielinski e Çalhanoğlu chi scegliete? Stefano?
3: Sono due giocatori diversi, come completo, allora
0: tu
3: uno può fare sia la mezzala che il
0: tu vertice. Dici più completo, perfetto. Tu sei
3: un giocatore universale, che può fare tutti e due i ruoli, mentre Çalhanoğlu magari come mezzala qualcosa lascia.
0: Te in Palomeni?
1: Secondo me anche Çalhanoğlu li potrebbe fare, quindi non è un discorso che sono Çalhanoğlu, insomma, è un punto di riferimento più completo nel tiro da fuori. Forse però non ha tutti i torti Fabrizio, insomma la rivelazione della stagione è stata
0: Zielinski, questo è vero.
1: Lui, è stato Zielinski.
0: Lorenzo, tu chi preferisci?
4: Io Çalhanoğlu tutta la vita, ma non ci penso neanche un secondo, perché Çalhanoğlu è un giocatore che fa tanti gol, che comunque ti batte punizioni, rigori, c'ha il tiro da 30 metri, ti mette ordine, fa girare la squadra. Io prendo Çalhanoğlu sempre, tra Çalhanoğlu e Zielinski.
0: Antonio Paganin.
2: Çalhanoğlu, per i motivi che sono stati appena detti, è un giocatore che per quel ruolo lì è determinante, capisco le motivazioni, ma io sono l'Inter e devo avere il miglior giocatore in quel ruolo, che poi dopo Zielinski possa fare ambi due ruoli, ma io voglio lì il giocatore migliore che mi faccia la differenza lì. Çalhanoğlu lì te la fa la differenza. Sì.
0: Poi sono d'accordo con Stefano quando ha sottolineato che quest'anno c'è stata la grande rivisitazione di Zielinski, perché era scomparso, insomma, quindi
1: ma sono d'accordo
0: questo,
1: con quello che ha detto Fabrizio, cioè, ha sostenuto anche prima
0: questo giocatore.
1: Fabrizio,
0: su questo non c'è dubbio su questo.
1: Secondo me è stata l'invenzione di
0: sì, sì, non c'è dubbio,
1: cioè,
0: su
1: era un giocatore che sembrava finito, un mese e mezzo fuori,
0: sì, sì, sembrava finito.
1: Zielinski l'ha sostituito bene, questo poi sono sulla valutazione complessiva sono d'accordo con Lorenzo.
0: Poi sul paragone ci giochiamo ed è bello.
3: E poi con Lorenzo sono d'accordo anche sul fatto che ha detto le stesse cose che ho detto io di Inzaghi, che nei 4 anni alla fine partiva sempre da favorito, ha vinto soltanto uno scudetto. Magari sono meno d'accordo sul discorso del Bodø/Glimt, perché l'Inter nella partita di ritorno ha dovuto anche gioco forza subire quello che era successo all'andata e giocare su quel campo, l'hanno dimostrato la Roma in passato, ma soprattutto il Manchester City, il Tottenham, non è facile. Quindi quest'anno si è sottovalutato il risultato, la vittoria della Juventus in quel campo, perché si gioca a temperature a cui quei giocatori sono abituati, mentre tu arrivi anche a respirare un'aria diversa, se vogliamo, no? Quindi lì avevano vinto in pochi.
1: Ma ritorno?
3: Ecco, quel ritorno tu parti con un risultato, insomma.
1: Ma no, dai, non l'ha fatta bene, dai, su. No, ma
4: l'Inter
1: non è riuscita proprio.
4: Siccome
1: un poco furore l'affrontò ritorno.
4: Ma le due finali in 3 anni hanno portato l'Inter a dire: ah, vabbè, ma tanto Bodø/Glimt, anche se perdiamo all'andata, chi se ne frega, vinciamo al ritorno. Cioè, io ci ho visto questo nella.
0: Sì, è portarsi anche nella gestione di quella. Però, ragazzi,
4: ed è un po' quello che è stato anche nell'andata di Coppa Italia col Como, perché anche lì tutte le riserve, vabbè, tanto che se perdiamo, vinciamo al ritorno. Poi lì le è andata bene perché in 7 minuti, a proposito di Çalhanoğlu, insomma, è venuto un Çalhanoğlu insieme a Sucic, che hanno ribaltato una partita che sembrava veramente chiusa. Però anche lì c'era stato uno sbaglio, secondo me, nell'approccio al doppio confronto.
0: Senti, proprio in 30 secondi perché devo chiudere. Lorenzo, a questo punto Sarri dovrà valutare un po' il suo futuro, ma è forte la pista Atalanta?
4: Ma guarda, sono diverse piste ci sono per Sarri. Allora, prendiamo per buono che alla fine Giuntoli vada all'Atalanta.
0: Okay.
4: Ancora l'accordo non c'è, ma comunque insomma l'ha detto anche per Cassi, che Giuntoli è uno dei migliori. Quando un dirigente che ha un ruolo importante come per Cassi, sia nell'organigramma ma anche come personalità all'interno dell'Atalanta, vuol dire che insomma strizza l'occhio. Quindi, prendendo per buono Giuntoli all'Atalanta, insomma Sarri è un uomo di Giuntoli, quindi assolutamente potrebbe starci. Però attenzione che non lo possa richiamare il Napoli. Sarri è un po' il nome che vale per tanti, perché comunque è quell'usato tra virgolette sicuro, no? Che anche quest'anno con quello che aveva, secondo me ha fatto il massimo.
0: Chiedo a voi due e poi vi saluto, Antonio, dove lo vedresti meglio Sarri se dovesse chiudere il rapporto con la Lazio? Non so, Atalanta, Fiorentina, Napoli?
2: Fiorentina, Atalanta, un po' per come gioca, come si propone l'Atalanta, sarebbe una mezza rivoluzione. Non ho qualche dubbio che voglia proporre la stessa idea di gioco che aveva Gasperini e quella di Palladino. Sì. Sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista proprio del modo di proporsi dell'Atalanta. A Firenze, onestamente, penso sia il suo habitat quasi naturale. Lui poi dopo toscano, penso che questione anche di orgoglio nel voler allenare la Fiorentina. Se non ho letto male qualche volta, lui mi sembra davvero che l'aveva esternato più di qualche volta.
0: Sì, è vero, verissimo. Fabrizio, chiedo a te, non so se sai.
3: L'Atalanta è per lo stesso motivo che diceva Antonio, mi sembrava strano quando è uscito il suo nome l'anno scorso dopo 9 anni di Gasperini, perché chiaramente significava.
0: Magari vogliono cambiare qualcosa.
3: Oddio, però è comunque un po' difficile perché comunque insomma Palladino lo stesso, però tutto può essere. A Firenze sapevo che insomma il rapporto con Paratici alla Juve non era stato idilliaco, anzi tutt'altro. Per cui mi sorprenderebbe per quello, dico Paratici.
0: Quindi Napoli, quindi tu voti Napoli.
3: Napoli io vedo che comunque con De Laurentiis lui ha mantenuto certi rapporti e la vittoria di qualche mese fa insomma con la Lazio, con una squadra che ha avuto tante difficoltà senza un mercato vero e proprio, andare a vincere lì, secondo me a De Laurentiis gli ha dato più di un'idea. Se non dovesse rimanere Conte, potrebbe essere una possibilità, anche se io non credo molto ai ritorni, cioè
0: pure io. Riscaldate, no? Pure io, cioè, sono del tuo avviso anch'io. Vabbè, staremo a vedere. È stato veramente un piacere come sempre. Grazie ad Antonio Paganin. Antonio, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Antonio.
0: Grazie anche a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, un abbraccio. Lorenzo, a presto.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao ragazzi.
0: A domani. A Lorenzo, con Lorenzo Di Benedetto. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, allora andiamo, proseguiamo nel pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Abbiamo in collegamento con noi, allora mi dicono che è pronto, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
0: Benvenuto, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati. Ciao ragazzi.
0: Poi con noi c'è un bomber, Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
0: Va bene se ti dico bomber?
2: Vai Gianni, Gianni. Numero uno Gianni.
0: Prima che parla è meglio dirglielo prima, Enzo, perché dopo, quando dopo dice le cose, magari non siamo d'accordo.
2: Quindi... certo. Almeno ho messo le mani avanti.
0: Certo, mettiamo, ci tuteliamo subito. Allora, stavamo parlando un po' del, poi ritorniamo magari sull'Inter, però anche della Lazio, di questa partita che ha perso. Gianni, volevo un tuo pensiero, ma aspetta che c'è anche Antonio Sabato con noi. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: Che buongiorno, sta ancora festeggiando, Antonio. Stai festeggiando?
3: Ah,
0: tu sei abituato ormai, eh. Vabbè, adesso.
3: Quest'anno è triplete mancata, quest'anno è
0: doblete, hai capito?
3: Oh no.
0: Vabbè. Grande Kivu, ha fatto veramente un inizio travolgente di questa sua carriera.
1: Sto rivedendo i gol adesso.
0: Stai rivedendo i gol e che dici?
1: Qualcosa di
0: imbarazzante.
3: Ma quali gol?
0: Sta rivedendo i gol di ieri sera adesso. Noi abbiamo il monitor che rivanno i gol di ieri sera dell'Inter. E giustamente il Pallomeni sottolinea
1: due clamorosi infortuni.
0: Sì.
3: Hai ragione stessa.
0: Questo è vero, però bisogna dire
1: in una finale.
3: Secondo gol ancora peggio.
0: Secondo gol ancora peggio, sì, peggio. Veramente. Gianni.
2: Però quando giochi con una squadra che ti pressa, che
1: ho capito, Enzo, ti pressa.
0: Tavares
1: fa un errore blu lì, dai, su, non è che ti pressa, sei pressato da solo là.
2: Sì, però è tutta una squadra in difficoltà dall'inizio. Beh, questi Marusic, che cosa? Parti, si muovevano senza
1: ma hai visto il gol di Marusic? È stata una cosa, dai, insomma, come, che fa? Ma non lo so, cioè, ragazzi, poi per carità, ma l'Inter è molto più forte, però se regali due gol così, Gianni, cosa ne pensi? Insomma, capisci?
3: Ma io penso che la Lazio ieri ha avuto l'occasione per cercare di giocare una partita, come chiedeva Sarri, anche un po' folle, per salvare una stagione da incubo, dove ha navigato praticamente, sempre dalle parole di Sarri, nel deserto senza acqua. E ovviamente si sapeva della difficoltà, vista l'importanza dell'avversario, dell'Inter, che è ovviamente 10 volte superiore, 35 punti di differenza in campionato, insomma, dicono tutto. Poi se da una parte c'hai Lautaro e dall'altra c'hai Noslin e ODA, capisci qual è la differenza. Ma detto questo, devo dire che io non mi aspettavo una prova così incolore. Ho qualche dubbio pure su alcune scelte che ha fatto l'allenatore,
0: pure io.
3: Con Patrick e Noslin contro, voglio dire, il 5 dell'Inter, insomma, dove c'hanno 5 giocatori di altissimo livello, insomma. E poi comunque il modo in cui è scesa in campo così timorosa, si è fatta rimbalzare sempre indietro, mi è sembrata una partita, io non me l'aspettavo così, pensavo una partita molto diversa rispetto a quella che avevamo visto in campionato. Questo senza togliere nulla ovviamente alla grande qualità dell'Inter, che ieri però, insomma, oltretutto è stata anche facilitata da due episodi che sono clamorosi, che non ci dovevano stare, cioè da una che Marusic che va a fare bingo sulla palla e la palla va dentro, l'altra è Tavares che si incarta e doveva tenere a freno Dumfries, invece gli fa anche un assist, a questo punto che
0: vuoi frenare,
3: che c'è da dire? Niente, cioè nel senso,
0: ma non si ferma Dumfries, che gli vuoi fare? Ma ieri Dumfries l'ha sovrastato,
3: non si ferma, ma non puoi neanche,
0: ma sì,
3: dire,
0: ma no, io sono d'accordo con Bucchioni, che vuoi fare? Ma arrivavano da tutte le parti ieri, dai.
3: Adesso per la Lazio è il buio più profondo, praticamente non c'è più niente.
0: Ecco, finito, tutto finito.
3: Anche questa cosa folle che hanno combinato tra Lega. Io poi ieri sera, voglio dire che sono innamorato del tennis, ho fatto le 2:30 di mattina per vedere e la partita di Zardari che è stata interrotta per 20 minuti perché c'erano tutti i fumogeni che entravano in campo, no? E quindi i due giocatori, no? Come qualcuno oggi ha ironizzato, ha detto sembrava la partita tra Fantozzi e Ragionier Filini, che lei veda, anni veda, non si vedevano più neanche.
1: Batti lei, Gianni, batti lei,
3: capito? E quindi dopo tutte queste cose folli, l'incertezza dell'orario del derby,
0: secondo me
3: la frase più giusta l'ha detta Sarri, che se accade un determinato fatto, dice io non mi presento, e se fossi il presidente,
0: qua mi sembra un po' esagerato.
1: Poi magari ne parleremo.
3: Ma esagerato è quello che combinano le istituzioni.
0: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Poi non riconoscono mai di aver fatto dei gravi
0: Bravo, non c'è mai nessuno che dice abbiamo sbagliato. Vabbè, comunque, Enzo, però voglio dire, rimango un attimo sulla partita. Sì. Io sono un po' d'accordo anche sul fatto, forse, che ecco, certe scelte di Sarri, l'Inter è più forte, non c'è dubbio, ieri secondo me lo ha dimostrato, perché non solo ieri, però insomma dai, ma Patrick centrale io mi auguro di non vederlo più.
2: No, io un Rovella no, lo sarei giocato,
0: sono sincero,
2: perché è vero che non hai 90 minuti, però il cambio poteva essere più produttivo, tanto comincia con quello che mi dà maggiori garanzie, che è più regista. E poi casomai metto Patrick se devo conservare. Così sei, certo, questa squadra ha dei valori talmente poco alti, se vogliamo dire bassi, un Cataldi, e ti manca da morire per fare questo gioco. Se non hai gli altri due interni di centrocampo, ieri sera hanno giocato malissimo tutte e due. E come fai a concedere tutto questo a una squadra come l'Inter? Non è possibile. Ma guarda l'azione di Nuno Tavares. È vero che lui ha sbagliato, si è messo male col corpo, tutto, non ha protetto la palla, ma gli sono arrivati in due, prima uno e poi un altro, con un'aggressività. Se non è l'Inter, se non è questa capacità, magari la sfanga, riesce a recuperarla quella palla lì. Invece sono quelle squadre dove, contro le quali non puoi sbagliare niente, ma anche Noslin, che vuoi, tra l'altro è stato uno dei meno peggio come impegno, come mi ha fatto più incavolare Cancellieri è stato in un modo veramente, veramente inguardabile. C'è uno che entra in campo e lo risolve.
3: No, bravo, ha detto una grande verità, imbarazzante Cancellieri, imbarazzante.
0: Vabbè.
2: C'è uno che entra in campo e dice ora lo risolvo da solo, vuol dire che non ha capito dove sta.
0: Certo. Antonio!
4: Concordo con tutto quello che hai detto.
0: Che avete detto?
4: Però ti dico una cosa, io la partita le voglio giocare, non le voglio mettere dietro a difendere per 45 minuti e non passo la metà campo. Cioè, me la gioco, posso prendere due gol, posso farne uno, ma così alla fine corri dietro, corso continuamente a vuoto, sempre. Quando poi la palla ce l'hai, che la perdi subito, ti incavoli, non fare così. Ma giocati la partita, come va, prendi tre gol e fai
0: tanto
4: due.
0: Perdi uguale, vedi, questa ma è la dimostrazione, però perdonatemi, questa è la dimostrazione che nel calcio non c'è una scelta che poi ti fa, vedi, ieri aveva letto la partita, l'ha detto Sarri a fine partita, aveva letto di aspettare, ha detto vediamo di arrivare il più lontano possibile, l'obiettivo era di arrivare ai tempi supplementari e poi
1: Marco,
0: vedere,
1: lo so che
3: ma non è così
0: perché non c'è una scelta,
1: non mi sento di condannare questo tipo di scelta,
0: no ma io per dire che non c'è una scelta giusta, capito?
1: No.
0: Non c'è una scelta che
1: magari
0: ti fa vincere la partita.
1: Possiamo discutere su chi avrebbe potuto giocare a centrocampo, no, eccetera, eccetera. Però se avesse giocato a calcio, Antonio, la Lazio avrebbe forse preso l'imbarcata di quelle proprio storiche.
0: Dicevi, Antonio?
4: Non critico le scelte perché nell'allenamento magari vede dei giocatori che sono più in forma di un altro, in un determinato. Io critico l'atteggiamento. L'atteggiamento è sbagliato.
1: Ma era quello il piano di sopravvivenza.
4: Ma che piano?
1: Il piano

0: estremamente timorosa, cioè mentalmente è entrata in campo nel modo
1: peggiore. Lo sai Gianni, lo sai, secondo me ha inciso anche la partita del campionato,
2: sì.
1: Perché quando prende quegli schiaffi a ridosso di 3 giorni, quanti sono passati, è dura recuperare, perché ce l'hai nella testa.
2: Ne ha presi in altri due o quattro.
3: Sì, ma è come sereno, Jimmy Fenò, l'auguro che si prendeva schiaffi, ma anche al campionato si è fatto
2: a 2-2 finché diventano dispari. Com'era
3: cioè voglio dire, ma anche Enzo, ma anche nel prendere la partita di campionato la Lazio si è fatta 2 gol da sola. Sono 4.
2: Ho capito, sì. Stefano, ma sono più forti, dai.
3: Ma sono più forti, nessuno
2: mette
3: in dubbio.
2: Ma ieri era un mare nero azzurro quando decideva di sovrastava, dai.
3: Un po' un dubbio che, insomma, si è fatto, aiutato, agevolato l'Inter, no, a farla entrare in partita in maniera facile. Una squadra già forte, l'aiuti, è finita.
1: Sì, ma questo è vero, se non ci fosse stata la partita del campionato così a ridosso, secondo me entravano un pochino con maggiore autostima. Invece sono entrati in campo veramente con la paura, li vedevi.
3: Se pensava che Turam avesse incornato quella palla, invece poi il replay scopri che
1: a guardare le facce prima della partita,
2: che facce ci avevano?
1: Erano impauriti ancora prima di giocare.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Il piano gara è saltato subito.
2: Ma senti, Enzo, mi dici qual è secondo te la qualità migliore, speciale di Chivu? In questo, dopo che vince due trofei alla prima botta con una grande squadra.
1: Di là dell'aspetto calcistico.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
4: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
4: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
5: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del Comune di Milano.
4: Il tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese-britannico Harry Eliovaara e Harry Patten.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al penultimo appuntamento settimanale di A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, venerdì 15 maggio. E chi vi dà il buongiorno in questa giornata, anche se con i capelli un po' arruffati, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia, lo sto tediando ormai da diversi minuti, come sempre, a Giorgio la mattina tocca questo. Allora, un venerdì sicuramente molto ricco, anche perché ci proietta un weekend sicuramente importante per il campionato di Serie C, tanti gli appuntamenti importanti e forse i più importanti ci saranno nella giornata di domani, perché il sabato che ci attende è un sabato di verdetti. Si giocherà infatti la Supercoppa di Serie C e la finale sarà tra Vicenza e Benevento, che si contenderanno questo trofeo per vedere chi delle tre neopromosse sarà la regina delle regine. Un trofeo che chiaramente è più di prestigio che magari di valore in termini di campionato o quant'altro, però è pur sempre un trofeo che sigillerebbe una stagione davvero esaltante per una delle due formazioni. La finale, ripeto, sarà tra Vicenza e Benevento, che hanno vinto rispettivamente il girone A e il girone C. Tra l'altro, il Vicenza domani scenderà in campo a 2 mesi esatti dalla conquista di quella agognata Serie B che il Lane stava inseguendo da tanto tempo. È stata infatti la formazione di mister Fabio Gallo la prima squadra ad aver centrato questo importante obiettivo. Il Benevento invece ha vinto il girone C, mentre poi c'è il girone B che è stato dominato, o meglio, è stato vinto dall'Arezzo. C'è stato un lungo testa a testa con l'Ascoli, ma sono stati poi gli Amaranto ad averla spuntata. Amaranto che in Supercoppa hanno faticato un po' di più, ma a volte ci sta anche un rilascio della tensione dopo dei mesi veramente intensi e impegnativi. Come dicevo, non cambia niente all'Arezzo il non aver vinto questo trofeo, se non per un discorso di prestigio e anche di piacere personale. L'Arezzo l'anno prossimo sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Un campionato di Serie B che tra l'altro questa sera vedrà la sfida play-out tra Südtirol e Bari come primo atto. Venerdì prossimo si conoscerà la squadra che tra le due, tra appunto il Südtirol e il Bari, retrocederà in Serie C e quindi prenderà parte all'organico della prossima terza serie. Ma tornando ai verdetti che invece sono attesi, domani si conoscerà anche la squadra che tra Bra e Torres retrocederà in Serie D. Come sapete c'è un solo playout che si disputa, quello appunto legato alle due formazioni del girone B. Il girone A e il girone C hanno invece visto 3 retrocessioni dirette. Nel girone A hanno detto addio al professionismo la Virtus Verona, la Pro Patria e la Triestina, che ha pagato un'ingente penalità di 24 punti. Stessa cosa che ha pagato il Trapani nel girone C, ed erano addirittura 25 i punti di penalità della formazione siciliana, 11 invece quelli del Siracusa, altra retrocessa, e coloro il Foggia che, pur non avendo penalità, ha vissuto una stagione a dir poco disastrosa, una stagione che avrebbe visto i Satanelli addirittura ultimi in classifica se le due compagini siciliane non avessero avuto questa penalità che le ha poi condannate. Una Serie C effettivamente falcidiata dalle penalizzazioni, non sono queste le uniche squadre ad averla rimediata, ma di questo poi avremo modo di parlarne anche nel corso di una lunga estate, perché chiaramente io ho parlato di formazioni retrocesse, a queste si aggiunge il Pontedera nel girone B, ma qualcuna potrebbe magari rivedere luce se non si completassero le 60 iscrizioni alla Serie C 2026-2027, quindi qualche speranza probabilmente le compagini che al momento dovrebbero affrontare il campionato di Serie D la stanno nutrendo, vedremo quindi quello che accadrà, ma di sicuro c'è prima da capire appunto i verdetti. E stasera e domani, scusatemi, conosceremo chi tra Torres e Bra dovrà appunto dire addio almeno momentaneamente al professionismo. Si parte dal vantaggio dell'andata maturato dalla Torres, capiremo poi se il Bra sarà o meno in grado di ribaltare il risultato. Non sono ancora uscite le dichiarazioni dei due allenatori, probabilmente saranno in questa giornata, parleranno i due tecnici nel corso della giornata e nel pomeriggio di oggi vi eventualmente non mi viene il termine, dicevo, vi faremo ascoltare, ecco, volevo fare un po' la insomma la fighettina, ma niente, non mi è venuto il termine, quindi dicevo, nel corso del pomeriggio, se dovessero poi appunto uscire le dichiarazioni, ve le faremo ovviamente ascoltare. Sarà quindi davvero un sabato molto importante per la Serie C, ma mi raccomando, anche stasera buttate un occhio, voi affezionati al campionato di terza serie, al playout di Serie B tra Südtirol e Bari, perché sarà questa un'altra, cioè tra le due squadre uscirà un'altra delle formazioni che vedremo ai nastri di partenza del prossimo campionato. Non c'è però solo la giornata di sabato ad essere molto importante per la Serie C, certo sarà la giornata di verdetti, ma anche la giornata di domenica qualche indicazione sicuramente importante ce la darà, perché si giocheranno le gare di andata dei quarti di finale dei play-off che regaleranno poi la quarta formazione che approderà in Serie B dopo le già citate Vicenza, Arezzo e Benevento. Allora, le gare di andata vedranno 8 squadre protagoniste, le stesse poi di quella di ritorno di mercoledì 20. Domenica 17 maggio si giocheranno Casaran Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli e Lecco Catania. In data 20 maggio invece, quindi 3 giorni dopo, ci saranno i confronti di ritorno su campi ovviamente invertiti, quindi Union Brescia-Casarano, Ravenna-Salernitana, Ascoli-Potenza e Catania-Lecco. Le squadre che giocheranno le sfide di ritorno tra le mura amiche, quindi Union Brescia, Ravenna, Ascoli e Catania, sono le teste di serie, quindi le squadre che avranno l'eventuale vantaggio del doppio risultato, perché in questo step non sono ancora previsti né tempi supplementari né calci di rigore, per cui se al termine dei 180 minuti permanesse un risultato, si avesse, o meglio, un risultato di parità nel doppio confronto, passeranno alle semifinali le squadre appunto teste di serie. Il vantaggio però di essere testa di serie si annullerà proprio a partire dalle semifinali, dove invece ci saranno eventuali tempi supplementari e ancora successivi calci di rigore se dovesse emergere un risultato di parità tra i match semifinali, che vedranno la gara di andata domenica 24 maggio e il ritorno domenica 27 maggio. C'è stato ieri il sorteggio che ha determinato poi tutto il quadro completo, non solo dei quarti di finale ma anche della Final Four. La semifinale A si giocherà tra la vincente di Salernitana Ravenna e quella di Casarano Union Brescia. La semifinale B invece vedrà poi sfidarsi la vincente di Potenza Ascoli contro la vincente di Lecco Catania. Si andrà quindi poi alla finalissima, anche qui un doppio confronto, sempre con le modalità della semifinale, come vi ho detto, quindi con eventuali supplementari e calci di rigore se dovesse emergere un risultato di parità. E la finale di andata si giocherà sul campo della vincente della semifinale A, quindi sul campo di chi tra Salernitana Ravenna, Casarano e Union Brescia accederà poi all'ultimo step. La semifinale B, quella che vedrà poi in campo Potenza Ascoli e Lecco Catania, avrà invece il vantaggio di essere la semifinale che vedrà la finale di ritorno in casa. Quindi la finale decisiva, la finale che decreterà la formazione che dalla Serie C salirà alla Serie B, si giocherà in casa di una tra Potenza, Ascoli, Lecco e Catania, insomma tra la squadra che riuscirà a centrare questa agognata finale. Un Lecco che magari spera, anche per quello che è successo 3 anni fa, ovvero l'aver giocato il confronto di ritorno in casa in quella che fu la storica partita contro un Foggia che sembrava già promosso in Serie B, ma fu invece quella una finale playoff che vide poi la formazione blu-celeste, allora guidata da Luciano Foschi, centrare il salto di categoria. Fu poi un anno molto travagliato quello che visse la formazione allora capitanata dalla famiglia di Nunno, e si arrivò subito alla retrocessione in Serie C, e adesso un nuovo percorso con la famiglia Aliberti è nato. Vedremo se porterà a qualcosa di buono. Di sicuro saranno tutte sfide, ma già quelle che si giocheranno per questi quarti di finale da seguire con attenzione, sfide che sfuggono di fatto a ogni pronostico, ma su quella che potrebbe essere la favorita io vado a parlarne con la redazione di TuttoC.com e con Laerte Salvini. Buongiorno Laerte.
2: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, hai detto bene te, credo che oggi parlare
1: allora, c'è
2: di favorite...
1: stato questo... Appunto, c'è stato questo... Ho riassunto quello che è il quadro dei playoff, dovendo fare un solo nome, perché poi ne andrà su solo una. Chi vedi favorita?
2: Ah, io mi gioco la carta Casarano, potrei stupire, no? Perché comunque è una squadra neopromossa, ma credo che sia la formazione più lanciata, dove in questa fase ha dimostrato di avere più cuore, lo dimostra anche il doppio confronto con il Renate, quindi riuscire a vedere una squadra così in palla non è scontato, soprattutto perché in questo momento forse le motivazioni contano più delle qualità tecniche. Poi ovviamente un pensiero lo farei anche a Mimmo Toscano, al suo Catania, perché è vero che il Catania ha vissuto un finale di regular season complicato, però se è tornato Toscano è tornato per un motivo, per riportare gli Etnei in Serie B, e credo che farà di tutto per riuscirci. E comunque il Catania non è l'ultima delle arrivate, anzi credo sia la formazione più attrezzata dal punto di vista della rosa, della completezza del roster, quindi forse Catania e Casarano sono le formazioni che mi incuriosiscono di più, anche se hai detto bene te, questi playoff ci hanno già abituato, già in queste fasi, a tante sorprese.
1: No, sicuramente il Catania è una delle formazioni che, se andiamo a vedere la rosa, è tra le meglio strutturate. Certo è che questo lungo stop, che poi ha coinvolto anche Union Brescia e Ascoli in quanto seconde classificate, potrebbe magari incidere. Certo è che tutte le formazioni si sono sicuramente preparate, soprattutto a livello mentale, anche per poter superare questo scoglio di stop, questa mancanza di ritmo partita, e sarà davvero molto molto curioso vedere quello che sarà l'impatto di queste seconde classificate, forse le squadre un pochino più deluse in questi playoff. Certo, nel girone A il Vicenza aveva stradominato, tanto da vincere, come ho detto prima, il campionato a marzo, quindi la delusione dell'Union Brescia è sicuramente un po' più relativa. Molto forte sarà la delusione è stata la delusione dell'Ascoli, che ha perso il campionato negli ultimi 90 minuti, anche se poi l'Arezzo di fatto era stato al vertice praticamente per un tempo molto più lungo rispetto a quello della compagine marchigiana. Io onestamente a Catania non ho capito molto la scelta di esonerare Toscano quando la squadra era palesemente con il mister. Secondo me lì si è creato un po' un inghippo che potrebbe incidere, ma vedremo se effettivamente il Toscano bis, la nuova cura Toscano, potrà essere produttiva per la compagine rossazzurra, che di sicuro è una tra quelle che ha l'obbligo di vincere. Laerte, un flash sui playout, perché comunque noi ci concentriamo molto sui playoff, ma domani si conoscerà la squadra che tra Torres e Bra dovrà dire addio, almeno momentaneamente, salvo poi tutta un'estate bollente che potrebbe attenderci con ripescaggi, riammissioni e quant'altro. Chi riuscirà a spuntarla? Veramente un flash, che siamo quasi in chiusura di prima parte.
2: Ma io credo che i favori del pronostico siano tutti per la Torres, anche perché ha iniziato bene questo percorso, ha una formazione più attrezzata, più esperta, e che ha anche forse le motivazioni ulteriori per restare in terza serie. Il Bra ha mostrato i suoi limiti, ha fatto un ottimo percorso in questa stagione, ma non la vedo sicuramente favorita, anzi la vedo un po' in difficoltà. Poi ovviamente il calcio ci sa sorprendere, ma in questo momento i sardi credo possano avere tutto per trovare la salvezza in questo spareggio finale.
1: Sicuramente, insomma, una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, vederla seconda da fondo non ha fatto proprio un grande effetto.
2: Assolutamente sì, infatti sarebbe un triste epilogo vederla retrocedere, ma non credo che ciò accada. Poi spero che non registriate questa puntata perché non vorrei che
1: No,
2: queste
1: è
2: frasi
1: tutto
2: mi si ritorcano
1: registrato,
2: contro.
1: quindi no, provvederò nel caso a mandare alla Torres il podcast di questa puntata, che ovviamente sarà registrato, anzi potete riascoltare tutti i podcast della nostra trasmissione, ma comunque in generale quelli di TMV Radio, proprio sul nostro sito. Laerte, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo presto.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve ritorneremo con la seconda parte di A Tutta C, quindi rimanete collegati sulle nostre frequenze e sul canale 61 del Digitale Terrestre.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornato indietro, o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP, in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. E siamo al ciclismo. Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1665 metri di altitudine, primo GPM di prima categoria di questa edizione della corsa, preceduta dalla GPM di Roccaraso. I 112 km iniziali saranno molto tranquilli. Dopo il traguardo volante di Venafro, la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo giro. In caso, quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio con la seconda parte di A Tuttacci. Io davvero non so quale immagine vi stia arrivando di me dalla TV. Io mi sto vedendo nello schermo che ho davanti. Vabbè, è un venerdì mattina che per me è iniziato alle 7. Alle 7 ero già iper operativa su tutto Mercato Web, sito che peraltro vi invito a leggere perché sono giorni caldi non solo per la Serie C, ma un po' per tutto il movimento calcistico italiano. Dicevo, però, insomma, sono operativa dalle 7, il che ha comportato una sveglia abbastanza anticipata e mi dovrete per cui perdonare gli eventuali capelli arruffati. Quando da elfo, quando un po' arruffati, vabbè, diciamo che il diavolo veste Prada non è proprio il mio, ma forse vi prometto che migliorerò. Intanto però torniamo a parlare di Serie C, sicuramente un argomento molto più interessante. Vado quindi a dare il buongiorno al nostro secondo ospite di giornata, che ringrazio doppiamente anche per avermi permesso di anticipare questo collegamento. È con noi Riccardo Allegretti. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, io devo fare subito l'antipatica, ci siamo già sentiti, quindi sai che non sono poi così cattiva, ma stamani devo subito iniziare a fare l'antipatica perché il tuo nome continua un po' a circolare in questo periodo in cui comunque già si può parlare di calciomercato. La Triestina è una Triestina in fase di rinascita, di sviluppo, insomma, mister, a che punto siamo? Cosa bolle in pentola?
1: Ma guarda, detto molto sinceramente, quello che bolla in pentola di concreto non è assolutamente niente, nel senso che io non ho ricevuto nessuna telefonata ufficiale, leggo come tutti le notizie, ma fino a quando non c'è nulla di ufficiale non posso dire niente, perché come detto non avendo ricevuto telefonate non posso dire niente.
0: Ecco, so che comunque, insomma, tu sei pronto sia per un'eventuale Serie D che per una Serie C. Una Serie C che tra l'altro sta prendendo forma. Che campionato ti aspetti di vedere? Anche poi in base a quelli che sono, sì, questi play-off, ma anche i play-out di Serie B, perché alla fine ora dobbiamo fare i conti anche con quello.
1: Beh, insomma, adesso tra un po' si definiranno quantomeno le squadre che parteciperanno alla categoria. È sempre stato un campionato comunque non facile, anche se negli ultimi anni si è abbassato dal mio punto di vista un pochettino il livello, non tanto per le squadre che puntano a vincere, ma per le squadre in generale che puntano alla salvezza. E quindi una volta che poi si definiranno i gironi, che ci saranno poi la fine dei play-out sia in Serie B che i play-off in Serie C, vedremo un po' che tipo di gironi verranno fuori.
0: Tu sei stato un ex Bari e proprio il Bari sarà una delle formazioni che si giocherà il futuro nell'arco di una settimana. Questa sera la sfida di andata proprio al San Nicola contro il Südtirol, venerdì prossimo la sfida del Druso di Bolzano, che sarà poi quella decisiva, salvo che stasera non emerga già un risultato eclatante, ma anche risultati eclatanti il calcio insegna che possono essere smentiti. Che playout ti aspetti in categoria cadetta?
1: Ma resta sempre l'incognita delle partite secche, quindi fare delle previsioni non è facile. È chiaro che nel caso di Bari sul Tirol, insomma, sul Tirol arriva da un periodo non bellissimo, però è anche vero che ha l'allenatore con talmente tanta esperienza che può trasmettere quella scintilla che può servire per due partite decisive. Fare una previsione non è mai facile, insomma, la parte mia di cuore, chiaramente legata al mio percorso, come hai detto te, fatto a Bari, quindi insomma mi auguro che una piazza così importante non possa di nuovo scendere di categoria.
0: Anche perché poi risalire dalla Serie C, anche se uno ha un nome forte, non è mai facile.
1: No, no, assolutamente no, lo vediamo nelle quali playoff di Lega Pro, insomma, che non è detto che l'importanza di una piazza o anche un investimento importante possa poi portare al risultato immediato. Quindi poi ci sono tante incognite legate alle stagioni, ma come un po' per tutte le squadre, quindi fare una previsione non è mai facile. Intanto vediamo come vanno a finire questi play-out.
0: Ecco, invece per quanto riguarda i playoff ai quali accennavi, insomma, ci sono tante squadre importanti che sono in corsa, sostanzialmente sono tutte e otto le formazioni squadre importanti. Quale vedi? Non dico magari proprio favorita, ma un po' più avanti rispetto alle altre, considerando le incognite che le seconde classificate che subentreranno proprio in questo turno lasciano.
1: Ma guarda, non è facile onestamente, perché poi, come tutti gli anni, non è detto che le squadre, ad esempio, che si trovano per la prima volta adesso a giocare dopo la fine del campionato siano avvantaggiate rispetto alle altre che magari hanno fatto un percorso diverso. Quindi non è sicuramente facile, insomma, vedendo come sta andando la Casertana, sembra la squadra probabilmente più in salute rispetto alle altre, però è anche vero che adesso il valore delle squadre che parteciperanno è molto alto e quindi un po' come ho già detto per quanto riguarda i play-out di Serie B, sono partite secche dove può succedere di tutto e l'ultimo turno il Renate l'ha dimostrato, insomma, con un vantaggio di 2 gol poi il Casa ha perso, quindi no, non è facile, non è facile. Certo sono piazze molto importanti perché insomma Salernitana, Catania, Ascoli, insomma sono tutte piazze che hanno fatto un percorso, forse l'Ascoli quello un po' più lineare nell'ultimo periodo, però sono squadre molto importanti.
0: Si può dire però che sono forse Salernitana e Catania, anche per quelli che sono stati i programmi estivi, anche un po' sbandierati dai club, le due formazioni ad avere le maggiori pressioni per arrivare sino in fondo e portare a termine il percorso.
1: Ma sicuramente sì. Metterei in prima fascia la Salernitana, anche per il tipo di investimenti fatti e per il valore dei giocatori a disposizione, compreso l'allenatore, però non è nulla di scontato.
0: No, purtroppo di scontato effettivamente non c'è niente. Certo è che alle volte forse giocare con un'eccessiva pressione non aiuta e magari nel corso dell'anno lo ha dimostrato anche il Ravenna che ha investito perché il Ravenna è una società molto solida, che ha speso tanto, ma che forse non si è ancora calata perfettamente, o meglio, ha tardato a calarsi perfettamente in quello che è il campionato di Serie C, perché non sempre avere nomi che hanno militato per la maggiore in A o B aiuta.
1: No, sicuramente non conta niente, non conta niente la storia o il blasone di una realtà quando poi dopo c'è di mezzo il campo e fortunatamente è così. Il Ravenna ha fatto un percorso importante per gran parte del campionato, probabilmente ha steccato il momento più importante quando è stata poi superata e da lì si è staccata nel giro di 2 o 3 partite, ha perso i punti che poi sono quelli che si sono rivelati determinanti per il raggiungimento del primo posto, perché poi alla fine le ultime partite era già un po' fuori dai giochi.
0: Un'ultima domanda, mister, prima di salutarti, domani si avrà anche il verdetto dell'unico play-out di Serie C, quello tra Bra e Torres. È forse una delle prime volte che in Serie C non si vede un solo play-out. Sette squadre sono retrocesse direttamente, insomma, 7 su 9 è tanto.
1: Sì, sicuramente sì. Sono tante. Come ho detto prima, insomma, parecchie squadre che se la giocano per la salvezza, che hanno come obiettivo la salvezza, hanno magari puntato su giocatori provenienti dalla Serie D o non c'è quella struttura societaria già in linea con la categoria e nel giro di un'annata queste cose poi possono pesare insieme a episodi, infortuni, tutte le cose che poi fanno parte di un percorso che poi alla fine, quando si tirano le somme, può aver pesato.
0: Sì, probabilmente anche questo poi va molto ad incidere in quello che è il computo di una stagione. Certo è che insomma il campionato di Serie C anche quest'anno è stato abbastanza strano e davvero è sfuggito a ogni possibile pronostico.
1: Sì, sicuramente sì. Come detto, è una cosa che negli ultimi anni non era successa, e quindi vedremo come andrà a finire questo playout e poi sicuramente ci aspetteremo sorprese per la prossima stagione.
0: E allora, mister, sicuramente queste sorprese le andremo a commentare anche con te prossimamente, sia eventualmente che tu sia su una panchina di Serie C, quindi magari ci commenterai più nel dettaglio una singola situazione, che un po' in generale. Intanto però grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora a Riccardo Allegretti, col quale abbiamo appunto affrontato un po' in linea generale quelli che sono i temi caldi di questa Serie C. Parlavamo di questo playout, ricordiamo che si parte dall'1-0 dell'andata in favore della Torres e la sfida di domani del Vannisanna, quindi sfida in terra sarda, si giocherà alle ore 20:30. Vado a leggere proprio da il regolamento, scusatemi, proprio da comunicato federale. La modalità di svolgimento dice che a conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità verrà considerata vincitrice la società in miglior posizione di classifica al termine della regular season. La società che risulterà perdente retrocederà al campionato di Serie D. Cosa significa questo? Che al Bra non basterà un 1-0 per poter mettere al sicuro la categoria. Il Bra dovrà vincere 2-0 perché gode della peggior, o meglio, non gode della miglior posizione di classifica. Quindi, qualora il confronto del Vannisanna domani terminasse 1-0 a favore del Bra, rimarrà comunque in Serie C la Torres che gode del miglior piazzamento di classifica. In caso invece il Bra dovesse vincere con due gol di scarto, riuscirebbe a mantenere la categoria. Ma insomma, come stavamo dicendo, di sicuro la Torres darà l'anima per poter mantenere questa categoria e rilanciarsi poi in vista dell'anno prossimo. È stata una stagione molto travagliata quella dei Sardi, c'è stato anche un cambio in panchina, la stagione era partita con Michele Pazienza, il tecnico che poi è approdato al Foggia proprio nel peggior momento dei Satanelli, anche se insomma sono stati molto complicati anche gli ultimi 2 anni di carriera di Michele Pazienza, che ha collezionato, se non erro, un paio di vittorie e basta negli ultimi 14 mesi, ci sono stati poi gli esoneri ad Avellino, Benevento, insomma, dopo Cerignola il tecnico sembra aver un po' faticato a rimettersi, ma insomma, un periodo, seppur lungo, storto, può capitare a chiunque. Auguriamo a Michele pazienza, insomma, una ripresa sicuramente diversa da quello che è stato finora il suo percorso. Dicevamo però, la Torres era partita con Michele Pazienza, è poi tornato in sella ai rossoblù il tecnico Alfonso Greco. Qualcosa si è visto, certo è che i punti non sono bastati ad evitare la salvezza, e scusatemi, ad evitare il playout. La salvezza è sfumata proprio negli ultimi secondi dell'ultima giornata di campionato, perché c'è stato sì il KO di Arezzo, ma il contemporaneo pari della San Benedettese. Scusate, oggi sono un attimo confusa. Dicevo, la Torres nell'ultima giornata ha perso contro l'Arezzo, contemporaneamente la San Benedettese ha vinto al 99esimo, se non erro, sul campo della Vispesaro, e il risultato emerso proprio dalle Marche ha condannato la Torres a questi playout. Una stagione appunto in chiaroscuro, quella dei Sardi, una stagione sottotono invece, come abbiamo detto, probabilmente quella del Ravenna, che è però riuscita a centrare i quarti di finale di questi playoff. Quindi un Ravenna che lo si vedrà nel prossimo step, domenica, affronterà la sfida con la Salernitana, sicuramente un arduo avversario, ma proprio in relazione al passaggio del turno centrato contro il Cittadella, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Andrea Mandorlini nel post partita. Subito dopo un piccolissimo spazio pubblicitario e poi torneremo con la terza e ultima parte di A tutta C.
2: Con Andrea Mandorlini commentiamo questa partita di ritorno dei playoff col Cittadella. Diciamo un inizio prudente del Ravenna, che ha lasciato qualche iniziativa a Cittadella, anche se in realtà non, insomma, non è che il Cittadella prima del gol avesse creato grandi cose. Poi effettivamente un'azione di grande livello con cui sono andato in vantaggio. Poi però nel momento in cui avete dovuto reagire, forse avete dimostrato che, come dire, una certa superiorità di gioco, come si era vista all'andata, insomma.
3: Ma hai detto cose giuste, sono partiti un po' meglio. Comunque il fatto di avere un risultato solo, hanno approcciato meglio la partita, andavano subito con i tre davanti, convinto che si attaccava i due attaccanti. Noi non siamo partiti forte così, però come giustamente detto avevamo altre città, avevamo preparate diversamente, però indubbiamente loro sono partiti come aspettavamo, noi un po' lenti, però la squadra c'era e comunque conta il risultato, l'abbiamo rischiata, però abbiamo avuto tante occasioni. E partite difficili, nei play-off partite facili non esistono, ho visto anche i risultati delle altre, partita. Quindi contava il risultato, contava passare il turno, loro hanno fatto una partita diversa dell'andata, però credo che Ravenna abbia meritato questa vittoria.
2: E, alla fine due rimonte, cioè da 2-0 2-2, da 0-1 1-1, sì. Diciamo che è una cosa che forse dà anche morale volendo.
3: Ma sai, in calcio le partite sono strane, è vero, siamo stati in rimonta, ma per tutto quello che la squadra ha fatto, però questo è il calcio, la partita era quella, i numeri erano quelli, e dovevamo sicuramente, anche se abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato dei gol, però la squadra giocava, vedi che non ha mai perso la testa, è sempre stata molto concentrata in quello che doveva fare, nelle linee di gioco, e quindi vale tanto questo risultato, e quindi complimenti veramente ai ragazzi, tutti, chi è entrato dopo, era importante il risultato, e adesso siamo passati, vediamo.
4: Buonasera, complimenti mister. E, diciamo, soprattutto nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni di gol, e il fatto di, diciamo, tra virgolette, avere sbagliato questi gol, così può essere stato un pochino di frenesia, e perché le occasioni sono state veramente tante, condite anche con quelle dell'andata, diciamo, cosa può essere stato che ha impedito di segnare prima? Ecco, anche.
3: Ma non lo so, a me non piacerebbe, mi piace molto non prendere gol, quindi già l'andata e oggi abbiamo preso gol e non è mai facile rimontare, però quello che ho detto prima, quello che la squadra ha costruito era un peccato non portare a casa questo risultato, questa vittoria. Il calcio è così, quindi bisogna accettarlo, poi è facile dire dovremmo essere più precisi, più lucidi, però le partite da dentro e fuori sono queste e quindi ci può stare, però rimane il fatto che la squadra veramente non ha mai perso la testa, tranne una ripartenza che potevamo pagarla cara. Quando abbiamo salvato un po' su una ripartenza loro, e il calcio è fatto di episodi e oggi ci hanno girato un po' a favore, anche se in tante situazioni no, però questa è la partita, complimenti a Cittadella, una squadra che è venuta qua a giocare diversamente, però quando era Ravenna ha alzato i ritmi, anche con qualche cambio ha dimostrato di meritare questo passaggio del turno.
4: Adesso ci sono i quarti e ancora il vantaggio, diciamo, che possono servire due risultati su tre, quindi diciamo non si guarda di andare in campo per quello, però diciamo che è un buon vantaggio.
3: Il vantaggio anche oggi, anche in questa situazione ce l'avevamo, poi visto come è stata dura, perché dal punto di vista mentale, nervoso, un po' si sente. Loro oggi avevano solo un risultato e hanno approcciato la partita diversamente. All'andata l'avevano fatta completamente l'opposta, pur giocando molto di rimessa, subendo tutto, erano in vantaggio di 2-0, quindi questo la dice sulle difficoltà, su questa pericolosità di questi play-off, però adesso ormai non conta più, dobbiamo aspettare l'Urra domani e recuperare. Ero un po' arrabbiato perché so che è difficile contenere la gioia, però le partite sono lunghe, si spendono energie, e ho visto tante volte anche in queste esultanze che è giusto che ci siano, però si perdono energie e poi gli episodi arrivano e devi essere lucido, fresco, quindi va bene così, dai, non diciamo nient'altro.
5: mister, buonasera. Nei cambi del secondo tempo è sembrato dare una bella spinta a Spini, molto vivace, è entrato bene in partita, era forse un cambio che poteva essere fatto prima?
3: Sì, no, ma Cristian è un giocatore importante per noi, può giocare largo, dentro, è un giocatore rapido, veloce, aveva anche avuto un problema, che ha avuto un lutto familiare, però ha dato, è un ragazzo molto sensibile. Però dovrei fare anche complimenti a Di Marco, che ha cambiato, ma anche come Matteo, mio figlio che è entrato, ha dovuto fare due falli un po' così per non prendere ripartenze, però lo spirito era quello, Rossetti, insomma tutti hanno dato chi è entrato. Ripeto, le gare di playoff da dentro e fuori sono dal punto di vista mentale forse più importanti che il resto, però poi noi abbiamo fatto tanto per vincerla e io credo che ce la sia meritata.
5: L'atteggiamento con cui è partita la squadra la prima mezz'oretta, quindi era, diciamo, un'impostazione voluta?
3: No,
5: così
3: voluta, ma loro ci hanno un po' sorpreso, perché comunque aspettavamo che avessero, io pensavo magari il contrario, che magari, però hanno rovesciato subito questo triangolo, hanno messo subito uomo Vita subito su Viola, poi si alzava nei due attaccanti, diventavano quasi, abbiamo giocato tante volte 3 contro 3 nelle ripartenze, quindi sono stati bravi, l'hanno preparata, noi non avevamo ben chiaro alcune cose da fare e quindi loro sono partiti meglio, però poi dopo ci siamo un po' rimessi a posto anche nello spogliatoio, nell'intervallo e quando siamo usciti eravamo un po' diversi e si è visto.
5: Grazie.
6: Buonasera.
7: Buonasera. Allora, come abbiamo detto, il Ravenna è passato ai quarti a testa di serie. Ecco, Lecco, Casarano con ogni probabilità Potenza e una tra Salernitana e Casertana. C'è qualcuno che vorrebbe evitare o perlomeno chi considera, diciamo, la più tosta?
3: No, guarda, non mi permetto di dire niente. Ho qualche cosa da dire, ma non lo so, aspettiamo domani, sono un po' provato, è stata una partita dura, vediamo, sono tutti forti, avversari forti, noi siamo testa di serie insieme alle seconde, però le squadre che sono passate sono squadre forti, con delle individualità, campi difficili, dobbiamo resettare e prepararci perché sono uscite squadre forti, quindi non lo so, difficile scegliere una forte, sono tutte forti, a parte le seconde, insomma, che non le prendiamo perché siamo testa di serie, però tutte le altre, insomma, mi sembra Casarano, Salernitana, Lecco e Potenza, una ha vinto la Coppa Italia, quindi le altre, Salernitana dura per tanti motivi e poi dopo ci mettiamo il Lecco che è comunque una squadra tosta e poi Casarano, insomma, che ha dei giocatori che io anche ho avuto, squadra grandi individualità, campi difficili, quindi prepariamoci e basta.
6: Grazie mille.
8: Buonasera, mister Ricordo, Veneto 24. Che cittadella ha vista e soprattutto che cosa la lascia, diciamo così, più tranquilla in vista del prossimo turno, nel senso un Ravenna che nel momento in cui ha preso lo schiaffo però ha saputo reagire. Quindi tutto sommato questo è un aspetto positivo, l'altro sono sempre questi approcci un po' alla partita, non dico ballerini, però
3: sì,
8: comunque
3: no,
8: un po'.
3: Loro magari hanno approcciato un po' meglio, però non è che erano pericolosi, però si vedeva che avevano uno spirito diverso nella manovra, venivano un po' di più a giocare, cose che all'andata non hanno fatto. Però poi il calcio è fatto di episodi, loro l'hanno creato meritatamente perché hanno fatto alcune cose, noi non bene, però credo che dovevamo fare anche un po' meglio e poi abbiamo avuto tante occasioni, però che devo fare complimenti a Cittadella, lo sapevo, è una squadra solida, una squadra seria anche nel modo di giocare, quindi te la devi guadagnare e noi siamo stati bravi a non mollare mai, poi i frangenti, gli episodi possono voltare da una parte, però credo che con molta serenità, non mi sembra di dire una cosa, abbiamo avuto talmente tante occasioni che parlare di arrivare all'ultimo secondo con il pareggio ancora che da una situazione poi sempre andare sotto, però il calcio è questo, quindi complimenti a Cittadella, perché insomma siamo passati noi, però hanno fatto una partita importante da squadra, da società. Ho parlato al direttore, una società che merita tutto nella serietà e si vede anche nella squadra in campo.
6: Grazie. Grazie.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmin Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15:30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornato indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. E siamo al ciclismo. Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1.665 metri di altitudine, primo GPM di prima categoria di questa edizione della corsa, preceduta dal GPM di Roccaraso. I 112 chilometri iniziali saranno molto tranquilli. Dopo il traguardo volante di Venafro, la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo giro, in caso quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove, scusatemi, concluderemo il discorso relativo al primo turno della fase nazionale dei playoff, una fase che ha visto nuovamente il Casarano tra le protagoniste, un Casarano ora chiamato ad affrontare l'Union Brescia in un clima sicuramente di grande entusiasmo per tutta la piazza rossoblu. E allora, prima di lasciarvi alle parole del tecnico Vito Di Bari, dopo la vittoria sul Renate, un Casarano, lo ricordiamo, che ha ribaltato la sconfitta patita

0: sono i candidati per la presidenza. Beh, un calcio che deve essere rifondato, ma lascio poi la parola a coloro che mi succederanno e che vi accompagneranno sino poi alle ore 17, quando torneremo con A Tutta Cima, chiaramente anche qui all'interno della nostra trasmissione. Del discorso federale torneremo sicuramente a parlare. Ringrazio di nuovo Giorgio Sorani in regia. A tutti voi auguro un buon fine settimana perché nel pomeriggio non ci sarò io in conduzione, probabilmente ci sarà Luca Bargellini, quindi vi lascerò in sua compagnia. Ma ora vi lascio invece con una di queste rivelazioni dei playoff, il Casarano, e con le parole del suo allenatore Vito Di Bari. A tutti voi un caro saluto.
1: Fabrizio Vigne, Antena Sud, mister, complimenti non per il risultato ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità, il capolavoro tattico, la grinta che ha trasmesso ai suoi ragazzi. Non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
2: Sì, intanto grazie, sì, è stato. Se pensavamo che Monopoli è potenza, è un film fantastico, questo non so come definirlo. Io avevo detto in cerchio a fine partita che non era finita, perché io dico sempre che fin quando si respira bisogna vivere, bisogna crederci. La mia roba è tutta Casarà, non ho fatto il trasloco, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario, ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io alleno un gruppo di uomini veri, un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi tifosi. E poi la partita dell'andata, secondo me, non meritavamo di perdere 2-0, l'abbiamo analizzata bene, eravamo convinti che qui potevamo avere delle possibilità. Non pensavo di andare 2-0 in vantaggio al primo tempo, però poi abbiamo sofferto, dispiace per Leo e per Carlo. Questa vittoria la dedico a Bersenti e a Lulic, perché Leo piangeva in uno spogliatoio, si sentiva in colpa, e Carlo, speriamo di no, ma sembra che abbia avuto un piccolo infortunio, quindi la dedico a loro perché lo merita.
3: Mister Antonio Garofalo, per supporto Cile Serrano, buonasera, intanto complimenti.
2: Grazie.
3: Le do una notizia che sicuramente non la sorprenderà. A Casarano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
2: Ma io c'è una frase di Fulvio Navone che a tavola, prima della partita in casa, mi ha detto: non si viveva, non si respirava quest'aria a Casarano nei tempi miei. Quindi io, quando sono arrivato a Casarano, si parlava sempre degli anni 80, quando giocava Fulvio, cosa. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra. Questa è storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque, al di là dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presente ovviamente in un campo stracolmo, e abbiamo regalato un'altra partita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, in viaggi, cosa, e mi sa che decimo gol, 10 gol in 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0 a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria, non c'è tanto da dire, e questo per un allenatore è molto gratificante.
3: Quanto pagherebbe per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
2: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia dei playoff, però non so quante squadre da ottave hanno fatto 3 vittorie consecutive fuori casa facendo 10 gol, secondo me nessuna. È normale che ora ci temano, però noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre questa settimana: stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi. Perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
4: Buonasera, mister.
2: Buonasera.
4: Davide Bernatà per Support Casarano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo, a nome di tutti i tifosi casaranesi a nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
2: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo. quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche

0: vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio. Gioca a calcio, non butta mai la palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa noi abbiamo avuto un indice di tiro velocità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol. Quindi io su quello ho battuto, ho detto che avremo delle possibilità, abbiamo battuto anche oggi tanti calci d'angolo dall'andata 12. Quindi quando ci sono questi numeri, perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le puntate, quando una squadra crede, come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
1: Ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento che ha avuto questa squadra in trasferta, perché hai citato prima la Latina Altamura, poi altre 3 vittorie qui nei playoff sono 5 di fila, era forse una delle difficoltà imposte sui campi delle avversarie durante il campionato. Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
0: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque noi a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa e fuori casa gioca comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, penso che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che speculava tanto, che comunque andava molto in verticale, con 2 giocatori forti in avanti. Però se penso che questa squadra ha fatto la quarta partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati miei. Quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale, se va la testa le gambe vanno. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1. Per dire anche che io stavo giocando poco e ho fatto bene, io dico sempre ragazzi Jekyll che non stava giocando, io dico sempre ragazzi di allenarsi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronti, però questo è un po' talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina. Quello è anche la fortuna di avere un presidente come il nostro, perché quella è una fortuna.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: La Juve del prossimo anno avrà un parco attaccanti diverso e certamente legato alla permanenza o meno di Vlahovic. Il serbo, come noto, è il centravanti titolare per Spalletti, ma pare ci sia stato un rallentamento nella trattativa per il rinnovo del contratto. Vedremo la risposta del serbo a domanda sul suo futuro. Sta provando a convincere Vlahovic, anche il Diz alla fine dipenderà dalla reale volontà del giocatore di continuare il matrimonio con la Juve o approdare altrove. Sullo sfondo ci sono Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid, caso in cui cedesse Sorloth. Vedremo. Se Vlahovic rimane servirebbe comunque un altro centravanti. Nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Colomani. Il francese vuole tornare anche senza Champions. Il Paris Saint-Germain deve liberarsene, quindi potrebbe cederlo ad una cifra sostenibile. Lewandowski pare destinato a restare una suggestione. Il polacco, alla soglia dei 38 anni, medita il trasferimento in un campionato soft tipo Arabia Saudita o Stati Uniti. Occhio a qualche nome sorpresa. Per completare la rivoluzione, via Milik dei video Openda. Dopo l'ennesimo infortunio, il polacco ormai è fuori dai giochi. Il canadese ha fatto troppo poco per meritare la conferma, salvo il ripensamento di Spalletti. Con le valigie pronte, il belga, simbolo del fallimento del mercato targato Common League.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
4: Domenica. No, lunedì. No, di nuovo domenica. Manca troppo poco a Roma-Lazio e in Italia continuano a tener banco polemiche, ordinanze e ricorsi. In ballo c'è non solo una storica rivalità, ma anche un peso enorme nella corsa Champions con altre 5 partite tenute in ostaggio in attesa del TAR. In una stagione in cui troppo spesso si è parlato di calendari spezzatino e di diritti TV, adesso la Lega Serie A, colei che ha reso realtà questo caos inverosimile, invoca improvvisamente la contemporaneità, appellandosi alla regolarità del campionato. Un principio sacrosanto, certo, ma che forse proprio questo derby potrebbe benissimo non chiamare in causa. Nonostante questa premessa, vediamo quale slot sarebbe più conveniente alla squadra di Gasperini per disputare la partita. La risposta appare lampante: domenica alle 12.30. I motivi sono molteplici, riguardano sia l'aspetto ambientale, sia quello puramente tecnico e mentale. Il primo, probabilmente il più importante, riguarda il sostegno dello stadio. Un derby giocato domenica permetterebbe alla Roma di avere un olimpico quasi totalmente giallorosso, spinto dal tifo della curva sud. I gruppi organizzati, infatti, hanno già fatto sapere attraverso un comunicato che in caso di derby disputato di lunedì non entrerebbero allo stadio. Una presa di posizione forte che inevitabilmente toglierebbe qualcosa all'atmosfera e all'impatto emotivo che spesso accompagna le grandi notti romaniste. C'è poi un secondo elemento che potrebbe incidere direttamente sul campo. La Lazio arriverebbe al derby con meno tempo per recuperare da una finale di Coppa Italia durissima, sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. La sconfitta rappresenta infatti un colpo pesantissimo che compromette definitivamente la stagione biancoceleste e la condanna a un altro anno senza competizioni europee. Due gare di questo peso, nel giro di pochissimi giorni inoltre, sono cosa insolita per la squadra di Maurizio Sarri, che in stagione ha quasi sempre avuto modo di preparare i big match con una settimana intera di lavoro. Una situazione che, paradossalmente, dati i tanti impegni avuti in questa stagione, rappresenta un punto a favore della Roma. I giallorossi, infatti, arriveranno a questa sfida con l'opportunità di studiare il match in ogni dettaglio, carichi dopo la rimonta pazzesca contro il Parma. Ora non resta che attendere la decisione ufficiale. Ma una cosa è certa, qualunque sarà il giorno scelto, per la Roma sarà una partita da vincere a tutti i costi. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
2: Voce giallorossa in podcast.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavo alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
5: È salito a 24 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
6: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
5: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
6: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
5: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Bundesliga, il campionato tedesco. Partiamo subito con la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, ospiti favoriti al 56% sul 23% dei padroni di casa, al 21% la X, mentre l'altra sfida, Stoccarda, favorita al 49% sul 29% di Francoforte, mentre la X è data al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
15: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
16: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
18: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
19: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
15: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
16: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
18: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste?
20: Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, siamo pronti. L'editoriale interno di TMV Radio vi dà il buongiorno, benvenuti. Oggi è venerdì e finalmente sappiamo anche quando si giocherà il prossimo turno di campionato, perché dopo un tiro e molla lunghissimo, anche snervante, che onestamente aggiungerei anche avvilente, poi si è raggiunti una decisione che tutto sommato sembra premiare quasi la Lega a dispetto del prefetto. Poi se vogliamo fare guerra tra Lega e Stato, vince la Lega ai tempi supplementari, possiamo dire così, perché si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che devono essere consentite in contemporanea, si giocheranno domenica alle ore 12. Non so se ci sarà Maurizio Sarri, che è stato l'unico che ha preso posizione, però poi successivamente ha preso posizione anche la Roma con quel comunicato che voleva si giocasse a questo punto domenica ora di pranzo, quindi perde Sarri, vince la Roma per adesso, se vogliamo metterla su una chiave derby. Ma sono anche tante altre le società che silenziosamente, ma nelle sedi opportune, si sono fatte sentire, quindi questa storia probabilmente per ora è soltanto accantonata, risolta, ma potrebbe lasciare qualche strascico. Quindi siamo proiettati verso quello che sarà finalmente un weekend importante per definire l'ultimo posto per chi si salva e chi retrocede. Cremonese e Lecce si la giocano punto punto, e poi soprattutto per chi andrà in Champions League oppure no. Il Napoli a Pisa ha l'opportunità di staccare definitivamente un biglietto per la Champions League, poi seconda o terza questo poco conta. La Juventus ha necessità di vincere e lo dovrà fare in casa contro la Fiorentina, un avversario comunque scomodo da affrontare. La Roma nel derby contro la Lazio deve cercare assolutamente di vincere per non perdere passo e garantirsi anche lì un posto importante. Occhio anche al Como, che affronterà in casa il Parma, che vuole provare l'all-in, ma per adesso già festeggia intanto il posto acquisito in un'Europa qualsiasi sia. E il Milan è quella che probabilmente in questo momento deve fare dei conti maggiori, perché bufere interne, interrogazioni sul futuro, dubbi sul futuro di Allegri al Milan oppure no, la querella a distanza di qualche tempo fa avvicinata con Ibrahimovic crea uno stato di tensione in casa Milan, che andrà a giocare a Genova contro il Genoa in una gara sempre molto delicata storicamente, senza giocatori importanti come Salemakers, come Leao e Stupignan, e probabilmente Pulisic, da capire anche se Bartesaghi recupererà. Quindi Milan, che però anche lui è obbligato alla vittoria in casa del Genoa per non farsi scavalcare, non vedere sfumare una zona Champions negli ultimissimi giorni. Buongiorno allora da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, soprattutto dal direttore Marco Piccara alla mia sinistra.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: E riabbracciamo anche Alessandro Santarelli telefonicamente. Ciao Santa, buongiorno e ben ritrovato.
3: Good morning.
1: Eccolo. Quello sta assettato come... Ti vai a vedere il tennis? Ti vai a vedere il tennis e non ti vai a vedere il calcio? Che devo fare col soccer? Dice. Ragazzi,
3: What soccer?
1: Chiamalo soccer e non football.
3: Football, soccer,
1: tennis. Quando hai finito e ci fai cominciare,
4: come on,
1: vedi? Allora io comincio da Piccari e comincio dicendo che nell'altra emittente, me lo muti per piacere, e comincio dicendo che nell'altra emittente ieri sera parlavamo di te, Piccari, perché io ho raccontato in diretta sull'altra emittente nel serale ad Alessandro che quando ce ne siamo andati via con molto tristezza ci siamo guardati e tu stesso mi hai detto: sai che io sto cominciando a far fatica a parlare di calcio. E io ti ho dato ragione in diretta, perché poi è una cosa che stanno provando un po' più o meno tutti i giornalisti davanti al racconto di eventi che ti stanno un po' facendo passare la voglia, quasi.
2: Sì, ma intanto buongiorno a tutti. Ciao Ale, un saluto anche a te. Ti saluto in italiano, io ti saluto in italiano però.
1: Ma io non conosci l'inglese, Andrea qua fa finta, ma non sa niente. Ieri stavamo fuori a una metropolitana a prendere Antonio, che c'era la finale di Coppa Italia, mi ricordo che c'era. Cominciarono ad arrivare dei signori che in inglese ci chiedevano delle cose. Ieri sera sembravamo Totò e Peppino, non sapevamo cosa rispondere. Ticket, che significa? Biglietto, insomma, lascia stare. Vai,
2: no, si fa fatica, perché poi sono stati giorni surreali. C'è poco da dire, veramente una figuraccia colossale che credo che abbia fatto il giro d'Europa, del mondo, perché non gestita malissimo. Ti fa venire veramente anche voglia di non raccontare più nulla, perché già abbiamo uno spettacolo non eccellente in campo, però vabbè, ci adattiamo perché sono i tempi che cambiano, la crisi ci porta a dire vabbè, dobbiamo commentare questo e commentiamo. Non vai al mondiale per 3 anni, per 3 volte consecutive, e quindi anche questo ormai è diventata quasi un'abitudine. Le squadre in Europa escono via così, vengono spazzate via, poi non si riesce ad organizzare il penultimo turno di campionato, che sei partito praticamente dall'estate scorsa, che sapevi quali erano gli impegni, quali erano le finali, perché poi attenzione, sul calendario c'è già la fine del prossimo anno, esatto, dell'ATP, degli internazionali.
1: Però insomma c'è il mondiale,
2: vediamo di farli incasinare pure il prossimo anno, mettiamoci un'altra partita magari importante. E quindi siamo di fronte veramente all'incompetenza totale, all'incapacità, diciamo, di gestire queste situazioni, e soprattutto alla mancanza di rispetto da parte di tutti. C'è una mancanza di rispetto verso gli atleti che devono giocare, quindi le squadre, verso i tifosi. Ai tifosi non ne frega niente a nessuno, gli cambiano gli orari, fanno quello che vogliono, tanto i tifosi gli chiedono soltanto di abbonarsi alle televisioni, abbonarsi allo stadio e basta. Cioè, l'importante è che loro cacciano i soldi, questa è la cosa importante, e l'importante è evitare la pirateria, questa è l'altra cosa importante, e il resto si va avanti così. Io veramente ieri ti ho detto, faccio fatica a commentare, perché sei sempre attirato in situazioni che non hanno niente a che fare col calcio, e l'organizzazione, e tutte l'arbitropoli, e quelle e quell'altro. Cioè, come fai a commentare le piazze che si rivoltano i tifosi perché ce l'hanno coi presidenti e quindi non vanno allo stadio? Io non lo so, ma questo è il quadro del calcio italiano. Cioè, sta gente poi rimane comunque nelle loro posizioni, Vincenzo, perché certo, non c'è certo. Nessuno che dice scusate, abbiamo sbagliato, perché sai, delle volte nella vita anche chiedere scusa può essere accettato, no?
1: Sì, chiedi, no, no,
2: invece,
1: sì.
2: Invece c'è la volontà di dimostrare chi ha il potere più forte. Dico potere perché potrei usare un termine diverso, siamo in radio, non si può usare.
1: Però qua che lo usa Sant'Agata.
2: Esatto. Chi vuole praticamente dimostrare di essere più forte, di avere più potere, allora è questo, e alla fine vedi, abbiamo vinto noi, perché questo è il discorso, però del resto te ne freghi. Andiamo avanti così, che vi devo dire?
1: Tanto... Così come se ne fregano dei tifosi, li utilizzano per invece portare l'acqua al proprio mulino, e vado da Alessandro e dire...
2: E aggiungo, scusami una cosa, di fronte a questa situazione qui, di un errore così enorme, qualcuno si dovrebbe far da parte, qualcuno dovrebbe avere la decenza di dire guardate, io me ne vado perché guarda che casino
1: ma
2: combinato.
1: Non lo faranno,
2: ma non lo faranno mai, ma non lo faranno mai.
1: E stiamo parlando di amministratore delegato e presidente di Lega rispettivamente De Siervo e Simonelli, che Santarelli, e vengo da te, uno ha detto oh, la finale di Coppa Italia ce la invidiano tutti, oramai è diventata come la finale di Champions League,
2: come no?
1: E quell'altro che ti dice lo so, abbiamo sbagliato, ma non ci aspettavamo la Lazio in finale.
2: Ma quella è di una gravità assurda.
1: Con Bologna, perché... che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, tra l'altro.
2: No, ma non per la Lazio, perdone.
1: No, ma anche per la Lazio.
2: Anche per la Lazio,
1: puoi
2: però,
1: dire una cosa del
2: però
1: genere.
2: Però non lo puoi dire.
1: Ma che
2: cioè,
1: che
2: finale ti aspettavi, scusa? Che finale ti aspettavi?
1: Soprattutto tu dovresti auspicarti una finale diversa, visto che già la formula della Coppa Italia è triste, la stai certificando. Se tanto arrivano sempre le stesse in finale, può mai arrivare la Lazio? Beh, l'anno scorso ha vinto in Bologna, Santarelli.
4: Ma che vi devo raccontare, ragazzi, ha detto tutto Marco, l'abbiamo detto tutti questi giorni, siamo in imbarazzo. Il problema è uno, secondo me, che tanto poi ora si gioca domenica alle 12 e domenica prossima ci siamo già dimenticati di tutti e di tutto, è così, perché poi c'è un uso parole forti, ma tanto se no mi metto a parlare in inglese e allora dico quello che penso. C'è un sistema che appoggia tutto questa roba, ma c'è un sistema anche mediatico che appoggia questa roba, perché,
1: certo.
4: Perché va bene così, perché va bene così, perché evidentemente ci sono situazioni anche superiori a quello che noi possiamo immaginare o pensare, e vorrei dire. E quindi, ragazzi, io ho letto, ma l'ho detto, principi del nostro mestiere, che noi siamo degli umili vassalli, poi ci sono i principi, dire che alla fine la colpa era del prefetto di Roma. Io ho letto questa roba qua. e non della Lega, pur di salvaguardare il loro, tornaconto, hanno detto che la colpa non è della Lega, che anzi tutela i tifosi, basta andare su X li trovate. E il prefetto di Roma è uno che si dovrebbe dimettere, dovrebbe far altro. Quindi di fronte a queste cose qua, ok, poi è chiaro che la gente ragiona con il proprio cervello, ma è per dirvi come mai c'è un sistema indirizzato e di fronte a questo, dice correttamente Marco, se dovrebbero andare a casa Simonelli, De Siervo, quello che fa calendari, tutti, loro ti dicono, beh ragazzi, ma la finale di Coppa Italia, che peraltro è stata quella meno vista negli ultimi 17 anni in televisione, arriva alla Champions, cioè ce la invidiano, è roba da Champions League. Oppure vedi scene che in altri paesi non vedessi mai, perché poi ci dovrebbe essere anche un rispetto dei ruoli, e però è tutto a posto, ragazzi.
2: No, ma poi ti aggiungo un'altra cosa.
4: Cerco di essere moderato.
2: Aggiungo un'altra cosa, questo per ribadire ancora questa voglia di voler dimostrare quanto si è forti, no? Perché poi è questo, fanno la gara a chi vuole essere
4: Marco,
2: più forte.
4: Ti aggiungo un'altra cosa.
2: Il comportamento della sera della finale da parte della Lega è stato indecente.
4: Appunto.
2: E mi spiego per quale motivo.
4: Appunto.
2: Tu c'hai un vicino un torneo di tennis dove, ringraziamo, appunto, che insomma adesso al di là di uno può piacere o meno il tennis,
4: ma tu hai comunque
2: degli sportivi che si stanno confrontando e hai un pubblico che va a vedere quello sport a cui piace, tra l'altro hai il miglior tennista al mondo che è italiano, quindi attenzione. E tu che fai? Fai, per carità, una presentazione pirotecnica della finale, creando una nube e un disagio clamoroso al campo che sta vicino allo stadio olimpico. Allora tu mi devi dire che rispetto hai per chi fa quel tipo
4: dello
2: sport. Zero. Vuoi dimostrare, siamo noi, eccolo qui, il calcio deve dominare, quindi noi comandiamo, facciamo pure la nube, capito? Perché
4: allora
2: chi se ne frega? Chi se ne frega?
1: Abbracciata
2: capito?
1: Di carne.
2: Questa è una cosa vergognosa, una cosa dove dimostra la mancanza di rispetto di questi personaggi, che non gliene frega niente di nessuno, di niente e di nessuno. Questo
4: la dico fino in fondo, Marco. Ma te l'hai mai visto un presidente del Senato, cioè la seconda carica dello Stato, fare l'ultra in mezzo al campo? In un paese normale? Te l'hai mai visto?
1: Per me già non dovrebbero esporsi più di tanto. Ti fare
4: te
1: sì, perché
4: visto?
1: Ognuno c'ha il tifo per la propria squadra, per andare lì a fare l'ultra, ragazzi.
4: Te lo immagini Mattarella? Perché dopo Mattarella abbiamo questo personaggio noi, e non parlo di politica, perché me ne tengo fuori, parlo proprio di rappresentanze istituzionali. Dopo Mattarella, se Mattarella gli viene, diciamo, l'appendicite, ok? Questo personaggio rappresenta l'istituzione, rappresenta l'Italia. Te l'hai mai visto negli altri paesi uno che si mette a fare l'ultra a mezzo al campo?
1: Ma dai, ragazzi. Quindi se Mattarella non riesce ad andare a vedere Sinner per un motivo o per un altro, magari ci va lui con la sciarpa dell'Inter. Ma il discorso è proprio cercare di
4: squadra, di qualsiasi
1: sì,
4: squadra.
1: Sì. In questo caso sì, però.
4: E allora, quando ci si fa tante domande, diamoci anche tante risposte.
1: Certo.
4: Poi ognuno se le può dare come vuole le risposte, per carità. Però io ho visto, come ha detto Marco, una vergogna in questa finale di Coppa Italia, una vergogna sotto tutti i punti di vista. Però sono contenti.
1: E torno su un concetto che hai tirato fuori tu, Ale, che non a caso aveva tirato anche un nostro amico poco fa con un messaggio, cioè quello anche di una parte della stampa, che fortunatamente non tutti agiamo nello stesso modo, che quasi chiude gli occhi davanti a certe situazioni,
4: certo.
1: Che dice, scusate in anticipo, ve lo sfogo, quando i media e i giornalisti sportivi la finiranno di raccontare un calcio che non esiste più e seguono la squadra per la quale tifano, invece di avvalorare dichiarazioni come quelle di De Siervo e Simonelli, invece cominceranno a prendere posizione, forse già qualcosa può cambiare. Ma per il bene del calcio e di noi tifosi, devono cominciare a raccontare quello che succede veramente, ovvero un movimento che sta lentamente ma inesorabilmente perdendo appassionati, tifosi e interessi a livello nazionale e mondiale. E se speriamo che a invertire la tendenza siano presidenti dinosauri raccontati come il nuovo che avanza, fra poco potremmo mettere un bel cartello: riposa in pace.
4: Sai,
1: qui esiste il calcio italiano.
4: Sai perché mi fa piacere questo messaggio? Ma non perché segue il ragionamento che facevo, perché sai, noi addetti ai lavori certe cose le vediamo di più, ma aver letto o non aver letto, perché io ricordo anche che determinati organi di informazione hanno fatto 0-0 su questa roba qua, cioè non ne hanno parlato, le mettevano proprio come un trafiletto e chissà perché, ma va bene. Ma aver letto e aver sentito colleghi principi, ripeto, noi siamo vassalli, loro sono principi, sono addirittura re, dire no, io non prendo posizione, l'ho sentito con le mie orecchie, no, io non prendo posizione, come non prendi posizione? Come non prendi posizione? Quindi va tutto bene, oppure dire la colpa è del prefetto di Roma, che apre e chiude parentesi. Io non so come ha fatto a prendersi questa responsabilità, perché sicuramente...
2: No, ma ti posso dire però, ti posso dire una cosa però, perché alla fine esce male pure il prefetto, perdonatemi.
4: Ma Marco, ma lì, Marco, allora, il prefetto, secondo me, è stato indirizzato. Perché non è possibile. Non è possibile
2: cioè,
4: che
2: lui era deciso. Però perdonami, però perdonami Alessandro. Allora, se tu all'inizio ci hanno raccontato in questi anni ormai, no, che il derby non si può giocare di sera perché è un motivo di ordine pubblico. Ne prendiamo atto. Mi dispiace perché questo ci fa capire come io non li chiamo tifosi quelli, come dei non lo so, datevi voi un appellativo, perché chi va a fare una roba del genere non è un tifoso, però ci dice che non si può giocare di sera, però tu che fai? Sposti il derby a lunedì sera, cioè che lunedì sera sono più calmi? Si può fare?
4: No.
2: Quindi già lì lo vedo un errore io, perché se tu devi tenere fede alla tua, diciamo, situazione che devi garantire l'ordine pubblico, non me lo puoi piazzare di lunedì sera. Non me lo puoi piazzare di lunedì sera. Trovi un'altra soluzione, ma non di lunedì sera. Quindi io già ero contro questo tipo di decisione, perché allora lunedì lunedì sera sono tutti calmi? Vanno allo stadio tutti sereni?
1: È anche un giorno feriale, quindi...
4: due mali, secondo me, quello minore.
2: Poi dopo, aspetta,
4: tra i due mali, quello minore.
2: Giustamente dopo la Lega fa il ricorso al TAR, pure il TAR che non decide, ragazzi. Cioè il TAR che mette...
1: Decido di non decidere.
2: Decide
1: Fate
2: di
1: voi.
2: Non decidere, perché ieri noi abbiamo avuto qui l'avvocato che ci diceva, guardate che il TAR sicuramente, siccome non ci sono le motivazioni, respingerà.
4: Certo.
2: E quindi invece si giocherà all'orario deciso dalla prefettura. Invece il TAR che fa... perché era la procedura più rapida a respingere, no? Perché certo. Se andavi con quell'ordinario non se ne usciva più da questa storia. Che fa? Rimanda la palla a loro, dice no, trovate un accordo. Quindi dopo noi accettiamo. Io veramente, ragazzi, capite che è tutto sbagliato.
1: È tutto sbagliato,
2: non c'è una cosa giusta. Non c'è una cosa giusta.
1: Poi c'è un altro tema, nel frattempo stanno arrivando note vocali. Giorgio se le ascolta, ovviamente.
4: Ma ti dico, Marco, che a quel punto, secondo me, non dai piani alti, ma dei piani altissimi, è arrivata una telefonata, ha detto prefetto, fai così, punto.
2: Può essere pure.
1: E soprattutto c'è una domanda del nostro amico che ci porta su un altro indizio, dice il nostro amico Matteo, buongiorno, è vero che non lasceranno mai il proprio posto, allora vi chiedo, ma le società cosa fanno? Accettano tutto?
4: Ha ragione.
1: Ha ragionissimo, perché qua l'unico che si è opposto almeno pubblicamente è Sarri, al quale mo gli chiedo se si presenterà, visto che ha detto se è domenica non mi presento ora di pranzo.
2: Ma qui bisognerebbe avere un altro capitolo.
1: Però è stato l'unico a prendere posizione. Poi ha preso posizione la Roma o quel comunicato che invece spingeva per giocare domenica mattina.
2: Domenica mattina.
4: Come mai.
1: Poi gli altri pare che si siano fatti sentire, ma in private sedi. Però io credo che a questo punto ci debba essere una presa di posizione anche a fine campionato da parte delle squadre di Serie A, dovrebbero chiedere o sfiduciare loro chi hanno messo lì, quindi Simone Lui,
2: ma non lascia stare, tu stai chiedendo una cosa che non esiste al mondo.
1: Che però rappresenta perché siamo poi così deboli, perché poi è inutile che si lamentano, perché questi siamo.
2: Sì, sì, poi sai il discorso dei tifosi della Roma che hanno fatto il comunicato mentre c'era la partita della Coppa Italia, è arrivato il comunicato che loro non sarebbero entrati se si giocava di lunedì sera. Lì, secondo me, questa cosa qui ha fatto un po' rivedere la situazione, perché tu rischiavi di avere due tifoserie fuori dallo stadio, una a Ponte Milvio e una dall'altra parte.
1: Certo, due campi di battaglia.
2: E lì
1: cominciava a diventare
2: diventava complicata la cosa, diventava complicata, e allora forse posso immaginare che questa valutazione potrebbe aver, diciamo così,
1: spinto
2: a cambiare, diciamo, direzione. La voglio leggere così. Poi dopo è arrivato il comunicato
4: allora scusa, un comunicato dei tifosi qualsiasi
1: decide l'andamento?
2: No, però ascoltami Ale, io non dico che decide, però tu prefettura devi prendere atto che è arrivato un comunicato di una tifoseria organizzata. E devi valutarla questa cosa.
4: Ma sarebbe un precedente gravissimo.
2: Lo so, però devi, cioè, quando noi, questo è arrivato un comunicato che abbiamo letto tutti, ma sai che le tifoserie si mandano i comunicati tra di loro in maniera diversa per incontrarsi e fare confusione, e la prefettura lo sa, e le varie prefetture cercano di arginare la cosa. Qui c'è proprio un comunicato che era dal pubblico, l'abbiamo letto in diretta, e quindi era una sorta di noi ci siamo, se andiamo là di fuori, che è un po' rischioso, che era sì, un po' rischioso.
1: Però come dice Ale, e questo pensiero,
2: poi sono d'accordo con te, non possono decidere niente, perché io lo dico tutti i giorni che i tifosi devono fare i tifosi, non possono decidere niente, non possono decidere chi è il presidente, chi è l'allenatore, chi sono i giocatori, non possono entrare in merito a queste cose, figuriamoci nell'organizzazione delle partite.
1: Ma in generale, io parto proprio dall'inizio e da soprattutto. Chi è che decide quali devono essere i candidati per la federazione gioco calcio? Perché si decide senza sapere qual è il programma che un determinato presidente non ha ancora fatto? Perché nessuno ha fatto ancora un programma, però è stato scelto uno da uno dall'altro. Chi è che decide qual è il presidente di Lega? Perché lo decide? Perché non si oppone? Perché le tifoserie con un comunicato devono di fatto incidere in maniera così seria sul quando far giocare una partita, e quindi non decide più il prefetto, non decide più la Lega, non decide più l'avvocatura, decidono i tifosi. Ragazzi, questo è un calcio in mano a chi? A nessuno.
2: Sì, sì.
1: C'è un vuoto di potere e c'è una politica troppo coinvolta.
2: Aggiungo un'altra cosa che volevo dire, perché siamo andati su un altro tema, volevo parlare anche di Sarri. Condivido quando ci fu la sua uscita, che disse come è possibile che un calendario che tu lo sapevi è sbagliato, chi ha sbagliato si dovrebbe di quello, io ho condiviso tutto. Però questa posizione di dire non vado non la condivido, e vi spiego perché. Prima di tutto c'è un derby che per una squadra ha un valore enorme, e anche per le altre squadre impegnate in quella nella Champions League. Certo. Quindi tu non puoi mandare un messaggio: io non vado perché hanno deciso di giocare a quell'ora, non ci vado, tanto a me del derby, cioè, come di, non ci interessa più niente, tanto ormai la nostra stagione è finita. Non mi piace questo tipo di messaggio. Ho capito che alle 12 ti dà fastidio giocare, e come principio ci può anche stare, perché giochi alle 12 di maggio e poi da gennaio giochi alle 20:45, no? E quindi questo già le storture del nostro calcio, e va bene. Però secondo me tu devi andare. Allora, tu devi andare, ti devi presentare, perché sei l'allenatore di una squadra di calcio e devi mandare un messaggio, secondo me, diverso. Mi dà fastidio questo orario, ma io vado, alleno la mia squadra perché vogliamo fare il risultato nel derby, perché capite, cioè, questo derby qui è importante per, non solo per la Roma, ma per la Juve, per il Milan, per il Como. Però quindi deve essere un derby calcisticamente regolare.
1: Ok,
2: non so se mi capite, capito il senso.
1: Perfettamente capito, e passo la palla ad Alessandro, però facendo un attimo il lavoro di raccordo in mezzo, perché io credo che lo conosciamo tutti Sarri ha un'anima rivoluzionaria.
2: Va bene.
1: Allora, in quanto rivoluzionario, sai, c'è quella scintilla dentro che dice: io lancio la bomba, io non mi presento, anzi direi al presidente di non presentare la squadra. Ovviamente nessuno lo fa, però nel suo intento mentale, poi si presenterà secondo me, c'era il desiderio che anche gli altri dicessero: ok, basta, se si gioca in questo momento, in questa data, dopo tutto questo caos, non ci presentiamo neanche noi. Quindi il rivoluzionario trascina un movimento rivoluzionario e diventiamo la Francia invece che l'Italia, cioè quel paese che si oppone a una decisione e che non segue invece quella decisione perché devi seguirla per forza. Santa, poi è un ideale che resta tale, perché chiaramente ognuno pensa a quello che deve essere il guadagno che si porta a casa con la Champions League. Santa, ci sei? L'abbiamo perso, ma quello sì, sempre se so, che è il momento in
2: c'è
1: cui scarica. No, è il momento in cui tira lo sciacquone. Però è quello, è quello, diciamo, il discorso principale. Cioè, sarebbe giusto.
2: Tu dici che se c'aveva l'appoggio degli altri.
1: Esatto, cioè, ma oppure magari scatenare l'appoggio degli altri.
2: Ma tu hai visto l'appoggio di qualcuno?
1: No, io invece credo che tutti gli altri club abbiano spinto loro, Simonelli, per dire si deve giocare domenica. E lui è stato l'unico che invece ha detto: ragazzi, non possiamo stare in mano a sta gente qua.
2: Ma quando Gasperini ha risposto: perché a lui non gli piace il caldo, non è che si è unito a dire no, in effetti, noi per.
1: Lo hanno lasciato da solo.
2: Ecco perché dico che alla fine è una battaglia che
1: persa. Però...
2: E secondo me fai bene a manifestare il tuo dissenso. Però per me ci devi essere.
1: Ma secondo me alla fine ci sarà. Era un ideale rivoluzionario di una persona naturalmente rivoluzionaria che chiaramente non sarebbe stato seguito, Alessandro, ma che voleva provare a scuotere qualcosa. È ricaduto?
4: Ho sentito tutto.
1: Vai, hai sentito?
4: Ho sentito tutto.
1: Ok, va bene, non ti sentivo più.
4: Ho sentito anche chi ha detto che ha tirato lo sciacquone.
1: Ma questo l'abbiamo detto chiaramente. Vai via sempre nello stesso orario, ha detto Solano, perché quello è il momento in cui tira lo sciacquone. Vai, Santo.
4: Allora, io parto da una mia ideale. A me i rivoluzionari non piacciono, no? Cioè, io sono un moderato, a me le rivoluzioni non mi piacciono. Però in questo caso Sarri ha lanciato la bombetta. Sarri è questa roba qua, lo sappiamo. Ma era logico che nessuno ne andasse dietro, perché secondo me, e lo dicevo prima, ed è questo il problema vero, tutti alla fine sono contenti di questa soluzione e tiro in ballo tutte le società. Secondo me hanno fatto il tifo tutte per giocare domenica alle 12.
1: Esatto, quello che dicevo io.
4: Questa è la cosa grave, è questa la cosa grave, che tutti hanno detto: ma sì, giochiamo domenica alle 12, ma chi se ne frega? Perché poi, alla fine, dei tifosi, lo diceva Marco, non gliene frega niente a nessuno. A nessuno. Ci sono interessi televisivi, perché è chiaro che alle 12 di domenica magari riesce a vendere il prodotto meglio all'estero. Poi voglio vedere quanti se li guardano, ma insomma, questo è un altro discorso. E quindi erano tutti allineati su questa battaglia. Ecco perché non cambierà mai niente. Perché tanto, chi più, chi meno, accettano questo sistema.
2: Sì, allora, sono d'accordo, perché non c'è stato nessuna squadra, nessun club, nessun dirigente che in questi giorni ha lasciato una dichiarazione: ma che cosa state facendo? Nessuno, esatto. nessuno. Quindi sono tutti complici. Sono tutti complici della Lega, quindi è inutile, cioè io non difendo nessuno, mi voglio spiegare ancora meglio perché non vorrei essere frainteso.
1: Vai.
2: Condivido il pensiero di Sarri, lo ripeto, condivido, però una volta deciso che si gioca alle 12 tu devi andare a fare il tuo lavoro e far fare alla squadra la migliore prestazione possibile, la migliore prestazione, motivarli, perché sai, dire non vado è un segnale non proprio motivazionale nei confronti di una squadra, permettetemi di dire questo.
1: No, è chiaro.
2: Quindi io sono d'accordo con la sua posizione, sono d'accordo quando ha criticato fortemente tutti quelli che organizzano il calendario, Lega compresa, eccetera. Però non andare mi sembrerebbe un segnale molto molto molto negativo in una partita che la ritengo importante non solo per la Lazio e la Roma, ma per tutte le altre squadre impegnate in quell'obiettivo.
1: Ed è questo lo scacco matto che poi fondamentalmente il calcio fa a se stesso, cioè non ci saranno rivoluzioni perché ognuno pensa al tornaconto economico, esatto, che avrà con la Champions. Però a un discorso più ideologico-culturale, io, ma opinione mia personale, preferisco più il popolo francese che magari ti blocca una nazione perché tu,
2: ma
1: hai portato la benzina a livelli altissimi, piuttosto che il popolo italiano che si lamenta però paga e non fa niente.
2: No, ma magari scende in piazza per altre cose, dai, sì, per quelle più futili.
1: Esatto. Detto questo, ci sono già delle note vocali oltre a dei messaggi. Sentiamo quelle che si possono sentire. Vai, Giorgio.
5: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Niente, volevo dire che non fa niente se non facciamo i mondiali, perché alla fin fine abbiamo avuto la finale di Coppa Italia, che è il più grande spettacolo dell'universo, uno spettacolo superiore anche alla finale dei mondiali, per cui chi se ne frega. Certo che poi in televisione l'abbia vista la famiglia di La Russa e la famiglia di Marotta e basta, è un dettaglio irrilevante, ma è il più grande spettacolo del mondo.
1: Severo, ma indicativo, nel senso che tu non puoi dire una cosa del genere quando non sei andato al terzo mondiale di fila. Ulteriore aggravante, secondo me.
2: Ragazzi,
1: però
2: sono...
1: su questo possiamo andare avanti al prossimo noto vocale, che c'è poco da aggiungere.
6: Buongiorno direttore Piccoli, Vincenzo e Alessandro, Roberto Montefiore Conca.
1: Ciao Roberto.
6: Io su questa vicenda faccio solo due considerazioni. La prima è che secondo me il lavoro che svolgono il prefetto e il questore sull'ordine pubblico non può essere gestito da altri organi che non hanno la stessa competenza, esatto, nella materia. Perché la materia dell'ordine pubblico è una materia molto seria, visto che riguarda la sicurezza delle persone, e io spero che non succeda nulla, perché altrimenti chiaramente le ricadute saranno su queste autorità. La seconda è che purtroppo per un tifoso che vuole andare a vedere una partita, nel mio caso io con mio figlio volevo andare a vedere la Juventus domenica, non è possibile aspettare il venerdì, il giovedì sera meglio, per poter organizzarsi per andare a vedere una partita, atteso che uno deve fare dei chilometri per arrivare dove si gioca la partita. Spero che queste situazioni non si verifichino più in futuro, perché sono cose che per uno che segue lo sport sono assurde.
1: Poi c'è, e vado da Alessandro, anche chi dice
7: che... sottolineo che l'amico Roberto fa parte delle forze dell'ordine, quindi sa bene di cosa parlo.
1: Sì, sì, lo conosciamo e quindi ha parlato per ragion veduta, e soprattutto veramente noi ci dobbiamo augurare a prescindere, non perché questa situazione poi dopo viene di nuovo enfatizzata, però a prescindere... Scusami,
2: la partita
1: non
2: della Juve
1: nulla.
2: Originariamente che orario doveva fare? Me lo ricordi?
1: 12:30, Santa, quant'era originariamente la partita della Juve?
7: No, non c'era,
1: non
7: mai,
1: c'era
7: stato
1: mai stato, radio. Perché di fatto
7: però,
1: era rimasto in stand by. Non c'era mai stato messo l'orario.
7: Non c'era mai stato un orario.
1: Tant'è che la gente non sapeva fino all'ultimo quando prenotare voli e tutto il resto. Quindi, diciamo, le ultime giornate erano subito.
7: Non ci deve dimettersi i personaggi qua, oppure lo
1: allora,
7: io non prendo posizione.
1: Mi sbaglierò, ma credo che la contemporaneità, cioè delle ultime tre partite, era in automatico di sera alle 20:30. Quindi, infatti, anche le prossime due saranno alle 20:30.
2: Ma infatti molta gente aveva preso i biglietti in questo modo.
1: Esatto.
2: Ragazzi. Aveva preso i biglietti. Noi ieri abbiamo avuto la testimonianza di un carissimo tifoso della Juventus di Catanzaro. Che aveva prenotato appunto per fare il viaggio da Catanzaro, andare a Torino per vedere la Juventus e stare lì e dormire lì, perché non poteva rientrare. Quindi aveva prenotato il volo e tutto, e quindi non sapeva più che doveva fare. E siamo arrivati a giovedì sera. Lui alle giovedì alle ore ha mandato il messaggio da noi intorno alle 16, quindi alle 16 ancora non sapeva che cosa doveva fare. Questo gente che paga.
1: Che non ha i soldi di chi. Lasciamo stare, dice certe cose. Ultima nota vocale, poi vi saluto, dai.
8: Buongiorno, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, Marco.
8: Beh, inerente alla scelta del prefetto dottor Giannini, che tra l'altro è una persona stimabilissima, però devo dire che ha avuto anche delle responsabilità, perché inizialmente ha imposto la partita del derby fosse disputata lunedì 18 maggio alle 20:45. E poi ieri è vanificato la sua scelta, praticamente ha ceduto, diciamo, la sua autorevolezza. Per me purtroppo è una sconfitta dello Stato, non certo dei vertici calcistici. Questa è un'amarezza per me.
1: Lo possiamo dire che è una sconfitta un po' dello Stato?
2: Io sono d'accordo. Sono d'accordo, sconfitta dello Stato, aggiungo a quello che ha detto lui, anche il TAR che praticamente non ha preso una decisione, ha rimbalzato tutto agli altri, anche questo non è, quindi è una sconfitta dello Stato, sono d'accordissimo.
1: Santa, sei d'accordo anche tu? Vuoi aggiungere qualcosa?
7: Certo. Io però sono convinto di una cosa, questo, che ci sarà talmente tanto controllo domenica, che alla fine l'unica cosa che non accadrà fortunatamente saranno gli incidenti. Quindi forse vediamo il lato, proviamo a vedere il lato positivo. Ci sarà talmente un occhio vigile su questo evento, ricordiamo che va anche Mattarella, poi so se andrà anche la Russa, ma Mattarella sicuramente sì, al tennis parlo. E quindi il magliocca della situazione, cioè che a petto nudo affronta i tifosi avversari, sarà subito preso e portato via. Quindi secondo me non
2: brutte
7: ha
2: immagine, non ha
1: però diciamo,
7: voi immaginate il magliocca della Lazio contro il magliocca della Roma, queste cose secondo me non accadranno fortunatamente,
1: esatto.
7: perché lì rischiano veramente, cioè ci sarà un controllo straordinario, quindi forse questa è l'unica cosa
1: dopodiché
7: positiva
1: dopodiché chiudo tutto questo, che speriamo appunto non accada per i motivi che tu hai detto, significa un dispiegamento di forze eccessivo, fuori luogo, in una zona della città, mentre magari nel resto della città non ci sarà manco uno che può metterti una multa, per dire,
2: un altro,
1: perché comunque quelli so, e probabilmente molti di loro dovranno fare anche straordinario un lavoro che certamente
7: andiamo
1: non è...
7: Andiamo a fare tutti le rapine in banca domenica, tanto non ci controllano nessuno.
1: Figurati, a Napoli sono venuti a ora di pranzo. Detto questo, grazie a Marco Piccari.
2: Ciao, grazie Piccari. A Vincenzo, un saluto ad Alessandro, ciao Ale.
1: Ciao Santa, ciao, a dopo.
7: Ragazzi.
9: Ciao.
1: Noi ci fermiamo, finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con tutto Mercato Web, poi alle 12.05 avremo Luca Calamai, successivamente Gabriele Chiocchio, e andiamo in casa Roma per capire anche un po' tra...

0: E 4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15.30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornato indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vinales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Mont-Melo per un'importante giornata di test. E siamo al ciclismo. Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1665 metri di altitudine, primo GPM di prima categoria di questa edizione della corsa, preceduta dalla GPM di Roccaraso. I 112 chilometri iniziali saranno molto tranquilli. Dopo il traguardo volante di Venafro, la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo giro, in caso quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo. E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista

0: diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sarani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, con lui già al lavoro Andrea Maiocca, ne parvoliamo subito in casa Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Insomma, sento che salta tutto, ho temo le cuffiette, riproviamo un attimo, non so se è la linea nostra oppure no. Ci sei Ivan?
3: Io ci sono, mi sento anche bene.
1: No, mi sa che siamo noi, allora proviamo a richiamarti noi perché c'è un problema di linea che salta e quindi chiaramente poi per favorire l'ottimo ascolto della radio cerchiamo di risolvere sin dall'inizio. Occhio che in casa, poi ne parleremo con Gabriele Chiocchio, in casa giallorossa si va verso la fumata bianca inaspettata nel rinnovo di Dybala. All'Argioia è stato proposto rinnovo attuale da 2 a 2 milioni e mezzo più bonus. Quindi quello che sembrava una partenza verso il Boca, squadra dove aveva promesso al papà di giocare fino alla carriera, è soltanto rinviata perché in questo momento invece Paolo Dybala potrebbe essere tranquillamente anche un giocatore della Roma il prossimo anno. La decisione definitiva arriverà in tempi brevi, probabilmente subito dopo il derby contro la Lazio, quando nella capitale è attesa anche il vicepresidente Ryan Fredklin. I contatti tra il club giallorosso e l'entourage dell'argentino proseguono senza sosta, il clima resta decisamente positivo, sto leggendo naturalmente appoggiandomi a Tutto Mercato Web. Dopo il summit andato in scena martedì scorso a Trigoria, anche ieri il DS Ricky Massare e l'agente Carlos Novel hanno continuato a lavorare sulla struttura del nuovo accordo. L'ipotesi più concreta porta a un rinnovo annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Cambierà inevitabilmente anche l'ingaggio. Dybala dovrebbe accettare una parte fissa più bassa, intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, compensata però dai bonus legati a presenze e gol, assist e rendimento complessivo. La volontà di Dybala è chiara, è quella di restare a Roma. Il legame con l'ambiente giallorosso è diventato sempre più forte negli anni, alimentato dall'affetto dei tifosi e dalla scelta fatta in passato di rifiutare le ricchissime offerte arabe pur di continuare la sua avventura nella capitale. Anche sul piano personale, dopo la nascita della figlia Gia, Dybala vede Roma come il luogo ideale dove proseguire il proprio percorso. Decisiva inoltre anche la spinta di Gian Piero Gasperini, il tecnico considera l'argentino uno dei pochi giocatori capaci di cambiare una partita con una giocata improvvisa, ha già fatto sapere alla società di voler puntare ancora su di lui, quindi il futuro di Paolo Dybala dovrebbe restare in giallorosso. Noi nel frattempo stiamo cercando di risolvere problematiche di natura tecnica per quanto riguarda appunto le linee telefoniche, quindi appena ho l'ok da parte della regia andiamo da Ivan Cardia, ma nel frattempo andiamo a parlare anche di Milan, perché la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Il primo passo è andato in scena ieri a Londra, dove il patron rosso-nero Gerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, erano presenti l'amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il consigliere Massimo Calvelli e la chef brand officer Francesca Montini. Un summit cruciale per analizzare una stagione che rischia di trasformarsi in un fallimento senza la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il vero tema dell'incontro è stato il futuro della struttura societaria. Cardinale, deluso dai risultati ottenuti sul mercato e dalla gestione degli ultimi anni, starebbe infatti valutando una profonda riorganizzazione interna. L'addio del direttore sportivo Italia appare ormai segnato, durato pochissimo, così come pochissimo potrebbe essere anche il futuro, la durata del contratto di Allegri, che medita di andare via, ma potrebbero appunto non essere gli unici cambiamenti quello della partenza d'Italia. Anche la posizione di Giorgio Furlani, figura centrale nell'era Redbird dopo il passaggio da Elliott, non sarebbe più poi così solida. Il proprietario americano vuole capire chi potrà guidare davvero il nuovo corso rosso-nero. In forte ascesa c'è Massimo Calvelli, manager stimato da Cardinale e candidato a un ruolo chiave nell'area amministrativa. Grande attenzione anche attorno a Zlatan Ibrahimovic, sempre più presente a casa Milan. Tra riunioni e incontri operativi, lo svedese potrebbe ottenere maggior peso decisionale, mantenendo al suo fianco Moncada e Chirosky, oppure assistere all'arrivo di nuovi dirigenti per rifondare completamente il club. Quindi devo dire che in casa Milan in questo momento hanno scelto forse il momento sbagliato per andare a ristrutturare tutto e mettere in dubbio tanti aspetti, tanti uomini che sono attualmente presenti al Milan per il futuro, perché poi si giocherà tutto il Milan in quella gara che appunto è prevista per domenica alle ore 12 in contemporanea. Si giocherà Marassi contro il Genoa in un turno in cui il Milan deve necessariamente vincere per non vedersi strappare via la qualificazione alla propria prossima Champions. E Cardinale ha detto sarebbe un disastro naturalmente, quindi quello potrebbe complicare ulteriormente poi i piani. Stiamo gettando al vento la stagione, fuori dai primi quattro sarebbe un fallimento. Queste appunto le parole di Cardinale, patron appunto del Milan. Ci sono, intanto attendo ancora notizie dalla regia, ma andiamo in casa Juventus per parlare un po' di mercato, perché la Juventus guarda anche al mercato italiano, vuole cercare di creare anche una sorta di ossatura italiana, non solo per scelta tecnica ma anche per esigenze legate naturalmente ai criteri UEFA per la lista Champions. In quest'ottica, uno dei nomi che sono finiti nel mirino bianconero è soprattutto quello di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, che piace molto per caratteristiche tecniche e prospettiva, giovane, italiano, duttile tatticamente, già conosciuto da Luciano Spalletti, che ha avuto modo di apprezzarlo in nazionale. Scalvini può infatti giocare sia con una difesa a 3 che a 4, oltre a garantire qualità in impostazione. Ne parla anche Tutto Sport oggi di questa ipotesi, di questa soluzione, perché la Juventus ha già avviato i primi contatti esplorativi sia con l'Atalanta sia con l'entourage del giocatore per capire i margini di un'eventuale trattativa. La Dea però non intende fare sconti, questo lo sappiamo, e per lasciarlo partire chiederebbe una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, valutazione che al momento viene considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera. Per questo motivo un affondo concreto dipenderà anche dalle cessioni. In uscita resta Federico Gatti, seguito da diversi club di Premier League tra cui Everton, Crystal Palace, Aston Villa e Fulham, è valutato circa 25 milioni, mentre la Juventus osserva anche la situazione di Tarik Muharemovic, della cui futura rivendita potrebbe ricavare risorse utili. Sappiamo bene che il giocatore sta dialogando con l'Inter e pare anche che abbia trovato sostanzialmente un accordo plausibile. Abbiamo risolto nel frattempo le problematiche tecniche, abbiamo il collegamento telefonico con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato, te lo rifaccio.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ce l'abbiamo fatta. Allora, e soprattutto ce l'ha fatta la Lega Calcio a darci la data delle prossime partite, perché dopo un continuo botta e risposta, insulti anche, battaglie a tutti i livelli, è arrivata la decisione. Si gioca il derby domenica alle 12 e quindi di conseguenza le altre gare che si appoggiano. Che scenario ti senti di disegnare alla fine di questa decisione?
3: Beh, non è stata una vicenda edificante da parte di nessuno, questo penso che sia oggettivo. Hai fatto riferimento anche agli insulti. Comunque credo che ci sia una grammatica istituzionale per cui il presidente della Federtennis non può dire certe cose riferendosi a un dirigente comunque di un'altra lega, cioè di un altro sport, non lo potrebbe dire nemmeno di uno della sua federazione, ma figurarsi di un dirigente di un'altra lega. E, possiamo dire che tutto sommato non facciamo i difensori della Lega Calcio, però se il TAR non si è pronunciato e ha detto ragazzi miei dovete trovare un accordo, vuol dire che insomma qualche problema c'è, non era del tutto campata in aria la questione sollevata anche dalla stessa Lega, perché altrimenti il TAR avrebbe detto siete impazziti, vi boccio di corso e arrivederci, grazie.
1: No, è stata una situazione che ha scoperchiato tutte le fragilità organizzative e strutturali della nostra federazione, indubbiamente fragilità strutturative e organizzative anche in casa Milan, perché tutto quello che sta accadendo, Ivan, ci porta a capire che sarà un'estate molto complicata. TAR è durato pochissimo, probabilmente anche Allegri, quello che ha raccontato il Corriere della Sera è clamoroso. Oggi Cardinale ha detto senza quarto posto è un fallimento, un carico pesante, una rivoluzione in atto all'alba di una partita decisiva. Anche la tempistica mi sembra un po' sbagliata adesso.
3: Se trovi sbagliato qualcosa che ha fatto il Milan negli ultimi anni, come ti vedi?
1: Clamoroso.
3: È la prima volta che troviamo un errore nella cosa che fa il Milan, anche a livello di comunicazione, negli ultimi anni. È
1: una battuta ovviamente, però per evidenziare quello che è la situazione negli ultimi anni.
3: No, ma è un disastro da tanti punti di vista il Milan. Cardinale ha detto alcune cose vere, ha ricordato di aver investito tanti soldi. Non è proprio vero che sia quello che ha speso di più negli ultimi 3 anni, perché vuol dire non fare il conto delle cessioni. Il Milan però, dall'altro punto di vista, è comunque la terza società con l'esborso, quindi è vero che dei soldi li ha messi Cardinale, scusami. Su questo punto non c'è da contestargli nulla. Sono stati spesi male, la cessione più, l'acquisto, scusami, più oneroso di questo periodo è Nkunku. Insomma, questo una qualche misura di come siano stati spesi quei soldi lo dice. Il Milan ha sbagliato tante cose, ha sbagliato tante cose proprio a livello di modalità, ma l'abbiamo raccontato tante volte, Enzo, di un Milan che con un dirigente poi tratta con l'altro, che chiudono gli affari all'insaputa l'uno dell'altro e poi non prendono nessuno. Ci sono state diverse figure abbastanza magre,
1: sì,
3: sul calciomercato. Vediamo cosa farà Carne. Ad oggi ci sono tante strategie, tanti nomi in discussione, ci sono dei rapporti non chiari, un Milan molto magmatico. Certo, a me, l'ho scritto anche su tutto il mercato web, una cosa colpisce: in due interviste a Cardinale molto simili, ovviamente ci mancherebbe altro, non viene fatta nessuna delle due, né nelle domande né nelle risposte, mai il nome di Paolo Maldini. Ora Maldini non tornerà mai in questo Milan finché c'è questa proprietà, mi sembra chiaro.
1: Beh, direi di sì, però non è stato ancora un
3: però, appunto. Però mi colpisce che il più grande simbolo nella storia del Milan, perché quello è Paolo Maldini, e lo è sia da calciatore che da dirigente, perché ha vinto da dirigente, sia all'improvviso diventato addirittura innominabile. Cioè, è una cosa abbastanza assurda.
1: No, sono con te, sono d'accordo con te, è una situazione che, ti ripeto, mi continua a stupire in casa Milan, che del Milan era straordinaria la grande organizzazione, che però non vediamo più da tanto tempo. Ho letto che ci potrebbe avere un ruolo decisivo più importante Ibrahimovic. Eppure io, da quello che ho letto, se è tutto vero quello che ci hanno raccontato, probabilmente è uno dei sarebbe uno, tra virgolette, dei problemi da risolvere, non uno a cui dare più responsabilità. Non so che ne pensi tu.
3: Però lì si entra anche nelle dinamiche e nei rapporti. Ibrahimovic è molto vicino a Gerry Cardinale, quindi alla proprietà. Quindi è da capire. Oggi il Cardinale ha detto che effettivamente rivaluterà tutto. C'è da capire se in questo rientri anche Ibra o meno, proprio in virtù dei rapporti che hanno tra di loro. Ibra tecnicamente non è un dirigente del Milan, è un senior advisor di Redberg, quindi è in affari con Cardinale in un certo senso, e quindi è difficile esautorarlo dal Milan, molto difficile. Non è detto nemmeno che sia la cosa che si vuole fare. Certo, è uno degli scenari che diventi anche, diciamo, torni a essere l'uomo forte. Io ripenso alla scorsa stagione, quando a Ibra è stata data in mano la seconda squadra e la seconda squadra a fine campionato è retrocessa in Serie D. Secondo me, magari è stata di lezione e vedremo un Ibra diverso, però diciamo che il primo approccio con un'avventura dirigenziale è stato abbastanza disastroso.
1: Secondo me sì, anche, quindi, e credo anche che, tra l'altro, lo stesso Milan non possa più sbagliare, un po' come la Juventus con Comolli, cioè decidi di andare avanti con lui, magari lo depotenzi un pochettino sull'area mercato, ma dopo che hai mandato via Giuntoli l'anno scorso, mandare via di nuovo un amministratore come Comolli significherebbe continuare a ristrutturare, a sbagliare, a ristrutturare, a sbagliare. Questa non è sicuramente una cosa positiva, certo. Ragion per cui, comunque, finisca la stagione della Juventus, ti aspetti che, così vado in casa Juve, Comolli possa, sì, restare, ma magari con meno poteri sul mercato, soprattutto, eventualmente?
3: Sì, penso possa essere una lettura corretta, penso di sì. Cioè, non mi aspetterei un nuovo ribaltone.
1: Sei mesi fa è stato incoronato amministratore delegato, capisci che sarebbe una, infatti, cosa folle, eh?
3: No, sarebbe preoccupante.
1: Sì.
3: Spero che i tifosi della Juve, ovviamente, che diciamo che l'essersi affidati molto a Spalletti poi abbia un seguito anche nelle scelte in sede di mercato, che ovviamente non è che può fare Spalletti le trattative, però che piuttosto che l'algoritmo si dia peso alle valutazioni di una persona di campo e di calcio come Luciano Spalletti. No, credo che sia quella un po' l'idea. Poi non so se ci sarà anche qualche ingresso dirigenziale. Devo dire, forse la Juve è l'unico club di cui non si parla in questi giorni, di Toto DS, quindi probabilmente non ci sarà qualche cambio anche da quel punto di vista. però insomma, non è nemmeno da escludere.
1: Ultimissima cosa al volo che ti voglio chiedere, poi dopo lo approfondirò con Gabriele Chiocchio. Dybala a sorpresa potrebbe restare alla Roma, rinnovare, altro che Boca?
3: A quanto pare si chiede, era atteso un incontro tra il suo agente e la dirigenza, la proprietà della Roma. Poi l'incontro non c'è stato, però comunque da casa Roma è filtrata una apertura dei Franken a rinnovare il contratto di Paolo Dybala. Quindi è una possibilità che torna attuale. Certo, la condizione è chiara, ma Dybala è il primo a saperlo, cioè si deve ritoccare l'ingaggio, deve abbassare in maniera molto molto netta il suo ingaggio, che è insostenibile per la Roma. A quel punto probabilmente ci potrebbe essere davvero il rinnovo del contratto, che sembrava oggettivamente uno scenario del tutto da escludere fino a non molti giorni fa.
1: E quindi staremo a vedere, perché poi la strutturazione della Roma passa naturalmente adesso per le decisioni di Frederic Massara, ma con maggiore attenzione verso le indicazioni di Gasperini, che è molto d'accordo sul tenere Dybala. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, buon lavoro,
3: buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, e poi tra poco dovremmo avere Luca Calamai. Stiamo cercando sempre di risolvere problematiche tecniche, ma ce la faremo, tra poco.
2: Trovati dalla redazione.
4: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili.
5: Ma dire Maldini come terzo, dire che non era scarso, mi viene da ridere, no, però era il meno
6: chiaro,
5: peggio, no?
6: Meno peggio era, insomma.
5: Il meno peggio. Però il giocatore più forte, non so, diciamo centrocampo, così è chiaro che erano tanti, perché guarda che quando giocavo io c'erano i 100 giocatori più forti al mondo, 80.
6: È vero, è verissimo. Daniele,
5: io ti dico, questo era un calcio tanto diverso.
6: Hai ragione, veramente, con grande qualità. Daniele, è stato un piacere questa chiacchierata di calcio con te, ripercorrendo un po' la tua storia. Noi ti ringraziamo e magari ci sentiamo più avanti. Grazie a Daniele Fortunato.
5: Sono stato molto bene con voi.
6: Grazie Daniele, un abbraccio a Daniele Fortunato.
5: Ciao.
6: Termina qui Storie di Calcio di oggi, e al prossimo appuntamento, sempre qui su TMV Radio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
7: Amici di TMV Radio, ben ritrovati con Storie di Calcio, l'appuntamento settimanale che vi racconta i grandi personaggi che hanno fatto ricco il nostro sport.
8: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
9: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. MW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a collegarci con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti voi ascoltatori.
0: Che bello vederti anche e non sentirti, vedi, la tecnologia ci permette di farci sentire più vicini.
1: Sì.
0: Luca, noi siamo abbastanza organizzati, nel senso che se c'è un problema in qualche modo lo risolviamo. La Lega un po' meno, ci ha messo un po' tanto. Alla fine chi l'ha vinta questa battaglia che però racconta tanto del nostro calcio, l'organizzazione, anzi la disorganizzazione del nostro movimento?
1: Guarda, ci sono solo sconfitti in questa storia, lo dico con grande amarezza, anche se ti confesso la parte ironica quasi quasi vorrebbe prendere sopravvento, no? Perché più sembra più una storia da scherzi a parte che non una storia che coinvolge quale, la sesta, settima, quinta azienda del paese. Quindi, ma poiché è una storia seria, perché anche se di serio c'è poco, va affrontata con serietà. Allora, innanzitutto c'è un errore clamoroso che tra l'altro non è mai stato riconosciuto in maniera chiara e netta da parte della Lega, che al momento di consegnare al cervellone per i calendari quelli che erano input, problemi eccetera, si è dimenticato, ma non è la prima volta, si è dimenticato della finale degli internazionali. Cioè, in questo momento, ragazzi, il tennis sta diventando lo sport nazionale. Parlo per interesse, per voglia che hanno anche i ragazzi giovani di andare a riprovare, come sempre succede, no? Perché noi siamo un paese, Vincenzo, che cavalca l'onda. Nel periodo di Tomba eravamo tutti sciatori, nel periodo di Panatta eravamo tutti tennisti, nel periodo di Azzurra o di Luna Rossa eravamo tutti navigatori, anche se poi se al bar sentivi parlare di Randa e di nessuno sapeva di cosa parlava in realtà.
0: Esatto.
1: E ora siamo tornati a essere fortunatamente un paese di tennisti, ma vorrei aggiungere anche le ragazze si riconoscono nelle campionesse di pallavolo, l'atletica sta riprendendo un suo valore, nel nuoto vinciamo, quindi meno che nel calcio siamo tornati a essere un paese di sportivi. Allora, il calcio quindi ha sbagliato e non ha... Questa vicenda doveva partire, cioè abbiamo commesso un errore, ma l'errore non solo è clamoroso da parte... c'è un responsabile che dovrebbe dimettersi di fronte a un simile errore, ma è stato amplificato dal presidente della Lega che ha detto noi non pensavamo che la Lazio arrivasse in finale.
0: Di che parliamo?
1: E qui abbi pazienza, ma è del mestiere di Checco Zalone, ci sta perfettamente.
0: Sì.
1: Ma come può un presidente dire una sciocchezza se stupidale come questa? È una roba incredibile, cioè roba da dilettanti allo sbaraglio. Poi a questa vicenda si è aggiunta una conflittualità di rivalse, di ripicche politiche, che la politica è stanca di questo calcio arrogante, pieno di debiti, che tra l'altro crea più problemi che valori, e quindi lì siamo entrati in questo conflitto che pensa Vincenzo, portava a fare probabilmente la cosa più sbagliata, perché lo possiamo dire che era la cosa più sbagliata, giocare le partite, ma soprattutto il derby di Roma lunedì alle 20:45. La storia insegna che i derby di Roma sono pericolosi, che le forze di polizia chiedono di non giocarli di notte. Noi quando giochiamo di notte, in che giorno? Il giorno dello sciopero generale, con tutte le problematiche del paese, chiedono di non giocarli di notte. Noi quando giochiamo di notte, in che giorno? Il giorno dello sciopero generale, con tutte le problematiche del paese, con tutte le problematiche, una sciocchezza che nasceva però dal puntiglio di non darla vinta al calcio. Alla fine chi vengono calpestati? Vengono calpestati i tifosi, che soltanto ieri alle 7, alle 8 la sera hanno saputo quando si gioca una partita. Si è calpestato chi ha comprato un biglietto, chi aveva fissato un viaggio in treno, chi aveva organizzato la vita della sua famiglia anche in virtù della propria passione calcistica, calpestati
0: con sacrifici economici molto più importanti rispetto a chi organizza.
1: No, perché non è che li pagano, chi va allo stadio, cioè io vado allo stadio, ti pagano, no? Io vado, il tifoso del Napoli, vado a Pisa, mi pagano, no? E potrei andare avanti con tutte le squadre che ho fatto. Quindi una roba vergognosa, una roba che come sempre finirà senza che chi ha sbagliato paghi, una cosa che testimonia di come il nostro calcio vorrei dire, quasi liquefacizzando, cioè non c'è, non abbiamo valori più tecnici di un certo livello, non abbiamo più valori organizzativi, ancora pensando all'europeo abbiamo tutti i ritardi sugli stadi, una grandissima tristezza che dovrebbe far ribellare tutti, ma che in realtà passato domenica alle 2 del pomeriggio ci sarà chi sarà felice perché la sua squadra è più vicina alla Champions e chi, leggevo le frasi di Cardinale, magari sarà ancora più feroce perché non prenderà i soldi della Champions.
0: Adesso ci arriviamo anche a lì. C'è stato in realtà uno che probabilmente ha dentro di sé una sorta di anima rivoluzionaria, e parlo di Maurizio Sarri, che ha provato a ribellarsi un po' per tutti, perché poi parlava per le squadre che rischiano di perdere 70, 80, 90 milioni perché si giocano l'approdo in Champions League, e ha detto: io se si gioca domenica non mi presento. Ora non sappiamo se si presenterà oppure no, però credi che il suo sfogo era uno sfogo che in testa sua si aspettava che magari qualcun altro potesse seguire questo suo sfogo per una ribellione concreta al calcio, o è soltanto un ideale buttato lì per far capire che tanto alla fine si parla ma nessuno concretamente fa niente?
1: Io penso che lui abbia parlato da tifoso, come potrebbe parlare il Giacomo Rossi che incrocio per strada magari se esco fra 10 minuti, o che ne so, un tifoso romano che può incrociare te uscendo da TMV Radio. Ha parlato, ha messo su piazza il pensiero della gente che non ne può più, è stanca. Non credo, guarda, Sarri non è un capopopolo, è un incazzoso,
0: sì.
1: È uno che parla di pancia, no? Ma io sono convinto che un altro che è abbastanza incazzoso di carattere come Spalletti trova ridicola questa vicenda. Lui ha saputo soltanto ieri sera, uno meticoloso sul lavoro, quindi praticamente siamo quasi alla vigilia, perché se te pensi, giocando a mezzogiorno, già oggi diventa un giorno, quindi anche tutto quello potrebbe essere una tabella di lavoro, da allenatori che si giocano per la loro società un qualcosa di fondamentale, è ridicolo. Tutto questo è ridicolo. L'aspetto positivo nella ridicolaggine è che tutte le squadre che lottano per la Champions avranno lo stesso problema, e quindi questo si trova un'eguaglianza, ma un'eguaglianza nella disorganizzazione, nella fasciloneria, in tutto quello che non è più accettabile. Ma poi se lo sposti a tutti i livelli, poi non spiega, ma la somma di tutte queste cose spiegano il male del nostro calcio. Non andiamo per 3 volte in fila in mondiale, la fase finale dei mondiali, non siamo in grado nemmeno di dare dati certi a un cervellone elettronico, non siamo in grado di gestire, andiamo alla ricerca degli spiccioli, perché tutta questa battaglia è stata fatta anche perché ovviamente quell'orario può favorire la vendita sui mercati asiatici, al tempo stesso accordi già presi potevano portare a delle penali, ecco anche perché questa grande battaglia della Lega per avere poi degli elementi in caso di partita alle 20, lunedì, per giustificare la non garanzia di quanto promesso. Insomma, siamo su delle miserie calcistiche che però segnalano una complessità che non può più essere abbandonata. Vedi, io sono, lo ripeto per la 100ª volta, io sono cresciuto, e lo dico in maniera orgogliosa, alla scuola di Candido Cannavò. Candido Cannavò, oltre a essere un formidabile direttore, un formidabile giornalista, era un formidabile uomo di sport che ha messo la sua faccia, il suo giornale, la sua potenza a difesa dello sport per impedire che la politica in qualche modo riuscisse a entrarci, a influenzarlo, a condizionarlo, a sfruttarlo. E non era facile, credimi, mi devi credere.
0: No, ci credo.
1: Io oggi mi trovo nato a quella scuola, mi verrebbe quasi da auspicare che fosse una figura come il ministro dello sport, che tra l'altro non rappresenta nemmeno quello che è il mio pensiero politico, quindi non lo dico per motivazioni politiche, ma almeno lui viene dal calcio, viene dallo sport, viene, perché questi da soli secondo me non sono in grado di far niente. E tra ti devo dire,
0: sì,
1: non ho nemmeno grandissima fiducia su quelle che potranno essere il nuovo presidente federale, perché temo che non avrà la forza chiunque sia arrabbi di fare assolutamente niente.
0: Sono d'accordo. Tu prima dicevi, poi magari uno si dimenticherà, penserà alla propria squadra, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di peggio di questo, perché chi dovrebbe aprire gli occhi in realtà o finge di non vedere o più probabilmente prova a chiudere gli occhi degli altri ed aprirli su direzioni sbagliate. Mi riferisco all'amministratore delegato della Serie A De Siervo, appunto al presidente della Lega Simonelli, che invece hanno cominciato a parlare di finale di Coppa Italia, che è come se fosse la finale di Champions, che è la cosa più bella che c'è, e di aspetti clamorosi, perché invece di dire noi siamo in un punto in cui dobbiamo oggettivamente fare una riflessione e lavorare al miglioramento, e che veniamo fuori dalla mancata partecipazione al terzo mondiale di fila, e invece si vuole far passare la Serie A come il campionato più bello che si possa vedere e la finale di Coppa Italia come la finale di Champions League. Anche queste cose stonano e ti fanno capire che vogliono provare a distogliere l'attenzione o a imporre la bellezza di un calcio che non c'è più ai tifosi, agli addetti ai lavori, laddove invece il tifoso è intelligente, mica c'ha l'anello al naso. Il tifoso si è scocciato di guardare certe cose, di un determinato spettacolo, perché poi viene meno anche chiaramente la qualità che vediamo in campo, che non è più la qualità di un tempo. Se vedi che decade anche la qualità organizzativa, e voglio dire, la finale di Coppa Italia è come la finale di Champions League, ci crede nessuno.
1: Sì, è tutto vero quello che hai detto te. Permettimi di dire che credo che in Italia a livello sportivo a nessuno interessa quello che dice il presidente della Lega di Serie A, persona assolutamente sconosciuta ai più. De Siervo, tra l'altro, fiorentino, di una famiglia di grande spessore, di grande valore. Io fatico a ricordarmi un concetto che possa in qualche modo aver aperto un dibattito importante. Il problema non sono il problema sono i presidenti, perché i veri padroni del vapore sono loro, perché a presidenza della Lega viene messo una figura che in realtà deve solo fare da portare avanti il pensiero. Io non mi rivolgo a quello, Vincenzo, a lui, io mi rivolgo ai De Laurentiis, ai certo. Fedkin, alla famiglia Agnelli, a Cardinale, alla famiglia Commisso. Cioè, questo prodotto sta perdendo valore in maniera assoluta. Non è che se ci dicono ora che sono, è notte, noi ci crediamo, perché qui è brutto tempo ma è giorno. Cioè, parlano di un qualcosa che non è considerato da nessuno. Esatto. C'è una consapevolezza totale che noi abbiamo imboccato una discesa e non vediamo il pianerottolo di questa discesa, no? Allora, gli unici che possono intervenire veramente sono i padroni del vapore e sono i grandi presidenti, nemmeno tutti i presidenti, i grandi presidenti. Allora io non riesco a capire perché i grandi presidenti, non che sono nel loro settore delle figure top, no? Sì. Non accettino il principio, per esempio, che il campionato a 20 squadre è sbagliato, sono troppe, non lavorano per riportare la qualità del calcio, non hanno inventato un percorso che non sia quello banale delle seconde squadre in Serie C per alzare il livello del lavoro dei settori giovanili, non proteggono il patrimonio italiano, perché la nazionale non è il nemico delle grandi club, è il veicolo promozionale, perché un grande mondiale porta una montagna di soldi e porta nuovi tifosi, nuovo interesse, quindi tutti dovremmo avere l'interesse a fare che la nostra nazionale abbia il meglio del meglio. Cioè, non vedo, non fanno una battaglia che non sia una battaglia per guadagnare un euro, quando tutti gli anni il bilancio dice meno due, per cui te guadagni uno e perdi due, e non funziona mai, sei più povero, non attrai più i grandi giocatori, non attrai più fra poco nemmeno i grandi allenatori, non attrai più i grandi personaggi dello sport. Cioè, la riflessione dovrebbe partire da loro, perché alla fine, ricordati, se il prodotto è di basso profilo, ci rimettono loro, perché avranno sempre uno sponsor in meno, un qualcosa in più, ma non gliene freghi niente a nessuno, e questa è la cosa sconvolgente. Esatto. Quando loro dovrebbero star lì a battere la testa nel muro ogni giorno per cercare di fare un qualcosa che riaccenda l'interesse.
0: Parlavi di Cardinale prima, e questo è un altro argomento del giorno, perché c'è stato uno sfogo molto importante. Il Cardinale sarebbe un fallimento non centrare il quarto posto, il Corriere della Sera che ha riportato alla ribalta quello che sarebbe stato uno scontro di qualche mese fa che abbia creato rottura tra Ibrahimovic e Allegri, cose anche abbastanza importanti, gravi, le telefonate ai giocatori, i messaggi ai giocatori, fai così, fai così, fai colà, scavalcando le direttive dell'allenatore che avrebbero fatto infuriare Allegri, il futuro in bilico di Allegri, quello quasi certo lontano dal Milan dopo una stagione soltanto di tare. Tutto questo poi sta scoppiando in un momento in cui il Milan ha necessità di andare a vincere a Genova per salvare un posto in Champions League, senza giocatori del calibro di Leao, di Pulisic, probabilmente di Bartesaghi, sicuramente di Salemakers e neanche di Estupiñán. Quanto sta rischiando il Milan come squadra e come progetto ancora una volta di fallire?
1: Innanzitutto fammi dire che l'intervento di Cardinale mi ha lasciato un po' stupito, no? Perché mi è sembrato uno che all'improvviso si catapulta, torna a casa dopo un viaggio di 6 mesi nell'interspazio, torna e trova delle cose e dice: che succede? Ma come succede? Cioè, e lui dov'era? E lui dov'era quando sono iniziati? Si è capito, no, che il Milan è successo qualcosa, che lì è stata proprio staccata una spina, no?
0: Sì.
1: Dov'era lui? Dov'era il presidente? Allora, questo è un altro messaggio forte. Ti devo dire, dove erano i Friedkin quando è esplosa la guerra Ranieri-Gasperini? Non lo sapevano? Non sono stati in grado di anticipare? Io ho vissuto l'era di Dino Viola, ai tempi di quei presidenti non succedevano questo, perché c'era un accompagnamento giornalistico, le mine venivano disinnescate. Qui esplodono sì, improvvisamente, e questi proprietari che vengono molti da fuori Italia e che scoprono, restano a bocca aperta, continuano a parlare dell'NBA di basket. Ma cosa c'entra l'NBA di basket con la Serie A? Cioè, mescoliamo carne e pesce, non parlano di cose che sono ignoranti, nel senso di non sapienti, no? Allora, il Milan, c'è stata una guerra per bande, questo è ovvio, è sparito dal campionato questa squadra, non so se riusciranno a rimetterlo insieme, perché è molto più facile spengere la luce che riaccenderla, ricordatevi sempre, e rimettere in moto tutto. E quindi qual è il progetto? Cioè, se il progetto è cambiare Allegri, sì, Allegri ha delle responsabilità gigantesche, ma Allegri funziona se ha una società alle spalle. Dov'è la società? Tare non conta più, quindi Tare è stato fatto fuori. Chi arriva al posto di Tare? Arriva D'Amico dall'Atalanta. Ma te pensi che possa cambiare una
0: certo.
1: No. Ma non esiste, no? Cioè, arriva la coppia d'amico italiano, d'amico che ne so, ma no.
0: Poi leggevo così, anche di un ruolo di nuovo importante per Ibrahimovic. Detto che io non ho mai capito qual è il ruolo di Ibrahimovic nel
1: Nemmeno
0: Milan
1: io.
0: Attivo, e soprattutto non credo Nemmeno neanche io. Che sia l'uomo giusto dal quale ripartire, con tutto il rispetto.
1: No, ma Ibrahimovic cosa? Ibrahimovic ha fatto una cosa. Quando era operativa al 100%, ha fatto la seconda squadra del Milan che è stata capace di retrocedere in Serie D. Basta, a casa, non è il tuo lavoro, no? Cioè, Milan è un momento di grande confusione, se non ricreano delle basi. Io sinceramente andrei a riprendere Galliani, ti devo dire la verità, farei una cosa più semplice.
0: Anche con la sua bella veneranda età, però è uno che
1: non
0: sa
1: importa,
0: dove mettere
1: lo
0: le
1: metti
0: mani.
1: Lì, c'ha identità, mani. C'ha forza, sa di che cosa si parla del mestiere. Se te, Cardinale, non puoi vivere il Milan, il Milan è una realtà che va vissuta giorno per giorno, lo regge questo modello l'Inter perché ha Marotta. Ecco, ma se l'Inter non avesse Marotta, sarebbe come il Milan, e Marotta ne vive giornalmente di problemi, perché ci sono, perché non è, se non sei un proprietario è complicato fare il presidente. Allora il Milan mi sembra qualcosa di grande confusione. Se non mettono un uomo forte al comando, questo vale per il Milan, vale per l'Inter. Non sono, ti devo dire, ancora convinto del valore del nuovo gruppo dirigenziale della Juventus, per esempio.
0: Certo.
1: Non c'è gruppo dirigenziale alla Roma. La Roma si sta avviando a fare un altro clamoroso errore: consegnare tutto all'allenatore. Errore. Cioè, o uno fa l'allenatore o uno fa il direttore. Non esiste l'allenatore che fa il direttore. Non è possibile.
0: È così. In questo, quindi, ci inseriamo anche magari il Napoli, che allo stesso tempo non sa se andrà avanti.
1: Ma il Napoli ha uno che comanda.
0: Esatto, quello.
1: Però il Napoli ha uno che comanda. Poi può sbagliare, sì, ma comanda. È uno che sa tutto, gestisce tutto, decide tutto. Ripeto, può sbagliare o può far bene, ma lì la figura che comanda è chiara. E poi mi pare che anche stia provando a darsi. Io ti devo dire, De Laurentiis con Conte è stato formidabile quest'anno. Sembra il De Laurenti, sembra il fratello silenzioso.
0: Io me l'aspetto che da un momento
1: Cioè,
0: all'altro sbotta perché sta tenendo tutto dentro, però è
1: ma
0: stato.
1: succederà
0: Sì,
1: probabilmente,
0: sì.
1: però poi andranno in Champions e quindi. Però ecco, il quadro, se abbiamo disegnato un disastro di tutta la struttura dirigenziale del calcio italiano, inteso come calcio italiano, e poi questa fotografia è la fotografia e poi ritroviamo se andiamo a guardare le squadre di club. Perché più o meno risiamo a quegli stessi punti, eh?
0: Sì, esatto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, invece, come immagini stia affrontando o affronterà la Fiorentina queste ultime due partite, anche in vista di quello che sarà il lavoro che Paratici e la società dovranno fare per il prossimo anno, che è un anno importante, col centenario, salvata la faccia perché si farà in Serie A dopo il rischio Serie B, però deve essere un'annata diversa per la Fiorentina, ne sono consapevole, immagino che lavoro stanno facendo per poterlo fare.
1: Per ora confusione. Una grande confusione. La partita con la Juventus è la partita dell'orgoglio, perché per il mondo Firenze è una partita diversa, una partita speciale. Quindi la Juve non è stata fortunata nel calendario, perché trova i due mondi che pagherebbero oro per non mandarla in Champions, no?
0: Esatto.
1: Per cui nessuno regala nulla, fortunatamente. Ma nel caso della Juventus troverà due avversari, Fiorentina e Torino, che invece giocheranno probabilmente con il senso di giocare la partita e può dare una pennellata finale ad anni che non sono stati anni particolarmente positivi. La Fiorentina non si capisce cos'è il presidente, se è solo una figura di rappresentanza o ha un valore anche operativo. Per ora sembra solo una figura che manda messaggi social che c'entrano pochissimo con quello che sono le problematiche del calcio di Firenze. Credo ci abbia un direttore che aspetta di sapere che budget avrà, non ha l'allenatore perché a tutte le porte ha bussato, gli hanno o chiuso la porta in faccia, ho detto voi siete la seconda, terza, quarta scelta, quindi se mi volete dovete aspettare. Trovo anche non particolarmente corretto tenere Vanoli in questa situazione di bagnomaria.
0: Esatto.
1: Vanoli ha fatto un miracolo, io penso che Vanoli meriti massimo
0: Rispetto.
1: rispetto, credo che non possa essere lui l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo, solo perché la Fiorentina deve eliminare quante più facce di quelle che hanno fatto vivere
0: Quest'anno.
1: nell'anno del centenario un incubo, e allora gli devi dire grazie Vanoli. Ecco, tenerlo qui sapendo che oggi, se poi fra 20 giorni tutti ti dicono no e lo confermi a un allenatore che già l'80% dei tifosi non vuole, gli hai dato la patente di non c'è altro, vai te, e che credo sia il modo peggiore per iniziare la
0: Esattamente.
1: stagione.
0: Luca, grazie. Luca Calamai, un
1: Un
0: grande
1: abbraccio,
0: abbraccio. Grazie a
1: ciao.
0: Luca Calamai. Ci prendiamo quest'ultima pausa al rientro. Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Andiamo in casa Roma per risistemare un po' tutto quello che è successo in chiave derby. E poi Alen Valnegri, vi aspetto.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte con... Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso come promesso andiamo in casa Roma, la versione giallorossa, voce giallorossa da Gabriele Chiocco. Gabriele Chiocchio, Gabriele, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, Gabriele, habemus data, è stata una roba pazzesca. Io ti chiedo come è stata vissuta a Roma società, a Roma tifoseria. Sappiamo del comunicato che hai messo la curva giallorossa, che chiaramente ha preso una sua posizione, una posizione che poi ha preso anche in un comunicato ufficiale la Roma. Diciamo, però, come è stata vissuta internamente questa situazione e come si avvicina la Roma a questo derby che è di vitale importanza per il discorso Champions?
1: Beh, è stato tutto abbastanza imbarazzante, specie perché

0: di ordine pubblico per la finale degli internazionali tennis, che tra l'altro poi non ha un orario calendarizzato, cioè la giornata che prevede le due finali del doppio e la finale del singolare, e poi in base alle esigenze si decidono gli orari, ecco, quindi è stato anche un po' raccontato non perfettamente. Il risultato è stato questo: la Roma appena affiutato, come dire, l'umore dei propri tifosi, si è accodata come sempre, insomma, sempre un po' populista, sempre un po' attenta alle questioni dei tifosi, con questo comunicato in cui si augurava, comunque diceva che avrebbe fatto di tutto per far giocare la partita domenica. Così è stato, quindi non ci saranno proteste da parte dei tifosi della Roma, che anzi saranno di più, perché vista quella dei tifosi della Lazio avranno più biglietti a disposizione in Tribuna Tevere. Come arriva la Roma a questa partita? Arriva dopo la famigerata partita contro il Parma, che ha tenuto in vita, grazie anche al risultato di Milan-Atalanta, le speranze Champions League, partita che però in realtà secondo me non è stata analizzata poi nella sua totalità, perché sì, c'è stato quel caos finale che ha dato alla Roma i tre punti, ma se si è arrivati con la Roma sotto 2-1 evidentemente c'era qualche motivo. La scelta di Dybala, che si è dato un assist, ha giocato bene a livello offensivo, ma che in realtà poi come dire, nel momento poi finale è un po' mancato a livello fisico, come ovviamente è previsto, e dei giocatori che cominciano a far fatica, siamo a fine stagione, insomma bisogna stare attenti. Ecco, pensare di arrivare a questa partita sull'onda di Parma sarebbe probabilmente sbagliato, sarebbe probabilmente sopravvalutare il momento della Roma, che arriva comunque da una serie positiva e che secondo me è la favorita di questa cittadina per tanti motivi.
1: Sono d'accordo con te sul fatto che il caos finale di Parma-Roma abbia fatto un po' chiudere gli occhi su tanti errori, perché i gol del Parma nascono anche da errori evidenti da parte della Roma. Ti chiedo quali sono le cose che ti hanno preoccupato un po' di più in ottica derby, in particolare cammino verso la Champions, di quella prestazione contro il Parma.
0: Mi ha preoccupato l'intensità decrescente nel secondo tempo, perché la Roma ha giocato una buona prima parte di primo tempo, ma già nella parte finale del primo tempo stava un po' mollando. Nel secondo è entrata abbastanza male, tant'è che prende subito il gol dell'1-1 e non riesce poi a ribaltare l'inerzia della partita. Abbiamo detto tante volte che è fondamentale l'intensità, la forza che si mette in campo. Ecco, la Roma non ne ha avuta tanta finché è stata una partita normale. Dopodiché quello che succede, no, ti dà delle energie nuove, nervose, l'adrenalina è quello che vuoi, ma non è detto che questo possa accadere domenica. Sarebbe consigliabile anzi che non accada, ma qui mi spingo un po' oltre. La Roma deve provare a vincere la partita per quelle che sono le sue normali caratteristiche, deve condurre una partita per quello che sa fare, anche perché giocherà contro una squadra reduce da una finale, comunque da una partita infrasettimanale che non è abituata a sostenere, perché la Lazio quest'anno non ha fatto le coppe ed è un caso che Sarri si sia battuto per spostare la partita al lunedì e guadagnare un giorno di riposo. Anche a livello nervoso magari i biancocelesti avranno speso tanto mercoledì, in una stagione in cui, tolta la prima parte, in cui magari ancora pensavano di giocarsi qualcosa gli arbitri e quant'altro, poi nella seconda parte sono stati banalmente più tranquilli perché l'obiettivo unico era rimasto la Coppa Italia.
1: Gabby, l'ultima cosa che ti voglio chiedere invece riguarda Dybala, che eravamo rimasti più o meno abbastanza convinti che sarebbe andato via, invece pare che si stia trovando un accordo per restare. Ti chiedo quali sono i termini e anche se sei d'accordo su questa eventuale decisione.
0: Allora, come spesso accade, qui le decisioni si prendono sull'onda di momenti e non sull'onda di, come dire, su una valutazione più complessiva. Io ricordo Pellegrini, che gennaio dell'anno scorso era stato praticamente ceduto al Napoli, poi segna nel derby e rimane e sta quasi a scadenza. Dybala andava verso il non rinnovo, anche perché il suo rendimento di quest'anno è stato piuttosto scadente. La partita di Parma e magari anche le sue dichiarazioni un po' stizzite che hanno riacceso la volontà di alcuni tifosi, magari potrebbero aver fatto cambiare idea. Detto questo, ci sono dei contatti tra l'agente di Dybala e Massara, che però è un DS sul piede di partenza sostanzialmente, perché la Roma ne sta cercando un altro. L'eventuale rinnovo prevederebbe un contratto chiaramente a ribasso. Oggi Dybala costa 15-16 milioni lordi, alla Roma si andrebbe verso 2 circa netti, con dei bonus legati alle prestazioni, ai gol e agli assist. Io credo che continuare a compiere queste scelte sull'onda di momenti sia una strategia abbastanza errata. Detto questo, il rinnovo di Dybala è una volontà dell'allenatore sostanzialmente, che continua a difendere questo gruppo, a voler rinnovare il più possibile, e questo è un altro punto, perché andato via Ranieri, che sicuramente era un vulnus della struttura societaria della Roma, adesso non

0: bisognerebbe, secondo me, commettere l'errore di mettere tutto in mano a un allenatore.
1: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro e buon derby.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Alain Valnegri, buongiorno. Ah, non c'è? Giusto, è vero, perché adesso dobbiamo fare uno switch da un canale all'altro, quindi tra pochissimo avremo Alain Valnegri, con il quale andiamo a presentare un po' questa giornata di campionato. Nel frattempo sono stati resi noti anche gli arbitri di questo turno di campionato, quindi Como-Parma verrà arbitrato da Zufferli, Genoa-Milan, partita importante, arbitrata da Sozza, Juventus-Fiorentina arbitrerà Massa, per quanto riguarda Pisa-Napoli invece l'arbitro sarà Forno. Roma-Lazio, il derby affidato a Maresca, Inter-Verona arbitrato a Calzavara, Atalanta-Bologna, qual è Atletico? Atalanta-Bologna Perenzoni, Cagliari-Torino Arena, Sassuolo-Lecce La Penna, Udinese-Cremonese Manganiello. Ricordiamo che Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce sono altre due sfide estremamente importanti che giocano la salvezza, non a caso gli arbitri migliori sono stati poi definiti per le sfide un po' più delicate. Alain Valnegri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, mi stavo chiedendo se avessi fatto il corso di arbitro.
1: Hai visto? No, per carità, me ne tengo ben lontano, anche dopo la bellissima organizzazione che ci sta in questo nostro campionato e anche dopo l'inchiesta arbitri, che però si sta sgonfiando. Alain, invece, finalmente abbiamo le date, quindi possiamo parlare delle gare che si giocheranno domenica prossima, quindi domenica 17 maggio alle ore 12, mezz'ora guadagnata in 4 giorni di dibattito. Partiamo però dal derby. È così scontato il derby tra Roma e Lazio, quindi con la Roma che avrà anche lo stadio quasi tutto pieno, bardato di giallorosso, con la protesta dei tifosi della Lazio e soprattutto con una Lazio che viene stanca e forse anche un po' depressa e magari anche in condizioni non proprio ottimali, come abbiamo visto in finale, al cospetto di una Roma che ha tutte le motivazioni per portare a casa la vittoria? O dobbiamo aspettarci anche qualche sorpresa, perché il derby è sempre il derby?
2: Vabbè, hai fatto tu l'analisi. Concretamente non è difficile aggiungere altri argomenti. Il bisogno di punti che ha la Roma, possiamo aggiungere quello, la Lazio ormai non si gioca più nulla. Vedremo, adesso la Roma ha tutto nelle sue mani. Perché secondo me se la Roma fa 6 punti va in Champions, ci credo. Perché il Milan stanno venendo fuori tanti problemi ancora ieri, tanti processi. Adesso abbiamo visto su Sky ieri sera che comunque ci sarebbero delle proposte per cambiare l'assetto societario. Guarda, secondo me è illustrativo del momento che vive il Milan. Marassi, penso che darà una sentenza. Una sentenza è che dovrebbe togliere la Champions al Milan. Non sono assolutamente anti-milanista, mi ha fatto vibrare, mi ha fatto sognare da bambino il Milan, mi ha fatto godere quando il ciclo Ancelotti per il calcio proposto senza essere tifoso della squadra, ma in questo momento è questa la realtà del Milan, è questa la realtà del Milan, non merita di andare in Champions secondo me. E il Genoa, ovviamente, lo dicevamo già da inizio settimana, il Genoa comunque se la giocherà a morte contro la squadra che giocherà a morte, con quella voglia, con quella organizzazione, perché il Genoa è organizzato con quella passione. Secondo me il Milan perderà almeno 2 punti a Marassi.
1: Quindi hai dato un po' la tua, tra virgolette, sentenza. Io sono d'accordo sul fatto che, o meglio, ti volevo chiedere se sei d'accordo sul fatto che anche la tempistica di tutte queste divisioni che stanno venendo fuori è sbagliata, esatto. Perché si parla di Tottare che andrà via, il litigio Ibra-Allegri, capisco invece già di più Cardinale che dice se senza il quarto posto è un fallimento, però magari invece di dire questo noi crediamo ancora negli uomini di questa struttura che possa raggiungere il quarto posto, siamo fiduciosi. Invece sembra che questa fiducia sia stata tolta al Milan in un momento catartico della stagione.
2: No, ma poi parliamo dei calciatori. I calciatori non rispondono da quanto? Nelle ultime 8 ha fatto 7 punti il Milan. Secondo voi questa merita di andare in Champions? Assolutamente no. La stanno rovinando, la stanno tirando, sinceramente. Perché dopo il derby, te lo ripeto, l'abbiamo già detto questa settimana, dopo il derby era l'anti-Inter e si poteva giocare lo scudetto addirittura. Dunque, nel calcio va tutto veloce e adesso, il giorno d'oggi, è lì per il quarto posto a elemosinare per andare in Champions. C'è qualcosa che non va, ma sono anche i calciatori che vanno in campo. C'è una società assente, c'è una società, ma più che assente, caotica, che secondo me non ha le persone con i ruoli adeguati, perché comunque a Tare, se vai a prendere Tare, devi dare carta bianca. Furlani cosa fa? Ma cosa c'è? Cioè, vogliamo comparare Furlani a Galliani? Ragazzi, cioè, se prendiamo la struttura societaria, l'aspetto sportivo, la rosa, eccetera, eccetera, c'è qualcosa di che non è funzionale proprio. Cioè, le catene non vanno, non sono complementarie. E dunque, a partire da lì cambia ogni anno. Quanti allenatori ha cambiato negli ultimi anni in Milan? Quanti direttori sportivi? E lì, alla fine, quando fai male le cose, c'è sempre una sentenza. E lì c'è, non so se è fin della giustizia o meritocrazia, però c'è sempre qualcosa che comunque viene fuori per chi fa male o fa bene le cose.
1: Juventus-Fiorentina, partita sulla carta che dovrebbe vedere favorita tranquillamente la Juventus, che deve, così come la Roma, vincere assolutamente per conquistare la Champions le prossime due partite. Poi, se dovesse perdere il Milan, una vittoria potrebbe anche chiamare un pareggio, se non sbaglio potrebbe addirittura già bastare per la qualificazione alla prossima Champions. Però insomma, intanto la Juventus deve vincere le prossime due partite, e una di queste è la Fiorentina che quest'anno ha fatto il suo male, però adesso ha la mente libera. Ti aspetti una Fiorentina aggressiva, agguerrita o facilmente battibile in questa partita?
2: Ma parlavamo prima del Milan, la Fiorentina è l'esempio a una potenza ancora maggiore rispetto al Milan di una società che non funziona. La Fiorentina ha guadagnato tanti soldi, li ha spesi male, e ha speso male pure comunque soldi del patrimonio di Rocco. Dunque lì non so, io secondo me la Fiorentina al giorno d'oggi è una società con tanti fantasmi. Non si sa se Paratici ci rimarrà a Firenze, perché avrà visto comunque una società assente, e secondo me non gli stanno dando carta bianca come vuole. È una lettura, non è un'informazione. E a partire da lì la rosa, non si sa se Vanoli rimarrà, cioè chi è pro Vanoli, chi è contro Vanoli. Sono poche certezze. Questa rosa che certezza ha dato? Cioè, questa rosa si è salvata perché comunque quest'anno la salvezza a livello di punti, la media era molto bassa. 15 anni fa questa Fiorentina non si sarebbe salvata, perché è anche frutto di un livello delle squadre a parte destra della classifica molto basso. E niente, adesso altri pensieri della Fiorentina. Secondo me questa rosa, questo spogliatoio non affronta questa sfida con la mentalità di partita importante, di come si possa sentire la gara con la Juve a Firenze. Perché già a Roma abbiamo visto bene l'atteggiamento che ha questa squadra di Firenze, importante, la partita contro la Roma è sempre comunque una partita molto sentita, e non si è visto. Dunque non mi aspetto assolutamente nulla, non mi aspetto assolutamente nulla contro una Juve che ha sofferto contro le squadre della parte destra classifica in casa, dominando, però questa Fiorentina è poca roba, sinceramente, dunque non vedo una sorpresa a Torino.
1: Dal futuro invece della Fiorentina cosa ti aspetti? Cioè, l'anno prossimo sarà quello del centenario. Quest'anno ha insegnato, immagino, tante cose. Poi è stato condizionato anche sicuramente dal lutto della scomparsa di Rocco Commisso, però non era quello alla base degli errori strategici che erano precedenti al lutto. E poi dopo l'arrivo di Paratici, che però non è ancora ben chiaro quali sono gli investimenti, le disponibilità e il progetto. Però l'anno prossimo c'è il centenario, per l'appunto. Cosa ti aspetti nella riorganizzazione della Fiorentina nella prossima stagione?
2: Mi aspetto chiarezza, prima di tutto, e un minimo di progettualità, perché se vai a prendere Paratici gli devi dare comunque gli elementi per poter lavorare, e Paratici si è firmato un contratto di 4 anni e mezzo a gennaio, rinunciando alla Premier con l'idea di tornare in Italia, eccetera eccetera. Chi è andato a cercarlo a Londra aveva comunque, gli ha offerto comunque un progetto con carta bianca, se oggi iniziano a uscire dai limiti e non si potrà fare certe operazioni, non si potrà andare a prendere un certo tipo di calciatore, un certo tipo di allenatore, Paratici è ambizioso, Paratici ha ragione, perché comunque uno che ha la sua conoscenza calcistica, l'esperienza che ha avuto, vuole un progetto per poter vincere. E adesso non so se la società si può fare responsabile di questo, nell'offrirgli cosa gli avevano promesso a dicembre, e mi sembra aver capito che sono ben distanti. E se dovesse andare via Paratici, non so, guarda, io sinceramente quando è arrivato Paratici ho sempre pensato che dietro ci fosse la prossima proprietà della Fiorentina, perché ormai la famiglia di Rocco, questa proprietà era di Rocco, e quando Rocco stava bene si sentiva la sua presenza, anche se non ci sono stati i risultati aspettati eccetera, però c'erano. Anche Gio Barone, che ho spesso e volentieri criticato per l'operato calcistico, però a livello di presenza c'erano. Oggi chi c'è la Fiorentina? Dunque niente, aspettiamo che finisca questa stagione molto lunga per il tifoso viola, e aspettiamo di avere delle comunicazioni chiare per capire dove si voglia andare.
1: È il famoso manico che comunque indirizza il percorso delle squadre. Alen, come sempre, grazie ultimissima, proprio che ti chiedo, Como Parma, Pisa Napoli, invece non ti aspetti nessuna sorpresa da queste partite?
2: No, sinceramente no. Quindi, però occhio, perché sappiamo bene che comunque nelle ultime sfide ogni tanto vengono fuori dei risultati un po' strani.
1: Infatti,
2: non voglio pensare male, eh?
1: No, però dici,
2: ciao Enzo, metti buona settimana.
1: Ciao Alen, grande abbraccio da Alen Valnegri. Noi siamo al termine anche della puntata odierna di questa settimana. Finalmente sappiamo quando si gioca, ve l'abbiamo detto, quindi domenica il derby alle 12 e tutte le altre quattro partite ovviamente in contemporanea, e poi lunedì andremo ad analizzare quello che sarà successo e se ci saranno dei verdetti oppure no, lo scopriremo. Intanto Maracanà tra pochissimo è pronto a partire, grazie a Giorgio Sorani, e vi do appuntamento a domani, ciao a tutti!
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
3: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
4: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
3: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
4: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi. organismi internazionali.
3: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
8: Però dopo, sai, non è, fai sei mesi così, poi cambi. Non era facile essere, certo. Che eravamo una squadra molto competitiva, secondo me.
9: Senti, ti faccio qualche domanda. Autogol nel derby.
8: Certo, molto. Io, quelli del Torino mi amano alla grande, perché ho fatto gol, ho fatto vincere il Torino nel derby, e quando sono andato al Torino gli ho fatto gol andata e ritorno, li abbiamo eliminati in Coppa Italia. Mi vogliono talmente bene quelli del Torino. Era una delle partite che ho fatto il libero, e poi una scivolata così, la palla è andata dentro. Però sono momenti molto difficili.
9: Ti hanno detto qualcosa?
8: No, niente.
9: Nessuna telefonata è arrivata.
8: No, mi sono venuti tutti vicini, anche perché sono importanti, anche perché mi conoscevano, ero una persona talmente sono a posto, ecco, non avevo,
9: certo.
8: Mi dispiaceva quasi, mi sentivo guardare i miei compagni, guardare Maifrey.
9: Ho letto che ci sei stato male per un bel po' su quell'autogol, è vero? Cioè, che ti ha dato. Ti è rimasto per un po' di tempo, vero?
8: Ma è brutto, insomma. Non era una partita così importante fare l'autogol. Poi, sai, la prima in che i giornalisti, il primo che volevano che venissi a intervistare ero io. Quindi erano anche molto carini, no? Però mi sono riscattato dopo.
9: Sì, assolutamente.
8: Facendo tante cose buone.
9: Daniele, il giocatore più forte che diciamo hai di maggior talento con cui hai giocato?
8: Beh, Baggio, non c'è storia. Io ti posso dire, il giocatore più forte che ho incontrato, Maradona, il giocatore che ho avuto come compagno, Roberto Baggio, ecco, il giocatore che non c'entrava niente con gli altri, ecco.
9: Senti, ma quando ti puntava Maradona, tu che eri difensore?
8: Eh no, dovevi buttarlo giù, era un altro mondo, no? Se voi pensate, oggi tante volte mi hanno fatto anche la domanda: Messi, Maradona, chi è più forte, chi meno forte, come si fa a dire queste cose? Però posso dire che Maradona ai suoi tempi era una caccia all'uomo. Mi ricordo una partita dove con l'Atalanta lo incontriamo, Bonacina, che era un difensore, gli si è aggrappato sulla schiena al primo minuto, è sceso al 94esimo e Maradona ha detto all'arbitro: no, ma mi continua a picchiare, è stato ammonito Maradona. Oggi Messi, se gli tocchi un po' la maglia, cioè, se vedete Messi non cade più, non c'è bisogno, basta che gli tiri un po' la maglia e viene ammonito. Ecco, credo che Maradona ha fatto le cose che ha fatto Messi, però le ha fatte in un mondo per lui del calcio molto molto difficile, con spezzate caviglie, tibie.
9: Certo. Senti, invece Daniele, ti chiedo il compagno con cui diciamo hai avuto un particolare rapporto di amicizia, naturalmente, che, con cui ti sei trovato particolarmente bene. Ce n'è uno in particolare?
8: Guarda, quando ero all'Atalanta avevo Ferron, che era il portiere, che è stato anche all'Inter, avevo Brogna, che era il libero. Sono ragazzi che sento ancora adesso, ragazzi, sono persone che sento ancora adesso, però ho il gruppo Vicenza qua che ci confrontiamo.
9: Ecco, ma a Vicenza so che è una storia che ti è rimasta un po' dentro, vero, quella del Vicenza?
8: Sì, sì, Vicenza è stata la mia prima, venivo da Legnano, non so, in 20 partite facevamo 20.000 persone tutto l'anno, la prima partita che ho fatto a Vicenza c'erano 20.000 persone in una partita sola, e Vicenza mi ha dato la possibilità di arrivare al calcio, quello più seguito e più... Poi io leggevo sempre la storia delle squadre che vado, dico sempre ai giocatori, agli allenatori, quando andate ad allenare in quella città, informatevi di questa città.
9: Certo.
8: Mi sono andato a vedere Rossi, Paolo Rossi, Saldi, così mi sono spaventato un po'. E quindi Vicenza, poi insieme a Savino, che ha giocato con me, c'era in quella foto, che ha giocato con me a Legnano, ha giocato con me a Vicenza, siamo arrivati qua. Ed è stato bellissimo, perché è un ambiente bellissimo.
9: Poi c'è quella storia della Serie C, no? Che ti è rimasta un po', vero?
8: No, noi il primo anno con Giorgi vincemmo il campionato, poi per cose successe l'anno prima noi non c'entravamo niente. Infatti ti dico anche una cosa banale: abbiamo preso la prima promozione, se l'abbiamo preso perché noi non niente. E la cosa che mi dispiace è che io, Nicolini, Pasciullo, siamo riusciti a raggiungere la Serie A non tramite il Vicenza ma tramite altre squadre, siamo andati tutte e tre all'Atalanta. E poi abbiamo fatto il nostro percorso, e tutti i miei compagni, Mascheroni, Mazzeni, Salvino, Montani, adesso non voglio farti tutti questi nomi, non sono mai riusciti ad arrivare in Serie A, e lo meritavano, perché noi, poi dice la fortuna, la sfortuna alla fine si equivale, il discorso per me no. Dipende se ti infortuni come ho fatto io, oppure hai un momento da sfruttare, di arrivare in Serie A, poi non sempre i treni passano un'altra volta.
9: Assolutamente. Senti, invece ti chiedo anche, c'è un'esperienza che vorresti rivivere della tua carriera?
8: Ma no, io non mi guardo tanto indietro. Adesso io, quando racconto le mie cose, come fai tu, no? Più piacere raccontare gli episodi che mi fanno.
9: Allora ti faccio una domanda: avresti voluto giocare anche in un'altra squadra tra le tante dove sei passato, che dici, mi sarebbe piaciuto andare a giocare lì?
8: Sì, a Napoli. Allora, a Napoli, ti racconto Napoli, io ero fermo da un mese e mezzo, dovevo andare a Napoli, no? Di Maradona. Poi ti posso raccontare di Maradona, però ero fermo da due mesi. Salvi, Giancarlo Salvi, grande giocatore, era il direttore sportivo del Vicenza, mi fa: andiamo a giocare a Benevento in Coppa Italia, giochi. Ma io due mesi che sono fermo, come faccio a giocare? E giochi, perché appena ti vedono ti prendono, me l'hanno chiesto. Ma io giocai, ma non riuscii, dopo un tempo riuscii, perché avevo male. E il Napoli prese il centrocampista che fece molto bene, adesso non ricordo il nome, fece molto bene a Napoli quel periodo, e così a Napoli sarei andato molte volte a mettere. Poi sono andato da allenatore secondo con Mondonico e sono stato benissimo, ero sicuro che sarei stato
9: hai sfiorato Maradona.
8: Sì, allora io esordisco in Serie A, ti dico questa, esordisco in Serie A a Napoli, l'Atalanta avevamo vinto il campionato e andiamo a Napoli prima di campionato, no? E io non ho dormito tutta settimana, gli chiedo la maglia, non gli chiedo la maglia, facciamo riscaldamento, non l'ho neanche fatto, guardavo lui, e durante il riscaldamento gli chiedo la maglia, mi dareste la maglia? Certo, mi fa, ma niente, io potevo andare a casa, la partita non mi interessava più sinceramente, no? Perché mi dava la maglia. E Napoli fa gol al 92esimo, no? Carica, tira, Maradona di mano la mette in mezzo, giacchetta. Allora il giocatore, il centrocampista, era Romano, se te lo ricordi.
9: Come no?
8: Che fece molto bene poi lì a Napoli. Allora fa gol al 92esimo, non mi è venuto ad andare a chiedere la maglia, no? Vado negli spogliatoi, noi incavolati neri, aver preso gol, poi su fallo di mano di Maradona, e arriva lui e dice al magazziniere, non so, ma Fortunato, allora vado lì, non vuoi più la mia maglia? Certo la voglio, mi ha dato la maglia, grazie, lui fa, e la tua non me la dai? Cosa fa la mia maglia, lo Zerbino, cosa fa? sono andato nella cesta, sai che si buttano le maglie nelle sì. ceste, dietro la partita sono andato a prendere, l'ho dato, mi ha ringraziato, mi ha salutato. E io ricordo queste cose, che poi ho giocato bene, ho vinto, ho perso.
9: Bello, bellissimo.
8: Non racconto mai queste cose.
9: Se... No, no, molto bello invece. Senti, una curiosità da chiedersi, siamo proprio nel finale. Hai intrapreso anche la carriera, come ci stavi dicendo, da allenatore, secondo, insomma, esperienze, eccetera. Io ho letto anche che tu hai visto il primo, hai avuto il primo Kolumani, l'attuale giocatore della Juventus.
8: Ero a Vicenza, inizio a Vicenza a allenare la primavera e avevo 3, 4, 5 ragazzi in prova, no? E di cui c'era Colo. Dopo 5 minuti ho visto che Colo non c'entrava niente con noi, no, noi eravamo a un livello un po' basso, ecco, non eravamo giocatori di grande qualità. Il settore giovanile del Vicenza all'epoca, soprattutto la primavera, non aveva grande qualità. Quando vedevi lui ti accorgevi subito che non c'entrava niente, fece un gol in rovesciata, poi non so cosa è successo con la società, non c'erano le possibilità, i mezzi di tenerlo, il papà giustamente, ma ha fatto anche bene, ecco, l'ha portato, adesso non mi ricordo, dopo Vicenza l'ho rendato, ma l'ha portato via.
9: Quindi già avevi visto, hai intravisto le sue qualità. Senti, ho una curiosità che te la voglio chiedere, ma tu hai giocato anche con Massimo Brambati?
8: Brambati a Bari, sì.
9: Ma che tipo sì. era? Perché noi lo conosciamo, che tipo era così?
8: Ma no, allora, oggi mi sembra un po' pazzo, no?
10: Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale, poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima paz giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12, la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente prima dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi. Alle 12, proprio l'orario che è
1: orario
0: così
1: anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce continue, di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono state veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, beh, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto,
1: alla
0: il
1: fine,
0: braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione. Una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato, a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo, nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale,
0: il giorno vengono dal lavoro, quindi ho detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli, e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì. Poi,
0: questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, a questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare.
1: Non è stato un gran 2026,
0: e questo,
1: mi sembra di
0: questo
1: dire.
0: Ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda,
0: che non riguarda il bello del calcio.
1: A volte
0: questa
1: il calcio
0: è la fotografia praticamente questa è la fotografia del nostro calcio, E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché non è giusto, no, e abitudine, francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Ci sta avvenendo, perché
0: sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma poi
1: Marco,
0: tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo.
1: Ma può anche andar bene, Marco. Io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino.
0: No, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per diciamo andare incontro alla passione, anzi gli si, mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami, deve poi guadagnare. Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai?
1: Dichiarazioni fuori
0: fai
1: luogo,
0: una
1: Marco.
0: Dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: Ma
0: e che vuol
1: la
0: dire?
1: È peggio
0: il Bologna
1: del
0: ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale. Ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale di Champions League. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità. Un po', poco, ma non dico tanto. Poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando, ma chi sono questi signori, cosa fanno nella vita questi signori, perché si occupano di calcio, perché gestiscono una macchina come il calcio, lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, Per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema, secondo me, non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava come dovesse essere giocato in Australia, gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio
0: e non parlare.
1: Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Qua. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse, quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano
1: a
0: tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti ed è lo stesso valore praticamente
0: della Champions League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions League? Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: È
0: una grandissima
1: quella,
0: fatica.
1: Distingo è quello lì.
0: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma chi io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine, che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare. E lo dico apertamente che faccio una gran fatica, perché vedi delle cose, senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco d'Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta, passare
1: il
0: fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me
1: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: ma infatti...
4: ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi, ma però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale, è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, e poi ne abbiamo tanti ormai.
0: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Io trovo, sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: non c'è stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre, ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non è l'unica. Ma
0: alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici: ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi, mi era capitato un video di un bambino. Ora, ci sono sempre stati i bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. Poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo a calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo non so, dimmi se si vede tutto, prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo.
1: Oggi ci ostacolano,
0: questo abbiamo... PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo, lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta. Mentre
1: last chance.
0: Sì, mentre...
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando. Perché
0: ma
1: poi...
0: ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi. Ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev. Quindi due italiani, come l'anno scorso peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, vediamo. No, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contratto annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh? Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza,
0: perché,
1: ecco.
0: Non è che poi no, perché subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora,
1: ma Federico
0: ancora
1: sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre sei a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata,
1: ma Federico provoca su
0: no però capito.

0: È forte in pressing, da tempo per Conè.
1: Allora, qualcuno ci scrive, stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato. Una via di mezzo, secondo me,
0: come in Inghilterra.
1: Esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare. Invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22. Come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare Merkel, Milan Juventus, per cortesia. Allora Alberto si dice, si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
0: no,
1: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
0: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta, e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
1: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto qui, invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
0: no, questa è farina del nostro sacco.
1: In genere noi siamo abili a copiare e senza capire se le cose possono funzionare
0: cose
1: da noi,
0: perlomeno.
1: Poi copiamo pure le cose sbagliate,
0: sì,
1: perché
0: esatto.
1: Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
0: le scartiamo.
1: Le scartiamo.
0: Poi mi,
1: capito?
0: Sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio da Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia, dice, c'è la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque,
1: no.
0: Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
1: sì.
0: Noi oltre ai problemi strutturali
1: è una partita,
0: abbiamo anche problemi di campo.
1: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo
0: peggio,
1: a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
0: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. E il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso, al momento
1: pure lui,
0: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
1: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale,
0: sì.
1: Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi e poi
0: il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi anni,
1: e poi qualcuno con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
0: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti.

0: in panchina, sull'entourage, quindi
1: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 8200 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda. Nicola da Pisa.
1: Ciao Nicola.
2: No, allora è ovvio che i tifosi vogliono che lo Tito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo. O puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato alla Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
0: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
1: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe
0: sì,
1: farlo lui.
0: Teoricamente sì,
1: dovrebbe poi, farlo lui.
0: Poi
1: se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
0: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto.
1: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi diamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
0: Matrimoni si fanno in due.
1: Però dall'altra parte le parti sono due. Cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due. Ci sono due parti. C'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra. Quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa. Di conseguenza noi spesso siamo ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura non è facile.
0: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca
1: vediamo
0: un profilo, e quindi lui attende
1: assolutamente
0: appunto, allora, con un piede in varie scarpe.
1: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano. Ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda: oh bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
1: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
0: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande.
1: Esatto.
0: La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla domanda. Ma perché
1: esatto.
0: non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
1: Esatto,
0: quindi
1: capito.
0: È quello il problema.
1: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso, lui fa la domanda: ma perché non avete considerato che c'era praticamente
0: era una
1: anche...
0: domanda incalzante.
1: Esatto.
0: È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
1: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda.
0: E la risposta più che bella, giusta,
1: no, giusta pensata. Che ci stava.
0: La risposta è stata questa, il problema è questo qui.
1: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che sulla
0: risposte
1: domanda.
0: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
1: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
1: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire... Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi
0: certo non sono come i nostri,
1: no,
0: eh.
1: No, non sono purtroppo come i nostri, però
0: non voglio,
1: io non so
0: buttare...
1: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te, Lucio, con un altro approfondimento.
0: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna, quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio,
1: sì,
0: che dopo un'altra stagione di alto livello ha accostato all'Inter, ha accostato al Milan, ha accostato anche al Napoli, appunto è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
1: Veramente forte come giocatore,
0: è cresciuto
1: tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
0: Sì, poi nel piano della maturità.
1: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
1: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
1: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
1: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
1: Allora non
6: c'era. E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni e va bene così.
1: Però perdonami,
0: il problema al di fuori dell'impianto.
1: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
0: probabilmente inciso,
1: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi...
0: No, è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, dai, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
1: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle 4 posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto queste 4 posizioni della Champions a discapito del calcio.
0: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno 4 squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
1: Sì, sì.
0: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
1: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, l'approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi 2 passaggi con gli ascoltatori, dai.
0: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano, qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno e viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni, non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli viene ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
1: Va bene, nella seconda parte di questa
0: stagione. Sì, è vero.
1: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'era un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
1: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no, tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè t'abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
0: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio
1: io ho
0: non
1: degli
0: interessa.
1: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra, non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi un altro audio,
0: i prezzi
1: proprio
0: sono comunque molto elevati
1: ai titoli,
0: Marco,
1: di coda. Sì sono elevati proprio dei soldi.
0: No appunto quello dicevo.
9: Ciao Marco, anche. Daniele da Palermo.
1: Ciao Daniele.
9: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo, però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
1: vero,
9: poi ha acquistato male, questo è evidente.
1: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo, è un'osservazione giusta che poi magari digiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima, io ringrazio come sempre Lucio, gli auguro un buon fine settimana.
0: Comunque, ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto
1: che è meglio fare seduto il pacchetto.
0: Eh sì, insomma, è ragionamento. Allora, insomma, era solo per completezza di informazione.
1: Corretto giustamente. No, hai fatto bene, quindi allora che lo fanno a fare, scusa, se il prezzo è così alto?
0: Sono strategie di mercato.
1: Vuol dire quanto è il prezzo, così chiudiamo così. Quant'è?
0: Beh, sostanzialmente per vedere tutto per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
1: Ma è una presa in giro.
0: I prezzi te li sto leggendo da listino.
1: Va bene, grazie Lucio. Buon fine settimana. Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
0: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
1: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
0: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
0: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo e servito, invece qui la Champions è servita, sì, dai, sì. La Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Sì, meglio non aggiungere altro, se abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Poi ieri certe dichiarazioni che hanno fatto hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse, no? Verificare.
5: Però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano, no? Fatti in un modo, diciamo così, un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta... Allora, mi hanno spiegato, no, che...
6: Diciamo questo... così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
5: sì,
6: che riguarda il tennis. Poi sì. fate voi.
5: Fate voi, fate Bobis, come diceva no, qualcuno. So. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la... che si fa, capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no Marco?
5: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda. E quella lì che ce l'ha ce la invidiano in tutto superato. Il mondo. Abbiamo una finale come la Champions,
6: no,
5: capito? Quella pure
6: beh,
5: è stata qualcosa
6: dai.
5: Di eclatante.
6: Va bene,
5: infatti,
6: dai, su.
5: Infatti io ho detto a tutti, il 30 maggio quando c'è la finale la guardate, ma noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare
7: da
5: che
7: viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente. Mi dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua,
5: ho capito.
7: Regolare.
6: Il kit dell'errante,
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
8: No,
5: non lo so.
8: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da insomma da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Cioè, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra 2013 quattro volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno e orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo. Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che posso dire vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi
5: ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave.
6: Non so,
5: questo è gravissimo.
6: A peggio
5: è caduto
6: non c'è
5: qualcuno,
6: mai fine.
5: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre. Buonanni.
6: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la cosa che
6: insomma,
5: ti è rimasta
6: vedere...
5: proprio?
6: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
5: No.
6: Insomma, non è che Voglio dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
5: No, cioè, sì, ma quello
6: no, diciamo spesso,
5: sì. In pallo, Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, quest'ultimo è stato proprio la punta dell'aria, questa è una brutta sta cosa, questo rimpallo,
5: sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo, che
6: però posso dire una cosa lì, c'è una lettura diversa,
5: cioè dimmi
6: secondo me ha fatto una finezza il TAR,
5: cioè spiegami dal volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato qui, chi sa della materia, ci voleva un tempo tecnico
5: ordinario e lunghissimo.
6: Interrogabile. Esatto.
5: Oppure
6: quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto. E lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate. Perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro. Da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide di non decidere. Sì. In realtà ha deciso. E secondo me, con una finezza, ha risolto il caso.
5: Avvocatura
6: dello Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito. Ho detto, vabbè, guarda i calendari, la prossima volta ti vengo incontro, va.
5: Mi è sembrato come l'attaccante, vabbè, che arriva davanti alla porta, porta spalancata, fa no, ma tira tu perché io la dovessi butta fuori.
6: No.
5: Te lo
6: appoggio. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
5: Va bene. Nicolò Ceccarini.
7: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte le non dimissioni di Cavina subito dopo la fine della partita.
5: Ecco, vedi. Allora, vado da Daniele Garbo.
8: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
5: Massimo Bonanni.
3: Sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
5: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta, non è finito Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
7: È a ricambiare le partite, è ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
5: Non è ancora...
7: Ma io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, non si sa mai.
5: Va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions. Insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma. Sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
6: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende insomma dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me è la squadra più in difficoltà per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano il Milan.
5: Poi ci andiamo un attimo.
6: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare insomma che la Roma possa sbagliarle. La Roma al derby, sempre un incognito il derby al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nick lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola.
5: Quindi la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
6: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere. Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo.
5: Domani, scusami, 16 maggio, domani.
6: ci sarà tutta una festa, una cosa,
5: sì, sì, bellissimo.
6: Grande.
5: Noi abbiamo provato Stadio
6: Olimpico di Torino, e quindi ci sono delle motivazioni, una settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Mm. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
5: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata tra numero 37 nella zona Champions?
7: No, decisamente, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente c'è arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto, è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa discretamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
5: Daniele Garbo?
8: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso ed inatteso. E alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada. E potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
5: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo. È caduto un'altra volta. Vabbè, riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora, è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
7: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
5: No, sta andando. Mi ha scritto che sta... mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
7: Guarda Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
5: Quindi a pagare Tare adesso?
7: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani,
5: paga Tare resta... per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo. Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
7: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi il direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci Marco, una società ha bisogno di punti fermi, se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze, punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
5: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
6: L'ho letta, tutti, molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
5: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li investo.
6: No, ma poi vuole vincere. Cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco. Quindi se uno dice vabbè, Tare è il primo che può saltare.
5: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Se siamo in Champions sono tutti a rischio, ragazzi. Non, che fai? Pure Massimiliano.
6: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai? Esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
5: I soldi, poi dice
6: le figure che devono fare una differenza. Invece, magari ci si perde. Per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
5: sono troppi, sono troppi.
6: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
5: C'è un'ingerenza, cioè, e vai oltre.
6: E
5: sì,
6: ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
5: un... Sì, assolutamente. Daniele?
8: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
5: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
6: Probabilmente anche tra questo.
8: È una squadra da rifondare, anche
6: ma
8: la squadra,
6: anche,
8: ragazzi,
6: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
5: Sì.
6: Più vabbè, di qualcuno, ma certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
5: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma raggiungi.
6: Però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che no, non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopodomani, e però quanto possiamo reggere? Non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelte.
5: Sì, sì, sì, sì.
6: Cioè, lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se il senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
5: per me Ibra ha fatto un po' di confusione.
6: No, nel senso, è una personalità forte.
5: È troppo forte.
6: È difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere. No. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Quindi, sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
5: Certo,
6: cioè, non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti,
5: e poi c'è allora, questo rischio.
6: C'è questo, un grandissimo rischio.
5: C'è questo rischio.
6: Che non è che Tare te la regala.
5: No, no, sì, infatti cioè, poi Tare Ibrahimovic.
6: E lo stesso Maldini che è andato via. Insomma, adesso in questa fase io non lo so.
5: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
6: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini, attenzione.
5: Clamoroso ritorno.
6: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
5: Va bene, senti,
8: altro è destinato alla Federcalcio, è destinato alla nazionale.
6: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri,
5: tutti là vanno.
6: Allegri,
8: no, vabbè,
6: Maldini.
5: Ci ha portato pure per noi, veniamo pure noi.
8: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
6: Beh, c'ha anche il figlio, c'ha il figlio alla Lazio.
5: Viene a vedere
6: Ma Daniel
5: può darsi è venuto altro anche il film. Comunque dai, vediamo,
6: credo, non lo so.
5: Nick, senti, proprio al giro volo prima dei pronostici te li faccio fare perché Daniele rimane, ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
6: Questa è l'altra curiosità.
5: Presento assente per il derby Sarri,
7: ma carino. Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea, qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
5: per me ci deve andare, che è diverso.
7: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
5: Tu ridi,
6: io
5: dico ci deve andare,
6: io non lo so.
5: Allora, io vi dico una cosa, poi fare il tempo.
6: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite, Sarri andrà o non andrà in panchina?
5: Che carina questa cosa,
6: l'aggiungi alle partite della settimana?
5: Non ci va, secondo te?
6: Per me no,
5: non ci va.
6: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
5: Sì.
6: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
5: No,
6: è così.
5: Lo trovo una cosa
6: ma
5: assurda.
6: Lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, si deve presentare.
5: Cioè, io
6: però se lui dice non
5: capisco.
6: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice a fine partita? Che dice, per come mai Sarri lei si è presentato? Ha detto che
5: mi
6: non
5: sono convinto che il derby.
6: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla
5: bene. Però il messaggio che
6: secondo
5: manda,
6: me non
5: ragazzi,
6: ci va.
5: Io non so, ragazzi, Daniele, tu che ne pensi?
6: Se no,
8: secondo me non può non andarci, ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, vero?
6: Battuta. Due volte l'ha detto.
8: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio per fare.
6: E dice, sai che c'è, ormai siamo a conclusione della stagione, me ne vado.
5: No, però c'è una cosa.
8: Motivazione per la risoluzione del contratto.
5: C'è derby.
6: C'è
5: un derby che vale tanto per la Roma, ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
6: allora,
5: per le altre squadre che sono impegnate in zona
6: Sarri?
5: Champions.
6: Domani? Domenica, quando parla?
5: Non è che puoi far passare che il derby è importante, in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè, a me questa cosa non, cioè, io rispetto l'idea
6: ma io
5: che
6: la
5: lui
6: penso
5: ha,
6: come te.
5: Che ha fatto. Però,
6: però la tua domanda è
5: così,
6: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri Sarri dice io non ci vado,
5: Stefano,
6: non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
8: Ma
6: no.
8: Se,
6: addirittura ha detto al presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
5: Sì, sì.
6: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
8: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
6: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè, lui veramente.
5: Di questo calcio.
6: Secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario. È stata una cosa che a me lo manda proprio.
5: Quindi il prossimo anno che fanno? Okay. Un'allena.
8: Va bene,
6: tutto. Ma non è, tu mi stai facendo.
5: No, io faccio
6: io
5: una domanda,
6: dicendo
5: un'allena al prossimo anno.
8: Un altro anno di contratto, Sarri, so, credo, no?
5: Perché
8: un altro
5: se
8: anno
5: sì,
8: di contratto, giusto?
5: Almeno va.
6: Ma lui, allora, so, però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire è genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile, non ci va, non ci va, lui non si presenta, secondo me, se no se si presenta ci deve dire perché si presenta
8: di contratto. Tuttavia è un anno di contratto, perché può essere licenziato.
6: Ma allora perché dice quelle cose due volte però, Daniele, perdonami.
8: Ma non lo so, chiedilo a lui.
6: Oh, bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve passare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Sì, siccome una persona però coerente, poi forse è simpatico o antipatico, secondo me ce va.
5: Cioè, vabbè, vediamo. Dire. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché glielo ho mandati. Adesso c'ho l'audio.
6: Ma c'è anche Roma-Lazio?
5: Sì.
6: Hai scelto Roma-Lazio?
5: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
6: Nick,
5: ci va.
6: Che fa? Nick, ci va o non ci va?
5: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
7: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
7: Magari potrebbe dire: se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi, siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andato anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
6: Sì, non ce la fa più.
5: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus Fiorentina.
7: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
5: Roma-Lazio.
7: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
5: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
6: Per niente ha vinto due titoli consecutivi.
5: L'anno scorso è arrivato l'ultimo,
8: devo fare congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
6: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena, hai lasciato un po' il terreno.
5: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
6: Vai.
8: 0-0.
5: Juventus-Fiorentina.
8: 1-0.
5: Roma-Lazio.
8: 2-0.
5: Bene, ok, va bene, dopo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui, saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì. Nick, un
6: ciao,
5: abbraccio.
6: Nick.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, Nick, ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia, l'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo a calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Si allunga il pallone, tira, calcio e risolta l'azione.
1: La radio di chi ama il calcio.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti.

0: Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
1: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
2: Ciao Guido.
1: Guido, Guido. Dove stai io? Dove stai Guido? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
1: Ti sento... Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Non lo so, volete provare?
1: Oh, adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
2: Attufato.
1: Attufato,
3: no,
1: ho detto.
3: No, ci sono, non ci sono.
1: Va bene, va bene. Ah, no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
2: No, si deve, cioè, allora voglio dire... È sembrato convinto.
1: Convinto.
2: Cioè,
1: non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
2: Ha detto io non vengo.
1: Non viene, non capito.
2: Secondo me lui ha detto io non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina dico ma che è successo Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola.
1: Tu dici non si.
2: Credo che non si presenti.
1: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capo. Pino.
0: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea e chi cambia idea è sempre una persona intelligente e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so ovviamente perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà. E quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
1: Guido De Carolis.
4: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente e quindi sì, mi conviene anche andarci. Però
1: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
4: Esatto, ci deve andare. Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
1: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però non
4: giocare alle 12 ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente Peter Tennis non è che gliel'ha detta sbagliata,
1: No.
4: Cioè, quando parla sì, cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male, ecco.
1: No.
4: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
1: No, su questo non c'è dubbio. No, il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti, come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
2: Ma certo che
1: deve andare perché c'è una partita importante, e non può mandare un messaggio di non importanza.
2: Allora,
1: una
2: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non. Allora,
1: tu dici per coerenza,
2: a differenza di Pino. No, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare. Perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora ragazzi, che fa?
4: Poi se non ci va,
2: no.
4: Alla fine che gli fanno?
2: Ah, no, cioè, non lo so, ma sai, però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito molto determinato su questo. Poi...
0: Stefano, è di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini

0: vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so. E quindi
1: sapere da che parte. Aspetta, che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo. Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
2: Non ci deve passare.
1: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo. Avvicinati. Prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
3: sembra essere stato rapito da gli alieni.
1: Davvero, mi sono. Allora, secondo Pasquale, andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina. Secondo Federico, che sappiamo che è il suo. Sì, ma non, cioè, va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi, Daniele.
4: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina, lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri, mi sembra una cosa inspiegabile francamente.
1: No, senza che non è un bel, non è un bel, non è nemmeno un bel messaggio.
4: Cioè, no,
1: dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche perché è un derby molto importante,
3: esatto,
1: per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
3: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
1: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
3: Ah, tu no, pensi, allora, no,
1: a meno che non ci sia una strategia, no, io
3: questo mi sembra
1: voglio,
3: troppo,
1: voglio insomma, pensare male, a meno che non ci sia una strategia.
3: No, per carità, scusa, si sa tutto, però insomma, io sono curioso di capire se ci andrà e di capire che se ci andrà di quello che tira dopo,
0: perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
3: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa cioè, tutto,
1: ma come c'è?
3: Sarri dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
1: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo,
3: il capo,
1: io vado
3: Branco,
1: in campo e faccio il 100% per
3: genere,
1: impedirti quello,
3: allora Marco dice, allora c'è qualcosa
1: ragazzi,
3: sotto.
1: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego, prego.
4: No, volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi. Cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
3: È quello che diceva Marco, però.
4: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
3: Pino dice no,
4: non
3: è impossibile questa cosa.
4: Cioè, almeno quello sia così, voglio essere, da
1: io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
3: Oltre, ma...
1: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi mica dico che è così, perché non sto nella testa della, però faccio l'avvocato del diavolo.
4: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
1: Però si libera, però si libera, però si libera,
4: però si libera. Vabbè.
3: Si
0: non
3: libera
0: credo,
3: dalla Lazio,
0: Marco. Io non credo, io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se
3: punto,
0: possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
3: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino, è molto intelligente.
0: Assolutamente, e quindi non credo che faccia una scamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
3: Pino, però si sta discutendo anche, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice, se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter, non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione, di uomini che non sanno benissimo.
1: Immagina una cosa, scusami Pino, tu,
3: e tu dici una cosa del genere?
1: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso. Immaginate un allenatore che, finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto. Io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis. Era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva: signori, io domenica ci sarò e insieme, mi ragazzi, noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
3: No, ha ribadito quello che pensa.
1: Questo sarebbe, avrebbe avuto un effetto molto
3: che?
1: Forte, molto vabbè, forte nell'ambiente, anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
3: No, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, no, auspicabile.
1: Cioè, io so che ormai quest'anno ho perso tutto.
3: Guido, Daniele, che ne pensi?
1: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
3: Sentiamo
1: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una, in questo disastro di stagione.
5: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dir così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega
1: Calcio. Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
5: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto, lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 del pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
1: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
5: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Il prefetto l'aveva postato il lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice: io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè, anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano, e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va, cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
1: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
5: Andrà e giocherà.
1: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
0: È stato un moto di rabbia, Marco. È stato un moto di rabbia. Sono d'accordo. Lui non ce l'ha con la Lazio, né tanto meno con altre persone. Ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentono tutti, ne risentivano tutti. E lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi,
1: ma sono d'accordo.
0: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
1: No, ma su questo io non. Sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. È il passo successivo che si.
3: Hai aggiunto un altro.
1: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
5: Quelle sono molto più gravi.
1: Quelli sono molto gravi, secondo me.
5: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
1: Esatto.
5: Quelle sono molto gravi.
1: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. e la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
0: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili, quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
1: No, no, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
5: Lì fa una Simonelli, anche lì Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale dell'internazionale di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia, ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
4: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
3: La toppa è peggio del buco.
4: Bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
1: No, no, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
3: Siamo arrivati
1: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque.
4: Siamo al delirio.
1: Quello proprio, è delirio proprio. Infatti, io ho consigliato il 30 maggio.
4: È da TSO,
1: sì. Adesso mo non esagerato, perché se è ancora peggio.
4: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi il buon senso, sta zitto, dai, per carità.
1: Senti Pino, chiudiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, c'è il derby.
0: Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
3: Che eleganza, Pino.
1: Guido?
3: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
1: Lo adoro per queste cose, perché
3: è proprio
1: ma guarda, perché lui è elegante,
3: ma no, ma
1: lo
3: perché
1: dice
3: è proprio
1: con una raffinatezza,
3: ma è profondamente laziale,
1: ma è raffinato,
3: è un tocco,
1: è
3: proprio una vellutata di quelle proprio,
1: Lomeni, ma è raffinato
3: di livelli,
1: scusa,
3: ah, che bello Pino,
4: gufo altamente istruito,
0: ti adoro,
3: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
5: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
1: Bellissimo. Io lo scrivo, allora. Per la Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima sta cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
3: Che Guido, gufata, ragazzi.
1: Vai Guido, dicevi?
5: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
1: Sì. E chi rischia?
5: Il Milan rischia poi, tutti il Milan. Insomma,
1: il Milan, cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
5: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, no, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
3: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
5: Sì, io pensavo,
3: perché non è che può questa deriva di risultati, può magari si interrompe proprio a Genova.
5: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma.
3: Puoi vincere pure 1-0.
1: Sì, sì, sì, vero. Sì, vediamo.
5: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol, ne prende tante, insomma, ha una situazione, vabbè, con le Leao davanti,
3: però recupera Pulisic, recupera.
1: Vediamo.
5: Sì, vediamo, io il Milan non lo vedo benissimo, certo la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come andato, è vero che il derby è tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
1: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si fa anche, si gioca anche per far dispetto all'avversario.
5: Assolutamente sì.
1: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultima giornata? Esatto. Allora pure il Torino ha perso.
3: È rovinare la festa altrui.
1: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi va in campo con quella motivazione.
5: Ma guarda, se poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 90, al 101esimo, ecco.
1: Cioè, vabbè, comunque se vediamo
5: tutti con quello spirito lì.
4: Mi ricordo ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
1: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
4: Certo.
1: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito, va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
3: ciao,
1: presto
3: Guido.
1: Guido, un abbraccio.
5: Ciao, grazie,
1: abbraccio.
5: Ciao.
1: Grazie come sempre al professor Pino Capo, all'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
3: Un abbraccio, Pino.
1: Allora, ciao. Prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
6: Allora ragazzi, Genoa Milan 1-0, Juventus Fiorentina 2-0, Roma Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
3: Povero Bonanni.
1: Oh, però hai visto 1-0 Genoa Milan perché il suo presidentissimo
3: lo solleva dall'incarico.
1: Hai capito?
3: Adesso salza la Sicilia
1: va
3: in
1: bene,
3: Serie C.
1: Va bene, va bene. Allora, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io ragazzi non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica. Ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè nel senso, poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Deve assolutamente dire io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
3: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
1: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
3: Allora,
1: quindi, dai.
3: Pronostici di Daniele, no?
1: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri. Facciamo dopo perché sforiamo.
3: Benissimo.
1: Daniele, a presto.
3: Ciao Daniele.
1: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: A lunedì, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
0: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
0: La Procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
1: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
0: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Bundesliga, il campionato tedesco. Partiamo subito con la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, ospiti favoriti al 56% sul 23% dei padroni di casa, al 21% la X, mentre l'altra sfida, Stoccarda, favorita al 49% sul 29% di Francoforte, mentre la X è data al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano. Mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Ciao Stefano, sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un saluto
0: sempre
1: anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è stata... Allora, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io non ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: È tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata
1: lo faremo.
0: Che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo, ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma ti pensavo, ti immaginavo al Castello, oggi non sei al
0: Castello. Oggi non sei al Castello. C'è anche Massimo?
3: Arbitro...
0: No, ancora no. Okay. Dicevi?
3: No, dicevo, Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ahia, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri? Allora, vedo scatenato.
1: Siccome
0: già
1: abbiamo... Sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario, 12, okay, eccetera, eccetera.
0: Poi la lotta Champions,
1: Milan. Milan con le ultime,
0: questione Milan,
1: con
0: e
1: le
0: poi lotta Champions,
3: lotta cardinale, ragazzi.
1: Milan ci mettiamo allora tutto il pacchetto, quindi
0: dobbiamo essere veloci
1: tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri.
0: Andrà in panchina,
1: Paolo.
0: Dai Paolo, vai veloce. Dobbiamo essere
1: veloci.
0: Vi chiedo velocità, così facciamo tutti i temi. Dai, vai, via.
1: Vai.
3: Rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, il consulto con il prefetto ha portato alla decisione di far giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni. C'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP. E invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino economico, non ci sarebbe il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa, molto dibattuta, testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente. Cioè, quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche ciao Simone Massimo. Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: dopo averlo visto nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo il lifting, capito?
0: Quello ma che... io adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Visto?
1: Ciao Massimo, eccoci,
0: eccoci
1: qui.
0: Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
0: Ma una roba,
1: Simone?
0: Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo. Pettinato, bello, insomma, pettinato, no, bellissimo, era bellissimo, con la giacca, la camicia, era una cosa, ma un omone, capito? Un omone Simone,
5: oh.
0: Ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato.
0: Alla
1: e poi,
0: fine
1: bing, 12.
0: È una
1: domenica.
0: Sconfitta di tutti, questa.
1: Come il tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però, ribadisco. Mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto. Ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
5: Sì, io ci sono.
0: Vai.
4: Perdonami. No, dicevo, non aggiungo, perché è quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente. No, ma
0: ha vinto grande merito.
1: Per tante cose, insomma.
0: Per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli ha 70, la seconda. Cioè la concorrenza, è vero, grandi meriti all'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve e Milan, Roma hanno fatto il Ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono.
1: Paolo,
3: sono molto,
1: scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista, esatto, di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di liaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarderà
0: allenatore poi... compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci sfugge, ha detto, adesso non ha voluto, diciamo, fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica, diciamo, di rimproveri a tutti, c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per le parti organizzative fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Che questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo a dir la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Bragli ha detto praticamente se non si va in Champions è un fallimento.
5: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, eh? Il rischio di un max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il max fallimento.
5: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Non perdeva per mai.
5: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto, da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric, che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
6: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
6: Sì, sì, non c'è.
4: che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto. Nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto così.
4: No, non l'ha tenuta,
0: Orlando dice
4: quattro sconfitte in cinque partite.
1: Però diciamo, Massimo, è vero, però diciamo così, che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno, certo, profonda,
4: certo.
1: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale, che poi è l'ultimo tratto,
0: che è quello conta. Più importante.
1: Napoli nella parte centrale. Vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione, si pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan. È solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
4: Sì, però è più forte il Napoli.
1: Sì, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
4: Guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che...
0: Mo diventa un amico.
1: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono
0: bene. Tanto gli voglio bene a Massimo.
1: Un giorno ci sarà
4: da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
7: L'ho presa bene.
0: Paolo, dato un assist.
8: Io te l'ho detto l'altra volta, le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile, e dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine, se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita,
0: è vero,
8: importante. Quindi questo vuol dire che non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
8: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
8: E in questo caso alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente turno, in questo turno, va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
7: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma, questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono, cioè, non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi?
7: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
0: Juventus-Fiorentina.
7: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
7: 3-0.
0: Roma-Lazio.
7: Guarda, io qua devo dire che avete un pareggio. Ho 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino. Noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
1: su Sky.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici.
7: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè questa è una
0: non potevano chiederlo.
7: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Paolo.
0: Un abbraccio.
7: Grazie a voi, direttore.
0: Ciao, allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7 si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Bundesliga, il campionato tedesco. Partiamo subito con la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, ospiti favoriti al 56% sul 23% dei padroni di casa, al 21% la X, mentre l'altra sfida, Stoccarda, favorita al 49% sul 29% del Francoforte, mentre X è data al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo, eccoci buon pomeriggio
0: qua,
1: a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Sì,
2: ciao Marco.
0: Ciao Simo, ciao Simo. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio
0: allora
3: a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire? Dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché abbiamo scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Faremo aprire, non so, Simone, Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma,
1: certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è cioè la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa non vedo quali siano le è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità azzeccare un risultato di Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice che dico le parolacce in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi

0: giornate, prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe, sì, di, no, montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po'. Però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci, sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, una partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan, nella Roma,
2: no,
0: che
2: no,
0: c'è il derby.
2: Vai Massimo,
0: finisci.
2: No, scusa, no, perché... tu hai fatto la domanda,
0: sì, su Juve. Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina, poi andiamo.
2: Ok, vai.
3: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. La partita più difficile della Juve, secondo me, ce l'ha l'ultima partita. L'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano?
1: D'accordo.
0: Una tappa dura, una di quelle salite, Gran Premi di montagna, che devi essere bello preparato.
1: Sì, sì.
0: Nonostante la Fiorentina non abbia fatto.
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League. Insomma, ormai siamo alla resa dei conti, Marco. Dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone. Secondo me la partita è piuttosto la Juve all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scambetto alla Juve,
1: come la Lazio,
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata, quindi...
1: Però sai, il gioco è come Parma, una partita facile, abbiamo visto Juventus-Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona-Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve-Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve, se non vince in casa, è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se il Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che è il Milan a rischiare?
1: Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
3: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, ed era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però

0: vincere al Ferraris non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere. Perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg. Dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del, loro, del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino, a mio modo di vedere.
1: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
0: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
1: Orlando?
2: D'accordissimo con Simone. Purtroppo...
1: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, più basso?
2: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi, però in quel campo...
1: Cioè tu dici che, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan...
2: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan...
0: Manca Saismakers, Massimo.
1: Saismakers,
0: manca,
1: sì.
0: Manca anche Saismakers e Modric.
2: Saismakers che... Cioè, io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente...
1: Però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto
3: dipende cosa succede sugli altri campi.
1: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe andare.
2: No, un punto è fuori, Marco.
1: Come fuori?
2: Fuori. Perché penso che.
1: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, quattro punti.
3: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
1: Guardate che le altre pure non ci hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
3: Perché capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
0: Posso, scusate,
1: certo che
0: ha ragione Massimo, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
1: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
0: No, se pareggia e pareggia la Roma, e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo, sì, o il Parma, sì, arriva a pari punti.
3: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
0: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions,
1: sì, sì.
0: Perché è reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
1: Vabbè, vediamo.
0: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
1: Vabbè,
3: quindi il Como fa 6 punti?
1: Sì, secondo me
0: per
1: sì.
0: Me
1: secondo,
0: me...
1: secondo me sì, pure sì. Per me. Pure per te, Orlando?
2: Sì, sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima, che se si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
1: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive, lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
3: Attenzione.
1: Che dite?
2: Sì, sì, ma
3: potrebbe essere.
1: Io ho letto che infatti che
3: Nkunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
3: Sì.
2: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite, e questo atteggiamento che in partite come queste, dove no, devi tirare fuori veramente
1: queste partite, devi lottare, devi,
2: esatto, devi lottare,
1: devi dal fritto, devi proprio in queste partite.
2: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Kunku, sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari,
2: esatto, appoggiandosi più su di lui, riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando, poco.
1: C'è rivalità, dai, c'è rivalità.
2: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
1: No, è una partitaccia.
0: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non c'è un ambiente, è una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato,
1: ha parlato, però ha detto
0: ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che buonanotte, ma no, per dire, lasciate perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente, certo, in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
1: Certo, c'è una presenza vicino,
0: vicina della società da parte di Cardinale.
1: Questi Friedkin ne sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
3: Il calcio cambia, però questa presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì, magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare.
1: Sì,
3: serve la presenza fisica.
0: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però
3: per anni non si è mai visto la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di Bridge, cioè nel senso, capito?
0: Sì, ma allora quindi all'estero è diverso, Stefano.
3: All'estero, ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, dobbiamo seguire. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista a Simone in cui è stato molto chiaro.
0: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però
3: che poi sia contestato, che sia criticato, lui almeno
0: ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che ha palestra che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
3: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto. Non è che il calciatore adesso sta in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite, perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra, Allegri e quant'altro. Io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
0: Spero per
1: vediamo,
0: il
1: Milan. Vediamo.
3: Io credo proprio
1: Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
2: Che dispiacere. Che dispiacere.
1: Però era anche da mettere in preventivo.
2: Sì, no, no, certo, certo. E d'altronde...
1: Venivo statuta la vita a Como, pazzo, ecco, tutto
2: no,
1: rispetto
2: no,
1: al
2: no, no, no, era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi...
1: Mi dirai io una cosa, ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
2: Ecco, ma, ti dirò, Real Madrid... è in un momento di grande difficoltà
1: apposta.
2: Comunque e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
1: però, dubbio che possa essere da Real?
2: Assolutamente sì.
1: Braglia, tu che dici, è troppo presto? Ho aggiunto
0: ma
1: un momento
0: no, io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare, e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consapevolezza.
1: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
0: Sì.
1: Stefano, tu lo ritieni pronto?
2: Scusami,
1: prego, prego.
2: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo, voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra, tra virgolette, molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
1: Sì. Però, forse l'atteggiamento magari dovrebbe essere
2: sì, beh, è francese, dunque è un mezzo idiota, però
1: dai, non lo dire, dai, su.
2: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque...
1: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
0: Pane
2: sì, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid, da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia, per poter tornare a vincere, secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
1: Molta fatica. Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto?
3: Passo sì.
1: Per il Real, via, andare?
3: Per qualsiasi grande club.
1: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
3: No, pronto, sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, però certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori... Il suo ruolo stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, Due, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre a anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, quindi
1: corsa,
3: può irrobustirsi,
1: quantità,
3: può migliorarsi ancora di più.
1: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo Scudetto nell'ultima apparizione in casa?
2: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodo Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
1: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
2: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi ha lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
1: Braglia?
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo, purtroppo, glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
1: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa. Oltre al voto, se vuoi darlo
3: 9. Sono d'accordo con loro. Io, ecco, se fossi nell'Inter, rimpianto di essere giocata male al ritorno.
1: Sì,
3: malissimo al ritorno, perché proprio pure perde su quel campetto di plastica che ci hanno perso tutti, come lo definivo.
1: Però te la sei giocata male. Mourinho, eh? Però te la sei giocata male.
3: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol a ritorno.
1: No, ti voglio fare questa domanda. Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di allenatore?
3: Guarda, ti posso dire una cosa. Uno spunto me l'ha dato Zamorano. Ho letto un'intervista molto interessante. Gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente. Quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla 20,
1: assolutamente,
3: cioè Pomarotta, Ausilio, da quando arriva,
1: sottolineato.
3: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare Chivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
1: ecco,
2: a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi
2: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
0: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
1: Ah, beh, sì, complimenti.
0: La sensazione di essere proprio...
3: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030,
0: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quando veniva vinto la prima Champions League con il Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? Ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi, no?
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
1: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
0: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Questa.
0: Sì, io avevo detto Pioli, però
1: Zanetti del Verona.
0: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
1: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
0: Esatto,
1: molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto.
0: Quindi... Sì, no, io ho detto la Roma, quindi la Roma. Ma il discorso per me gioca
1: dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
0: Carletto Ancelotti per me. Guarda,
1: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza, forza. Orlando che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite di giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan.
2: Genoa-Milan, io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus-Fiorentina.
2: 1-0.
1: Roma-Lazio.
2: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
1: scusa.
2: No,
1: non sentiamo, vai tranquillo. Sentiamo niente. Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia, Genoa-Milan, la tua partita.
0: 1-1.
1: Juventus-Fiorentina.
0: 1-0.
1: Roma-Lazio.
0: 3-0.
1: Domenico mi va a passare. Allora, in pallomeni.
3: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
1: Genoa-Milan.
3: 1-0 per il Milan.
1: Juventus-Fiorentina.
3: 2-0.
1: Il derby.
3: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan. 2-0 Juventus-Fiorentina. 2-0 Roma-Lazio.
3: Ah. Quindi proprio non ti senti niente. Perché è successo? Beh, sei reso?
1: Voglio provare la rimonta.
3: Cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo.
1: Voglio vincere il titolo. No, voglio provare la rimonta.
3: Ce n'è due davanti.
1: Vabbè, ci provo. Provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due. A Massimo.
3: Ciao Massimo,
1: e Simone.
3: Ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio.
2: Un abbraccio. Ciao
1: ragazzi. Ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
0: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
1: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
0: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
1: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
0: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Fornoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, vabbè, c'è cioè subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi è sempre però, più insomma, difficile. Ma gli, allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non riconosce le qualità?
1: Gli allenatori.
0: Io boh, non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi,
0: io mi ricordo, mi ricordo che quando vinse Conte il primo scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, nel senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il mago, che lui no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto
1: no,
0: giudizi
1: insomma,
0: tifosoi, Chivu, insomma lo sappiamo,
1: no, però Chivu si merita secondo me i complimenti,
0: sì,
1: di elogio,
0: come
1: poi
0: fai,
1: io, il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo,
0: non è che allora cioè io quello che Chivu, vorrei avvisare i naviganti se uno quest'anno da alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Chivu e dà un voto positivo, no, poi il prossimo anno se va male non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: il campionato
1: sarà così.
0: Fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: il dominato
0: e quindi
1: mi sembra che...
0: poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare, non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto
1: no.
0: Rimane, resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi, ripeto, presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale.
1: Poi come però?
0: È un bel biglietto da visita.
1: Ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto con 3 giornate e 4 giornate, cioè, non mi ricordo esattamente, con un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Ah vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mavassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non tiriamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Vabbè, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe... Sentito, no?
0: Ascoltate. Sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Tanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi,
1: ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro, Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie, grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano. Sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona. Poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo...
1: Finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol
0: bravissimo.
1: Di testa, io stavo lì. Gol di testa di Messi, te lo ricordi? 2-1? No?
0: Sì.
1: Sì, finì? 2-1 o 2-0?
0: Aspetta, non stavo vedendo.
1: Vai a controllare questa finale. Finale vince, di Roma 2009.
0: Sì. Aspetta. La Barcellona Champions League Manchester la vince 2008-2009 sì, ma no, questo per dire insomma che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City ieri. Beh, c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa. Guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, guarda lì, c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
1: Eh beh, insomma, finisce una...
0: di una grandissima avventura.
1: Un'era.
0: Chissà dove andrà.
1: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale.
0: Una nazionale?
1: Però insomma, è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo
0: addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo di...
1: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la spinta di Guardiola? La nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Beh, non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Ma Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure, perché qualcuno ha detto già è stata la vita dura quest'anno, ho detto è vita dura.
1: Sì, no, tu è ironizzato.
0: È ironizzato, certo, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma
6: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte, Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che il Liverpool è interessato a Conceição per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Passa alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba,
1: sarebbe...
0: sarebbe proprio spettacolo, quindi. Beh, Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Passa, Ildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro, ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0. Vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto. Vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions, questo è un fallimento. Quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
7: Scusate, ma a me ci scappa un po' da ridere. Cesari rientra a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda sta cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: È vero questo, dai,
0: è anche vero, anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo,
1: po' demagogico quello che ha detto il nostro
0: concordo
1: amico, però concordo, insomma,
0: sì,
1: alla fine
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti, 5 squadre.
1: Però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
1: fischiato di questa classifica in Champions
0: Bursa League.
1: Che si potrebbe verificare, tu non
0: ecco
1: l'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.
1: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po', dunque, le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso,
1: tutte
0: con
1: cinque,
0: tutte e cinque le squadre
1: terzo
0: appaiate a 71 punti.
1: Come terzo.
0: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente, un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
1: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso praticamente, vabbè, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco,
1: Napoli che fa un punto
0: mi sembra poco. Mi sembra poco,
1: invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo che succederà, che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. L'abbiamo fatta.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi previsto per le 15:30 dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide: Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina, Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma, a Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza, a Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagione a San Siro per Inter-Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Buonora Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Ci siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kim Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata, al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions, come finisce Stefano?
3: Arriverà
0: Palomeni.
3: Questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma, per il Como Ivano Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vai invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Circati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in Palomeni, Como Parma.
3: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasillo d'honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco, Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. E come si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremakers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, sugli esterni, non ci sono scelte: Atekami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi due favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio, con per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Gianpiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivederà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus

nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Ndur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus, Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus, Fiorentina, segno 1.
1: Copia e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonolo e Scalvini. Caresse chi importa? Difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. Voi studio!
1: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto.

0: scoperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio per completare il reparto offensivo con Castro e Rò. A voi studio.
1: Atalanta-Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta-Bologna, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buon Energy Stadium la Cremonese e la Mister Kostarunic. Ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli, out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé. A destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala. A sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra. Al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese, segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani, Engom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45 per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'11 titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di Zé Pedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adoppo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti, Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A.

0: E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa
1: si chiude in una giornata.
0: Almeno si chiude in una giornata a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
1: Sì.
0: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
1: Lotta retrocessione l'hanno messa in.
0: Sì.
1: In fondo.
0: E quindi vediamo come andrà a finire gli obiettivi appunto ancora in ballo, c'è alle 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno diciamo così la stessa situazione,
1: sì,
0: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
1: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
0: in difficoltà.
1: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese Como all'ultima, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato no.
0: Anche per il Lecce ormai questa è una partita chiave, fare il risultato.
1: Sì, no, certo.
0: Sassuolo è importante.
1: Però all'ultima credo che c'è più vantaggio il Lecce.
0: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
1: Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
0: Sì. Eh sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
1: Io seguirò una partita, quella seguirò, pure
0: sì,
1: tu credo.
0: Sì, una e poi però metto a diretta gol sulle altre.
1: Ma dopo le...
0: No, io voglio vedere i gol.
1: Vedere
0: subito.
1: Tutto?
0: Sì.
1: Ma così te la rovini però.
0: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine conta i gol, no? Voglio dire.
1: Ma questo sì, però insomma in no, ti diventi, ti viene.
0: Vabbè, metto gli monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18. Poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 Storie di calcio. Oggi, a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
1: Saurone
0: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
1: gran insomma, bel giocatore,
0: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TMV Radio, appare subito il loghino con il nome, le cuffiette rosa e siamo noi. Va bene Stefano, a lunedì
1: Marco,
0: buon fine settimana, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
2: Maracanã. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
2: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
3: Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
2: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero uno del seeding, formata dal finlandese Harri Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18. Luca Bargellini al microfono, Claudio Ferrarese in cabina di regia. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 331 82 00 213, per i vostri messaggi WhatsApp in un venerdì che sa di antivigilia per quanto riguarda le gare dei playoff promozione di Serie C. Domenica prenderà il via il secondo turno nazionale, ma nella giornata di domani c'è anche il ritorno del playout, c'è l'ultimo match di Supercoppa di Serie C tra le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della stagione 25-26. Insomma, c'è tanta carne al fuoco sul campo e non solo. Iniziamo a cucinare tutta questa carne al fuoco collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa sera con noi c'è un signor chef, un signor braciere, un signor addetto alla brace come Matteo Ferri. Ciao Matteo, buonasera.
2: Ciao Luca, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Sei pronto a metterti alla brace per cuocere tutta questa carne che c'è al fuoco per la Serie C? Sei carico?
2: È la mia prima occupazione, il giornalista è un hobby, io faccio il braciere proprio di professione.
1: Letteralmente il braciere proprio.
2: Esatto, sì, nel senso io scaldo, faccio il piano cottura praticamente.
1: Beh, perfetto, la torcia umana. Matteo, allora, prima di parlare di campo, quindi ci teniamo le cose buone, alla fine oggi è stata una giornata importante perché sono arrivate delle notizie riguardanti alcune società che ci aspetteremo, vorremmo trovare ai nastri di partenza la prossima stagione. E che probabilmente non ci saranno, o in questo momento le possibilità che ci siano sono piuttosto ridotte. Inizierei dalla Ternana, che ha registrato l'ennesimo capitolo in attesa della seconda asta fallimentare che è stata indetta per il 22, quindi per venerdì prossimo. C'è di mezzo Stefano Bandecchi, sindaco e deus ex machina praticamente dell'intera città di Terni.
2: Sì, ormai a Terni sembra veramente un continuo susseguirsi di colpi di scena che si fa veramente fatica anche a capire dove inizia la verità e dove comincia poi la fantasia, perché le ultime notizie parlano, da un lato notizie certe, cioè che venerdì prossimo c'è una nuova asta dopo che la prima è andata deserta, e si tenterà comunque di mantenere in vita la matricola e il progetto Ternana così come lo conosciamo. Dall'altra parte c'è Bandecchi, ex presidente, ricordiamolo sempre, della Ternana, ex, ammesso insomma di voler pensare che non ci sia lui dietro tutti i vari spostamenti di dirigenza e presidenti degli ultimi anni, e attuale sindaco di Terni, che ovviamente si sta muovendo anche nelle vesti di primo cittadino per cercare di rilevare un altro titolo in questo caso, che è quello dell'Orvietana, che si è salvata nei playout di Serie D. E quindi vorrebbe, nel caso in cui dovesse andare deserta anche la prossima asta, acquisire il titolo dell'Orvietana e ripartire con una nuova Ternana in Serie D, quindi di fatto evitare la doppia retrocessione, perché nel caso, ricordiamo, con le nuove norme, se una società non si iscrive scende di due categorie e non più di una, però ovviamente acquisendo il titolo acquisirebbe il diritto sportivo di fare la categoria dell'Orvietana. C'è da capire se la FIGC effettivamente darà il benestare ad una mossa del genere, perché comunque Orvieto e Terni si fanno parte della stessa provincia, però non è che siano proprio due comuni vicinissimi, quindi potrebbe anche mettersi di traverso, anche perché parliamo comunque di due società, di due piazze che hanno una propria storia, una propria identità, quindi non è detto che la FIGC dia il via libera ad un progetto simile.
1: Ci sono due squadre invece che sono neopromosse in Serie C, come il Vado ma anche la Scafatese, che in questo momento, allora, il Vado diciamo che è la situazione più calda, potrebbe clamorosamente non presentarsi ai nastri di partenza, ovvero non presentare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, e ti chiedo di spiegare un po' il perché che poi si allaccia anche con la situazione che mette un punto interrogativo accanto al nome della Scafatese.
2: Sì, allora il vado è una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che fin dal giorno della promozione in Serie C, il presidente Tarabotto ha immediatamente dichiarato che non avrebbe fatto il nomade stile Sestri Levante o stile Bra alla ricerca di un campo, per citare insomma due società, senza ovviamente voler offendere nessuno, ma semplicemente perché sono due società
1: Certo,
2: che si
1: certo.
2: sono dovute spostare di centinaia di chilometri per trovare un campo. Vado è nella stessa situazione. Anche l'ipotesi Sestri, comunque, per quanto siano nella stessa regione, non è che siano proprio due realtà vicinissime, quindi sarebbe comunque un campionato in trasferta per il Vado. Quindi lì c'è da capire se effettivamente quello che sta lanciando Tarabotto è più una sorta di provocazione per smuovere un po' le acque, anche e soprattutto con la regione e col comune, perché quello di cui ha bisogno il Vado è di investimenti sullo stadio per adeguarli alla Serie C, oppure se c'è effettivamente l'urgenza di non trovare una soluzione e quindi addirittura di dover rinunciare alla promozione in Serie C, che tra l'altro mancava da no, 70 anni, se non vado errato, dai
1: 70, sì,
2: professionisti.
1: da
2: Sì.
1: dopoguerra
2: Quindi,
1: praticamente.
2: esatto, quindi insomma sarebbe veramente una beffa atroce per un comune che non vedeva il professionismo da sempre, in sostanza. Ci riallacciamo alla Scafatese perché anche la Scafatese, anche se in questo caso non abbiamo minacce di mancate iscrizioni, si ritrova alle prese con la questione stadio e anche in questo caso il presidente Romano l'aveva già annunciato che ci sarebbero stati problemi perché il comune ha dato in gestione con una nuova legge che permette anche alle società dilettantistiche di avere gestioni pluriennali dello stadio l'impianto di Scafati. Però anche in questo caso va adeguato, altrimenti la Serie C tu puoi avere anche l'impianto, ma
1: Certo.
2: se non è adeguato non ci giochi in Serie C. E quindi c'è da capire se, come avevano preannunciato praticamente fin dall'inizio, l'ipotesi Agropoli alla fine diventerà non solo temporanea, ma insomma, de definitiva o semidefinitiva per tutta la stagione. Certo, l'augurio è di vedere la Scafatese a Scafati, come l'augurio è di vedere anche il Sorrento a Sorrento, magari non a Potenza. Però
1: Ecco,
2: questa è
1: esatto.
2: l'Italia.
1: Tra l'altro lo Stadio Italia, forse ne parlavamo qualche giorno fa con Luca Esposito, forse è l'anno buono che il Sorrento possa tornare a giocare allo Stadio Italia di Sorrento, che è casa sua, casa propria, però negli ultimi anni la società campana è dovuta andare addirittura a Potenza per disputare i propri campionati di Serie C. Tutto questo, giusto per scaldarci l'estate che ci pensavamo di vivere tranquillamente all'inizio di questo campionato, ma che oggettivamente il karma non ci vuole bene, considera e annovera anche il problema, per esempio, Cosenza, che il sindaco della città ha di fatto annunciato che non darà più il marulla al Cosenza di Guarascio, quindi anche lì bisognerà capire come andrà a finire. E un altro punto interrogativo tra le squadre aventi già diritto all'iscrizione, alla partecipazione al prossimo torneo, c'è comunque la situazione del Crotone da monitorare, perché la penalizzazione partirà con la penalizzazione il prossimo anno dovuta al mancato adempimento dei pagamenti dell'ultima scadenza di fatto della stagione 25-26. Un quadro meraviglioso che mi verrebbe da dire ci rallegra assolutamente in previsione del prossimo anno. Chissà che con tutti questi punti interrogativi, se la decurtazione delle 60 squadre alla fine verrà in maniera naturale, perché mi viene da pensare che a questo punto ci sono delle realtà che si stanno purtroppo autoeliminando a riprova di un sistema che sinceramente sta collassando con una velocità piuttosto imbarazzante. Matteo, parliamo di campo. Iniziamo da Torres Bra, che è il playout che si giocherà nella giornata di domani. Match di ritorno si gioca al Vannisanna di Sassari. La formazione sarda si forte del vantaggio di 1-0, della vittoria di 1-0 all'andata, ha una grande chance per portarsi a casa la salvezza. Aperta parentesi, vista la moria in questo momento, c'è la come si può dire, la concreta sensazione che anche in caso di retrocessione la chance di essere riammessi ci sia comunque in Serie C. Però intanto concentriamoci sul playout in sé.
2: Sì, sarebbe meglio comunque la salvezza conquistarla sul campo senza aspettare tribunali, fallimenti e via discorrendo, anche perché non sappiamo esattamente quali e quante salteranno e quali e quante squadre poi effettivamente avranno diritto a una riammissione. La Torres parte con un enorme vantaggio, non è piccolo il vantaggio, perché intanto viene dall'1-0 nella gara d'andata, si gioca a Sassari. Soprattutto io quello che temevo per la Torres era il ritrovarsi in una situazione totalmente inaspettata, perché la Torres viene da stagioni in cui è stata, se non l'antagonista della squadra che poi ha dominato il campionato, comunque una squadra che se l'è giocata per le primissime posizioni. Dall'anno del Cesena ci ha provato fino a due terzi della stagione, poi obiettivamente i romagnoli sono scappati via, erano troppo forti, però comunque ha chiuso al secondo posto, l'anno
1: Esatto.
2: scorso anche al terzo, quindi ci si aspettava tutt'altra stagione. E sappiamo bene che quando tu ti aspetti tutt'altra stagione e ti ritrovi là sotto, il playout con una squadra che invece al contrario era partita proprio con il playout forse come obiettivo massimo può diventare estremamente complicato. Invece, e qui bisogna riconoscere i grandi meriti di Alfonso Greco, perché ha preso sostanzialmente un cadavere che camminava e l'ha resuscitato. La Torres è uscita fuori dalla trasferta in casa del Bra con un risultato positivo. Non me ne vogliano i tifosi del Bra, ma credo che le percentuali di salvezza siano 80-20 in questo momento e mi tengo anche abbastanza basso.
1: In un flash per salutarti e ringraziarti, Matteo, la tua a questo punto della run playoff favorita per la promozione in Serie B.
2: Quindi vuoi il nome di quella che io non voglio che salga in Serie B, perché tanto sai benissimo che quella che citerò verrà brutalmente eliminata in questo turno. Allora, se devo dire un solo nome, io ti dico Ascoli.
1: Sono una brutta persona, Matteo, sono una brutta
2: Esatto.
1: persona.
2: No, dico Ascoli, però ammetto che io nutro grandissima simpatia, non sono ironico, nutro grande simpatia per l'Ascoli, quindi se dovesse vincere sarei anche contento. La vedo come grande favorita, però si sa che quando io dico che c'è una grande favorita, quella grande favorita esce malamente. Però lo ripeto, lo dico con grande affetto e simpatia per la piazza e per i tifosi dell'Ascoli.
1: Matteo dice con grande affetto e simpatia perché sa benissimo che una volta chiusa la diretta, io manderò questa registrazione a tutti i miei contatti ad
2: Ai
1: Ascoli
2: capi
1: in maniera
2: ultra,
1: tale che,
2: esatto.
1: esatto, in caso di eliminazione dell'Ascoli sanno a chi andare a cercare. Matteo, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona serata e buon lavoro anche a te.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento per il network di Tutto Mercato Web, per il mondo della Serie C, che trattiamo anche su Tutto Mercato Web, va da sé, e su TMV Radio, perché altrimenti non ci stareste ascoltando. Sono le 17:17, buonasera mister Michele Marcolini, ben ritrovato mister.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora mister, primo turno dei nazionale dei playoff che ha messo in archivio dei signori risultati, anche con delle, diciamo, delle sorprese o comunque dei risultati inattesi. Mi viene in mente su tutti, insomma, l'eliminazione del Cittadella, anche se è un Cittadella che abbiamo descritto a più riprese come una squadra veramente a corrente alternata, in un campionato così lungo e estenuante come la Serie C, credo che non ci sia difetto peggiore. È uscito contro una signora squadra, perché Ravenna, ricordiamolo, nella prima parte di stagione ha guidato il girone B.
3: Sì, dal mio punto di vista non è stato particolarmente sorprendente. Diciamo che Cittadella è sicuramente una buona squadra che, come hai detto giustamente tu, non ha mai trovato un grande equilibrio, no? Ha avuto momenti molto molto difficili all'inizio, poi ha trovato una striscia incredibile di risultati positivi e ha alternato un po' la qualità delle proprie prestazioni, però di contro aveva un Ravenna che invece è arrivato terzo solo perché veramente c'erano due squadre che hanno espresso un gioco incredibile nel suo girone, e però anche Ravenna è stato protagonista per tutto l'anno. Il fatto che sia una neopromossa, secondo me, non è da considerare. Ha una società più che solida alle spalle, una società molto molto ambiziosa, e credo lo abbia già dimostrato in questo primo anno. E quindi ecco, diciamo, non mi ha sorpreso più di tanto. Magari mi ha sorpreso più, visto il risultato dell'andata, il passaggio del Casarano, che conoscevo come squadra,
1: Certo.
3: dalle grandi capacità offensive, però riuscire così a ribaltare la situazione contro una squadra come Renate, che è sempre stato compatto, è sempre stato, insomma, durante l'anno ha sempre avuto grande continuità. è una piccola impresa, ecco.
1: Piccola impresa, piccola grande impresa, a mio modo di vedere, perché appunto c'è, cioè, la solidità del Renate è stata una delle peculiarità principali della formazione nerazzurra. Mister, è più sorprendente questo Casarano o mi viene in mente il Potenza che entra in gioco al primo turno nazionale dopo aver vinto la Coppa Italia, quindi guadagnandosi l'accesso, diciamo, già nella seconda fase? E rifilando 6 gol in 180 minuti ad un campo basso che comunque nella prima parte aveva sempre fatto una stagione di assoluto valore, aveva eliminato il Pineto che era un'altra delle sorprese del girone B, e adesso si appresta il Potenza ad affrontare una delle favorite in assoluto che è l'Ascoli. Quale etichettiamo come sorpresa tra Casarano e Potenza?
3: Ma io continuo più per il risultato che ha dovuto ribaltare Casarano, perché comunque perdere in casa 2-0 anche dal punto di vista psicologico non è mai difficile, non è mai così facile da affrontare, campo difficile come Renate, comunque ripeto contro una squadra compatta, quindi secondo me ha fatto veramente una cosa. Potenza sta dimostrando che nelle gare dentro fuori è veramente una da evitare, perché insomma in Coppa Italia abbiamo visto tutti cosa è successo, adesso il playoff è partito veramente a razzo e evidentemente c'è grande capacità nel preparare questo tipo di sfide. Sono molto curioso perché secondo me incontrano la squadra che ha espresso il migliore calcio in tutto l'anno in tutti e tre i gironi, quindi sono molto curioso di vedere come andrà.
1: Ecco, in particolare per le squadre che si qualificano ai playoff come seconde dei rispettivi gironi, c'è sempre quel grande punto interrogativo legato ai 20 giorni di stop tra la fine della stagione regolare e il ritorno in campo per gli spareggi. Quest'anno questa situazione la devono affrontare Brescia, Ascoli e Catania. Ci può essere una diversità di approccio tra queste tre? C'è una squadra che secondo lei, anche per qualità tecniche e fisiche, può patire meno questo stacco di 20 giorni, oppure non c'è niente da patire, da subire, anzi può essere anche un valore aggiunto perché uno magari recupera qualche giocatore e fa un richiamino di preparazione?
3: Ma come ci siamo detti la volta scorsa che ci siamo sentiti, ritengo che questi 20 giorni di stop possano essere utili solo nel caso di aver la necessità di recuperare dei giocatori che in quel momento sono fuori. Ecco, questo potrebbe essere sicuramente valutato come un grande vantaggio. Per il resto non fare partite ufficiali per così tanto a me non piace, onestamente, anche perché ormai si è arrivati alla fine. E i giocatori hanno preso il ritmo, è vero c'è un po' di stanchezza, ma comunque poi i playoff, come si è sempre detto, sono una storia a parte, quindi secondo me quando ci sei dentro non te ne accorgi quasi, quindi si gioca e il fatto di stare tanto fermi magari può portare delle difficoltà, ecco, non è che è per forza una costante, può succedere. Però alla fine l'unica certezza è che entrano in campo squadre davvero forti fisicamente, tecnicamente, anche a livello societario, quindi insomma ecco, diciamo che certo, entrano in gioco delle sicure protagoniste.
1: Stasera iniziano anche i play-out di Serie B che dovranno determinare anche la quarta e ultima retrocessa in Serie C. In campo Bari e Sud Tirol, l'andata si gioca al San Nicola, il ritorno al Druso di Bolzano. Mister, sulla carta è una gara che non dovrebbe avere partita. Purtroppo la stagione del Bari racconta che quelli che sono i valori, diciamo, nero su bianco, quest'anno non si sono praticamente mai visti, e solo con la vittoria all'ultima giornata in casa del Catanzaro la formazione pugliese ha evitato addirittura la retrocessione diretta in Serie C. Che sfida vede?
3: Sì, per il Bari è un'annata davvero difficile, però arriva ai play-out da aver rischiato di andare giù diretto per tanto tempo, mentre su Tirol per la stragrande maggioranza della stagione, sempre stato in posizioni molto tranquille, spesso con vista sui playoff, poi ha fatto una fine campionato negativo e adesso si è trovata improvvisamente nelle ultime giornate di campionato impelagata nelle zone basse e non ha saputo reagire nel modo giusto e adesso si va a giocare tutte queste partite che sono davvero, davvero difficili. Ci sarà pressione per entrambe, ma dal punto di vista mentale probabilmente il Bari ha qualcosina, se si può definire così anche se è sbagliato, qualcosina in meno da perdere, perché comunque per il Bari della stagione l'essere arrivato ai play-out, sto dicendo una forzatura, ma è comunque una cosa tra virgolette certo, buona, l'avere evitato la retrocessione diretta, mentre per il Sudtirol la botta di dover fare i play-out può essere molto controproducente, quindi sarà anche quella una sfida molto difficile per entrambe e vedremo chi avrà la meglio.
1: Sempre legato al passaggio tra Serie B e Serie C, quest'anno sono già aritmeticamente retrocesse tre grandi piazze, dalla Serie B alla Serie C, il Pescara dopo un solo anno, la Reggiana dopo 4 e lo Spezia addirittura dopo 14 anni torna in Serie C. Poi vedremo come andrà a finire tra Bari e Sudtirol, due realtà che sono tornate in Serie B, entrambe a dispetto del differente peso specifico nella nostra tradizione calcistica, sono abbastanza recenti i loro ritorni in Serie B. Dovendo identificare, mister, l'errore, soprattutto che due grandi realtà, mi viene in mente lo Spezia e poi vedremo, speriamo di no, il Bari, volendo identificare l'errore da non fare in quanto società che si riapproccia alla Serie C dopo tanti anni di Serie B, quale le viene in mente? Perché spesso queste grandi squadre, prima parlavamo del Cittadella, è l'esempio di come poi riabituarsi al torneo di terza serie non sia propriamente semplicissimo. Cosa dovrebbero evitare di fare?
3: La verità è che la C, il passaggio da C a B è molto molto difficile. È molto difficile perché è un campionato altamente comunque competitivo e arrivare primo non è mai facile da nessuna parte, tantomeno in campionati così. Probabilmente in primis la società deve capire dal punto di vista psicologico, insomma, quali giocatori possono essere trainanti e puntare su di loro e poi costruirci la squadra intorno. Credo che la cosa importante sia trovare anche i giocatori con lo spirito d'adattamento giusto, perché giocare in B si gioca spesso in realtà belle, in stadi belli con più spettatori, spesso in C non è così, quindi anche sotto questo punto di vista ci vuole capacità di adattamento, però poi alla fine credo che la cosa più importante sia creare delle squadre forti tecnicamente, che sappiano comandare il gioco alla fine, per chi vuole vincere questa è l'unica medicina, credo.
1: Mister, grazie mille, buona serata, buon lavoro, spero di risentirla presto.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un bel viaggio tra Serie C, tra i playoff di Serie C e i playout di Serie B. Prima di andare in fascia, mio buon caro Claudio Ferrarese, ci prendiamo un paio di minuti perché nella giornata di oggi sono arrivate anche delle ufficialità in proiezione 26-27. La prima è quella dell'Albino Leffe, che ha ufficializzato la fine del rapporto con mister Giovanni Lopez, così come il Sorrento ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico di questa stagione, quindi con mister Serpini. Una settimana di comunicati in questo senso, legati soprattutto alle panchine, perché nella giornata di ieri era arrivata l'ufficialità dell'addio di Mister Foschi a Renate dopo la fine della run playoff. Mercoledì addirittura era arrivato l'addio tra il Guidonia Montecelio e Mister Ciro Ginestra, che aveva comunque portato la salvezza il club laziale. Quindi un bel valzer di panchine, caro mio ferrarese, che inizia a muoversi, a muovere i primi passi in attesa di capire quale di queste squadre ci saranno o non ci saranno, insomma il solito delirio di inizio stagione, che quest'anno si promette già dagli albori grandi soddisfazioni per un'estate che non sarà chiaramente solo dedicata al mercato. Vi ricordo il 331 82 00 213 per i vostri messaggi WhatsApp. Noi ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tuttaci.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi, previsto per le 15.30, dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Yannick Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide: Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina, Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma, a Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza, a Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter-Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Jerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Buonora Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, nella sua versione pomeridiana, dalle 17 alle 18 di questo venerdì 15 maggio. Siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione, sul 61 del digitale terrestre. Luca Bargellini, Claudio Ferrarese, qui a raccontarvi, ad accompagnarvi verso questo weekend che vedrà il playout di Serie C, il ritorno ai playout di Serie C, ma anche l'andata delle gare del secondo turno nazionale dei playoff. Promozione, di tutto questo e di molto altro parliamo, abbiamo il piacere di poter parlare con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buonasera mister.
1: Buonasera, ciao a tutti, grazie a te per la chiamata.
0: Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito, mister. Con Michele Marcolini nella prima parte di trasmissione abbiamo affrontato il tema delle squadre che arriveranno alla prossima Serie C, e vorrei ripartire con lei da questo argomento, perché ho chiesto a mister Marcolini quali possono essere le difficoltà maggiori, soprattutto per realtà, mi viene in mente come lo Spezia, che è 14 anni che manca dalla Serie C, nel riapprocciarsi ad una realtà che non conoscono e che non frequentano più da tanto tempo. Volevo sapere anche la sua opinione.
1: Mi è capitato, anche da allenatore ma soprattutto da giocatore, subire una retrocessione di quelle pesanti e poi ripartire dove ripartire. È chiaro che i primi mesi sono quelli più difficili, perché bisogna riconquistare tutto un ambiente, riportare entusiasmo alla tifoseria che è abituata a vedere altre partite, un altro palcoscenico. Quindi i primi mesi sono veramente difficili, soltanto ripartendo molto forte si ricostruisce domenica dopo domenica quell'entusiasmo che può poi trascinare la squadra. Quindi è molto importante che la società facciano subito una squadra competitiva. Si possono trovare delle difficoltà iniziali soprattutto nella mentalità dei giocatori, se dovessero rimanere qualche giocatore che ha sempre fatto categorie superiori, a un adattamento. Poi dopo le qualità di solito escono fuori e ci si ritrova a parlare di campionati di vertice fatto da queste squadre.
0: Ecco, rimanendo sul discorso della diversità di realtà che si vanno ad affrontare, per cercare di raccontare insomma anche a chi magari ci sta seguendo e si sta affacciando adesso per la prima volta al mondo della Serie C, ci sono tre gironi in Serie C. Quanto, diciamo, cambia anche l'approccio, l'idea, il concetto, il pensiero alla base della costruzione di una squadra in relazione al girone nel quale vieni inserito?
1: Beh, diciamo che io ho allenato in tutti e tre i gironi e le difficoltà poi ce l'hai in tutte e tre, nel senso che tutti i gironi di solito ci sono quelle 3-4 squadre che ambiscono ai primissimi posti. Puoi trovare difficoltà anche nelle squadre di provincia. È chiaro che al sud vivi la settimana in maniera diversa, quindi vai a affrontare anche squadre inferiori, diciamo così, o meno blasonate, però trovi veramente delle difficoltà. Poi vediamo anche tante squadre del girone A, dove non ci sono tante squadre con blasone, ma poi molto difficili da affrontare. Quindi la Lega Pro bisogna costruire squadre forti, con il giusto mix di giocatori importanti, con ragazzi che sognano di fare una carriera, e questo lo dimostrano un po' tutti i campionati. Quindi non è mai semplice, per me non c'è un girone più difficile di un altro. È chiaro che poi ogni anno cambia, adesso sulla carta sembra già che l'anno prossimo il girone B, quello centrale, ci possono essere delle squadre molto blasonate.
0: Sì, perché di fatto le tre retrocesse dirette dalla B alla C, diciamo ad occhio, finiscono tutte e tre nel girone B, quindi Pescara, Spezia, Reggiana, in un girone dove ci sarà sicuramente una tra Ravenna ed Ascoli, ci sarà la San Benedettese, ci sarà il Perugia, speriamo ci sia la Ternana, insomma di piazze belle, belle calde, belle interessanti. Esatto, ce ne saranno. Parlava della sua esperienza in tutti e tre i gironi. Quanto la sorpresa, diciamo, in questo finale di stagione, vedere coinvolto il Crotone in qualche problema societario? È arrivata una penalizzazione in vista della prossima stagione a causa del mancato rispetto dell'ultima scadenza prevista a calendario per la stagione 25-26. Si parla di ridimensionamento, valutazioni del budget, c'è addirittura chi parla di un disimpegno della famiglia Vrenna.
1: Ho vissuto fondamentalmente un anno e mezzo con loro, ho conosciuto la famiglia Vrenna, quindi sicuramente extra calcio hanno avuto dei problemi, ma con grandissima franchezza il presidente Vrenna si è presentato davanti ai microfoni presentando la situazione. Non penso, conoscendo quanto amino il loro territorio, la loro città, quanto la città ami quella proprietà, che pensino di lasciare. Sicuramente il presidente e il direttore Raffaele sanno fare bene il loro mestiere, parliamo di una società che è tantissimi anni, che è al top del nostro calcio, diciamo così, tra A e B, una vita. E dopo la doppia retrocessione, chiaramente parlavamo prima delle retrocesse, non è semplice, esatto. Non è semplice da gestire, si è mancata subito la promozione negli anni successivi, dove subito si fanno degli investimenti importanti per provare a tornare su, questo non succede, e poi fare tanti anni in C non è semplice, quindi penso che Vrenna, la proprietà, sappia come muoversi per costruire sempre delle squadre competitive, senza fare quel passo più lungo della gamba che in Serie C comunque risulta.

0: giocato e qualcuno la promozione. Quindi è chiaro che oggi è un po' che sono ferme, l'ho vissuta col Crotone, non sarà semplice. Trovi squadre che arrivano con grande entusiasmo, vedi Potenza, vedi Casarano su tutte, quindi non sarà assolutamente facile. Forse il big match dove ci sono due squadre veramente forti è quello tra Salernitana e Ravenna, dove comunque ci sono due squadre dove sono state allestite in maniera importante delle proprietà, e quindi sicuramente sarà molto interessante quello sviluppo. Ma quando si arriva a questo punto, un po' tutte le partite suscitano un interesse molto, molto particolare, molto interessante.
1: Può per l'Ascoli essere, parlavamo appunto, parlava prima di stagioni vissute e combattute fino al photo finish, può essere una scoria pesante per l'Ascoli il fatto di essersi visto sfuggire la promozione diretta in Serie B, di fatto nel secondo tempo della 38esima giornata di campionato, oppure questi 20 giorni di stacco hanno ripulito un po' la testa degli uomini di Tomei?
0: No, sicuramente la decisione è stata tanta, perché quando poi hanno vinto lo scontro diretto si erano avvicinati tanto e l'entusiasmo era tutto dalla parte loro, però ci sono stati dei giorni, sicuramente l'ambiente è un ambiente oggi molto positivo, il pubblico che spinge la squadra, che ha fatto un ottimo campionato, e quindi secondo me in questi 20 giorni saranno serviti per caricarsi e arrivare pronti, assolutamente. La vedo per come ci è arrivata, per qualità di gioco, per la qualità dei giocatori, per l'entusiasmo che c'è in una piazza sicuramente non da Lega Pro, e quindi ci sono tutti i presupposti che sia una protagonista, però deve andare a giocare a Potenza, vai su un campo sintetico, una squadra che gioca, abituata a giocare su quel campo, ha delle qualità, insomma non sono mai semplici queste partite.
1: La favorita in assoluto di mister Lamberto Zauli per la promozione in Serie B?
0: Ah, è veramente difficile, guarda, perché avendolo vissuto, questa è una squadra fortissima, prendiamo gol all'ultimo minuto col Foggia e riusciamo, è veramente difficile, perché sì, negli ultimi minuti la squadra che non ha più niente da perdere si riversa, l'altra rimane un po' col braccino e quindi i risultati diventano imprevedibili, però chiaramente Ascoli, stesso Ravenna che è una squadra veramente solida da Serie C, e il Catania adesso è da rivedere dopo quest'ultimo periodo, ma l'ambiente può sicuramente trascinare. Salernitana, veramente qui parliamo di squadre veramente competitive e forti, per questo poi si stanno creando sempre questi playoff che per chi li fa è veramente difficile e spesso ci si lamenta, e da fuori diventa interessante.
1: Mister, grazie mille, buona serata, buon lavoro e buon fine settimana di campionato.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: Salutiamo mister Lamberto Zauli, con il quale abbiamo approfondito ulteriormente i temi legati tra la Serie C e quelle squadre che in Serie C il prossimo anno ci giocheranno. Noi ci giochiamo tutti i giorni, tutto il giorno, tutti gli anni. Con tutto C, con tutto Mercato Web, con TMV Radio, e quindi direi di chiudere la puntata andando a far sentire, con il contributo ovviamente dell'immenso Sir Claudio Ferrarese, il contributo che avevamo preparato, perché andiamo a sentirci le dichiarazioni in conferenza stampa di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, prima della gara di andata in casa del Casarano. Rientriamo al volo per i saluti finali, adesso sentiamoci un pezzettino di mister Corini.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia di Casarano Union Brescia. Cominciamo con le domande da Cristiano Tognoli per Brescia in Gol.
3: Eugenio, ben trovato.
4: Grazie.
3: In città sembra esserci una strana e forse anche discutibile percezione, ovvero che il Brescia ha pescato l'avversario migliore, più morbido, addirittura più facile, perché guardando la classifica in effetti il Casarano di quelle rimaste è quella con la classifica peggiore alla fine della regular season. Invece?
5: Questa è una spada di Damocle che ci insegue dall'inizio dell'anno, che sembra che le partite a noi ce le facciano vincere per il blasone. Invece c'è piena consapevolezza di affrontare un avversario che è vero che è arrivato ottavo, ma una squadra che diciamo fino a gennaio ha giocato un 3-4-3, un 3-5-2, invece poi ha cambiato sistema, è diventato un 4-3-3, un 4-2-3-1, hanno fatto molto

0: molto bene nel finale di campionato. E basta vedere i risultati in questi playoff, sono stati bravissimi, hanno vinto a Monopoli, hanno stravinto a Cosenza, e fidatevi che il Cosenza è un'ottima squadra. E quello che hanno fatto con Renate, a volte si parla di miracolo sportivo, non è un miracolo perché sono andati a prendersi una vittoria che sembrava quasi impossibile, e vedendo anche le due partite sono stati veramente bravi, perché essere sotto di 2 gol e farne tre vuol dire che hai conoscenze, hai carattere, è una squadra oggettivamente ben allenata, con giocatori con qualità tecnica, e soprattutto in questo momento hanno anche un grande entusiasmo di tutti questi turni playoff passati. Dunque, grandissimo rispetto come sempre, soprattutto per una squadra che, per come è finito il campionato e come ha giocato queste partite dei playoff, è in un momento di forma veramente importante.
1: Ti chiedo come sono state queste 3 settimane alla prova dei fatti, se sono state molto lunghe, troppo lunghe, se invece in qualche modo sono volate via e se è filato tutto liscio, anche se forse una risposta c'è già ed è no, visto il forfè di Sorensen, visto che anche Malamo è lì, eccetera, eccetera.
0: Devo dire che sono volate, perché a parte, diciamo, i 3 giorni di riposo post partita con l'Inter, abbiamo lavorato molto intensamente, abbiamo affrontato subito un avversario come lo Spitaletto, che era pari della nostra categoria, e abbiamo attaccato subito una settimana molto intensa lavorativamente, che ci ha permesso poi di fare un avversario di un livello inferiore come l'Atritium, comunque mettere dentro minutaggio per i ragazzi che erano disponibili. E questa settimana, diciamo, è stata quella più ibrida, perché siamo stati 2 giorni in attesa di sapere l'avversario, e poi da ieri abbiamo, diciamo, lavorato da un punto di vista tattico, non solo su di noi, ma anche parametrandoci all'avversario. Dunque, da questo punto di vista sono felice di come le abbiamo affrontate, come le abbiamo strutturate, come i ragazzi sono approcciati al lavoro, sulle cose su cui abbiamo lavorato. Mi hanno reso felice. Sicuramente, come dicevi bene tu, dispiace tanto per la perdita di Freddy, perché sembrava in recupero, invece purtroppo ha risentito un po' di fastidio, e speriamo di andare il più avanti possibile, di poterlo recuperare se andremo avanti nei playoff. E su Malamo oggi ha fatto una parte di lavoro con la squadra, l'ha retto bene, abbiamo ancora allenamento di domani e valuteremo, insomma, quelle che sono le sue condizioni, ma siamo fiduciosi, ecco, che possa recuperare per la partita.
2: È vero che il Casarano va rispettato perché comunque soprattutto in trasferta ha vinto 7 delle ultime 9 partite, ma ha perso le ultime 2 in casa. Però, come dici, come hai spesso ripetuto tu, il Brescia in Serie C deve giocare per vincere il campionato, quindi magari anche loro dicono: però ci è toccato il Brescia.
0: Io, come dici tu, io ho sempre grande rispetto per gli avversari, poi dopo abbiamo una consapevolezza di chi siamo noi, di quello che vogliamo fare, di quanto intensamente abbiamo lavorato da sempre, ma anche in queste settimane. Ho visto proprio le vibrazioni che avvertivo da parte dei ragazzi, della voglia di conoscere l'avversario, dell'intensità che hanno messo e l'attenzione agli allenamenti. E dunque io penso che ci siamo preparati bene. Sicuramente andiamo a affrontare una squadra, come dicevamo prima, in fiducia, in uno stadio comunque che non ha pista, è tutto molto vicino, un ambiente molto caldo, dunque è molto stimolante anche da questo punto di vista. E dunque è un bel banco di prova, insomma, per ributtarci subito dentro in un clima che speriamo di vivere fino in fondo.
3: Dire che è una squadra che non si è mai fermata perché ha eliminato i Monopoli, Cosenza, Renate, però è una squadra non più giovanissima, potrebbero avvertire un po' di stanchezza, o credi che l'entusiasmo comunque li porti comunque a mille, secondo te?
0: Hanno giovani di qualità e giocatori esperti che conoscono molto bene la categoria, dunque anche nella gestione del carico. Io penso che, a parte la fatica fisica, sicuramente l'aspetto mentale sarà qualcosa che conterà tantissimo tra una partita e l'altra e dentro la stessa partita. Dunque io penso che abbiano, da questo punto di vista, giocatori esperti che possono reggere questo carico, sia atletico che mentale, soprattutto perché stanno vivendo qualcosa di straordinario. Dunque, quando poi vanno le cose così bene, credi ancora di più in quello che stai facendo, e dunque non senti nemmeno la fatica. Dunque mi aspetto, da questo punto di vista, un avversario fresco, motivato, preparato, a cui noi pensiamo di esserci preparati molto bene e che non vediamo l'ora di affrontare.
1: Ecco, tra gli aspetti da non sottovalutare, il fatto che comunque si gioca sui 180 minuti, e questo sicuramente non va dimenticato. Ti chiedo anche se l'ottavo posto, comunque in regular season del Casarano, va anche parametrato a quello che è il girone in cui hanno giocato, che è un girone estremamente competitivo, anche ben più competitivo, tutto rispetto del girone A, quantomeno sulla carta, per quello che,
0: certo,
1: che è arrivato a noi e guardando anche oggettivamente i numeri di quel girone.
0: Sì, soprattutto perché vai a vedere le squadre che sono in queste ultime otto e quante sono del girone C, e questo è un dato certo, vuol dire che il valore di quel girone è un valore molto importante, di conseguenza se sono arrivati ottavi, soprattutto hanno vissuto un momento magari delicato a gennaio, ma si sono ripresi prontamente, soprattutto hanno giocato e stanno giocando un calcio molto coraggioso in cui si riconoscono, e questo è un valore importante. Io ho fatto vedere, se andate a vedervi un po' i dati loro, hanno segnato tantissimo, è vero che hanno subito, però è una squadra che gioca per fare gol con la consapevolezza che lo può prendere ma che lo può sempre anche fare, e dunque dobbiamo essere molto bravi a stare dentro questa partita. E le partite che abbiamo visto anche nei playoff sono state queste, però col Monopoli hanno fatto una partita veramente molto buona, perché l'hanno gestita dall'inizio alla fine. Col Cosenza, nonostante hanno preso un gol su una struttura di gioco che loro valorizzano spesso, non hanno perso fiducia, sono andati a rimontare la partita, e quando poi il Cosenza si è aperto sono riusciti in transizione a chiudere la partita, addirittura a fare 5 gol. Con Renate forse la prima partita hanno sofferto, hanno preso gol subito, probabilmente giocando in casa si sono sbilanciati, hanno rischiato anche qualcosa, hanno perso una partita 2-0, ma col coraggio che sono andati a giocare a Renate hanno fatto una partita con una grandissima personalità e hanno meritato il passaggio del turno, perché l'hanno voluto e cercato. Dunque piena consapevolezza delle loro qualità, ma anche, come dicevamo prima, la consapevolezza che se lavoriamo bene possiamo prenderci in certe situazioni dei vantaggi, e vogliamo prenderci già dalla partita d'andata, e come dicevi bene tu, vanno valutati come macro tempi. Dunque nel bene e nel male non è finito niente nella prima partita, e c'è da giocarci poi il secondo tempo qui a Brescia.
4: Da quello che abbiamo visto anche nelle due amichevoli, già avevamo visto nelle ultime partite, sta andando su questo 3-4-2-1 con un trequartista, possiamo definirlo puro, come Marra, sono un po' più tattico come può essere Balestrero, oppure abbiamo visto anche la Mesta. Ti chiedo quindi se andrai avanti su tutto questo, e ti chiedo invece per gli esterni, i quarti di centrocampo, come ti regolerai, visto che loro hanno questi tre attaccanti, per evitare che ci siano gli uno contro uno.
0: Abbiamo lavorato sia, diciamo, ieri su un modo di difensivo di andare a prendere loro, di come lavorare nell'ultima parte di campo, e oggi abbiamo lavorato su un'altra cosa, siccome in cui ci riconosciamo meglio, dunque sappiamo bene le rotazioni che fanno, come vanno a posizionarsi, come vanno a coprire l'ampiezza e a creare la densità centrale. È una squadra che ti attira per giocare a volte molto diretto. E hanno poi qualità tecnica quando vanno sugli esterni, hanno capacità di attaccare la profondità. È vero che abbiamo definito un modo che si è evoluto e che ho voluto portare avanti, proprio perché sul reparto offensivo sapete le difficoltà che abbiamo avuto, sono mancati tantissimi attaccanti. Per me la squadra, quando abbiamo lavorato così, ha avuto un buon adattamento, ha preso coscienza di certe situazioni che vedo consolidate, e però abbiamo anche l'alternativa per giocare con due punte, dunque possiamo attaccare in tanti modi, possiamo difendere in tanti modi, e questo per me è un po' il calcio del futuro, quell'essere ibrido che ti permette di poter fare tantissime cose sia in fase di possesso che in non possesso. E devo ringraziare il nostro capitano Balestrero, perché avendo questa possibilità di giocare in più ruoli mi dà la possibilità a volte di poterlo anche sfruttare in posizioni diverse, e soprattutto col fatto che anche Freddy si è fatto male, avere la possibilità di poterlo fare giocare anche sulla linea difensiva.
2: Vorrei parlare di vantaggi e svantaggi. È stato un vantaggio o uno svantaggio essersi fermati tre settimane e giochi contro una squadra invece che viene dai turni primari sull'onda dell'entusiasmo? Ed è un vantaggio giocare alla prima in trasferta, perché secondo me il vantaggio è come sfrutti quella prima in casa, cioè se tu sei in trasferta e non perdi, se invece quando giocheremo in casa sicuramente giocheremo la casa della prima, si vince, diventa un vantaggio. Poi
0: io penso che devi sempre capire come hai chiuso il campionato, qual è stato l'ultimo tratto e di cosa aveva bisogno la squadra. Secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo importante, che era quello del secondo posto, che era voluto, e ci ha permesso di lavorare in profondità in queste tre settimane nella speranza di recuperare qualcosa, e qualcosina abbiamo recuperato. Purtroppo, come dicevo prima, abbiamo perso un giocatore molto importante per noi come Freddy, che però speriamo, insomma, di poter recuperare se siamo bravi ad andare avanti. E da questo punto di vista io penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto bene, con grande convinzione. Dirti se è meglio giocare l'andata in casa o fuori è difficile sempre dirlo, perché vale tutto. Sicuramente dopo tre settimane di lavoro impattare subito la partita, ed è una cosa su cui abbiamo lavorato, sarà fondamentale, perché è vero che abbiamo fatto due amichevoli, è vero che abbiamo lavorato bene, ma il calcio poi, dove c'è competizione, dove ci sono prima punti, adesso passaggio del turno, è qualcosa di diverso, e dobbiamo essere bravi a impattare questo clima, e sicuramente lo stadio di Casarano, la qualità di questa squadra, ci metterà subito alla prova da questo punto di vista, e vogliamo farci trovare pronti.
3: Ancora una volta non saranno i tifosi, quindi saremo costretti nella bolgia di Casarano a avere tutto il pubblico ovviamente dalla loro parte. Sarà molto importante quindi l'atteggiamento iniziale, riuscire magari a vincere questo iniziale, probabilmente tifo loro sicuramente sfegatato, credo.
0: Ma la speranza c'è ancora, stiamo aspettando la decisione dell'osservatorio, di conseguenza speriamo che ci sia la possibilità che i nostri tifosi possano venire con noi, dunque un po' di speranza c'è, e sarebbe molto importante avere il loro supporto, il loro sostegno. La squadra da questo punto di vista sa quello che deve fare, sa l'ambizione che ha dentro, ha l'obiettivo, il sogno, come vi ho detto, ed è ben chiaro come vogliamo andare a sviluppare. Sappiamo che se purtroppo anche i 400 biglietti disponibili non potranno essere utilizzati per un divieto, saranno tante le persone che seguiranno con affetto e con voglia di sostenerci da casa, e vogliamo regalare una grande gioia, perché la nostra speranza è quella di vedere il Rigamonti pieno mercoledì, però anche con un risultato importante già fatto a Casarano, e cercare insieme di passare poi al turno successivo.
5: E queste sono le dichiarazioni di mister Eugenio Corini nella conferenza stampa di presentazione della gara in programma nella serata di domenica a Casarano, per la data del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Riepiloghiamo velocemente prima di salutarvi e darvi appuntamento a lunedì, quando vi racconteremo tutto quello che è successo nel weekend. Riepiloghiamo quello che ci attende, allora, al netto dell'andata dei playout, il ritorno del playout salvezza di domani tra Torres e Bra. C'è la Supercoppa domani, la terza e ultima gara di Supercoppa tra Vicenza e Benevento Almenti, che chiude ufficialmente la stagione degli impegni sul campo delle tre formazioni direttamente promosse in Serie B. E poi nella giornata di domenica, Casarano-Brescia, Potenza-Ascoli, Salernitana-Ravenna alle ore 20, Lecco-Catania alle 20.45 con diretta su Rai Sport. Non mollate assolutamente il resto della programmazione di TMV Radio, dopo di noi il TMV News. Saluto e ringrazio Claudio Ferrarese in cabina di regia, da Luca Bargellini un buon proseguimento di serata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei quattro italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
7: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
8: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
7: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene, tra l'altro, che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
8: Gli esteri, dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
7: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera, giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente a un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così o di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa, la squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura, se dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora non ho mai giocato, forse non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, che quello può succedere di tutto.
1: Voto al Como, che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta. Era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia... abbia dimostrato già del fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi? Per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì, credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso. Un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve con, secondo me, con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente. E oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Illich è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando, adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, c'è la comica di Ritolini, si sa quando si gioca. Il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis, ci sta pure perché da lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile, mi dispiace dover dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella di mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei signori, erano tutti campioni, tutti i giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 43, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto, come si è preparata la squadra di Gasperini al derby. Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. E questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica. in ottica rinnovo dentro a Trigoria, staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina. Vedremo con quale allenatore, perché Sarri, insomma, sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo, però, andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancoceleste a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, se giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi 3 mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3. Bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro-sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares, a centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezzi ali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby. Potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione. Potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro Scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati, e all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Uggi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro, con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio qui su TMV Radio. Siamo pronti a raccontarvi un'altra bellissima storia di calcio che racconta appunto di un calcio diverso, sicuramente meno social ma più puro, più romantico, di quelle storie che ci piace raccontare spesso ogni settimana qui su TMV Radio. Questa volta invece vi andiamo a raccontare la storia di calcio di Sauro Fattori. Sì, perché ci sono delle storie che nel calcio iniziano con un sogno e poi quel sogno riescono davvero a trasformarlo in realtà. Quella di Sauro Fattori è una di queste. Firenze, la sua città, la Fiorentina, la sua squadra, e a neanche 20 anni quel sogno diventa qualcosa di concreto. Il debutto in Serie A il 19 ottobre del 1980 contro l'Inter non è solo una presenza, è l'ingresso nel calcio dei grandi, con addosso la maglia che ogni bambino fiorentino sogna di indossare. E Fattori non si limita ad esserci, si fa notare subito. Nella stagione 80-81 gioca 21 partite e segna 3 gol, tra cui una doppietta al Catanzaro. Numeri importanti per un ragazzo così giovane che pochi mesi prima aveva già lasciato il segno vincendo lo scudetto primavera da protagonista. È un attaccante vero, di talento, istinto, capacità di stare sempre dentro la partita e soprattutto personalità, quella che serve per reggere un parco coscenico così importante fin da subito. Ma il valore di un giocatore si misura anche da ciò che fa fuori da casa, e allora il suo percorso si allarga, si arricchisce. Verona, Avellino, Palermo, esperienze diverse, contesti veri, calcio vissuto ogni settimana. A Verona è parte di una stagione speciale, quella della promozione in Serie A sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, in un gruppo destinato a diventare storico. Poi l'Atalanta con Nedo Sonetti, in una squadra piena di qualità e carattere, ancora una volta dentro il calcio che conta, quello fatto di ritmi alti, responsabilità e continuità. La carriera di Sauro Fattori è questa, un percorso costruito sul campo con talento e concretezza, con la capacità di farsi trovare pronto sempre, con la forza di portare il calcio proprio ovunque. E alla fine cosa resta? Resta questo: aver vissuto il calcio vero, aver indossato la maglia della propria città in Serie A, aver lasciato il segno da giovane e aver continuato a dimostrare il proprio valore ovunque. Perché non è solo dove giochi, è come ci arrivi. È quella che vi stiamo per raccontare, una storia meravigliosa, la storia di calcio di Sauro Fattori. Ciao Sauro, grazie per essere qui con noi a Storie di Calcio.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Allora, ho letto brevemente, insomma, la tua carriera, ne hai fatte tante, ne hai passate, ne hai vissute tante. Lo so, non potevo, dovevo fare un excursus molto veloce.
2: Ci voleva un po' di tempo.
1: Senti, che cosa hai ripensato un po' mentre ascoltavi questa tua presentazione? Insomma, ne è passato di tempo, lo so, però insomma, quali sono le primissime emozioni per aprire la tua storia di calcio?
2: Ma sai, le primissime, lo sai benissimo, insomma, te ha parlato che abbiamo vinto lo scudetto la primavera e la Coppa Italia, anche fare una doppietta è successo a due squadre, a noi e alla Roma, che non è una cosa di tutti i giorni. Io sinceramente ho vissuto una carriera con delle vittorie importanti, e poi sono rimaste, insomma, cioè il fatto che poi io gioco nella Fiorentina, cioè io ero già nel giro della prima squadra, avevo 17 anni, insomma non era facile anche a quei tempi, a 17 anni, perché poi dovevi rientrare nei 16, cioè andavamo un po', cioè le rose non erano lunghissime, le rose erano di 18 giocatori, insomma, che far parte di quella squadra voleva dire poi una squadra così rinomata, insomma, la Fiorentina, voleva dire avere dei valori, no? E io sinceramente a Firenze ho avuto grandissime soddisfazioni, me le sono guadagnate, perché poi nel settore giovanile ho vinto tutto quello che c'era da vincere, va bene, per mia fortuna, e probabilmente per fortuna anche dei miei compagni, di avermi come compagno, perché ero, sinceramente, ero un giocatore che faceva tantissimi gol a livello giovanile. E poi dopo, poi niente, tutto è sviluppato, è diventato un lavoro, giustamente, sempre un lavoro che auguro a chiunque, perché è un gioco, però insomma poi la mia carriera è cominciata quell'anno lì e poi da lì dopo poi ho sviluppato tutte le mie situazioni. Naturalmente a differenza di questi tempi insomma non c'erano contratti pluriennali o cose del genere, insomma, io penso un attaccante a 18 anni fa il titolare nella Fiorentina, l'anno dopo va in Serie B a farsi le ossa, poi non succederebbe più, insomma il concetto è questo. Certo. Poi sono andato in una Serie B importante, un Bagnolo, un vinto campionato, che tanto di appello, no? Ci mancherebbe altro, però sarebbe un po' più complicato adesso, via, mettiamola così.
1: Senti Sauro, mi racconti un po' com'è nata però la tua storia di calcio, cioè Firenze, dove... che famiglia era la tua e quanta, cioè come hanno vissuto anche il tuo sogno poi realizzato di diventare calciatore della tua città, insomma.
2: Allora io ti dico che il mio inizio era, io facevo judo ed ero anche bravo, oltretutto ero venuto anche a fare degli internazionali a Roma, ero un ragazzino, avevo 13 anni 14, ma ero bravo. Che mio padre voleva che io facessi judo. Allora, siccome invece mia madre, che era, mi piaceva molto che io giocassi a calcio, allora io facevo l'uno e l'altro. Cioè, alternavo un giorno judo e un giorno calcio. Che facevo tutta la settimana impegnata, oltre alla scuola, sacrifici, però infatti. Poi a un certo punto mi ricordo che mio padre venne una volta a vedermi, perché poi era appassionato di calcio, ma l'aveva presa e dovevo far giù, insomma, difesa personale. Non so perché, ma poi venne una volta al torneo di Pasqua a vedermi giocare e da lì capì, insomma, che avevo delle capacità e da lì poi si appassionò, poi a un certo punto dovetti decidere fare l'uno o l'altro. Per fortuna ho scelto il calcio, a questo punto, insomma, le cose possono andare bene. E ho fatto tutte le trafile e prima sono andato... Prima era la Sales, poi sono andato a questa Cattolica Virtus, che era una squadra importantissima, lo è ancora, insomma, a livello dilettante, diciamo, proprio a livello giovanile proprio, perché tutte squadre giovanili.
1: E la Fiorentina lì, come arrivi?
2: Mi comprò la Fiorentina, mi pagò anche tanti soldi, oltretutto, perché a quei tempi, perché probabilmente vedevano già qualcosa. Poi c'era stato che alla Cattolica ci giocava anche Paolo Rossi. L'avevano perso alla Juve, infatti avevo anch'io la Juve quell'anno lì che mi voleva prendere, e Pandolfini, allora direttore, diciamo, generale del settore giovanile, per non fare un secondo errore, ebbe paura di fare un secondo errore che poi avrebbe fatto probabilmente, di perdere un altro Paolo Rossi, può per dire, ora io non sono diventato Paolo Rossi, ma poteva succedere, ecco che allora mi presero e mi pagarono anche molti soldi, sinceramente. E poi da lì ho fatto tutta la trafila giovanile, insomma, cioè la trafila tutta, non proprio tutta, che sono passato, ho sempre giocato con quelli di età più grande di me, infatti la dimostrazione che poi a 17 anni ero, insomma, ero già nella rosa di prima squadra, diciamo, che insomma 16 anni, sì, 17 anni avevo, sì.
1: E adesso ci arriviamo. Sauro, avevi un idolo? Ti ispiravi a qualche grande attaccante? Perché a quei tempi c'erano dei grandissimi attaccanti.
2: Sì, c'erano, ma sai, Paolo Rossi era uno di quelli, sicuramente, anche perché insomma aveva un po' il mio modo di giocare, anche se insomma, però era un attaccante brevilineo, veloce, insomma, ed era anche opportunista, insomma, era un po' il mio modo. Probabilmente lui era più forte in certe cose, come ha dimostrato poi, tanto di cappello, insomma, qui siamo a parlare, confrontarmi già mi sembra anche un po' troppo. Un po' esagerato, però diciamo che in quei tempi sì, mi paragonavano a lui, e poi dopo lui ha fatto quello che ha fatto, io ho fatto meno, ma sono sempre fatto una buona carriera nel calcio, insomma.
1: Arriviamo al momento della Fiorentina. Era una Fiorentina particolare, ma era una Fiorentina anche con grandissimi nomi. Cosa si prova, Sauro, ad entrare a 16 anni e mezzo, 17, a quell'età, in uno spogliatoio e sedersi vicino a Giovanni Galli? Ti guardi dall'altra parte, c'è Giancarlo Antognoni, arriva nello spogliatoio Daniel Bertoni, Claudio Desolati, potrei andare avanti tutto il giorno. Allora raccontami la prima volta che sei entrato e hai visto questi mostri sacri, cioè cosa dice uno?
2: La prima volta sono andato di tiro, ti dico la verità, sono andato su con Sella e Pagliari, no? Poi Sella era il titolare, c'era avanti il titolare di quegli anni, siamo a Pagliari, no? Erano due attaccanti. sono andato su con loro, ero un ragazzino, arrivavamo tardi, dovetti pagare una multa e per me era la paga di, cioè erano soldi che mi aveva dato i miei genitori per stare lì 20 giorni. Cioè, mi trovai senza una lira, cioè lasciamo fare, sono cose proprio da ragazzo, no? Perché facevamo tardi, perché sbagliamo strada, insomma, facevano le multe, giustamente io ero insieme a loro e pagavo la multa anch'io, anche se mi sembrava ingiusto, però d'altra parte non potevo fare altro. Però ho sempre avuto buonissimi rapporti, mi hanno sempre trattato bene, io ho sempre avuto grande rispetto per queste persone, probabilmente non. Però ho sempre avuto un buonissimo rapporto con tutti, con Giancarlo, che poi insomma ci vediamo ancora, pensate. E per dire anche con da quei tempi importanti era Orlandini, insomma, era un vecchio della squadra. E poi avevo questo allenatore che era Carosi, e per me stravedeva proprio in maniera. E infatti devo molto a lui se poi ho giocato, perché se devo considerare l'anno dopo, quando poi io posso dire di aver fatto il titolare quasi tutto l'anno, va bene, avevo lui che poi dopo fu sostituito da De Sisti, e lui per me, cioè, la Fiorentina aveva preso Zanone, cioè, capannoniere della Serie B, insomma, un giocatore, poi ha fatto anche lui una bellissima carriera, insomma, era un serato, e lui lo mandò via per tenere me, per farmi giocare a titolare, insomma, non è da tutti in una piazza come Firenze tenere un diciottenne, preferendolo a persone importanti. Poi avevo Claudio Desolati, avevo Dario Bertoni, insomma, era il primo anno che c'era gli stranieri importanti, e noi avevamo preso un campione del mondo, insomma. Però tutto questo poi mi ha fatto maturare in delle situazioni, e devo dire, insomma, ho avuto grandissime soddisfazioni, che magari mi sono goduto meno allora e mi godo molto più adesso, perché come ho sempre detto, per me giocare in Serie A, per me era la normalità, cioè io mi sentivo uno e dovevo giocare lì, anche se, cioè, capito, perché mi sentivo, cioè tutti mi dicevano che ero bravo, che probabilmente me lo meritavo, e poi essendo quella rosa, insomma, mi giocavo il posto e riuscivo a conquistarmi.
1: C'è stato, Sauro, qualcuno di questi calciatori, di questi veterani, di questi giocatori fortissimi, che ti è stato particolarmente vicino? Ci vuoi raccontare, lo so, un episodio, una rimbrottata, un consiglio? Che cosa ricordi?
2: Detto, cioè, il numero uno era Galdirolo, che lui era proprio vecchio, sì. Che lui, cioè, io arrivavo.
1: Scusa, dicevi, non ti abbiamo sentito, Sauro.
2: Allora, uno di questi era Galdirolo, no? Che era un vecchio, insomma, uno stopper, vecchio stampo, che lui per me stravedeva, però mi doveva curare, nel senso, voleva, mi faceva un po' di nonnismo, no? Mettiamolo, se non era nonnismo, era un volerti bene, perché io il primo anno, pensa, io mi spogliavo accanto a lettini di massaggi, cioè ero in una panca, non avevo il mio armadietto, le mie cose, poi mi sono guadagnato. Che per dire, magari io arrivavo vestito da ragazzino, pensa, allora io avevo capelli lunghi e lui mi voleva tagliare, che se sapesse ora come poi l'ho perso, quando poi l'ho rivisto, io ho detto, pensa te, ma le volevi tagliare, adesso non ce n'ho più uno, insomma, era un po', e magari mi tagliava i pantaloni perché avevo i jeans un po', diciamo, strappati, no? Cosati dal ragazzino, no? E lui me li tagliava e mi diceva, bene, questi più, perché, e a quei tempi si accettavano queste cose perché erano crescite, insomma. E dico la verità, lui, ma io sono stato ben accolto da tutti, dico la verità, io no. Poi eravamo una squadra giovane, non ci dimentichiamo, c'erano i vari Bruni, Guerrini, Ferroni, insomma, eravamo una squadra, poi tutta gente ha fatto buona carriera. Capito? Ed eravamo giovani, che è una squadra dove era anche facile inserirsi.
1: E l'anno successivo, caro Sauro, ti trasferisci in una squadra che era proprio all'inizio, se non sbaglio, no, di quella grandissima storia che poi avrebbe costruito negli anni. Conosci il Verona di Osvaldo Bagnoli. Mi racconti il tuo... vai, dimmi, vai a ruota
2: libera. Io arrivo lì come un giocatore, giustamente avevo giocato in Serie A l'anno prima, però trovo Givellini, cioè attaccanti in Serie B, erano rinomati, insomma, facevano tanti gol all'anno, mi sono dovuto giocare il posto, era anche militare quell'anno lì, però sono riuscito nonostante tutto, a crearmi la mia posizione e vincere un campionato a Verona che nessuno si aspettava, che poi invece quella è stata proprio la rinascita del Verona per poi arrivare allo scudetto. E pensa, hanno vinto lo scudetto a Bergamo con l'Atalanta quando io giocavo nell'Atalanta, e lì ho ritrovato tutti i miei amici. D'altra parte, a quei tempi c'erano le buste, no? C'era la comproprietà. La Fiorentina vinse le buste alla fine dell'anno e io andavo lì in Serie A, insomma, da Sibilia, insomma. Cioè, quindi il calcio era diverso da adesso, dai, su. Però eravamo proprietà delle società noi, ecco, decideva loro più che noi. Però fu un'annata fantastica, insomma, Verona l'ho ancora nel cuore, insomma, io mi sono anche ritrovato, mi hanno anche invitato a delle feste, cose, perché con le tondolette la storia è cominciata lì, dai.
1: Che personaggi c'erano in quello spogliatoio invece? Passi da quello spogliatoio di Firenze, trovi altri grandi calciatori. Che cosa mi vuoi raccontare di quel gruppo squadra?
2: Ritrovo due vecchi amici, uno era Leli, giocava con me a Firenze, e Di Gennaro, anche lui giocava con me a Firenze, che già l'integrazione era buona, e poi tutti i giocatori che volevano vincere. Poi, devo la verità, un Bagnoli.

0: rialzare la squadra, cioè, che era una novità, per esempio, che di solito quando elevavi una punta e ti difendevi, no? Cioè, lui aveva invece proprio una mentalità d'attacco, proprio. Infatti noi vincemmo quell'anno lì facendo tantissime vittorie, diverse sconfitte e pareggiando poco, perché era un allenatore che voleva sempre vincere le partite e non gli portava niente di resto, insomma. Noi finimmo l'annata vincendo, mi sembra, 18 partite in casa e un pareggio, e poi fu l'ultima con il Brescia perché era stata rimandata e non eravamo già qualificati, avevamo già vinto il campionato, insomma.
1: E invece dal punto di vista umano, nel rapporto con voi, era come era? Un amico? Che cosa vi diceva? C'è qualcosa di particolare?
0: Non era un amico, no, faceva proprio l'allenatore, lui era molto, perché poi lui finito l'allenamento andava via, non è che controllava quello che faceva, lui ti controllava in campo, lui non aveva, cioè, capito, non era invadente per niente, faceva subito, era un tipo un po' schivo sotto quell'aspetto, perché poi lo è rimasto, perché se tu ti ricordi bene, lui è sempre stato molto mai protagonista a fare grandi cose, lui era uno che faceva il suo lavoro e poi finito il lavoro si lasciava stare, cioè lui, come ricordo, abitava fuori Verona, che proprio non avevamo, ecco, controlli o cose varie per niente, lui era proprio una persona molto netta, molto che nella vita, insomma, aveva avuto anche delle problematiche, sinceramente, insomma, per sua figlia, insomma, aveva dei problemi in casa non facili, capito? E per lui, insomma, il calcio era una cosa, era un lavoro fatto bene, però che a noi ci dava piena libertà, e noi eravamo ragazzi seri, bene essere chiari, anche perché se no certi campionati non li vinci, insomma, eravamo una squadra unita, sotto certi aspetti molto unita, e poi avevamo un obiettivo che inizialmente non sembrava dovesse essere quello, però poi dopo abbiamo dimostrato un campo, insomma.
1: Dopo due esperienze al sud, caro Sauro, torni per 2 anni all'Atalanta. Io qui davanti a me ho la foto storica di Nedo Sonetti portato in trionfo dopo il 3-1 al Varese del 27 maggio dell'84, che certificò la matematica promozione. L'Atalanta di Sauro Fattori, come me la descriveresti?
0: Una squadra fortissima. Una squadra che pensa, io arrivo a novembre, nel mercato, che allora c'era il mercato di novembre, no? C'era un solo mercato, quello di novembre e basta. Arriviamo io, arriva Vella e arriva Gentile, Mimmo, che fava stopper, Vella centrocampista e attaccante. Arriviamo lì e la squadra non è in una buona posizione, anzi era un po' in difficoltà. Poi ci inseriamo, si vedeva subito che la squadra aveva qualità, perché insomma c'erano i vari Donadoni, Magrin, Soldà, insomma, tutta gente può andare alla Juventus, cioè, non è che Milan, insomma, hanno fatto carriere importanti, e da lì noi partiamo con molta attenzione, e poi dopo è stato un escalation proprio, anche lì siamo arrivati i primi in campionato, perché ho vinto durante la Serie B, ma sempre da primo, no? Come terzo, come se non sempre da primo, e lì veramente è stata un'annata fantastica, con un pubblico, te lo immagini, insomma, a Bergamo lo dimostra anche ora, no? Infatti, per dire, quando nel 2000, non mi ricordo quando fu il centenario, che ci chiamarono, decisero le tre squadre del secolo, e tra queste tre squadre c'era anche la nostra, insomma, quella aveva vinto i campionati di Serie B. Poi l'anno dopo vennero i stranieri, venne Stromberg,
1: Larsson,
0: poi è stato e Larsson, sì, c'entrava l'attaccante, però quello ha lasciato la storia, è stato Stromberg, bisogna essere sinceri, e Stromberg, insomma, era un giocatore, Giovanni Benfica, insomma, era un giocatore di livello altissimo, che aveva giocato in Malmo prima, Larsson giocava in Malmo e venne da noi, va bene, e facemmo un'annata, per allora, la migliore annata in Serie A di quei tempi, poi dopo sono arrivati i vari Mondoni, poi arrivò Gasperini, va bene, Gasperini ha cancellato tutto, giustamente, Gasperini ha fatto diventare l'Atalanta una squadra internazionale, insomma.
1: Certo, arrivaste decimi. Che personaggi erano questi due svedesi che si inserivano in uno spogliatoio che l'anno prima era di soli italiani?
0: Sì, infatti, no, ma Stromberg era un grande giocatore, prima cosa, e poi un personaggio, cioè, si vedeva di grande personalità, però bravi, erano tranquilli. Lars era un giovane e poi non si inserì molto bene, cioè non dimostrò grandi cose da noi, infatti giocò poco, va bene? però erano due bravissimi ragazzi, sai, due svedesi che si inserivano.

0: piano piano, che noi abbiamo accolto in maniera fantastica, perché io mi sono trovato, noi tutti siamo trovati molto bene, e questo va da San Carmelo Sonetti, perché io vedo sempre gli allenatori sono quelli che fanno un po' integrare anche, perché anche lui è un altro di quelli che aveva una personalità enorme, e facemmo molto bene quell'anno, molto bene. Io quell'anno lì forse un po' sacrificato, perché ancora Strombe che non riusciva ancora a giocare nel suo ruolo che poi ha fatto negli anni a seguire, e allora rinunciare a lui era difficile, giocò lui e io diciamo persi un po' il posto, insomma giocai 15 partite su 30, però insomma mi rubò un po' il posto, gliel'ho sempre detto, il fatto che non te eri ancora, però la qualità si vedeva, poi la squadra si doveva salvare, deve essere chiaro. E allora niente, io feci un'annata, diciamo, l'avrei potuto far meglio, probabilmente mi meritavo anche di meglio, lo sapevano tutti, però insomma va bene così, insomma ero giovane anche allora, perché nonostante avessi già fatto degli anni in Serie A, sai, io ho detto, io ho cominciato molto presto, che io andavo 22 anni, poi vincendo dei campionati, a me a 23 anni mi chiamavano già l'esperto Fattori, ma ero un ragazzino, insomma, per essere chiaro.
1: Allora, Sauro, ultime tre domande rapide rispetto a un giochino che faccio sempre con i miei ospiti.
0: Vai.
1: Allora, il calciatore più forte con cui ha giocato Sauro Fattori?
0: Ma è abbastanza semplice, insomma, c'è Calantonioni. Secondo me è il più forte, il più completo, via, mettiamo così. Poi, una persona d'oro sotto tutti gli aspetti.
1: Cosa aveva di speciale a livello tecnico rispetto agli altri? Perché è il più forte?
0: Aveva una tecnica sopraffina. Poi insomma l'ha dimostrato negli anni, cioè, che lo devo inventare io. Cioè, aveva una tecnica sopraffina. Poi era una persona umile. Cioè, una persona con cui io mi sono sempre rapportato, nonostante fosse un ragazzino e lui fosse già un giocatore importantissimo, ma io ho sempre avuto un bellissimo rapporto con lui, e poi aveva delle qualità, cioè bastava vederlo correre con quella chioma, insomma era proprio bello a vedersi, era bello in tutto, dai, su, era proprio a quei tempi lì era un esempio di calciatore, via, su, devo essere sincero, aveva un'eleganza che avevano in po'.
1: L'avversario più forte contro cui hai mai giocato?
0: Ho giocato contro tanti avversari forti, di passarella, insomma tanta roba, cioè, ho visto, ho giocato contro avversari fortissimi, però a me quello che mi ha più diciamo, che io ricordo benissimo, è Barclay Necker del Bologna, perché io quella partita lì mi ricordo, a Bologna alla Fiorentina io non la vidi mai, era un giocatore che mi dava fastidio perché era fortissimo, giocava d'anticipo, poi io, cioè, ho giocato contro Vierkut, insomma ora per dire, e ho fatto il mio primo gol contro via che mi marcava Vierkut, che a quei tempi ti marcavano, insomma, che posso essere più che soddisfatto, però è quello che sinceramente a me mi ha più, anche se non è conosciutissimo, no?
1: Klaus Bakleneker, che nome che hai tirato fuori.
0: Io mi ricordo in quella partita lì, io l'ho mai vista, era il Bologna di radice, fece benissimo, non so se vi ricordate, insomma, che fece alla grande, però io, per dire, mi ricordo la partita lì, che poi era il giorno del mio compleanno, del mio diciannovesimo compleanno, insomma io l'ho un po' sofferta la cosa.
1: Poi questa è complicata, il compagno di squadra con cui hai giocato, quindi un giocatore con cui hai giocato che pensavi potesse fare una carriera diversa rispetto poi a quello che è stato, che lo vedevi, dici, cavolo, questo è proprio forte, secondo me arriverà un giorno ad essere un giocatore veramente forte, o arriverà da lontano, e poi alla fine però quel talento inespresso, ecco.
0: Ero Vuitanche, mamma mia. Ora aspetta, fammi pensare. Io posso dire un'altra cosa invece, ti dico che un giocatore che si vedeva era forte, ma che poi ha fatto una carriera esorbitante, quello ti posso dire del Donadoni. Donadoni era, giocava a me a Bergamo, all'Atalanta per 2 anni, si vedeva che aveva grandi qualità, però poi in Milan è diventato, cioè, un giocatore a livello internazionale fuori dal mondo, cioè, e e quando giocava con me era, si vedeva che aveva grande qualità, però probabilmente ancora non era proprio sbocciato come poi è sbocciato al Milan.
1: Okay.
0: Io mi ricordo molto bene di lui. E di uno che poteva diventare, non lo è diventato, che non lo è diventato, magari ha fatto una carriera anteriore a quello che pensavo, fammi pensare un attimo, sto cercando di trovare un po' di chi ci può essere, ma ora sinceramente non è facile, che ho giocato con tanti.
1: Va bene, vediamo, tanto c'è non l'ultima, magari ti viene in mente.
0: Ecco, bravo, vai,
1: magari ti viene in mente. Ti faccio, questo è extra campo, il compagno più divertente, quello dove quando andavate a cena nello spogliatoio ti faceva stare così bene che ti faceva sorridere, il compagnone, ecco, chiamiamolo così, quello proprio più divertente che hai avuto, che proprio ti dava una serenità, ti faceva ridere, insomma, capito com'è?
0: Sì, ne ho avuti diversi, sì, la verità. Nello spogliatoio, poi io faccio sempre parte delle bande, diciamo.
1: Esatto, questa è la domanda. Bullone,
0: no? Io sono sempre stato in quelli più disgraziati, diciamo, no? Quelli più, ma chi non era male, uno era di Gennaro, sicuramente. Poi chi ci poteva essere? Poi parlando di Bergamo, sinceramente mi viene in mente Magno Cavallo. Magno Cavallo proprio un cavallo pazzo, proprio, cioè, però amicissimi, eravamo amicissimi, stavamo benissimo insieme. Poi ne ho avuti altri, madonna, mi immagino quanti ne ho avuti che adesso non mi ricordo, perché ti dico la verità, ero sempre, cioè, io ero un po' di quelli, ero sempre un po' nel capobanda,
1: ecco, forse per gli altri il compagno
0: Sauro,
1: esatto,
0: dai.
1: Forse se facessimo la domanda a tutti gli altri del tuo gruppo, risponderebbero Sauro Fattori,
0: mezzo,
1: Sauro Fattori,
0: esatto.
1: Sauro,
0: un altro forte burlone, che più che burlone era proprio un amico vero, era Gorin, che poi adesso non c'è più perché è molto giovanissimo. E De Rosa, uguale, anche lui, perché a Palermo io ho ancora una foto dove siamo io, Gasperini, De Rosa, Gorin e Piagnerelli, non so se ti ricordi il portiere, stavo del portiere di Vicenza, sono stato lì, che lì a Palermo ho questa foto, che di questi cinque ne mancano due, e questo è casuale, ma anche molto, mi fa molto dispiacere, molti la vedono. Però era un'amicizia vera.
1: Sauro, siamo arrivati alla fine. Grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio. Grazie
0: per
1: mille.
0: Fatto raccontare qualcosa di me. Va bene?
1: grazie
0: ciao
1: a Sauro,
0: a tutti,
1: Fattori.
0: Grazie
1: per questi bellissimi aneddoti sulla sua carriera, sulla sua storia di calcio. Storia di calcio vi dà appuntamento alla prossima incredibile storia. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice sì, il 10 era Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che, voglio dire, hanno retto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, così va bene.

0: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè, apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo. A seguire dibattito, naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è in ballo il posto in Champions, i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nel palinsesto della giornata si prevede anche Storie di Calcio alle 18:30 e ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima paz giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, 3 punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12, la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente prima dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12, proprio l'orario che...
1: È orario
0: così,
1: anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce continue, di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono state veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, beh, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: E ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto,
1: alla
0: il
1: fine,
0: braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione. Una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato, a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere... Non hanno deciso di fatto, perché ieri per esempio è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo, nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale,
0: il giorno
1: feriale,
0: vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì, poi...
0: questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, ma questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare...
1: Non è stato un gran 2026,
0: e questo, ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda, il
0: bello del calcio.
1: A volte
0: questa
1: neanche il calcio
0: è la fotografia praticamente,
1: quindi...
0: questa è la fotografia del nostro calcio. E quindi che vi devo dire? Dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché non è giusto. No, ma che abitudine? Francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Ci sta avvenendo l'abitudine. Perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose. Dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, a una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non sì, propriamente sì. No, poi adeguate, mi sento di dire, quindi tutto
0: questo,
1: nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo,
1: ma può anche andar bene, Marco, io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino,
0: no, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per diciamo andare incontro alla passione, anzi mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami, deve poi guadagnare. Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale. E che vuol dire? Il Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale. Ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto.
1: La invidiano tutti.
0: Come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità. Un po'. Poco, ma non dico tanto. Poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, Per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto, sì, grossissima. Sì. Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema, secondo me, non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni prima, facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Qua. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: due grosse, quindi parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano tutti, e come la, come la Champions, come era lì la storia, mi prendi quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti ed è lo stesso valore praticamente della
0: Champions League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi grande cagata.
0: No, guardate, io faccio faccio questo lavoro ormai da 25 anni, lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima fatica. È quello lì.
0: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma chi io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine, che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare. E lo dico apertamente che faccio una gran fatica, perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano tutto
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco d'Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: a passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa, tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu, secondo me,
1: ammettilo,
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: infatti...
4: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi, ma però, guarda, come si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale, è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti ormai.
0: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza. È venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Io trovo, sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: non c'è stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Come si fa a vederle? Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non è l'unica. Ma
0: alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici: ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi. Mi era capitato un video di un bambino. Ora, ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito, papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. E poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo, non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me. Questo,
1: oggi ci ostacolano, abbiamo...
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo, lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta. Mentre,
1: last chance.
0: Sì, mentre...
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando.
0: Perché poi... ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi. Ci sono le semifinali, peraltro, da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud, e poi ci sarà Sinner contro Medvedev. Quindi due italiani, come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, vediamo. No, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo un annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh? Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora.
1: Vabbè,
0: ancora,
1: ma Federico
0: ancora
1: sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che, insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre sei a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma
0: del calcio,
1: ma Federico
0: però...
1: provoca su
0: no, però Zaghi. Capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà, insomma, se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non Dobic, dice di questi qui,
0: il mercato diceva con Dobic,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione a Coné, però convinto. Vediamo
1: sì,
0: quello
1: l'Inter
0: che
1: è forte in pressing da tempo per Conè.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news, in Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare America, Milan Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo. Poi mi sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio da Antonio, dice: il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia dice la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio a livello gradevole, sì. Noi oltre ai problemi strutturali abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. Il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi potrebbe cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi
1: e poi il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi
0: anni, e poi qualcuno
1: anni,
0: con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile che i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato alla Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto,
0: però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi diamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente. Vai.
3: Ciao Ivan da Milano. Ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda, oh bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna, oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare o meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo, però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande.
0: Esatto.
1: La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla domanda,
0: Ma
1: perché
0: esatto.
1: non è stato considerato questa cosa, la risposta è stata non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi
0: capito.
1: È quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: era una
0: anche...
1: domanda incalzante, esatto. È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda,
1: e la risposta più che bella, giusta
0: che ci stava.
1: La risposta è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Soffermiamoci su questo più che
1: le
0: sulla
1: risposte
0: domanda.
1: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, alla Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire? Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi...
1: Certo, non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio.
0: Io non so
1: buttare...
0: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te, Lucio, con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia, e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello ha accostato all'Inter, ha accostato al Milan, ha accostato anche al Napoli, appunto è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore, cresciuto tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi. E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude. C'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia. Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Ma loro non c'erano.
6: E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito. Una volta che stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano. E addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
1: probabilmente inciso.
0: Esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi...
1: No, è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle quattro posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto.

0: giustificato. Senza se e senza ma.
1: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu, e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori, dai.
0: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno, viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte insomma monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli venne ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
1: Va bene, nella seconda parte di questa
0: stagione. Sì, è vero.
1: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
1: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no, tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè t'abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio
0: anche
1: vedere solo quella.
0: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna esatto, prendere il pacchetto sport. E molti magari al calcio
1: io ho
0: non
1: degli
0: interessa.
1: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta. Tu cioè potresti fare, secondo me, dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi
0: sì,
1: un altro audio,
0: i prezzi
1: dai, proprio
0: sono comunque molto elevati
1: ai titoli,
0: Marco,
1: di coda. Sì sì, sono elevati proprio dei soldi.
0: No appunto, quello dicevo.
3: Ciao Marco, okay. Daniele da Palermo.
1: Ciao Daniele.
3: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo, però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
1: vedere
3: che ha fatto miracoli.
1: Vero.
3: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
1: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo. È un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima. Io ringrazio come sempre Lucio. Gli
0: grazie
1: auguro un buon
0: te,
1: fine
0: ma
1: settimana.
0: Comunque, ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto
1: che è meglio farsi tutto il pacchetto.
0: Eh sì,
1: insomma,
0: è ragionamento.
1: Allora,
0: insomma, era solo per completezza di informazione.
1: Mi hai corretto giustamente. No, hai fatto bene, quindi allora che lo fanno a fare? Scusa, se il prezzo è così alto.
0: Sono strategie
1: di
0: mercato.
1: Vuoi dire quanto è il prezzo, così chiudiamo così?
0: Beh, sostanzialmente per vedere tutto per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
1: Ma è una presa in giro questa.
0: Beh, i prezzi
1: dai,
0: te li sto leggendo
1: più
0: da listino.
1: Va bene, grazie Lucio.
0: Grazie a te.
1: Buon fine settimana.
0: Fine settimana.
1: Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo è servito, invece qui la Champions è servita, sì. Dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Sì, non aggiungere altro, abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno fatto hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse verificare.
5: Però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano... fatti in un modo, un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta... Allora, mi hanno spiegato, che...
6: Diciamo così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
5: sì,
6: che riguarda il tennis. Poi sì, fate voi.
5: Fate voi, fate Bobis, come diceva qualcuno. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la... che si fa, capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no Marco?
5: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda. E quella lì che ce
6: l'ha
5: invidio in tutto superato. Il mondo. Abbiamo una finale come Champions,
6: no,
5: capito?
6: Beh,
5: quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare che cosa?
7: Viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente. Mi dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
5: Ho capito.
6: Il kit dell'errante.
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così, un pensiero libero?
8: No, guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Cioè, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra 2013 quattro volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro, guarda.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo... Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che, posso dire, vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi...
5: Ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave.
6: Non so.
5: Questo è gravissimo.
6: A peggio
5: è caduto,
6: non c'è
5: qualcuno,
6: mai fine.
5: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre, buon anno.
6: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la cosa che ti è rimasta
6: vedere...
5: proprio...
6: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
5: No.
6: Insomma, non è che Voglio dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
5: No, cioè, sì, ma quello
6: no, diciamo sì. Spesso
5: sì. In pallo, diciamo, Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, quest'ultimo è stata la punta di questa cosa, sto rimpallo,
5: sì sì, sai che anche il TAR non me l'aspettavo, che
6: però posso dire una cosa lì, c'è una lettura diversa,
5: cioè dimmi
6: secondo me ha fatto una finezza il TAR,
5: cioè spiegami dal volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato qui,
5: sì,
6: chissà della materia, ci voleva un tempo tecnico
5: ordinario,
6: inderogabile,
5: era lunghissimo,
6: inderogabile,
5: esatto. Oppure
6: quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto insieme. E lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate, perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide sì, di non decidere, sì. In realtà ha deciso, e secondo me con una finezza ha risolto il caso.
5: Avvocatura
6: dello
5: come...
6: Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda i calendari, la prossima volta ti vengo incontro, va.
5: Mi è sembrato come l'attaccante, vabbè, che arriva davanti alla porta, porta spalancata, fanno ma tira tu perché io la dovessi buttare fuori.
6: Sì, sì, no.
5: Te lo
6: porto. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
5: Va bene. Nicolò Ceccarini.
7: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte le non dimissioni di Cabina subito dopo la fine della partita,
5: ecco, vedi, vedi. Allora vado da Daniele Garbo.
8: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
5: Massimo Bonanni.
3: Sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
5: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta. Non è finito, Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
7: È a le partite, è ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
5: Non è ancora...
7: Ma io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, si sa mai.
5: Va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi, ci sono stati, che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions, insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
6: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende, insomma, dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me la squadra più in difficoltà, per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano
5: sì,
6: il Milan.
5: Poi ci andiamo un attimo.
6: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare, insomma, che la Roma possa sbagliarle. La Roma al derby, sempre un incognito il derby, al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra che in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nico lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola. Quindi
5: la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
6: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere, perché Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo,
5: domani, scusami, 16 maggio, domani.
6: ci sarà tutta una festa, una cosa,
5: sì, sì, bellissimo,
6: grande.
5: Noi abbiamo provato a fare qualcosa, Torino,
6: e quindi ci sono delle motivazioni, una settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
5: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata tra numero 37 nella zona Champions?
7: No, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice. Quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa completamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
5: Daniele Garbo?
8: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché posso pensare che non vinca a Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. Alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non baccano 6 punti, però devi cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada, e potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
5: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo. È caduto un'altra volta. Vabbè, riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora, è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
7: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
5: No, sta andando. Mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso, diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
7: Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
5: Quindi a pagare Tare adesso?
7: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani.
5: Ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo? Allora, lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto...
7: Non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere, sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi il direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi. Se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
5: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
6: L'ho letta, tutti tutti, molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
5: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li rinvesto.
6: No, ma poi vuole vincere. Cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco, quindi se uno dice vabbè Tare è il primo che può saltare.
5: Per me tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Se vai in Champions sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano.
6: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai? Esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
5: Individuali che devono fare
6: una differenza, invece magari ci si perde per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, sì, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
5: lo stesso. Sono troppi.
6: No, hanno, allora o fai un passo indietro, nel momento in cui sei dirigente devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo va a mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
5: C'è un'ingerenza, cioè, vai oltre.
6: Ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
5: un... Sì, assolutamente. Daniele.
8: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
5: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo,
6: probabilmente anche tra questo
8: è una squadra da rifondare, anche
6: ma
8: la squadra,
6: anche
8: ragazzi.
6: Secondo me anche se dovesse centrare la Champions League qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà, qualcuno andrà via,
5: sì,
6: più vabbè. Di qualcuno, certo. Anche in caso di Champions League, certo.
5: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma
6: però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero secondo me deve essere, lo so che non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte dei Cardinali, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere, non è roba, insomma io voglio fare un altro tipo di lavoro, però insomma intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelte.
5: Sì, sì, sì, sì.
6: Cioè lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora se vedete senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
5: per me Ibra ha fatto un po' di confusione.
6: No, nel senso è una personalità forte, che è difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Quindi, sì. E non ti so dire di che è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
5: Certo,
6: cioè non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè. Se ti metti dentro delle personalità forti.
5: E poi c'è allora, questo rischio.
6: C'è questo, un c'è grandissimo
5: questo
6: rischio.
5: C'è questo rischio.
6: Che non è che Tare te la regala.
5: No, no, sì, infatti cioè, poi Tare Ibrahim.
6: E lo stesso Maldini che è andato via. Insomma, adesso in questa fase io non lo so.
5: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
6: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini. Insomma.
5: Clamoroso ritorno.
6: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
5: Va bene, senti, altra
8: domanda. Alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
6: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
5: Tutti là vanno.
6: Allegri.
8: No, vabbè,
6: Maldini.
5: Ci ha posto pure per noi, veniamo pure noi.
8: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
6: Beh, c'è anche il figlio, no? C'ha il figlio alla Lazio.
5: Viene a vedere
6: Daniel,
5: può darsi, è venuto altro anche il figlio. Beh, vabbè, comunque dai, vediamo.
6: Credo, non lo so.
5: Nick, senti, proprio al giro a volo, prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
6: Questa è la curiosità.
5: Presento assente per il derby Sarri. C'è
7: ma
5: carino.
7: Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
5: per me ci deve andare, che è diverso.
7: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
5: Tu ridi, mi guardi
6: perché
5: no, io dico ci deve andare,
6: io non lo so,
5: allora questo... io vi dico una cosa, poi
6: puoi, fare
5: tempo.
6: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite. Sarri andrà o non andrà in panchina?
5: È carina questa cosa,
6: l'aggiungi alle partite della settimana.
5: Non ci va, secondo te?
6: Per me no,
5: non ci va.
6: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
5: Sì.
6: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
5: No,
6: è così.
5: Lo trovo una cosa
6: ma
5: assurda.
6: Lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
5: Cioè, io
6: però se lui dice non
5: ci
6: andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice? A fine partita che dice? Perché come mai Sarri, lei si è presentato, ha detto che
5: mi
6: non
5: sono convinto che il derby...
6: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla a
5: però il messaggio che
6: secondo
5: manda,
6: me non
5: ragazzi,
6: ci va.
5: Io non so, ragazzi, Daniele, tu che ne pensi?
6: Sennò...
8: Secondo me non può non andarci. Ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta. È vero.
6: Battuta. Due volte l'ha detto.
8: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio. Per fare
6: e dice, sai che c'è? Ormai siamo a conclusione della stagione.
5: No, però c'è una cosa.
8: La motivazione per la risoluzione che... del contratto.
5: C'è derby. C'è un derby che vale tanto per la Roma, che... ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
6: allora, noi
5: per le altre squadre che sono impegnate in zona
6: Sarri?
5: Champions.
6: Domani? Domenica, quando parla?
5: Non è che puoi far passare che il derby è importante, in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè, a me questa cosa non... cioè, io rispetto l'idea
6: ma io
5: che,
6: la penso
5: lui
6: come te.
5: Che ha fatto. Però,
6: però la tua domanda è,
5: così...
6: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri non ci va. Se Sarri dice, io non ci vado,
8: Stefano,
6: non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
8: Ma
6: no.
8: Che...
6: addirittura ha detto, presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
5: Sì, sì.
6: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
8: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
6: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè, lui veramente.
5: Di questo calcio.
6: Secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario. È stata una cosa che a me lo manda proprio.
5: Quindi il prossimo anno che fanno? Un'allena.
8: Va bene,
6: ma non è che tu mi stai facendo.
5: No, io faccio
6: io
5: una
6: ti
5: domanda. Un'allena al prossimo anno.
8: Un altro anno di contratto, Sarri, credo, no?
5: Perché
8: un altro
5: se...
8: anno
5: sì,
8: di contratto, giusto?
5: Almeno va.
6: Ma lui... però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice, io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire. È genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
8: Di contratto. Tuttavia è un anno di contratto, perché può essere licenziato.
6: Ma allora perché dice quelle cose due volte, però, Daniele, perdonami.
8: Ma non lo so, chiedilo a lui.
6: Bravo, ma secondo me lui, se lo dice, non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve pensare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Sì, siccome è una persona coerente, o forse simpatico o antipatico, secondo me ce va.
5: Cioè, vediamo. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso c'ho l'audio.
6: Ma c'è anche Roma Lazio?
5: Sì.
6: Hai scelto Roma Lazio?
5: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
6: ci va?
5: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
7: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
7: Magari potrebbe dire: se era per me e la mia moglie non ci andavo. Però poi, siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
6: Sì, non ce la fa più. Sì.
5: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus Fiorentina.
7: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
5: Roma-Lazio.
7: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
5: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
6: Per niente ha vinto due titoli consecutivi.
5: L'anno scorso è arrivato l'ultimo.
8: Congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
6: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena. Hai lasciato un po' il terreno.
5: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
6: Vai.
8: 0-0.
5: Juventus-Fiorentina.
8: 1-0.
5: Roma-Lazio.
8: 2-0.
5: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un
6: ciao,
5: abbraccio.
6: Nick.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano
1: Ciao
0: Palomeni.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di partecipare a questo tempo alle 12, dai, su, no?
0: Esatto. Allora,
1: che complicano un poco le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua.
1: Ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido. Dove stai io? Non ti sento, Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento, sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Volete provare a
0: Adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve. Cioè, allora voglio dire, è sembrato convinto.
0: Cioè, non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
1: Ha detto io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me lui ha detto io non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina dire, ma che è successo Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola.
0: Tu dici non si.
1: Credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capo. Pino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà, e quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina perché è una persona intelligente, quindi ci può anche ripensare.
0: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà, perché è una persona intelligente e quindi sì, gli conviene anche andarci. Però
0: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
3: Ci deve andare. Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però
3: ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente Peter Tennis non è che gliel'ha detta sbagliata,
0: No.
3: Cioè, quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male, ecco.
0: No.
3: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
0: No, su questo non c'è dubbio. No? Il concetto, io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti. Come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
1: Ma certo che
0: deve andare, perché c'è una partita importante.
1: Scusami,
0: e non può mandare un messaggio di non importanza.
1: Allora,
0: una
1: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non, allora,
0: tu dici per coerenza,
1: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare. Perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora, ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
1: Ah no, cioè, non lo so, ma sai, che lui... Però insomma, non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito molto determinato su questo. Poi...
4: nel di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so.
0: Aspetta, che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo. Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
4: Non ci deve passare.
0: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No. Ti sentiamo malissimo,
1: ti attacca,
0: avvicinati,
1: Pino, ti
0: prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
1: sembra essere stato rapito dagli alieni.
0: Davvero, mi allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo... Sì, ma non, cioè va allo stadio ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi, Daniele...
5: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri, mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
0: No, che non è nemmeno un bel messaggio.
5: Cioè, no, ma appunto,
0: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche questo, perché questo è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
1: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
1: Ah, tu no, pensi, allora... no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no, questo mi sembra voglio pensare male, a meno che non ci sia una strategia.
1: No, per carità, scusa, si sa tutto, però insomma, io sono curioso di capire se ci andrà, e di capire che se ci andrà, di quello che tira dopo.
4: Scusami, perché Marco, perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità, Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se è un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa cioè, tutto.
0: Ma come c'è?
1: Sarri dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io vado
1: Branco,
0: in campo e faccio il 100%
1: dice una cosa del genere,
0: per impedirti.
1: E allora Marco dice, allora c'è qualcosa sotto.
0: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
5: No, volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco che secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però.
5: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
1: Pino
5: cosa,
1: dice no, che... è impossibile questa cosa.
5: Cioè,
1: qua.
5: Meno che non sia così essere, da
0: io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
1: Oltre, ma...
0: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi sì, mica dico che è così, perché non sto nella testa della... però faccio l'avvocato del diavolo.
5: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera, però si libera.
5: Vabbè.
1: Si libera dalla Lazio,
6: Marco. Io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino. È molto intelligente.
6: Assolutamente, e quindi non credo che faccia un escamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per...
1: Sì, Pino, però si sta discutendo anche, cioè, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio, se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto, due volte, non una. Allora tu... Voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, la squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione, di uomini che non
0: stanno
1: benissimo.
0: Immagina una cosa, scusami Pino, tu,
1: e tu dici una cosa del genere?
0: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso. Immaginate un allenatore che, finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto. Io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis. Era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva: signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: Se no, ha ribadito quello che pensa.
0: Questo avrebbe avuto un effetto molto forte, molto forte nell'ambiente anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
1: No, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, auspicabile.
0: Cioè, io so che ormai quest'anno ho perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo
0: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una, in questo disastro di stagione.
3: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dir così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega.
0: Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
3: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto, lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 del pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
0: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
3: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Se il prefetto l'aveva postato il lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice, io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va. Cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
0: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono...
3: Andrà e giocherà.
0: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte e tra l'altro l'ha ribadito
6: moto,
0: anche l'altra sera.
6: È stato un moto di rabbia, Marco, è stato un moto di rabbia. Guido, sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone, ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentivano tutti e lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti, quindi
0: ma sono d'accordo,
6: anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
0: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto, io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. È il passo successivo che
1: hai aggiunto un altro.
0: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
3: Quelle sono molto più gravi.
0: Quelli sono molto gravi, secondo me.
3: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
0: Esatto.
3: Quelle sono molto gravi.
0: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
6: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco. È complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili. Quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
0: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
3: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì, Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ha sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale degli internazionali di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia, ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
5: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
1: La toppa è peggio del buco.
5: Bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
0: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
1: Siamo arrivati
0: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque.
5: Siamo al delirio.
0: Quello è delirio proprio. Infatti, ho consigliato il 30 maggio.
5: È da TSO,
0: adesso mo non esagerato, perché sei ancora peggio.
5: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi buon senso, sta zitto, dai, per carità.
0: Senti Pino, concludiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina, il derby?
6: Il Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
1: Che eleganza, Pino.
0: Guido?
1: Una gufata di quelle, proprio una vellutata, sembra, sai, le vellutate quando
0: lo adoro per queste cose, perché
1: è proprio
0: ma guarda, perché lui è elegante,
1: ma no, ma
0: lo
1: perché
0: dice
1: è proprio
0: con una raffinatezza,
1: ma è profondamente laziale,
0: ma perché è raffinato,
1: è un tocco,
0: è
1: proprio una vellutata di quelle, proprio
0: bene, ma è raffinato
1: di livelli,
0: scusa,
1: ah, che bello Pino,
5: altamente istruito,
6: ti adoro,
1: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
0: Guido, tu chi pensi rischia?
3: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
0: Ah, bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima sta cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
1: Che Guido, gufata, ragazzi.
0: Vai Guido, dicevi?
3: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
0: Sì. E chi rischia?
3: Milan rischia poi.
0: Tutti
3: il
0: Milan.
3: Insomma,
0: il Milan, cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
3: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però no, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè è in caduta libera totale.
1: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
3: Io pensavo,
1: perché non è che può questa deriva dei risultati può, magari si interrompe proprio Genova.
3: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma,
1: puoi vincere pure 1-0.
0: Sì, sì, sì, vero. Vediamo.
3: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante. Insomma, ha una situazione con le out davanti,
1: però recupera Pulisic.
0: Vediamo.
3: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come è andato. È vero che il derby ha tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
0: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario.
3: Assolutamente sì.
0: Cioè, allora, scusatemi, qual è la motivazione di Torino-Juventus all'ultima giornata?
1: Esatto.
0: Allora pure il Torino ha perso.
1: Per rovinare la festa altrui.
0: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
3: Ma guarda, se poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma, faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 101esimo, ecco.
0: Vabbè, comunque, vediamo.
3: Tutti con quello spirito lì.
5: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
0: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
5: Certo.
0: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito. Vabbè. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis.
1: Ciao Guido,
0: un abbraccio.
3: Grande
0: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capo, all'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Pino.
0: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
7: Allora ragazzi, Genoa Milan 1-0, Juventus Fiorentina 2-0, Roma Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
1: Povero Bonanni.
0: Oh, però hai visto 1-0 Genoa Milan perché il suo presidentissimo,
1: certo, no, lo solleva dall'incarico.
0: Hai capito?
1: Adesso salza la Sicilia in Serie
0: bene,
1: C.
0: Va bene, va bene. Allora, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica. Ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè,
1: qual
0: nel
1: è
0: senso,
1: la polemica? Dai,
0: poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
1: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
0: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
1: Allora,
0: quindi, dai.
1: Pronostici di Daniele, no?
0: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri.
1: Dopo.
0: Facciamo dopo perché sforiamo.
1: Benissimo.
0: Daniele, a presto.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
5: Ciao ragazzi.
0: A lunedì. Break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un
0: sempre.
1: Saluto anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare sui pari
0: subito
1: temi.
0: Subito i pronostici, perché dopo
1: caro
0: andiamo
1: Paolo
0: di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: E è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata
2: faremo,
0: per giornata,
2: lo faremo.
0: Tutto quello che c'è, quindi
2: lo
0: è tutto scritto
1: della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo, ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge.

0: Milan con le
1: questione
0: ultime,
1: Milan
0: con
1: e
0: le
1: poi ultime. Lotta Champions,
2: poi lotta cardinale, ragazzi.
0: Beh, Milan ci mettiamo allora, tutto il pacchetto, allora, quindi dissidi, presunti dissidi tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di Cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
1: Dai, Paolo, vai. Vai veloce, dobbiamo
0: essere veloci.
1: Vi chiedo velocità, così facciamo tutti i temi. Dai, vai, via.
0: Vai,
2: rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi diciamo trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da, diciamo, da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino, perché è traino economico, sì, certo, non ci sarebbe certo. il resto dello sport, quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
1: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
0: Sì. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
1: C'è anche ciao Simone Massimo. Braglia, il portierone.
3: Grande portierone.
1: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
3: dopo averlo visto...
1: Dove
3: hai visto? Nel centro benessere.
1: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
0: Sta facendo lifting, capito?
1: Quello ma io adesso...
0: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
3: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
1: Italia 7, siamo, salutiamo.
0: Visto? Ciao Massimo, eccoci qui.
1: Massimo, ti salutiamo.
0: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
1: Ma è una roba... Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
0: Pettinato,
1: bello,
0: insomma,
1: pettinato. No, bellissimo, era bellissimo. Quella giacca, la camicia, una cosa. Ma un omone, capito? Un omone. Simone, ci va o non ci va in panchina, Sarri? Dai, veloce, facciamo un giro.
4: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina e guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
1: Orlando, ci va o non ci va?
3: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto, però è una partita delicata, un derby... I suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
1: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
0: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, avvocatura dello Stato.
1: Alla
0: e poi,
1: fine,
0: bing, 12.
1: È una domenica. Sconfitta di tutti, questa.
0: Come la tuo parere?
2: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però ribadisco. mi sembra sempre il, scusate il termine,

0: il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma diciamo, è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto. Ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè, sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
1: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, Tarano, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
2: Sì, io ci
1: Vai,
2: sono.
1: vai, vai, di tu.
2: Perdonami,
1: Ah,
2: ci
1: vai, vai,
2: sono,
1: vai,
2: ci
1: Massimo.
2: sono. No, dicevo, non aggiungo perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai, parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca con questo campionato perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
3: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
1: Senza nulla togliere all'Inter, però.
3: No, assolutamente.
1: No,
3: No, ma
1: ha vinto grande merito.
3: per tante cose, insomma, non è
1: Però per
3: stato.
1: tante altre cose.
3: Tu considera che il Napoli ha 70, la seconda, c'è cioè la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve, Milan, Roma hanno fatto il Ciapanò, come si dice, o no?
0: Certo. È piena di polemiche tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
3: Paolo,
0: avvolte da
3: scusami, visto che
0: polemiche.
3: insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di
0: Esatto.
3: Cardinale Letta e poi soprattutto questi rapporti non proprio idilliaci tra Ibra e Allegri.
0: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se è una sensazione che riguarderà poi
1: Allenatore
0: alcuni.
1: compreso?
0: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice: ho parlato con Max, siamo tutti delusi, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci fa sfugge, ha detto, adesso non ha voluto, diciamo, fare promosse e bocciate, perché queste 2 giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione. Ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica, diciamo, di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché lui dice: noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora, in quello tecnico, appunto, c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Che questa è la cosa che comunque rimane in sospeso. Anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo, abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo, a dire la verità, perché Ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo, cioè lui dice: io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
1: Bragli ha detto praticamente: se non si va in Champions è un fallimento.
4: Beh, sì.
1: Il rischio c'è, eh? Il rischio di un max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il max fallimento.
4: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
1: Non perdeva mai.
4: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti. Non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric, che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso, oltre all'infortunio. Però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato. Dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
1: Orlando?
2: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. È tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
1: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
2: Sì, no, cioè, che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
1: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto. Nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto
2: no,
1: così.
2: Non l'ha tenuta, Marco, perdonami, Orlando dice, quattro sconfitte in cinque partite,
3: però diciamo Massimo è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no, più o meno, certo, profonda,
2: certo.
3: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale che poi è l'ultimo tratto
1: che è quello più importante.
3: Napoli una parte centrale, vi ricorderete i 4 giorni, quanto è stato? 5 giorni di riflessione, sì, si sì. Pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
2: Sì, però è più forte il Napoli.
3: Sì, no, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
2: Però o meno... guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che
1: mo diventato amico.
3: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono bene.
1: Tanto gli voglio bene a Massimo.
2: Da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
1: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
5: L'ho presa bene.
1: Paolo, dato un assist.
0: Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Diciamo, puoi criticare periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due, perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile, e dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine, se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita,
1: è vero,
0: diciamo, importante. Quindi questo vuol dire che, diciamo, non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
1: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
0: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
1: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
0: E in questo caso, alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions. Cioè, il non vincere significa uscire dalla Champions.
1: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
0: Ma io, guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non sia uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono. Non credo che vadano su altre alternative.
1: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
1: E quindi?
0: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
1: Juventus-Fiorentina.
0: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
1: Quindi che faccio?
0: 3-0.
1: Roma-Lazio.
0: Guarda, io qua devo dire che vedo un pareggio. Ho 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
1: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino.
3: Noi
1: stiamo vedendo delle immagini bellissime
3: su Sky.
1: Esatto, ti chiedo... Ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici.
0: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè,
1: questa è una foto... non potevo non chiederlo.
0: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo
2: come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per come dire, incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
1: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao Paolo,
1: un abbraccio.
2: Grazie a voi,
1: ciao, direttore.
2: Ciao, ciao.
1: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Simone.
2: Sì, ciao Marco.
0: Ciao Simone. Ciao, ciao, Simo. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ancora buon pomeriggio
0: allora
2: a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire? Dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Faremo aprire. Non so, Simone, Stefano. Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa non vedo quali siano è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità azzeccare un risultato Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli. Quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice di dire parolaccia in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, TMV Radio Sport. Andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine. Scusate l'intermezzo, Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter pronto a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto,
1: zona in Serie A, questo duello Lecce-Cremonese, il Cagliari.
0: Esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus-Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe,
2: no,
0: di montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, la partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus? Poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan o nella Roma.
2: No, perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina. Poi andiamo
2: Ok, vai.
3: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. La partita più difficile della Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, una tappa dura, una di quelle salite, Gran Premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non abbia fatto
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, insomma, voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma, ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve ce l'ha l'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scudetto alla Juve,
1: come la Lazio,
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: Però sai, il gioco è come Parma, una partita facile. Abbiamo visto Juventus Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona Roma. Ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che è il Milan a rischiare?
1: Si rischia, la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
3: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino. a mio modo di vedere.
0: Ah, tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
3: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
2: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, più basso?
2: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo.
0: Cioè,
2: lì,
0: tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan.
2: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan.
3: Manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
3: manca,
0: sì.
3: Anche Saismakers e Modric.
2: Saismakers cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente.
0: Però un punto Milan potrebbe andare bene, no? O no? Un punto.
1: Dipende cosa succede sugli altri campi. Un punto.
0: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe.
2: No, un punto è fuori, Marco.
0: Come fuori?
1: Dove
2: vai? Un punto è fuori. Perché penso che.
0: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, 4
1: sì,
0: punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto. Perché
1: capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
3: Posso, scusate.
0: Certo che
3: ha ragione Massimo, Se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
3: No, se pareggia e pareggia la Roma e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo o il Parma arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
3: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions, perché è reputo che la Juve secondo me va in Champions. E il Como però arrivando a pari punti con Roma e Milan va il Como in Champions.
0: Vabbè, vediamo.
3: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
0: Il
1: Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
3: per
0: sì.
3: Me
0: secondo, pure per me. Pure per te, Orlando?
2: Sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima che si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive, lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku che, liberato dalla presenza di Leao, farà bene in queste due partite.
1: Attenzione.
0: Che dite?
2: Sì, ma
1: potrebbe essere.
0: Io ho letto che infatti che
1: Nkunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
1: Sì.
2: Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite e questo atteggiamento che in partite come queste dove devi tirare fuori veramente
0: queste partite devi lottare, devi.
2: Esatto, devi lottare.
0: Devi dal fritto proprio in queste partite.
2: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari Nkunku sentendosi più libero e magari la
0: più responsabilizzato, magari
2: esatto, appoggiandosi più su di lui riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco,
0: c'è rivalità, dai, c'è rivalità.
2: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
0: No, è una partitaccia.
3: Allora, vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non c'è un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato,
0: Cardinale ha parlato, però ha detto
3: ok, sì certo, ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che buonanotte, ma no, per dire, lasciate perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente, certo, in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
0: Certo, c'è una presenza vicino,
3: vicina della società da parte di Cardinale.
0: I Friedkin sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
1: Esatto. Il calcio cambia, però sta presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì. Magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare. Serve la presenza fisica.
3: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però comunque.
1: Ma per anni non si è mai visto la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
3: Sì, ma allora quindi all'estero è diverso, Stefano.
1: All'estero, ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, dobbiamo seguire. Ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista a Simone in cui è stato molto chiaro.
3: Sì, però ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però
1: che poi sia contestato, come sia criticato, lui almeno
3: ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che fa palesa che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella, è un finale di campionato delicato.
1: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto. Non è che il calciatore adesso stai in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite, perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra e Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
3: Spero per
0: vediamo. Ma io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Passa a Como, con il Como.
2: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
0: Però era anche da mettere in preventivo.
2: Sì, no, certo. E d'altronde
0: abbiamo stato tutta la vita a Como, pazza, con tutto il rispetto.
2: No. Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
0: Mi dirai, io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
2: Ma, ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
0: tu dici, hai qualche dubbio che possa essere da Real?
2: Assolutamente sì.
0: Braglia, tu che dici, è troppo presto? ho aggiunto il momento.
3: No,
0: di
3: io sono fautore di un Nico Pazza al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Pazza, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare, e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
0: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
3: Sì.
0: Stefano, tu lo ritieni pronto?
2: Scusami, prego, prego. Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo, voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
0: Sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
2: Sì, è francese, dunque è un mezzo idiota. Però
0: dai, non lo dire, dai, su.
2: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
0: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
3: Pane
2: sì, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
0: Se, Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto? Passo per il Real, via, andare?
1: Per qualsiasi grande
0: club, che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: No, pronto sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, però certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori nel suo ruolo, stanno un pochino più avanti, perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, Doué, lo stesso Doué che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, può irrobustirsi, può migliorarsi ancora di più.
0: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
2: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
0: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
2: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
0: Tutto perfetto. Braglia?
3: Sì, sono d'accordo anch'io. No. Sono l'unico neo, purtroppo glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
0: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo.
1: 9. Sono d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi nell'Inter rimpianto sarei giocata male al ritorno.
0: Sì,
1: malissimo al ritorno. Perché può pure perdere su quel campetto di plastica che hanno perso tutti. Come lo definivo.
0: Però te la sei giocata male. Mourinho, Però te la sei giocata male.
1: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
0: No, ti voglio fare questa domanda. Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di...
1: Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla 20,
0: assolutamente,
1: cioè Pomarotta, Ausilio, da quando arriva,
0: sottolineato,
1: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
0: Orlando, a te chi ti fa pensare Kivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
0: ecco,
2: a questi livelli. Sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo... parla l'italiano meglio di un professore,
0: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
2: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
0: Braglia?
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
0: Ah, beh, sì, è bene.
3: La sensazione di essere proprio...
1: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quanto veniva vinto la prima Champions League con il Milan. Con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? E quindi ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
0: no? Certo, ci mancherebbe
3: quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
0: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire,
3: cioè era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
0: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Cuesta.
3: Sì, io avevo detto Pioli, però
0: Zanetti del Verona.
3: Dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
0: C'era il dubbio su di lui, sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
3: Esatto,
0: molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi...
3: Sì, no, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
0: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
3: Carletto Ancelotti per me, guarda,
0: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan,
2: io dico 2-1 per il Genoa.
0: Bene. Juventus-Fiorentina,
2: 1-0.
0: Roma-Lazio,
2: scusate, c'è un allarme che è partito. Vi
0: chiedo
2: scusa.
0: Non sentiamo, vai tranquillo. Sentiamo niente. Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
0: Vado da Braglia, Genoa-Milan, la tua partita.
3: 1-1.
0: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
0: Roma-Lazio.
3: 3-0.
0: Domenico mi va a passare. Allora, in pallomeni.
1: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
0: Genoa-Milan.
1: 1-0 per il Milan.
0: Juventus-Fiorentina.
1: 2-0.
0: Il derby?
1: 4-1 per la Roma.
0: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan, 2-0 Juventus-Fiorentina, 2-0 Roma-Lazio.
1: Ah, quindi proprio non ti senti niente. Perché è successo?
0: Beh,
1: ti sei reso?
0: Voglio provare la rimonta.
1: Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo?
0: Voglio vincere il titolo, no, voglio provare la rimonta.
1: Ce n'hai due davanti.
0: Vabbè, ci provo, provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
1: Ciao Massimo,
0: e Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi capito, è sempre però, più insomma, difficile. Allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non
1: gli
0: riconosci le qualità? Io,
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno se certo siamo tutti curiosi
0: io mi ricordo andiamo mi ricordo che quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore è arrivato così anche lui fa l'esordio con
1: sì però dobbiamo metterci d'accordo però, nel senso vince allora che ne so se Conte fa la doppietta Allegri fa la doppietta è arrivato il mago lui no però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto no, giudizi di Kosovi insomma lo sappiamo
1: no, però Kivu si merita secondo me i complimenti
0: sì.
1: Elogi
0: come
1: poi
0: fai,
1: io, il prossimo anno sarà un'altra stagione vedremo
0: non è che allora cioè io quello che vorrei avvisare i naviganti se uno quest'anno da alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Kivu e dà un voto positivo no poi il prossimo anno se va male non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: il campionato
1: sarà così.
0: Fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: e dominato
0: e quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto rimane, resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però... presentarsi, ripeto, presentarsi al primo anno di allenatori di una big e vincere scudetto e coppa nazionale.
1: Poi come però?
0: È un bel biglietto da visita.
1: Ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto contro il giornate 4 giornate antiche, adesso non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette
0: assolutamente.
1: Da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite
0: assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altre 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mamassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe. Sentito? No,
0: sì, sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me per un altro tipo di discorso si deve presentare, punto e basta. Quindi
1: ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro, Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie, grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano. Sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona. Poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009. Quindi nel 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo...
1: finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol
0: bravissimo.
1: Di testa. Io stavo lì. Gol di testa di Messi. Te lo ricordi? 2-1? No.
0: Sì.
1: Sì, finì? 2-1 o 2-0?
0: Aspetta, non stavo vedendo.
1: Vabbè, controllare questa finale. Finale vince di Roma 2009.
0: Aspetta. La Barcellona Champions League, Manchester la 2008-2009. Sì. No, questo per dire, insomma, che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City. Ieri c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa

0: l'uomo.
1: Addirittura.
0: Beh, insomma, perché no? Cioè, vabbè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
1: Vabbè, speriamo.
0: No, nel senso che dove devi, sì, cioè, dov'è la sfida
1: la
0: di Guardiola?
1: Inglese,
0: la nazionale inglese.
1: Va bene, vediamo, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
2: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
0: No, no. Giovanni scherzava, ma...
1: No, no, ma io pure perché qualcuno ha detto cioè, è stata la vita dura quest'anno. Ho detto vita dura.
0: Sì, no, tu hai ironizzato.
1: È ironizzato, certo, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
3: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
1: sì, ma
3: lui
1: poi...
3: dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
1: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
0: Bello freschetto.
1: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte, Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conte e Sao per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Yildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba,
0: sì, sarebbe...
1: Sarebbe proprio spettacolo, quindi. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Yildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
0: Se perdi il pallone?
1: Se per chi corre al posto loro, ci mettiamo qualcuno a correre lì.
0: Sarà contento Spalletti.
1: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
4: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cioè, Sarri è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno, e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda sta cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio. Perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
0: È vero questo, dai.
1: Sempre. È anche vero, anche vero. Io
0: sembra un
1: concordo.
0: Po' demagogico quello che ha detto il nostro
1: concordo.
0: Amico, però concordo. Insomma,
1: sì,
0: alla fine...
1: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. Cinque squadre,
0: però, insomma,
1: ecco chi andrebbe
0: fischiato
1: di
0: questa classifica bulsa che si potrebbe verificare. Tu non
1: ecco.
0: L'hai approfondita.
1: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi?
0: Ah, ecco.
1: È arrivato.
0: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
1: Quindi questo
0: precedente.
1: Vediamo un po'. Dunque, le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica. Che avrebbe del clamoroso
0: tutte
1: con tutte e cinque le squadre
0: terzo.
1: Appaiate a 71 punti.
0: Como d'accordo? Terzo.
1: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
0: Napoli.
1: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutti.

0: a 71 punti, con la classifica avulsa quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premerebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso, praticamente, vabbè, se si dovessero litigare tutti insieme,
1: ecco, Napoli che fa un punto,
0: mi sembra poco. Mi sembra poco.
1: Invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo. Che succederà? Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

Ci siamo pronti, intanto solo una news al volo perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kin Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata: al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como Ivone Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in pallomeni, Como-Parma.
3: Vittoria del Como, Como-Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'onore a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia. Giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corse laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco, Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma e come. Si comincerà da Genova e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, sugli esterni, non ci sono scelte: Atakami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi 2 favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis, per la Fiorentina Nicolo Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro il Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Kop Meiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endure dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefano Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copio e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter, che vincerà. Inter Verona, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.
3: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonolo e Scalvini. Karasek in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio!
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Gioamario e Miranda ci sarà il duo norvegese con posto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta Bologna, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buon Energy Stadium la Cremonese e la mister Costa Runic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Ekellenkamp con un infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

0: Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.
1: Impegno in trasferta per il Lecce che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani e Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente. Studio.
2: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
3: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
2: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45, per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
5: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
2: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
3: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
2: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica, almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
3: Si chiude in una giornata.
2: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
3: Sì.
2: poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
6: La retrocessione l'hanno messa in...
2: Sì.
6: In fondo.
2: E quindi vediamo come andrà a finire, gli obiettivi appunto ancora in ballo. C'è le 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione,
6: sì,
2: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa. Invece lì bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
6: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
2: in difficoltà.
6: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese Como è l'ultimo, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato, no?
2: Anche per il Lecce questa è una partita chiave, fare il risultato.
6: Sì, no, certo.
2: Sassuolo è importante.
6: Però all'ultima credo che c'è più vantaggio il Lecce.
2: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite. Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate, e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
6: Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
2: Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
6: Io seguirò una partita. Quella seguirò, pure
2: sì,
6: tu credo.
2: Sì, una e poi però metto a diretta gol sulle altre.
6: Ma dopo le...
2: No, io voglio vedere i gol.
6: Vuoi vedere tutto?
2: Sì.
6: Ma così te la rovini però.
2: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
6: Ma questo sì, però insomma, in no, no, ti viene...
2: Vabbè, metto gli due monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18, poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 Storie di Calcio, oggi a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
6: Saurone
2: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
6: gran bel giocatore,
2: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store. Andate, cercate TMV Radio, appare subito il loghino con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì.
6: A lunedì, Marco.
2: Buon fine settimana, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
7: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera, giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici dall'amministrazione, da tutta una serie di cose, deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa, la squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura, credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: Beh, è un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora non ho mai giocato, forse non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: Voto al Como, che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Beh, insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta. Era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia abbia dimostrato già del fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì? Credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. E quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente. E oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Illich è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando, adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, c'è la comica di Ridolini, si sa quando si gioca. Il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis, ci sta pure perché lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa sì, mi dispiace dovendo dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella di mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, quelli che ci sono adesso, erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 40-0, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. Questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina. Vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire, attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancoceleste a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra ad Amarosic, a sinistra Nuno Tavares. A centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E benvenuti al penultimo appuntamento settimanale di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, venerdì 15 maggio. E chi vi dà il buongiorno in questa giornata, anche se con i capelli un po' arruffati, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia, lo sto tediando ormai da diversi minuti come sempre. A Giorgio la mattina tocca questo. Allora, un venerdì sicuramente molto ricco, anche perché ci proietta un weekend sicuramente importante per il campionato di Serie C. Tanti gli appuntamenti importanti, e forse i più importanti ci saranno nella giornata di domani, perché il sabato che ci attende è un sabato di verdetti. Si giocherà infatti la Supercoppa di Serie C e la finale sarà tra Vicenza e Benevento, che si contenderanno questo trofeo per vedere chi delle tre neopromosse sarà la regina delle regine. Un trofeo che chiaramente è più di prestigio che magari di valore in termini di campionato o quant'altro, però è pur sempre un trofeo che sigillerebbe una stagione davvero esaltante per una delle due formazioni. La finale, ripeto, sarà tra Vicenza e Benevento, che hanno vinto rispettivamente il girone A e il girone C. Tra l'altro, il Vicenza domani scenderà in campo a 2 mesi esatti dalla conquista di quella agognata Serie B che il Lane stava inseguendo da tanto tempo. È stata infatti la formazione di mister Fabio Gallo la prima squadra ad aver centrato questo importante obiettivo. Il Benevento invece ha vinto il girone C, mentre poi c'è il girone B che è stato dominato, o meglio, è stato vinto dall'Arezzo. C'è stato un lungo testa a testa con l'Ascoli, ma sono stati poi gli Amaranto ad averla spuntata. Amaranto che in Supercoppa hanno faticato un po' di più, ma a volte ci sta anche un rilascio della tensione dopo dei mesi veramente intensi e impegnativi. Come dicevo, non cambia niente all'Arezzo il non aver vinto questo trofeo, se non per un discorso di prestigio e anche di piacere personale. L'Arezzo l'anno prossimo sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Un campionato di Serie B che tra l'altro questa sera vedrà la sfida play-out tra Südtirol e Bari come primo atto. Venerdì prossimo si conoscerà la squadra che tra le due, tra appunto il Südtirol e il Bari, retrocederà in Serie C e quindi prenderà parte all'organico della prossima terza serie. Ma tornando ai verdetti che invece sono attesi, domani si conoscerà anche la squadra che tra Bra e Torres retrocederà in Serie D. Come sapete c'è un solo playout che si disputa, quello appunto legato alle due formazioni del girone B. Il girone A e il girone C hanno invece visto 3 retrocessioni dirette. Nel girone A hanno detto addio al professionismo la Virtus Verona, la Pro Patria e la Triestina, che ha pagato un'ingente penalità di 24 punti. Stessa cosa che ha pagato il Trapani nel girone C, ed erano addirittura 25 i punti di penalità della formazione siciliana, 11 invece quelli del Siracusa, altra retrocessa, e con loro il Foggia che, pur non avendo penalità, ha vissuto una stagione a dir poco disastrosa, una stagione che avrebbe visto i Satanelli addirittura ultimi in classifica se le due compagini siciliane non avessero avuto questa penalità che le ha poi condannate. Una Serie C effettivamente falcidiata dalle penalizzazioni, non sono queste le uniche squadre ad averla rimediata, ma di questo poi avremo modo di parlarne anche nel corso di una lunga estate, perché chiaramente io ho parlato di formazioni retrocesse, a queste si aggiunge il Pontedera nel girone B, ma qualcuna potrebbe magari rivedere luce se non si completassero le 60 iscrizioni alla Serie C 2026-2027, quindi qualche speranza probabilmente le compagini che al momento dovrebbero affrontare il campionato di Serie D la stanno nutrendo, vedremo quindi quello che accadrà, ma di sicuro c'è prima da capire appunto i verdetti. E stasera e domani, scusatemi, conosceremo chi tra Torres e Bra dovrà appunto dire addio almeno momentaneamente al professionismo. Si parte dal vantaggio dell'andata maturato dalla Torres, capiremo poi se il Bra sarà o meno in grado di ribaltare il risultato. Non sono ancora uscite le dichiarazioni dei due allenatori, probabilmente saranno in questa giornata, parleranno i due tecnici nel corso della giornata e nel pomeriggio di oggi vi eventualmente

0: Che vedremo ai nastri di partenza del prossimo campionato. Non c'è però solo la giornata di sabato ad essere molto importante per la Serie C, certo sarà la giornata di verdetti, ma anche la giornata di domenica qualche indicazione sicuramente importante ce la darà, perché si giocheranno le gare di andata dei quarti di finale dei play-off che regaleranno poi la quarta formazione che approderà in Serie B dopo le già citate Vicenza, Arezzo e Benevento. Allora, le gare di andata vedranno 8 squadre protagoniste, le stesse poi di quella di ritorno di mercoledì 20. Domenica 17 maggio si giocheranno Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli e Lecco Catania. In data 20 maggio invece, quindi 3 giorni dopo, ci saranno i confronti di ritorno su campi ovviamente invertiti, quindi Union Brescia-Casarano, Ravenna-Salernitana, Ascoli-Potenza e Catania-Lecco. Le squadre che giocheranno le sfide di ritorno tra le mura amiche, quindi Union Brescia, Ravenna, Ascoli e Catania, sono le teste di serie, quindi le squadre che avranno l'eventuale vantaggio del doppio risultato, perché in questo step non sono ancora previsti né tempi supplementari né calci di rigore, per cui se al termine dei 180 minuti permanesse un risultato, si avesse, o meglio, un risultato di parità nel doppio confronto, passeranno alle semifinali le squadre appunto teste di serie. Il vantaggio però di essere testa di serie si annullerà proprio a partire dalle semifinali, dove invece ci saranno eventuali tempi supplementari e ancora successivi calci di rigore se dovesse emergere un risultato di parità tra i match semifinali, che vedranno la gara di andata domenica 24 maggio e il ritorno domenica 27 maggio. C'è stato ieri il sorteggio che ha determinato poi tutto il quadro completo, non solo dei quarti di finale ma anche della Final Four. La semifinale A si giocherà tra la vincente di Salernitana Ravenna e quella di Casarano Union Brescia. La semifinale B invece vedrà poi sfidarsi la vincente di Potenza Ascoli contro la vincente di Lecco Catania. Si andrà quindi poi alla finalissima, anche qui un doppio confronto, sempre con le modalità della semifinale, come vi ho detto, quindi con eventuali supplementari e calci di rigore se dovesse emergere un risultato di parità. E la finale di andata si giocherà sul campo della vincente della semifinale A, quindi sul campo di chi tra Salernitana, Ravenna, Casarano e Union Brescia accederà poi all'ultimo step. La semifinale B, quella che vedrà poi in campo Potenza Ascoli e Lecco Catania, avrà invece il vantaggio di essere la semifinale che vedrà la finale di ritorno in casa, quindi la finale decisiva, la finale che decreterà la formazione che dalla Serie C salirà alla Serie B, si giocherà in casa di una tra Potenza, Ascoli, Lecco e Catania, insomma tra la squadra che riuscirà a centrare questa agognata finale. Un Lecco che magari spera, anche per quello che è successo 3 anni fa, ovvero l'aver giocato il confronto di ritorno in casa in quella che fu la storica partita contro un Foggia che sembrava già promosso in Serie B, ma fu invece quella una finale playoff che vide poi la formazione blu-celeste, allora guidata da Luciano Foschi, centrare il salto di categoria. Fu poi un anno molto travagliato quello che visse la formazione allora capitanata dalla famiglia di Nunno, e si arrivò subito alla retrocessione in Serie C, e adesso un nuovo percorso con la famiglia Aliberti è nato, vedremo se porterà a qualcosa di buono. Di sicuro saranno tutte sfide, ma già quelle che si giocheranno per questi quarti di finale da seguire con attenzione, sfide che sfuggono di fatto a ogni pronostico, ma su quella che potrebbe essere la favorita io vado a parlarne con la redazione di TuttoC.com e con Laerte Salvini. Buongiorno Laerte.
1: Buongiorno Claudia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Si è detto bene te, credo che oggi
0: allora,
1: parlare
0: c'è stato
1: di favorite...
0: Appunto, c'è stato questo, ho riassunto quello che è il quadro dei playoff, dovendo fare un solo nome, perché poi ne andrà su solo una, chi vedi favorita?
1: Ah, io mi gioco la carta Casarano. Potrei stupire, no? Perché comunque è una squadra neopromossa, ma credo che sia la formazione più lanciata dove in questa fase ha dimostrato di avere più cuore, lo dimostra anche il doppio confronto con il Renate. Quindi riuscire a vedere una squadra così in palla non è scontato, soprattutto perché in questo momento forse le motivazioni contano.

0: più delle qualità tecniche. Poi ovviamente un pensiero lo farei anche a Mimmo Toscano, al suo Catania, perché è vero che il Catania ha vissuto un finale di regular season complicato, però se è tornato Toscano è tornato per un motivo, per riportare gli Etnei in Serie B, e credo che farà di tutto per riuscirci. E comunque il Catania non è l'ultima delle arrivate, anzi credo sia la formazione più attrezzata dal punto di vista della rosa, della completezza del roster, quindi forse Catania e Casarano sono le formazioni che mi incuriosiscono di più, anche se hai detto bene te, questi playoff ci hanno già abituato, già in queste fasi, a tante sorprese.
1: No, sicuramente il Catania è una delle formazioni che, se andiamo a vedere la rosa, è tra le meglio strutturate. Certo è che questo lungo stop, che poi ha coinvolto anche Union Brescia e Ascoli in quanto seconde classificate, potrebbe magari incidere. Certo è che tutte le formazioni si sono sicuramente preparate, soprattutto a livello mentale, anche per poter superare questo scoglio di stop, questa mancanza di ritmo partita, e sarà davvero molto molto curioso vedere quello che sarà l'impatto di queste seconde classificate, forse le squadre un pochino più deluse in questi playoff. Certo, nel girone A il Vicenza aveva stradominato, tanto da vincere, come ho detto prima, il campionato a marzo, quindi la delusione dell'Union Brescia è sicuramente un po' più relativa. Molto forte sarà la delusione molto forte è stata la delusione dell'Ascoli, che ha perso il campionato negli ultimi 90 minuti, anche se poi l'Arezzo di fatto era stato al vertice praticamente per un tempo molto più lungo rispetto a quello della compagine marchigiana. Io onestamente a Catania non ho capito molto la scelta di esonerare Toscano quando la squadra era palesemente con il mister. Secondo me lì si è creato un po' un inghippo che potrebbe incidere, ma vedremo se effettivamente il Toscano bis, la nuova cura Toscano, potrà essere produttiva per la compagine rossazzurra, che di sicuro è una tra quelle che ha l'obbligo di vincere. Laerte, un flash sui playout, perché comunque noi ci concentriamo molto sui playoff, ma domani si conoscerà la squadra che tra Torres e Bra dovrà dire addio, almeno momentaneamente, salvo poi tutta un'estate bollente che potrebbe attenderci con ripescaggi, riammissioni e quant'altro. Chi riuscirà a spuntarla? Veramente un flash, che siamo quasi in chiusura di prima parte.
0: Ma io credo che i favori del pronostico siano tutti per la Torres, anche perché ha iniziato bene questo percorso, ha una formazione più attrezzata, più esperta, e che ha anche forse le motivazioni ulteriori per restare in terza serie. Il Bra ha mostrato i suoi limiti, ha fatto un ottimo percorso in questa stagione, ma non la vedo sicuramente favorita, anzi la vedo un po' in difficoltà. Poi ovviamente il calcio ci sa sorprendere, ma in questo momento i sardi credo possano avere tutto per trovare la salvezza in questo spareggio finale.
1: Sicuramente, insomma, una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, vederla seconda da fondo non ha fatto proprio un grande effetto.
0: Assolutamente sì, infatti sarebbe un triste epilogo vederla retrocedere, ma non credo che ciò accada. Poi spero che non registriate questa puntata, perché non vorrei che
1: No, è
0: queste
1: tutto
0: frasi mi si
1: registrato,
0: ritorcano
1: quindi.
0: contro.
1: No, provvederò nel caso a mandare alla Torres il podcast di questa puntata, che ovviamente è registrato, anzi potete riascoltare tutti i podcast della nostra trasmissione, ma comunque in generale quelli di TMV Radio, proprio sul nostro sito. Laerte, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve ritorneremo con la seconda parte di A Tutta C, quindi rimanete collegati sulle nostre frequenze e sul canale 61 del Digitale Terrestre.

0: Ed eccoci qua nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Io davvero non so quale immagine vi stia arrivando di me dalla TV. Io mi sto vedendo nello schermo che ho davanti. Vabbè, è un venerdì mattina che per me è iniziato alle 7. Alle 7 ero già iper operativa su tutto Mercato Web, sito che peraltro vi invito a leggere perché sono giorni caldi non solo per la Serie C ma un po' per tutto il movimento calcistico italiano. Dicevo, però, insomma, sono operativa dalle 7, il che ha comportato una sveglia abbastanza anticipata e mi dovrete per cui perdonare gli eventuali capelli arruffati, quando da elfo, quando un po' arruffati. Vabbè, diciamo che il diavolo veste Prada non è proprio il mio, ma forse vi prometto che migliorerò. Intanto però torniamo a parlare di Serie C, sicuramente un argomento molto più interessante. Vado quindi a dare il buongiorno al nostro secondo ospite di giornata, che ringrazio doppiamente anche per avermi permesso di anticipare questo collegamento. È con noi Riccardo Allegretti. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, io devo fare subito l'antipatica, ci siamo già sentiti, quindi sai che non sono poi così cattiva, ma stamani devo subito iniziare a fare l'antipatica perché il tuo nome continua un po' a circolare in questo periodo in cui comunque già si può parlare di calciomercato. La Triestina è una Triestina in fase di rinascita, di sviluppo, insomma, mister, a che punto siamo? Cosa bolle in pentola?
1: Ma guarda, detto molto sinceramente, quello che bolla in pentola di concreto non è assolutamente niente, nel senso che io non ho ricevuto nessuna telefonata ufficiale, leggo come tutti le notizie, ma fino a quando non c'è nulla di ufficiale non posso dire niente, perché come detto non avendo ricevuto telefonate non posso dire niente.
0: Ecco, so che comunque, insomma, tu sei pronto sia per un'eventuale Serie D che per una Serie C. Una Serie C che tra l'altro sta prendendo forma. Che campionato ti aspetti di vedere, anche poi in base a quelli che sono, sì, questi play-off, ma anche i play-out di Serie B? Perché alla fine ora dobbiamo fare i conti anche con quello.
1: Beh, insomma, adesso tra un po' si definiranno quantomeno le squadre che parteciperanno alla categoria. È sempre stato un campionato comunque non facile, anche se negli ultimi anni si è abbassato dal mio punto di vista un pochettino il livello, non tanto per le squadre che puntano a vincere ma per le squadre in generale che puntano alla salvezza. E quindi una volta che poi si definiranno i gironi, che ci saranno poi la fine dei play-out sia in Serie B che i play-off in Serie C, vedremo un po' che tipo di gironi verranno fuori.
0: Tu sei stato un ex Bari e proprio il Bari sarà una delle formazioni che si giocherà il futuro nell'arco di una settimana. Questa sera la sfida di andata proprio al San Nicola contro il Südtirol, venerdì prossimo la sfida del Druso di Bolzano, che sarà poi quella decisiva, salvo che stasera non emerga già un risultato eclatante, ma anche risultati eclatanti il calcio insegna che possono essere smentiti. Che playout ti aspetti in categoria cadetta?
1: Ma resta sempre l'incognita delle partite secche, quindi fare delle previsioni non è facile. È chiaro che nel caso di Bari sul Tirol, insomma, sul Tirol arriva da un periodo non bellissimo, però è anche vero che ha l'allenatore con talmente tanta esperienza che può trasmettere quella scintilla che può servire per due partite decisive. Fare una previsione non è mai facile, insomma, la parte mia di cuore, chiaramente legata al mio percorso, come hai detto te, fatto a Bari, quindi insomma mi auguro che una piazza così importante non possa di nuovo scendere di categoria.
0: Anche perché poi risalire dalla Serie C, anche se uno ha un nome forte, non è mai facile.
1: No, assolutamente no. Lo vediamo nelle quali playoff di Lega Pro, insomma, che non è detto che l'importanza di una piazza o anche un investimento importante possa poi portare al risultato immediato. Quindi poi ci sono tante incognite legate alle stagioni, ma come un po' per tutte le squadre, quindi fare una previsione non è mai facile. Intanto vediamo come vanno a finire questi play-out.
0: Ecco, invece per quanto riguarda i playoff ai quali accennavi, insomma, ci sono tante squadre importanti che sono in corsa, sostanzialmente sono tutte e otto le formazioni squadre importanti. Quale vedi? Non dico magari proprio favorita, ma un po' più avanti rispetto alle altre, considerando le incognite che le seconde classificate che subentreranno proprio in questo turno lasciano.
1: Ma guarda, non è facile onestamente, perché poi, come tutti gli anni, non è detto che le squadre, ad esempio, che si trovano per la prima volta adesso a giocare dopo la fine del campionato, siano avvantaggiate rispetto alle altre che magari hanno fatto un percorso diverso. Quindi non è sicuramente facile, insomma. Vedendo come sta andando la Casertana, sembra la squadra probabilmente più in salute rispetto alle altre, però è anche vero che adesso il valore delle squadre che parteciperanno è molto alto, e quindi un po' come ho già detto per quanto riguarda i play-out di Serie B, sono partite secche dove può succedere di tutto, e l'ultimo turno il Renate l'ha dimostrato, insomma, con un vantaggio di 2 gol, poi il Casa ha perso, quindi no, non è facile, non è facile. Certo, sono piazze molto importanti, perché insomma Salernitana, Catania, Ascoli, insomma sono tutte piazze che hanno fatto un percorso, forse l'Ascoli quello un po' più lineare nell'ultimo periodo, però sono squadre molto importanti.
0: Si può dire però che sono forse Salernitana e Catania, anche per quelli che sono stati i programmi estivi, anche un po' sbandierati dai club, le due formazioni ad avere le maggiori pressioni per arrivare sino in fondo e portare a termine il percorso.
1: Ma sicuramente sì. Metterei in prima fascia la Salernitana, anche per il tipo di investimenti fatti e per il valore dei giocatori a disposizione, compreso l'allenatore, però non è nulla di scontato.
0: No, purtroppo di scontato effettivamente non c'è niente. Certo è che alle volte forse giocare con un'eccessiva pressione non aiuta e magari nel corso dell'anno lo ha dimostrato anche il Ravenna che ha investito perché il Ravenna è una società molto solida, che ha speso tanto, ma che forse non si è ancora calata perfettamente, o meglio, ha tardato a calarsi perfettamente in quello che è il campionato di Serie C, perché non sempre avere nomi che hanno militato per la maggiore in A o B aiuta.
1: No, sicuramente non conta niente, non conta niente la storia o il blasone di una realtà quando poi dopo c'è di mezzo il campo, e fortunatamente è così. Il Ravenna ha fatto un percorso importante per gran parte del campionato, probabilmente ha steccato il momento più importante quando è stata poi superata, e da lì si è staccata nel giro di 2 o 3 partite, ha perso i punti che poi sono quelli che si sono rivelati determinanti per il raggiungimento del primo posto, perché poi alla fine le ultime partite era già un po' fuori dai giochi.
0: Un'ultima domanda, mister, prima di salutarti, domani si avrà anche il verdetto dell'unico play-out di Serie C, quello tra Bra e Torres. È forse una delle prime volte che in Serie C non si vede un solo play-out. Sette squadre sono retrocesse direttamente, insomma, 7 su 9 è tanto.
1: Sì, sicuramente sì. Sono tante. Come ho detto prima, insomma, parecchie squadre che se la giocano per la salvezza, che hanno come obiettivo la salvezza, hanno magari puntato su giocatori provenienti dalla Serie D, o non c'è quella struttura societaria già in linea con la categoria, e nel giro di un'annata queste cose poi possono pesare, insieme a episodi, infortuni, tutte le cose che poi fanno parte di un percorso che poi alla fine, quando si tirano le somme, può aver pesato.
0: Sì, probabilmente anche questo poi va molto ad incidere in quello che è il computo di una stagione. Certo è che insomma il campionato di Serie C anche quest'anno è stato abbastanza strano e davvero è sfuggito a ogni possibile pronostico.
1: Sì, sicuramente sì. Come detto, è una cosa che negli ultimi anni non era successa, e quindi vedremo come andrà a finire questo play-out, e poi sicuramente ci aspetteremo sorprese per la prossima stagione.
0: E allora, mister, sicuramente queste sorprese le andremo a commentare anche con te prossimamente, sia eventualmente che tu sia su una panchina di Serie C, quindi magari ci commenterai più nel dettaglio una singola situazione, che un po' in generale. Intanto però grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora a Riccardo Allegretti, col quale abbiamo appunto affrontato un po' in linea generale quelli che sono i temi caldi di questa Serie C. Parlavamo di questo playout, ricordiamo che si parte dall'1-0 dell'andata in favore della Torres e la sfida di domani del Vannisanna, quindi sfida in terra sarda, si giocherà alle ore 20:30. Vado a leggere proprio da il regolamento, scusatemi, proprio da comunicato federale. La modalità di svolgimento dice che a conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità verrà considerata vincitrice la società in miglior posizione di classifica al termine della regular season. La società che risulterà perdente retrocederà al campionato di Serie D. Cosa significa questo? Che al Bra non basterà un 1-0 per poter mettere al sicuro la categoria. Il Bra dovrà vincere 2-0 perché gode della peggior, o meglio, non gode della miglior posizione di classifica. Quindi, qualora il confronto del Vannisanna domani terminasse 1-0 a favore del Bra, rimarrà comunque in Serie C la Torres che gode del miglior piazzamento di classifica. In caso invece il Bra dovesse vincere con due gol di scarto, riuscirebbe a mantenere la categoria. Ma insomma, come stavamo dicendo, di sicuro la Torres darà l'anima per poter mantenere questa categoria e rilanciarsi poi in vista dell'anno prossimo. È stata una stagione molto travagliata quella dei Sardi, c'è stato anche un cambio in panchina. La stagione era partita con Michele Pazienza, il tecnico che poi è approdato al Foggia proprio nel peggior momento dei Satanelli, anche se insomma sono stati molto complicati anche gli ultimi 2 anni di carriera di Michele Pazienza, che ha collezionato, se non erro, un paio di vittorie e basta negli ultimi 14 mesi. Ci sono stati poi gli esoneri ad Avellino, Benevento, insomma, dopo Cerignola il tecnico sembra aver un po' faticato a rimettersi, ma insomma, un periodo, seppur lungo, storto, può capitare a chiunque. Auguriamo a Michele Pazienza, insomma, una ripresa sicuramente diversa da quello che è stato finora il suo percorso. Dicevamo però, la Torres era partita con Michele Pazienza, è poi tornato in sella ai rossoblù il tecnico Alfonso Greco. Qualcosa si è visto, certo è che i punti non sono bastati ad evitare la salvezza, e scusatemi, ad evitare il playout. La salvezza è sfumata proprio negli ultimi secondi dell'ultima giornata di campionato, perché c'è stato sì il KO di Arezzo, ma il contemporaneo pari della San Benedettese. Scusate, oggi sono un attimo confusa. Dicevo, la Torres nell'ultima giornata ha perso contro l'Arezzo, contemporaneamente la San Benedettese ha vinto al 99esimo, se non erro, sul campo della Vispesaro, e il risultato emerso proprio dalle Marche ha condannato la Torres a questi playout. Una stagione appunto in chiaroscuro, quella dei Sardi, una stagione sottotono invece, come abbiamo detto, probabilmente quella del Ravenna, che è però riuscita a centrare i quarti di finale di questi playoff. Quindi un Ravenna che lo si vedrà nel prossimo step, domenica, affronterà la sfida con la Salernitana, sicuramente un arduo avversario, ma proprio in relazione al passaggio del turno centrato contro il Cittadella, vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Andrea Mandorlini nel post partita. Subito dopo un piccolissimo spazio pubblicitario e poi torneremo con la terza e ultima parte di A tutta C.
2: Con Andrea Mandorlini commentiamo questa partita di ritorno dei playoff col Cittadella. Diciamo un inizio prudente del Ravenna, che ha lasciato qualche iniziativa a Cittadella, anche se in realtà non, insomma, non è che il Cittadella prima del gol avesse creato grandi cose. Poi effettivamente un'azione di grande livello con cui sono andato in vantaggio. Poi però nel momento in cui avete dovuto reagire, forse avete dimostrato che, come dire, una certa superiorità di gioco, come si era vista all'andata, insomma.
3: Ma hai detto cose giuste, sono partiti un po' meglio. Comunque il fatto di avere un risultato solo, hanno approcciato meglio la partita, andavano subito con i tre davanti, con Vita che si attaccava ai due attaccanti. Noi non siamo partiti forte così, però come giustamente detto avevamo altre città, avevamo preparate diversamente, però indubbiamente loro sono partiti come aspettavamo, noi un po' lenti, però la squadra c'era e comunque conta il risultato, l'abbiamo rischiata, però abbiamo avuto tante occasioni, e partite difficili, nei play-off partite facili non esistono, ho visto anche i risultati delle altre, partita... Quindi contava il risultato, contava passare il turno, loro hanno fatto una partita diversa dell'andata, però credo che Ravenna abbia meritato questa vittoria.
2: E, alla fine due rimonte, cioè da 2-0-2-2, da 0-1-1-1, sì. Diciamo che è una cosa che forse dà anche morale, volendo.
3: Ma sai, il calcio, le partite sono strane, è vero, siamo stati in rimonta, ma per tutto quello che la squadra ha fatto, però questo è il calcio, la partita era quella, i numeri erano quelli, e dovevamo sicuramente, anche se abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato dei gol, però la squadra giocava, vedi che non ha mai perso la testa, è sempre stata molto concentrata in quello che doveva fare, nelle linee di gioco, e quindi vale tanto questo risultato, e quindi complimenti veramente ai ragazzi, tutti, chi è entrato dopo, era importante il risultato, e adesso siamo passati, vediamo.
4: Buonasera, complimenti mister. E, diciamo, soprattutto nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni di gol, e il fatto di, diciamo, tra virgolette, avere sbagliato questi gol, così può essere stato un pochino di frenesia, e perché le occasioni sono state veramente tante, condite anche con quelle dall'andata, diciamo, cosa può essere stato che ha impedito di segnare prima? Ecco, anche.
3: Ma non lo so, a me non piacerebbe, mi piace molto non prendere gol, quindi già l'andata e oggi abbiamo preso gol e non è mai facile rimontare, però quello che ho detto prima, quello che la squadra ha costruito era un peccato non portare a casa questo risultato, questa vittoria. Il calcio è così, quindi bisogna accettarlo, poi è facile dire dovremmo essere più precisi, più lucidi, però le partite da dentro e fuori sono queste e quindi ci può stare, però rimane il fatto che la squadra veramente non ha mai perso la testa, tranne una ripartenza che potevamo pagare la cara. Quando abbiamo salvato un po' su una ripartenza loro, e il calcio è fatto di episodi e oggi ci hanno girato un po' a favore, anche se in tante situazioni no, però questa è la partita, complimenti a Cittadella, una squadra che è venuta qua a giocare diversamente, però quando era Ravenna ha alzato i ritmi, anche con qualche cambio ha dimostrato di meritare questo passaggio del turno.
4: Adesso ci sono i quarti e ancora il vantaggio, diciamo, che possono servire due risultati su tre, quindi diciamo non si guarda di andare in campo per quello, però diciamo che è un buon vantaggio.
3: Il vantaggio anche oggi, anche in questa situazione ce l'avevamo, poi visto come è stata dura, perché dal punto di vista mentale, nervoso, un po' si sente, loro oggi avevano solo un risultato e hanno approcciato la partita diversamente. All'andata l'avevano fatta completamente l'opposta, pur giocando molto di rimessa, subendo tutto, erano in vantaggio di 2-0, quindi questo la dice sulle difficoltà, su questa pericolosità di questi play-off, però adesso ormai non conta più, dobbiamo aspettare l'Urra domani e recuperare. Ero un po' arrabbiato perché so che è difficile contenere la gioia, però partite sono lunghe, si spendono energie, e ho visto tante volte anche in queste esultanze che è giusto che ci siano, però si perdono energie e poi gli episodi arrivano e devi essere lucido, fresco, quindi va bene così, dai, non diciamo nient'altro.
5: mister, buonasera. Nei cambi del secondo tempo è sembrato dare una bella spinta a Spini, molto vivace, è entrato bene in partita. Era forse un cambio che poteva essere fatto prima?
3: Sì, no, ma Cristian è un giocatore importante per noi, può giocare largo, dentro, è un giocatore rapido, veloce, aveva anche avuto un problema, che ha avuto un lutto familiare, però ha dato, è un ragazzo molto sensibile. Però dovrei fare anche complimenti a Di Marco, che ha cambiato, ma anche come Matteo, mio figlio, che è entrato, ha dovuto fare due falli un po' così per non prendere ripartenze, però lo spirito era quello, Rossetti, insomma tutti hanno dato chi è entrato. Ripeto, le gare di playoff da dentro e fuori sono dal punto di vista mentale forse più importanti che il resto, però poi noi abbiamo fatto tanto per vincerla e io credo che ce la sia meritata.
5: L'atteggiamento con cui è partita la squadra la prima mezz'oretta, quindi era, diciamo, un'impostazione voluta?
3: No,
5: così
3: voluta, ma loro ci hanno un po' sorpreso, perché comunque aspettavamo che avessero, io pensavo magari il contrario, che magari, però hanno rovesciato subito questo triangolo, hanno messo subito uomo Vita subito su Viola, poi si alzava nei due attaccanti, diventavano quasi, abbiamo giocato tante volte 3-3 nelle ripartenze, quindi sono stati bravi, l'hanno preparata, noi non avevamo ben chiaro alcune cose da fare, quindi loro sono partiti meglio, però poi dopo ci siamo un po' rimessi a posto anche nello spogliatoio, nell'intervallo e quando siamo usciti eravamo un po' diversi e si è visto.
5: Grazie.
6: Buonasera.
7: Buonasera. Allora, come abbiamo detto, il Ravenna è passato ai quarti a testa di serie. Ecco, Lecco e Casarano con ogni probabilità Potenza e una tra Salernitana e Casertana. C'è qualcuno che vorrebbe evitare o perlomeno chi considera, diciamo, la più tosta?
3: No, guarda, non mi permetto di dire niente. Ho qualche cosa da dire, ma non lo so, aspettiamo domani, sono un po' provato, è stata una partita dura, vediamo, sono tutti forti, avversari forti, noi siamo testa di serie insieme alle seconde, però le squadre che sono passate sono squadre forti, con delle individualità, campi difficili, dobbiamo resettare e prepararci, perché sono uscite squadre forti, quindi non lo so, difficile scegliere una forte, sono tutte forti, a parte le seconde, insomma, che non le prendiamo perché siamo testa di serie, però tutte le altre, insomma, mi sembra Casarano, Salernitana, Lecco e Potenza, una ha vinto la Coppa Italia, quindi le altre, Salernitana dura per tanti motivi e poi dopo ci mettiamo il Lecco, che è comunque una squadra tosta, e poi il Casarano, insomma, che è già dei giocatori che io anche ho avuto, squadra grandi individualità, campi difficili, quindi prepariamoci e basta.
6: Grazie mille.
8: Buonasera, mister Nicolò, Veneto 24. Che cittadella ha vista e soprattutto che cosa la lascia, diciamo così, più tranquilla in vista del prossimo turno, nel senso un Ravenna che nel momento in cui ha preso lo schiaffo però ha saputo reagire. Quindi tutto sommato questo è un aspetto positivo, l'altro sono sempre questi approcci un po' alla partita, non dico ballerini, però
3: sì,
8: comunque
3: no,
8: un po'.
3: Loro magari hanno approcciato un po' meglio, però non è che erano pericolosi, però si vedeva che avevano uno spirito diverso nella manovra, venivano un po' di più a giocare, cose che all'andata non hanno fatto. Però poi il calcio è fatto di episodi e loro l'hanno creato meritatamente, perché hanno fatto alcune cose, noi non bene, però credo che dovevamo fare anche un po' meglio, e poi abbiamo avuto tante occasioni, però devo fare i complimenti a Cittadella, lo sapevo, è una squadra solida, una squadra seria anche nel modo di giocare, quindi te la devi guadagnare, e noi siamo stati bravi a non mollare mai, poi sai, i frangenti, gli episodi possono voltare da una patella, però credo che con molta serenità, non mi sembra di dire una cosa, abbiamo avuto talmente tante occasioni che parlare di arrivare all'ultimo secondo con il pareggio ancora che da una situazione poi sempre andare sotto, però calcio è questo, quindi complimenti a Cittadella, perché poi insomma siamo passati noi, però hanno fatto una partita importante da squadra, da società, ho parlato al direttore, una società che merita tutto nella serietà e si vede anche nella squadra in campo.
6: Grazie.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C, dove, scusatemi, concluderemo il discorso relativo al primo turno della fase nazionale dei playoff, una fase che ha visto nuovamente il Casarano tra le protagoniste, un Casarano ora chiamato ad affrontare l'Union Brescia in un clima sicuramente di grande entusiasmo per tutta la piazza rossoblu. E allora, prima di lasciarvi alle parole del tecnico Vito Di Bari, dopo la vittoria sul Renate, un Casarano, lo ricordiamo, che ha ribaltato la sconfitta patita all'andata, un 2-0 che è diventato poi un 3-0 in favore dei rossoblù, e sono quindi arrivati i quarti di finale. Vi ricordo che alle ore 17 torneremo con l'ultima puntata settimanale di A Tutta C. Saranno davvero tantissimi i temi che andremo ad affrontare, ma ovviamente prima delle ore 17 su TMV Radio tantissimi altri programmi molto interessanti, dove si parlerà insomma di tutto quello che anche che è successo ieri con candidature per il prossimo per la federazione. Abete e Malagò sono i candidati per la presidenza. Beh, un calcio che deve essere rifondato, ma lascio poi la parola a coloro che mi succederanno e che vi accompagneranno sino poi alle ore 17, quando torneremo con A Tutta C, ma chiaramente anche qui all'interno della nostra trasmissione del discorso federale torneremo sicuramente a parlare. Ringrazio di nuovo Giorgio Sorani in regia. A tutti voi auguro un buon fine settimana, perché nel pomeriggio non ci sarò io in conduzione, probabilmente ci sarà Luca Bargellini, quindi vi lascerò in sua compagnia. Ma ora vi lascio invece con una di queste rivelazioni dei playoff, il Casarano, e con le parole del suo allenatore Vito Di Bari. A tutti voi un caro saluto.
1: Fabrizio Vendiero, Antena Sud. Mister, complimenti non per il risultato, ma per tutto quello che ha fatto da contorno, l'intensità, il capolavoro tattico, la grinta che ha trasmesso ai suoi ragazzi. Non è stata una partita, è stato un film, perché è successo di tutto prima, durante e dopo.
2: Sì, intanto grazie, sì, è stato... Se pensavamo che Monopoli è potenza... È un film fantastico, questo non so come definirlo. Io avevo detto in cerchio a fine partita che non era finita, perché io dico sempre che fin quando si respira bisogna vivere. Bisogna vivere, bisogna crederci. E la mia roba è tutta Casarano, non ho fatto il trasloco, quindi perché credevo che oggi si potesse fare qualcosa di straordinario. Ma io lo credo, ma non perché lo dico a parole, perché io ero un gruppo di uomini veri. Un gruppo di ragazzi che si butterebbero da un ponte per me, per la società, per questi tifosi. E poi la partita dell'andata, secondo me, non meritavamo di perdere 2-0. L'abbiamo analizzata bene, eravamo convinti che qui potevamo avere delle possibilità. Non pensavo di andare 2-0 in vantaggio il primo tempo, però poi abbiamo sofferto. Dispiace per Leo e per Carlo. Questa vittoria la dedico a Versenti e a Lulic, perché Leo piangeva in uno spogliatoio, si sentiva in colpa, e Carlo, speriamo di no, ma sembra che abbia avuto un brutto infortunio, quindi la dedico a loro perché lo merita.
3: Mister Antonio Garofalo, per supporto di Casarano, buonasera, intanto complimenti.
2: Grazie.
3: Le do una notizia che sicuramente non la sorprenderà: a Casarano sono letteralmente impazziti, totalmente impazziti.
2: Ma io... c'è una frase di Fulvio Navone che a tavola, prima della partita in casa, mi ha detto: non si respirava quest'aria a Casarano nei tempi miei. Quindi io, quando sono arrivato a Casarano, si parlava sempre degli anni 80, quando giocava Fulvio, cosa. Io penso che fra 20 anni si parlerà di questa squadra, questa storia, si parlerà di questi ragazzi straordinari, di questa società, di questo staff. Quindi è giusto che Casarano impazzisce, lo merita, perché comunque, al di là dei momenti difficili, comunque ha risposto anche presentemente in un campo stracolmo, e abbiamo regalato un'altra partita in casa, qualcosa di immaginabile. Oggi è la quarta partita in 13 giorni, viaggi, coso, e mi sa che decimo gol, 10 gol in 3 partite fuori casa, avevamo vinto ad Altamura 4-0, a Latina, quindi questa è una squadra che ora gioca a memoria, non c'è tanto da dire, e questo per un allenatore è molto gratificante.
3: Quanto pagherebbe per sapere che cosa passa per la testa degli avversari che adesso dovremo affrontare, diciamo, quelli che sono rimasti in corsa?
2: Ma siamo partiti su con 29 squadre, ora ne siamo 8. Io non ho visto la storia dei playoff, però non so quante squadre da ottave hanno fatto 3 vittorie consecutive fuori casa facendo 10 gol, secondo me nessuna. È normale che ora ci temono, però noi dobbiamo portare avanti con questo entusiasmo, questa voglia, questa unione, perché i ragazzi ce lo dicevano sempre questa settimana, stiamo bene insieme, quindi io non volevo che finisse oggi, perché comunque è un piacere andare al campo e allenare questi fantastici ragazzi.
4: Buonasera mister, buonasera. Davide Barbadato, il supporto Scasano. Al di là della questione emotiva, del tema emotivo, qual è stata la chiave tattica della partita che secondo lei ci ha concesso di vincerla? E poi aggiungo, a nome di tutti i tifosi catalanesi al nord e all'estero che oggi erano presenti, grazie.
2: No, tanto è stato bello vedere tanti tifosi che da lontano hanno avuto questa possibilità, perché comunque quando giochi al nord unisci un po' i fuorisede, diciamo. E quindi è stato bello vedere un colpo d'occhio, regalare anche a loro che non vivono Casarano questa emozione. Secondo me la chiave tattica di questa squadra è che gioca sempre a calcio. Gioca a calcio, non butta mai la palla, a volte prende dei rischi, sì, prende dei rischi, però secondo me è un piacere vederla giocare, è un piacere le tante occasioni che noi creiamo. La partita in casa noi abbiamo avuto un indice di velocità di 1,95, loro 1,68 e hanno fatto 2 gol. Quindi io su quello ho battuto, ho detto che avevano delle possibilità, abbiamo battuto anche oggi tanti calci d'angolo dell'andata 12. Quindi quando ci sono questi numeri, perché non credere? Poi quando loro ieri in aereo cantavano le puntate, quando una squadra crede, come fa un allenatore a non crederci? Quindi dentro di noi sapevamo che era quasi impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Grazie.
4: Ciao,
2: ben ritrovato.
4: Ti chiedo come ti spieghi il miglioramento dovuto di questa squadra in trasferta, perché hai citato prima la Tina Tamura, poi altre 3 vittorie qui nei playoff sono 5 di fila, era forse una delle difficoltà imposte sui campi delle avversarie durante il campionato. Dove hai trovato la chiave per fare questo passo avanti?
2: Allora, questa è una squadra che si è creato un progetto, diciamo, biennale, quindi un progetto dove si poteva portare avanti un discorso di 2 anni, perché comunque noi a gennaio abbiamo cambiato anche tanto, abbiamo avuto delle difficoltà, nei momenti difficili avevamo 10-11 giocatori fuori, e io penso che anche sul piano tattico, passando 4-3-3 in un possesso e 4-2-4 in fase di possesso, ha aiutato un po' a valorizzare quelli che sono i nostri giocatori in avanti. Però questa è una squadra che in casa e fuori casa gioca comunque sempre per offendere, sempre per fare un gol in più. Non so quanti gol siamo arrivati dalla nostra gestione, penso che abbiamo superato 120, quindi è una roba allucinante. Io amo il calcio offensivo, amo vedere giocatori che offendono. Io penso che il calcio deve andare su questa direzione, sta andando su questa direzione. Oggi sapevamo che trovavamo una squadra difficile, che speculava tanto, che comunque andava molto in verticale, con 2 giocatori forti in avanti. Però se penso che questa squadra ha fatto la quarta partita in 13 giorni, oggi sembravano trasformati miei. Quindi a volte vedi la stanchezza è anche mentale, se va la testa le gambe no. Quindi oggi abbiamo fatto anche, secondo me, in difficoltà con 5-3-1. Per dire anche di io stavo giocando poco, è fatto bene. Io dico sempre ragazzi, Jake che non stava giocando, io dico sempre ragazzi di allenarsi bene, perché quell'occasione capita e bisogna farsi trovare pronto. Però questo è talmente unito che i primi a festeggiare sono quelli che stanno in panchina. Quello è la fortuna di avere un presidente come il nostro, perché quella è una fortuna.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, siamo pronti. L'editoriale interno di TMV Radio vi dà il buongiorno, benvenuti. Oggi è venerdì e finalmente sappiamo anche quando si giocherà il prossimo turno di campionato, perché dopo un tir e molla lunghissimo, anche snervante, che onestamente aggiungerei anche avvilente, poi si è raggiunti una decisione che tutto sommato sembra premiare quasi la Lega, a dispetto del prefetto. Poi se vogliamo fare guerra tra Lega e Stato, vince la Lega ai tempi supplementari, possiamo dire così, perché si giocheranno il derby di Roma e le altre quattro partite che devono essere consentite in contemporanea, si giocheranno domenica alle ore 12. Non so se ci sarà Maurizio Sarri, che è stato l'unico che ha preso posizione, però poi successivamente ha preso posizione anche la Roma con quel comunicato che voleva si giocasse a questo punto domenica ora di pranzo, quindi perde Sarri, vince la Roma per adesso, se vogliamo metterla su una chiave derby. Ma qua sono anche tante altre le società che silenziosamente, ma nelle sedi opportune, si sono fatte sentire, quindi questa storia probabilmente per ora è soltanto accantonata, risolta, ma potrebbe lasciare qualche strascico. Quindi siamo proiettati verso quello che sarà finalmente un weekend importante per definire l'ultimo posto per chi si salva e chi retrocede. Cremonese e Lecce si la giocano punto punto, e poi soprattutto per chi andrà in Champions League oppure no. Il Napoli a Pisa ha l'opportunità di staccare definitivamente un biglietto per la Champions League, poi seconda o terza questo poco conta. La Juventus ha necessità di vincere e lo dovrà fare in casa contro la Fiorentina, un avversario comunque scomodo da affrontare. La Roma nel derby contro la Lazio deve cercare assolutamente di vincere per non perdere passo e garantirsi anche lì un posto importante. Occhio anche al Como, che affronterà in casa il Parma, che vuole provare l'all-in, ma per adesso già festeggia intanto il posto acquisito in un'Europa qualsiasi sia. E il Milan è quella che probabilmente in questo momento deve fare dei conti maggiori, perché bufere interne, interrogazioni sul futuro, dubbi sul futuro di Allegri al Milan oppure no, la querella a distanza di qualche tempo fa avvicinata con Ibrahimovic crea uno stato di tensione in casa Milan, che andrà a giocare a Genova contro il Genoa in una gara sempre molto delicata storicamente, senza giocatori importanti come Salemakers, come Leao e Stupignane, probabilmente Pulisic, da capire anche se Bartesaghi recupererà. Quindi Milan che però anche lui è obbligato alla vittoria in casa del Genoa per non farsi scavalcare, non vedere sfumare una zona Champions negli ultimissimi giorni. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, soprattutto dal direttore Marco Piccara alla mia sinistra.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: E riabbracciamo anche Alessandro Santarelli telefonicamente. Ciao Santa, buongiorno e ben ritrovato.
3: Good morning.
1: Eccolo. Quello sta assettato come... ti vai a vedere il tennis? Ti vai a vedere il tennis e non ti vai a vedere il calcio? Che devo fare col soccer? Dice. Ragazzi,
3: what soccer?
1: Esatto. Chiamalo soccer e non football.
3: Football, soccer,
1: allora,
3: tennis.
1: Quando hai finito e ci fai cominciare.
4: Delle don, come on.
1: Come on, vedi? Allora io comincio da Piccari. E comincio dicendo che nell'altra emittente, me lo muti per piacere, e comincio dicendo che nell'altra emittente ieri sera parlavamo di te, Piccari, perché io ho raccontato in diretta sull'altra emittente nel serale ad Alessandro che quando ce ne siamo andati via con molto tristezza ci siamo guardati e tu stesso mi hai detto: sai che io sto cominciando a far fatica a parlare di calcio. E io ti ho dato ragione in diretta, perché poi è una cosa che stanno provando un po' più o meno tutti i giornalisti davanti al racconto di eventi che ti stanno un po' facendo passare la voglia, quasi.
2: Sì, ma intanto buongiorno a tutti. Ciao Ale, un saluto anche a te. Ti saluto in italiano, io ti saluto in italiano però.
1: Ma io non conosci l'inglese, Andrea qua fa finta, ma non sa niente. Ieri no, stavamo fuori a una metropolitana a prendere Antonio, perché c'era la finale di Coppa Italia, mi ricordo che c'era. Cominciarono ad arrivare dei signori che in inglese ci chiedevano delle cose. Ieri sera sembravamo Totò e Peppino, non sapevamo cosa rispondere. Ticket, che significa? Un biglietto? Insomma, lascia stare. Vai, Piccari.
2: No, si fa fatica, perché poi sono stati giorni surreali. C'è poco da dire, veramente una figuraccia colossale che credo che abbia fatto il giro d'Europa, del mondo, perché non gestita malissimo. Ti fa venire veramente anche voglia di non raccontare più nulla, perché già abbiamo uno spettacolo non eccellente in campo. Però vabbè, ci adattiamo perché sono i tempi che cambiano, c'è la crisi ci porta a dire vabbè, dobbiamo commentare questo e commentiamo. Non vai al mondiale per 3 anni, per 3 volte consecutive, e quindi anche questo ormai è diventata quasi un'abitudine. Le squadre in Europa escono via così, vengono spazzate via. Poi non si riesce ad organizzare il penultimo turno di campionato, che sei partito praticamente dall'estate scorsa, che sapevi quali erano gli impegni, quali erano le finali, perché poi, attenzione, sul calendario c'è già la fine del prossimo anno, esatto, dell'ATP, degli internazionali.
1: Però insomma c'è il mondiale,
2: vediamo di farli incasinare pure il prossimo anno, mettiamoci un'altra partita magari importante. E quindi siamo di fronte veramente all'incompetenza totale, all'incapacità, diciamo, di gestire queste situazioni, e soprattutto alla mancanza di rispetto da parte di tutti. Cioè, c'è una mancanza di rispetto verso gli atleti che devono giocare, quindi le squadre, verso i tifosi. Ai tifosi non ne frega niente a nessuno, gli cambiano gli orari, fanno quello che vogliono, tanto i tifosi gli chiedono soltanto di abbonarsi alle televisioni, abbonarsi allo stadio e basta. Cioè, l'importante è che loro cacciano i soldi, questa è la cosa importante. E l'importante è evitare la pirateria, questa è l'altra cosa importante. Il resto si va avanti così. Io veramente ieri ti ho detto, faccio fatica a commentare, perché sei sempre attirato in situazioni che non hanno niente a che fare col calcio. E l'organizzazione, e tutte l'arbitropoli, e quelle e quell'altro. Cioè, come fai a commentare le piazze che si rivoltano i tifosi perché ce l'hanno coi presidenti e quindi non vanno allo stadio? Io non lo so, ma questo è il quadro del calcio italiano. Cioè, sta gente poi rimane comunque nelle loro posizioni, Vincenzo, perché certo, non c'è certo. Nessuno che dice scusate, abbiamo sbagliato, perché sai, delle volte nella vita anche chiedere scusa può essere accettato, no?
1: Sì, no
2: invece sì. C'è la volontà di dimostrare chi ha il potere più forte, dico potere perché potrei usare un termine diverso, siamo in radio, non si può usare.
1: Però qua che lo usa Santa.
2: Esatto. E chi vuole praticamente dimostrare di essere più forte, di avere più potere, allora è questo, e alla fine vedi, abbiamo vinto noi, perché questo è il discorso, però del resto te ne freghi. Andiamo avanti così, che vi devo dire?
1: Così come se ne fregano dei tifosi, li utilizzano per invece portare l'acqua al proprio mulino, e vado ad Alessandro e dire...
2: aggiungo, scusami una cosa, di fronte a questa situazione qui, di un errore così enorme, qualcuno si dovrebbe far da parte, qualcuno dovrebbe avere la decenza di dire guardate, io me ne vado perché guarda che casino che
1: ho combinato. Ma non lo faranno mai. E stiamo parlando di amministratore delegato e presidente di Lega, rispettivamente De Siervo e Simonelli, che Santarelli, e vengo da te, uno ha detto la finale di Coppa Italia ce la invidiano tutti, oramai è diventata come la finale di Champions League.
2: Come no?
1: E quell'altro che ti dice lo so, forse abbiamo sbagliato, ma non ci aspettavamo la Lazio in finale.
2: Ma quella è di una gravità assurda.
1: Col Bologna, perché... che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, tra l'altro.
2: Anche per la Lazio, però non lo puoi dire. Che finale ti aspettavi?
1: Soprattutto tu dovresti auspicarti una finale diversa, visto che già la formula della Coppa Italia è triste, la stai certificando, se tanto arrivano sempre le stesse in finale, può mai arrivare a Lazio? Beh, l'anno scorso ha vinto il Bologna. Santarelli,
3: ma che vi devo raccontare, ragazzi, ha detto tutto Marco, l'abbiamo detto tutti questi giorni, siamo in imbarazzo. Il problema è uno, secondo me, che tanto poi ora si gioca domenica alle 12 e domenica prossima ci siamo già dimenticati di tutti e di tutto, è così, perché poi c'è un uso parole forti, ma tanto se no mi metto a parlare in inglese e allora dico quello che penso. C'è un sistema che appoggia tutto questa roba, ma c'è un sistema anche mediatico che appoggia questa roba, perché va bene così perché evidentemente ci sono situazioni anche superiori a quello che noi possiamo immaginare o pensare, e vorrei dire. E quindi, ragazzi, io ho letto, ma l'ho detto, principi del nostro mestiere, che noi siamo degli umili vassalli, poi ci sono i principi, dire che alla fine la colpa era del presidente di Roma. Io ho letto questa roba qua, e non della Lega, pur di salvaguardare il loro, tornaconto, hanno detto che la colpa non è della Lega, che anzi tutela i tifosi, fanno su X di trovate. E il prefetto di Roma è uno che si dovrebbe dimettere, dovrebbe fartelo. Quindi di fronte a queste cose qua, ok, poi è chiaro che la gente ragiona con il proprio cervello, ma è per dirvi come mai c'è un sistema indirizzato e di fronte a questo, dice correttamente Marco, se dovrebbero andare a casa Simonelli, De Siervo, quello che fa calendari, tutti, loro ti dicono, beh ragazzi, ma la finale di Coppa Italia, che peraltro è stata quella meno vista negli ultimi 17 anni in televisione, arriva alla Champions, cioè ce la invidiano, è roba da Champions League. Oppure vedi scene che in altri paesi non vedessi mai, perché poi ci dovrebbe essere anche un rispetto dei ruoli, e però è tutto a posto, ragazzi.
2: No, ma poi ti aggiungo un'altra cosa.
3: E cerco di essere moderato.
2: Aggiungo un'altra cosa, questo per ribadire ancora questa voglia di voler dimostrare quanto si è forti, no? Perché poi è questo, fanno la gara a chi vuole essere
3: Marco,
2: più forte.
3: Ti aggiungo un'altra cosa.
2: Il comportamento della sera della finale da parte della Lega è stato indecente. E mi spiego per quale motivo.
3: Appunto.
2: Tu c'hai un vicino un torneo di tennis dove ringraziamo, appunto, che insomma adesso al di là di uno può piacere o meno il tennis,
3: ma certo, Marco, tu hai
2: comunque degli sportivi che si stanno confrontando e hai un pubblico che va a vedere quello sport a cui piace. Tra l'altro hai il miglior tennista al mondo che è italiano, quindi attenzione. E tu che fai? Fai, per carità, una presentazione pirotecnica della finale, creando una nube e un disagio clamoroso al campo che sta vicino allo stadio olimpico. Allora tu mi devi dire che rispetto hai per chi fa quel tipo
3: dello
2: sport. Zero. Vuoi dimostrare, siamo noi, eccolo qui, il calcio deve dominare, quindi noi come andiamo, facciamo pure la nube, capito? Perché
3: allora
2: chi se ne frega,
5: capito?
2: Questa è una cosa vergognosa, una cosa dove dimostra la mancanza di rispetto di questi personaggi, che non gliene frega niente di nessuno, di niente e di nessuno. Questo
3: te la dico fino in fondo, Marco, ma te l'hai mai visto un presidente del Senato, cioè la seconda carica dello Stato, fare l'ultra in mezzo al campo? In un paese normale? Te l'hai mai visto?
5: Per me già non dovrebbero esporsi più di tanto. Ti fare? Sì, perché ognuno c'ha il tifo per la propria squadra, vorrà andare lì a fare l'ultra, ragazzi.
3: Te lo immagini Mattarella? Perché dopo Mattarella abbiamo questo personaggio noi, e non parlo di politica, perché me ne tengo fuori, parlo proprio di rappresentanze istituzionali. Dopo Mattarella, se Mattarella gli viene, diciamo, l'appendicite, ok? Questo personaggio rappresenta l'istituzione, rappresenta l'Italia. Te l'hai mai visto negli altri paesi uno che si mette a fare l'ultra a mezzo al campo?
5: No, dai, ragazzi. Quindi se Mattarella non riesce ad andare a vedere Sinner per un motivo o per un altro, magari ci va lui con la sciarpa dell'Inter. Ma il discorso è proprio cercare di...
3: E allora, quando ci si fa tante domande, diamoci anche tante risposte.
5: Certo.
3: Poi ognuno se le può dare come vuole le risposte, per carità. Però io ho visto, come ha detto Marco, una vergogna in questa finale di Coppa Italia, una vergogna sotto tutti i punti di vista, però sono contenti, evviva.
5: E torno su un concetto che hai tirato fuori tu, Ale, che non a caso aveva tirato anche un nostro amico poco fa con un messaggio, cioè quello anche di una parte della stampa, che fortunatamente non tutti agiamo nello stesso modo, che quasi chiude gli occhi davanti a certi

0: ma non perché segue il ragionamento che facevo, perché sai, noi addetti ai lavori certe cose le vediamo di più, ma aver letto o non aver letto, perché io ricordo anche che determinati organi di informazione hanno fatto 0-0 su questa roba qua, cioè non ne hanno parlato, le mettevano proprio come un trafiletto e chissà perché, ma va bene. Ma aver letto e aver sentito colleghi principi, ripeto, noi siamo vassalli, loro sono principi, sono addirittura re, dire no, io non prendo posizione, l'ho sentito con le mie orecchie, no, io non prendo posizione. Come non prendi posizione? Come non prendi posizione? Quindi va tutto bene, oppure dire la colpa è del prefetto di Roma, che apre e chiude parentesi. Io non so come ha fatto a prendersi questa responsabilità, perché sicuramente...
1: No, ma ti posso dire però, ti posso dire una cosa però, perché alla fine esce male pure del prefetto, perdonatemi.
0: Marco, allora, il prefetto secondo me è stato indirizzato, perché non è possibile
1: cioè,
0: che
1: lui era però deciso. Perdonami Alessandro, allora se tu all'inizio ci hanno raccontato in questi anni ormai, no, che il derby non si può giocare di sera perché è un motivo di ordine pubblico, ne prendiamo atto, mi dispiace, perché questo ci fa capire come io non li chiamo tifosi quelli, come dei non lo so, datevi voi un appellativo, perché chi va a fare una roba del genere non è un tifoso, però ci dice che non si può giocare di sera, però tu che fai? Sposti il derby a lunedì sera, cioè che lunedì sera sono più calmi? Si può fare?
0: No.
1: Quindi già lì lo vedo un errore io, perché se tu devi tenere fede alla tua, diciamo, situazione che devi garantire l'ordine pubblico, non me lo puoi piazzare di lunedì sera. Trovi un'altra soluzione, ma non di lunedì sera. Quindi io già ero contro questo tipo di decisione, perché allora lunedì sera sono tutti calmi? Vanno allo stadio tutti sereni?
2: È anche un giorno feriale, quindi...
0: Due mali, secondo me, quello minore.
1: Poi dopo, aspetta,
0: due mali, quello minore.
1: Giustamente dopo la Lega fa il ricorso al TAR, pure il TAR che non decide, ragazzi. Cioè il TAR che mette...
2: Decido di non decidere.
1: Decide di
2: voi.
1: Non decidere, perché ieri noi abbiamo avuto qui l'avvocato che ci diceva, guardate che il TAR sicuramente, siccome non ci sono le motivazioni, respingerà.
0: Certo.
1: E quindi invece si giocherà all'orario deciso dalla prefettura. Invece il TAR che fa... Perché era la procedura più rapida a respingere, no? Perché certo. Se andavi con quell'ordinario non se ne usciva più da questa storia. Che fa? Rimanda la palla a loro, dice no, trovate un accordo. Quindi dopo noi accettiamo. Io veramente, ragazzi, capite che è tutto sbagliato.
2: È tutto sbagliato,
1: non c'è una cosa giusta. Non c'è una cosa giusta.
2: Poi c'è un altro tema. Nel frattempo stanno arrivando note vocali. Giorgio se le ascolta, ovviamente.
0: Ma ti dico, Marco, che a quel punto, secondo me, non dai piani alti, ma dei piani altissimi, è arrivata una telefonata, ha detto prefetto, fai così, punto.
1: Può essere pure.
2: E soprattutto c'è una domanda del nostro amico che ci porta su un altro indizio, dice il nostro amico Matteo, buongiorno, è vero che non lasceranno mai il proprio posto, allora vi chiedo, ma le società cosa fanno? Accettano tutto?
0: Ha ragione.
2: Ha ragionissimo, perché qua l'unico che si è opposto almeno pubblicamente è Sarri, al quale mo gli chiedo se si presenterà, visto che ha detto se è domenica non mi presento ora di pranzo.
1: Ma qui però è l'unico, un altro capitolo,
2: però è stato l'unico a prendere posizione, poi ha preso posizione la Roma con quel comunicato che invece spingeva per giocare domenica mattina.
0: Come mai.
2: Poi gli altri pare che si siano fatti sentire, ma in private sedi. Però io credo che a questo punto ci debba essere una presa di posizione anche a fine campionato da parte delle squadre di Serie A, dovrebbero chiedere o sfiduciare loro chi hanno messo lì, quindi Simone Lidl,
1: tu stai chiedendo una cosa che non esiste al mondo.
2: Che però rappresenta perché siamo poi così deboli, perché è inutile che si lamentano, perché questi siamo.
1: Sì, sì, poi sai il discorso dei tifosi della Roma che hanno fatto il comunicato mentre c'era la partita della Coppa Italia, è arrivato il comunicato che loro non sarebbero entrati se si giocava di lunedì sera. Lì, secondo me, questa cosa qui ha fatto un po' rivedere la situazione, perché tu rischiavi di avere due tifoserie fuori dallo stadio, una a Ponte Milvio e una dall'altra parte.
2: Certo, due campi di battaglia.
1: E lì
2: cominciava a diventare
1: diventava complicata, e allora forse posso immaginare che questa valutazione potrebbe aver, diciamo così,
2: spinto
1: a cambiare, diciamo, direzione. La voglio leggere così. Poi dopo è arrivato il comunicato.
0: Allora scusa, un comunicato dei tifosi qualsiasi
2: decide l'andamento?
1: No, però ascoltami Ale, io non dico che decide, però tu prefettura devi prendere atto che è arrivato un comunicato di una tifoseria organizzata. e devi valutarla questa cosa.

0: un precedente gravissimo.
1: Lo so, però devi, cioè, quando noi, questo è arrivato un comunicato che abbiamo letto tutti, ma sai che le tifoserie si mandano i comunicati tra di loro in maniera diversa per incontrarsi e fare confusione, e la prefettura lo sa, e le varie prefetture cercano di arginare la cosa. Qui c'è proprio un comunicato che era dal pubblico, l'abbiamo letto in diretta, e quindi era una sorta di noi ci siamo, se andiamo là di fuori, che è un po' rischioso, che era sì, un po' rischioso.
2: Però come dice Ale, e questo
1: menziono, poi sono d'accordo con te, non possono decidere niente, perché io lo dico tutti i giorni, che i tifosi devono fare i tifosi, non possono decidere niente, non possono decidere chi è il presidente, chi è l'allenatore, chi sono i giocatori, non possono entrare in merito a queste cose, figuriamoci nell'organizzazione delle partite.
2: Ma in generale, io parto proprio dall'inizio e da soprattutto. Chi è che decide quali devono essere i candidati per la federazione gioco calcio? Perché si decide senza sapere qual è il programma che un determinato presidente non ha ancora fatto? Perché nessuno ha fatto ancora un programma, però è stato scelto uno da uno, uno dall'altro. Chi è che decide qual è il presidente di Lega? Perché lo decide? Perché non si oppone? Perché le tifoserie con un comunicato devono di fatto incidere in maniera così seria sul quando far giocare una partita, e quindi non decide più il prefetto, non decide più la Lega, non decide più l'avvocatura, decidono i tifosi. Ragazzi, questo è un calcio in mano a chi? A nessuno.
1: Sì, sì.
2: C'è un vuoto di potere e c'è una politica troppo coinvolta.
1: Aggiungo un'altra cosa che volevo dire, perché siamo andati su un altro tema, volevo parlare anche di Sarri. Condivido quando ci fu la sua uscita, che disse come è possibile che un calendario che tu lo sapevi è sbagliato, chi ha sbagliato si dovrebbe di quello, io ho condiviso tutto, però questa posizione di dire non vado non la condivido, e vi spiego perché. Prima di tutto c'è un derby che per una squadra ha un valore enorme, e anche per le altre squadre impegnate in quella nella Champions League. Quindi tu non puoi mandare un messaggio: io non vado perché hanno deciso di giocare a quell'ora, non ci vado, tanto a me del derby, cioè, come di, non ci interessa più niente, tanto ormai la nostra stagione è finita. Non mi piace questo tipo di messaggio. Ho capito che alle 12 ti dà fastidio giocare, e come principio ci può anche stare, perché giochi alle 12 di maggio e poi da gennaio giochi alle 20:45, no? E quindi questo già le storture del nostro calcio, e va bene. Però secondo me tu devi andare. Allora, tu devi andare, ti devi presentare, perché sei l'allenatore di una squadra di calcio e devi mandare un messaggio, secondo me, diverso. Mi dà fastidio questo orario, ma io vado, alleno la mia squadra perché vogliamo fare il risultato nel derby, perché capite, cioè, questo derby qui è importante per, non solo per la Roma, ma per la Juve, per il Milan, per il Como. Però quindi deve essere un derby calcisticamente regolare.
2: Ok,
1: non so se mi capite,
2: Perfettamente capito, e passo la palla ad Alessandro, però facendo un attimo il lavoro di raccordo in mezzo, perché io credo che lo conosciamo tutti Sarri ha un'anima rivoluzionaria.
1: Va bene.
2: Allora, in quanto rivoluzionario, sai, c'è quella scintilla dentro che dice: io lancio la bomba, io non mi presento, anzi direi al presidente di non presentare la squadra. Ovviamente nessuno lo fa, però nel suo intento mentale, poi si presenterà secondo me, c'era il desiderio che anche gli altri dicessero: ok, basta, se si gioca in questo momento, in questa data, dopo tutto questo caos, non ci presentiamo neanche noi. Quindi il rivoluzionario trascina un movimento rivoluzionario e diventiamo la Francia invece che l'Italia, cioè quel paese che si oppone a una decisione e che non segue invece quella decisione perché devi seguirla per forza. Santa, poi è un ideale che resta tale, perché chiaramente ognuno pensa a quello che deve essere il guadagno che si porta a casa con la Champions League. Santa, ci sei? L'abbiamo perso, ma quello sì, sembra se è il momento in cui scarica.
1: C'è il minutaggio.
2: No, è il momento in cui tira lo sciacquone. Però è quello, è quello, diciamo, il discorso principale. Cioè, sarebbe giusto.
1: Tu dici che se c'aveva l'appoggio degli altri.
2: Esatto, cioè, ma oppure magari scatenare l'appoggio degli altri.
1: Ma tu hai visto l'appoggio di qualcuno?
2: No, io invece credo che tutti gli altri club abbiano spinto loro, Simonelli, per dire si deve giocare domenica. E lui è stato l'unico che invece ha detto: ragazzi, non possiamo stare in mano a sta gente qua.
1: Ma quando Gasperini ha risposto: perché a lui non gli piace il caldo, non è che si è unito a dire no, in effetti, noi per.
2: Bravo. Lo hanno lasciato da solo.
1: Ecco perché dico che alla fine è una battaglia che
2: persa. Però...
1: E secondo me fai bene a manifestare il tuo dissenso, però per me ci devi essere.
2: Ma secondo me alla fine ci sarà. Era un ideale rivoluzionario di una persona naturalmente rivoluzionaria che chiaramente non sarebbe stato seguito, Alessandro, ma che voleva provare a scuotere qualcosa. È ricaduto?
0: Ho sentito tutto.
2: Vai, hai sentito?
0: Ho sentito tutto.
2: Ok, vabbè, non ti sentivamo più.
0: Ho sentito anche che hai detto che hai tirato lo sciacquone.
2: Ma questo l'abbiamo detto chiaramente. Vai via sempre nello stesso orario, ha detto Solano, perché quello è il momento in cui tira lo sciacquone. Vai, Santo.
0: Allora, io parto da una mia ideale. A me i rivoluzionari non piacciono, no? Io sono un moderato, a me le rivoluzioni non mi piacciono. Però in questo caso Sarri ha lanciato la bombetta. Sarri è questa roba qua, lo sappiamo. Ma era logico che Missoni andasse dietro, perché secondo me, e lo dicevo prima, ed è questo il problema vero, tutti alla fine sono contenti di questa soluzione e tiro in ballo tutte le società. Secondo me hanno fatto il tifo tutte per giocare domenica alle 12.
2: Esatto, quello che dicevo io.
0: Questa è la cosa grave, che tutti hanno detto: ma sì, giochiamo domenica alle 12, ma chi se ne frega? Perché poi, alla fine, dei tifosi, lo diceva Marco, non gliene frega niente a nessuno. A nessuno. Ci sono interessi televisivi, perché è chiaro che alle 12 di domenica magari riesce a vendere il prodotto meglio all'estero, poi voglio vedere quanti se li guardano, ma insomma, questo è un altro discorso. E quindi erano tutti allineati su questa battaglia. Ecco perché non cambierà mai niente. Perché tanto, chi più, chi meno, accettano questo sistema.
1: Sì, allora, sono d'accordo, perché non c'è stato nessuna squadra, nessun club, nessun dirigente che in questi giorni ha lasciato una dichiarazione: ma che cosa state facendo? Nessuno. Quindi sono tutti complici, sono tutti complici della Lega, quindi è inutile, cioè io non difendo nessuno, mi voglio spiegare ancora meglio perché non vorrei essere frainteso. Vai. Condivido il pensiero di Sarri, lo ripeto, condivido, però una volta deciso che si gioca alle 12 tu devi andare a fare il tuo lavoro e far fare alla squadra la migliore prestazione possibile, la migliore prestazione, motivarli, perché sai, dire non vado è un segnale non proprio motivazionale nei confronti di una squadra, permettetemi di dire questo.
2: No, è chiaro.
1: Quindi io sono d'accordo con la sua posizione, sono d'accordo quando ha criticato fortemente tutti quelli che organizzano il calendario, Lega compresa, eccetera. Però non andare mi sembrerebbe un segnale molto molto molto negativo in una partita che la ritengo importante non solo per la Lazio e la Roma, ma per tutte le altre squadre impegnate in quell'obiettivo.
2: Ed è questo lo scacco matto che poi fondamentalmente il calcio fa a se stesso, cioè non ci saranno rivoluzioni perché ognuno pensa al tornaconto economico, esatto, che avrà con la Champions. Però a un discorso più ideologico-culturale, io, ma opinione mia personale, preferisco più il popolo francese che magari ti blocca una nazione perché tu la benzina a livello altissimo, piuttosto che il popolo italiano che si lamenta però paga e non fa niente.
1: No, ma magari scende in piazza per altre cose, dai, sì, per quelle più futili.
2: Esatto. Detto questo, ci sono già delle note vocali oltre a dei messaggi. Sentiamo quelle che si possono sentire. Vai, Giorgio.
3: Buongiorno Vincenzo, Arturo da Ragusa. Niente, volevo dire che non fa niente se non facciamo i mondiali, perché alla fin fine abbiamo avuto la finale di Coppa Italia, che è il più grande spettacolo dell'universo, uno spettacolo superiore anche alla finale dei mondiali, per cui chi se ne frega. Certo che poi in televisione l'abbia vista la famiglia di La Russa e la famiglia di Marotta e basta, è un dettaglio irrilevante, ma è il più grande spettacolo del mondo.
2: Severo, ma indicativo nel senso che tu non puoi dire una cosa del genere quando non sei andato al terzo mondiale di fila. Ulteriore aggravante secondo me.
1: Ragazzi,
2: però
1: sono...
2: su questo possiamo andare avanti al prossimo nota vocale, che c'è poco da aggiungere.
4: Buongiorno direttore Piccoli, Vincenzo e Alessandro, Roberto Montefiore Conca.
2: Ciao Roberto.
4: Io su questa vicenda faccio solo due considerazioni. La prima è che secondo me il lavoro che svolgono il prefetto e il questore sull'ordine pubblico non può essere gestito da altri organi che non hanno la stessa competenza nella materia, perché la materia dell'ordine pubblico è una materia molto seria, visto che riguarda la sicurezza delle persone, e io spero che non succeda nulla, perché altrimenti chiaramente le ricadute saranno su queste autorità. La seconda è che purtroppo per un tifoso che vuole andare a vedere una partita, nel mio caso io con mio figlio volevo andare a vedere la Juventus domenica, non è possibile aspettare il venerdì, il giovedì sera meglio, per poter organizzarsi per andare a vedere una partita, atteso che uno deve fare dei chilometri per arrivare dove si gioca la partita. Spero che queste situazioni non si verifichino più in futuro, perché sono cose che per uno che segue lo sport sono assurde.
2: Poi c'è, e vado da Alessandro, anche chi dice che...
5: sottolineo che l'amico Roberto fa parte delle forze dell'ordine, quindi sa bene di cosa parla.
2: Sì, sì, lo conosciamo e quindi ha parlato per ragion veduta e soprattutto veramente noi ci dobbiamo augurare a prescindere, non perché questa situazione poi dopo viene di nuovo enfatizzata, però a prescindere...
1: La partita della Juve originariamente che orario doveva fare? Me lo ricordi?
2: 12:30, Santa, quant'era originariamente la partita della Juve?
5: No, non c'era mai stato
2: perché di fatto era rimasto in stand-by. Non c'era mai stato messo l'orario.
5: Non c'era mai stato un orario.
2: Tant'è che la gente non sapeva fino all'ultimo quando prenotare voli e tutto il resto. Quindi, diciamo, le ultime giornate erano subito.
5: Non ci deve dimettersi i personaggi qua, oppure lo
2: allora,
5: io non prendo posizione.
2: Mi sbaglierò, ma credo che la contemporaneità, cioè delle ultime tre partite, era in automatico di sera alle 20:30. Quindi, infatti, anche le prossime due saranno alle 20:30.
1: Ma infatti molta gente aveva preso i biglietti in questo modo.
2: Esatto.
1: Ragazzi. Aveva preso i biglietti. Noi ieri abbiamo avuto la testimonianza di un carissimo tifoso della Juventus di Catanzaro. Che aveva prenotato appunto per fare il viaggio da Catanzaro, andare a Torino per vedere la Juventus e stare lì e dormire lì perché non poteva rientrare. Quindi aveva prenotato il volo e tutto, e quindi non sapeva più che doveva fare. E siamo arrivati a giovedì sera. Lui alle giovedì alle ore ha mandato il messaggio da noi intorno alle 16, quindi alle 16 ancora non sapeva che cosa doveva fare. Questo gente che paga.
2: Che non ha i soldi di chi. Lasciamo stare, dice certe cose. Ultima nota vocale, poi vi saluto, dai.
6: Buongiorno, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione.
2: Grazie, Marco.
6: Beh, inerente alla scelta del prefetto dottor Giannini, che tra l'altro è una persona stimabilissima, però devo dire che ha avuto anche delle responsabilità, perché inizialmente ha imposto la partita del derby fosse disputata lunedì 18 maggio alle 20:45. E poi ieri è vanificato la sua scelta, praticamente ha ceduto, diciamo, la sua autorevolezza. Per me purtroppo è una sconfitta dello Stato, non certo dei vertici calcistici. Questa è un'amarezza per me.
2: Lo possiamo dire che è una sconfitta un po' dello Stato?
1: Io sono d'accordo. Sono d'accordo, sconfitta dello Stato, aggiungo a quello che ha detto lui, anche il TAR che praticamente non ha preso una decisione, ha rimbalzato tutto agli altri, anche questo non è, quindi è una sconfitta dello Stato, sono d'accordissimo.
2: Santa, sei d'accordo anche tu? Vuoi aggiungere qualcosa?
5: Certo. Io però sono convinto di una cosa, questo, che ci sarà talmente tanto controllo domenica, che alla fine l'unica cosa che non accadrà fortunatamente saranno gli incidenti. Quindi forse vediamo il lato, proviamo a vedere il lato positivo. Ci sarà talmente un occhio vigile su questo evento, ricordiamo che va anche Mattarella, poi so se andrà anche la Russa, ma Mattarella sicuramente sì, a tennis parlo. E quindi il Magliocca della situazione, cioè che a petto nudo affronta i tifosi avversari, sarà subito preso e portato via. Quindi secondo me non
1: brutta immagine, pure messa.
2: Però diciamo,
5: voi immaginate il Magliocca della Lazio contro il Magliocca della Roma, queste cose secondo me non accadranno fortunatamente, esatto. perché lì rischiano veramente, cioè ci sarà un controllo straordinario, quindi forse questa è l'unica cosa
2: dopodiché
5: positiva
2: dopodiché chiudo tutto questo, che speriamo appunto non accada per i motivi che tu hai detto, significa un dispiegamento di forze eccessivo, fuori luogo, in una zona della città, mentre magari nel resto della città non ci sarà manco uno che può metterti una multa, per dire,
1: un altro,
2: perché comunque quelli so, e probabilmente molti di loro dovranno fare anche straordinario un lavoro che certamente
5: andiamo
2: non è.
5: Andiamo a fare tutti la fine in banca domenica, tanto non ci controllano nessuno.
2: Figurati, a Napoli sono venuti a ora di pranzo. Detto questo, grazie a Marco Piccari.
1: Ciao, grazie Piccari. A Vincenzo, un saluto ad Alessandro, ciao Ale.
2: Ciao Santa,
5: ciao,
2: dopo.
5: Ciao.
2: Noi ci fermiamo, finisce l'editoriale, comincia Rotocalcio tra pochissimo con tutto mercato web, poi alle 12.05 avremo Luca Calamai, successivamente Gabriele Chiocchio, e andiamo in casa Roma per capire anche un po' tra comunicato alla Roma, comunicato dei tifosi, un po' quello che accadrà, e poi Allen Valneghi, come sempre vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Saranin.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, con lui già al lavoro Andrea Maiocca, ne però voliamo subito in casa Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Sento che salta tutto, ho temo le cuffiette, riproviamo un attimo, non so se è la linea nostra oppure no. Ci sei Ivan?
3: Io ci sono, mi sento anche bene.
1: No, mi sa che siamo noi, allora proviamo a richiamarti noi perché c'è un problema di linea che salta e quindi chiaramente poi per favorire l'ottimo ascolto della radio cerchiamo di risolvere sin dall'inizio. Occhio che in casa, poi ne parleremo con Gabriele Chiocchi, in casa giallorossa si va verso la fumata bianca inaspettata nel rinnovo di Dybala. All'Argioia è stato proposto rinnovo attuale da 2 a 2 milioni e mezzo più bonus, quindi quello che sembrava una partenza verso il Boca, squadra dove aveva promesso al papà di giocare fino alla carriera, è soltanto rinviata perché in questo momento invece Paolo Dybala potrebbe essere tranquillamente anche un giocatore della Roma il prossimo anno. La decisione definitiva arriverà in tempi brevi, probabilmente subito dopo il derby contro la Lazio, quando nella capitale è attesa anche il vicepresidente Ryan Fredklin. I contatti tra il club giallorosso e l'entourage dell'argentino proseguono senza sosta, il clima resta decisamente positivo, sto leggendo naturalmente appoggiandomi a Tutto Mercato Web. Dopo il summit andato in scena martedì scorso a Trigoria, anche ieri il DS Ricky Massare e l'agente Carlos Novel hanno continuato a lavorare sulla struttura del nuovo accordo. L'ipotesi più concreta porta a un rinnovo annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Cambierà inevitabilmente anche l'ingaggio. Dybala dovrebbe accettare una parte fissa più bassa, intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, compensata però dai bonus legati a presenze e gol, assist e rendimento complessivo. La volontà di Dybala è chiara, è quella di restare a Roma. Il legame con l'ambiente giallorosso è diventato sempre più forte negli anni, alimentato dall'affetto dei tifosi e dalla scelta fatta in passato di rifiutare le ricchissime offerte arabe pur di continuare la sua avventura nella capitale. Anche sul piano personale, dopo la nascita della figlia Gia, Dybala vede Roma come il luogo ideale dove proseguire il proprio percorso. Decisiva inoltre anche la spinta di Giampiero Gasperini, il tecnico considera l'argentino uno dei pochi giocatori capaci di cambiare una partita con una giocata improvvisa, ha già fatto sapere alla società di voler puntare ancora su di lui, quindi il futuro di Paolo Dybala dovrebbe restare in giallorosso. Noi nel frattempo stiamo cercando di risolvere problematiche di natura tecnica per quanto riguarda appunto le linee telefoniche, quindi appena ho l'ok da parte della regia andiamo da Ivan Cardia, ma nel frattempo andiamo a parlare anche di Milan, perché la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Il primo passo è andato in scena ieri a Londra, dove il patrono rossonero Gerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, erano presenti l'amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, il consigliere Massimo Calvelli e la chef brand officer Francesca Montini. Un summit cruciale per analizzare una stagione che rischia di trasformarsi in un fallimento senza la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il vero tema dell'incontro è stato il futuro della struttura societaria. Cardinale, deluso dai risultati ottenuti sul mercato e dalla gestione degli ultimi anni, starebbe infatti valutando una profonda riorganizzazione interna. L'addio del direttore sportivo Tale appare ormai segnato, durato pochissimo, così come pochissimo potrebbe essere anche il futuro, la durata del contratto di Allegri, che medita di andare via, ma potrebbero appunto non essere gli unici cambiamenti quello della partenza d'Italia. Anche la posizione di Giorgio Furlani, figura centrale nell'era Redbird dopo il passaggio da Elliott, non sarebbe più poi così solida. Il proprietario americano vuole capire chi potrà guidare davvero il nuovo corso rosso-nero. In forte ascesa c'è Massimo Calvelli, manager stimato da Cardinale, candidato a un ruolo chiave nell'area amministrativa. Grande attenzione anche attorno a Zlatan Ibrahimovic, sempre più presente a casa Milan. Tra riunioni e incontri operativi, lo svedese potrebbe ottenere maggior peso decisionale mantenendo al suo fianco Moncada e Kiroski, oppure assistere all'arrivo di nuovi dirigenti per rifondare completamente il club. Quindi devo dire che in casa Milan in questo momento hanno scelto forse il momento sbagliato per andare a ristrutturare tutto e mettere in dubbio tanti aspetti, tanti uomini che sono attualmente presenti al Milan per il futuro, perché poi si giocherà tutto il Milan in quella gara che appunto è prevista per domenica alle ore 12 in contemporanea. Si giocherà Marassi contro il Genoa in un turno in cui il Milan deve necessariamente vincere per non vedersi strappare via la qualificazione alla propria prossima Champions. E Cardinale ha detto sarebbe un disastro naturalmente, quindi quello potrebbe complicare ulteriormente poi i piani. Stiamo gettando al vento la stagione, fuori dai primi quattro sarebbe un fallimento. Queste appunto le parole di cardinale, patron appunto del Milan. Ci sono, intanto attendo ancora notizie dalla regia, ma andiamo in casa Juventus per parlare un po' di mercato, perché la Juventus guarda anche al mercato italiano, vuole cercare di creare anche una sorta di ossatura italiana, non solo per scelta tecnica, ma anche per esigenze legate naturalmente ai criteri UEFA per la lista Champions. In quest'ottica, uno dei nomi che sono finiti nel mirino biancorino è soprattutto quello di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, che piace molto per caratteristiche tecniche e prospettiva, giovane, italiano, duttile tatticamente, già conosciuto da Luciano Spalletti, che ha avuto modo di apprezzarlo in nazionale. Scalvini può infatti giocare sia con una difesa a 3 che a 4, oltre a garantire qualità in impostazione. Ne parla anche Tuttosport oggi di questa ipotesi, di questa soluzione, perché la Juventus ha già avviato i primi contatti esplorativi sia con l'Atalanta sia con l'entourage del giocatore per capire i margini di un'eventuale trattativa. La Dea però non intende fare sconti, questo lo sappiamo, e per lasciarlo partire chiederebbe una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, valutazione che al momento viene considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera. Per questo motivo un affondo concreto dipenderà anche dalle cessioni. In uscita resta Federico Gatti, seguito da diversi club di Premier League, tra cui Everton, Crystal Palace, Aston Villa e Fulham, è valutato circa 25 milioni, mentre la Juventus osserva anche la situazione di Tariq Muharemovic, della cui futura rivendita potrebbe ricavare risorse utili. Sappiamo bene che il giocatore sta dialogando con l'Inter e pare anche che abbia trovato sostanzialmente un accordo plausibile. Abbiamo risolto nel frattempo le problematiche tecniche, abbiamo il collegamento telefonico con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato, te lo rifaccio.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ce l'ho
1: Allora,
3: fatta.
1: ce l'abbiamo fatta. Allora, e soprattutto ce l'ha fatta la Lega Calcio a darci la data delle prossime partite, perché dopo un continuo botta e risposta, insulti anche, battaglie a tutti i livelli, è arrivata la decisione. Si gioca il derby domenica alle 12 e quindi di conseguenza le altre gare che si appoggiano. Che
3: Sì.
1: scenario ti senti di disegnare alla fine di questa decisione?
3: Non è stata una vicenda edificante da parte di nessuno, questo penso che sia oggettivo. Hai fatto riferimento anche agli insulti. Comunque credo che ci sia una grammatica istituzionale, per cui il presidente della Federtennis non può dire certe cose riferendosi a un dirigente, comunque di un'altra lega, cioè di un altro sport, non lo potrebbe dire nemmeno di uno della sua federazione, ma figurarsi diciamo, di un dirigente di un'altra lega. Possiamo dire che tutto sommato, non facciamo i difensori della Lega Calcio, però se il TAR non si è pronunciato e ha detto ragazzi miei, dovete trovare un accordo. Vuol dire che insomma qualche problema c'è, cioè, non era del tutto campata in aria la questione sollevata anche dalla stessa Lega, perché altrimenti il TAR avrebbe detto siete impazziti, vi boccio di corso e arrivederci, grazie.
1: Sì, no, è stata una situazione che ha scoperchiato tutte le fragilità organizzative e strutturali della nostra federazione, indubbiamente. Fragilità strutturative e organizzative anche in casa Milan, perché tutto quello che sta accadendo, Ivan, ci porta a capire che sarà un'estate molto complicata. TAR è durato pochissimo, probabilmente anche Allegri, quello che ha raccontato il Corriere della Sera è clamoroso. Oggi Cardinale ha detto senza quarto posto è un fallimento. Un carico pesante, una rivoluzione in atto all'alba di una partita decisiva. Anche la tempistica mi sembra un po' sbagliata adesso.
3: Beh, se trovi sbagliato qualcosa di che ha fatto il Milan negli ultimi anni, come ti viene in mente? Com'è
1: Clamoroso, clamoroso,
3: possibile?
1: clamoroso.
3: È la prima volta che troviamo un errore nelle cose che fa il Milan, anche a livello di comunicazione, negli ultimi anni.
1: Una battuta ovviamente, però per evidenziare quello che è la
3: Sì,
1: situazione degli
3: sì, sì,
1: ultimi
3: sì, sì.
1: anni.
3: No, no, ma è un disastro, tanti punti di vista il Milan. Cardinale. Ha detto alcune cose vere, ha ricordato di aver investito tanti soldi. Non è proprio vero che sia quello che ha speso di più negli ultimi 3 anni, perché vuol dire non fare il conto delle cessioni. Il Milan, però, dall'altro punto di vista, è comunque la terza società con l'esborso. Quindi è vero che dei soldi li ha messi Cardinale, scusami. Su questo punto non c'è da contestargli nulla. Sono stati spesi male. la cessione più l'acquisto, scusami, più oneroso di questo periodo è Nkunku. Insomma, questo una qualche misura di come siano stati spesi quei soldi lo dice. Il Milan ha sbagliato tante cose, ha sbagliato tante cose proprio a livello di modalità, ma l'abbiamo raccontato tante volte, Enzo, di un Milan che un dirigente poi tratta con l'altro, che chiudono gli affari all'insaputa l'uno dell'altro e poi non prendono nessuno. Ci sono state diverse figure abbastanza magre,
1: sì,
3: sul calciomercato. Vediamo cosa farà Carnelo. Ad oggi ci sono tante strategie, tanti nomi in discussione, ci sono dei rapporti non chiari, un Milan molto magmatico. Certo, a me l'ho scritto anche su tutto il mercato web. Una cosa colpisce: in due interviste a Cardinale, molto simili, ovviamente ci mancherebbe altro, non viene fatta in nessuna delle due, né nelle domande né nelle risposte, mai il nome di Paolo Maldini. Ora Maldini non tornerà mai in questo Milan finché c'è questa proprietà, mi sembra chiaro.
1: Beh, direi di sì, però, non è stato ancora un
3: però mi colpisce che il più grande simbolo nella storia del Milan, perché quello è Paolo Maldini e lo è sia da calciatore che da dirigente, perché ha vinto da dirigente, sia all'improvviso diventato addirittura innominabile. Cioè, è una cosa abbastanza assurda.
1: No, sono con te, sono d'accordo con te. È una situazione che, ti ripeto, mi continua a stupire in casa Milan, perché del Milan era straordinaria la grande organizzazione, che però non vediamo più da tanto tempo. Ho letto che ci potrebbe avere un ruolo decisivo più importante Ibrahimovic. Eppure io, da quello che ho letto, se è tutto vero quello che ci hanno raccontato, probabilmente è uno dei sarebbe uno, tra virgolette, dei problemi da risolvere, non uno a cui dare più responsabilità. Non so che ne pensi tu.
3: Però lì si entra anche nelle dinamiche e nei rapporti. Ibrahimovic è molto vicino a Jerry Cardinale, quindi alla proprietà. Quindi è da capire. Oggi il Cardinale ha detto che effettivamente rivaluterà tutto. C'è da capire se in questo rientri anche Ibra o meno, proprio in virtù dei rapporti che hanno tra di loro. Ibra tecnicamente non è un dirigente del Milan, è un senior advisor di Redberg, quindi
1: sì.
3: È in affari con Cardinale in un certo senso, quindi è difficile esautorarlo dal Milan, molto difficile, non è detto nemmeno che sia la cosa che si vuole fare. Certo, è uno degli scenari che diventi anche, diciamo, torni a essere l'uomo forte. Io ripenso alla scorsa stagione, quando a Ibra è stata data in mano la seconda squadra e la seconda squadra a fine campionato è retrocessa in Serie D. Secondo me, magari è stata di lezione e vedremo un Ibra diverso, però diciamo che il primo approccio con un'avventura dirigenziale è stato abbastanza disastroso.
1: Secondo me sì, anche, e quindi, e credo anche che, tra l'altro, lo stesso Milan non possa più sbagliare, un po' come la Juventus con Comolli, cioè decidi di andare avanti con lui, magari lo depotenzi un pochettino sull'area mercato, ma dopo che hai mandato via giuntore l'anno scorso, mandare via di nuovo un amministratore come Comolli significherebbe continuare a ristrutturare, a sbagliare, a ristrutturare, a sbagliare. Questa non è sicuramente una cosa positiva,
3: certo.
1: Ragion per cui comunque finisca la stagione della Juventus, ti aspetti che, così vado in casa Juve, Comolli possa, sì, restare, ma magari con meno poteri sul mercato, soprattutto eventualmente?
3: Sì, penso possa essere una lettura corretta, penso di sì, cioè non mi aspetterei un nuovo ribaltone.
1: Sei mesi fa è stato incoronato amministratore delegato, capisci che sarebbe una,
3: infatti,
1: cosa folle.
3: No, sarebbe preoccupante.
1: Sì.
3: Spero che i tifosi della Juve, ovviamente, d'essersi affidati molto a Spalletti, poi abbia un seguito anche nelle scelte in sede di mercato, che ovviamente non è che può fare Spalletti le trattative, però che piuttosto che l'algoritmo si dia peso alle valutazioni di una persona di campo e di calcio, come dicevano Spalletti, ma credo che sia quella un po' l'idea. Poi non so che ci sarà anche qualche ingresso dirigenziale. Devo dire, forse la Juve è l'unico club di cui non si parla in questi giorni, di Toto DS, quindi probabilmente non ci sarà qualche cambio anche da quel punto di vista. però insomma, non è nemmeno da escludere.
1: Ultimissima cosa al volo che ti voglio chiedere, poi dopo lo approfondirò con Gabriele Chiocchio. Dybala a sorpresa potrebbe restare alla Roma, rinnovare, altro che Boca?
3: A quanto pare si chiede, c'era, era atteso un incontro tra il suo agente e la dirigenza, la proprietà della Roma. Poi l'incontro non c'è stato, però comunque da casa Roma è filtrata una apertura dei Franken a rinnovare il contratto di Paolo Dybala. Quindi è una possibilità che torna attuale. Certo, la condizione è chiara, ma Dybala è il primo a saperlo, cioè si deve ritoccare l'ingaggio, deve abbassare in maniera molto molto netta il suo ingaggio, che è insostenibile per la Roma. A quel punto probabilmente ci, sarà, cioè, ci potrebbe essere davvero il rinnovo del contratto, che sembrava oggettivamente uno scenario del tutto da escludere fino a non molti giorni fa.
1: E quindi staremo a vedere, perché poi la strutturazione della Roma passa naturalmente adesso per le decisioni di Frederic Massara, ma con maggiore attenzione verso le indicazioni di Gasperini, che è molto d'accordo sul tenere Dybala. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, buon lavoro, buon
3: ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, e poi tra poco dovremo avere Luca Calamai. Stiamo cercando sempre di risolvere problematiche tecniche, ma ce la faremo, a tra poco.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a collegarci con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti voi ascoltatori.
0: Che bello vederti anche e non sentirti, vedi, la tecnologia ci permette di farci sentire più vicini. Luca, noi siamo abbastanza organizzati, nel senso che se c'è un problema in qualche modo lo risolviamo. La Lega un po' meno, ci ha messo un po' tanto. Alla fine chi l'ha vinta questa battaglia, che però racconta tanto del nostro calcio, l'organizzazione, anzi la disorganizzazione del nostro movimento?
1: Guarda, ci sono solo sconfitti in questa storia, lo dico con grande amarezza, anche se ti confesso la parte ironica quasi quasi vorrebbe prendere il sopravvento, no? Perché più sembra più una storia da scherzi a parte che non una storia che coinvolge quale? La sesta, settima, quinta azienda del paese. Quindi, ma poiché è una storia seria, perché anche se di serio c'è poco, va affrontata con serietà. Allora, innanzitutto c'è un errore clamoroso che tra l'altro non è mai stato riconosciuto in maniera chiara e netta da parte della Lega, che al momento di consegnare al cervellone per i calendari quelli che erano input, problemi eccetera, si è dimenticato, ma non è la prima volta, si è dimenticato della finale. Esatto, si è dimenticato degli finali degli internazionali. Cioè, in questo momento, ragazzi, il tennis sta diventando lo sport nazionale. Parlo per interesse, per voglia che hanno anche i ragazzi giovani di andare a riprovare, come sempre succede, no? Perché noi siamo un paese, Vincenzo, che cavalca l'onda. Nel periodo di tomba eravamo tutti sciatori, nel periodo di Panatta eravamo tutti tennisti, nel periodo di Azzurra o di Luna Rossa eravamo tutti navigatori, anche se poi se al bar sentivi parlare di Randa e di nessuno sapeva di cosa parlava in realtà. Esatto. E ora siamo tornati a essere fortunatamente un paese di tennisti, ma vorrei aggiungere anche le ragazze si riconoscono nelle campionesse di pallavolo, l'atletica sta riprendendo un suo valore, nel nuoto vinciamo, quindi meno che nel calcio siamo tornati a essere un paese di sportivi. Allora, il calcio quindi ha sbagliato e non ha questa vicenda doveva partire, cioè abbiamo commesso un errore, ma l'errore non solo è clamoroso da parte di c'è un responsabile che dovrebbe dimettersi di fronte a un simile errore, ma è stato amplificato dal presidente della Lega che ha detto noi non pensavamo che la Lazio arrivasse in finale.
0: Di che parliamo?
1: E qui abbi pazienza, ma è del mestiere di Checco Zalone, ci sta perfettamente. Ma sì. Come può un presidente dire una sciocchezza se stupidale come questa? È una roba incredibile, cioè roba da dilettanti allo sbaraglio. Poi a questa vicenda si è aggiunta una conflittualità di rivalse, di ripicche politiche, che la politica è stanca di questo calcio arrogante, pieno di debiti, che tra l'altro crea più problemi che valori, e quindi lì siamo entrati in questo conflitto che pensa Vincenzo, portava a fare probabilmente la cosa più sbagliata, perché lo possiamo dire che era la cosa più sbagliata, giocare le partite, ma soprattutto il derby di Roma lunedì alle 20:45. Cioè, la storia insegna che i derby di Roma sono pericolosi, che le forze di polizia chiedono di non giocarli di notte. Noi quando giochiamo di notte, in che giorno? Il giorno dello sciopero generale, con tutte le problematiche del paese, con tutte le problematiche, una sciocchezza che nasceva però dal puntiglio di non darla vinta al calcio. Alla fine chi vengono calpestati? Vengono calpestati i tifosi, che soltanto ieri alle 7, alle 8 la sera hanno saputo quando si gioca una partita, si è calpestato chi ha comprato un biglietto, chi aveva fissato un viaggio in treno, chi aveva organizzato la vita della sua famiglia anche in virtù della propria passione calcistica.
0: Con sacrifici grazie, economici molto più importanti rispetto a chi organizza.
1: Non è che li pagano chi va allo stadio, se io vado ti pagano, no? Appunto. Io vado, il tifoso del Napoli, vado a Pisa, mi pagano, no? E potrei andare avanti con tutte le squadre che ho fatto. Quindi una roba vergognosa, una roba che come sempre finirà senza che chi ha sbagliato paghi, una cosa che testimonia di come il nostro calcio sta quasi liquefacizzando, cioè non abbiamo valori più tecnici di un certo livello, non abbiamo più valori organizzativi, ancora pensando all'europeo abbiamo tutti i ritardi sugli stadi, una grandissima tristezza che dovrebbe far ribellare tutti, ma che in realtà passato domenica alle 2 del pomeriggio ci sarà chi sarà felice perché la sua squadra è più vicina alla Champions e chi, leggevo le frasi di Cardinale, magari sarà ancora più feroce perché non prenderà i soldi della Champions.
0: Adesso ci arriviamo anche a lì. C'è stato in realtà uno che probabilmente ha dentro di sé una sorta di anima rivoluzionaria, e parlo di Maurizio Sarri, che ha provato a ribellarsi un po' per tutti, perché poi parlava per le squadre che rischiano di perdere 70, 80, 90 milioni perché si giocano l'approdo in Champions League, e ha detto: io se si gioca domenica non mi presento. Ora non sappiamo se si presenterà oppure no, però credi che il suo sfogo era uno sfogo che in testa sua si aspettava che magari qualcun altro potesse seguire questo suo sfogo per una ribellione concreta al calcio, o è soltanto un ideale buttato lì per far capire che tanto alla fine si parla ma nessuno concretamente fa niente?
1: Io penso che lui abbia parlato da tifoso, come potrebbe parlare il Giacomo Rossi che incrocio per strada magari se esco fra 10 minuti, o che ne so, un tifoso romano che può incrociare te uscendo da TMV Radio. Ha parlato, ha messo su piazza il pensiero della gente che non ne può più, è stanca. Non credo, guarda, Sarri non è un capopopolo, è un incazzoso, sì. È uno che parla di pancia, no? Ma io sono convinto che un altro che è abbastanza incazzoso di carattere come Spalletti trova ridicola questa vicenda. Lui ha saputo soltanto ieri sera, uno meticoloso sul lavoro, quindi praticamente siamo quasi alla vigilia, perché se te pensi giocando a mezzogiorno, sì. Già oggi diventa un giorno, quindi anche tutto quello è potrebbe essere una tabella di lavoro da allenatori che si giocano per la loro società un qualcosa di fondamentale. È ridicolo, tutto questo è ridicolo. L'aspetto positivo nella ridicolaggine è che tutte le squadre che lottano per la Champions avranno lo stesso problema, e quindi questo si trova un'eguaglianza, ma un'eguaglianza nella disorganizzazione, nella faciloneria, in tutto quello che non è più accettabile. Ma poi se lo sposti a tutti i livelli, poi non spiega, ma la somma di tutte queste cose spiegano il male del nostro calcio. Non andiamo per 3 volte in fila in mondiale, la fase finale, esatto, dei mondiali. Non siamo in grado nemmeno di dare dati certi a un cervellone elettronico, non siamo in grado di gestire, andiamo alla ricerca degli spiccioli, perché tutta questa battaglia è stata fatta anche perché ovviamente quell'orario può favorire la vendita sui mercati asiatici, al tempo stesso accordi già presi potevano portare a delle penali, ecco anche perché questa grande battaglia della Lega per avere poi degli elementi in caso di partita alle 20, lunedì, per giustificare la non garanzia di quanto promesso. Insomma, siamo su delle miserie calcistiche che però segnalano una complessità che non può più essere abbandonata. Vedi, io sono, lo ripeto per la 100ª volta, io sono cresciuto, e lo dico in maniera orgogliosa, alla scuola di Candido Cannavò. Candido Cannavò, oltre ad essere un formidabile direttore, un formidabile giornalista, era un formidabile uomo di sport che ha messo la sua faccia, il suo giornale, la sua potenza a difesa dello sport per impedire che la politica in qualche modo riuscisse a entrarci, a influenzarlo, a condizionarlo, a sfruttarlo. E non era facile, credimi, mi devi credere sulla
0: parola. No, ci credo.
1: Io oggi mi trovo nato a quella scuola, mi verrebbe quasi da auspicare che fosse una figura come il ministro dello sport, che tra l'altro non rappresenta nemmeno quello che è il mio pensiero politico, quindi non lo dico per motivazioni politiche, ma almeno lui viene dal calcio, viene dallo sport, viene, perché questi da soli secondo me non sono in grado di far niente. E ti devo dire,
0: sì,
1: non ho nemmeno grandissima fiducia su quelle potranno essere il nuovo presidente federale, perché temo che non avrà la forza chiunque sia l'altro di fare assolutamente niente.
0: Sono d'accordo. Tu prima dicevi, poi magari uno si dimenticherà, penserà alla propria squadra, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di peggio di questo, perché chi dovrebbe aprire gli occhi in realtà o finge di non vedere, o più probabilmente prova a chiudere gli occhi degli altri ed aprirli su direzioni sbagliate. Mi riferisco all'amministratore delegato della Serie A De Siervo, appunto al presidente della Lega Simonelli, che invece hanno cominciato a parlare di finale di Coppa Italia, che è come se fosse la finale di Champions, che è la cosa più bella che c'è, e di aspetti clamorosi, perché invece di dire noi siamo in un punto in cui dobbiamo oggettivamente fare una riflessione e lavorare al miglioramento, e che veniamo fuori dalla mancata partecipazione al terzo mondiale di fila, e invece si vuole far passare la Serie A come il campionato più bello che si possa vedere e la finale di Coppa Italia come la finale di Champions League. Anche queste cose stonano e ti fanno capire che vogliono provare a distogliere l'attenzione o a imporre la bellezza di un calcio che non c'è più ai tifosi, agli addetti ai lavori, laddove invece il tifoso è intelligente, mica c'ha l'anello al naso. Il tifoso si è scocciato di guardare certe cose, di un determinato spettacolo, perché poi viene meno anche chiaramente la qualità che vediamo in campo, che non è più la qualità di un tempo. Se vedi che decade anche la qualità organizzativa, e voglio dire, la finale di Coppa Italia è come la finale di Champions League, ci crede nessuno.
1: Sì, è tutto vero quello che hai detto te. Permettimi di dire che credo che in Italia, a livello sportivo, a nessuno interessa quello che dice il presidente della Lega di Serie A, persona assolutamente sconosciuta ai più, De Siervo, tra l'altro fiorentino, di una famiglia di grandi spessore, di grande valore. Io fatico a ricordarmi un concetto che possa in qualche modo aver aperto un dibattito importante. Il problema non sono, il problema sono i presidenti, perché i veri padroni del vapore sono loro, perché a presidenza della Lega viene messo una figura che in realtà deve solo fare da portare avanti il pensiero. Io non mi rivolgo a quello, Vincenzo, a lui, io mi rivolgo ai De Laurentiis, ai Fetkin, certo, a una famiglia Agnelli, a Cardinale, alla famiglia Commisso. Cioè, questo prodotto sta perdendo valore in maniera assoluta. Non è che se ci dicono ora che sono, è notte, noi ci crediamo, perché qui è brutto tempo ma è giorno. Cioè, parlano di un qualcosa che non è, che non è considerato da nessuno. C'è una consapevolezza totale che noi abbiamo imboccato una discesa e non vediamo il pianerottolo di questa discesa, no? Allora, gli unici che possono intervenire veramente sono i padroni del vapore e sono i grandi presidenti, nemmeno tutti i presidenti, i grandi presidenti. Allora, io non riesco a capire perché i grandi presidenti, che sono nel loro settore delle figure top, no? Non accettino il principio, per esempio, che il campionato a 20 squadre è sbagliato, sono troppe, non lavorano per riportare la qualità del calcio, non hanno inventato un percorso che non sia quello banale delle seconde squadre in Serie C per alzare il livello del lavoro dei settori giovanili, non proteggono il patrimonio italiano, perché la nazionale non è il nemico delle grandi club, è il veicolo promozionale, perché un grande mondiale porta una montagna di soldi e porta nuovi tifosi, nuovo interesse, quindi tutti dovremmo avere l'interesse a fare che la nostra nazionale abbia il meglio del meglio. Cioè, non vedo, non fanno una battaglia che non sia una battaglia per guadagnare un euro, quando tutti gli anni il bilancio dice meno due, per cui te guadagni uno e perdi due, e non funziona mai. Sei più povero, non attrai più grandi giocatori, non attrai più, fra poco, nemmeno i grandi allenatori, non attrai più i grandi personaggi dello sport. Cioè, la riflessione dovrebbe partire da loro, perché alla fine, ricordati, se il prodotto è di basso profilo, ci rimettono loro, perché avranno sempre uno sponsor in meno, un qualcosa in più, ma non gliene freghi niente a nessuno, e questa è la cosa sconvolgente. Esatto. Quando loro dovrebbero star lì a battere la testa nel muro ogni giorno per cercare di fare un qualcosa che riaccenda l'interesse.
0: Parlavi di Cardinale prima, e questo è un altro argomento del giorno, perché c'è stato uno sfogo molto importante. Il Cardinale sarebbe un fallimento non centrare il quarto posto, il Corriere della Sera che ha riportato alla ribalta quello che sarebbe stato uno scontro di qualche mese fa che abbia creato rottura tra Ibrahimovic e Allegri, cose anche abbastanza importanti, gravi, le telefonate ai giocatori, i messaggi ai giocatori, fai così, fai così, fai colà, scavalcando le direttive dell'allenatore che avrebbero fatto infuriare Allegri, il futuro in bilico di Allegri, quello quasi certo lontano dal Milan dopo una stagione soltanto di tare. Tutto questo poi sta scoppiando in un momento in cui il Milan ha necessità di andare a vincere a Genova per salvare un posto in Champions League, senza giocatori del calibro di Leao, di Pulisic, probabilmente di Bartesaghi, sicuramente di Salemakers e neanche di Estupinian. Quanto sta rischiando il Milan come squadra e come progetto ancora una volta di fallire?
1: Innanzitutto fammi dire che l'intervento di Cardinale mi ha lasciato un po' stupito, no? Perché mi è sembrato uno che all'improvviso si catapulta, torna a casa dopo un viaggio di 6 mesi nell'interspazio, torna e trova delle cose e dice: oh, che succede? Ma come succede? Cioè, e lui dov'era? E lui dov'era quando sono iniziati? Si è capito, no? Che il Milan è successo qualcosa, che lì è stata proprio staccata una spina, no? Dov'era lui? Dov'era il presidente? Allora, questo è un altro messaggio forte. Ti devo dire, dove erano Fredkin quando è esplosa la guerra Ranieri-Gasperini? Non lo sapevano? Non sono stati in grado di anticipare? Io ho vissuto l'era di Dino Viola, ai tempi di quei presidenti non succedevano questo, perché c'era un accompagnamento giornaliero, le mine venivano disinnescate. Qui esplodono sì, improvvisamente, e questi proprietari che vengono molti da fuori Italia e che scoprono, restano a bocca aperta, continuano a parlare dell'NBA di basket. Ma cosa c'entra l'NBA di basket con la Serie A? Cioè, mescoliamo carne e pesce, non parlano di cose che sono ignoranti, nel senso, esatto, di non sapienti, no? Allora, il Milan, c'è stata una guerra per bande, questo è ovvio, è sparito dal campionato questa squadra, non so se riusciranno a rimetterlo insieme, perché è molto più facile spengere la luce che riaccenderla, ricordatevi sempre, e rimettere in moto tutto. E quindi qual è il progetto? Cioè, se il progetto è cambiare Allegri, sì, Allegri ha delle responsabilità gigantesche, ma Allegri funziona se ha una società alle spalle. Dov'è la società? Tare non conta più, quindi Tare è stato fatto fuori. Chi arriva al posto di Tare? Arriva D'Amico dall'Atalanta. Ma te pensi che possa cambiare?
0: Certo.
1: Ma non esiste, no? Cioè, arriva la coppia D'Amico italiano, D'Amico, che ne so, ma no, non è
0: poi così. Leggevo anche di un ruolo di nuovo importante per Ibrahimovic. Detto che io non ho mai capito qual è il ruolo di Ibrahimovic
1: nemmeno
0: nel
1: io.
0: Milan attivo, e soprattutto non nemmeno credo io. Neanche che sia l'uomo giusto dal quale ripartire, con tutto il rispetto.
1: No, ma Ibrahimovic ha fatto una cosa quando era operativa al 100%, ha fatto la seconda squadra del Milan che è stata capace di retrocedere in Serie D. Basta, a casa, non è il tuo lavoro, no? Cioè, Milan è un momento di grande confusione, se non ricreano delle basi. Io sinceramente andrei a riprendere Galliani, ti devo dire la verità, farei la cosa più semplice.
0: Anche con la sua bella veneranda età, però è uno che sa dove mettere le mani.
1: Lì, c'ha identità, c'ha forza, sa di che cosa si parla, del mestiere. Se te, Cardinale, non puoi vivere il Milan, il Milan è una realtà che va vissuta giorno per giorno. Lo regge questo modello l'Inter perché ha Marotta, ecco, ma se l'Inter non avesse Marotta sarebbe come il Milan, e Marotta ne vive giornalmente di problemi, perché ci sono, perché non è, se non sei un proprietario è complicato fare il presidente. Allora il Milan mi sembra un qualcosa di grande confusione. Se non mettono un uomo forte al comando, questo vale per il Milan, vale per l'Inter. Non sono, ti devo dire, ancora convinto del valore del nuovo gruppo dirigenziale della Juventus, per esempio.
0: Certo.
1: Non c'è gruppo dirigenziale alla Roma. La Roma si sta avviando a fare un altro clamoroso errore: consegnare tutto all'allenatore. Errore. Cioè, o uno fa l'allenatore o uno fa il direttore. Non esiste l'allenatore che fa il direttore. Non è possibile.
0: È così. E in quindi, questo ci inseriamo anche magari il Napoli, che allo stesso tempo non sa se andrà
1: avanti. Ma il Napoli ha uno che comanda.
0: No. Esatto.
1: Però il Napoli ha uno che comanda. Poi può sbagliare, sì, ma comanda. È uno che sa tutto, gestisce tutto, decide tutto. Ripeto, può sbagliare o può far bene, ma lì la figura che comanda è chiara. E poi mi pare che anche stia provando a darsi... Io ti devo dire, De Laurentiis con Conte è stato formidabile quest'anno. Sembra nemmeno De Laurentiis, sembra il fratello, esatto, silenzioso.
0: Io me l'aspetto che da un momento all'altro sbotta, che sta tenendo tutto dentro.
1: Ma,
0: però è stato...
1: succederà probabilmente, sì, però sì. Poi andranno in Champions e quindi... Però ecco, il quadro, se abbiamo disegnato un disastro di tutta la struttura dirigenziale del calcio italiano, inteso come calcio italiano, ma e poi questa fotografia è la fotografia che poi ritroviamo se andiamo a guardare le squadre di club. perché più o meno risiamo a quegli stessi punti, eh?
0: Sì, esatto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, invece, come immagini stia affronterà la Fiorentina queste ultime due partite, anche in vista di quello che sarà il lavoro che Paratici e la società dovranno fare per il prossimo anno, che è un anno importante col centenario, salvata la faccia perché si farà in Serie A dopo il rischio Serie B, però deve essere un'annata diversa per la Fiorentina, ne sono consapevole, immagino che lavoro stanno facendo per poterlo fare.
1: Per ora confusione, una grande confusione. La partita alla Juventus è la partita dell'orgoglio, perché per il mondo Firenze è una partita diversa, una partita speciale, quindi la Juve non è stata fortunata nel calendario, perché trova i due mondi che pagherebbero oro per non mandarla in Champions, no? Esatto. Per cui nessuno regala nulla fortunatamente, ma nel caso della Juventus troverà due avversari, Fiorentina e Torino, che invece giocheranno probabilmente con il senso di giocare la partita e può dare una pennellata finale ad anni che non sono stati anni particolarmente positivi. La Fiorentina non si capisce cos'è il presidente, se è solo una figura di rappresentanza o ha un valore anche operativo. Per ora sembra solo una figura che manda messaggi social che c'entrano pochissimo con quello che sono le problematiche del calcio di Firenze. Credo ci abbia un direttore che aspetta di sapere che budget avrà, non ha l'allenatore perché a tutte le porte ha bussato, gli hanno o chiuso la porta in faccia o detto voi siete la seconda, terza, quarta scelta, quindi se mi volete dovete aspettare. Trovo anche non particolarmente corretto tenere Vanoli in questa situazione di bagnomaria. Esatto. Vanoli ha fatto un miracolo, io penso che Vanoli meriti il massimo rispetto. Credo che non possa essere lui l'allenatore della Fiorentina l'anno prossimo, solo perché la Fiorentina deve eliminare quante più facce di quelle che hanno fatto vivere nell'anno del centenario un incubo, e allora gli devi dire grazie Vanoli. Ecco, tenerlo qui sapendo che oggi, se poi fra 20 giorni tutti ti dicono no e lo confermi a un allenatore che già l'80% dei tifosi non vuole, gli hai dato la patente non c'è altro, vai te, e che credo sia il modo peggiore per iniziare. Esatto.

0: Allora, adesso come promesso andiamo in casa Roma, la versione giallorossa, voce giallorossa da Gabriele Chiocchio. Gabriele Chiocchio, Gabriele, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, Gabriele, Habemus Data è stata una roba pazzesca. Io ti chiedo come è stata vissuta a Roma società, a Roma tifoseria. Sappiamo del comunicato che hai messo la curva giallorossa, che chiaramente ha preso una sua posizione, una posizione che poi ha preso anche in un comunicato ufficiale la Roma. Diciamo però, come è stata vissuta internamente questa situazione e come si avvicina la Roma a questo derby che è di vitale importanza per il discorso Champions?
1: Beh, è stato tutto abbastanza imbarazzante, specie perché il problema nasceva a monte, nasceva quasi un anno fa, quando è stato definito il calendario di questa stagione, perché si sa benissimo quando si gioca la finale degli internazionali di tennis, e dunque piazzare il derby in quella data è stata una scelta abbastanza, anzi direi molto molto sbagliata. E si aveva tempo per cercare di rimediare in qualche maniera. Si è arrivati a meno di una settimana dall'evento senza una soluzione in mano, e con tutte queste polemiche, alle quali si sono aggiunte anche polemiche di interesse da parte delle società, insomma, solito teatrino dove nessuno probabilmente si è mosso in maniera corretta. Si è arrivati a questo finale con questo anticipo di 30 minuti, oserei dire decisivo, con molte virgolette, bravo, e con un po' di sarcasmo, bravo, per evitare problemi di ordine pubblico per la finale degli internazionali di tennis, che tra l'altro poi non ha un orario calendarizzato, cioè la giornata che prevede le due finali del doppio, la finale del singolare, e poi in base alle esigenze si decidono gli orari. Ecco, quindi è stato anche un po' raccontato non perfettamente. Il risultato è stato questo: la Roma appena affiutato, come dire, l'umore dei propri tifosi, si è accodata come sempre, insomma, sempre un po' populista, sempre un po' attenta alle questioni dei tifosi, con questo comunicato in cui si augurava, comunque diceva che avrebbe fatto di tutto per far giocare la partita domenica. Così è stato, quindi non ci saranno proteste da parte dei tifosi della Roma, che anzi saranno di più, perché vista quella dei tifosi della Lazio avranno più biglietti a disposizione in Tribuna Tevere. Come arriva la Roma a questa partita? Arriva dopo la famigerata partita contro il Parma, che ha tenuto in vita, grazie anche al risultato di Milan-Atalanta, le speranze Champions League, partita che però in realtà secondo me non è stata analizzata poi nella sua totalità, perché sì, c'è stato quel caos finale che ha dato alla Roma i tre punti, ma se si è arrivati con la Roma sotto 2-1 evidentemente c'era qualche motivo. La scelta di Dybala, che si è dato un assist, ha giocato bene a livello offensivo, ma che in realtà poi come dire, nel momento poi finale è un po' mancato a livello fisico, come ovviamente è previsto, e dei giocatori che cominciano a far fatica, siamo a fine stagione, insomma bisogna stare attenti. Ecco, pensare di arrivare a questa partita sull'onda di Parma sarebbe probabilmente sbagliato, sarebbe probabilmente sopravvalutare il momento della Roma, che arriva comunque da una serie positiva e che secondo me è la favorita di questa stagione cittadina per tanti motivi.
0: Sono d'accordo con te sul fatto che il caos finale di Parma-Roma abbia fatto un po' chiudere gli occhi su tanti errori, perché i gol del Parma nascono anche da errori evidenti da parte della Roma. Ti chiedo quali sono le cose che ti hanno preoccupato un po' di più in ottica derby, in particolare cammino verso la Champions, di quella prestazione contro il Parma.
1: Mi ha preoccupato l'intensità decrescente nel secondo tempo, perché la Roma ha giocato una buona prima parte di primo tempo, ma già nella parte finale del primo tempo stava un po' mollando. Nel secondo è entrata abbastanza male, tant'è che prende subito il gol dell'1-1 e non riesce poi a ribaltare l'inerzia della partita. Abbiamo detto tante volte che è fondamentale l'intensità, la forza che si mette in campo. Ecco, la Roma non ne ha avuta tanta finché è stata una partita normale. Dopodiché quello che succede, no, ti dà delle energie nuove, nervose, l'adrenalina è quello che vuoi, ma non è detto che questo possa accadere domenica. Sarebbe consigliabile anzi che non accada, ma qui mi spingo un po' oltre. La Roma deve provare a vincere la partita per quelle che sono le sue normali caratteristiche, deve condurre una partita per quello che sa fare, anche perché giocherà contro una squadra reduce da una finale, comunque da una partita infrasettimanale che non è abituata a sostenere, perché la Lazio quest'anno non ha fatto le coppe ed è un caso che Sarri si sia battuto per spostare la partita al lunedì.

0: guadagnare un giorno di riposo, anche a livello nervoso magari i biancocelesti avranno speso tanto mercoledì, in una stagione in cui, tolta la prima parte, in cui magari ancora pensavano di giocarsi qualcosa, gli arbitri e quant'altro, poi nella seconda parte sono stati banalmente più tranquilli perché l'obiettivo unico era rimasto la Coppa Italia.
1: Gabby, l'ultima cosa che ti voglio chiedere invece riguarda Dybala, che eravamo rimasti più o meno abbastanza convinti che sarebbe andato via, invece pare che si stia trovando un accordo per restare. Ti chiedo quali sono i termini e anche se sei d'accordo su questa eventuale decisione.
0: Allora, come spesso accade, qui le decisioni si prendono sull'onda di momenti e non sull'onda di, come dire, su una valutazione più complessiva. Io ricordo Pellegrini, che gennaio dell'anno scorso era stato praticamente ceduto al Napoli, poi segna nel derby e rimane e sta quasi a scadenza. Dybala andava verso il non rinnovo, anche perché il suo rendimento di quest'anno è stato piuttosto scadente. La partita di Parma e magari anche le sue dichiarazioni un po' stizzite che hanno riacceso la volontà di alcuni tifosi, magari potrebbero aver fatto cambiare idea. Detto questo, ci sono dei contatti tra l'agente di Dybala e Massara, che però è un DS sul piede di partenza sostanzialmente, perché la Roma gli sta cercando un altro. L'eventuale rinnovo prevederebbe un contratto chiaramente a ribasso. Oggi Dybala costa 15-16 milioni lordi, alla Roma si andrebbe verso 2 circa netti, con dei bonus legati alle prestazioni, ai gol e agli assist. Io credo che continuare a compiere queste scelte sull'onda di momenti sia una strategia abbastanza errata. Detto questo, il rinnovo di Dybala è una volontà dell'allenatore, sostanzialmente, che continua a difendere questo gruppo, a voler rinnovare il più possibile, e questo è un altro punto, perché andato via Ranieri, che sicuramente era un vulnus della struttura societaria della Roma, adesso non bisognerebbe, secondo me, commettere l'errore di mettere tutto in mano a un allenatore.
1: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro e buon derby.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Alain Valnegri, buongiorno. Ah, non c'è? Giusto, è vero, perché adesso dobbiamo fare uno switch da un canale all'altro, quindi tra pochissimo avremo Alain Valnegri, con il quale andiamo a presentare un po' questa giornata di campionato. Nel frattempo sono stati resi noti anche gli arbitri di questo turno di campionato, quindi Como-Parma verrà arbitrato da Zufferli, Genoa-Milan partita importante arbitrata da Sozza, Juventus-Fiorentina arbitrerà Massa, per quanto riguarda Pisa-Napoli invece l'arbitro sarà Forno. Roma-Lazio, il derby affidato a Maresca, Inter-Verona arbitrato Calzavara, Atalanta-Bologna, Atalanta-Bologna Perenzoni, Cagliari-Torino Arena, Sassuolo-Lecce La Penna, Udinese-Cremonese Manganiello. Ricordiamo che Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce sono altre due sfide estremamente importanti che giocano la salvezza, non a caso gli arbitri migliori sono stati poi definiti per le sfide un po' più delicate. Alain Valnegri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, mi stavo chiedendo se avessi fatto il corso di arbitro.
1: Hai visto? No, per carità, me ne tengo ben lontano, anche dopo la bellissima organizzazione che ci sta in questo nostro campionato e anche dopo l'inchiesta arbitri, che però si sta sgonfiando. Alain, invece, finalmente abbiamo le date, quindi possiamo parlare delle gare che si giocheranno domenica prossima, quindi domenica 17 maggio alle ore 12, mezz'ora guadagnata in 4 giorni di dibattito. Partiamo però dal derby. È così scontato il derby tra Roma e Lazio, quindi con la Roma che avrà anche lo stadio quasi tutto pieno, bardato di giallorosso, con la protesta dei tifosi della Lazio e soprattutto con una Lazio che viene stanca e forse anche un po' depressa e magari anche in condizioni non proprio ottimali, come abbiamo visto in finale, al cospetto di una Roma che ha tutte le motivazioni per portare a casa la vittoria? O dobbiamo aspettarci anche qualche sorpresa, perché il derby è sempre il derby?
2: Vabbè, hai fatto tu l'analisi. Concretamente non è difficile aggiungere altri argomenti. Il bisogno di punti che ha la Roma, possiamo aggiungere quello, la Lazio ormai non si gioca più nulla. Vedremo, adesso la Roma ha tutto nelle sue mani, perché secondo me se la Roma fa 6 punti va in Champions, ci credo, perché il Milan stanno venendo fuori tanti problemi ancora ieri, tanti processi. Adesso abbiamo visto su Sky ieri sera che comunque ci sarebbero delle proposte per cambiare l'assetto societario. Guarda, secondo me è illustrativo del momento che vive il Milan. Marassi, penso che darà una sentenza e che dovrebbe togliere la Champions al Milan. non sono assolutamente anti-milanista, mi ha fatto vibrare, mi ha fatto sognare da bambino il Milan, mi ha fatto godere quando il ciclo Ancelotti per il calcio proposto senza essere tifoso della squadra, ma in questo momento è questa la realtà del Milan, è questa la realtà del Milan, non merita di andare in Champions secondo me. E il Genoa, ovviamente lo dicevamo già da inizio settimana, il Genoa comunque se la giocherà a morte contro la squadra che giocherà a morte, con quella voglia, con quella organizzazione, perché il Genoa è organizzato con quella passione. Secondo me il Milan perderà almeno 2 punti a Marassi.
1: Quindi hai dato un po' la tua, tra virgolette, sentenza. Io sono d'accordo sul fatto che, o meglio, ti volevo chiedere se sei d'accordo sul fatto che anche la tempistica di tutte queste divisioni che stanno venendo fuori è sbagliata, esatto. Perché si parla di Tottare che andrà via, litigio Ibra Allegri, capisco invece già di più Cardinale che dice se senza il quarto posto è un fallimento, però magari invece di dire questo noi crediamo ancora negli uomini di questa struttura che possa raggiungere il quarto posto, siamo fiduciosi. Invece sembra che questa fiducia sia stata tolta, almeno in un momento catartico della stagione.
2: No, ma poi parliamo dei calciatori. I calciatori non rispondono da quanto? Nell'ultima volta ha fatto 7 punti il Milan. E quando è questa merita? Merita di andare in Champions? Assolutamente no. La stanno rovinando, la stanno tirando, sinceramente. Perché dopo il derby, te lo ripeto, l'abbiamo già detto questa settimana, dopo il derby era l'anti-Inter e si poteva giocare lo scudetto addirittura. Dunque il calcio va tutto veloce e adesso il giorno d'oggi è lì per il quarto posto a elemosinare per andare in Champions. C'è qualcosa che non va, ma sono anche i calciatori che vanno in campo, c'è una società assente, c'è una società, ma più che assente, caotica, che secondo me non ha le persone con i ruoli adeguati, perché comunque a Tare, se vai a prendere Tare devi dare carta bianca. Furlani cosa fa? Ma cosa c'è? Cioè vogliamo comparare Furlani a Galliani? Ragazzi, cioè, se prendiamo la struttura societaria, l'aspetto sportivo, la rosa, eccetera, eccetera, c'è qualcosa di che non è funzionale proprio. Cioè, le catene non vanno, non sono complementarie. E dunque, a partire da lì cambia ogni anno. Quanti allenatori ha cambiato negli ultimi anni in Milan? Quanti direttori sportivi? E lì, alla fine, quando fai male le cose, c'è sempre una sentenza e lì c'è, non so se definire la giustizia o meritocrazia, però c'è sempre qualcosa che comunque viene fuori per chi fa male o fa bene le cose.
1: Juventus-Fiorentina, partita sulla carta che dovrebbe vedere favorita tranquillamente la Juventus, che deve, così come la Roma, vincere assolutamente per conquistare la Champions le prossime 2 partite. Poi se dovesse perdere il Milan, una vittoria potrebbe anche chiamare un pareggio, se non sbaglio potrebbe addirittura già bastare per la qualificazione alla prossima Champions, però insomma intanto la Juventus deve vincere le prossime 2 partite, e una di queste è la Fiorentina che quest'anno ha fatto il suo male, però adesso ha la mente libera. Ti aspetti una Fiorentina aggressiva, agguerrita o facilmente battibile in questa partita?
2: Ma parlavamo prima del Milan, la Fiorentina è l'esempio a una potenza ancora maggiore rispetto al Milan di una società che non funziona. La Fiorentina ha guadagnato tanti soldi, li ha spesi male e ha speso male pure comunque soldi del patrimonio di Rocco. Dunque lì non so, io secondo me la Fiorentina al giorno d'oggi è una società con tanti fantasmi, non si sa se Paratici ci rimarrà a Firenze, perché avrà visto comunque una società assente e secondo me non gli stanno dando carta bianca come vuole. È una lettura, non è un'informazione. E a partire da lì la rosa, non si sa se Vanoli rimarrà, cioè chi è pro Vanoli, chi è contro Vanoli, sono poche certezze. Questa rosa che certezza ha dato? Cioè, questa rosa si è salvata perché comunque quest'anno la salvezza a livello di punti, la media era molto bassa. 15 anni fa questa Fiorentina non si sarebbe salvata, perché è anche frutto di un livello delle squadre a parte destra della classifica molto basso. E niente, adesso altri pensieri della Fiorentina. Secondo me questa rosa, questo spogliatoio non affronta questa sfida con la mentalità di partita importante, di come si possa sentire la gara con la Juve a Firenze, perché già a Roma abbiamo visto bene l'atteggiamento che ha questa squadra a Firenze. Importante la partita contro la Roma, è sempre comunque una partita molto sentita, e non si è visto. Dunque non mi aspetto assolutamente nulla, non mi aspetto assolutamente nulla contro una Juve che ha sofferto contro le squadre della parte destra classifica in casa, dominando, e però questa Fiorentina è poca roba, sinceramente. Dunque non vedo una sorpresa a Torino.
1: Dal futuro invece della Fiorentina cosa ti aspetti? Cioè, l'anno prossimo sarà quello del centenario, quest'anno ha insegnato, immagino, tante cose, poi è stato condizionato anche sicuramente dal lutto della scomparsa di Rocco Commisso, però non era quello alla base degli errori strategici che erano precedenti al lutto. E poi dopo l'arrivo di Paratici, che però non è ancora ben chiaro quali sono gli investimenti, le disponibilità e il progetto, però l'anno prossimo c'è il centenario, per l'appunto. Cosa ti aspetti nella riorganizzazione della Fiorentina la prossima stagione?
2: Chiarezza, prima di tutto, è un minimo di progettualità, perché se vai a prendere Paratici gli devi dare comunque gli elementi per poter lavorare, e Paratici si è firmato un contratto di 4 anni e mezzo a gennaio, rinunciando alla Premier con l'idea di tornare in Italia, eccetera eccetera. Chi è andato a cercarlo a Londra aveva comunque, gli ha offerto comunque un progetto con carta bianca. E se oggi iniziano a uscire dai limiti e non si potrà fare certe operazioni, non si potrà andare a prendere un certo tipo di calciatore, un certo tipo di allenatore, Paratici è ambizioso, Paratici ha ragione, perché comunque uno che ha la sua conoscenza calcistica, l'esperienza che ha avuto, vuole un progetto per poter vincere. E adesso non so se la società si può fare responsabile di questo, nell'offrirgli cosa gli avevano promesso a dicembre, e mi sembra aver capito che sono ben distanti. E se dovesse andare via Paratici, non so. Guarda, io sinceramente, quando è arrivato Paratici, ho sempre pensato che dietro ci fosse la prossima proprietà della Fiorentina, perché ormai la famiglia di Rocco, questa proprietà era di Rocco, e quando Rocco stava bene si sentiva la sua presenza, anche se non ci sono stati i risultati aspettati eccetera, però c'erano. Anche Gio Barone, che ho spesso e volentieri criticato per l'operato calcistico, però a livello di presenza c'erano. Oggi chi c'è da Fiorentina? Dunque niente, aspettiamo che finisca questa stagione molto lunga per il tifoso viola, e aspettiamo di avere delle comunicazioni chiare per capire dove si voglia andare.
1: È il famoso manico che comunque indirizza il percorso delle squadre. Alen, come sempre, grazie, ultimissima, proprio che ti chiedo, Como Parma, Pisa Napoli, invece non ti aspetti nessuna sorpresa da queste partite?
2: No, sinceramente no. Però occhio, perché sappiamo bene che comunque nelle ultime sfide ogni tanto vengono fuori dei risultati un po' strani.
1: Infatti.
2: Non voglio pensare male,
1: No, però dici,
2: ciao Enzo,
1: metti le mani
2: settimana.
1: Ciao Alen, grande abbraccio da Alen Valnegri. Noi siamo al termine anche della puntata odierna di questa settimana. Finalmente sappiamo quando si gioca, ve l'abbiamo detto, quindi domenica il derby alle 12 e tutte le altre 4 partite ovviamente in contemporanea. Poi lunedì andremo ad analizzare quello che sarà successo e se ci saranno dei verdetti oppure no, lo scopriremo. Intanto Maracanà tra pochissimo è pronto a partire, grazie a Giorgio Sorani. E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche è stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera, giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici dall'amministrazione, da tutta una serie di cose deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa, la squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura, credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: Beh, è un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: voto al Como che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta, era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia... abbia dimostrato già del fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, dove trovo? Intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus. Che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Giraud e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì? Credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente. E oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando. Adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, c'è la comica dei Ridolini, si sa quando si gioca, il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis, ci sta pure perché da lì abbiamo un campione simile, quindi... però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì mi sembra una cosa scena, mi dispiace dovendo dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella del... mancano giocatori, questi potrebbero fare... però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei signori, erano tutti campioni, tutti i giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare... i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 43, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. Questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista, non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina. Vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire, attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancocelesti a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro-sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares. A centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Noslin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione. Potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie Granata, sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore Granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18. Luca Bargellini al microfono, Claudio Ferrarese in cabina di regia. Ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre, 331 8200213, per i vostri messaggi WhatsApp in un venerdì che sa di antivigilia per quanto riguarda le gare dei playoff promozione di Serie C. Domenica prenderà il via il secondo turno nazionale, ma nella giornata di domani c'è anche il ritorno del playout, c'è l'ultimo match di Supercoppa di Serie C tra le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi della stagione 25-26. Insomma, c'è tanta carne al fuoco sul campo e non solo. Iniziamo a cucinare tutta questa carne al fuoco collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove questa sera con noi c'è un signor chef, un signor braciere, un signor addetto alla brace come Matteo Ferri. Ciao Matteo, buonasera.
2: Ciao Luca, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Sei pronto a metterti alla brace per cuocere tutta questa carne che c'è al fuoco per la Serie C? Sei carico?
2: È la mia prima occupazione, il giornalista è un hobby, io faccio il braciere proprio di professione.
1: Letteralmente il braciere proprio.
2: Esatto, sì sì, nel senso io scaldo, faccio il piano cottura praticamente.
1: Beh, perfetto, la torcia umana. Matteo, allora, prima di parlare di campo, quindi ci teniamo le cose buone, alla fine oggi è stata una giornata importante perché sono arrivate delle notizie riguardanti alcune società che ci aspetteremo, vorremmo trovare ai nastri di partenza la prossima stagione. E che probabilmente non ci saranno, o in questo momento le possibilità che ci siano sono piuttosto ridotte. Inizierei dalla Ternana, che ha registrato l'ennesimo capitolo in attesa della seconda asta fallimentare che è stata indetta per il 22, quindi per venerdì prossimo. C'è di mezzo Stefano Bandecchi, sindaco e deus ex machina praticamente dell'intera città di Terni.
2: Sì, ormai a Terni sembra veramente un continuo susseguirsi di colpi di scena che si fa veramente fatica anche a capire dove inizia la verità e dove comincia poi la fantasia, perché le ultime notizie parlano, da un lato notizie certe, cioè che venerdì prossimo c'è una nuova asta dopo che la prima è andata deserta, e si tenterà comunque di mantenere in vita la matricola e il progetto Ternana così come lo conosciamo. Dall'altra parte c'è Bandecchi, ex presidente, ricordiamolo sempre, della Ternana, ex, ammesso insomma di voler pensare che non ci sia lui dietro tutti i vari spostamenti di dirigenza e presidenti degli ultimi anni, e attuale sindaco di Terni, che ovviamente si sta muovendo anche nelle vesti di primo cittadino per cercare di rilevare un altro titolo in questo caso, che è quello dell'Orvietana, che si è salvata nei playout di Serie D, e quindi vorrebbe, nel caso in cui dovesse andare deserta anche la prossima asta, acquisire il titolo dell'Orvietana e ripartire con una nuova Ternana in Serie D, quindi di fatto evitare la doppia retrocessione, perché nel caso, ricordiamo, con le nuove norme, se una società non si iscrive scende di due categorie e non più di una, però ovviamente acquisendo il titolo acquisirebbe il diritto sportivo di fare la categoria dell'Orvietana. C'è da capire se la FIGC effettivamente darà il benestare ad una mossa del genere, perché comunque Orvieto e Terni si fanno parte della stessa provincia, però non è che siano proprio due comuni vicinissimi, quindi potrebbe anche mettersi di traverso, anche perché parliamo comunque di due società, di due piazze che hanno una propria storia, una propria identità, quindi non è detto che la FIGC dia via libera ad un progetto simile.
1: Ci sono due squadre invece che sono neopromosse in Serie C, come il Vado, ma anche la Scafatese, che in questo momento, allora il Vado, diciamo che è la situazione più calda, potrebbe clamorosamente non presentarsi ai nastri di partenza, ovvero non presentare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, e ti chiedo di spiegare un po' il perché che poi si allaccia anche con la situazione che mette un punto interrogativo accanto al nome della Scafatese.
2: Sì, allora il Vado è una sorpresa fino a un certo punto, nel senso che fin dal giorno della promozione in Serie C, il presidente Tarabotto ha immediatamente dichiarato che non avrebbe fatto il nomade stile Sestri Levante o stile Bra alla ricerca di un campo, per citare insomma due società, senza ovviamente voler offendere nessuno, ma semplicemente perché sono due società
1: Certo,
2: che
1: certo,
2: si
1: certo.
2: sono dovute spostare di centinaia di chilometri per trovare un campo. Vado è nella stessa situazione. Anche l'ipotesi Sestri, comunque, per quanto siano nella stessa regione, non è che siano proprio due realtà vicinissime, quindi sarebbe comunque un campionato in trasferta per il Vado. Quindi lì c'è da capire se effettivamente quello che sta lanciando Tarabotto è più una sorta di provocazione per smuovere un po' le acque, anche e soprattutto con la regione e col comune, perché quello di cui ha bisogno il Vado è di investimenti sullo stadio per adeguarli alla Serie C, oppure se c'è effettivamente l'urgenza di non trovare una soluzione e quindi addirittura di dover rinunciare alla promozione in Serie C, che tra l'altro mancava da no, 70 anni, se non vado errato,
1: Settanta,
2: dai
1: sì, dal
2: professionisti. Sì.
1: dopoguerra
2: Quindi,
1: praticamente.
2: esatto, quindi insomma sarebbe veramente una beffa atroce per un comune che non vedeva il professionismo da sempre, in sostanza. Ci riallacciamo alla Scafatese perché anche la Scafatese, anche se in questo caso non abbiamo minacce di mancate iscrizioni, si ritrova alle prese con la questione stadio e anche in questo caso il presidente Romano l'aveva già annunciato che ci sarebbero stati problemi perché il comune ha dato in gestione con una nuova legge che permette anche alle società dilettantistiche di avere gestioni pluriennali dello stadio l'impianto di Scafati. Però anche in questo caso va adeguato, altrimenti la Serie C tu puoi avere anche
1: Sì.
2: l'impianto, ma se non è adeguato non ci giochi in Serie C. E quindi c'è da capire se, come avevano preannunciato praticamente fin dall'inizio, l'ipotesi Agropoli, alla fine diventerà non solo temporanea, ma insomma, de definitiva o semidefinitiva per tutta la stagione. Certo, l'augurio è di vedere la Scafatese a Scafati, come l'augurio è di vedere anche il Sorrento a Sorrento, magari non a Potenza, però
1: Ecco, esatto.
2: questa è l'Italia.
1: Tra l'altro lo Stadio Italia, forse ne parlavamo qualche giorno fa con Luca Esposito, forse è l'anno buono che il Sorrento possa tornare a giocare allo Stadio Italia di Sorrento, che è casa sua, casa propria, però negli ultimi anni la società campana è dovuta andare addirittura a Potenza per disputare i propri campionati di Serie C. Tutto questo, giusto per scaldarci l'estate che ci pensavamo di vivere tranquillamente all'inizio di questo campionato, ma che oggettivamente il karma non ci vuole bene, considera e annovera anche il problema, per esempio, Cosenza, che il sindaco della città ha di fatto annunciato che non darà più il marulla al Cosenza di Guarascio, quindi anche lì bisognerà capire come andrà a finire. E un altro punto interrogativo tra le squadre aventi già diritto all'iscrizione, alla partecipazione al prossimo torneo, c'è comunque la situazione del Crotone da monitorare, perché la penalizzazione partirà con la penalizzazione il prossimo anno dovuta al mancato adempimento dei pagamenti dell'ultima scadenza di fatto della stagione 25-26. Un quadro meraviglioso che mi verrebbe da dire ci rallegra assolutamente in previsione del prossimo anno. Chissà che con tutti questi punti interrogativi, se la decurtazione delle 60 squadre alla fine verrà in maniera naturale, perché mi viene da pensare che a questo punto ci sono delle realtà che si stanno purtroppo autoeliminando a riprova di un sistema che sinceramente sta collassando con una velocità piuttosto imbarazzante. Matteo, parliamo di campo. Iniziamo da Torres Bra, che è il playout che si giocherà nella giornata di domani. Match di ritorno si gioca al Vannisanna di Sassari. La formazione sarda si forte del vantaggio di 1-0, della vittoria di 1-0 all'andata, ha una grande chance per portarsi a casa la salvezza. Aperta parentesi, vista la moria in questo momento, c'è la come si può dire, la concreta sensazione che anche in caso di retrocessione la chance di essere riammessi ci sia comunque in Serie C. Però intanto concentriamoci sul playout in sé.
2: Sì, sarebbe meglio comunque la salvezza conquistarla sul campo senza aspettare tribunali, fallimenti e via discorrendo, anche perché non sappiamo esattamente quali e quante salteranno e quali e quanti, quante squadre poi effettivamente avranno diritto a una riammissione. La Torres parte con un enorme vantaggio, non è piccolo il vantaggio, perché intanto viene dall'1-0 nella gara d'andata, si gioca a Sassari. Soprattutto io quello che temevo per la Torres era il ritrovarsi in una situazione totalmente inaspettata, perché la Torres viene da stagioni in cui è stata, se non l'antagonista della squadra che poi ha dominato il campionato, comunque una squadra che se l'è giocata per le primissime posizioni. Dall'anno del Cesena ci ha provato fino a due terzi della stagione, poi obiettivamente i romagnoli sono scappati via, erano troppo forti, però comunque ha chiuso al secondo
1: Esatto.
2: posto, l'anno scorso anche al terzo, quindi ci si aspettava tutt'altra stagione. E sappiamo bene che quando tu ti aspetti tutt'altra stagione e ti ritrovi là sotto, il playout con una squadra che invece al contrario era partita proprio con il playout forse come obiettivo massimo, può diventare estremamente complicato. Invece, e qui bisogna riconoscere i grandi meriti di Alfonso Greco, perché ha preso sostanzialmente un cadavere che camminava e l'ha resuscitato. La Torres è uscita fuori dalla trasferta in casa del Bra con un risultato positivo. Non me ne vogliano i tifosi del Bra, ma credo che le percentuali di salvezza siano 80-20 in questo momento e mi tengo anche abbastanza basso.
1: In un flash per salutarti e ringraziarti, Matteo, la tua a questo punto della run playoff favorita per la promozione in Serie B.
2: Quindi vuoi il nome di quella che io non voglio che salga in Serie B, perché tanto sai benissimo che quella che citerò verrà brutalmente eliminata in questo turno. Allora, se devo dire un solo nome, io ti dico
1: Sono una
2: Ascoli.
1: brutta persona, Matteo, sono una brutta
2: Esatto.
1: persona.
2: No, dico Ascoli, però ammetto che io nutro grandissima simpatia, non sono ironico, nutro grande simpatia per l'Ascoli, quindi se dovesse vincere sarei anche contento. La vedo come grande favorita, però si sa che quando io dico che c'è una grande favorita, quella grande favorita esce malamente. Però lo ripeto, lo dico con grande affetto e simpatia per la piazza e per i tifosi dell'Ascoli.
1: Matteo dice con grande affetto e simpatia perché sa benissimo che una volta chiusa la diretta, io manderò questa registrazione a tutti i miei contatti ad
2: Hai
1: Ascoli in maniera tale
2: capinfrato,
1: che,
2: esatto.
1: esatto, in caso di eliminazione dell'Ascoli, sanno a chi andare a cercare. Matteo, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona serata e buon lavoro anche a te.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento per il network di Tutto Mercato Web, per il mondo della Serie C che trattiamo anche su Tutto Mercato Web, va da sé, e su TMV Radio, perché altrimenti non ci stareste ascoltando. Sono le 17:17, buonasera mister Michele Marcolini, ben ritrovato mister.
3: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora mister, primo turno dei nazionale dei playoff che ha messo in archivio dei signori risultati anche con delle, diciamo, delle sorprese o comunque dei risultati inattesi. Mi viene in mente su tutti, insomma, l'eliminazione del Cittadella, anche se è un Cittadella che abbiamo descritto a più riprese come una squadra veramente a corrente alternata, e in un campionato così lungo e estenuante come la Serie C, credo che non ci sia difetto peggiore. È uscito contro una signora squadra perché Ravenna, ricordiamolo, nella prima parte di stagione ha guidato il girone B.
3: Sì, dal mio punto di vista non è stato particolarmente sorprendente. Diciamo che Cittadella è sicuramente una buona squadra che, come hai detto giustamente tu, non ha mai trovato un grande equilibrio, no? Ha avuto momenti molto, molto difficili all'inizio, poi ha trovato una striscia incredibile di risultati positivi e ha alternato un po' la qualità delle proprie prestazioni. Però di contro aveva un Ravenna che invece è arrivato terzo solo perché veramente c'erano due squadre che hanno espresso un gioco incredibile nel suo girone, e però anche Ravenna è stato protagonista per tutto l'anno. Il fatto che sia una neopromossa, secondo me, non è da considerare. Ha una società più che solida alle spalle, una società molto, molto ambiziosa, e credo lo abbia già dimostrato in questo primo anno. E quindi ecco, cioè non mi ha sorpreso più di tanto, magari mi ha sorpreso più visto il risultato dell'andata, il passaggio del Casarano, che conoscevo come squadra
1: Certo.
3: dalle grandi capacità offensive, però riuscire così a ribaltare la situazione contro una squadra come Renate, che è sempre stato compatto, è sempre stato, insomma, durante l'anno ha sempre avuto grande continuità. è una piccola impresa, ecco.
1: Piccola impresa, piccola grande impresa, a mio modo di vedere, perché appunto c'è, cioè, la solidità del Renate è stata una delle peculiarità principali della formazione nerazzurra. Mister, è più sorprendente questo Casarano o mi viene in mente il Potenza che entra in gioco al primo turno nazionale dopo aver vinto la Coppa Italia, quindi guadagnandosi l'accesso, diciamo, già nella seconda fase, e rifilando 6 gol in 180 minuti ad un campo basso che comunque nella prima parte ha fatto una stagione di assoluto valore, aveva eliminato il Pineto che era un'altra delle sorprese del girone B, e adesso si appresta il Potenza ad affrontare una delle favorite in assoluto che è l'Ascoli. Quale etichettiamo come sorpresa tra Casarano e Potenza?
3: Ma io continuo più per il risultato che ha dovuto ribaltare Casarano, perché comunque perdere in casa 2-0 anche dal punto di vista psicologico non è mai difficile, non è mai così facile da affrontare, campo difficile come Renate, comunque ripeto, contro una squadra compatta, quindi secondo me ha fatto veramente una cosa. Potenza sta dimostrando che nelle gare dentro fuori è veramente una da evitare, perché insomma in Coppa Italia abbiamo visto tutti cosa è successo, adesso il playoff è partito veramente a razzo e evidentemente c'è grande capacità nel preparare questo tipo di sfide. Sono molto curioso perché secondo me incontrano la squadra che ha espresso migliore il calcio in tutto l'anno in tutti e tre i gironi, quindi sono molto curioso di vedere come andrà.
1: Ecco, per in particolare per le squadre che si qualificano ai playoff come seconde dei rispettivi gironi c'è sempre quel grande punto interrogativo legato ai 20 giorni di stop tra la fine della stagione regolare e il ritorno in campo per gli spareggi. Quest'anno questa situazione la devono affrontare Brescia, Ascoli e Catania. Ci può essere una diversità di approccio tra queste tre? C'è una squadra che secondo lei, anche per qualità tecniche, fisiche, può patire meno questo stacco di 20 giorni, oppure non c'è niente da patire, da subire, anzi può essere anche un valore aggiunto perché uno magari recupera qualche giocatore e fa un richiamino di preparazione?
3: Ma come ci siamo detti la volta scorsa che ci siamo sentiti, ritengo che questi 20 giorni di stop possano essere utili solo nel caso di avere la necessità di recuperare dei giocatori che in quel momento sono fuori. Ecco, questo potrebbe essere sicuramente valutato come un grande vantaggio. Per il resto non fare partite ufficiali per così tanto a me non piace, onestamente, anche perché ormai si è arrivati alla fine. E i giocatori hanno preso il ritmo, è vero c'è un po' di stanchezza, ma comunque poi i playoff, come si è sempre detto, sono una storia a parte, quindi secondo me quando ci sei dentro non te ne accorgi quasi, quindi si gioca e il fatto di stare tanto fermi magari può portare delle difficoltà, ecco, non è che è per forza una costante, può succedere. Però alla fine l'unica certezza è che entrano in campo squadre davvero forti fisicamente, tecnicamente, anche a livello societario, quindi insomma, ecco, diciamo che certo, entrano in gioco delle sicure protagoniste.
1: Stasera iniziano anche i playout di Serie B che dovranno determinare anche la quarta e ultima retrocessa in Serie C. In campo Bari e Sud Tirol, l'andata si gioca al San Nicola, il ritorno al Druso di Bolzano. Mister, sulla carta è una gara che non dovrebbe avere partita. Purtroppo la stagione del Bari racconta che quelli che sono i valori, diciamo, nero su bianco, quest'anno non si sono praticamente mai visti, e solo con la vittoria all'ultima giornata in casa del Catanzaro la formazione pugliese ha evitato addirittura

0: si è trovata improvvisamente nelle ultime giornate di campionato impelagata nelle zone basse e non ha saputo reagire nel modo giusto, e adesso si va a giocare tutte queste partite che sono davvero, davvero difficili. Ci sarà pressione per entrambe, ma dal punto di vista mentale probabilmente il Bari ha qualcosina, se si può definire così, anche se è sbagliato, qualcosina in meno da perdere, perché comunque per il Bari della stagione l'essere arrivato ai play-out, sto dicendo una forzatura, ma è comunque una cosa, tra virgolette,
1: Certo.
0: buona, l'avere evitato la retrocessione diretta, mentre per il Südtirol la botta di dover fare i play-out può essere molto controproducente, quindi sarà anche quella una sfida molto difficile per entrambe, e vedremo chi avrà la meglio.
1: Sempre legato al passaggio tra Serie B e Serie C, quest'anno sono già aritmeticamente retrocesse tre grandi piazze, dalla Serie B alla Serie C: il Pescara dopo un solo anno, la Reggiana dopo 4 e lo Spezia addirittura dopo 14 anni torna in Serie C. Poi vedremo come andrà a finire tra Bari e Südtirol, due realtà che sono tornate in Serie B, entrambe a dispetto del differente peso specifico nella nostra tradizione calcistica. Sono abbastanza recenti i loro ritorni in Serie B. Dovendo identificare, mister, l'errore, soprattutto che due grandi realtà, mi viene in mente lo Spezia e poi vedremo, speriamo di no, il Bari, qual è, volendo identificare l'errore da non fare in quanto società che si riapproccia alla Serie C dopo tanti anni di Serie B, quale le viene in mente? Perché spesso queste grandi squadre, prima parlavamo del Cittadella, è l'esempio di come poi riabituarsi al torneo di terza serie non sia propriamente semplicissimo. Cosa dovrebbero evitare di fare?
0: Ah, la verità è che il passaggio da C a B è molto molto difficile. È molto difficile perché è un campionato altamente comunque competitivo, e arrivare primo non è mai facile da nessuna parte, tantomeno in campionati così. Probabilmente in primis la società deve capire dal punto di vista psicologico, insomma, quali giocatori possono essere trainanti e puntare su di loro e poi costruirci la squadra intorno. Credo che la cosa importante sia trovare anche i giocatori con lo spirito d'adattamento giusto, perché a giocare in B si gioca spesso insomma, in realtà belle, in stadi belli, con più spettatori. Spesso in C non è così, quindi anche sotto questo punto di vista ci vuole capacità di adattamento, però poi alla fine credo che la cosa più importante sia creare delle squadre forti, forti tecnicamente, che sappiano comandare il gioco. Alla fine, per chi vuole vincere, questa è l'unica medicina, credo.
1: Mister, grazie mille. Buona serata, buon lavoro, spero di risentirla presto.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un bel viaggio tra Serie C, tra i playoff di Serie C e i playout di Serie B. Prima di andare in fascia, mio buon caro Claudio Ferrarese, ci prendiamo un paio di minuti perché nella giornata di oggi sono arrivate anche delle ufficialità in proiezione 26-27. La prima è quella dell'Albino Leffe che ha ufficializzato la fine del rapporto con mister Giovanni Lopez, così come il Sorrento ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico di questa stagione, quindi con mister Serpini. Una settimana di comunicati in questo senso legati soprattutto alle panchine, perché nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio di mister Foschi a Renate dopo la fine della run playoff. Mercoledì addirittura era arrivato l'addio tra il Guidonia Montecelio e mister Ciro Ginestra, che aveva comunque portato la salvezza il club laziale. Quindi un bel valzer di panchine.

mio ferrarese che inizia a muoversi, a muovere i primi passi in attesa di capire quale di queste squadre ci saranno o non ci saranno, insomma, il solito delirio di inizio stagione. Che quest'anno si promette già dagli albori grandi, grandi soddisfazioni per un'estate che non sarà chiaramente solo dedicata al mercato. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Noi ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tuttaci.

0: Seconda parte di A Tutta C, nella sua versione pomeridiana, dalle 17 alle 18 di questo venerdì 15 maggio. Siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione, sul 61 del digitale terrestre. Luca Bargellini, Claudio Ferrarese, qui a raccontarvi, ad accompagnarvi verso questo weekend che vedrà il playout di Serie C, il ritorno ai playout di Serie C, ma anche l'andata delle gare del secondo turno nazionale dei playoff. Promozione, di tutto questo, di molto altro parliamo, abbiamo il piacere di poter parlare con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buonasera mister.
1: Buonasera, ciao a tutti, grazie a te per la chiamata.
0: Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito, mister. Con Michele Marcolini nella prima parte di trasmissione abbiamo affrontato il tema delle squadre che arriveranno alla prossima Serie C, e vorrei ripartire con lei da questo argomento, perché ho chiesto a mister Marcolini quali possono essere le difficoltà maggiori, soprattutto per realtà, mi viene in mente come lo Spezia, che è 14 anni che manca dalla Serie C, nel riapprocciarsi ad una realtà che non conoscono e che non frequentano più da tanto tempo. Volevo sapere anche la sua opinione.
1: Mi è capitato, anche da allenatore ma soprattutto da giocatore, subire una retrocessione di quelle pesanti e poi ripartire dove ripartire. È chiaro che i primi mesi sono quelli più difficili, perché bisogna riconquistare tutto un ambiente, riportare entusiasmo alla tifoseria che è abituata a vedere altre partite, un altro palcoscenico. Quindi i primi mesi sono veramente difficili, soltanto ripartendo molto forte si ricostruisce domenica dopo domenica quell'entusiasmo che può poi trascinare la squadra. Quindi è molto importante che la società facciano subito una squadra competitiva. Si possono trovare delle difficoltà iniziali soprattutto nella mentalità dei giocatori, se dovessero rimanere qualche giocatore che ha sempre fatto categorie superiori, a un adattamento. Poi dopo le qualità di solito escono fuori e ci si ritrova a parlare di campionati di vertice fatto da queste squadre.
0: Ecco, rimanendo sul discorso della diversità di realtà che si vanno ad affrontare, per cercare di raccontare insomma anche a chi magari ci sta seguendo e si sta affacciando adesso per la prima volta al mondo della Serie C, ci sono tre gironi in Serie C. Quanto, diciamo, cambia anche l'approccio, l'idea, il concetto, il pensiero alla base della costruzione di una squadra in relazione al girone nel quale vieni inserito?
1: Beh, diciamo che io ho allenato in tutti e tre i gironi e le difficoltà poi ce l'hai in tutte e tre, nel senso che tutti i gironi di solito ci sono quelle 3-4 squadre che ambiscono ai primissimi posti. Puoi trovare difficoltà anche nelle squadre di provincia. È chiaro che al sud vivi la settimana in maniera diversa, quindi vai a affrontare anche squadre inferiori, diciamo così, o meno blasonate, però trovi veramente delle difficoltà. Poi vediamo anche tante squadre del girone A, dove non ci sono tante squadre con blasone, ma poi molto difficili da affrontare. Quindi la Lega Pro bisogna costruire squadre forti, con il giusto mix di giocatori importanti, con ragazzi che sognano di fare una carriera, e questo lo dimostrano un po' tutti i campionati. Quindi non è mai semplice, per me non c'è un girone più difficile di un altro. È chiaro che poi ogni anno cambia, adesso sulla carta sembra già che l'anno certo. prossimo il girone B, quello centrale, ci possono essere delle squadre molto blasonate.
0: Sì, sì, perché di fatto le tre retrocesse dirette dalla B alla C, diciamo ad occhio, finiscono tutte e tre nel girone B, quindi Pescara, Spezia, Reggiana, in un girone dove ci sarà sicuramente una tra Ravenna ed Ascoli, ci sarà la San Benedettese, ci sarà il Perugia, speriamo ci sia la Ternana, insomma di piazze belle calde, belle interessanti. Esatto, ce ne saranno. Parlava della sua esperienza in tutti e tre i gironi. Quanto la sorpresa, diciamo, in questo finale di stagione, vedere coinvolto il Crotone in qualche problema societario? È arrivata una penalizzazione in vista della prossima stagione a causa del mancato rispetto dell'ultima scadenza prevista a calendario per la stagione 25-26. Si parla di ridimensionamento, valutazioni del budget, c'è addirittura chi parla di un disimpegno della famiglia Vrenna.
1: Ho vissuto fondamentalmente un anno e mezzo con loro, ho conosciuto la famiglia Vrenna, quindi sicuramente extra calcio hanno avuto dei problemi, ma con grandissima franchezza il presidente Vrenna si è presentato davanti ai microfoni presentando la situazione. Non penso, conoscendo quanto amino il loro territorio, la loro città, quanto la città ami quella proprietà, che pensino di lasciare. Sicuramente il presidente e il direttore Raffaele sanno fare bene il loro mestiere, parliamo di una società che è tantissimi anni che è al top del nostro calcio, diciamo così, tra A e B, una vita. E dopo la doppia retrocessione, chiaramente parlavamo prima delle retrocesse, non è semplice da gestire, si è mancata subito la promozione negli anni successivi, dove subito si fanno degli investimenti importanti per provare a tornare su, questo non succede, e poi fare tanti anni in C non è semplice, quindi penso che Vrenna, la proprietà, sappia come muoversi per costruire sempre delle squadre competitive senza fare quel passo più lungo della gamba che in Serie C comunque risulta pericoloso.
0: Mister, passiamo a chi invece non... Abbandoniamo l'argomento retrocessione e parliamo della promozione, perché appunto domenica si inizia con l'andata delle gare del secondo turno nazionale dei playoff. Lecco Atalanta, Casarano Union Brescia, Potenza Ascoli, Salernitana Ravenna, queste sono le gare in programma per la serata di domenica. Quale la interessa, la intriga, la stuzzica di più?
1: Parliamo di quattro partite, tutte molto interessanti chiaramente, adesso stanno subentrando le seconde, che fino a pochi minuti dalla fine del campionato si sono giocate qualcuno la promozione, quindi è chiaro che oggi è un po' che sono ferme, l'ho vissuta col Crotone, non sarà semplice, trovi squadre che arrivano con grande entusiasmo, vedi Potenza, vedi Casarano su tutte, quindi non sarà assolutamente facile. Forse il big match dove ci sono due squadre veramente forti è quello tra Salernitana e Ravenna, dove comunque ci sono due squadre dove sono state allestite in maniera importante delle proprietà, e quindi sicuramente sarà molto interessante quello sviluppo, ma quando si arriva a questo punto un po' tutte le partite suscitano un interesse molto, molto particolare, molto interessante.
0: Può l'Ascoli essere, parlava prima di stagioni vissute e combattute fino al photo finish, può essere una scoria pesante per l'Ascoli il fatto di essersi visto sfuggire la promozione diretta in Serie B, di fatto nel secondo tempo della 38esima giornata di campionato, oppure questi 20 giorni di stacco hanno ripulito un po' la testa degli uomini di Tomei?
1: No, sicuramente la decisione è stata tanta, perché quando poi hanno vinto lo scontro diretto si erano avvicinati tanto e l'entusiasmo era tutto da